0: per quanto riguarda il tempo, la pazienza e dei risultati che arriveranno in seguito, però la gara contro la Juventus diventa importante anche per dare una fiducia in più a questo nuovo progetto nerazzurro.
1: Mi sposto un attimo a Roma-Inter, che diventa il big match di questa quinta giornata. Speriamo non sia da meno Juve-Atalanta, poi domenica sera. Tra l'altro, una Juve reduce da 8 partite senza successi contro l'Atalanta, l'ultima vittoria nel 2018 con le reti addirittura di Higuaín e Matuidi. Poi 6 pareggi e 2 successi bergamaschi, anche col gol di Koopmeiner. Ti chiedo, ti rispolvero due. Ritorni al passato, caro Filippo Di Santo di Tutto Mercato Web. Ti chiedo, Gasperini che stai vedendo alla Roma, lo trovi lo stesso Gasperini di quando ha iniziato l'avventura a Bergamo o in cosa è cambiato in meglio, visto anche quello che sta riuscendo ad ottenere nella capitale? O ci vedi delle similitudini o differenze?
0: Diciamo che Gian Piero Gasperini a Roma sta attraversando un periodo sicuramente molto importante, dove ci sono ovviamente anche dei cambiamenti rispetto a quella che è stata la sua avventura a Bergamo. In primis il fatto che comunque sta cambiando una società che era, diciamo, non dico nell'anonimato del sesto posto, però aveva necessità di compiere quel grandioso salto di qualità. L'anno scorso Gasperini era un po' come, facendo un po' una metafora con la Formula 1, un grandissimo pilota, però con una macchina che aveva bisogno di qualche aggiornamento in più. Oggi vedo una Roma sicuramente in forma e soprattutto sulle ali dell'entusiasmo, e non soltanto perché comunque c'è Malen, dove Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro, però sarà da capire se Gasperini riuscirà a reggere il ritmo comunque delle tre competizioni, perché in questo momento la Roma è vero che viene da un percorso soprattutto in Europa dove o vince o impari, citando un po' quello che è stato il modus operandi di Gasperini all'Atalanta, però insomma ci si trova in una situazione dove la Roma deve dimostrare di essere all'altezza della cosiddetta prova del 9, perché è una squadra comunque che nel collettivo sta facendo molto molto bene, quei 10-15 punti in più li fa ovviamente Giampiero Gasperini, però io credo che dopo questa sosta importante i valori non dico che possano essere azzerati, però ci possa essere un grandissimo equilibrio. Detto questo, per quanto riguarda Inter-Roma sarà una partita molto molto molto importante, dove Gasperini ovviamente dovrà battere questa maledizione, no? De Gasperini, l'Inter, succedeva anche ai tempi con l'Atalanta, dove si assistevano insomma a non poche difficoltà.
1: Sono le due favorite, Roma e Inter, secondo te, e dove si può attestare sia l'Atalanta che la Juventus, alla luce di quanto guardi, segui in casa Atalanta e naturalmente devi controlli anche in casa bianconera?
0: Inter e Roma in questo momento sono le chiare favorite per la lotta scudetto, però io vedo sempre comunque l'Inter una squadra già ben oliata, molto competitiva, che può ovviamente farla da padrone anche per quest'anno. Per quanto riguarda la Juventus e l'Atalanta, io credo che la Juventus secondo me ha grandissimo potenziale e può secondo me rientrare tra le prime tre. Non dico che possa essere, diciamo, il terzo incomodo per quanto riguarda lo scudetto, però nel complesso comunque ha una rosa che può tranquillamente giocarsela per la Coppa dei Campioni. L'Atalanta, vedendo un po' quello che diciamo il modo di Maurizio Sarri e soprattutto vedendo anche quelle che sono le individualità e il collettivo, l'obiettivo di quest'anno dovrebbe essere quello di rientrare quantomeno per l'Europa League, un traguardo dove l'Atalanta può raggiungere attraverso tre competizioni, perché oltre al campionato c'è anche la Coppa Italia e anche la Conference League, che è una competizione su cui l'Atalanta vorrà fare affidamento, vorrà fare bella figura, provare ad arrivare fino in fondo, quindi vedo l'Atalanta tra il quinto e il sesto posto. Poi tutto quello che arriverà sarà ovviamente un grande capolavoro di Maurizio Sarri, aspettando anche quelle che saranno poi le evoluzioni in termini di gioco, ma soprattutto di risultati, perché Juve-Atalanta non possiamo definire una gara decisiva, però è un primo mattoncino per entrambe per capire bene come può essere intrapresa questa stagione.
1: Intervengo per dare un'ultima ora alle bussate in sala VAR, chiesta archiviazione per Rocchi. Non avevamo dubbi che sarebbe finito così, anche perché a un certo punto le intercettazioni sono terminate, quindi le conferme non sono mai arrivate. Secondo la procura di Monza, nessuna condotta fraudolenta. Io devo capire in questo paese che cos'è il fraudolento e cosa non lo è più. Ma al di là di questa mia personalissima considerazione, torniamo a noi. Prima di parlare un po' di quella che potrebbe essere la probabile formazione dell'Atalanta, ti chiedo l'oggetto misterioso. In casa Juve si chiama Comines. Tu lo conosci molto bene, l'hai conosciuto nel periodo migliore dell'Atalanta. Stupisce anche gli addetti ai lavori olandesi, ieri presenti al seguito della partita di Europa League, che chiedono sempre anche a noi: ma Comines che cos'ha? Che cosa è successo? Tu come lo hai conosciuto? Cosa hai visto nei suoi punti di forza? E cosa pensi che possa essere in questo momento il limite? Cioè, a me sembra che sia un giocatore che abbia bisogno dell'allenatore sempre pronto a motivarlo, no? Cioè, se in tanti in casa Juve diciamo che Conte è riuscito sempre ad ottenere molto di più da determinati giocatori, forse anche Gasperini per lui è stato davvero molto più che un padre. Cosa ne pensa Filippo Di Santo di tutto Mercato Web?
0: Io penso che, secondo me, è come hai detto giustamente te, per Koopmeiners la parola chiave è fiducia. Poi è vero che comunque Theo Koopmeiners, da quando ha lasciato l'Atalanta e ha intrapreso questa avventura in bianconero, si è ritrovato di fronte a tutta quanta una serie di fattori, pressioni, partite non giocate all'altezza, addirittura sottotono, un giocatore che, almeno per citare un po' quello che si dice pure nelle chiacchiere da bar, se quel tiro fosse finito, cioè se il Koopmeiners avesse ancora la maglia dell'Atalanta, magari quel tiro lì sarebbe finito sotto l'incrocio, mentre invece o sbatte sul palo addirittura va alto sopra la traversa. Koopmeiners ha bisogno di fiducia, è un giocatore che ha delle grandi qualità offensive, soprattutto un grandissimo costruttore, ha fatto le fortune dell'Atalanta soprattutto nell'anno in cui la Dea ha vinto l'Europa League, poi è successo quello che è successo durante l'estate, tra l'altro ha segnato anche contro il Parma questa stagione, potrà essere un punto di partenza, però Spalletti deve riporre fiducia in Koopmeiners e tentare di fargli tirare fuori il meglio possibile, anche perché è chiaro che è un giocatore che è stato pagato tanto, cioè che 60 milioni per un giocatore come Theo Koopmeiners sono tanti, dove ovviamente tendono ad innescare tutta una serie di pressioni e di aspettative. Però se Koopmeiners al primo passaggio sbagliato, alla prima conclusione sbagliata, oppure all'ennesima partita sottotono viene messo in panchina, è chiaro che questo può influire dal punto di vista morale. Deve essere anche il ragazzo a calarsi comunque nella mentalità Juve, cosa che in questi tre anni non è successo, e dipende tutto da lui, ma soprattutto anche da quello che sarà la fiducia che gli porrà ovviamente Luciano Spalletti, certo. Che contro l'Atalanta dovrebbe diventare protagonista, perché il gol dell'ex già l'aveva sfiorato al primo anno in bianconero quando la partita si giocò in quel di Bergamo, staremo a vedere ovviamente domenica.
1: Senti, un'ultimissima domanda: com'è cambiata l'Atalanta con Sarri e come verrà confermata, o quali saranno le certezze contro la Juventus, parlando di uomini in campo, domenica sera?
0: Allora, contro la Juventus l'Atalanta ovviamente si schiererà il classico 4-3-3, dove ci possono essere tutta una serie di variazioni, in particolar modo sulle fasce, perché adesso dovrebbe essere confermato Raul Bellanova, viste le ultime prestazioni. A sinistra invece c'è un ballottaggio a tre, perché c'è Zappacosta, che in questo momento scalpita perché contro il Cagliari non ha giocato, Lorenzo Bernasconi, che ha giocato una ventina di minuti sabato sera, e poi Shed Colasina, cioè che ha dato tanto dal punto di vista della sostanza e della grinta, però diciamo che pecca molto in fase di costruzione. Poi a centrocampo l'Atalanta ritroverà Gaetano in cabina di regia, che era venuto a mancare il sabato caso squalifica. Ederson confermato a centrocampo, perno tra l'altro, che possiamo considerare una sorta di nuovo acquisto visto il rinnovo contrattuale e il mancato passaggio al Manchester United. Dovrebbe giocare Lazar Samardžić al posto di Frank Kessié, mentre davanti un tridente pesante con De Ketelaere a destra, Jonathan Rowe a sinistra e davanti Gianluca Scamacca con Nicola Kristović pronto a rientrare. Penso che, secondo me, la differenza la farà la concretezza e non invece la qualità del gioco. Il campionato è ancora lungo e da entrambe le parti, insomma, si cercano delle certezze. Poi tutto quello che arriverà domenica sarà da metabolizzare con delle consapevolezze in vista poi per il futuro, sia per l'Atalanta che ovviamente per la Juventus.
1: L'Atalanta che ha faticato, ma era anche abbastanza prevedibile nel preliminare di Coppa, la Juventus che ha sbancato ieri sera agevolmente, una squadra diciamo che non ci deve un po' illudere, tanto per essere realistici. È quello il metro di misura? Saranno quelle le partite che controlleranno? O cosa temi della Juventus domenica, giocando in casa e ritrovando il suo ex allenatore?
0: Diciamo che per la Juventus la gara contro l'Atalanta è importante per morale al netto della classifica. Però se dovessi scegliere un giocatore su cui l'Atalanta dovrà fare molta attenzione, sicuramente alla Ibegovic, e non è sicuramente un caso, perché alla Ibegovic è un predestinato, un giocatore sicuramente di qualità che ovviamente potrà dimostrare le sue doti in bianconero. Tra l'altro un giocatore inseguito proprio dall'Atalanta questa estate, dove tra l'altro era vicinissimo al passaggio in nerazzurro, però ci fu una sorta di distanza per quanto riguarda il caratterino tra l'Atalanta e il Bayern Leverkusen. Però è un giocatore molto molto forte, anche lui ha bisogno di fiducia e soprattutto di pazienza. Tra l'altro in Europa League ha segnato, quindi per lui può essere veramente una sfida molto molto importante. Mentre invece nel complesso penso che la partita si deciderà molto a centrocampo. L'Atalanta ha riscontrato delle difficoltà nonostante un reparto molto molto importante, deve migliorare sulla dinamicità, sul passaggio in fase di costruzione. Quindi se dovessi individuare un ruolo in cui si deciderà il match, penso che sia proprio il centrocampo.
1: Grazie Filippo Di Santo, Tutto Mercato Web, l'ho aperto proprio adesso. Aggiornamenti intanto sul Venezia, aggiornamenti naturalmente quelli che riguardano l'Atalanta, a firma Filippo Di Santo, corrispondente per Tutto Mercato Web. Grazie mille, alla prossima.
0: Grazie a te, alla prossima, buon lavoro.
1: E un saluto a tutti voi, perché abbiamo sforato le ore 15, è arrivato il prof, al regista, i due prof, uno porta la penna, l'altro porta il libro, i registri, gli allievi siete voi, siete pronti per le interrogazioni? E allora vi lascio in ottime mani. Ciao, noi ci ritroviamo, ricordo, non ci sarà conferenza, ci ritroviamo dallo stadium domenica per la quinta giornata di campionato, e anche quella la voglio vincere, con meno gol, ma la voglio vincere. Ciao, let's go!
2: Cose di calcio. Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: 2 maggio del 2026, ultimo venerdì di campionato, se vogliamo definirlo così, no? Poi noi le nostre trasmissioni continueranno anche nelle prossime settimane, però è l'ultimo, diciamo, venerdì di pre-match day e non felicissimo, noi non ci sentiamo da sabato quando c'è stata tutta la Juve che vuoi ed eravamo ancora prima, evidentemente, del disastro di Juventus-Fiorentina, quindi sicuramente ci si aspettava, si sperava quantomeno che questo venerdì potesse essere ancora di transizione, no? Perché si sapeva che sarebbe stato molto complicato pensare di arrivare già con la qualificazione in tasca alla Champions League, perché le partite erano relativamente semplici un po' per tutti e il problema è che sono state semplici per tutti tranne che per noi, per cui noi dovevamo vincere e abbiamo perso, tutte le altre dovevano vincere e abbiamo vinto e quindi purtroppo ci ritroviamo che distanza, cioè con un'ultima giornata da giocare, invece che essere ancora terzi e quindi giocandoci tutto ma sempre col coltello dalla parte del manico noi, ci ritroviamo sesti e quindi con il problema che anche vincere il derby di domenica, nell'ottica di vincerlo, perché se giochiamo come abbiamo giocato con la Fiorentina diventa dura anche quello, anche vincendo il derby potrebbe non bastare nulla. Quello che siamo sicuri in questo momento è che col fatto appunto che l'Inter ha vinto anche sia il campionato che la Coppa Italia, siamo sicuramente in Europa League perché si è liberato, diciamo, un posto nelle coppe europee, quindi scala in conference l'Atalanta e noi andiamo sicuramente in questo momento in Europa League. C'è ancora la possibilità di arrivare chiaramente in Champions, ma bisogna che entrino una serie di risultati che non dipendono più da noi, come invece era successo nelle ultime settimane. Salutiamo Forza Nora che ci saluta già su Twitch e adesso a breve apriamo anche la nostra messaggistica. E sicuramente ci si aspettava una vigilia diversa e tra l'altro oggi giornata molto molto particolare, no? Diciamo quelli un po' più anzianotti come me avranno avuto un doppio risveglio nostalgico, no? Perché oggi cade il trentennale da quando abbiamo vinto l'ultima Champions League e questo trentennale cade nell'anno in cui, almeno in questo momento, addirittura la Juventus per la prima volta da una vita, almeno da quello che per quanto riguarda una qualificazione matematica, non potrebbe non qualificarsi alla Champions dell'anno prossimo, no? Dicevo doppia malinconia, uno perché ricorre appunto questo trentennale e per potercelo ricordare mi rivolgo a me e a tutti quelli che hanno almeno circa la mia età in su, anche qualcuno un filino più giovane, ma appena ce la ricordiamo, il che significa che siamo sufficientemente vecchi per ricordarcela. Io nell'anno della Champions facevo la quarta liceo, quindi lo ricordo molto bene, così come ricordo poi anche la finale dell'Intercontinentale con il gol di Del Piero. Sto leggendo i primissimi messaggi, Fulvio da Bari per esempio ci dice: esattamente 30 anni fa il trionfo bianconero in Champions, 30 anni dopo solo tanta amarezza. E questo è un po' quello che stavo dicendo, no Fulvio? Siamo paradossalmente nell'anno dove dopo questi 30 anni non solo non c'è una prospettiva di vittoria imminente della Champions da parte della Juve, ma addirittura c'è il rischio il prossimo anno la Champions di non farla nemmeno, no? E sarebbe qualcosa di clamoroso. Sul fatto del non vincerla è una cosa in cui io, sapete, sono sempre stato molto molto realista, no? Cioè oggettivamente anche se la Juve andasse in Champions l'anno prossimo non è che possa pensare di vincere. Cioè non siamo ancora costruiti e attrezzati per andare a dire la nostra in Champions, anche perché è molto molto molto complicato andare a vincere la Champions se arrivi da campionati dove non sei arrivato almeno nelle prime due posizioni e arrivi secondo giocandotela con la prima, no? Cioè noi quest'anno abbiamo qualcosa tipo 20 punti dall'Inter e non è pensabile andare a competere per una competizione dove il livello è ancora più alto del campionato italiano. Però non arrivarci neanche sicuramente sarebbe un grosso smacco, con un grosso ma, nel senso che io sono, ne abbiamo già iniziato a parlare l'altra settimana con Gigi, che tra l'altro arriverà oggi, diciamo è la versione tradizionale di Colpo Gobbo con Luigi Schifo che arriverà fra pochi minuti, il fatto che se andare in Champions serve solo, permettetemi di dire solo, per prendere i soldi, forse un anno di Europa League potrebbe non farci così male e mi aggiungo una spiegazione. Se prendiamo i soldi della Champions e li spendiamo male come li abbiamo spesi nelle ultime stagioni e buttiamo via, faccio l'esempio clamoroso di quest'ultima stagione e sono i 40 milioni per Openda, Allora, tanto vale non andarci in Champions se poi i soldi li spendi così male. Magari non andandoci e non avendo quei soldi si fa come nei famosi anni dei settimi posti, no? Quelli che poi Conte aveva tanto spesso ribadito e sottolineato, che con meno soldi si fa di necessità virtù e si vanno a fare quegli acquisti mirati alla Vidal, che era costato poco più di, forse meno addirittura di 10 milioni, forse 8 addirittura, ed è stato per 4-5 anni il centrocampista più forte che c'era nel campionato italiano, uno dei migliori in Europa, tant'è che poi insomma lo volevano tutti, finito anche all'Inter, ha vinto anche lo scudetto, insomma quel tipo di lavoro lì, no? Senza i soldi si aguzza l'ingegno in qualche modo. Quindi io sono dell'idea che adesso che siamo già fuori in qualche modo, perché in questo momento siamo fuori dalla Champions, non vedrei così male, anche nell'ottica di far fare l'esperienza internazionale a molti dei nostri giocatori che non hanno l'idea di fare l'Europa League, anche perché l'Europa League consentirebbe, diciamo, di pulire ulteriormente la squadra. È vero, il campione di turno magari non ti arriva, ma ti fa anche andare via quelli che stanno qua solo ed esclusivamente perché vogliono fare quella competizione lì, perché sanno che con quella competizione ci sono i soldi, eccetera, eccetera. E si potrebbe ripartire da un gruppo che veramente gioca e lavora solo ed esclusivamente per la Juve. Gianni da Canicattì ci scrive: per la vittoria della Champions ho girato tutta la città con la maglia di Peruzzi a piedi suonando i campanelli degli interisti, ci dice. Questo è evidentemente riferito a 30 anni fa, e quindi insomma un bel ricordo, credo, Gianni, il tuo. E insomma diventa molto complicato, no, andare a pensare come sta finendo questa stagione, se consideriamo che già all'inizio dell'anno i più ottimisti puntavano allo scudetto. Io sinceramente, appunto, sempre per una questione di realismo, dicevo: vabbè, lo scudetto, se le cose vanno in un certo modo, ci si può pensare. A me basterebbe quest'anno arrivare a qualificarci in Champions un po' più serenamente dell'anno scorso, no? Perché l'anno scorso anche ci siamo ritrovati che le ultime due partite, se non le vincevamo tutte, in Champions non ci andavamo perché c'era la Roma che incalzava. E quest'anno, in questo momento, siamo addirittura che non ci basta neanche vincere l'ultima partita, e paradossalmente qualche volta siamo messi forse peggio, anzi senza forse, siamo messi peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso, vincendo l'ultima giornata, come è successo in Champions, ci siamo andati. Oggi siamo nella situazione che, anche vincendo il derby, e il Toro farà di tutto per non farcelo vincere, perché sappiamo che se possono sarebbe la loro Champions, no? Quella di non farci andare, di non far andare noi nella Coppa delle Grandi Orecchie. Ma anche se dovessimo vincere, potrebbe addirittura non bastare, e quella sarebbe la beffa delle beffe. Massimiliano da Roma dice: se anche l'ultima giornata ci sarà Di Gregorio, partiamo già da 1-0 per loro, partita ormai inutile che non cambierà le sorti della stagione, è una settimana che sto avvelenato per colpa loro, non sanno nemmeno cosa vuol dire indossare quella maglia. Questa è un po' la sensazione, Massimiliano, che ci siamo portati via tutti dallo stadium domenica sera, no? Dopo la domenica, in realtà a pranzo, perché abbiamo giocato a mezzogiorno. Cioè, la sensazione che stessero veramente passeggiando, stessero giocando una partita da ritmi da preparazione estiva, quelle partitine che servono per mettere i minuti per le gambe a inizio stagione, non a fine stagione, in una stagione dove hai già buttato via tutti gli obiettivi che avevi, e che l'unico obiettivo che ti era rimasto, che era quello di centrare la qualificazione in Champions, quasi come se o se non gli importasse, o se per qualche motivo imprecisato la Fiorentina dovesse consentirci di vincere, un po' come aveva fatto forse con la Roma, no? Ci siamo forse illusi di quel 4-0 della Fiorentina all'Olimpico, ma insomma sappiamo che la situazione è molto diversa. Tutta la settimana precedente i giocatori della Fiorentina, compreso Mandragora, che ha fatto un gol clamoroso, continuavano a dire che venire a vincere a Torino sarebbe stato un successo clamoroso. Pep Guardiola è libero sul mercato, ci dice Forza Onore. Sì, è ufficiale, ha lasciato il Manchester City. Si può sognare, non lo so, perché Guardiola, ecco, a proposito di chi viene alla Juve solo se, credo che Guardiola non abbia intenzione, almeno ancora in questo momento, di andare a allenare una squadra che non giochi la Champions League. Per il momento non l'ha mai fatto, e non vedo perché dovrebbe farlo con la Juve, nel senso che non ci sono motivazioni affettive, no? Lo Zidane di turno, che avendoci anche giocato per tanti anni, magari può pensare di dire: vabbè, lo faccio per amore della Juve. Guardiola con la Juve non ha nessun tipo di rapporti, quindi sinceramente la vedo difficile che un allenatore di quel calibro possa accettare una Juve senza Champions. Il problema è che, appunto, ci siamo ritrovati a dover aspettare veramente gli ultimi 90 minuti, dovendo di nuovo dipendere anche dagli altri, no? Perché noi dobbiamo vincere, ma potrebbe non bastare. Ci sono già dei vocali, Manu? Cominciamo a sentirne uno.
1: Ciao Bomber, Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno.
1: La Juventus società a me sembra il caos planetario.
0: Questo, adesso ne parliamo. Adesso
1: è
0: ne parliamo.
1: Come se tu avessi una casa che non è proprio bellissima, ma riesci a trovare un architetto che ti può far fare o la distruzione completa della casa o la ristrutturazione della casa. Però ha dei collaboratori che non gli danno le maestranze giuste per fare uno o l'altra cosa. Allora tu proprietà devi decidere cosa fare. O ristrutturi quello che hai e dici all'architetto fammi un progetto per ristrutturarla, o la buttiamo giù e la ricostruiamo da capo. E quindi ti devi trovare le maestranze, il geometra, gli operatori edili giusti, l'elettricista e quant'altro. Noi, io non ho capito la proprietà cosa vuol fare.
0: Hai ragione. Ciao. Marco, è un problema grosso, perché fino agli anni scorsi si è sempre dato la colpa al campo, no? Prima ad Allegri, poi a Motta, poi ai giocatori, poi di nuovo a Tudor, comunque sempre questioni fondamentalmente di campo. È iniziato a entrare anche Giuntoli in questo calderone con, insomma, gli acquisti che sappiamo non particolarmente positivi, anche lui tanti soldi sprecati da Cop Meners a Nico Gonzalez, eccetera, eccetera. E si riparte l'estate scorsa facendo già una specie di reset anche a livello societario, no? Si ricomincia con una squadra che si cerca di puntellare, con la conferma di un allenatore molto fatta con le molle, perché sappiamo che non era stata esattamente la prima scelta quella di confermare Tudor, con una nuova dirigenza, con Chiellini un pochino più coinvolto, con Comolli subito, poi la D che viene rimandato, e poi arriva soltanto, diciamo, mi sembra poco prima di Natale, ma che poi di fatto è poco coinvolto e anche poco citato, no? Modestò si sente citare molto poco, si sente sempre parlare solo di Comolli e ogni tanto anche di Chiellini. Adesso stanno venendo fuori tutte queste dinamiche clamorose in cui si parla di un eventuale arrivo di Tognozzi come AD, ma sembra che Comolli non lo voglia, che anzi addirittura Chiellini lo avrebbe già voluto l'estate scorsa, e poi insomma Comolli si era opposto e non era arrivato. Questa sicuramente è una situazione che, in un momento così delicato, dove tra l'altro il campionato non è finito e dove, per quanto difficile, bisognerà provarci domenica a centrare questa Champions, se la si vuole davvero, e io ribadisco il mio pensiero, per me tutto sommato un anno di Europa League dove magari te la puoi anche giocare, perché è il livello della Juve in questo momento l'Europa League, mi dispiace dirlo ragazzi, ma bisogna essere davvero un pochino sinceri e togliersi un po' i paraocchi da tifoso, no? Perché noi siamo sempre tentati a pensare che tutti i nostri giocatori sono fortissimi, che noi vinciamo tutto, che dobbiamo assolutamente andare a competere per qualsiasi competizione a cui partecipiamo, però in questo momento non è così, perché ci sono troppi giocatori sotto quello che dovrebbe essere un livello da Juve, e quindi un'Europa League che a me non dispiacerebbe. Detto questo, bisognerà provare a livello societario, economico, finanziario, per il fair play, tutto quello che volete, cercare di andare a centrare questa benedetta qualificazione in Champions, e tutto questo bailame societario sicuramente non aiuta, così come non aiutano, lasciatemelo dire, anche le parole di Spalletti di questi giorni, no? Di questa settimana, in cui lui dice non sarò mai un problema, anche nei prossimi 2 anni la società sa che se devo fare un passo indietro non lo farò. Però non è esattamente la dichiarazione di uno che vuole riprendere in mano le redini, cioè non è uno che dice ci penso io, mi carico la responsabilità sulle spalle, lui dice io faccio il mio, se poi non vi piace mi mettete da parte e io non mi lamento. Non lo so, a me non è una dichiarazione che è piaciuta tantissimo, così come non mi è piaciuta l'altra settimana alla fine della Fiorentina quando dice che non è una stagione fallimentare se la Juve arriva in Europa League, cioè non, siamo usciti dalla Champions di nuovo ai playoff, siamo usciti dalla Coppa Italia contro l'Atalanta, che quest'anno l'Atalanta non è la squadra degli anni scorsi, sì l'episodio del rigore di Bremer, tutto quello che volete, ma comunque ne abbiamo presi tre, non è che abbiamo perso solo per quel rigore, abbiamo perso 3-0 a Bergamo con l'Atalanta, che poi abbiamo battuto tra l'altro in campionato, usciamo dalla Coppa Italia che si poteva tranquillamente provare a portare a casa e rischiamo di non arrivare, ma tra l'altro neanche quarti, ma neanche quinti, cioè in questo momento siamo sesti, siamo veramente vicini a quei famosi settimi posti di cui parlava Conte, no? Con la differenza che arrivare sesti comunque ti consente di fare una competizione europea che magari ti fa anche recuperare, no? un po' di esperienza, un po' di amor proprio, un po' di voglia di andare a giocare anche in stadi importanti, perché comunque l'Europa League è una competizione non facilissima, soprattutto poi nelle fasi finali. Ecco, se dovesse essere Europa League, io mi aspetto e mi auguro che mentre in Champions il mio obiettivo è da 2 anni a questa parte, visto il livello della Juve, è sempre stato quello di arrivare nelle 24, no? Quindi di puntare ai playoff, nell'Europa League io mi auguro che la Juve possa arrivare alle prime 8, quindi a saltare quantomeno il cut out, il cut off dei playoff. Quello poi ovviamente lo scopriremo tra virgolette solo vivendo. Franco ci dice: ciao, a parere mio con Del Piero in società le cose non sarebbero così, noi siamo questa squadra perché costruita nel tempo da persone non all'altezza. Franco, sai, io il ruolo di Del Piero in società, premesso che chiaramente a livello di immagine e di aura, se vogliamo chiamarla così, come si dice spesso in questi casi, mi farebbe impazzire, come farebbe impazzire la stragrande maggioranza dei tifosi. Però Del Piero non è un dirigente sportivo, lui non puoi aspettarti che entri e rivoluzioni immediatamente la Juve, che ti risolva tutti i problemi, che ti trovi i giocatori giusti, che ti trovi i dirigenti giusti. Del Piero è una figura che sicuramente sarebbe un grosso ombrello, un grosso paracadute per tante situazioni. Da lì a dire che con Del Piero si risolverebbero tutti i problemi, io ci andrei un attimino con i piedi di piombo, nel senso che evidentemente avrebbe bisogno anche lui di fare la sua esperienza e i suoi periodi, diciamo, di ambientamento secondo un nuovo ruolo che ancora non ha mai ricoperto. Mentre Luigi finisce di sistemarsi, leggo ancora il messaggio di Claudio da Latina che ci dice: buongiorno, ma la rosa della Juve non può battere Lecce, Sassuolo, Verona o Fiorentina in casa? Non è un problema tecnico e mentale, non può essere sempre colpa di chi fa le squadre o degli allenatori. E questo assolutamente sì, Claudio, cioè sono 4 partite, Lecce, Sassuolo, Verona e Fiorentina, in cui la Juventus ha fatto 3 punti, perché con la Fiorentina neanche abbiamo pareggiato, abbiamo pure perso, quindi 3 punti su 12 di un campionato che ma anche solo con la metà, con 9 punti su 12, metti che 3 le pareggi, arrivi addirittura a questo punto saresti secondo, no? Quindi sono tanti se e tanti ma. Ci doveva stare, sicuramente non ci si aspettava che a oggi saremmo stati a inseguire, visto che fino a 2 settimane fa avevamo 5 punti di vantaggio su Como e Roma. Benvenuto,
2: eccoci, ben arrivato, ciao a tutti. Ciao. Ecco, no, parlavamo di questa cosa della Juve, sì. Solito ripeto, diciamo.
0: Sì, la questione un po', no, di quelli che i giocatori che vanno in campo alla fine non sono i giocatori da Juve che ci ricordiamo, no? Arriviamo, il paradosso di oggi è che siamo nel trentennale della vittoria dell'ultima bravo. Champions, nell'anno in cui forse in Champions addirittura non ci andiamo nemmeno. Questo è, diciamo, un po' l'incipit del nostro programma.
2: Sicuramente questo è il tema, secondo me, perché dopo quella finale lì vinta, la Juve ne ha giocata ancora 5, quindi non è che è sparita dall'Europa completamente, però è anche vero che negli ultimi, diciamo che da dopo le plusvalenze, anche un pochino prima, sì, la squadra si è progressivamente indebolita, sostituendo ogni volta uno forte con uno un po' meno forte in ogni ruolo, e finché si è arrivati alla situazione attuale. La situazione attuale è grave proprio perché è una squadra che tecnicamente avrebbe tutte le possibilità di battere il Verona, il Sassuolo, la Fiorentina, tutti questi qua che dicevamo prima, il Cagliari a Cagliari dominando la partita. Però non è soltanto una questione tecnica, perché evidentemente quando giochi, e tutti, gran parte delle partite che abbiamo detto, a parte il Cagliari, sono tutte giocate allo Stadium, e questo secondo me è un altro aspetto, perché invece di essere l'arma in più che carica lo Stadium, sembra quasi che questi giocatori abbiano paura di entrare in uno stadio che è tutto lì per loro e che non fa altro che tifare, perché quest'anno tra l'altro i primi fischi li hanno presi anche giustamente alla fine della partita con la Fiorentina, che era l'ultima in casa della stagione, eppure ci sarebbero state tante altre occasioni. Quando sono stati eliminati dalla Champions hanno preso gli applausi perché la gente ha capito che più di così non potevano fare quella sera lì, che la vicenda era stata compromessa nella gara d'andata. Quindi questo è un problema psicologico, e credo che se lo stesso problema si è ripresentato con allenatori completamente diversi, è perché a prescindere dall'allenatore, da come vengono allenati, questi giocatori hanno quel DNA lì e non lo puoi cambiare, quindi devi cambiare i giocatori, o meglio, devi inserire all'interno di questo organico, che comunque secondo me, adesso è ovvio, difficile difendere questo, quello, quell'altro, ma non è da buttare via in toto, una spina dorsale, lo diciamo sempre, che va dal portiere al centravanti, di gente esperta che sa reggere le pressioni, che sa cosa fare quando le partite contano davvero, perché la Juve ha sbagliato quelle partite lì. Se vai a vedere tutto il periodo di Spalletti, lui è arrivato secondo in classifica, cioè alla fine quello è, nel senso che Spalletti come punti è secondo, soltanto dietro l'Inter come punti fatti nel suo periodo. Dopodiché c'è questo gravissimo problema di una squadra a cui non è che venga chiesto chissà cosa, perché se l'impresa che ti chiedono è battere un Verona retrocesso in casa o una Fiorentina che non ha niente da chiedere al campionato, anche se sappiamo che gioca alla morte con la Juve, magari con la Roma si scansa, come esatto. ha detto qualcuno, però anche lo sai già prima tutte queste cose qui, e quindi devi arrivare preparato. Ecco, se i giocatori non sono preparati a queste pressioni, probabilmente non sono in grado di reggere il peso della Juventus sulle loro spalle. Se ci fosse qualcuno che lo regge di fianco a loro, probabilmente anche alcuni giocatori sarebbero più positivi. Invece, secondo me, sono schiacciati da una cosa che non riescono a reggere.
0: Leggo questo messaggio di Luca perché risponde a una considerazione che ho fatto prima, no? Sul fatto che forse in questo momento la Juve sia più all'altezza dell'Europa League, no? Che non della Champions, a livello di difficoltà, no? Sì. E Luca ci dice: una domanda per voi, a chi dice che si deve puntare a vincere l'Europa League in caso di non qualificazione in Champions, va detto che alla prossima edizione sono già qualificate o quasi squalificate squadre come il Bayer Leverkusen, il Marsiglia e il Benfica. Questa Juventus è all'altezza di queste squadre? È all'altezza della Aston Villa visto l'altro ieri? Ho qualche dubbio. Della Aston Villa anch'io, Luca, ma tanto la Aston Villa va in Champions.
2: Si è tolto da solo vincendo l'Europa League,
0: ma non solo, perché è già anche
2: qualificato al campionato. Allora.
0: Quindi paradossalmente, anzi, adesso c'è da capire se arrivano quarti o quinti, perché se arriva c'è una roba complicatissima.
2: Tutti i loro conti.
0: Se arrivano quinti, scala un'ulteriore formazione inglese in Europa League, e quindi diventerebbe in Europa League anche il Chelsea, che in questo momento è in Conference. Mm. Se arrivano quarti, invece, l'ulteriore squadra per la Champions la prendono da un coefficiente UEFA, e non ho capito bene chi sarebbe.
2: Comunque, chi ci mandano a un certo punto.
0: Sono d'accordo con te, Luca, sicuramente siamo più all'altezza di Marsiglia, Leverkusen e Benfica che di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid. Cioè, oggettivamente, a oggi, se devo confrontarmi con qualcuno, con quelle me la posso giocare, con le altre io penso che se la Juve giocasse adesso col Bayern Monaco non farebbe una figura diversa da quella che ha fatto l'Atalanta, mi dispiace dirlo, ma la realtà dei fatti è se perdiamo 2-0 in casa con la Fiorentina, che si è salvata l'altro ieri, e purtroppo dobbiamo guardare le cose come stanno.
2: Sì, questo è sicuro, e soprattutto diciamo che il cammino della Juve in Champions di quest'anno fa capire che la Juve è di quel livello lì, perché quando è che ha fatto le buone partite le ha fatte, vabbè, col Borussia Dortmund una partita pazza, ma comunque sì, te la sei giocata. Sporting Lisbona l'hai giocato alla pari, Galatasaray alla fine, diciamo, tra andata e ritorno le due squadre si sono sostanzialmente equivalse, quindi evidentemente il livello della Juve. Con Real Madrid hai perso 1-0 là, ma è sempre una storia a parte, il Real Madrid se la becchi nelle due partite.
0: Sì, o sei davvero una grande Juve, soprattutto, no? Perché poi sappiamo che il Real accelera dopo.
2: O sei una grande Juve, o se no col Real Madrid vai fuori. Quindi, però con le altre la Juve ha dimostrato di poterci stare, e credo che quello grosso modo sia il livello che puoi trovare nella fase eliminazione diretta dell'Europa League. Quindi quello sì. Dopodiché c'è il discorso economico, di prestigio, ma anche secondo me di merito sul campo, perché questa squadra, ripeto, per quello che ha fatto vedere in questa stagione, non è che ha fatto peggio della Roma o del Milan o di altri, ma neanche del Napoli forse. Ci sono stati momenti in cui obiettivamente questa squadra avrebbe anche meritato di stare seconda in classifica, poi però ti arrendi di fronte al fatto che sbagli due rigori clamorosi con il Lecce e Sassuolo, che crolli completamente psicologicamente quando non lo devi fare, quindi se vai fuori poi te lo sei meritato, al netto di tutti gli errori arbitrali di cui abbiamo parlato più volte, che comunque restano tra le concause. Quando la lotta è così serrata punto a punto per arrivare nei primi quattro posti, anche quello ha un peso, però quello lo teniamo per ultimo per oggi, perché esatto, non è quello il centro.
0: Guarda, insomma, volevo rispondere solo a Cinzia che dice: visto che faremo l'Europa League, perché non prendiamo Emery l'anno prossimo?
2: Bravo.
0: Questa è una cosa che hanno già detto in tanti, e faceva sorridere un post che ho visto e che sono andato a recuperare, che Emery ha vinto 5 volte addirittura l'Europa League con 3 squadre diverse, tutte che contengono la parola Villa nel nome, perché c'era il Siviglia, che in spagnolo si scrive Sevilla, sì, con il Villa Real e con l'Aston Villa.
2: Quindi dobbiamo, allora, cambiare nome.
0: L'altro giorno scherzando
2: Juvilla,
0: esatto, chiamiamoci Juventilla, anzi no, Juvilla, hai ragione, se no non c'è Villa, e allora possiamo poi chiamare Emery, potrebbe avere
2: potrebbe
0: senso.
2: Essere quello. Poi dopodiché, se, vabbè, non penso che succederà, però lui è molto specializzato nell'Europa League, cioè poi non devi chiedergli però di vincere il campionato, perché insomma la prima esperienza in Italia sarebbe complicata, ma questo per adesso stiamo pazziando noi,
0: sì, come, sì, come
2: non c'è assolutamente nulla. Claudio Latino mi chiede: quindi via lo zucchero duro degli ultimi anni, Locatelli, Cambiaso, Gatti, Di Gregorio, Bremer e Miretti, alcuni sì, altri no, ma non è tanto via tutti, e mettere questi qua che rimangono, qualcuno di questi secondo me può tranquillamente rimanere. Non tutti, per esempio il portiere lo cambierei, per esempio Miretti non mi ha convinto, Bremer temo che voglia andare via lui, quindi ci sono queste condizioni qua, Gatti, Cambiaso e Locatelli, anche rimanessero questi tre, basta che non siano loro a dover portarsi la Juve sulle spalle, esatto, nei momenti critici, lì ci vuole gente di un'altra come diceva Allegri, categoria, esatto, perché la categoria di Cambiaso, Gatti e Locatelli l'abbiamo vista in questi anni ed è questo livello qua, quarto posto, a volte ci sei dentro, a volte appena fuori, 70 punti diciamo.
0: Sì, ti aggiungo un pezzo, non solo tirare dietro la carretta nei momenti chiave, tirare dietro la carretta sempre, perché ha tolto Gatti che non ha più giocato, ma Locatelli e Cambiaso non hanno un ricambio vero, no? Quindi hanno giocato veramente tutte le partite, quindi in più c'è anche, diciamo, la fatica, se vuoi, no? di dover stare dietro a 50 partite, a 50 partite all'anno. Forse ci dobbiamo già fermare. Luigi, ci sentiamo fra pochissimo.
3: Colpo Gobbo. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.
0: Rieccoci, 14.35 insieme fino alle 15 con Colpo Gobbo. No, fino alle 16, non è vero, è l'abitudine del sabato, scusatemi.
2: Da qualche parte saranno anche le 15, siccome noi siamo internazionali attraverso la rete, diciamo che potrebbe essere anche così. Oh, a proposito di fuori classe, qualcuno ci segue su quel discorso dei fuori classe che abbiamo visto giocare, è questione solo di generazioni, e quindi io già sono fortunato perché ho visto quelli là, Platini, Scire, eccetera, quelli più fortunati di me, come per esempio Giuseppe da Genova, ovviamente ha visto anche Sivori per 7 anni e tutti quelli che l'hanno visto giocare dicono che non ci sono paragoni con altri giocatori se non con Maradona,
0: come tipo
2: di impatto su una partita. E questo, noi ci fidiamo di chi l'ha visto, anche perché i juventini hanno l'occhio allenato bene, come dice sempre anche Spalletti, è una cosa che rimarca spesso. Qui ci sono dei tifosi educati a un certo tipo di calcio, quindi dobbiamo sentirsi stimolati, eccetera eccetera.
0: Sì, tra l'altro questa cosa dell'applauso dello stadio un post Juve Galatasaray ha colpito tanti, Spalletti, Comolli l'ha ribadito, insomma il fatto di quell'applauso dopo quella bella prestazione, poi purtroppo inutile ai fini del passaggio del turno, però è rimasta negli occhi e insomma anche nelle orecchie evidentemente di chi l'ha vista succedere.
2: Beh sì, anche perché è raro, ripeto, di solito la Juve, essendo i tifosi della Juve abituati comunque ad avere certi traguardi come obiettivo, quando la Juve va fuori non sono contenti a prescindere da tutto e da tutti. Questa volta è stata una cosa un po' eccezionale perché è stato anche rilevato il peso dell'arbitraggio che nel ritorno è stato veramente
0: decisamente
2: assoluto. E poi dopodiché quell'applauso è relativo al ritorno, perché all'andata invece
0: buttata
2: e non sarebbe stato tanto d'applausi, soprattutto il secondo tempo, direi. Abbiamo altri messaggi?
0: Forse sì, ce n'è ancora uno di Terry, poi abbiamo anche un vocale. Buon pomeriggio ai nostri prof. Ciao Terry, buongiorno a te. La tournée estiva in vista della nuova stagione bisognerebbe farla in qualche santuario a pregare. Magari si infortunano meno, neanche con il Verona ci si può rilassare. Insomma, poi il Verona c'è tempo, Terry.
2: Sì, prima c'è Bologna.
0: C'è Bologna, poi c'è il Milan.
2: Esatto.
0: E poi ci sarà il Verona. Però, insomma, sì, speriamo, insomma, da qui a anche già solo al Milan di recuperare qualcuno di quelli che abbiamo citato. E magari qualcuno già anche per il Bologna. Adesso non so se domani Spalletti parlerà. Adesso lo andiamo a cercare.
2: Vediamo, perché l'ultimo periodo è tutto impazzito.
0: Poi l'altra settimana col fatto dell'annuncio del rinnovo.
2: Ha fatto quella cosa nuova che tra l'altro a me è piaciuta come idea, insomma, di fare il discorso alla squadra che poi viene trasmesso urbi e torbi. E quindi è una cosa un po' originale. Un modo anche per contemporaneamente far circolare notizia, ma evitare che si parli solo di quello prima della partita dedicata come con l'Atalanta. È stata una cosa intelligente, perché sennò poi in conferenza stampa ci sarebbero state domande su domande su domande, magari qualche polemicuccia che veniva fuori. Invece così hai comunicato la cosa nel modo in cui tu volevi comunicarla e hai anche tenuto la testa sulla partita, perché poi si è conclusa con una frase emblematica. Adesso fuori dai capacissimi andiamo ad allenarci.
0: Esatto. No, quella è stata poi molto da toscanaccio, no? come sappiamo essere in questi casi qua. No, ti dico, a me aveva un po' stupito, e l'avevo anche poi anche detto sabato, che nella conferenza post Juve Genoa, no, gli chiedevano allora questa cosa del rinnovo o non rinnovo eccetera eccetera, lui diceva ma adesso la firma la dobbiamo mettere sulla partita di sabato, quindi nessuno si aspettava, o meglio insomma l'idea era che potesse arrivare dopo Atalanta-Juve la firma, invece è stata comunicata il giorno prima, se non ricordo male, perché era venerdì e la partita è stata poi sabato sera. Quindi insomma anche un po' fulmine a ciel sereno, come si suol dire. Per fortuna è stato un buon fulmine, e mi è piaciuta anche vedere l'espressione dei giocatori, no? Che comunque erano tutti contenti, soddisfatti e sorridenti mentre Spalletti diceva queste cose.
2: Oh, però di conferenza non parlerà, guarda, lo dico.
0: L'hai trovato, bravo, lo stavo cercando anch'io.
2: Spalletti parlerà Locatelli.
0: Ah,
2: ok, però come ci sarà, una conferenza stampa alle 14.30 di domani, quindi mi sa che ce l'hai appena
0: presente,
2: lì.
0: Ci sono, la sentiamo in diretta. Sì, anche questa cosa delle conferenze, anche qui gli orari cambiano. Una volta c'era una certa regolarità, no? Se la partita era la domenica alle 18 parlavano alle 12 del sabato, se era alle 20.45 parlavano alle 16. Invece quest'anno è tutto un pochino più aleatorio, giocando
2: si vive la giornata, un po' come con la squadra, diciamo.
0: Giocando domenica sera in casa mi aspettavo una conferenza un pochino più tardi, invece a 14.30 io, a me fa anche piacere perché così la seguiamo insieme ai nostri ascoltatori.
2: Quindi parla capitano Locatelli, che peraltro un altro in odore di rinnovo fino al 2030, adesso credo che anche lui sia alle formalità, sicuramente questo
0: dovrebbe essere una delle altre notizie fresche di giornata.
2: E comunque è uno che se l'è sudato questo rinnovo, diciamo così, perché piace non piace, d'accordo, c'è chi lo apprezza di più, chi lo apprezza di meno, però credo che non si possa discutere che un punto fermo di questa squadra è anche con questo modo di giocare, questo nuovo modo di giocare che ha portato Spalletti. Credo che anche lui abbia tratto giovamento, perché gioca con la faccia sempre rivolta verso la porta avversaria e si fa parte difensiva molto importante sicuramente, però in un altro modo, insomma, sempre con la prospettiva di imporre il gioco agli avversari. Credo che Locatelli in questo tipo di squadra vada meglio che non in una squadra più conservativa, in cui invece hai bisogno di fisicità e soprattutto per non far giocare gli altri, poi riparti, hai le tue occasioni, eccetera eccetera. Quindi credo che Locatelli faccia bene a Spalletti, ma soprattutto Spalletti faccia molto bene a Locatelli. Sì. Ecco, quindi i due rinnovi secondo me sono anche collegati da questo punto di vista.
0: In maniera forse inaspettata, sì. No? Perché insomma avevamo detto tante volte come c'era tanta curiosità nel seguire la vicenda proprio Spalletti-Locatelli, visto che da CT non lo aveva mai convocato, con anche diverse insomma impressioni da parte di impressioni, reazioni da parte di Locatelli che non si capacitava a volte del perché. E che una volta aveva anche detto: è la Juve la mia nazionale, no? Un po' tra virgolette per consolarsi di queste mancate convocazioni. E poi invece proprio Spalletti è stato quello che lo ha fatto letteralmente rinascere.
2: Oh, tra l'altro, a proposito di nazionale, leggevo le dichiarazioni di Malagò che diceva che già prima della partita con la Bosnia qualche presidente di Serie A era andato a chiedergli la disponibilità. Chi saranno quei presidenti che gli hanno chiesto la disponibilità prima della partita, come a dire, intanto mettiamo le mani avanti e ci portiamo avanti col lavoro? Sarà gli stessi che poi abbiamo visto dopo all'Opera, cioè in pratica Marotta e De Laurentiis sono stati loro, diciamo, il motore della candidatura di Malagò. Chi lo sa, questo non l'ha detto, ma diciamo che il fatto che Marotta e Malagò invece Marotta e De Laurentiis siano stati molto da fare per Malagò è sotto gli occhi di tutti, e addirittura Marotta è andato a parlare di
4: magagna.
2: qualche magagna c'è sempre in Italia,
0: sicuro. Tra l'altro poi stavo guardando anche un po' qui le informazioni nell'ottica di una potenziale forfait, diciamo così, di Yıldız, con, come dicevi tu prima, Boga che dovrebbe andare a prendere il posto di Yıldız. Ci potrebbe essere di nuovo Jonathan David in avanti, visto che Vlahovic e Milik si sono autoeliminati prima di poter prendere il posto campo.
2: Allora, se vai a vedere, diciamo, se, credo che Juve e Inter siano le uniche due che hanno quattro centravanti in organico, però quelli dell'Inter quando li mettono difficilmente si sbagliano, se ci sia Bonny, che ci sia Pio Esposito, Lautaro o Thuram, insomma lì almeno uno buono sempre ce l'hanno. La Juve obiettivamente ha due che non, praticamente non, uno non l'ha mai avuto, che Milik, se non per pochi minuti nella partita col Sassuolo. Vlahovic ce l'ha avuto solo all'inizio della stagione. I due nuovi arrivati, uno ha reso sicuramente meno di quello che ci si aspettava e l'altro proprio non ha reso, e quindi la situazione è questa, a meno che c'è sempre anche la soluzione di McKennie falso 9, che mettendoci comunque dentro, bisogna vedere poi come sistemi gli altri, però, perché insomma, più che altro sono curioso di capire se Holm a questo punto, visto che sarebbe anche un ex della partita,
0: così come lo è stato anche domenica,
2: esatto, visto che ha fatto bene con la sua ex squadra, che non venga confermato lì. A questo punto, insomma, sarebbe interessante capire.
0: Con un Kalulu, quel punto un po' più avanti. Tra l'altro, adesso citavi anche la questione degli attaccanti dell'Inter. Ieri ho letto di una statistica molto curiosa, che per la prima volta dal, non mi ricordo se 1997 o 79, perché insomma ricordo i due numeri, ma non so più quale fosse quello precedente, l'Inter è la squadra che ha segnato più gol in Serie A, scavalcando proprio la Juve. Cioè la Juve negli ultimi 30 anni è stata la squadra squadra con più, quasi 40 ormai, gol, no scusatemi, quasi 50, se è il 79 sì. o 30, se è il 97, che aveva fatto più gol in Serie A da domenica, con l'Inter che ne ha fatti 3 o 4, 4 al Como e la Juve solo 1 all'Atalanta. L'Inter ha superato la Juve come squadra con più gol segnati in Serie A.
2: In Serie A, diciamo che la Juve nel frattempo si è anche fatto un campionato di Serie B, però
0: sì,
2: cari
0: vero,
2: interisti,
0: vero,
2: che voi non vi siete fatti e dovevate farlo pure voi, e quindi poi
0: esatto.
2: Iniziamo a togliere quelle partite lì e poi vediamo che sono tante, un campionato ormai sono 38 partite.
0: Stamattina scherzavo con un mio collega interista che dicevo che spero che l'Italia non venga ripescata per i mondiali, se no sarebbe come l'Inter che non è mai andata in B perché è stata ripescata anche lei.
2: Sì, più volte però. Una volta ripescata negli anni 20, credo che fosse una roba antica, che l'hanno proprio ripescata perché era retrocessa, ma poi hanno cambiato la formula del campionato, guarda un po' proprio quell'anno lì, e le ha ripescate. Poi c'è stata Calciopoli, poi ci sono state le vicende societarie ultime che in altri contesti forse, se non la retrocessione, qualche bastonata l'avrebbero sicuramente portata.
0: No, non dire bastonata che puoi fare.
2: Ah no, che poi voglio dire questa cosa di bastonata ora che la finiscano, cioè gli fanno le domande in casa Inter, nelle conferenze stampa dell'Inter, e poi dice si parla sempre di bastoni, state parlando voi di bastoni,
4: sono
2: nessun altro.
4: Bastonate, no?
2: Questa dove l'hai presa? Questa mi sono bastonato, c'è un archivio, sì.
0: È giusto. Senti, abbiamo un vocale, Manu, da sentire, forse sì, forse no.
2: Sì.
5: Ciao Dario, ciao eccolo. Luigi, Mercurio, Luca. Forza Juve. Allora, Dario, comincio da te.
0: Vai.
5: Ti dico subito che intanto sarò allo stadio a vedere la partita.
2: E andiamo.
5: Sud, quindi cerchiamo di vincere questa partita. Gara complicata.
0: Vero.
5: E ti chiedo un po' le tue sensazioni. Io mi auguro di far 3 punti e poi siamo di nuovo senza punte. Ma questo ormai è un dato che si verifica tutte le volte, ma... Luigi,
2: eccolo qua.
5: Come al solito le polemiche non mancano mai, ma soprattutto, ma che fine ha fatto il caso Zhang? È sparito? Che è successo? Che mamma mia, che fenomeno, forza Juve.
2: Vai pure. Parto io. Eri tu in ordine cronologico, vai pure.
0: Allora, parto io. Le sensazioni, guarda, Luigi e Luca, scusami, mentre venivo in qua, stavo facendo un excursus sui miei pensieri juventini, no? Proprio di questa Juve che quest'anno, ragionavo sul fatto che domenica, sabato abbiamo vinto 1-0 e quest'anno è una rarità, no? Ma è una rarità di tante Juventus recenti, diciamo dal post Allegri in poi. E abbiamo perso quella cosa che succedeva negli anni dei 9 scudetti, dove tu praticamente non ti preoccupavi quasi neanche della partita, no? Perché sapevi che l'avresti vinta, soprattutto in casa. La Juve aveva una percentuale di vittorie sopra l'80%, quindi quando giocavi in casa eri praticamente sicuro che l'avresti portata a casa. Quest'anno purtroppo siamo in una situazione dove la Juve ti può giocare la partita perfetta e perdere, o giocare malino come a Bergamo e vincere. Cioè non c'è una... Non, è difficile darti una sensazione, perché non sai veramente cosa aspettarti. Ma prendi, guarda, possiamo prendere Di Gregorio come esempio, no, della Juve di quest'anno. Ti fa dei buchi pazzeschi e poi ti fa quelle due parate, il del rigore contro il Genoa e quella
2: sul colpo, su, di, testa,
0: sul
2: sì,
0: colpo
2: sì.
0: di testa a Bergamo, che ti salvano letteralmente la partita. E quindi non sai cosa aspettarti. Io sono convinto che gli 11 che aveva individuato Spalletti di questa Juve possano assolutamente competere e vincere contro tutti, però basta una mezza prestazione sottotono di uno o due giocatori che poi purtroppo arrivano i pareggi col Sassuolo, arriva il pareggio col Lecce, arriva la sconfitta col Cagliari, eccetera eccetera eccetera.
2: Sì, e poi a volte anche un pochino di fortuna, non è girata la Juve quest'anno, perché a parte a Bergamo dove al primo tiro gli altri hanno preso il palo, di solito primo tiro è gol, e dall'altra parte la Juve, ripeto, lo dicevo anche lunedì, non so quanti pali solo Yıldız abbia colpito in questa stagione.
0: Assolutamente.
2: Se una volta lo prendono anche gli altri.
0: Ma anche quello di David contro il Genoa,
2: sì,
0: che fa
2: Genoa,
0: un bel un bel colpo da attaccante vero, però veramente anche lui la sua stagione nella fattispecie è particolarmente sfortunata.
2: Assolutamente. Per quanto riguarda le polemiche, beh sì, diciamo che chi ne dorme dalla grossa, solo su Zhang e su altre cose. Questa settimana, per esempio, si è aperto il processo, c'è stata un'udienza del processo per la plusvalenza Osimhen, ma lì Chinè è stato velocissimo, ha chiuso tutto prima che iniziasse il processo, così il Napoli ovviamente non corre nessun rischio. E siamo sempre al solito discorso del doppio pesismo di Chinè, che è un giano bifronte, l'ho già definito più volte, cioè da una parte ha il volto di Torquemada l'inquisitore quando c'era avanti la Juve, dall'altra parte il cieco di Sorrento che non vede niente e non vede, se non vede non vede, e se qualcuno non gli porta proprio lì l'incartamento, poi anche quell'incartamento bisogna vederlo mettere, perché a volte c'è degli armadi blindati dove non, neanche lui trova più le chiavi,
0: oppure ne mette altri 10 sopra che quindi esatto. È quello che rimane proprio
2: oppure casualmente ci cade sopra il tè, il caffè, quelle cose lì, si rovina, non si riesce più a leggere. Può darsi anche che sia quello, perché Zhang è un caso, adesso scherzi a parte, un caso clamoroso di uno che ha fatto un prestito e non l'ha restituito, è stato fatto pignorare la società, ha fatto bancarotta, era già agli arresti praticamente domiciliari mentre era ancora presidente dell'Inter. Cioè, più di così non so cosa possa succedere, perché uno apre almeno un'indagine, poi dopo prendi le conclusioni che deve fare. Però sappiamo che Chinè agisce non per conto proprio, ma quando gli dicono di agire lui va. Evidentemente nessuno gliel'ha detto.
0: Comunque sai che ogni volta che si parla di Chinè a me viene in mente Attila Flagello di Dio, perché quando lui quando si scontra con Mauro Di Francesco, sì. No? Che lui dice sempre: dici a me che sono lo re, e sto lo re, e chi ne è? Io ti giuro, ogni volta mi viene in mente quella scena del film e rido tantissimo.
2: E invece a me viene sempre in mente il commissario Auricchio del Fracchi la Belpumana, sì. Quando a proposito di De Laurentiis, che parla della Superlega, cambia nome, dopo che ha detto no, quello che dice Andrea Agnelli, non dico la parola di Auricchio, ma insomma, una cavolata pazzesca. Poi dopo dice: ho un'idea meravigliosa, facciamo la Superlega. È la stessa cosa, diciamo, del lascia passare di Fracchi e la Belvumana. Siamo messi in queste mani qua, però va bene a tutti. Quindi, se poi anche la Juve, diciamo, non ha mai neanche però una proposta alternativa, diciamo la vera verità, si accoda sempre un po', una volta uno, una volta l'altro. La Juve penso che abbia la forza, volendo anche politica, della forza richiesta dai milioni dei suoi tifosi, ogni tanto di prendere anche un'iniziativa politica. Ecco, invece mi pare che o aspettano che questo tribunale europeo benedetto prima o poi si pronunci, o se no non riesco a capire perché sempre infilarsi dietro agli altri. Fai tu, però evidentemente non è quella la linea della società. Ecco.
0: Senti, abbiamo citato prima Sassuolo Como, che inizia, si gioca già oggi alle 18:30. Allora leggo quali sono le partite di questo weekend, visto che si gioca già stasera. Quindi, oltre tra l'altro Sassuolo Como alle 18:30, c'è anche Inter Cagliari alle 20:45. Quindi già due partite nella giornata di oggi. Domani alle 15 c'è Udinese Parma, alle 18 Napoli Lazio. Quindi comunque un'altra bella sfida per questo weekend, così come 20:45 Roma Atalanta. Quindi diciamo sabato pomeriggio sera con due sfide, diciamo, di alta classifica, comunque di nobili della Serie A. Alle 12:30 il lunch match di domenica sarà invece Cremonese-Torino, sfida forse più per la Cremonese che per il Toro, sì, che il Toro mi sembra ormai abbastanza...

0: avrà fatto i loro calcoli, non so, forse gli interessa quella dopo, avere un giorno in più, non so come si è messo il Bologna onestamente. E c'è un bel messaggio di Fabio da Roma
1: Sì.
0: che ci dice: sono d'accordo sull'imprevedibilità del risultato, dovuta soprattutto alla pochezza dei portieri, però non solo, portieri, adesso non diamo solo la croce a loro, caro Fabio, perché secondo me quando ci metti anche l'errore individuale del giocatore, il rigore sbagliato alla cavolo di cane, eccetera, quello lì il portiere c'entra fino a un certo punto. Ma la Juve, a parte Como, è sempre andata a fare la partita e a comandare, a parte le due col Como, probabilmente. Vabbè, ma una c'era ancora Tudor, cosa alla quale eravamo non più abituati dal dopo Sarri. Sì, poi Sarri, diciamo le prime tre partite, perché poi la squadra ha detto: senti Sarri, facciamo una cosa, invece di fare 4-3 facciamo 1-0 che vinciamo lo
1: che va bene,
0: scudetto.
1: guarda.
0: E così hanno fatto, ma quella era una squadra che poteva farlo perché aveva giocatori di personalità, di esperienza per farlo, era diciamo
1: Si è
0: un
1: vissuto
0: fine
1: molto, molto
0: ciclo,
1: di rendita,
0: esatto,
1: diciamo.
0: che è andato ancora con Inés. Però soprattutto invece la riflessione che facevo io, che da quando la Juve è uscita dalla Champions ha giocato 5 partite di campionato, 4 vittorie, un pareggio col Sassuolo e un solo gol subito, quello del Sassuolo. E secondo me questo stesso tipo di andazzo la Juve l'aveva preso nell'ultima parte prima della ripresa della Champions. Quindi evidentemente questa squadra, come dicevi tu prima Dario, quando ha quegli 11 lì che sono con l'allenamento settimanale
1: Che
0: classico,
1: funziona,
0: che
1: sì.
0: funziona, allora può fare risultato con continuità. Manca sempre questa benedetta striscia di 4 vittorie
1: Sì.
0: consecutive che la Juve proprio non ce la fa fare, ne ha fatte al massimo 3, 2 volte in questa stagione. Però insomma, se fai anche 4 vittorie su 5 ogni 5 partite, in Champions ci arrivi, forse arrivi anche terzo direttamente. Però questo è un po', diciamo, croce delizia, nel senso che da un lato è un aspetto positivo di una squadra che quando può allenarsi una volta alla settimana funziona bene per adesso, sperando sempre che la ovviamente di domenica, c'è sempre il discorso di prima, non
1: Certo, della
0: sappiamo cosa ci
1: prossima,
0: aspetta, però
1: chiaro.
0: fino adesso possiamo fare questo discorso. Il limite è che quando si è giocato ogni 3 giorni partite di un certo tipo, l'organico si è rivelato inadeguato, insomma, a reggere, più gli arbitraggi che ci ha messo loro, perché non dimentichiamoci che in quel mese di febbraio la Juve ci ha messo del suo. Ma è stata anche un po' fatta fuori da tutto, diciamo, da decisioni francamente incomprensibili. Va ricordato ogni tanto perché poi passa tutto in cavalleria e finisce che l'Inter diventa la vittima di questa stagione,
1: Certo,
0: come sta già succedendo, insomma.
1: certo. No, guarda, stavo guardando appunto a proposito di strisce di vittoria nelle ultime 5 partite, no? Che è quello che ci fa vedere anche un po' la classifica di Google, ma la fanno vedere in tanti. Nelle ultime 5 ne abbiamo vinte 2, poi pausa e
0: E poi
1: poi 2,
0: due,
1: cioè due
0: esatto.
1: pausa per fortuna a pareggio. Ma nelle ultime 5 partite stiamo rendendo meglio di tutte le squadre davanti, perché l'Inter ha fatto 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Il Napoli, come noi, 4 vittorie e un pari. Il Milan, appunto, quello che dicevo prima, 3 vittorie nelle ultime 4, che poi sono 3, scusami, 3 sconfitte
0: Fitte.
1: nelle ultime 4, che poi diventano 3 nelle 5. Quindi tra la Lazio e il Napoli cioè, deve averne vinta una che non ricordo quale sia. E il Como che ha fatto 3 vittorie, poi un pari e una sconfitta. La Roma, come il Milan, nelle ultime 5 ne ha perse 3 e vinte 2. Quindi nelle ultime 5, effettivamente, la Juve ha rosicchiato punti un po' a tutti, Atalanta, evidentemente, compresa, avendo vinto settimana scorsa.
0: Sì, diciamo, il Como è passato davanti alla Juve quando ha fatto le 5 vittorie
1: Esatto,
0: consecutive. Poi dopo
1: esatto.
0: si è inceppato un po' anche il Como, che ha fatto un pareggio, ha fatto la sconfitta. E succede, insomma, però quello che deve fare la Juve è adesso. Va bene, 2 vittorie, 1 pareggio, 2 vittorie, 1 pareggio. Se fai così fino alla fine, probabilmente. Però adesso sarebbe la volta del pareggio, quindi
1: No,
0: evitiamo.
1: no,
0: Grazie.
1: no. Il
0: Proviamo
1: pareggio me lo giocherei a
0: San
1: San
0: Siro,
1: Siro.
0: se proprio scegliere uno. Iniziamo a mettere in cassaforte i punti in casa senza almeno lasciare recriminazioni, ecco, perché
1: Esatto, esatto,
0: il
1: esatto.
0: grande punto interrogativo su questa stagione è che se la Juve avesse monetizzato, tra virgolette, quello che avrebbe meritato di portare a casa, ma non per discorsi astratti, ma per numero di palle gol concretamente realizzate nelle partite, rigori compresi, sarebbe già in secondo posto in classifica col Napoli o da quelle
1: Sì,
0: parti lì.
1: barattando la vittoria di
0: Sì,
1: sabato,
0: quella che
1: che ci ha ridato, diciamo, un po'
0: due
1: di
0: punti,
1: credito,
0: diciamo.
1: esatto, ma con tutte invece quelle che non sono arrivate al contrario, effettivamente, sicuramente la Juve avrebbe più
0: 5,
1: punti
0: 6,
1: che
0: 7
1: meno.
0: punti
1: Sì,
0: in più, e
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: sarebbe lì dalle parti tranquillamente del Napoli. L'Inter lasciamo perdere, che ha fatto un campionato un po' a parte, anche per suicidio, diciamo, di uno,
1: Degli
0: dell'altro e
1: altri, sì.
0: dell'altro. Però insomma.
1: E comunque la proiezione dell'Inter non è di una vittoria proprio clamorosa, no? Nel senso che adesso mancano 6 partite, quindi sono 18 punti. Se le vincesse tutte, beh, sì, insomma, potrebbe ancora superare i 90 punti, che effettivamente
0: Sì, ma
1: non
0: 85
1: sono
0: lo vinci
1: pochi, ma sì.
0: tranquillo quest'anno.
1: Ah, sì, con Napoli a 10, a 9 punti in meno, gliene
0: Forse
1: bastano 10.
0: anche 81-82
1: Sì.
0: basta. Adesso bisognerebbe chiedere Allegri, lui che sa fare i gol.
1: È vero, è vero, è vero. Lui e
0: Lui è
1: le sue
0: l'esperto
1: tabelle.
0: con le sue tabelle. Invece, tornando al discorso fuori classe del passato,
1: Sì.
0: Franco da Ardea ci dice: per motivi di età, Sivori, e lui ci mette anche Charles, ma anche Claudio Gentile e Cabrini. Ah beh,

0: Ma quella squadra lì, ognuno dei nomi che dicevi, caro il mio fra quel
1: sì.
0: di Sivore Charles, mi astengo perché non li ho visti, però Zoff, Gentile, Gabrini, Bonini, Brio, Scirea, Abete, Catardelli, Rossi, Platini e Boni, che me ne ricordo tutti a memoria, e ognuno di loro nel calcio di oggi
1: Dava
0: sarebbe
1: qualcosa,
0: devastante,
1: sì.
0: diciamo così, questo è, perché si allenerebbe anche. Tu metti Boni che ha allenato con i sistemi di oggi, sarebbe una specie di
1: Sì,
0: Hulk.
1: è vero, è
0: Era già
1: vero, è vero.
0: un trattore
1: Sai cosa
0: all'epoca.
1: è curioso però? Che stiamo andando tanto indietro, no? Cioè, ma c'è un buco grosso fra quelli e gli ultimi 40,
0: Vabbè, c'è stato
1: 50 anni.
0: Zidane, ragazzi,
1: C'è
0: in
1: stato
0: mezzo, c'è stato
1: Zidane, c'è stato
0: Baggio,
1: Baggio, insomma, ce ne
0: Del
1: sono.
0: Piero, qualcuno diceva Tevez, insomma,
1: Anche,
0: che.
1: anche nell'ultimo periodo, adesso stiamo insomma, facendo un po' mente locale sul novennio degli scudetti e delle finali di Champions. Io un Pirlo ce lo metto
0: Pirlo, c'è
1: dentro in
0: Buffon,
1: mezzo a
0: l'abbiamo
1: questi,
0: già
1: Buffon l'abbiamo
0: detto.
1: detto, ma Pirlo ce lo metto, un Khedira ce lo metto dentro. Khedira a me era un giocatore che faceva impazzire, impazzire, giocava a un tocco, aveva sempre la palla giusta, segnava.
0: Peccato gli
1: Mi
0: infortuni
1: piaceva
0: di Khedira,
1: veramente
0: porca
1: da
0: miseria, è
1: impazzire,
0: stato sì.
1: era veramente un giocatore di una caratura diversa,
0: Per
1: no?
0: quanto nella Juve di oggi, o se dovessi scegliere un unico nome, direi Marione Mandzukic.
1: Ah,
0: Il
1: beh,
0: miglior Marione
1: sì.
0: Mandzukic in questa squadra qua ti svolta la situazione, perché è quello che ti fa il gol sporco, che fa il gol di testa, che va a picchiare quando è ora di picchiare, che si carica la squadra sulle spalle quando è il momento di farlo.
1: E che fa i gol
0: È
1: pesanti,
0: quello,
1: no?
0: quello lì, sì,
1: Perché
0: che
1: cioè
0: non ha
1: lui
0: paura di
1: ci sono
0: farlo.
1: quelli che vengono criticati perché segnano solo contro le piccole e lui paradossalmente era un po' il contrario, segnava
0: Esatto.
1: solo contro
0: Compreso
1: le
0: una
1: big.
0: rovesciata in finale di Champions, che
1: Sì.
0: poi non è servito a un granché, però fino all'intervallo almeno ci ha tenuto vivi.
1: E oltretutto sempre con Real in quel famoso
0: Ah, due,
1: 3-0, 3-1,
0: doppietta.
1: doppietta in un quarto d'ora, 20 minuti al Bernabeu dopo che avevamo perso 3-0 qua, insomma,
0: Comunque, hai visto
1: un
0: anche lì
1: giocatore.
0: l'arbitro, quello stesso lì di
1: Sì.
0: Olivier Herrera, no? Quello del bidone
1: L'ho
0: dell'immondizia.
1: visto, l'ho visto.
0: Cosa combina? Stessa
1: Stesso
0: roba,
1: fallo, stesso
0: per il
1: fallo.
0: Real Madrid si fischia contro, no? Ma quello è un po' l'effetto Bernabeu che
1: Sì.
0: uno può mettere in conto, però sicuramente quella volta lì. Siamo in una partita del genere, ci vuole un rigore rigore, non un rigorino,
1: No,
0: ecco,
1: ma poi
0: questo.
1: fa specie veramente lo stesso arbitro con un stesso episodio
0: Molto simile
1: fondamentalmente,
0: comunque,
1: perché
0: sì.
1: la dinamica è
0: Anzi,
1: veramente
0: questo non ha
1: tanto,
0: preso neanche
1: tanto,
0: la
1: tanto
0: palla,
1: vicino.
0: voglio dire, invece Benatia, bene o male. La palla l'aveva anche presa, Benatia che ha fatto gli anni sti giorni,
1: Sì,
0: forse
1: forse
0: oggi,
1: oggi
0: vero?
1: ho visto anch'io gli auguri che sono stati fatti dalla Juve. Boni ti dice: parliamo di tutti meno che di Boni, e che grazie. Che
0: Ma a me è venuto in
1: sappiamo
0: mente perché era il più
1: non essere.
0: fisico di quelli che ho detto,
1: Sì, sì.
0: non per simpatie particolari, perché se devo scegliere uno scelgo sempre Platini da lì, o Scirea, non so, è una bella lotta tra Scirea e
1: Sì, c'era un
0: Platini.
1: altro giocatore sempre di quell'area geografica che faceva, a me piaceva tanto anche lì per carattere, insomma, fumantinità, che era Kovacevic,
0: Ah,
1: no?
0: Darkone, sì.
1: Che faceva dei gol anche lì importanti, pesanti. Io ricordo uno Juve-Inter risolto da un suo gol dal limite dell'area, insomma, era un bel giocatore. Quando lo mettevi in campo era uno che sapevi
0: E
1: che
0: oggi
1: dava tutto.
0: sarebbe leccarsi le dita,
1: Mettilo lì
0: mettere
1: davanti a prendere i cross di Conceição, di Yıldız o
0: di
1: di
0: tutta la
1: McKennie,
0: gente che
1: insomma,
0: abbiamo. Va bene,
1: sarebbe un.
0: Buoni, non ti chiamo più Buoni, che d'accordo. Fatto, ciao.
1: Notiziario, a fra poco.
2: Colpo Gobbo. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: quadro Stefano Lodi, hai visto?
1: Incorniciato addirittura, casa.
0: Flatini e Boni, lui se lo ricorda, che stadio è quello lì? Ci stavamo chiedendo, in che stadio era? Napoli forse, mi viene in mente, ma non lo so.
1: Sì, perché l'abbiamo anche ingrandita la foto, Stefano, ma non si vede neanche una bandiera dietro, cioè non si riesce a capire.
0: Abbiamo neanche uno striscione di tifosi, niente, magari tu lo sai e ce lo dici così per curiosità.
1: Ci sono quelli pubblicitari che ormai sono talmente vecchi che forse possiamo anche leggere.
0: Sì, no, forse c'è ancora quell'amaro lì.
1: Sì, probabilmente sì.
0: E quindi quello è una delle poche garanzie, l'amaro, diciamo, sì. In Italia.
1: Si legge solo amaro, tra l'altro,
0: esatto, quindi non si sa neanche qual è,
1: però la scritta è quella, sì, c'è ancora,
0: vero?
1: Sì.
0: E questo è quanto. Adesso dobbiamo tornare all'attualità, perché comunque, lo dicevo anche a Dario, il Bologna è una di quelle squadre che non si capisce bene perché, un po' come l'Atalanta l'altra sera, dice questa partita vale molto più dei tre punti.
1: Più dei tre punti, varrà sempre più dei tre punti.
0: Ma da dove salta fuori codesta rivalità? Ce lo siamo chiesti anche lunedì in trasmissione e alla fine la risposta è arrivata dal nostro amico Kinoshi, che tu conosci, così facciamo.
1: Esatto. Mi è piaciuta questa.
0: Lo youtuber, che essendo romagnolo, dice: vabbè, loro sono emiliani, i romagnoli sono quasi tutti juventini, c'è quell'area di derby
1: per conflittualità
0: territoriale. Sì, poi ognuno tira fuori gli episodi che vuole, quando vuole. Eccetera.
1: Anche se in realtà devo dirti che io, che sono romagnolo di adozione, perché vado al mare da quelle parti a Cattolica, devo dire che in bassa Romagna sono più interisti che juventini. Ci sono tanti,
0: forse la parte interna della Romagna che è più juventina, non lo so come sia la geografia specifica, però ci hanno dato questa spiegazione. In effetti sono tanti, comunque, i juventini romagnoli, e mettendoli insieme tutti forse anche numericamente fanno più dei tifosi del Bologna, chi lo sa, questo non lo possiamo sapere perché non abitiamo da quelle parti.
1: Sì, poi sai, Bologna è una di quelle squadre molto cittadine, no? Cioè il tifo ce l'hai a Bologna un po' come Firenze, e fuori da Firenze sono tutti juventini, anche lì nasce, no? Diciamo
0: anche
1: che
0: per quello,
1: la cosa nasce proprio molto.
0: Perché poi ci siamo anche chiesti, pure per dire, Roberto Baggio ha giocato tutte e due le parti e non dovrebbe essere un ostacolo a dei buoni rapporti, però poi uno dice, tira fuori degli episodi del passato. C'è stata la vicenda anche di Calciopoli con il ricorso del Bologna, che tra l'altro si è concluso proprio l'anno scorso, ed è stato un po' un autogol del Bologna, un bel gol per la Juventus, perché poi la Cassazione ha detto che il campionato 2004-2005 non è stato falsato in nessun modo, e quindi alla fine tutto sommato ha fatto un favore la Juve, il buon ex presidente del Bologna, facendo quel ricordo. Dunque, a San Siro l'ho fatto.
1: Non l'avrei riconosciuto, ma anche perché è una foto in bianco e nero, insomma, anche perché un San Siro che è pre-ristrutturazione mondiale 90, decisamente.
0: Ah, sicuramente, siamo quell'anno lì e... neanche l'ultimo di Platini, quindi saremo 83-84 da quelle parti lì, perché la Juve va poi vincere la Coppa delle Coppe dell'84, c'ha la Coppa Italia sulla maglia, quindi direi che potrebbe essere una foto dell'84, così a occhio, ricostruendo la memoria.
1: Ce l'ha confermato il nostro amico.
0: Sì.
1: Eravamo lì,
0: San Siro, bravo.
1: Un più a Manuel in
0: stadiologia.
1: Lo mettiamo sul registro, così quando arrivi a tre ti mettiamo un bel lotto.
0: Esatto.
1: No, stavo anche ragionando sul fatto che, prima dicevi, domani parlerà Locatelli e Spalletti, quindi la prima domanda sarà, l'abbiamo fatto, Locatelli, lo dicevi già anche tu prima, no? Insomma, le notizie sono di un rinnovo fino al 2030, e sarà, se non la prima, la seconda domanda, me l'aspetto su quello.
0: Sì, ho una delle domande sicuramente, sarà, ma lui sarà già preparato, perché lui è uno che arriva preparato alle conferenze stampa, non è uno che le spara, diciamo che uno che... L'unico che ha detto qualcosa un po' fuori dalla riga è stato con Seisao nelle conferenze stampa, che ha detto, insomma, siamo più forti della Roma, del Como, eccetera eccetera, che è stata una frase che un po' non è proprio delle solite che si sentono dire, per quanto faccia bene a dirlo
1: se credi,
0: anche per stimolare a dimostrarlo sul campo. Però Locatelli è uno, come si dice, da 0-0 in conferenza stampa,
1: sì,
0: no?
1: È che molto molto juventino,
0: istituzionale. È quello che una volta erano Birindelli e Pessotto, quando non sapevano chi mandare, mandavano loro tranquillo, dicevano la loro frase impeccabile e tanti saluti
1: e andavano via con un filo di gas, come si dice.
0: Esatto, specie quando le cose andavano male mandavano loro, che erano, diciamo, i pungiball della situazione, e incassavano bene.
1: Senti, una domanda, questa è per te, perché l'argomento è quello che piace a te. Non so se ne avete già parlato, cosa ne pensate delle parole del ministro Bodi sulla situazione della FIGC?
0: Penso che il governo voglia o almeno il ministro Abodi, il commissariamento della FIGC per mettere mano poi alla stessa regola elettorale, perché il ragionamento qual è? Finché il presidente viene eletto con questo sistema qua, che dà più, il peso più specifico o maggiore ai dilettanti, se i dilettanti trovano l'accordo con una delle altre componenti viene eletto chi vogliono loro, è chiaro che non si esce dal pantano istituzionale in cui si è ficcata la FIGC. Bisognerebbe proprio ricostruire le regole del gioco, e questa cosa è difficile che la faccia uno che viene eletto con quel meccanismo lì. Vale un po' per la politica anche questa cosa qua. Chi fa una legge elettorale di solito la fa pro domo sua, e poi dopo se gli funziona bene non la cambia mai più. E quindi credo che qua la base sia quella, perché se no, se tu adesso, che sia Malagò, che sia Bete, che sia qualcun altro che viene eletto e deve dire grazie a Tizio Caio Sempronio, grazie in politica significa fare le cose che a Tizio Caio Sempronio convengono.
1: No, poi adesso c'è anche tutta questa curiosità, perché non è ancora stabilito, no, se ci possa essere. È molto difficile, ma non è impossibile questo potenziale ripescaggio dell'Italia per i mondiali, no? E lì però la domanda è: con chi ci andiamo ai mondiali? Perché con Baldini? CT? Perché in questo momento.
0: Ma se vai ai mondiali, diciamo che. Ah, ok, il messaggio preliminare. È subliminale, direi. No, dicevo il.
1: No, di Baldini. Cioè...
0: No, ma nomineranno il commissario tecnico prima del mondiale. Appena finito il campionato, ne mettono uno. E vediamo, nel frattempo, intanto, vediamo se c'è questo ripescaggio, perché lì, anche lì non è che c'è una vera e propria regola. Potrebbero mettere questa regola, attenzione. La squadra ripescata deve avere gli stessi colori della bandiera dell'Iran
1: ecco,
0: e avere il ranking migliore delle altre, esatto. E quindi non l'Ungheria ma l'Italia, l'Iran di massa, allora, o Messico, non so quante ce ne siano che abbiano bianco, rosso e verde.
1: Per la, diciamo che secondo un criterio che è anche abbastanza logico, se non ci va l'Iran dovrebbe andare un'altra nazione asiatica di quella confederazione, no? Per cui se si ragiona lì ovviamente l'Italia è fuori. Se invece si ragiona per ranking, pare che l'Italia dovrebbe essere la prima di quelle escluse che avrebbe il ranking sufficiente per poter partecipare ai mondiali. A me sinceramente arrivarci così non piacerebbe per nulla, anche perché abbiamo già dimostrato contro nazionali di ben altro livello che comunque non siamo all'altezza probabilmente di questo mondiale, e rischieremo di andare a fare la cosiddetta figura barbina. Detto questo, nell'ottica di vedere finalmente un mondiale, ecco, allora lì sì che potrebbe avere un senso.
0: Un po' quello, e un po' secondo me c'è il solito discorso che sì, il calcio dei popoli, bla bla bla, ma poi le televisioni dico sì, ok, mi ha messo Capoverde, però chi mi mette a guardare la televisione? Adesso uno asiatico? Non credo proprio. O non so, l'India che c'ha 1 miliardo di abitanti, allora magari sì, però se no tanto vale metterci gente che porta gente davanti alla televisione, insomma una nazionale che ti porta gente davanti alla televisione, sì. E credo che questo sia un motivo che, al di là di quelli sportivi che ormai sappiamo che contano fino a un certo punto, d'altra parte anche se il mondiale è arrivato ad avere tante squadre così che arrivano con nazionali che obiettivamente sì sono folcloristiche, ma non è l'Olimpiade del mondiale, voglio dire, quelle lì vanno bene alle Olimpiadi.
1: Ragazzi, il girone della Germania c'è Ecuador,
0: è una
1: Costa d'Avorio e Curaçao.
0: Beh, ci avranno della buonissima cioccolata in quel girone lì.
1: Capisci che per quanto esotiche finché vuoi, folcloristiche finché vuoi, da lì al livello del calcio mondiale. Allora,
0: se il mondiale deve rappresentare il meglio del calcio mondiale, è una cosa. Se deve rappresentare tante nazionali così Infantino prende più voti, va benissimo così. Esatto. E allora va bene così. Ma tanto credo che i voti dell'Italia Infantino a mezzo gravina ce li abbia sempre avuti, insomma non credo che quello ci sia un problema. Abbiamo l'ospite Gianluca Odenino. Ciao Gianluca.
1: Gianluca, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, che si dice dalle parti della Continassa? Mi pare che non trapeli grande ottimismo per Yıldız. Partiamo subito da questo, che è un po' il tema che interessa più i nostri ascoltatori.
2: Secondo me è giusto, nel senso che le cauzioni in questo momento credo sia obbligatoria. Ha un problema a ginocchio, è un problema superabile, sì. Va dosato con attenzione, sì. Secondo me col Bologna magari lo convocano, ma parte la panchina tra partite in corso, quindi un minimo di gestione ci vuole, comprensibile la prudenza, per quanto mi rendo conto questo è il momento clou della stagione, però diciamo che con le infiammazioni non bisogna scherzare, ecco.
1: Sì, anche perché mancano solo 6 partite, ma sono 6 partite con punti pesantissimi, no? Perché insomma basta perderne uno impossibile, o 2 o 3 con il pareggio e una sconfitta, che poi diventa complicato, non c'è più margine di recupero a quel punto.
2: Sì, devo dire che la Juventus in questo periodo però mi sembra la squadra, diciamo, nella corsa Champions, quella con non solo le motivazioni migliori, ma anche proprio il gioco alla condizione migliore. Quindi al netto dell'infortunio di Yildiz, o dell'infortunio, oddio, della gestione di Yildiz, mi sembra una squadra che comunque ha chiara la sua missione. Secondo me può tranquillamente puntare al terzo posto, per cui blindare ulteriormente la zona Champions. Non ha un calendario semplice, questo è vero, già la partita col Bologna comunque è complessa, per quanto il Bologna reduce dalla sconfitta in Europa League, un contraccolpo lo avrà sicuramente, però vedo una Juventus sicuramente più in palla rispetto alla Roma e diciamo all'altezza del Como, per quanto il Como secondo me in questo momento ha pareggiato a Udine, ha perso in casa con l'Inter, quindi è in una fase in cui magari quando i punti iniziano a pesare poi vedi, non dico che c'è il braccino, però magari la giovane età, la poca esperienza può portare magari anche situazioni un po' più così di confine. Però attenzione al Milan, perché secondo me il Milan in questo momento è in una fase, in un'involuzione importante, quindi ecco perché prima dicevo il terzo posto può essere un obiettivo alla portata della Juve.
0: Ma diciamo l'aritmetica dice che se la Juve le vince tutte e sei arriva terza, questo dice l'aritmetica, dopodiché vince tutte e sei non è come dirlo, anche perché la Juve mai più di tre di fila ne ha vinte, quindi la prossima sarebbe la terza, oppure insomma, però non diciamolo troppo presto, perché comunque anche la prestazione di Bergamo, caro Gianluca, ci ha fatto capire che tu non sai mai esattamente cosa vedrai quando scende in campo la Juve. Potrebbe essere una che domina e vince con tre gol di scarto, che domina, pareggia o perde, che non domina e solitamente perde, o che non domina e raramente, l'unica volta credo, vince con l'Atalanta. È un po' pazzariella sta squadra, diciamo, da inquadrare, ecco.
2: Beh, è una squadra che, come dire, non annoia, ecco, da questo punto di vista direi che almeno in una stagione, come dire, dove magari ci possono essere tanti punti bui, questa è una peculiarità, effettivamente può succedere di tutto nel bene come nel male, devo dire ultimamente più nel bene, perché alla fine la Juventus mi sembra che abbia trovato una linea di galleggiamento molto più concreta, è vero, Bergamo è un episodio importante, però vedi, poi alla fine hai vinto e quindi torna all'eterno dibattito. Ho ottenuto il risultato, ma sono stato un poco brillante nel gioco. Cosa conta?
0: Tre punti. Questa è la risposta molto semplice.
1: Ce l'abbiamo nel motto, no?
0: No, a parte quello, se non vai a Cagliari, domini e lasci, esatto, 1-0 al Cagliari, diciamo che ti è servito poco dominare. Ecco, questo è un po'.
2: Bravissimo. Quindi, allora, mi rendo conto che nel mondo ideale uno ottiene i risultati mostrando il miglior gioco possibile. Però il mondo ideale è difficile da trovare, nel calcio italiano benché meno, per cui secondo me in un momento come questo della stagione, dove i punti veramente, come dicevate prima, pesano tantissimo, l'obiettivo è quello, poi che lo tieni dominando, vincendo largo, che lo tieni 1-0 col famoso corto muso
0: o con un rigore parato a un quarto d'ora dalla fine, va tutto bene ormai, diciamo, no?
2: esatto, quindi da quel punto di vista secondo me non è il momento di fare troppa filosofia, troppi sofismi. Quello che fa la Juve, comunque quello che sta facendo Spalletti, è un gran lavoro. È vero che Bruno alla fine dirà sì, però alla fine cosa ha fatto la Juve? È vero, c'è anche questo aspetto, mi rendo conto, perché la Coppa Italia secondo me la Juventus poteva giocare in una maniera diversa, la Champions League, l'iniezione con Galatasaray, quella partita è andata buttata
0: il secondo tempo fondamentalmente,
2: la Champions League, l'iniezione con Galatasaray, quella partita è andata buttata
0: il secondo tempo fondamentalmente, sì, buttato via proprio.
2: Quella qua a Istanbul, sì, secondo me è proprio, cioè, non lo ammetteranno mai neanche sotto tortura, però credo che sarà il più grande rimpianto di questa stagione, perché poi il campionato secondo me sta dimostrando qual è il valore della Juve.
0: Cioè, sì, secondo me il cammino che ha fatto lo Sporting lo poteva fare tranquillamente la Juve in Champions quest'anno, onestamente.
2: Serenamente. Poi mi rendo conto che ci vuole sempre un po' la fortuna,
0: certo,
2: magari
0: l'arbitro.
2: Sì, anche negli abbinamenti del calendario, per esempio. L'altro giorno guardavo il Bayern Monaco e pensavo, ma il Bayern Monaco per vincere sta Champions cosa devi vincere? Sembra tipo Risico quando devi fare conquistare tre continenti
1: e annullare un'armata totale.
0: Esatto, partendo solo dall'oceania.
2: Una roba che dici, mamma mia, cioè, bravi loro, perché poi con il Madrid sono stati bravissimi. Sì, sì. Però effettivamente è un percorso, poi adesso hanno il Paris Saint Germain, quindi non è proprio... sì, dire,
0: sarebbe stata una bella finale quella lì. Sì. Per quanto anche l'altro, anche il Ciolo, comunque la Salume.
2: Ma già Bayern Real era una finale.
0: Sì. Sta giocando finali su finali. Esatto. Quando arriverà la finale sarà morto di fatica.
1: Ma sai che succede tante volte poi quella cosa lì. Passi tutti i turni, quelli più difficili, poi la finale che magari sembra quella abbordabile e poi cadi.
0: I tedeschi sono tedeschi.
1: L'abbiamo visto tante volte.
2: Mi sembrano programmati per fare
1: anche a me.
0: Anche fisicamente mi sembrano veramente una corazzata, onestamente. Sì. Il più piccolo, 1,90 lì dentro.
1: Senti Gianluca, scusami.
2: Devo dirvi che sono sincero, adesso giustamente Bayern Monaco può arrivare fino in fondo, poi vediamo quel Paris Saint-Germain, però devo dire che quando hanno preso Kompany io ho detto non mi sembrava l'allenatore giusto, invece vedi che il
0: cambio invece è best, così facciamo pubblicità diciamo.
1: Che però
0: giocatela
2: non è per tutti perché siamo già vecchietti.
1: Infatti stiamo dicendo, secondo me i ragazzi di oggi non l'hanno capito,
0: robe da paninari anni 80.
1: Esatto.
2: Best Kompany, bravo. Esatto.
1: No, invece volevo chiederti Gianluca, nell'ottica appunto di questa potenziale forfè diciamo di Yıldız, no? Verosimilmente ci potrebbe essere un Boga comunque in forma, molto fortunato anche sul gol, però comunque in forma al posto di Yıldız, e si potrebbe rivedere Jonathan David titolare, cosa che nelle ultime settimane insomma aveva perso la titolarità proprio a vantaggio di Boga.
2: E lì credo che questa è un'occasione per chi fa il centravanti di mestiere per dimostrare di meritare di provare a meritare di restare alla Juve, perché mi sembra evidente che ormai le scelte di Spalletti abbiano, come dire, bocciato gli acquisti estivi, no? Davide, Openda,
1: sì.
2: Su Vlahovic rimane a Spalletti, Vlahovic ci piace molto, però ora che servirebbe di nuovo i box, su Milik, come dire, non ne parliamo
0: ormai.
2: Neanche. Esatto, infatti, quindi sì, questa è la grande occasione per chi è rimasto indietro per sfruttare le ultime partite per far vedere che è fatto di un'altra pasta. Quindi io fossi Davide mi mangerei il campo in maniera clamorosa, però mi rendo conto che a volte poi ci sono aspetti mentali
0: anche caratteriali, forse non è
2: caratteriali, sì, infatti, cioè solitamente secondo me adesso magari esagero, però il campione si vede in questa occasione, certo. Quando anche magari in una stagione dove ha fatto fatica, dando, come dire, facendo la tara sul fatto che era debuttante in Serie A, nuovo campionato, nuova lingua, difese diverse, tutto l'anno del mondiale, sì. Mettiamoci anche questo, però effettivamente il contributo è stato troppo basso, troppo scarso, quindi diciamo che a queste ultime partite, sfruttando anche l'assenza di Yıldız eventuale, per dare dei segnali, poi magari il destino è già segnato e quindi tu che sta dicendo non conta nulla, però io ci proverei, ecco, fossi in Davide, no, almeno per far vedere ai tifosi juventini che quello che si è visto finora era il gemello sfortunato,
1: per avere voglia di rivederlo l'anno prossimo
0: o per
1: così.
0: Far vedere a qualcuno in giro per il mondo che Davide è un giocatore che vale la pena ingaggiare, potrebbe anche essere
2: spesso quando si parla, no, delle ultime partite come una prova di esame per meritarsi la conferma, ma è anche una prova d'esame, una prova, un casting quasi,
0: esatto.
2: Per chi vuole cambiare area può cambiare area per far vedere che ha dei numeri e dei colpi, quindi assolutamente sì.
0: Ciò non toglie che a me Holm è piaciuto molto, devo dirti la verità, è che nel 3-4-2-1 che abbiamo visto, quindi con Conceição e Yıldız potrebbero diventare con Conceição Boga, se confermi Holm ti avanza un McKennie, ragazzi, guarda che quello lì può fare anche il centravanti, guarda cosa ti dico, caro Gianluca.
2: Vabbè, sì, McKennie è...
0: Dove lo metti
2: è
0: sta.
2: È il giocatore totale, manca solo il ruolo di portiere.
1: Esatto.
2: E poi l'ha fatti tutti, credo, nella Juve. Quindi...
0: Magari sì, la volta che destro e sinistro, sì, difensore centrale forse non ha fatto, i mediani forse li ha fatti, gli esterni li ha fatti, mezza punta anche, centravanti pure, quindi manca
1: sperando che non succeda a breve, dovesse mai essere espulso il nostro portiere, magari lo vediamo anche.
2: È vero che è un buon stacco, però l'altezza è un po' lì.
0: Lì ci va il più alto in porta di solito quando è così. Insomma. Sperando che insomma i cambi ci sono in porta, è vero che non c'è Perin, non so se Perin recupera, non credo per questa partita.
2: Questa
0: sarà interessante vedere anche questo confronto Holm-Joao Mario, no? Perché Joao Mario, alla fine, visto che l'altro giorno aveva anche segnato in campionato,
1: settimana scorsa, sì.
0: Un discreto gol. Tu lo faresti questo scambio sul mercato così di botto, o qualcuno addirittura, leggevo oggi, propone, cioè o ipotizza perlomeno, uno scambio di Gregorio Holm invece?
2: Non lo so, io su Joao Mario sono sincero, io non l'avrei dato via, però mi rendo conto di essere in minoranza. Nel senso che secondo me è un giocatore che, a parte che Bologna sta facendo molto bene, sì, quindi vuol dire che le qualità ce le ha. E nella Juve secondo me ha avuto poca occasione per mettersi veramente in luce. Quindi io fossi nella Juve, prima di dare via João Mario, ci penserei definitivamente, perlomeno ci penserei un attimo. Per quanto Holm effettivamente ha avuto un ottimo impatto nella Juve, è stato bravo. Bravo perché inserirsi in una squadra nuova con un allenatore come Spalletti non è facile, quindi vuol dire che ha delle qualità proprio anche a livello mentale, cioè proprio di riuscire a essere subito pronto, quindi è uno scambio che ci può stare. Detto ciò, io se João Mario tornasse alla Juve, io fossi nella Juve, João Mario lo terrei ancora stretto, però...
0: Ma sai che io João Mario l'ho sempre visto più come vice con Seisao.
1: Ma infatti perché... bravo, infatti stavo per dire quello. Forse la Juve non l'abbiamo mai neanche visto nel suo ruolo potenziale, no Gianluca? È possibile questa?
2: Questo è vero, perché me lo ricordo all'inizio stagione quando si parlava, ma lui stesso lo diceva, io ho un problema
0: con difensivo,
2: sì. Esatto, quello è la sua pecca. Ma forse perché arriva da un campionato dove veramente... per un esterno difendere quasi una vergogna, per cui
0: ti fischiano proprio, se ti vedono dietro a metà campo.
2: Sì, dietro a metà campo ti fischiano, esatto, infatti. Ma guarda, è un po' mi viene in mente, insomma, magari con tutte le facendo tutta la tara,
0: sì, del le caso, virgolette del caso.
2: Esatto. Ecco. Se voi ci pensate, un esterno come Di Marco che gioca nella nazionale dell'Inter, è un esterno nell'Inter che gioca praticamente dalla metà campo in su,
1: sì,
2: e non difende. Infatti, quando ha dovuto difendere con la nazionale, in Bosnia soprattutto, non sapeva quasi cosa fare.
0: Certo. Esatto.
2: Quindi mi viene da dire che João Mario, questo, non dico che Di Marco, però magari ha quella qualità lì,
1: sì,
2: ottima tecnica, ottima qualità offensiva, gran velocità, però in difesa...
1: Quindi diciamo più un quinto di centrocampo che non un terzino fondamentalmente, no? Quindi
2: esatto, con una... sì, un quinto alto. Esatto.
0: Un quinto di centrocampo di una squadra che sta nella metà campo avversaria, questo è il concetto di base. E quindi...
1: Sì, detto che tra l'altro in una delle poche volte che l'aveva usato Tudor gli aveva fatto fare il terzino a sinistra. A Genova, no? Dove lì effettivamente aveva giocato malissimo, ma vabbè, era anche a piede invertito.
2: Venga a dire poverino.
1: Sì. No, certo.
0: Ancora grazie che non ha fatto finta di essersi fatto male nel riscaldamento,
2: esatto,
0: diciamo, in quel
2: esatto,
0: caso.
2: Esatto.
0: Oh, caro Gianluca, grazie per questa bella che gliela fai tu la domanda sul rinnovo a Locatelli domani,
1: esatto.
0: Sì.
2: Guardate, a proposito di Locatelli, ci sto pensando, credo che domani per lui sarà forse la prima conferenza felice, perché solitamente viene a parlare dopo le sconfitte,
0: hai ragione.
2: A metterci la faccia, no? Quante volte Locatelli in questi anni è venuto a spiegare, a metterci la faccia,
0: eliminazione dire... in Champions, sempre lui viene a fare,
2: e per una volta potrà dire oh, finalmente mi fate domande bene
0: prima della partita, poi non è colpa mia, arrivederci, grazie,
2: esatto,
0: insomma.
2: Esatto. Cioè, secondo me sarà il primo godersi, anzi sarà stupito di poter fare una conferenza.
1: Ma magari gliela fanno fare apposta, no? Dopo tante volte che ha messo la faccia.
2: Beh, ci sta, come risarcimento ci sta, sì, no? a parte le battute, però effettivamente è anche bello, è anche un bel gesto, cioè comunque è il tuo capitano, hai voluto dargli comunque un rinnovo importante, è un giocatore fondamentale per questa Juve, per cui ci sta che si prenda alla ribalta la scena in questo momento, quindi direi che da quel punto di vista ha fatto benissimo. Per esempio, io l'avrei fatto anche con Spalletti, però mi rendo conto che Spalletti parla spesso e tanto volentieri, per cui quando ha rinnovato forse sarebbe stato bello sentire anche le sue emozioni. Vero che si potevano sentire dopo la vittoria sull'Atalanta, ma non è la stessa cosa, quindi va bene per Locatelli che domani si prende, direi, anche un giusto e meritato palcoscenico.
1: Sì,
0: ha fatto passare d'accordo un po' di tempo dopo il rigore sbagliato, così,
1: sì, diciamo, esatto,
0: va
1: così.
0: Bene così, insomma. Grazie Gianluca.
1: Grazie Gianluca,
0: alla prossima.
2: Saluti a voi, grazie ancora.
1: Buon pomeriggio, buon lavoro.
0: Oh, i vostri messaggi che nel frattempo sono arrivati,
1: sì,
0: forse riusciamo a leggerne uno al volo. Flavio da Rosà, prendo quello che è più breve.
1: Vai.
0: Il problema non è se ci va l'Italia ai mondiali, ma con che giocatori ci andrebbe. Sì,
1: sì,
0: però non è che quelli che vanno dell'Italia sono più scarsi della Bosnia o di altri.
1: No,
0: che ci...
1: infatti torniamo lì.
0: Bisogna vedere con che CT, con che giocatori, le convocazioni, perché io ripeto che Ruggeri, che ho visto in Atletico Madrid, non capisco come possa non essere convocato in nazionale. Ce ne sono anche che giocano in Inghilterra, che andrebbero magari valorizzati un po' di più.
1: Detto che se ci andiamo non ci sarebbe Retegui, perché si è fatto male ieri, si è rotto la tibia, deve anche essere operato, quindi sicuramente non sarebbe disponibile per un eventuale mondiale dell'Italia, neanche anche per le amichevoli. Comunque, che ci saranno.
0: Vai a fare girone, se ti va bene passi un turno, e quello credo che sia eventualmente, diciamo, il livello dell'Italia a livello mondiale in questo momento, perché non hai grandi attaccanti soprattutto, né grandi centrocampisti.
1: Poi bisognerebbe capire in che girone andiamo, se finiamo nel potenziale girone dell'Iran, perché quello nostro era diverso.
0: Comunque vediamo, tutta fantasia per adesso, vediamo cosa deciderà il buon Infantino, che per tutti questi interisti nell'Italia, secondo me è una parola buona, ce la mette.
1: Andiamo poco. Notiziario.
3: Colpo gobbo.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo gobbo.
0: E andiamo
1: ci siamo
0: dopo, ultima tranche di venerdì 17.
1: Ma che pronuncia?
0: Tra la Comoldì, voglio fare francese.
1: Bravo.
0: Mi adeguo velocemente francofili al francesismo. Dunque, di questo qua di Michele da Gorizia, di messaggio, me lo tengo per dopo, sì, perché abbiamo un ospite che secondo me ci può illuminare su questi temi. Dice: vorrei un vostro parere circa la dichiarazione di Giuseppe Marotta in merito all'origine della crisi del calcio in Italia, che è diventato, diciamo, un tema che ormai di cui parlano tutti, anche un po' a sproposito. Ma dicevo, il prossimo ospite ci può, perché lui vive proprio le nazionali giovanili, e quindi sa poi cosa vuol dire allevare, tra virgolette, allenare i talenti.
1: Teniamocelo per dopo.
0: Invece credo ce n'era uno bello su Bayern e Real, forse.
1: Sì, allora, guarda, l'ultimo che è arrivato, Giacomo da Susa, dice: ciao prof, ho visto la partita tra Bayern e Real, mi è sembrato proprio un altro sport, quello che dicevamo prima, no? Difese tutti contro uno, gioco senza calcoli, noi in Italia siamo esattamente agli antipodi, poi il Bayern fa quello che faceva la Juve fino al 2006, i migliori giocatori tedeschi vengono comprati e schierati dal Bayern, e così anche la nazionale ha un vantaggio, e poi non hanno paura di buttare dentro anche i ragazzi sotto i 20 anni, purché forti, noi invece abbiamo paura di bruciarli, aspettiamo i 27 anni di allegriana memoria. Ciao Giacomo da Susa, non so cosa ti riferisci però con questa allegriana memoria, Giacomo, perché in realtà Allegri ha sempre questa nomea di non far giocare i giovani, e lui invece ha sempre detto esattamente quello che dici tu, cioè i giovani non è che devono giocare perché sono giovani, ma devono giocare se sono forti. E infatti Ildiz l'ha fatto esordire lui, ed aveva pure due, se non addirittura ormai tre anni in meno rispetto a quelli che ha adesso. Lui è stato quello che ha fatto esordire De Winter in Champions, ed era all'epoca il giocatore più giovane della Juve ad aver mai esordito da
0: poi
1: titolare,
0: non so,
1: in
0: Ken,
1: Champions,
0: onestamente, ma non era vecchio Ken, di sicuro, se non è stato lui a farlo esordire adesso a memoria.
1: Era stato Ken per forza, perché stiamo parlando di 5-6 anni fa,
0: ed è stato il primo millennial, ricordo,
1: a segnare in Serie A, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Anche.
0: I 27 anni credo che fossero riferiti a Rabiot, nel senso che dice: l'abbiamo aspettato fino all'età della maturità, che 27 anni in quel caso lì, in effetti sì, l'ho aspettato 4 anni, poi abbiamo visto il miglior
1: però
0: Rabiot,
1: quello
0: però,
1: si dice, sì, no, che i centrocampisti hanno la loro maturità tra i 27 e i 28 anni, cioè il loro prime, come si usa dire adesso tra i ragazzi, ce l'hanno tra i 20, dai 27 28 ai 33 34, poi da lì a essere comunque magari già forti prima è un altro discorso. Saluto ancora anche Angela, che su Twitch ci scrive, sempre presente, dice: ieri ho letto la notizia di Manninger, mi dispiace tantissimo, abbiamo iniziato la puntata di oggi proprio con il ricordo di Alex Manninger, Angela, quindi magari ti sei collegata più tardi. E poi in riferimento alla nazionale dice: speriamo che non ci andiamo ai mondiali, immagino, evidentemente, visto anche quello che dicevamo poco fa.
0: Sì, diciamo che di Alex Manninger il ricordo più bello che ho come portiere della Juve è quella serata al Bernabeu, quindi lui, quella della standing ovation per Del Piero.
1: Sì.
0: In porta c'era lui, ne ha giocate, perché guardato poi le statistiche ha fatto, mi sembra, 27 presenze in 4 anni alla Juve, essendoci Buffon davanti, diciamo, una cosa più che accettabile. Lui ha sempre accettato il classico dodicesimo, quando è un grande portiere ci fa un 12 così di garanzia,
1: che quando giocava comunque eri tranquillo, no? Cioè non è che mettevi le mani nei
0: sarebbe
1: capelli,
0: stato titolare in gran parte delle squadre di Serie A, e poi per sono originalissima, perché faceva il falegname prima, è tornato a fare il falegname
1: lo
0: dopo
1: prima,
0: è
1: sì,
0: proprio un personaggio molto molto particolare, che ci spiace tantissimo che se ne sia andato via così, è così giovane, quindi ovviamente anche per la sua famiglia questo di conseguenza. Vabbè, torniamo pure al calcio, anche se sempre un po' difficile quando è così. Antonio da Caserta ci chiede: sapete qualcosa in più di questo ragazzino di 13 anni, Lamine Ba della Juve, paragonato a Lamine Yamal? Di nome ci siamo, dal video non male per uno di 13 anni, speriamo che non lo perdiamo, però 13 anni, ragazzi.
1: Posso risponderti io, perché lui è compagno di squadra del figlio della mia collega.
0: Lo vedi in diretta tu.
1: Ho raccontato spesso, appunto, di avere questa mia collega che ha un ragazzino fortissimo che si chiama, posso anche dirlo, tanto lo trovate nel nome della rosa della Juventus, si chiama Tommaso Cermele, ed è l'attaccante di fianco che gioca di fianco alla Minba. E infatti io che conosco Tommaso, quando ho visto anch'io questi video che sono girati sulla Mimba, l'ho notato spesso, no? Vicino a lui, perché spesso è quello che gli fa gli assist. E mi dice appunto che sicuramente è molto forte, ma che effettivamente poi in quei video lì, se vuoi, puoi far vedere...
0: cioè, quello che vuoi.
1: Io ho dei video che mi fa vedere la mia collega di suo figlio, che se metto insieme e monto quei video, vengono fuori dei gol che sono belli, se non più belli, di quelli che stanno girando. Il paragone con Yamal viene proprio fatto sul nome, no? Io ho letto l'altro giorno un articolo, anche la Juve ha il suo Lamin, perché ha lo stesso nome di Yamal. È chiaro che, insomma, a 13 anni è veramente tanto tanto presto, e c'è da dire che lui, avendo 13 anni e avendo quel fisico lì, in questo momento ha un grosso vantaggio, no?
0: Certo,
1: rispetto agli avversari.
0: Certo.
1: Bisogna poi capire quando si riallineano come funzionerà. Anche Moise Kean, ragazzi, quando era nella primavera sembrava fosse un'ira di Dio, poi è rimasto un buonissimo giocatore, ma quello che faceva con i pari età, 16-17 certo. anni, non lo ha poi replicato, se non in qualche momento della sua carriera.
0: Sì, poi 13 anni, ragazzi.
1: Appunto,
0: è troppo
1: appunto.
0: Presto per dire qualunque cosa.
1: Io faccio, in questi casi qua, faccio sempre l'esempio di Camarda, no?
0: Sì.
1: Che sembrava a 16 anni, fa gol a Caterva, in tutte le primavere, diventerà, fa la riserva a Lecce, con tutto il rispetto, no? Per cui, insomma.
0: È così che va. Piuttosto, se devo dire uno che mi ha colpito per il gol che ha fatto, poi non ho visto molto di altro, di Cina, questo
1: sì.
0: che è arrivato adesso
1: sì.
0: dal Bayern Monaco,
1: sì.
0: Ocho, che quello lì già fisicamente proprio
1: sì.
0: maturo, siamo più avanti negli anni, siamo intorno ai 20.
1: E parliamo 18, già di Serie C, no?
0: È già di Serie C. Allora, da lì, lavorandoci, secondo me, lì con quel mancino, può essere un giocatore molto molto interessante, che può fare lo stesso, non dico essere il nuovo Yıldız, fare il percorso che ha fatto Yıldız, cioè ha fatto la primavera, qualche partita, passa in Serie C e dopo un po' viene aggregato alla prima squadra, ma per fare quel dopo un po' significa fare un lavoro fisico che è necessario fare a quell'età, perché sennò sì. poi è tardi da fare, e che ci vogliono dei mesi, se non degli anni, per creare il tessuto fisico in grado di poter reggere a certi ritmi. La qualità o ce l'hai o non ce l'hai, quella te la dà madre natura,
1: certo.
0: o i genitori, come dice Spalletti. E poi sul fisico ci devi lavorare finché non sei arrivato al livello per cui puoi competere contro gli armadi della Serie A, perché è vero che gli altri giocano altri ritmi, ma comunque in Serie A, quando vai a sbattere contro le difese, spesso ti fai male, poi devi avere la forza di tornare indietro, di rialzarti, insomma. Bisogna lavorare da quel punto di vista. Tre, devo dire un nome adesso, direi Licina, più che non questo ragazzino. Aspettiamo 5 anni
1: sì,
0: a vedere
1: sì.
0: come va la sua crescita.
1: 13 sono
0: anche
1: veramente pochi.
0: Nella capoccia, cioè, perché se iniziamo a parlare a 13 anni, questi qua, ragazzi.
1: Allora, guarda, per rispondere a Antonio, piuttosto che la Minba, butterei un occhio in più a Destiny Limogale, che
0: ecco.
1: gli anni ne ha già 16, che sta già iniziando a giocare con l'Under 20 e ha già ricevuto almeno un paio di convocazioni con la Next Gen. Allora lì, 16 anni, cominci già a giocare con quelli un po' più grandi e forse qualche cosa in più la puoi vedere, però 13 sono veramente molto molto pochi, ragazzi.
0: Poi a quell'età lì la testa, diciamo, bisogna come
1: sì.
0: evolve in un certo modo, l'entourage, come si dice, la famiglia, insomma, sono tutte cose che contano, che bisogna conoscere, e che sicuramente su questa strada troviamo un appoggio più che gradito dal mister Massimo Storgato. Mister, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Allora, stiamo parlando di giovani, giovanissimi, addirittura qualche ascoltatore sì. ci suggerisce giocatori tredicenni della Juventus, ma direi che è un po' presto, no? Quando è che si capisce se un giocatore può veramente essere un giocatore, non dico un fuoriclasse, ma un giocatore importante di Serie A? Più o meno c'è un'età, oppure ci sono delle cose che si devono vedere anche dal punto di vista fisico, non so?
5: Ma è chiaro che la prospettiva, che non è di facile veduta, è importante, però insomma uno che a 15-16 anni già si intravedono le doti. Poi è chiaro che la prospettiva fa il suo corso e la struttura fisica anche, e però è chiaro che poi a 17 anni, a mio avviso 17 massimo 18, il salto tu lo devi fare, perché è lì che si vede veramente il talento. Chiaro che credo che l'annata sia l'under 17, quella dove si può già determinare se questo è un giocatore valido che può fare, che può far carriera.
1: Sì, infatti anche stavamo ragionando proprio su quello, no? Che piuttosto che il tredicenne e la Mimba di cui si parla tanto in questi giorni, forse il Destiny Limogale, che fa già tra primavera e next gen, può essere uno su cui magari puntare qualche riflettore in più.
5: Sì, ma è chiaro che deve avere un percorso fatto di di scuola, di allenamenti, di prospettiva fisica, di crescita, di tante cose che si vedono già da ragazzini da 13-14 anni, si vedono già, lo vedi già come è un ragazzino magari intelligente che a livello tecnico ha già delle doti, a livello coordinativo fa tante cose in maniera semplice, cioè c'è un percorso globale che ti dà dei segnali, tanti piccoli segnali con la conferma dell'under 17, a mio avviso.
0: Ecco, peraltro so che reduce da una 3 giorni di stage con gli under 16 nazionale, no? Adesso il tema universale è il calcio italiano, i ragazzi non giocano più nelle strade, mamma mia, gli oratori, le piazze, i giardinetti, eccetera eccetera. Uscendo un po' da questa retorica, che cosa bisogna...
5: Scusi, ma sì, è già una retorica che è già 10 anni che...
0: quando l'Italia viene eliminata attaccano il disco dei giardini, dell'oratorio, esatto, eccetera eccetera. Esatto. Che cosa concretamente serve a chi lavora con i ragazzi migliori d'Italia per fare in modo che questi ragazzi migliori d'Italia lo continuino a essere anche dopo l'Under 20-21, quando comunque ci stanno tra i migliori d'Europa se non del mondo, ecco.
5: Ma è chiaro che le giovanili nazionali dilettanti stanno facendo un ottimo lavoro, perché ci sono i ragazzi, bisogna avere, quando arrivi poi a una certa età, bisogna avere coraggio. Io porto l'esempio del Barcellona, che in una grave crisi economica del club hanno un ottimo settore giovanile, e la semifinale, i quarti di finale di Champions avevano 7-8 giocatori che sono cresciuti nella cantera. Quindi credo che oltre a copiare il tiki-taka un po' di anni fa, potremmo copiare anche questa faccenda, insomma, visto che noi ci piace copiare. A mio avviso dobbiamo avere una nostra identità, che era fatta di situazioni tattiche, ottimi difensori, adesso non si trovano più, ci sono tante problematiche. A mio avviso si deve ripartire dagli istruttori del settore giovanile, lavorare meglio nel settore giovanile, dare un grande contributo ai settori giovanili, perché bisogna alzare la qualità degli istruttori, non pagarli poco, perché poi se li paghi poco hai gli istruttori da poco, e quindi tanta professionalità, tanto lavoro e tanta pazienza soprattutto, perché il tutto è subito. Non lo avrai mai. Se si fanno queste cose si avrà un beneficio tra 5, 6, 7 anni, se no altrimenti rimarremo sempre a mettere la polvere sotto il tappeto e a mettere il solito disco, e però intanto piano piano ci andremo alla deriva con tutte le squadre nazionali.
1: Ecco, ma tra l'altro, proprio a proposito di questo discorso, no? La Juve è stata un po', mi viene da dire, accusata nelle ultime 2 stagioni di essersi liberata, di aver forse anche un po' svenduto alcuni talenti della next gen, tra cui Huijsen, tra cui anche Ilin Junior, Savona, eccetera eccetera. Però in tanti hanno, diciamo, giustificato questa questione dovuta al fatto del fair play finanziario, che con quei giocatori lì, anche vendendoli relativamente a poco, erano soldi freschi e puliti, no? Cioè non c'era l'ammortamento, eccetera eccetera.
0: E poi famosa plusvalenza.
1: E la plusvalenza
0: pura,
1: che si può fare. Quella questo. Che si può fare, esatto. Quindi è possibile che una volta sistemata, diciamo, la questione economica, la Juve possa puntare un po' di più su questi talenti per il campo e non solo per il portafoglio?
5: Ma credo che sia una scelta. È chiaro che la scelta economica che ti permette di andare avanti devi farla, perché ormai il calcio ha anche a che fare con queste situazioni economiche, e devi cercare di salvaguardare i bilanci. E allora a questo punto io dico, perché poi quando il calcio è in crisi chi paga sono i settori giovanili, si risparmia sempre nei settori giovanili. Allora a questo punto risparmiamo, magari al contrario, diamo meno soldi in commissioni ai procuratori, prendiamo magari meno 2 stranieri in meno e investiamolo nel settore giovanile. Questo penso che sia una strada importante, perché non può Juventus pagare delle cifre astronomiche ai procuratori, insomma, per tutti quei soldi di commissioni. È giusto pagare, perché ognuno fa il suo lavoro, però insomma con un occhio che, dico, benissimo, a sto punto investo molto di più nei settori giovanili
0: e poi anche nello scouting, perché sì. La Juve ha l'esempio di Federico Gatti, che chissà quanti ce ne sono in giro, basterebbe andare a cercare. Penso che questo lavoro qua si sia perso, perché ormai sono i procuratori che fanno loro anche gli osservatori, ma non è proprio lo stesso mestiere, perché il procuratore cura i suoi interessi.
5: Questo è vero, perché hanno ormai una rete di scouting importante, però come tutti i mestieri ci sono i bravi idraulici e quelli meno bravi, e questa cosa nello scout, ci sono degli scout che lo fanno e altri un po' meno, però molte volte c'è molta superficialità nella valutazione di un ragazzo, c'è poca pazienza. Magari un ragazzo si può lavorare sui suoi difetti in un paio d'anni, costa poco all'inizio, se lavori bene magari qualcosina ti può venire fuori. Invece si dà, no, ma quello è scarso, si mettono le etichette, i famosi timbri. Non è così, perché magari l'evoluzione fisica di un ragazzo, specialmente in un ragazzo tardivo del secondo semestre, potrebbe essere più ritardatario degli altri, quindi all'inizio questo ragazzo lo vedi di meno, però se ne intravedi a livello cognitivo e a livello tecnico delle doti, lo devi solo aspettare, ci devi lavorare bene con gli insegnanti e aver pazienza e farlo progredire e non farlo lasciarlo in panchina e magari stufarlo, perché dici boh, tu sei piccolino, sei magrolino, sei del secondo semestre, stai in panchina un anno, due anni, tre anni, con lui non lavori poco, non gli dai la possibilità di crescere con i più bravi e lo perdi. E questo non ce lo possiamo permettere. Tutto lì.
1: Ecco, ma mettendo insieme i due discorsi, il problema anche del ricambio generazionale in nazionale può essere legato chiaramente, no, al fatto che oltre alla difficoltà dei settori giovanili, anche le squadre giovanili sono ormai pieni di stranieri, di giocatori addirittura comprati da altre squadre, no? Cioè anche i settori giovanili fanno poca selezione, vanno direttamente a comprare il prodotto finito in qualche modo.
5: Però prendi il prodotto finito perché hai tutto e subito.
1: E certo.
5: A levarti, io mi ricordo quando ero io alla Juventus al suo tempo, portammo del settore giovanile 6 ragazzi in nazionale, cresciuti nella Juventus dal settore giovanile, e quindi quel percorso lì è vero che è molto più lungo, però ci è costato molto di meno di quello che magari tu vai a prendere un giocatore come Indiz, che magari lo vai a prendere negli allievi e non è che te l'hanno l'hai portato via magari da una squadra turca e non è che l'hai pagato magari 100.000 euro come fare un percorso di un ragazzino che ti è costato una sacca di palloni alla società dilettantistica, hai pagato i tecnici che hai lavorato su 25 ragazzi per 4 anni, non credo che a quel punto lì tu spenda di meno. Che Ilvis, quando lo vai a comprare anche negli allievi, e lo prendi già che ha determinati parametri, lo paghi 300-400.000 euro, certo, se non più, e commissioni al procuratore. Quindi a questo punto io lo allevo, vado a cercarmi un ragazzino, lo aspetto, avrò pazienza, alla fine basta che me ne vengano fuori 2 in un settore giovanile, io bello che ho ammortizzato la cifra.
0: E ho fatto anche un bel regalo alla nazionale.
1: Esatto.
0: No, invece le chiedo se è d'accordo con quello che ha proposto Spalletti, che è un esempio, ha sottolineato 100.000 volte, cioè di mettere l'obbligo di un under 19 titolare in Serie A, in modo da doverne avere almeno 2, 3, 4 in rosa per poterne avere sempre uno in campo.
5: Tutte le idee che sono fatte per il settore giovanile per me vanno benissimo, sicuramente Spalletti ha un'esperienza tale e la condivido, però io ne metterei anche 2, però cercherei di fare le seconde squadre, cercherei di avere più meno l'imposizione di avere, che ne so, 5 stranieri, perché non puoi non farlo, perché ormai le normative europee te lo fanno, ok, benissimo, 5 stranieri, però gli altri devono essere nella rosa, devono essere tutti italiani. Perché a questo punto noi dobbiamo rivalutare la nostra nazionale, la nostra filiera, punto.
0: Sì, e poi comunque anche la squadra italiana con giocatori italiani funziona meglio, perché non è una compagnia di ventura, che se le cose vanno bene tutti bravi, ma appena le cose vanno male uno scappa di qua, l'altro scappa di là, non si sa di chi è cresciuto in una società o comunque in un certo ambiente calcistico, poi anche più legato alla famosa maglia, eccetera, eccetera. Ma le chiedo...
5: È chiaro quello, perché è lampante, perché poi quando hai un senso di appartenenza della società e del club, perché il bambino che gioca a calcio, che tifa Juventus, che tifa Torino ed è di Torino, avrà un attaccamento più morboso sulla maglia,
1: certo,
5: e quindi andrà in campo. un inglese viene qua di passaggio alla fine, sì sì, viene alla Juventus, si fa due anni, forse le cose vanno male, ah tanto io con il mio procuratore
1: l'ha detto un po' Marchisio nell'intervista di queste ore, no? Proprio quello
0: che è un
1: sta
0: esempio
1: dicendo lei
0: di quello
1: adesso.
0: Cresciuto nella Juve dai pulcini di Torino
1: insomma, certo.
5: Esatto.
0: E invece le chiedo se secondo lei c'è speranza che prima o poi il nuovo presidente della FIGC apra un cassetto, prenda 900 pagine di Roberto Baggio e se le legga almeno, voglio dire, oppure non c'è speranza?
5: Il problema è che secondo me qui non è questione di presidente o no, è questione di trovare un connubio tra la politica e il calcio, perché purtroppo lo Stato deve mettere mano al portafoglio per dare dei soldi al calcio per lavorare meglio in un determinato discorso. Poi che sia Baggio, che sia Marchisio, che sia Del Piero, le idee di chi ha giocato a calcio sono tutte valide e ne hanno tante. Bisognerebbe dargli retta e cercare di andare verso una direzione un po' più tecnica e meno politica.
0: Perfetto.
1: C'è un messaggio molto bello, Massimo, che le leggiamo, arriva da Manuel da Pisa, dice: basta fare la selezione dei giocatori stranieri, ne beneficiano solo le nazionali di riferimento. Facciamo la selezione dei giocatori italiani dando incentivi fiscali alle società che reclutano in rosa giocatori italiani, a me società italiana conviene e vado a prendere solo lo straniero che mi può far fare veramente la differenza. Questa è l'idea di Manuel da Pisa.
5: È un'idea degli anni Ottanta, parliamo chiaro, perché una volta c'erano tutti gli italiani e si andava a prendere il giocatore, sì, che faceva la differenza straniero.
1: Quando se ne potevano mettere solo tre, no?
0: Sì, anche uno all'inizio, poi due, poi tre, diciamo. Esatto. E poi di colpo 100, così.
5: Io mi ricordo che all'epoca feci, era con Platini, con Boniek, con Maradona, con quegli anni lì, c'era uno straniero, ma faceva veramente
0: sì, sì, poi c'era Falcao, c'era Junior, c'erano quelli lì, esatto, insomma. Zico all'Udinese, ragazzi, Zico all'Udinese abbiamo visto, pensa tu. Quello è, invece poi quando sono tutti stranieri è chiaro che è così.
5: Una volta nelle primavere, negli allievi, si faceva la filiera sotto, benissimo, si arrivava, perché non sempre riesci a coprire tutti i ruoli, a un certo punto andavi in primavera e ti accorgevi che ti mancava, che ne so, la mezzala, andavi in un'altra regione e andavi a prendere un giocatore da fuori regione. Adesso magari prendi uno straniero che dici, buono, faccio pochi gol, prendo un centravanti straniero, per la carità, ci mancherebbe, però insomma secondo me la base e la filiera deve essere italiana fino a una certa età, poi fai gli investimenti che devi fare, ma nel limite del consentito, e qui devi intervenire una certa nelle normative, secondo me.
0: Grazie mister, perché abbiamo parlato di quello che bisogna fare davvero, non degli spot che adesso girano
5: esatto.
0: A gran voce.
5: È finito il tempo delle parole, bisogna fare i fatti.
1: Esatto.
5: Sarebbero fatti sempre.
0: Sì, fatti, però adesso più c'è l'occasione, diciamo, un rigore.
1: C'era una frase
0: vuota,
1: di Valentino Rossi che rendeva bene l'idea, che non possiamo ripetere perché insomma siamo in pieno primo pomeriggio.
0: Fatti e non puntino.
1: Esatto. Grazie, mister.
0: A presto, grazie.
5: Buongiorno.
1: Leggevo il messaggio di Juve Tux su internet, su Twitch, sì, scusatemi, che dice: scegliere gli italiani è una mossa lodevole, ma vanno riformati i vivai, vanno incentivati gli allenatori a lasciare libero gli estri dei ragazzini dai vincoli degli schemi tattici spesso asfissianti. Questo è un altro tema
0: molto interessante, perché se tu chiedi all'allenatore di vincere il campionato come obiettivo, lui lavora sulla tattica. Certo. Se chiedi come primo obiettivo all'allenatore del settore giovanile di creare giocatori, e non di, anche arrivando quinto, sesto, settimo, sì, che poi se c'è giocatori buoni non è che arrivi ultimo, però, allora è un altro modo di lavorare, lì parte sempre dalla società
1: che quello
0: lavorare.
1: Credo sia una cosa positiva che sta facendo la Juve con la Next Gen, no? Cioè la Next Gen si sa che potrebbe ambire ad arrivare alla Serie B,
0: tutte le volte arriva ai playoff,
1: esatto,
0: quasi,
1: ma non è l'obiettivo, no? Certo. Cioè la Juve non ha come obiettivo portare la Next Gen in Serie B, ma far sì che i giocatori giochino, quindi il fatto di arrivare sempre ai playoff è una cosa buona, perché ti allunga la stagione, sì, gli fai fare delle partite in più, alzi il livello,
0: un certo tipo, eccetera.
1: Però effettivamente non ha mai fatto la squadra per arrivare in Serie B, ha fatto una squadra in modo tale che i giocatori possano fare la loro esperienza tra i professionisti.
0: E ci va l'allenatore giusto, perché l'abbiamo visto la differenza con tutto il bene che vogliamo Paolo Montero rispetto all'attuale allenatore, sì, che evidentemente per quel tipo di lavoro devi scegliere poi gli allenatori giusti, sì, perché le società, ripeto, devono, come ha detto anche Storgato adesso, devono scegliere gli istruttori giusti, pagarli bene e dargli come obiettivo: senti, ho bisogno di tirar fuori da questi 3-4 giocatori da Serie A, poi magari c'è anche quello fortunato che è da Juve, ma intanto Serie A da Serie A, sì, li hai poi da usare sul mercato per arrivare ad altri obiettivi, e poi comunque te li puoi tenere in organico, perché ripeto, anche avere un organico più ampio adesso che si giocano tante partite,
1: certo,
0: i giovani tipo Savona, faccio l'esempio italiano, se avesse fatto qualche rotazione quest'anno non avrebbe disturbato nessuno di sicuro.
1: No, ecco, proprio no, anche perché insomma Calulo, l'abbiamo detto tante volte, avrebbe avuto bisogno, no, anche di rifiatare una volta ogni tanto, al punto che addirittura poi a gennaio è stato preso Holm nell'ottica appunto anche di far rifiatare Savona ogni tanto. Ma
0: lo striscione di Zico, sì, ai tempi dell'Udinese è arrivato secondo in classifica, l'Udinese con Zico, ragazzi, sì, perché i ragazzini non sanno, forse non sanno perché se neanche ne parla meno si... che certo, andate a vedervi due o tre cose di Zico con la maglia dell'Udinese e capite.
1: Però quello era proprio cos'era, significato che c'era l'allenatore del pallone, no? Certo. C'è la trattativa dove devi andare a comprare, sì, il giocatore straniero, certo, e allora lì è come quando arrivi ultimo al fantacalcio che fai l'asta, che partendo dal fondo quello più forte, certo, lo prendi a zero, e allora lì devi sceglierne uno e vai a prendere veramente quelli forti, sì, che dove... poi sono magari un po' meno forti degli altri, ma stiamo parlando comunque di un livello, di livello altissimo,
0: pazzesco, perché in quei campionati lì veramente erano tutti assieme, gli stranieri più forti del mondo venivano a giocare in Italia,
1: sì,
0: ma nel frattempo
1: uno per squadra, adesso vanno a finire tutti potenzialmente nel,
0: per lo stesso
1: stessa.
0: Udinese per esempio è un esempio, come il Como, che sì, va bene la sostenibilità economica e tutto, che poi col Como non è neanche tanto così, però neanche un italiano o un italiano, solo, siamo un po' all'estremo.
6: Mira, ecco, guarda, mira, mira vuol dire guardare, allora di mira virgola Canà.
1: Mira Canà, Maracanà, poi la moglie Maracanà, esatto, era un colpo di genio
0: straordinario, e siamo arrivati alle 6, andremo ancora a messaggi, ma pazienza, rileggerà che arriva dopo. Grazie Emanuele, regia, anche
1: ciao,
0: per le tue gemme che ci hai mandato in onda.
1: Ciao Gigi, a venerdì.

0: Marchese decide di appendere gli scarpini al chiodo e di sedersi in panchina. La sua nuova vita comincia alla guida del Monte Varchi e prosegue con Mantova, Ternana e Avellino. Nel 1980 arriva la prima chance alla guida di un grande club con la chiamata da parte del Napoli. In azzurro ottiene le maggiori soddisfazioni professionali. Nel 1981, infatti, portò il club partenopeo a sfiorare la conquista del suo primo scudetto, anche se il campionato si concluderà al terzo posto in classifica. Sempre alla guida del Napoli, fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona. Nel 1982-1983 siede sulla panchina dell'Inter, poi torna a Napoli per una stagione e l'anno dopo guida il Como. Nel 1986 arriva la chiamata da parte della Juventus, che guiderà fino al 1988. Gli spetta un compito non da poco, ovvero quello di rimpiazzare un mostro sacro come Giovanni Trapattoni. In bianconero non riuscì ad ottenere risultati degni di nota, non solo per suoi demeriti, visto che la squadra che gli venne affidata era ormai al termine del ciclo legato a campioni del calibro di Platini, che si sarebbe poi ritirato nel 1987. Si conquista comunque la stima da parte dei tifosi per il suo essere personaggio schivo e mai polemico. A Torino, oltre a Platini, ha allenato campioni del calibro di Scirea, Cabrini e Laudrup. La sua carriera da allenatore si conclude di fatto nel 1994 con la disastrosa retrocessione in Serie B sulla panchina del Lecce.
1: Eroi in bianconero.
2: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Tempi da Fabio Zaccaria tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9. Questo è il buongiorno RBN. La Juventus ha vinto la prima giornata di Europa League, un bel 5-0 contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Fateci sapere la vostra opinione, sempre qui siamo pronti ad ascoltarvi, approfondire, insomma ragionare insieme su tutti i risultati, tutte le notizie che riguardano il mondo della Juventus. Vi ricordo il numero 340 54 25 324 qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Siete soddisfatti di questa prima vittoria in Europa League, risultato tondo, ampio contro gli olandesi del NEC Nijmegen? Cosa ne pensate? Perché ci sono un sacco di approfondimenti e di spunti che oggi andremo ad approfondire nel dettaglio. Partirei proprio dai risultati, perché oltre alla Juve hanno giocato altre squadre, quindi vado a leggervi sempre nel dettaglio quelli che sono i risultati. Vi racconto anche qualche curiosità, perché c'è qualche curiosità legata anche alle altre squadre, poi ci lanciamo a capofitto direttamente sulla Juve e su tutto quello che concerne, perché abbiamo anche un sacco di contributi, le interviste, insomma un sacco di spunti del match da Luciano Spalletti e da altri giocatori. Come raccontavo prima, altre squadre: Levski ha perso in casa contro il Salisburgo per 1-0, l'Ofi Creta ha vinto 2-0 contro l'UFA, in questo risultato abbastanza clamoroso. Il Beşiktaş di Dusan Vlahović, che non ha segnato, ha vinto 4-1 in casa contro il Marsiglia, quindi ottimo esordio europeo per i turchi. Il Celtic ha perso in casa contro il Ferencváros, squadra ungherese che anche anni fa affrontò la Juventus. Il Crystal Palace ha vinto 4-0, attenzione perché il Palace potrebbe essere proprio una delle grandi pretendenti alla vittoria finale di questa edizione dell'Europa League. Contro l'Lech Poznan la Juventus ovviamente ha vinto 5-0 in casa contro gli olandesi del NEC Nijmegen, mentre il Lillestrøm ha perso in casa contro la Torrense. Qualcuno si chiederà: ma chi sono queste squadre? Vado a dirvelo velocemente e poi appunto ci lanciamo sulla Juve. Lillestrøm è una squadra norvegese che l'anno scorso insomma ha lottato con il Bodø Glimt per la vittoria del campionato fino all'ultimo, poi insomma si sono guadagnati l'Europa. Hanno perso contro la Torrense, che vi do questa curiosità, non gioca neanche in una prima divisione, perché la Torrense è un club di seconda divisione portoghese. E qualcuno si chiederà: ma come mai fa l'Europa League? Ebbene, fa l'Europa League perché nella passata stagione ha vinto la versione portoghese della Coppa Italia, la Tasa de Portugal. Quindi una squadra di Serie B, insomma di seconda divisione, disputa l'Europa League, ha pure vinto tra l'altro contro una squadra di prima divisione. Risultato clamoroso. Poi gli ultimi sono il Pilsen, Vittoria Pilsen, che ha perso in casa 3-0 contro il Royal Union Saint-Gilloise, e la Real Sociedad ha perso in casa contro il Bournemouth, che è un'altra di quelle squadre insomma che possono essere candidate seriamente alla vittoria finale per questa fase della Europa League. Dicevo, ci sono un sacco di spunti per quanto riguarda la partita di ieri. Tra l'altro poi stasera comincerà anche la quinta giornata di campionato, quindi si riparte subito, non ci si ferma.

0: ma mai anche qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Vi do insomma qualche spunto prima di lanciarci a capofitto sui giornali, quelle che sono le notizie che ci sono al giorno d'oggi, perché è appunto il post partita della prima giornata di Europa League, con la Juventus che scaccia i primi problemi per quanto riguarda la sconfitta contro il Sassuolo in trasferta, vincendo anche ampiamente contro in casa appunto in Europa League questa sfida contro gli olandesi, il NEC Nijmegen. Alcuni spunti ve li lancio un po' così, magari dateci qualche altro spunto voi, insomma cerchiamo sempre di approfondire insieme quelle che sono le notizie, gli aggiornamenti, e poi ci lanciamo sulle prime pagine. Gli spunti sono innanzitutto Sarr, che gioca dal primo minuto, quindi che impressione vi ha fatto il centrocampista senegalese, insomma poi vi dirò anche quella che è la mia opinione anche rapidamente su questo giocatore, perché mi ha ricordato un po' un mix, ecco, di altri giocatori ex bianconeri. Primi gol per Walter Made e anche per Alay Begovic, ma anche per Celik, che insomma sta trovando tantissima fiducia con Spalletti. E grandi notizie insomma dai nuovi acquisti, dunque fateci sapere insomma che impressioni vi hanno fatto. Tra l'altro anche esordio per Grabara, il portiere, che si presenta subito con un bell'assist. Grande presentazione anche per il portiere polacco, che la Juventus ha preso su consiglio di Szczęsny. Quindi vado a buttarmi ora su quelle che sono le prime pagine dei giornali, perché chiaramente oggi tutte sono dedicate alla Juve, inevitabilmente, dopo la grande vittoria di questa giornata di Europa League. Vado a leggervi appunto quelle che sono le prime pagine di Tutto Sport, della Gazzetta e anche del Corriere. Partiamo dal Corriere dello Sport, perché tutto è dedicato chiaramente alla Juve. Leggiamo ora con voi quelle che sono appunto le prime pagine, i titoli dedicati chiaramente alla Juve, ma anche in vista del big match di Serie A, perché si parla anche di Roma-Inter. Tutti con Lucio, si legge su Tutto Sport. Sblocco Juve, che spasso, Nico, Alay Begovic, Walter Made, Celik e Colomoni. Tra l'altro primo gol di Colomoni dopo il suo rientro insomma alla casa bianconera, dopo questi due anni passati fra PSG e Tottenham, rientra con un gol in Europa League. Tra l'altro manifestazione che avevamo raccontato nei passati giorni, ha un buon feeling Colomoni con l'Europa League, ha ritrovato il gol, magari troverà anche la fiducia in vista del campionato. Dunque Nico Gonzalez, tra l'altro, che trova nuovamente il gol, uno dei migliori senza dubbi di questo inizio di stagione. Dicevo, sblocco Juve, questo è il titolo di Tutto Sport. Riscattato il capo con il Sassuolo, i nuovi si prendono la scena, lancio di Grabara e gol di Nico Gonzalez, perla di Kerim, quindi Alay Begovic, e rigore di Nico Walter Made. Poi segnano il turco, il francese, ma Sarr rafforza Spalletti, squadra in mani eccellenti. Questo è quello che si dice su il Corriere, che dà spazio anche inevitabilmente al big match di questa settimana della Serie A, chiaramente vi parlo. Roma-Inter si gioca il primo confronto fra le due squadre che ad oggi sembrano avere qualcosina in più rispetto ad altre contendenti per quanto riguarda la Serie A. Roma-Inter, l'Italia nel mondo, questo è il big match della quinta giornata che si giocherà. Poi vi racconterò anche qualcosa riguardante questa partita, perché ci sono un sacco di novità riguardanti anche il campionato. Reti di Nico, Alay Begovic, Walter Made, Colo serve l'assist e tra l'altro fa anche gol. Questo è il risultato finale 5-0 della Juve contro appunto il NEC Nijmegen. Che impressione vi hanno fatto i nuovi acquisti? Magari Walter Made, come l'avete visto, giocando tra l'altro da prima punta, perché l'abbiamo sempre visto in queste due ultime occasioni prima della partita dell'Europa League giocare da trequartista, insomma si è trovato a giocare in una posizione un po' diversa. Vi ha colpito oppure no? Questa è la domanda che rivolgo sempre a voi. Vado a leggere anche, perché ci sono anche altre notizie che riguardano ovviamente la Juve. Il talento bosniaco, riferimento sempre del Corriere su Alay Begovic, arrivato in estate, ritrova i suoi colpi sbloccandosi e stupendo tutti. In realtà, dal mio punto di vista, aveva già fatto bene le ultime uscite Alay Begovic, uno dei più propositivi anche con il Sassuolo, nonostante poi le pagelle lo avessero un po' condannato, ma più per l'esito finale che per la prestazione personale. Ha trovato il primo gol in maglia bianconera, anche un gran bel gol, su assist tra l'altro di McKenny, che rientra da capitano e fa la differenza. È secondo voi un insostituibile di questa squadra McKenny? E se sì, perché? Insomma, vi pongo anche questo dilemma. Alay Begovic c'è, corsa, giocate e primo centro. Questo è quanto si dice appunto sul Corriere dello Sport. Tra l'altro viene indicato Nico Gonzalez come uno dei migliori del match. Grabara assist, McKenny ok, rientro dal primo minuto, come vi raccontavo, ed esordio per il portiere polacco, che si presenta al suo pubblico tra l'altro con un grandissimo assist. Errore, ecco, anche del portiere NEC Nijmegen, che si mette di mezzo, sbaglia completamente l'uscita, così come fa sull'ultimo gol firmato da Colomoani. Vado a leggervi ancora qualcosa, perché tra l'altro la Juventus, sebbene sia appunto la primissima giornata, quindi non si possono ancora fare nessun tipo di ragionamenti a riguardo della classifica, ma la Juve, vi do questa indicazione, è prima in classifica nella League Phase, questo chiaramente per la differenza reti, avendone segnate 5, subite 0. Questo è quello che è, insomma, ci riportano i risultati. La Juve è prima, punteggio pieno, insieme a Crystal Palace, Sparta Praga, Beşiktaş, Unio San Gilua, Ferencváros, Benfica e Bayer Leverkusen. Queste le squadre a punteggio pieno nella League Phase. Secondo voi la Juventus, viste anche un po' le partite di questi giorni che vi abbiamo raccontato, quelle che sono le sfidanti, no, le gare, ha grandi possibilità di quantomeno arrivare in semifinale barra finale di questa competizione? Cioè ha anche quasi l'obbligo, mi espongo da questo punto di vista, di arrivare in finale, oppure no? Ci sono altre squadre magari più preparate? Ve lo chiedo, insomma, vi pongo nuovamente questo interrogativo. Fateci sapere sempre qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Siamo sempre pronti a confrontarci da questo punto di vista. Metodo italiano, si parla anche su tutto sport, insomma, del Beşiktaş, perché tra l'altro italiano è andato ad allenare in Turchia e ha ritrovato Dusan Vlahovic, ma anche Miretti, quindi due ex bianconeri che ora giocano in Turchia. Poker Beşiktaş contro l'OM, bene le inglesi, questo è il riferimento chiaramente alle gare di ieri. Mi sposterei dunque ad altri giornali, intanto vedo che ci sono iniziano ad arrivare, insomma, i primi messaggi, dopo andremo anche ad approfondire quelli. Passo ora alla Gazzetta dello Sport, che ovviamente dedica spazio in maniera più importante alla Juve. Euroleague, si sbloccano in 4 anche Colomboni, nuovi gol Juve, riferimento chiaramente ai nuovi arrivati della squadra bianconera che hanno trovato la prima rete in questa nuova stagione. Il NEC travolta lo Stadium per 5-0, prime reti per Alej Begovic, Woltemades e Lik. Nico trascina, quindi Nico Gonzalez da possibile partente a punto di riferimento, ma anche trascinatore di questa squadra nel secondo tempo. Poi lascia spazio a Conceição, che invece insomma è rimasto un po' impacciato di questo punto di vista del match. Chiaramente la vista era proprio quella verso la partita poi di campionato, che la Juventus affronterà l'Atalanta nel weekend. Questo è il riferimento chiaramente della Gazzetta. Altre notizie: i nerazzurri valgono 3 volte di più, oltre 2 miliardi, si dice sulla Gazzetta. Il riferimento è a Inter-Roma, sfida del weekend, il big match del weekend. Si parla anche di Milan in taglio alto. Il Milan vuole subito una svolta, Amorim sotto tiro, ma non si tocca. Questo è l'annuncio per quanto riguarda il Milan, che ha trovato la prima sconfitta stagionale. È un po' come la Juve, sono subito arrivate le grosse polemiche nei confronti dell'allenatore. Tra l'altro Antonio Conte, insomma, con le sue ombre caleggia su tutti i grandi club appena iniziano ad esserci i primi problemi. Juve facile, rinascita in Europa, si dice. Questi sono i titoli appunto che trovate sulla Gazzetta dello Sport. Riecco la signora, Spalletti ne fa 5, gloria per i nuovi, questo è quanto si dice. Volevo leggere con voi un po' quelli che sono magari degli spunti che ci possono regalare anche i giornali nella giornata di oggi. Ci sono le pagelle, magari leggiamole insieme. Tra l'altro voto al NEC, mi date anche il vostro voto qui su Gazzetta, danno 4,5 alla squadra olandese, insomma, che abbiamo annunciato avrebbe avuto un atteggiamento abbastanza propositivo, mai stare indietro, non si sono chiusi come avrebbero fatto magari molte squadre, hanno provato a giocare, i risultati però si sono visti, perché è una squadra che si è trovata molto scoperta ed è stata imbucata proprio da schema preparato, e questo è stato dimostrato in campo. Bravo in questo Spalletti a gestire, che tra l'altro Spalletti prende un bel 7,5, questo è il voto che gli dà la Gazzetta. Il migliore, come dicevo, Nico Gonzalez con 8. Il voto più basso lo si dà a Kalulu con 6, che magari non ha fatto una prestazione eccellente, ma anche perché non è stato così tanto coinvolto. L'allenatore del NEC prende 4,5, il migliore dei loro prende 6, insomma tutta la vita una squadra che tutta la partita una squadra che ha provato a giocare ma non ha trovato grandi spunti. Per il resto vedo tanti 7 a Gatti, 7 anche a Grabar, autore appunto dell'assist, 6,5 Selic, Douglas Luiz anche 6,5, Colomani insomma anche lui si accoda a questo voto con un bel 7. Questi sono i voti di Gazzetta. Tra l'altro 6,5 invece a Woltemade, che ha trovato il gol non prima di essersene mangiato uno di testa, magari che poteva anche essere più facile. Trova il gol su calcio di rigore Nick Woltemade. Cosa ne pensate del suo esordio dal primo minuto in questo nuovo ruolo d'attaccante? Lo vedete un po' più, insomma, a suo agio, oppure secondo voi è un giocatore che magari ha bisogno di giocare con un altro attaccante per trovare anche un po' più di sponde, insomma un gioco diverso? 7 anche ad Alej Begovic, uno dei migliori in campo, così come McKennie, anche lui si accoda con un bel 7. Questi sono i voti dunque di Gazzetta. Spalletti applaude, dice, lucidi e forti nella reazione dopo i dubbi di Reggio Emilia, la Juve che si riprende dopo questa sconfitta, insomma, in trasferta contro il Sassuolo, che ha voluto, insomma, rimettere, rifondare un po' di anche un po' di coraggio nella squadra bianconera, un po' di voglia, un po' di grinta di riprendersi. Chi non c'era invece nella sfida contro gli olandesi del NEC Nijmegen, in un certo momento si pensava potesse essere convocato, così come McKennie, che alla fine è partito titolare e ha fatto la differenza, tra l'altro anche da capitano, e Andrea Cambiaso, che doveva tornare, in realtà non è tornato, ancora noie fisiche per l'esterno italiano, che dunque punta all'Atalanta. Si dice sempre su Gazzetta, Cambiaso vuole esserci contro l'Atalanta, quindi questa è la data da cerchiare questo weekend alle ore 18, domenica, Juventus-Atalanta allo Stadium. Segnali d'attacco sempre su Gazzetta, il mercato va in gol, quindi giustamente si elogiano quelli che sono gli acquisti arrivati nell'ultima sessione di mercato estiva. Grinta vuol temade, posso dare di più, queste le parole del giocatore tedesco. Gli acquisti si sbloccano, Alej Begovic si diverte, il tedesco gode la chiamata di Klopp in nazionale, quindi anche convocato in nazionale da Klopp. Nick Woltemade dopo le prestazioni con la Juventus, Nico segna e trascina, Spalletti dice mi dà fiducia. Avete visto un Nico Gonzalez nettamente cambiato anche a livello forse psicologico, sente la responsabilità ma sente anche tutta la fiducia e della società ma anche di Spalletti in primis. Questo solitamente fa molto la differenza in un giocatore. Questi quelli che sono i titoli, volevo passare anche con voi, insomma, vedo che abbiamo anche un audio, quindi possiamo anche ascoltare, possiamo anche ascoltare un audio e poi ci buttiamo sui siti, sugli altri, insomma, sulle altre notizie, ecco.
1: Buongiorno, Nino da Lavagna, sempre Forza Juve. Allora, io sento dire errore dell'uscita del portiere e tutto quanto, ma se non ci provi, il portiere quella palla non la sbaglia. E il fatto che tu sei arrivato lì a giocartela con lui significa che allora ci credi, e se ci credi possono succedere queste cose. Se invece fai come facevamo alcuni qualche tempo fa, ma recentemente, che non parti neanche per andare a cercare quelle palle lì, allora il gioco è finito. Quindi non sono errori del portiere, sono che anche te come calciatore ci credi fino in fondo, e questo deve essere lo spirito, crederci fino in fondo. Quindi adesso è facile sul 5-0 crederci e via dicendo, ma bisogna crederci anche quando in qualche partita si va sotto e reagire ed essere compatti come siamo stati comunque in questa partita. E nessuna partita è facile, perché basta poco per complicartela, che noi siamo diventati esperti a complicarci le partite facili. Quindi già questa vittoria qua è comunque una vittoria che conta. Ciao.
0: Questo dunque il contributo, evidentemente fa anche la differenza averci creduto su quel pallone, fa anche la differenza però avere, insomma, una difesa così alta, un avversario magari non così tosto, magari servirebbe testare, insomma, in altre occasioni. Però grandi complimenti, questo è quello che vogliamo assolutamente confermare alla squadra bianconera, che comunque ha vinto una partita di Europa League, che non è mai scontato. Inizia bene questo percorso dunque per la squadra di Spalletti. Chi invece si è complimentato con i bianconeri è l'allenatore degli olandesi, che alla vigilia aveva provato a scaldare anche un po' i suoi giocatori, cercando di dimostrare un po' qual era l'atteggiamento, che in realtà abbiamo visto. Quindi grande onore a loro per aver provato, insomma, a fare la partita in un certo qual senso. Non ci sono riusciti. Schroeder si inchina alla Juve dopo la sconfitta, leggo da tutto Juve: società grandissima e squadra forte. Queste dunque le parole del tecnico degli olandesi. Il tecnico olandese è uscito con le ossa rotte dalla sfida di Torino, 5-0 a favore dei bianconeri, con Nico Gonzalez man of the match. Siete d'accordo con questo giudizio? Cioè, Nico migliore in campo? Fatemi sapere anche qui, insomma, la vostra opinione, che ne discutiamo sempre insieme, cerchiamo sempre di approfondire meglio. Le parole di Schroeder: fa male questa sconfitta, gli si chiede. Dispiace per come abbiamo regalato i gol, ma dobbiamo stare vicino ai ragazzi e dobbiamo aiutarli. Queste le sue parole. Se vedo il primo gol concesso, è una palla che la Juve gioca spesso, quindi lo devi sapere, devi rimanere lì. Abbiamo giocato il secondo tempo più chiusi, ma se l'avversario si abbassa è un po' normale attaccare. Anche sul rigore concesso c'era spazio per seguire l'uomo prima. Non abbiamo fatto pressing, abbiamo perso 5-0, si può pensare che non siamo abbastanza forti, ma credevo potessimo fare meglio. Queste dunque le parole del tecnico del NEC, che chiaramente ha avuto un atteggiamento, come raccontavo prima, abbastanza offensivo. Hanno provato a fare la loro gara e non so, ma non ci sono riusciti. Vedo che ci sono altri messaggi, dopo andiamo anche a leggere quelli. Volevo andare con voi ad approfondire quelli che sono altri titoli nella giornata di oggi, perché come raccontavo ha esordito a titolare anche Pape Mata Sarr, il centrocampista senegalese. Vi do questo spunto: a me ricorda, ditemi poi anche in questo caso la vostra, un mix fra, chi se lo ricorda, Momo Sissoko, che c'era insomma negli anni in cui la Juve non vinceva granché, ecco, mixato un po' a qualche altro giocatore, insomma anche a Blaise Matuidi, un po' un mix. Non so se vi siete d'accordo con questa definizione. Quindi Sarr uguale la somma fra un mix, chiamatelo come volete, fra Sissoko e Blaise Matuidi. Grandi centrocampisti tutti, per carità. Però insomma, questo mi ha un po' ricordato nelle sue prime sgambate, nei suoi primi recuperi anche a centrocampo. Vado a leggere perché vi parlo di Sarr, perché ci sono i numeri della partita di Pape Mata Sarr, sempre qui su Tutto Juve potete trovare l'approfondimento completo. Comandata la prima titolare di Pape Mata Sarr con la Juventus, il centrocampista senegalese ha giocato 90 minuti disputando la sua prima gara da titolare con la maglia bianconera. Questi sono andati i numeri, insomma i dati della sua partita. Ha mostrato soprattutto personalità e disponibilità al gioco, caratteristiche sottolineate anche dal mister Luciano Spalletti nel post partita. Sarr è un cavallino di razza, dice, perché ha la qualità della corsa, ha spiegato il tecnico bianconero, evidenziando come il giocatore classe 2002 prelevato dal Tottenham sia rimasto sempre dentro la squadra e vicino al pallone. D'accordo con le parole di Spalletti, cioè l'avete sempre visto al centro del gioco Sarr, sempre attento e nella manovra e nei recuperi, oppure magari no? Spalletti ha anche apprezzato la sua capacità di reagire alle indicazioni, raccontando di aver ricevuto anche qualche risposta dal centrocampista durante la gara. Quindi Sarr che comunque cerca di dialogare, cerca di inserirsi sempre meglio nel contesto Juve. Voto 6 in pagella, questo si dà a Sarr, una prestazione che fa ben sperare, seppur ancora da perfezionare, si legge, come evidenziato dalla pagella appunto di TMV su Sarr. Voto appunto, dicevo, 6. Al debutto titolare regala un filtrante perfetto a McKennie. Ecco, questo era lo spunto che volevo regalarvi, perché il gol di Alej Begovic nasce proprio da una bella intuizione di Sarr, che lancia in corsia McKennie, schierato a sinistra, ma che poi in realtà abbiamo visto in quasi tutte le posizioni del centrocampo. È un giocatore che veramente da questo punto di vista ha dimostrato di essere importantissimo per la causa. Inevitabilmente quando non c'è McKennie, e questo lo si dice anche ai suoi detrattori, la differenza si sente. Magari non sarà il centrocampista più forte al mondo, però dà sempre il suo contributo e si vede quando non c'è. Dicevo, regala l'assist, questo filtrante a McKennie, che poi in caduta serve Alej Begovic, che incrocia sul primo palo con un gran tiro di collo interno. Si legge anche su sempre su Tutto Juve, perché sto riprendendo da qui quelle che sono le indicazioni di Sarr. Per il resto è troppo frenetico a volte, forse la giocata in più di un'occasione, migliorerà, è questione di tempo chiaramente, ma non convince a pieno, questo si dice per ora. Voto 6 dunque per il senegalese del suo debutto dal primo minuto. Cosa ne pensate? D'accordo con questa pagella? D'accordo con questo giudizio? Fatemi sapere la vostra opinione. Vedo che c'è anche un altro vocale, siete riempiendo di vocale, quindi ascoltiamone un altro, direi.
2: Buongiorno Radi Bianconera, sono Diego. Io ho visto diverse cose positive, compreso il nostro grande equilibratore McKennie, veramente bravo nel fare da raccordo tra attacco, centrocampo e addirittura anche difesa, e anche un portiere che gioca bene coi piedi finalmente. Altra nota positiva, ho visto anche Sarr che si è inserito molto bene, si combina bene anche con l'altro nostro centrocampista, con Douglas Luiz. L'unica nota negativa, se mi posso permettere di sottolinearla, è questo discorso qui di Consensao, che continua sempre a fare lo stesso tipo di gioco, si accentra e tira davanti addosso ai difensori. Ormai ha capito come funziona, dovrebbe alzare un po' la testa e guardare, servire magari qualche compagno e metterlo davanti al portiere. Purtroppo veramente è fissato sempre con lo stesso tipologia di movimento, di gioco, che sta diventando anche irritante sotto alcuni punti di vista. Non so cosa ne pensate voi.
0: Pienamente d'accordo sull'analisi. Con Seisau è entrato nel secondo tempo, ma come raccontavo prima, un po' troppo frenetico, cerca sempre una giocata che ormai in Italia, insomma, molti in realtà riescono a intuire, non riescono a fermarlo, perché evidentemente sui primi passi con Seisau è è molto bravo ed è questa la sua qualità migliore. Si perde un po' quando c'è da realizzare, magari e dare un assist a un compagno. Ha perso qualche occasione anche ieri sera, insomma, per essere decisivo da questo punto di vista. Poteva dare un passaggio nel secondo tempo, non ha dato, ha provato a tirare, è stato murato. Insomma, un giocatore che secondo me cerca sempre di dare il massimo, ma a volte sbaglia le scelte. Lo dicono i numeri, perché con Sissau non è un grande goal d'or, non è un grande assist man, per quanto sia quasi sempre uno dei migliori in campo in realtà, però alla fine contano i numeri. E dunque quando un esterno d'attacco che gioca in una squadra big riceve pagelle del genere e nonostante raccolga buone prestazioni, alla fine il numero di assist e gol a fine anno è esiguo, qualcosa da cambiare inevitabilmente c'è. Mi butterei ora su Tutto Sport prima di leggere qualche altra notizia dai siti, che chiaramente dedica tutto lo spazio alla Juve. L'Europa rincuore i bianconeri, si legge, e Spalletti: travolti gli olandesi, segnano Nicola Ibegovic, Voltemade, Selicke, Kolo, 5-0 finisce. Juve non c'è Neck, questo è il titolo, non riferimento al cantante Neck, se sono Neck Nijmegen, questo si dice su Tutto Sport. Avversari tatticamente sprovveduti, come raccontavamo prima, e un portiere allegro, quindi insomma non siamo gli unici a essersene accorti. Il NEC ha provato una gara abbastanza coraggiosa, non c'è riuscito. Il portiere, insomma, è stato un po' avventato in alcune occasioni, e qualche gol magari potevano risparmiarselo. Ma questo non toglie assolutamente tutti i meriti alla squadra di Spalletti, che comunque ha regalato una buona prestazione. La volontà di fare bene inevitabilmente c'è, e ci mancherebbe altro. Leggevo: un portiere allegro, lanciano subito a rete Nico Gonzalez, ma la squadra schierata nuovamente col 3-4-2-1, qui sì. Nuova indicazione tattica per la Juve, che passa dal 4-2-3-1 ad un modulo a 3, in modo da dare più stabilità ma anche più contributo offensivo. Fondamentalmente ha funzionato, c'è chiaramente da testarlo, come dicevo prima, in occasioni un po' più probanti. E da questo punto di vista, tra l'altro, in settimana, o meglio nel weekend, arriva l'Atalanta, quindi sarà già un bel test un po' più importante. Stavolta la Juve non molla la presa e mantiene alta l'attenzione in difesa, quindi non si subisce gol, anche se in realtà il NEC ha avuto qualche piccola occasione. Gravara, insomma, si è fatto trovare pronto. Cosa ne pensate del portiere polacco? Magari vi ha incuriosito un po', insomma, quando è andato via Perin ho sentito molte critiche da questo punto di vista, anche in riferimento a un portiere che in realtà pochi conoscevano. Però devo dire che ha fatto a me personalmente una grande bella impressione. Ovviamente, come vale per tutti gli altri, vanno testate, insomma, in altre partite, in altri contesti, perché è tutto facile quando vinci 5-0 in casa contro il NEC, che non è una squadra così, insomma, incredibile. Con tutto il rispetto per loro, massimo rispetto, ci mancherebbe altro. Però insomma, non è una vittoria 5-0 contro una squadra che non è sicuramente fra le migliori di questa League Phase a fare la differenza, a lanciare, passare dalle ombre di Sassuolo insomma, alle stelle di Europa League. Quindi questo è il riferimento. Si parla anche di, appunto, Grabara, perché si parla dell'ottimo esordio in porta. Che piedi, si dice su Tutto Sport. Questo è il riferimento. Si parla anche di Toro, Vlasic, Simeone. Unità anticrisi, questo si rilega appunto al discorso del Torino, che insomma deve rialzarsi un po' dopo le ultime uscite. Tra l'altro, parlando di Torino, Ingé, ex giocatore del Toro, sempre su Tutto Sport, non ha proprio belle parole verso la sua ex squadra, perché è passato alla Fiorentina in estate, negli ultimi giorni di mercato, e dice, tra l'altro, alla Fiorentina per crescere, quindi come se il Toro non fosse la giusta occasione per crescere. Gasp li ha tutti, leggo ancora, perché domenica c'è Roma-Inter. Kivu perde invece Stones per un mese, infortunio per il difensore inglese arrivato in estate, svincolato dal Manchester City. Amorim già sotto esame, faccia a faccia con Cardinale, quindi attenzione che anche il Milan, insomma, ha qualche piccolo problema dal punto di vista dell'allenatore, il cambio che c'è stato quest'estate. Leggo ancora qualcosa per poi buttarci su quelli che sono i contributi audio che abbiamo per quanto riguarda la gara di ieri, insomma, le interviste. L'Europa rigenera la Juve, ci voleva. Gli strascichi del tonfo contro il Sassuolo spazzati via all'Allianz Stadium. Funziona il passaggio al 3-4-2-1. Essenziale il recupero di McKennie. Cosa ne pensate di questo cambio di modulo? In realtà è uno switch che c'era già stato nell'anno passato con Kalulu, visto in quella posizione da mezzo, insomma, cioè che si alternava fra esterno, braccetto, ma lo abbiamo spesso trovato a regalare assist per i compagni. Forse è la miglior stagione di tutta la sua carriera l'anno passato. Quest'anno è partito inevitabilmente un po' più a rilento, ma è sempre il solito il Kalulu. Questo è insomma il riferimento che volevo darvi. Cosa ne pensate di questo modulo? Cosa ne pensate di questa Juve che si è rigenerata dopo la sconfitta? Che impressioni vi hanno fatto? Si fa presto a dire che era tutto più facile. Questo è il pensiero anche di del direttore di Tutto Sport. Vado ancora a leggervi qualcosina, perché il primo lampo di Alej Begovic è Kolo sorride. Quindi finalmente Kolumani torna a sorridere dopo mesi. Dopo mesi in cui non ce n'era stato verso. Kolumani trova secondo assist consecutivo, tra l'altro, perché prima regala l'assist per Selic, una bella cavalcata sulla sinistra e poi un passaggio al centro. Bravo il turco ad anticipare avversari e mettere in rete. Poi trova il gol, una situazione molto simile a quella del primo. Kolumani chiude i giochi saltando il portiere, tra l'altro prendendosi anche una scarpata. Questo è quanto si dice su Tutto Sport. Felice anche Nico Gonzalez, sempre più centrale alla Juve. Spalletti mi ha ridato la fiducia. Questo è quanto detto da Nico, che ora è chiaramente un leader di questa squadra. Lo dicono i numeri, lo dicono le prestazioni e lo dicono anche le presenze. Douglas è il perno, McKenny accende. Il rientro di McKenny ha fatto inevitabilmente la differenza. Spalletti dice: Kolumani nei duelli, nei contrasti veementi, deve metterci più forza, ma il ragazzo è sano. Alla vigilia era l'unico in ritiro. Quindi Kolumani, attenzione, piccolo spunto, Kolumani che dopo le prestazioni negative ha cercato di concentrarsi, l'unico in ritiro, per trovare la giusta attenzione, la giusta mentalità anche in vista della partita. Si sblocca con un gol e con un assist, che sia la volta buona anche per il francese di trovare il gol in campionato che tanto serve alla Juve. Premiata la scelta di cambiare qualcosa, queste le parole di Spalletti. A proposito di parole di Spalletti, vedo che abbiamo un po' di contributi per quanto riguarda quello che è stato detto ieri nel post partita, perché insomma ci sono un po' di interviste, un po' di sputti che regalano ovviamente dopo la partita, dopo la grande vittoria. E quello che volevo insomma discutere, approfondire con voi, farvi ascoltare, è il primo contributo che noi abbiamo, che riguarda un po' la soddisfazione per quanto riguarda la partita e l'atteggiamento che ha avuto la Juve. Dunque andrei ad ascoltare questo primo contributo che abbiamo fra quelli disponibili.
3: Se posso dividere in percentuale uguale, la divido e do lo stesso valore a tutte e tre le cose che lei ha citato, perché poi sono tutte e tre importanti, importantissime, e averle portate a casa, nel senso essendo stati convincenti in più cose, ci fa ritrovare probabilmente quella determinazione, o diciamo quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare, per cui quello diventava fondamentale, insomma, ecco.
0: Queste dunque le parole di Spalletti. Siete d'accordo con quanto detto dal tecnico di Certaldo? Un po' più tranquillo, un po' più rilassato dopo le dichiarazioni post Sassuolo, in cui era sembrato anche un po' agitato, un po' nervoso, come anche giusto che sia. Ci mancherebbe che insomma non ci siano nervosismi dopo una brutta sconfitta arrivata anche per una scelta del tecnico che si è assunto le sue responsabilità ed è oggi parso insomma un po' più tranquillo. Leggo ancora da Tutto Sport: avevamo bisogno di più compattezza, dice Spalletti, di un blocco squadra unito. Bravo Nico Gonzalez a sbloccarla, quindi elogio nuovamente per Nico Gonzalez, il migliore in campo della sfida contro il NEC. Non era facile dopo il Sassuolo. Queste dunque le parole di Spalletti. Chi invece, prima di ripassare la gara che inevitabilmente tiene banco anche per quanto riguarda i giornali, i siti e le notizie, volevo darvi un altro aggiornamento per quanto riguarda invece la Juventus Under 23, perché ieri ha giocato anche l'Under 23, in realtà ha perso. Seconda sconfitta di fila per i ragazzi di Brambilla dopo la prima di settimana scorsa contro lo Spitaletto. Hanno perso 2-0 contro il Cittadella fuori casa, quindi seconda sconfitta di fila per la Juve Under 23, che insomma deve ritrovare un po' più di equilibrio. In realtà se volete guardare poi la formazione, in realtà ci sono, trovate tutto su Juventus News 24, perché hanno seguito direttamente la partita. La formazione presente della Juventus Next Gen è veramente giovanissima. Davanti vi leggo soltanto due nomi: Obaudo, che ha fatto una prima parte di ritiro con la prima squadra, è stato anche inserito nelle liste di Serie A e ha pure esordito contro il Sassuolo. Giocava davanti con Armand Urmisi, che è un classe 2008, quindi questo è qualche indicazione per quanto riguarda la Next Gen, che si presentava veramente con una squadra giovanissima, perché leggo nomi dal 2007, Radu il portiere, Rizzo un 2007, insomma Corradi 2005, una squadra Machiobo 2007, ecco, quindi una squadra che è Grelodo anche 2007, insomma, sconfitta, che ci può stare in questo percorso di crescita per quanto riguarda la next gen. Lancerei ora un altro contributo, perché c'è anche qualcosa riguardante l'assetto. L'assetto difensivo che vi raccontavo prima, quindi quella che è la stabilità che Spalletti ha voluto ridare di una squadra che ha visto contro il Sassuolo un po' sparita. Ecco, quindi lancerei quello che è il quarto contributo che abbiamo, che riguarda l'assetto difensivo mostrato nella sfida di Europa League.
3: Sì, l'assetto tattico è una cosa che abbiamo, perché l'anno scorso abbiamo giocato spessissimo in questa maniera qui. Come mi sembra che qualcuno si sia accorto, l'altra sera siamo stati un po' troppo a giro per il campo, per cui c'era un attimino, mi sembrava averlo letto da qualche parte, e per cui c'era un pochettino da essere più equilibrati, da essere un po' più quadrati, anche perché quando non sei sicuro, non sei tranquillo, non andare a rischiare non è scarso coraggio, ma intelligenza, insomma, ecco. E l'altra sera in alcuni casi siamo stati poco intelligenti, mentre stasera l'abbiamo usata la cosa in maniera corretta, perché qualche volta gli abbiamo concesso di cominciare l'azione, abbiamo scelto il momento di schizzare fuori per andare a montargli addosso e per andarli a pressare fino dal portiere, e questo ci ha facilitato, perché la squadra è stata più completa nell'atteggiamento, non è stato fatto da un reparto, da un paio di calciatori e basta, e gli altri non ce l'hanno fatta a seguire, sono tutti resi conto e sono stati tutti bravi a vedere se gli altri erano nelle condizioni di poter seguire l'assalto e la pressione oppure no, ecco, e ci sono state molte decisioni prese a livello di squadra, e questo ti fa diventare la squadra più completa.
0: Indicazioni di Spalletti per quanto riguarda l'assetto tattico mostrato dalla Juve, insomma anche qualche risata del tecnico toscano per smorzare anche un po' l'ambiente che negli ultimi giorni si era incupito, quindi questo inevitabilmente fa bene a lui, fa bene alla squadra, fa bene a tutto il mondo che gira attorno alla Juventus. Grazie alla Juventus proprio, vado a riprendere da tutto il mercato web questa notizia che è importante perché riguarda la Juve, ma non solo, cioè tutta l'Italia, tutto il movimento italiano. Leggo, ranking UEFA, corsa al quinto posto in Champions League, perché chiaramente, non so se lo sapete, ma insomma le vittorie, i punteggi che si ottengono nelle manifestazioni europee, quindi Champions League, Europa League e Conference League, con tutte le dovute proporzioni, chiaramente le vittorie in Champions League contano di più dal livello di punteggio, ma ogni vittoria in qualsiasi competizione regala dei punti, dei punteggi che vanno poi inseriti in una classifica, e questa stabilisce quanti posti poi le federazioni hanno nelle competizioni UEFA in generale. Quindi la lotta per il quinto posto della Champions League si riapre, perché? Perché la Juve vince. Si legge su tutto il mercato web, ranking UEFA, corsa al quinto posto Champions, l'Italia rientra in top 10, cosa che prima non era, grazie proprio alla Juve. Vado a leggervi quella che è la classifica, perché ci sono un po' di sorprese, ecco. Terminata da due giorni di Europa League, si rinnova il ranking stagionale per nazioni. Ricordiamo che questa graduatoria, le prime due, quindi le prime due federazioni, avranno un posto in più, quindi extra, nella Champions League 2027-2028, quindi la prossima stagione sportiva. Il successo della Juve mette una toppa sulla situazione italiana dopo il KO del Milan, quindi qualche punto perso per colpa, tra virgolette, del Milan, qualche punto recuperato per merito della Juventus. Classifica che è destinata a grandi cambiamenti, ovviamente, da qui a maggio dipende tutto da come andrà a finire. Il Portogallo è primo con 5.500 punti, chiaramente dopo si parla sempre delle prime giornate, quindi questa è la situazione insomma dopo la prima tornata di Champions Europa League. L'Inghilterra è seconda con 5.200, l'Italia rientra in gioco come raccontavo prima, ora è decima con 4.357 punti, sono tutti punteggi insomma di riferimento, nona è la Grecia, quindi ci aveva addirittura superato la Grecia, questa era l'indicazione per quanto riguarda la classifica del ranking UEFA, che dunque si aggiorna e l'Italia torna in corsa grazie proprio alla Juve. Ma da leggervi ancora qualche altro spunto, qualche altro aggiornamento che riprendo insomma da tutti i vari giornali, perché abbiamo un sacco di cose che possiamo ancora raccontarci. Si parla sempre di Colomuani, leggo anche da da insomma Juventus News 24, il gol di Colomoni, la serata delle prime volte, si sblocca anche il francese. Come l'avete visto Colomoni? Mi rifondo e mi rivolgo a voi. Come l'avete visto? Magari un po' più a suo agio, un po' più tranquillo. Questo gol magari gli permetterà di essere anche più tranquillo nella sfida di campionato contro l'Atalanta, che si preannuncia un altro big match per questa giornata, dopo Roma-Inter, che inevitabilmente terrà il banco per quanto riguarda la quinta giornata di campionato. Vado a leggervi ancora qualcosa, perché ci sono un sacco di novità, un sacco di news anche da altri testate che, da cui riprendiamo notizie ed aggiornamenti circa la Juve. Ora riprendo tutto Juve. Questo è interessante. Allora, riprendo da tutto Juve questo titolo, perché è proprio lo spunto che volevo darvi in apertura di puntata, che secondo me è la cosa centrale da inquadrare in questo momento. Juventus, la cinquina fa bene, ma è vietato illudersi. Il NEC è poca cosa. Ecco, questa è la cosa secondo me più importante, cioè va bene vincere, va bene vincere bene, va bene vincere con 5 gol, quindi questo è sicuramente un sintomo di fiducia ritrovata. Però attenzione, perché poi si arriva alle partite un po' più serie, in occasioni che non si possono sbagliare da questo punto di vista. Quindi questo è quello che si dice. Spalletti, riprendo sempre da tutto Juve a Sky, sono soddisfatto, dice, anzi soddisfattissimo. Quindi questo è quanto dice Spalletti. Ah, i microfoni di Sky Sport, è entrato in campo con la lucidità e idee. La squadra può interpretare bene questo modulo. Complimenti anche a Grabara. Cosa ne pensate? Nuovamente vi pongo questo interrogativo del portiere polacco, si è dimostrato abile sia con i piedi, ma anche molto bravo nella gestione delle parate, perché molto spesso ci si dimentica che nel calcio moderno si tende a elogiare insomma quelli che sono i portieri bravi con i piedi, ma il portiere, ragazzi, il portiere deve parare, questo è il ruolo fondamentale. Poi tutto quello che viene oltre è chiaramente un vantaggio, ma se il portiere è bravo con i piedi ma non para, c'è qualcosa che non funziona. Ognuno colga il riferimento che intende cogliere. Da questo punto di vista volevo ancora leggervi un po' di novità, perché tra l'altro nel weekend giocheranno pure le under, perché ci saranno pure anche queste partite, ci si prepara in vista di Juventus-Atalanta, tra l'altro ritorno di Sarri a Torino, ex allenatore bianconero e ultimo allenatore della Juve ad aver vinto il campionato. Ve lo ricordate Sarri, con che squadra giocava Sarri? Insomma, aveva vinto con uno squadrone, poi aveva anche dato, insomma, aveva riferimenti non proprio simpatici, non ha mai avuto riferimenti simpatici l'ex allenatore proprio bianconero verso l'ultima squadra che in realtà gli ha portato il trofeo di campione Italia, anche unica. Leggo qualche messaggio. Buongiorno, Colo è un esterno e non un centravanti, può giocare sia a destra che a sinistra. Sì, può anche essere un'indicazione. Colomani è un giocatore in realtà che non ha una posizione così ben definita, sempre ha giocato da prima punta, ma è un giocatore molto mobile inevitabilmente, perché fa della velocità, dell'allungo e della corsa la sua più grande dote, quindi a volte spostarsi sull'esterno può farlo insomma giocare meglio. Ecco, da questo punto di vista magari togliergli anche un po' di pressioni sotto porta, in cui inevitabilmente non è mai stato, a parte la stagione in Germania, un grande bomber, un grande realizzatore, quindi che perché no magari in una situazione del genere con Woltemade, come abbiamo visto appunto da centrale, Colomani può giocare anche insomma sugli esterni. Leggo qualche altro messaggio, vedo che insomma arrivano anche foto di buon venerdì, grazie anche a voi, buon venerdì anche a voi. Da incompetente leggo, dico che giochiamo meglio senza Chico con Seisao, nonostante sia un fenomeno sul fatto che sia un fenomeno, insomma qualcosa avrei da ridire, però comunque è un buon giocatore, ma forse troppo individualista. Assolutamente d'accordo con Seisao, è un buonissimo giocatore, è individualista, cioè un giocatore che vuole spesso troppo essere protagonista, ma per essere protagonisti deve avere anche un altro impatto, come dicevo prima, assist e gol, insomma sono da aumentare se si vuole essere protagonisti in una big, perché sennò si va a giocare insomma in altre squadre dove non ci sono queste pressioni, dove ci si può permettere anche di insomma creare 3, 4, 5, 10 occasioni a partita e magari non finalizzarne nemmeno una. Vado a leggervi quello che è il calendario per quanto riguarda la prossima giornata in Serie A, che come raccontavo inizia già questa sera. Attenzione, ricordo sempre agli amici fantallenatori, qualora ce ne fossino, mettete la formazione, si parte con Monza-Sassuolo questa sera sarà imperdibile alle ore 20:45 l'anticipo di questa Serie A. Vado a leggervi quelli che sono gli altri match prima di lasciare la parola, come al solito, a Zuliani. Bologna-Torino, quindi prima sfida del nuovo allenatore del Bologna, che insomma ha preso Palladino al posto di Tedesco. L'Udinese invece affronta il Cagliari in casa. La Roma, come raccontavo prima, affronterà l'Inter, big match della quinta giornata, il 19 alle ore 18. Il Venezia invece ospita la Lazio, che non ha ancora perso, quindi grande inizio di campionato per i ragazzi di Gattuso. Altro, insomma, potrebbe anche essere indicato questo come big match, non è stato detto per quanto riguarda l'ultima stagione, ma potrebbe anche esserlo. Fiorentina-Napoli si gioca alle ore 12:30. Frosinone-Como invece si gioca sempre il giorno dopo, quindi il 20, così come Parma-Genoa, altra sfida in realtà di insomma, per quanto riguarda la lotta alla non retrocessione. Almeno quello che dice ora la classifica, quello che ha detto anche nelle ultime stagioni. La Juve, come dicevo prima, il 20 sempre gioca in casa contro l'Atalanta, appuntamento alle ore 18, in cui si rincontra l'ex Maurizio Sarri a Torino. Chiude la giornata di Serie A il Milan, che giocherà sempre il giorno 20, quindi domenica, alle ore 20:45 contro il Lecce. Questo dunque il programma completo della Serie A. Io vi saluto, passo la parola a Zuliani. Ci rivediamo lunedì, vi auguro un buon proseguimento di giornata e buona giornata di campionato. Ciao!
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Inviati.
5: Dei viati, io sono Camillo De Michelis, salutiamo Giulia Borletto che oggi ci ha abbandonato, ragazzi, perché c'è il fantacalcio, quindi lei ci abbandona, no scherzo, salutiamo Giulia Borletto che tornerà regolarmente lunedì. Pierluigi, ciao Cami, come hai visto ieri Kalulu? È un po' in difficoltà? Sì, non l'ho visto benissimo Kalulu, non l'ho visto male. Non ho visto male nessuno ieri, perché insomma eravamo troppo superiori e quindi non ho visto male nessuno, non è il solito Kalulu, è ancora lontano dal Kalulu dello scorso anno, dal Kalulu forte e dominante, o comunque uno dei migliori della stagione della Juventus, perciò non, in questa stagione non ho mai visto il vero Kalulu. Non l'ho mai visto in nessuna delle 5 partite stagionali, dico ufficiali, non ho mai visto il vero Kalulu, quindi non ancora bene, non ancora benissimo, cioè, ovviamente poi ieri a un certo punto hanno giocato col pilota automatico, ma ripeto, non l'ho visto in grande condizione, non l'ho mai visto in una grande condizione in questa stagione. Anche poi voglio sapere invece il vostro pensiero, scrivetemelo, poi lo chiederò ovviamente anche al nostro ospite tra qualche minuto, su Sar, voglio sapere il vostro pensiero, perché poi vi dirò anche il mio, però voglio sapere il vostro pensiero su Sar. Leggo ancora qualcosina. Allora, buongiorno Camillo, segui anche le altre Juventus? Sì, ve l'ho dimostrato tante volte. Se Mister Padoin è l'uomo giusto per far crescere questi ragazzi, e riguardo alla Next Gen, perché sono anni che subisce caterve di gol da corner e calci piazzati in generale, problema di schieramento, di pochezza della difesa. Massimo da Roma. Su Padoin ho dei dubbi, io penso sia inaccettabile la sconfitta con l'Albino Leffe dello scorso weekend. Inaccettabile per il livello di rosa della Juventus, per il livello di proposta di calcio della Juventus da un bel po' di tempo a questa parte. È vero, ve lo dico da anni, la Juventus non, in primavera ormai non sta puntando alla vittoria dei trofei, poi lo scorso anno ne abbiamo sfiorato uno, ma onestamente vuole far crescere i giocatori, cercare di portarli il prima possibile in Next Gen per poi averli in prima squadra. Ieri comunque ha fatto il suo esordio Vusu, che è partito anche, ha fatto quasi tutte le giovanili la Juventus tranne un anno la Reggiana, e c'era Limogale ieri, io pensavo potesse addirittura esordire Limogale, che invece è uno dei talenti più cristallini del nostro calcio e della Juventus stessa, che ormai questa stagione è in pianta stabile in Next Gen. c'era Pagnucco anche, quindi noi dobbiamo veramente riuscire a lanciare i nostri ragazzi e farlo il prima possibile, però, e quindi non deve essere il risultato l'ambizione principale dell'Under 20 della Juventus, ma deve essere assolutamente la crescita, quindi portarli il prima possibile in Next Gen. Questa è la premessa, però la proposta calcistica e offensiva della Juventus dell'Under 20 non lo so, non mi fa impazzire. E invece sui piazzati, Massimo, devi capire anche una cosa, che la Next Gen è composta da ragazzi che hanno ancora tanto dal punto di vista fisico da sviluppare. E tipo il figlio di Montero è un bel giocatore, è un gran bel giocatore, però in centrale di difesa è piccolino, e quindi non è facile per la Next Gen andare a affrontare magari giocatori che hanno costruito, no, una carriera in Lega Pro, che hanno fisicità, che hanno intensità, che hanno un po' di malizia in più rispetto a noi. Quindi da questo punto di vista credo sia anche abbastanza normale che i nostri ragazzi possano subire un po' il contatto fisico. Poi ci sono state annate in cui avevamo Muaremovic, Pedro Felipe, Hausen, Savona, che sono comunque belli grossi, anche se nel calcio poi di prima squadra, ad esempio, Hausen non è gigante e sicuramente Savona nemmeno. Però ecco, Muaremovic è un armadio, quindi Pedro Felipe è un armadio, perciò ci sono state delle annate in cui avevamo dei ragazzi giovani ma enormi, e adesso un pochettino meno. Adesso abbiamo Van Arle che è molto alto, però poi abbiamo Savio che è piccolino, figlio di Montero è piccolino, gli altri centrali non sono enormi, ecco, quindi questa è una situazione che è ovvio che patiamo anche per questioni di centimetri e per questioni anche proprio di fisicità e di forza. Credo sia normalissimo per tutte le squadre un pochettino più giovani che poi si interfacciano con una categoria esperta e di giocatori di livello, perché comunque il Lega Pro è una realtà a parte, ecco, ci sono giocatori di livello proprio specialisti nella Lega Pro e in quei campionati lì, e perciò per i ragazzi è un pochettino più difficile il primo approccio, ma sono convinto che si risolleveranno dopo due sconfitte di fila, perché ieri hanno perso 2-0 contro. Ok, grazie Costa per la comunicazione, quindi da questo punto di vista siamo abbastanza, secondo me, tranquilli. Non penso possa esserci un allarme Next Gen, ve lo dico subito. Ovviamente con tutti questi ragazzi, no, che tutti gli allenamenti devono andare in prima squadra per fare un gruppo giusto, per cercare di alzare il ritmo, stanno risentendo anche un pochettino le categorie inferiori, questo va detto. Questo va detto per completare i giudizi sulla Next Gen. Allora, abbiamo un sacco di messaggi. Ciao Camillo, visto il momento della partita di ieri vanno presi gli aspetti positivi al netto dell'avversario. Unico aspetto negativo è il centrocampo, che secondo me non è stato dominante ieri. Sono d'accordo, Fabrizio da Parma, sono d'accordo con la tua analisi. Da un certo punto di vista, io credo che Douglas Luiz abbia giocato con tre marce ridotte, perché è il giocatore più importante del centrocampo della Juventus oggi e non possiamo permetterci di perderlo, e quindi ha giocato con tre marce ridotte. E poi invece su Sarri l'ho trovato pasticcione io. L'ho trovato pasticcione, premessa, prima di dare il giudizio. Ecco, Sarri è la prima partita. Ha fatto più o meno 5 allenamenti con questa squadra, 5 allenamenti, prima partita dopo un mese fermo, un po' di emozione, comprendo, no? Essere andato un po' in giro per il campo, avere un po' la palla matta nei piedi, fa una bella verticale sul gol del 2-0, quindi fa intravedere delle cose importanti e delle cose interessanti, però l'ho trovato un po' pasticcione, ecco, qualche stop mezzo, la palla non esce benissimo dal suo piede. Io credo che sia normale, perché quando stai fermo un mese, quando vai in una nuova squadra c'è un po' di frenesia, devi sentire un pochettino il pallone in maniera diversa, però ecco, il centrocampo non mi ha fatto impazzire, non mi ha fatto sentire tranquillo e soprattutto vi dirò, quando poi è entrato anche Kopp, non è cambiata la mia percezione, anzi è peggiorata. Douglas ad oggi è il centrocampista più importante che abbiamo e credo che ieri abbia giocato a marce ridotte. Su Sar, penso abbia bisogno di un po' di tempo per inserirsi in questa squadra. È normale, 5 allenamenti è una partita e 10 minuti, perciò credo abbia bisogno di tempo prima di dire forte, non è forte, chi abbiamo preso, cosa abbiamo preso, ecco, perché so che qualcuno arriverà a stroncarlo a brevissimo, quindi io direi di dare ancora un po' di tempo a Sar per conoscerlo meglio. Allora, Ettore ci dice riguardo a Sar, ancora impacciato, diamogli 3-4 partite per prendere il ritmo. Chi mi sta scrivendo del Fantacalcio, ragazzi, ultima mezz'ora. Poi Ale da Collegno, siccome l'ho preso al Fanta, l'ho guardato bene per capire un po' meglio. Sar mi ricorda Matuidi, con un po' più di tecnica e visione verticale. Ciao Simone da Firenze, Sar per essere la prima, tutto sommato bene, grande corsa e qualche passaggio interessante. Vediamolo fra un po' di partite. Comunque meglio di Kopp, sicuro. Dai, per adesso. No, non male dal punto di vista dei vostri giudizi per Sar. Allora, non so se ho novità per quanto riguarda l'ospite, però credo di no. Allora, Costa, andiamo con un vocale.
6: Ciao Camillo, buongiorno. Domenico D'Ancona. Ma vista l'attitudine che Colomoni ha sempre avuto a giocare esterno sinistro, esterno destro, l'ha fatto anche in Germania, a parte la prima punta, perché non schierarlo sotto punta con Vultemade, Boa e sulla destra Nico Gonzalez? Quindi lui partendo da sinistra, Nico a destra e Vultemade facendo da falso 9, da attaccante boa per i loro inserimenti. Che ne pensi? Grazie, un saluto.
5: Ciao, che ieri è entrato esattamente così. È entrato con Alajbegovic, però solo. Alajbegovic a destra, Colomoni a sinistra e Vultemade in mezzo. Prima di fare gol, ha giocato mezza punta e ha fatto l'assist. Quindi sì, credo che alla fine si giocherà così. Tra l'altro, Costa mi dice che l'ospite non sta arrivando la chiamata, quindi non so che problema possa esserci, perciò facciamo così, manda un vocale, io sento l'ospite e cerchiamo di trovare una soluzione.
7: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Io al netto della fragilità degli avversari di ieri ho notato che comunque quando toccano la palla certi giocatori come Douglas per pulizia
5: Sai che non
7: tecnica e
5: sento il locale?
7: visione, come Alajbegovic dal centro che fa gol, ti manda in porta Nico, Nico stesso ogni volta che gioca in certe situazioni e Colomouani quando meno messo dentro l'area o comunque quando ha dello spazio per muoversi. Funziona tutto meglio ed è un bene che loro tocchino la palla spesso. Allora mi domandavo se l'allenatore può trovare un modulo nel quale loro esaltino più possibile le loro caratteristiche, quindi il modulo al loro servizio, o se loro devono un pochino adeguarsi alle zone di gioco e alle situazioni, soprattutto che la Juve crea, specialmente quando mette gli avversari molto dentro l'area. Cioè è vantaggioso per noi oppure no? E boh, il tuo parere, ciao.
5: Ma non è una questione di modulo, ragazzi, è una questione di atteggiamento, è una questione di caratteristiche, è una questione di altri giocatori, cioè noi possiamo stare qua a metterli, potete scrivermi 150 moduli e sono convintissimo di leggere poi eventualmente un sacco di belle formazioni, un sacco. Il discorso è quello che vi ho fatto ieri, ovvero. Se hai degli esterni che sono dissociativi, che non passano la palla alla punta, se non giochi in maniera altruista, no? Per cercare di far segnare gli altri, e se sei veramente troppo legato a te stesso, a puntare l'uomo a tirare, a puntare l'uomo a tirare, però non costruisci di squadra, alla fine non è il modulo e l'atteggiamento. Ieri giochiamo con una punta in meno e facciamo 5 gol rispetto a Sassuolo, quindi credo sia proprio un qualcosa di corale e non di modulo. Andiamo, dovremmo avercelo. Simone Nasso, Sportmania 24, ciao Simo. Non ce l'abbiamo ancora, allora arriviamo ragazzi, oggi va un pochettino così, abbiamo avuto dei piccoli problemi, quindi abbiate pazienza. Ciao, Alaibegovic ieri mi è piaciuto e soprattutto calcia molto molto bene, sì, è molto giusto questo messaggio. Ciao ragazzi, ma sono l'unico ad aver interpretato l'uscita di Spalletti sul ritiro facoltativo come un messaggio chiaro sulla disponibilità e la voglia di questo gruppo? No, vabbè, però Peppe, cioè qua è veramente, hai sempre una scelta, caro Peppe: o guardare il lato negativo o guardare il lato positivo, e la tua scelta va sempre nel lato negativo. Quando il ritiro è facoltativo, non puoi pensare a

0: No, allora, dammi la tua analisi di questa partita.
1: Ma Cami, quantomeno si è vista una Juventus che non ha rischiato, una Juventus che ha fatto 5 gol. Io penso che poi oggi, sai, si leggono tante critiche a Spalletti per le parole di entusiasmo che ha espresso nel post partita e anche di felicità, di soddisfazione, ma io penso che sia anche giusto così, perché allora il livello della squadra degli avversari sicuramente era un livello basso e anche l'inizio della loro stagione è stato un inizio disastroso nel loro campionato. Hanno preso una valangata di gol, hanno fatto pochissimi punti in questo inizio di stagione. La loro fase difensiva penso sia una delle peggiori che abbia mai visto in questi anni allo Stadium, e non solo. Però poi le partite comunque le devi giocare, le devi vincere e sai, Cami, poi quando qualcuno è uomo di sport, ha vissuto come abbiamo vissuto noi, anche nel nostro piccolo, squadre, situazioni, sai che quando arrivi 4 giorni dopo da una sconfitta comunque difficile da digerire come quella che hai avuto insomma contro il Sassuolo, ci possono anche essere degli aspetti psicologici che ti bloccano, che non ti consentono di fare la partita che vorresti fare. Poi ieri comunque c'erano anche tanti giocatori da attenzionare, qualcuno che partiva dal primo minuto per la prima volta, pensiamo a Sarr, pensiamo a Voltemade, ad esempio, e comunque ci sono state in generale, anche da parte di tanti singoli, delle risposte positive. Giusto prendersi questo 5-0 perché altrimenti, Michi, Cami, non si festeggia mai, cioè qua, altrimenti ci si lamenta quando si pareggia, ci si lamenta quando si perde, giustamente, quando si vince non ci si gode neanche quel momento. Poi è ovvio che il vero banco di prova sarà domenica contro l'Atalanta, questo lo sappiamo, però almeno godersi almeno per qualche ora, insomma, un bel 5-0 male non fa.
0: Sono d'accordo, Simo, poi noi dobbiamo segnare, ripeto, il NEC, squadra abbastanza scarsa, però abbiamo pareggiato con il Verona retrocesso, cioè, e tra l'altro il Verona che ha confermato gran parte di quella squadra lì, sta trovando delle difficoltà in Serie B, per far capire, no, la situazione, quindi la Fiorentina era in vacanza e ci ha fatto 2 gol, perciò insomma dar per scontato le cose non ha mai senso, dobbiamo essere contenti di aver fatto 5 gol. Poi hai ragione tu, domenica sarà sicuramente una partita più tosta. Voglio sapere, Simo, il tuo pensiero su Sar, perché a me ha fatto intravedere delle cose carine. Ho visto che è un po' fuori giri, nel senso che si vede che è stato fermo, che non si è allenato tanto con questa squadra, che non conosce ancora bene i meccanismi. Intravedo un potenziale, però ieri è un po' pasticcione.
1: Sì, ieri un po' pasticcione anche col pallone tra i piedi, in alcune circostanze è proprio stato evidente, ma in alcune circostanze è stato molto evidente il fatto, come hai detto tu, che fosse fermo da un po' di tempo, che fossero appunto i primi approcci in maglia bianconera, poi allenamenti, insomma, insieme alla squadra ne ha fatti veramente pochi, quindi penso non si potesse pretendere molto, molto di più. Poi io penso sempre che in realtà queste partite con un livello così basso, perché alla fine il livello dell'avversario, come detto, è stato molto basso, magari ti portino anche un pochettino, anche addirittura a rendere un po' meno, però è stato comunque un banco di prova buono dal punto di vista della tenuta fisica, perché ha giocato tutta la partita e quindi questo è anche un altro segnale molto importante. Poi vabbè, dai, qualcosa di carino anche da livello tecnico l'ha fatto intravedere con quel passaggio che poi ha portato poi al gol bianconero, insomma, quindi all'inizio, quantomeno, insomma, all'inizio dell'azione. Ancora non si può giudicare del tutto questo giocatore perché, ripeto, appena arrivato, pochi allenamenti, condizione fisica ancora non ottimale, però con l'assenza di Locatelli, beh dai, ben venga, meno male che ci sono comunque, che c'è questo giocatore che può darti la mano.
0: Sì, sicuramente. Simo ti chiede un caso, secondo te, che la Juventus ha fatto 5 gol col rientro in campo a titolare, capitano di Weston McKennie?
1: No, assolutamente no, assolutamente no, perché ce lo ha fatto capire per l'ennesima volta Luciano Spalletti nella conferenza pre

0: Europa League alla vigilia appunto della partita di ieri è fondamentale, non può fare a meno di McKennie, cioè, e tra l'altro qualche minuto prima ci aveva detto sugli infortunati bisogna valutare, bisogna capire tutto, e poi dopo ci ha fatto capire invece McKennie è un titolare, un titolarissimo, anche se non ha 90 minuti, e lo abbiamo visto di nuovo ieri, fondamentale, fondamentale largo, fondamentale negli inserimenti, uomo assist, torna a difendere, può giocare ovunque, cioè è davvero troppo, troppo importante, e ogni anno lo diciamo, ogni anno siamo quasi sorpresi di questa cosa, però penso che ormai dopo tutti questi anni si possa dire in maniera ufficiale e definitiva che McKennie è probabilmente il giocatore più importante di questa Juventus. Cioè, oggi puoi fare a meno di tutti in questa squadra, ma non di questo McKennie.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Io l'ho definito Simo il più lucido nell'ultimo passaggio della Juventus. Anche ieri, comunque, la lucidità di trovare Alajbegovic e di dare un cioccolatino solo da buttare dentro. Quindi, poi Alajbegovic l'ha fatto benissimo, però, comunque, una lucidità di giocare per gli altri. Neildiz, Conceição, Nico, e anche Alajbegovic stesso, alla fine, nell'assist hanno qualcosa in meno rispetto a Weston. L'ultimissima, Simo, da allenatore, voglio un parere da allenatore, perché tu sei allenatore, prima di un match importante si sbloccano i tuoi attaccanti. Quanto sei contento da 1 a 10?
0: 11 perché è fondamentale. Come hai detto tu prima, c'è bisogno dei gol, c'è bisogno anche dei gol là davanti. È arrivato il gol di Colomouani, finalmente, anche l'assist prima. Quindi ecco, questo anche quell'assist lì fa capire che cosa. Che comunque il giocatore non viveva questa assenza del gol come un'ossessione, perché lui lì la passa e poi dopo arriva anche il gol. Voltemade, pur non avendo fatto una partita strepitosa, però fa gol con freddezza su calcio di rigore, quindi tutto questo ti aiuta da un punto di vista psicologico, e magari saranno i primi, insomma, ce lo auguriamo, di una lunga serie in maglia bianconera. Grazie
1: Simo, grazie come sempre.
0: a te, Cami, un saluto a tutti.
1: E dopo aver parlato col nostro Simone Nasso quest'anno, ragazzi, tutti i venerdì con noi, Simone Nasso Sport Mania 24. Adesso noi andiamo in pausa. Poi la prossima mezz'ora solo vocali e messaggi. E preparatevi, che torna a Fantacalcio.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Costantino. Ciao Costa, allora vengo subito da te, ascoltiamo un vocale.
3: Ciao Cami, guardo a Roma, ovviamente contento della partita di ieri, non ridimensiono la prestazione perché mi è piaciuto comunque l'approccio, la reazione rispetto a domenica. Nonostante l'avversario fosse modesto, come detto da tutti, ma un avversario che correva molto, aggrediva, quindi una Juve in crisi poteva anche finire diversamente. Sempre in mente il Maccabi io. Comunque, e detto ciò, nei singoli, invece di parlare di quelli che non mi sono piaciuti, a me Sarri è piaciuto, nonostante ancora deve entrare in forma. Mi è piaciuto tantissimo Grabara. Ma proprio tanto, a parte con i piedi un po' meglio di Vicario, abbiamo visto quell'assist, ma anche il fatto che lui blocca il pallone, sempre piazzato bene, eccetera, non ha ricevuto tiri irresistibili, però mi ha dato sicurezza.
1: Ma su Grabara sono d'accordissimo, è un portiere che anche a me ha dato delle buone vibes, come dicono quelli bravi. un portiere che mi è sembrato abbastanza tranquillo, sereno, ha questa consapevolezza dei propri mezzi, ha un bel gioco con i piedi, quindi è un bel portiere, è un bel portiere, ha dato sicurezza al reparto, quindi sì, anche a me è piaciuto, però lui è più forte di Vicario a livello di gioco con i piedi, molto più forte di Vicario. Ma al tempo stesso, comunque, è giusto dire che Vicario nelle partite, nelle quattro partite di campionato, è stato molto positivo, molto, molto positivo. Quindi, visto che qualcuno l'ha già detto, non esalterei Grabara per una titolarità totale. Ma direi che questa alternanza, no? Vicario in campionato e Grabara in Europa League mi sembra il giusto compromesso per due portieri che stanno dando delle risposte. In questo momento entrambi stanno dando delle risposte. Altro vocale, Costa.
4: Ciao Camillo, Mimmo. Io penso soltanto che se domenica la squadra fa una partita degna e diciamo con intensità, non ha risolto tutti i problemi, però dà un segno realmente di grandezza rispetto a tutte le altre vicissitudini che stanno avvenendo, perché io non mi spiego come mai la Juve, che gioca di giovedì, debba giocare poi di domenica e le altre squadre invece giocano di martedì o di mercoledì e giocano di lunedì.
1: Vabbè, questa volta è obbligatorio, caro Mimmo. Questa volta qua è obbligatorio. Le altre ne abbiamo già parlato, però questa volta qua è obbligatorio perché non puoi giocare di lunedì. Quando c'è la sosta nazionale non puoi giocare di lunedì, almeno. Così mi sembra. Adesso non vorrei dire, adesso sicuramente c'è una partita di lunedì questo weekend, mi sono perso il calendario, però credo che questa volta qua sia obbligatorio finire tutte le partite la domenica e poi lasciare i giocatori in nazionale. Però poi per il resto vi avevo detto che io sapevo la richiesta della Juventus di giocare principalmente la domenica sera perché la Juventus sposta tantissimi tifosi in giro per l'Italia, e allora a quel punto lì è più facile per il tifoso raggiungere lo stadio ed essere presente. Però ecco, da qui a giocare sempre la domenica e avere 100 ore in meno rispetto ad altre, fa un po' strano, fa parecchio strano, ecco, questo sicuramente. Altro vocale.
5: Buongiorno Camillo, buongiorno Giulia. È un piacere sentirvi la mattina, siete spettacolari. La partita di ieri, certo, la squadra non era Real Madrid, ma comunque abbiamo mostrato che sappiamo vincere anche contro le piccole. Quindi adesso testa all'Atalanta. E speriamo bene. Forza Juventus, Franco dagli Stati Uniti, un forte abbraccio.
1: Ciao Franco, grazie per il tuo messaggio. Ovviamente sì, testa all'Atalanta, questo deve essere il nostro mood totale da oggi in avanti, eh? Quindi testa all'Atalanta e basta. Allora, non sono d'accordo con Valerio Da Luca, Colo sembrava cupo quando è entrato, anche dopo il gol aveva male, si è preso un calcio sulla coscia, aveva male. Poi Valerio sul 5-0 non si esulta. 5-0 non si esulta, cioè, si sta tranquilli perché comunque veniamo da una brutta sconfitta, perché comunque sul 5-0 nella prima partita di Europa League sei consapevole di aver vinto la partita e si può fare tutto in maniera molto composta e discreta. Ecco, mi auguro che Colomoni possa segnare una valanga di 1-0, così sprigionerà tutta la sua gioia. Però anzi, Colomoni è tutto tranne che cupo, tutto tranne che cupo. È un giocatore che anche nello spogliatoio è molto importante. Ama la Juve, questo lo posso dire per certo. Ama la Juve, quindi dobbiamo solo cercare che sperare che questo gol l'abbia sbloccato, ma Colomani è uno di quelli che sta dando a livello di spogliatoio, di messaggi al gruppo, sta dando tanto. In campo un pochettino meno, ma dobbiamo aiutarlo come squadra. Ecco, questa è l'unica cosa che conta. Altro vocale, Costa.
6: Ciao Cami, buongiorno e sempre Forza Juve. Vabbè, a parte la vittoria, contentissimo anche per il risultato ampio. E ho letto e sentito di fratelli tifosi bianconeri che non sono contenti perché comunque parliamo del NEC, che è una squadra che non vale niente, ma secondo me, dopo quello che ho visto ieri, io la squadra non la conoscevo. Credo che probabilmente se c'era un Sassuolo contro di loro, un Cagliari o altre squadre di bassa classifica di Serie A avrebbero riscontrato non pochi problemi. Quindi c'è da prendere quello che è di positivo e continuare su questo passo. Per quanto riguarda Grabara, io erano anni sinceramente che non provavo questo senso di sicurezza quando il difensore passa la palla indietro al portiere. Pure per quanto riguarda Vicario, ogni volta che gli arrivava la palla dietro, un po' le chiappettine le stringevo. Sempre Forza Juve, ciao!
1: È più debole coi piedi, è evidente, ma quando quest'estate, no, la Juventus ha cercato Grabara, sono andato a vedere, no, determinate partite, spezzoni, video del portiere polacco e ho visto questa capacità di calcio di livello alto, è la prima cosa che vedi, eh. Perché la differenza, oltre alla sicurezza, che quella è già molto, una cosa molto positiva, ma la vera differenza è che la palla tirata da Vicario va sulla luna e scende. La palla tirata da Grabara è tagliata, è forte. E quella è una capacità, perché vuol dire che calci di collo pieno, non la calci da sotto, ma la calci centrale. Non è facile, però ripeto, è vero che comunque questa cosa può condizionare l'uscita a palla della Juventus, perché avere un portiere più bravo nel calcio ti permette di tirare, di velocizzare l'azione sicuramente, ma comunque Vicario ha iniziato la stagione in maniera positiva, al netto del gioco con i piedi ha iniziato la stagione in maniera positiva. E speriamo che possano entrambi andare avanti così. Cami, buongiorno, sono Maurizio Messina. Io ieri non mi sono accorto che mancavano dei titolari. Ieri tutti i giocatori hanno fatto il loro dovere fino alla fine. Forza Juventus, e vedrai che domenica alle 18 la Juventus giocherà bene contro l'Atalanta. Io non ero così convinto che sarebbe finita Tarallucci e Vino. Il fatto che stanno giocando così vuol dire che stanno con la testa e il cuore con il mister. Ma sì, io credo che la Juventus abbia delle difficoltà nel giocare, ma che sia vogliosa di fare meglio. Poi ci sono delle caratteristiche, le caratteristiche le abbiamo tutti noi anche nella nostra vita normale, eh? C'è chi, esempio, nella mia professione, c'è chi ama parlare davanti a un microfono come me. C'è chi invece ama tantissimo scrivere su un giornale. È lo stesso lavoro, ma è completamente diverso. È completamente diverso. Lavorare in un sito, in una radio, è completamente diverso rispetto a lavorare in un quotidiano. Quindi ognuno ha le caratteristiche e devi essere consapevole dei tuoi punti di forza, anche nel calcio, soprattutto nel calcio, no? E i punti di forza della Juventus in questo momento qua sono particolari, forse non si riescono a sposare tutti bene insieme, no? In 11 giocatori. C'è da dire che manca, nella partita col Milan noi avevamo fuori giocatori che ti cambiano comunque il valore della squadra. McKennie e Yildiz sono tra i giocatori più forti che abbiamo. Thuram è comunque un giocatore molto forte. E capite che già questi tre cambiano il livello della squadra, a livello anche caratteriale. a livello di fiducia nei compagni. E poi a questi abbiamo aggiunto, piaccia o no, l'assenza di Locatelli, che comunque è un altro giocatore titolare. A me non fa impazzire, ma Cambiaso out dalla partita col Parma e perdi un altro cambio. E capite che comunque non è facile tutto questo. Non è facile, eh? E allora la squadra sta provando, no? Attraverso un cambiamento, attraverso delle caratteristiche diverse, a crescere. E credo che, insomma, debba giocare più partite possibili. Guardate la differenza di Alaibegovic dall'ingresso col Parma alla partita anche solo di Sassuolo, per non citare quella di ieri col gol, o per non citare quella di ieri perché qualcuno magari non ha troppa considerazione del NEC. Cioè, tra Parma e la sfida di ieri o di Sassuolo è un'altra Lebegovic, è completamente diverso. Gioca, salta l'uomo, dribbla, ha personalità, si fa dare la palla. Con Sassuolo ha calciato tantissime volte, col NEC ieri non ha tremato e l'ha spaccata la porta. Queste cose qua sono dovute al fatto che sta giocando con regolarità, che ha tanti minuti, che non ha più l'emozione della prima volta, che si sta sciogliendo. E quando ieri toccava palla a Lajbegovic, io avevo un mio collega amico a fianco e mi continuava a dire: è forte, lo vedi che tocca la palla in quella maniera lì, con quella qualità lì. Però col Parma avevamo paura che fosse un po' timido, fuori dal gioco, nell'amichevole subito dopo contro il Parma, no? Quella del giorno dopo con l'Under 20, qualcuno iniziava a dire però la passa sempre indietro, non salta l'uomo, è tempo. E credo che l'Europa League debba essere utilizzata in alcuni momenti della stagione per sperimentare. Ieri abbiamo sperimentato delle nuove cose, e ieri è arrivata poi una notizia, ovvero che senza Locatelli per un po' il 4-2-3-1 andrà in stand-by, che senza Locatelli il 3-4-2-1 che abbiamo visto principalmente la scorsa stagione tornerà ad essere il nostro modulo. È così. Poi ricambieremo, poi ritroveremo determinate magari idee offensive, ma adesso si farà un passettino indietro e si tornerà alla difesa 3. Che tra l'altro comunque la difesa 3 della Juventus non è male. Cioè, quella che immagino io per la partita di domenica, quindi Kalulu, Bremer e Lukumi, è una bella difesa. Se vai a mettere Gatti non è una brutta difesa, se vai a inserire due Mancini non è una brutta difesa, quindi Bremer, Lukumi e Kelly non è una brutta difesa. Quindi in questo caso qua credo che la Juventus abbiano nella solidità difensiva un punto di forza, deve trovare dei meccanismi offensivi all'altezza. E ieri dai, abbiamo fatto un piccolo step in avanti. Altro vocale, Costa.
7: Buongiorno Cami, sono Giallo da Pisa. Per il nuovo modulo attuato ieri con i tre difensori penso che abbiamo più equilibrio e sia una scelta a questo punto ottima e funzionale. L'unico problema è che con tutte le mezze punte e ali che abbiamo qualcuno sarà comunque sacrificato, perché la vedo molto bene con l'unica punta davanti e due trequartisti dietro. Ottimi mi sembra ieri sera siano stati Nico Gonzalez e Alembegovic. In quel caso è sacrificato Conceição. Figuriamoci quando rientrerà Ildiz, sarà ancora peggio. Comunque Nico mi sembra imprescindibile e per il resto mi sembra che siamo sulla buona squadra per i giocatori che abbiamo. Ti auguro buona giornata, ciao.
1: Ciao, grazie per il vocale. Però i cambi fanno parte del gioco, eh. Gli esterni poi tendenzialmente hanno anche un motore è uno spreco di energie molto elevato, quindi puoi magari alternarli. Esempio, io credo che per la partita con l'Atalanta l'attacco sia abbastanza definito, con Seisao, con Colomoni più uno. Io credo che quel più uno sarà Nico con Alaibegovic pronto a entrare a gara in corso. Però è ovvio che avendo giocato 30 minuti, neanche 25, ma 30 dai, con Seisao e 25 con Colomoni, loro oggi si alleneranno normale, gli altri un po' meno, e poi mi aspetto loro due più uno, e quel più uno penso possa essere Nico, che in questo momento ha nella cattiveria, nella grinta, nella fame, nella ferocia un punto di forza molto molto elevato. E però dobbiamo capire bene se, insomma, mettere due mancini dietro una punta può essere la scelta giusta, ecco, dobbiamo capire quello. Però onestamente io mi aspetto Nico con Seisao e con Colomoni, ma la panchina per noi è un problema, per il calciatore magari un po', ma la panchina di per sé ormai deve essere un fattore, noi dobbiamo pensare che comunque i cambi possano fare la differenza, e quindi è giusto, no? Quando tornerà Yıldız, eventualmente, se ci sarà questo modulo, Yıldız con Seisao dietro Colomoni, Yıldız Nico dietro Colomoni, Alaibegovic Yıldız, Alaibegovic Nico, Alaibegovic con Seisao, cioè, insomma, l'alternanza, perché ripeto, giocheremo tante volte giovedì domenica, e non possiamo non pensare di far turnover. Il turnover è obbligatorio, perché comunque, ragazzi, domani è vigilia, fanno un allenamento, neanche pieno, fanno un allenamento, perciò il turnover sarà fondamentale per questa stagione. Altro vocale, Costa.
8: Ciao Cami, Maurizio da Bologna. Guarda, la partita di ieri non è stata male. Prima, la prima cosa che ho notato è che senza Consensao il gioco è più fluido, non c'ha delle interruzioni, perché purtroppo è troppo solista. La prima cosa che lui pensa è dribblare o tirare, e se non ci riesce, male che vada, la passa. Ma così rallenta troppo il gioco della squadra intera. Non è proprio un giocatore di squadra, è troppo, secondo me pensa troppo a se stesso, cioè dovrebbe...
1: Abbiamo perso un po' il vocale, mi sa che l'hai messo il dito sul microfono, abbiamo capito, deve migliorare Cico, sapete benissimo che è un giocatore che a me piace, però deve migliorare, ieri è entrato, voleva far gol a tutti i costi, lui pesa tanto, ha preso 200 pali in questo inizio di stagione, è un giocatore elettrico. Cico, devi capirlo anche dal punto di vista con Seisao, cioè dal punto di vista caratteriale, no? Guardate McKennie arriva e la passa ad Alaibegovic con una serenità impressionante, perché lo sto vedendo ora nei nostri schermi. Lui in quella situazione lì prima pensa a segnare e poi pensa a passarla, come hai detto. Cambierà sicuramente, deve farlo in fretta. Anzi, vi dirò di più, quando i giocatori mi piacciono io pretendo il doppio dai giocatori, pretendo il doppio, perché chi non mi piace ho poche aspettative, invece da chi mi piace ne ho tantissime. E con Seisao, come hai detto tu, deve iniziare a giocare un po' di più per la squadra e deve diventare un fattore nell'assist. Questo nella sua carriera dovrà iniziare a fare molti più assist per il gioco che produce, e deve iniziare a pensare prima alla squadra e poi a lui. Però lo farà, perché ha la testa giusta, ha l'atteggiamento giusto, ha la voglia giusta. Bisogna capire quando. La domanda è quando. Io mi auguro che possa farlo in fretta. Siamo alle 12.30, dai, allora vado subito in pausa, perché ho visto c'è Zipeppe che mi ha già mandato 100 messaggi sul fantacalcio. Ora è il tuo momento, Zipeppe, se non vedo un tuo messaggio ora per il fantacalcio
9: Mi arrabbio, mi arrabbio. A tra poco.
2: Il club degli inviati.
10: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
12: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
11: Oggi Roberto Mancini dirammerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena Spielberg per il Gran Premio d'Austria, si torna subito in pista.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
13: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
13: Salvatore Schillaci. Salvatore Schillaci, detto Totò, fa rima con Italia 90. Capocannoniere e miglior giocatore del Mondiale italiano, chiuso al terzo posto dagli azzurri, l'ex attaccante nasce a Palermo il 1 dicembre 1964 e proprio nel capoluogo siciliano muove i primi passi come calciatore. Non nel Palermo, però, ma nell'Amat Palermo, che per questioni economiche non lo cede poi al Rosanero, ma al Messina. Qui Schillaci trova scoglio che loderà la sua fame. Aveva una voglia di fare gol che non ho mai visto in nessuno. E la fame a Totò non è mai mancata e in campo, finché il fisico glielo ha permesso, ha sempre dato tutto se stesso. Con il Messina segna 61 gol in 219 presenze, vincendo il titolo di capocannoniere di Serie B nel 1989 e guadagnandosi la chiamata della Juve, che lo acquista per 6 miliardi di lire in quell'anno. E il 27 agosto lo fa esordire in Serie A contro il Bologna. Subito titolare in bianconero, mette a segno 15 reti
2: in 30 presenze il primo anno e porta a casa Coppa Italia e Coppa UEFA, vinta nella prima finale tutta italiana di una competizione europea contro la Fiorentina. Le sue prove con la Juve gli permettono di conquistare la maglia azzurra e vivere le splendide notti magiche che lo portarono anche sul secondo gradino del podio del Pallone d'Oro. Le successive due stagioni in bianconero sono avare di soddisfazioni e chiude a 36 gol in 132 apparizioni. Tra i più belli si ricordano senza dubbio la rovesciata contro il Verona e il gran destro da distanza siderale nella sconfitta della Juve a Roma nella stagione 89-90. Nel 1992 passa all'Inter, con cui nel 1994 vince una Coppa UEFA, per poi chiudere la carriera in Giappone con la maglia del Giubilo Iwata, dove è ricordato come Totò-san.
10: Eroi in bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
14: Buonasera ragazzi, Stefano. Allora, io non sono per niente d'accordo con le considerazioni che state facendo denigrando la squadra olandese. Intanto è arrivata in Europa League una squadra di questi livelli esattamente come noi, che abbiamo speso non so quanti centinaia di milioni sul mercato per fallire la Champions e accontentarci dell'Europa League. Quindi solo per questo dovremmo portare rispetto. Poi andate a riascoltarvi il discorso che faceva Del Piero ieri con Spalletti sulla invece necessità nelle scuole calcio giovanili di fare vedere il gioco che applicavano a tutto campo con grande pressing di questa squadra.
15: Ciao ragazzi, Ross Muggio, ogni tanto ci sentiamo. Allora, io non mi esalto per la vittoria di ieri, però sono partite che la Juve deve vincere con questi risultati, quindi quando entra con la mentalità giusta, con la voglia giusta, con l'impatto sulla gara giusta, non ce n'è più per nessuno. Quindi un Juventus-Sassuolo di qualche anno fa doveva finire così, 5-0. Non è stato quel momento, ma vediamo di riprenderci. Quindi fino alla fine, forza Juventus!
16: Ciao ragazzi, sono Dennis di Trento. Partiamo dal presupposto che una vittoria da sempre morale, anche perché hanno segnato tutti gli attaccanti. Però veramente, se giocavamo contro la Juventus Next Gen, facevamo molta più fatica. È una squadra da Serie C italiana questa, e non so nemmeno se riusciva a vincere il campionato in Serie C. Fatto sta che mi sembrate molto positivi per la partita di domenica con l'Atalanta. Io invece penso che più di un pareggio non riusciremo a fare.
2: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
17: Qualcuno lo definisce un semplice allenamento, qualcun altro invece parla di riscatto, per esempio il sottoscritto, perché serviva minimo sindacale, ci mancherebbe altro, perché onestamente Neck, che non è il cantante, come sapete, era una squadra, io non voglio usare aggettivi brutti, quantomeno mediocre, diciamo così, che poi non sarebbero nemmeno male a livello di palleggio, però insomma poca roba, soprattutto in fase difensiva. Sì, bisogna però andare oltre e comunque bisogna analizzare lo stesso il match sotto alcuni punti di vista, perché due o tre segnali li ha dati, riscatto innanzitutto, e ci mancherebbe altro, sarebbe stato un dramma inconcepibile, no? Se fosse avvenuto al contrario. Due, hanno segnato praticamente tutti i nuovi, tranne due che sono seminuovi, Nico Gonzalez e Colomani, finalmente aggiungo io, Colomani è andato in gol. E poi il fatto di restare, l'ho detto anche Spalletti nel post gara, no? Di restare sempre e comunque sul pezzo, concentrati, lucidi, è quello che insomma si chiedeva anche in generale, anche dopo il 3-0, no? Non era scontato. Credo che insomma qualcosa sia stato detto nello spogliatoio e ci mancherebbe altro. Quindi questi sono gli aspetti importanti, però è chiaro ragazzi, guai, caro Federico Rossi, guai ad illudersi, perché domenica saremo qui insieme a fare colpo di tacco, ci sarà l'Atalanta, che non è che sia proprio tanto meglio della Juventus, ma stiamo parlando di una squadra ovviamente diversa da quella olandese, e sarà un test importante per la Juventus, forse diciamo così definitivo per quanto riguarda la guarigione, come la chiamo io, no, della Juventus. Poi non si sa, insomma, viene da fare una battuta: quelli che volevano la disfatta anche ieri, diciamo così, gli amanti di Conte, io ho diversi amici che sono amanti di Conte, devono diciamo così rassegnarsi almeno per il momento, perché nulla è diciamo finito, mettiamola così. E prendo spunto anche su alcune parole che ha detto, alcune parole di Zazzaroni, ha detto comunque sia tra due giorni, tra due anni, non so, Conte prima o poi tornerà alla Juventus. Questo più o meno, caro Zazza, caro Ivan, l'abbiamo capito un po' tutti, no? Però la speranza mia è che non torni intanto adesso, cioè nel senso che non torni perché ci sarà il fallimento di Spalletti. Io la vedo così, di Spallettone, come lo chiama un amico mio ironicamente. Vabbè, comunque un'altra cosa importante che sarà oggetto anche del mio podcast che andrò a pubblicare fra una ventina di minuti, quando Fede lo sistemerà, è sicuramente la conferma, soprattutto a livello caratteriale, di personalità, di Nico Gonzalez. E questa è una storia, è una di quelle storie che ci regala il calcio, no? Cioè un calciatore che torna, io ho scritto anche ironicamente, lui è tornato alla Continassa, ma senza disfare, con le valigie ancora piene, senza svuotare le valigie, perché voleva tornare all'Atletico Madrid e anche restarci dove adesso c'è De Vidi. Invece ha parlato con questo lo so per certo, ha parlato con Spalletti, e Spalletti lo ha convinto, anche a questo servono gli allenatori, lo ha convinto diciamo così a sposare il suo progetto. E poi l'ha detto anche a fine gara, molto maturo peraltro questo ragazzo, 28 anni, perché al di là del gol, che per carità, il portiere ha fatto una papera, il nostro ha fatto un bel lancio, l'uomo mascherato, però quello loro ha fatto un errore, lui però era lì pronto, frutto di uno schema immagino, quel gol, però molto maturo anche dal punto di vista, se vogliamo, dell'uomo, no? Oltre che del calciatore, dal punto di vista del gioco fa tutto. Si inserisce, si muove, torna dietro nei ripiegamenti, quello che vogliono tutti gli allenatori, è duttile lì davanti, può fare veramente qualsiasi cosa, anche il falso 9 all'occorrenza, visto che la Juventus di fatto non ha un 9, anche se hanno segnato i due pseudo centravanti, io li chiamo così, ma non in maniera dispregiativa, perché non sono 9, lo sapete come la penso su Voltemade e Colomani. E poi è stato quello un gesto significativo, che quando si è procurato il calcio di rigore e lo ha ceduto proprio al tedesco, perché giustamente lui ha detto, lui aveva bisogno di fare gol, e io senza problemi gli ho ceduto la palla, ecco, diciamo così. Quindi mi piace molto questa cosa di Nico Gonzalez. La Juventus ha bisogno di leader, forse uno lo ha trovato. In realtà, secondo me, io ne avevo parlato anche qualche giorno fa, anche Vicario in un certo senso parla da leader, tra l'altro mi risulta che proprio loro due si interfaccino molto con i compagni, no? Anche con quelli più giovani, e quindi bene così. Vicario, che tra l'altro è l'unico dei 35 convocati da Mancini per, pensavo anche Gatti, stamattina leggevo era anche Gatti in procinto di, invece Mancini egoisticamente per la Juventus meno giocatori vanno e meglio è, però insomma per i calciatori andare in nazionale si presume che sia sempre molto molto importante. Soltanto Vicario, dicevo, tra i 35 convocati da Mancini per la Nations League, che bloccherà il campionato per un paio di settimane, quindi diciamo che l'Italia Juve non esiste più, questo è poco ma sicuro, da tanto tempo in realtà non esiste nemmeno più, forse, anzi senza forse, la Juve di una volta. Invece ci sono un paio di dichiarazioni che credo che abbiano fatto un po' discutere. La prima è: a me i calciatori che parlano quando vanno via da una squadra non è che piacciono molto, per esempio Openda, che certamente non ha lasciato delle tracce indelebili nella Juventus, detto che è in prestito e quindi sostanzialmente ancora di proprietà della Juve, ha detto nella Juventus io non sono decollato, non sono andato bene perché la palla ce l'aveva sempre Vlahovic, secondo me non c'entra nulla. Poi lui ha aggiunto: non c'era un gioco di profondità, io sono un calciatore di profondità. Francamente non mi pare una cosa, non mi piace questa dichiarazione, però insomma è open da, lasciamolo dove sta per fare rima. Ecco, l'altro che si è messo in mostra, secondo me questo ragazzo è bravo, non voglio usare altri aggettivi, è bravo, fermiamoci qui, si vede che ha anche carattere, alla Ibegovic, ma non per il gol, attenzione, per come si muove. Ora un altro amico mi ha scritto ma forse è meglio di il Diz, no? Secondo me calma e sangue freddo, certamente. Tra l'altro fa il compleanno lunedì, Fede, 19 anni se non sbaglio, gli facciamo anche il regalo poi in diretta, magari gli facciamo gli auguri. E quindi un'altra nota positiva. Detto questo, spero che abbiano resettato già tutto, come credo che abbiano resettato, spero anzi, il tonfo contro il Sassuolo, per prepararsi poi tutti i calciatori alla sfida contro l'Atalanta, rispetto alla quale ovviamente ci saranno Rugani e Zegrova, che sono esclusi dalla lista UEFA, non ci sarà, non credo ci sarà Cambiaso, chissà, e rientrerà anche Kelly, sempre rispetto alla gara di ieri, perché Kelly in Champions League, come ricorderete, fu espulso contro il Galatasaray, quindi ha dovuto scontare una partita, chiamiamola così, non una giornata di squalifica. Domani invece ci sarà una sfida, tornando al campionato, ci sarà una sfida scudetto, possiamo definirla così, credo, no? Non che metta in palio lo scudetto, ma secondo me darà indicazioni importanti rispetto alla lotta per il tricolore, e cioè Roma-Inter. La Roma dovrà, diciamo così, dirci se veramente, come sostengono tanti, sia o meno la prima antagonista, non l'unica, la prima antagonista dell'Inter stessa, perché l'Inter, lo dobbiamo dire, la pressione mettiamogliela all'Inter, deve vincere anche questo scudetto, perché sempre un mio amico che non è, al quale non piace molto Spalletti, è convinto che l'Inter aprirà un grosso ciclo. Io sto aspettando questo ciclo dell'Inter, i cicli sono quelli quando vinci 8-9 scudetti, insomma. Io invece spero che non lo apra mai un ciclo l'Inter, e vabbè, al di là di questo. Quindi domani ci sarà questa sfida, però attenzione che il Como potrebbe approfittarne, chissà, per la prima volta andare in testa alla classifica, e poi alle 18 domenica la sfida tra la Juventus e l'Atalanta. Io non so, credo, presumo, suppongo, anzi sono quasi convinto che lui non schiererà il 4-2-3-1, perché ieri, seppur fluido, alla fine io vedevo alcuni mettevano la formazione iniziale 4-2-3-1, ma non poteva essere 4-2-3-1 con quei calciatori, era 3-4-2-1, che poi si può trasformare durante la gara, no? In 3-4-3, anche rispetto alla fase di gioco, mettiamola così. Comunque l'altra cosa positiva, come dicevo, che ha segnato il mercato ieri, ecco, quindi primi segni del mercato targato Carnevali / Massara. Allora Zipeppe d'Avezzano, che è un paese vicino al mio paesello, caro Fede, tu lo conosci Avezzano, l'avrei toccato, questo argomento è inevitabile. Allora, oggi c'è stata, non è ancora ufficiale, ma c'è stata la richiesta, quindi sarà ufficiale, di archiviazione di tutta Arbitropoli, cioè la parte relativa alle presunte pressioni che poi, da come dicono, parliamo di giustizia sportiva, perché come sapete dal punto di vista penale era stato già archiviato dalla Procura di Milano, il cui capo è un certo Viola, sapete, è stato un GIP, tra l'altro è accusato di fare affari con l'Andrangheta, non so perché, ma non mi sorprende questa cosa qui. Però a parte questo, la parte della giustizia sportiva, cosa vi aveva detto questo ragazzo, insomma qualche annetto ce l'ho, il mio amico mi aveva detto in tempi non sospetti, come ti dissi, mi disse lui, ve l'ho anche letto, no, il messaggio, come ti dissi per la questione plusvalenze, questa cosa qui che tutti chiamano arbitropoli finirà anche questa a tarallucci e vino. Al massimo, disse lui, secondo me verrà archiviata, al massimo ci potrà essere qualche deferimento, ma non di Rocchi, non di Gervasoni, che sono i personaggi più importanti, erano ormai, di questa inchiesta, no? Perché uno era designatore arbitrale, l'altro responsabile del VAR. Al massimo qualche nome, diciamo così, minore, potranno dargli un deferimento. Ma invece c'è stato proprio tarallucci e vino completo, ci sarà tarallucci e vino completo. Allora, la mia mente ha detto, strano che si siano sbrigati, perché ci si aspettava qualche mese più là, diciamo così, no? La decisione di chi ne è, e quindi della giustizia sportiva, e invece si sono sbrigati. E io ho detto tra me e me, ma vuoi vedere che questi temono che ci sia il commissariamento, e quindi rispondo anche a Zipeppe D'Avezzano, il commissariamento della Federcalcio, e quindi fanno presto ad archiviare tutto, in modo tale che se dovesse arrivare il commissario in Federcalcio, intanto spazzerebbe via tutti quelli che ci sono adesso, perché è normale che sia così, ma soprattutto poi prenderebbe in mano delle carte che aveva chi ne è. Tutti quanti dicono, ah, chi ne è quella, è chiaro, è lui il capo della procura federale, però chi ne è, io ve lo dico come funziona lì adesso, chi ne è un mero esecutore di quello che gli dicono. Io per esempio al mio amico gli ho scritto, alla mia fonte federale, no, gli ho detto, mandandogli due link diciamo così della sostanziale archiviazione, meglio sbrigarsi dovessero commissariare la FIGC o sbaglio? E lui ha detto esattamente, prima che leggano le carte altre persone. E quindi mi ha anche promesso di venire in radio, ma non credo che possa fino a quando è in Federcalcio. Comunque sia, questo è il discorso. E vi dicevo di chi ne è, sì, per carità, si attacca, tutti attaccano chi ne è, ma chi ne è un mero esecutore. La questione lì, ve la ripeto, per chi magari non mi avesse ascoltato altre volte, eccetera eccetera, Malago è stato eletto ovviamente dalle varie, cioè è stato votato ovviamente dalle varie componenti, perché quando una persona viene candidata per la presidenza federale, in questo caso dalla Lega di Serie A, i voti a chi si candida, quindi nell'ultima occasione Malagò da una parte e Abete dall'altra, vengono dati dalle varie componenti federali, che sono Assocalciatori, Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega di Serie C, Lega di Dilettanti, Assocalciatori, Assoallenatori, prima c'era anche l'AIA, ma dallo scorso anno non è più una componente che può votare. Tra l'altro dovrebbero fare anche in questo caso una rivoluzione barra modifica di tutto il discorso AIA, di non renderlo dipendente dalla presidenza federale, ma questo è un altro discorso, aspettiamo. E queste componenti, intanto vi dicevo, Malagò è stato candidato dalla Lega di Serie A, queste componenti poi non è che ti votano e tu, Malagò in questo caso, diventi presidente e hai praticamente vita libera, cioè puoi fare qualsiasi cosa, no, perché le varie componenti poi su alcuni punti per forza ti premono, ti pressano, ti condizionano, cioè non puoi fare qualsiasi cosa, al di là che poi c'è il Consiglio federale che vota le varie decisioni della stessa Federcalcio, no? E due componenti importanti come Assocalciatori e Assoallenatori hanno appoggiato Malagò, gli hanno consentito di vincere quasi a mani basse, oltre alla Lega di Serie A che ovviamente lo aveva candidato. E quindi queste due componenti, mi è stato detto, io ve lo dico perché questo mi è stato detto, sono legate, condizionate da Biglione. Biglione è a capo, ormai da quando c'è Gravina, dal 2018, a capo dell'ufficio legale della Federcalcio. Negli ultimi mesi graviniani è stato lui un po' a dirigere l'orchestra, vi hanno sempre detto. E voi sapete che Biglione è una sorta di, non è un'offesa, è una sorta di ultra interista, vi ho raccontato anche alcuni episodi, e lui condiziona molto sia l'asso calciatore che l'asso allenatori, diciamo sono condizionati da lui, diciamo così, tant'è che la Lega di Serie A aveva proposto Conte come CT della nazionale. Conte si era incontrato un mese prima delle elezioni, si era incontrato con Malagò e aveva dato la sua disponibilità a tornare sulla panchina azzurra. Dopodiché c'è stato il caos di Maldini, Malagò ha eletto Maldini direttore tecnico, si è portato anche l'advisor Leonardo, gli hanno detto decidi tu, lo sapete come è andato, no? Il CT hanno pensato a Pirlo, prima Guardiola che gli ha detto no grazie, poi a Pirlo gli ha detto Maldini per noi, Pirlo che per me non era adatto, attenzione, e lui non era d'accordo, la scusa, il pretesto del no erano, era il fatto che lui avesse un contratto con un'agenzia di scommesse russa, ok? Però di Pirlo non solo Malagò non era contento, non era contento nemmeno, non era contenti nemmeno asso calciatori, asso allenatori, in particolare Viglione, al che è stata trovata una sintesi tra le esigenze di Malagò, le esigenze di queste due componenti condizionate da Viglione. E Malagò, siccome amico di Mancini, alla fine gli ha detto a Viglione ma se richiamassimo Mancini, e alla fine gli ha detto sì, ok, per noi Mancini va bene. E quindi la Lega di Serie A che ha presentato Malagò non ha contato nulla rispetto alla sua volontà di volere di nuovo Conte sulla panchina azzurra. Poi qualcuno ieri, anche Jacopo Volpi, no, ha detto ma qualcuno mi ha detto che Conte, diciamo il no a Conte lo ha dato qualche presidente, si riferiva ovviamente a Marotta, l'ha detto sorridendo, però chissà, tutto è possibile. Quindi vi dico che io auspicavo prima ancora delle elezioni, ve lo ricordate, auspicavo il commissariamento della Federcalcio. La politica stava spingendo e continua a spingere affinché questo avvenga, e tutti quanti dissero ma la politica non deve intromettersi nello sport, nel calcio. Invece la politica, e non mi riferisco solo al governo perché anche una parte dell'opposizione importante era favorevole ad alcune riforme, no? Soprattutto per esempio a quelle della giustizia, però alla fine si è deciso di non commissariare e di andare a elezioni. Ora si è trovata questa irregolarità rispetto alla candidatura di Malagò, e addirittura Bonfiglio, presidente del CONI, voluto al CONI, successore quindi di Malagò, che lo ha aiutato a diventare presidente, sta cercando invece di andare avanti con l'inchiesta, chiamiamola così, del CONI rispetto alle irregolarità, tant'è che Malagò ha detto non pensavo che ci fosse il fuoco amico. Quindi l'ipotesi commissariamento resta, e io, questo è il mio parere, sono ancora favorevole, perché l'unico modo per fare le riforme, visto che stiamo in Italia e quindi non possiamo fidarci di nessuno, e questo non riguarda soltanto la Federcalcio, l'unico modo è commissariare, cioè tu affidi, è chiaro che non devi far diventare commissario Ausilio, per esempio, adesso estremizzo il concetto, serve un personaggio esterno, commissario, che faccia le riforme veramente, tutte quelle che non ha fatto Gravina nei tre mandati dal 2018 che aveva promesso, parlando di risorgimento del calcio italiano, con me l'abbiamo visto, e quindi campionati, giustizia, a parte che la sentenza favorevole al ricorso di Agnelli, di Andrea Agnelli, adesso rivoluzionerà tutta la giustizia sportiva, e ovviamente non solo quella della Federcalcio, ma di tutte le federazioni, giovani soprattutto. Dopodiché con il commissario fa senza condizionamenti di nessuno, fa le sue riforme, ci vuole ovviamente una persona terza esperta di queste cose qui, dopodiché si può andare anche alle elezioni. Quindi aspettiamo gli eventi, caro zio Peppe da Avezzano, e vediamo cosa accadrà. Però l'ipotesi commissariamento, il mio amico Massimo dice non ci credo. Io ho detto guarda, è molto difficile in Italia credere a queste cose, però il mio amico invece in Federcalcio ha detto questa volta forse è il caso. Tra l'altro mi ha anche detto che stanno un po' tremando alcuni che sono in Federcalcio da anni, perché se c'è il commissariamento vanno via tutti, da Chinè, Viglione eccetera, ma questo è normale, non è che perché per cattiveria di chi arriva, perché è normale che sia così. Quindi questo è un po' il punto del discorso rispetto all'ipotesi commissariamento della Federcalcio. Buonasera Quintiliano, abbiamo Nico Gonzalez sempre più dentro questa Juve, devo dire che lo conoscevo poco, mi piace molto anche Cabrara, Alaibegovic mi sa tanto che non senta il peso della maglia, bravo, deve solo giocare, grazie, un abbraccio Terry. A lui è il classico giovane tra virgolette sfacciato, ma devo dire che ha molto carattere, io l'avevamo visto anche nelle apparizioni con la maglia della nazionale bosniaca, anche quando entrò il secondo tempo contro l'Italia, insomma, fece vedere tecnicamente forte, ma anche caratterialmente, perché quando aveva la palla McKennie gli chiedeva la palla, cioè non è scontato che un diciottenne, quasi diciannovenne, chieda a un senatore, perché di questo si tratta, McKennie comunque è un senatore della Juventus, chieda la palla in quel modo lì. Poi si accentra molto, insomma, a me piace. Ora, non voglio fare voli pindarici, anche in questo caso bisogna sempre restare con l'equilibrio giusto, sia per quanto riguarda il 5-0 inflitto al NEC, sia per quanto riguarda poi alcuni calciatori che si stanno mettendo in mostra. Però Nico Gonzalez, da quando è arrivato, sta dimostrando questa personalità e la Juventus ne ha bisogno, cioè vitamina emotiva importante per qualsiasi gruppo, no? Anche lavorativo, se vogliamo.

0: esca fuori qualcun altro. È chiaro che non puoi puntare alla leadership di una volta che c'erano 5 giocatori di personalità, no? Buffon, Chiellini, Pirlo era un leader silenzioso, così lo raccontano, ma tanti nella storia della Juventus. Però se già c'è uno sprazzo di personalità, di carattere e di leadership, secondo me non può che giovare a questa squadra, che però l'aspettiamo domenica ore 18 per dirci se veramente è guarita o meno rispetto al tonfo di in casa del Sassuolo e poi susseguente vittoria contro il NEC. Caro Federico Rossi, tra poco abbiamo Antonio Barillà della prima firma della Stampa e poi entrando un po' sul discorso tecnico, verso le 20:10 avremo Gianni De Biasi. A tra poco.
1: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccolo, caro Federico Rossi, Nico Gonzalez, vi dico il titolo: da Dio certo a trascinatore della Juve, Nico Gonzalez, leader di Spalletti, perché insomma lui ha detto grazie al mister, mi dà molta fiducia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi speriamo bene, spero che non si infortuni, perché io, come ricorderete, nella prima esperienza juventina, lui spesso era infortunato, mi ricordo che fu assente oltre un mese, se non ricordo male. Tra l'altro anche nella Fiorentina spesso si infortunava, però evidentemente la cura, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, la cura Pablo Simeone gli ha fatto bene e quindi adesso la Juventus ne beneficia. Io ero convinto che andasse via, ve lo dico onestamente, perché lui voleva andare via, voleva tornare all'Atletico Madrid. Invece poi alla fine Spalletti lo ha convinto e staremo a vedere. Dai, certo che stavo pensando a Colomani, no? Ieri scherzavo con un amico mentre vedevamo la partita. Colomani assist, devi dire scusa a Colomani se fa qualcosa. Fa un assist, fa un gol, io chiedo perdono più che scusa. Ma io non ce l'ho con Colomani, sia chiaro ragazzi, io ce l'ho, secondo me è un investimento troppo elevato, ecco, tutto qui. Poi se comincia a segnare come un pazzo, io sono molto molto contento, perché alla Juventus servono i gol suoi e di Voltemade, che sempre questo amico mio, ci confrontiamo durante le partite, durante la giornata. Lui dice: non ho capito bene che giocatore sia, secondo me un 10, un 9 e mezzo, sicuramente sgomita, però la Juventus, insisto, servono i gol, così come contro l'Atalanta servono gol. Vi stavo dicendo delle dichiarazioni, una di Openda e l'altra di Sarri. Sarri gli hanno chiesto ovviamente del suo periodo nella Juventus, l'ultimo scudetto peraltro ricorderete è targato proprio Sarri, e lui ha risposto: è stato un anno strano perché si giocava senza, vi ricorderete era l'anno del Covid, no? Si giocava senza tifosi, io non ho rimpianti, punto, così. Non mi pare che abbiano rimpianti anche i tifosi della Juventus rispetto a Sarri, anche se secondo me Lisbona.

0: gli ho Agnelli a mandarlo via, però insomma pare che la vecchia guardia sostanzialmente, almeno da un'intervista che fece poi Chiellini, la vecchia guardia, i senatori quelli veri, sostanzialmente condizionarono la decisione di Agnelli che, come ricorderete, mandò via Sarri. Era agosto, aveva preso Pirlo per l'Under 23, anche presentato come nuovo allenatore dell'Under 23, salvo poi mandare via Sarri e praticamente promuovere senza alcuna esperienza Pirlo sulla panchina della prima squadra. Ecco, questa è cronaca, è storia ormai, diciamo così. Ben ritrovato ad Antonio Barillà. Ciao Antonio!
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Eccoci, Antonio, mi dici così secco che al di là dei 5 gol, al di là del riscatto contro del riscatto rispetto al tonfo in casa del Sassuolo, cosa ti ha detto la sfida di ieri? Che insomma, con un avversario oggettivamente, no? Mediocre possiamo definire?
1: Ma ci sono delle indicazioni sicuramente positive nello sviluppo del gioco, nel nuovo modo di apporsi in campo, nello sbloccarsi di taluni giocatori, che può essere anche un buon auspicio dal punto di vista psicologico, e soprattutto nella conferma delle qualità di giovani su cui si è investito tanto. Il tutto però va preso con le pinze, perché, come giustamente sottolinei, la fragilità dell'avversario non autorizza a tirare fuori delle illusioni. Dobbiamo pazientare, dobbiamo aspettare, soprattutto dobbiamo vedere domani con l'Atalanta. Sarà una partita, a mio giudizio, tutt'altro che semplice.
0: Su questo non c'è dubbio, mi viene da fare anche di dire, no, ammesso che ci fosse, però forse sì, per quanto riguarda Spalletti ha dato un po' anche un'allontanata a quest'ombra di Conte che secondo te permane, Antonio?
1: Ma sai, a Torino ombra di Conte permarrà sempre finché Conte è libero e un allenatore qualsiasi ha difficoltà. Una cosa normale, perché si va sempre a cercare una soluzione per riallacciare un filo preciso da tempo, e in quel caso coincidono tante cose: un allenatore importante, un allenatore vincente, un allenatore libero, un capitano storico, un allenatore che ha dato tanto. Però non deve neanche diventare un'ombra, perché se no succede il contrario, impedisce di lavorare in maniera serena, e quindi bisogna fidarsi della società che ha deciso di andare dritta tranquillamente con Spalletti, ma come è giusto che sia. E Spalletti a sua volta però, secondo me, deve cambiare qualcosa anche nella comunicazione, perché come l'anno scorso ha parlato di stagione positiva quando sei fuori dalla Champions, io non posso sentire un allenatore bianconero dire la mentalità è quella giusta dopo la sconfitta di Reggio Emilia col Sassuolo, e dal mio punto di vista è inaccettabile.
0: La penso esattamente come te, perché siccome lo conosciamo Spalletti, io peraltro sono stato anche inviato sulla Roma per tanti anni, l'ho conosciuto in entrambe le avventure giallorosse, quando comincia a dare delle risposte evidentemente un po' in confusione, però insomma speriamo che la partita di ieri insomma, in un certo modo ridia un po' più di lucidità anche dal punto di vista appunto della comunicazione. Credi, Antonio, che... Io penso di sì, però volevo sapere la tua, che proseguirà sulla scia del cambiamento tattico, fermo restando la
1: Sì.
0: fluidità, perché poi mentre si gioca, lo sai, no? Si può virare in un modulo piuttosto che un altro, però credo che non si possa giocare a due, no? Questo l'abbiamo forse capito tutti.
1: No, ma io
0: A
1: penso proprio di
0: centrocampo
1: sì.
0: intendo.
1: Penso proprio di sì, anche perché lui si è sempre, comunque, questo gli va riconosciuto, dimostrato un allenatore non integralista, un allenatore che ha saputo negli anni con dei punti fissi, però ha saputo adattarsi alle caratteristiche degli uomini a disposizione o alle emergenze che gli sono capitate. E io credo che comunque si è intravisto un equilibrio diverso, che quindi sarà portato avanti. Poi magari non diventa una ricetta tattica definitiva, però è sicuramente una soluzione aggiunta alla quale il tecnico farà ricorso.
0: Infatti non sono d'accordo con Domenico che scrive: ho paura che Spalletti sia un fondamentalista, speriamo di no. Guarda, ti ha risposto Antonio poco fa, Domenico, non lo è affatto. Io ho l'impressione, ed era la domanda successiva, Antonio, che lui non abbia proprio tutti i calciatori adatti per la sua idea di calcio. Non so, tu che ne pensi? Ho l'impressione che più di qualche calciatore non sia adatto per il suo...
1: Io penso in generale che un tecnico può avere un'idea di calcio, ma poi l'idea di calcio va adattata agli uomini che tu hai, anche con caratteristiche singole. Lui più volte si è lamentato delle caratteristiche degli attaccanti, o comunque le ha sottolineate, è evidente che non aderiscono a quello che è il suo tipo di modello integrato in avanti. Però c'è la possibilità di adattare dei giocatori, così come c'è la possibilità di adattare il modulo stesso, inventando delle posizioni nuove, inventando dei tagli, riadattando degli uomini. E vedo che di questo molto abbiamo visto nella partita con il NEC, che è stata sicuramente poco più di un allenamento, ma qualcosa è servita a rivelare come funzionalità del nuovo assetto. E quindi io credo che gli uomini dovranno essere adattati anche alla luce di questa idea, perché se no non se ne esce, anche perché ora fino a gennaio tu uomo con le tue caratteristiche non l'avrai, e se poi non è uno ma è più uomini, non si può continuare a vivere di rimpianti o di speranze in attesa di avere degli innesti, no? Bisogna fare di necessità virtù, anche perché il tempo scorre, le distanze si fanno un attimo a trasformarlo in incolmabile o quasi, quindi è opportuno fare un tipo di sperimentazione intelligente. Ma io in questo sono tranquillo, perché lui, ripeto, nella sua storia racconta che non è mai stato attaccato a un'idea, a un modo. Quando ha potuto ha cambiato, poi ha sempre avuto l'esterno che taglia, ha sempre avuto il trequartista che si insinua, ha sempre avuto quel tipo di atteggiamento difensivo, ha sempre avuto quell'idea di gioco costruito, però ha saputo adattarsi.
0: Eh sì, è vero. E restando sull'attacco, ti chiedo, secondo te, per il futuro, insomma, a partire dall'Atalanta in poi, Voltemade e Colomani insieme, uno alla volta, uno in corso d'opera, uno titolare, come li vedi nel contesto tattico, appunto, di Spalletti, ovviamente riferito all'attacco?
1: Loro stanno lavorando per provare a coesistere, ed è una possibilità che secondo me non è assurda, proprio alla luce di quegli schemi di cui tu parlavi, per adattare la squadra e sfruttare al meglio le caratteristiche degli attaccanti, che sanno comunque muoversi, perché anche il gigante non per questo è statico, è un giocatore che sa muoversi, quindi possono integrarsi. Viceversa è anche vero, ed è un'opzione, io credo che con l'Atalanta si andrà più in questo senso, ma è una mia sensazione, viceversa si possono anche inserire in una staffetta, perché con le 5 sostituzioni tu puoi sfruttare i momenti, gestire le freschezze e le energie. La mia sensazione è che con l'Atalanta lui parte con Colomoni.
0: Ah, dici? Ritorna
1: Colomoni? Secondo me sì. Ma è la mia sensazione, sì, certo, alla luce di qualche, insomma, allenamento fatto, di qualche parola detta. Poi è chiaro che non sono in grado di dirlo con certezza, però questa sensazione.
0: Il mercato, Antonio, secondo te, sul mercato, l'ultimo ovviamente della Juventus, quanto c'è di Spalletti?
1: Ma è una risposta non nuova, perché io in un mondo normale ti direi che c'è tanti Spalletti, perché chiaramente c'è stato tempo per ragionare prima, c'è stato tempo per condividere, c'è stato tempo per accettare, perché quando un allenatore non sempre deve essere stratega insieme alla dirigenza, ma può accettare e vidimare un innesto che la dirigenza ritiene importante. E perché ti dico però una risposta anomala? Perché poi quando lo sento dire, la prima volta ecco perché Colomani non giocava, la seconda ecco perché Colomani deve imparare a essere più aggressivo, allora mi viene il dubbio che forse è un attaccante su cui tu hai qualcosa da ridire, diventa strano visto che è stato inseguito 2 anni e diciamo così acquisito durante la tua gestione con la tua possibilità di intervenire. Però penso che in linea di massima non è sicuramente un mercato sopportato, anzi è un mercato se non congestito, è un mercato che ha accettato volontariamente. Quindi ora è chiaro che magari l'optimum non lo puoi mai avere, d'altronde la Juventus, tu mi insegni, è in una condizione che deve stare attenta alle spese, non può sperperare, deve dirottare sul ruolo piuttosto che su un altro, però in linea di massima è un mercato aderente alle sue richieste. Manca forse una cosa che non è un uomo, ma è un ingrediente importante. Lui più volte lo scorso anno si è lamentato per la mancanza d'esperienza. Ora degli uomini esperti sono arrivati, ma il grande esperto, l'uomo guida, l'uomo simbolo, quello che nello spogliatoio diventa riferimento, non c'è. Alla Juventus un Modric non c'è, quindi da quel punto di vista quel giocatore non è arrivato.
0: Così come lui ha chiesto spesso, che poi l'esperto spesso coincide anche con questo elemento di cui ti sto parlando, di prendere qualche calciatore di personalità. Possiamo dire che, per quanto mi riguarda, anche un po' a sorpresa, si sta dimostrando sotto questo aspetto un leader, lo ha detto anche lui ieri, trascinatore Nico Gonzalez. Antonio, che pure sembrava volesse tornare a tutti i costi all'Atletico Madrid, no? Salvo poi magari Spalletti convincerlo a sposare il suo progetto. Però al di là del discorso tecnico, due gol, veramente proprio come l'atteggiamento, mi sembra veramente uno di grande personalità.
1: Beh, però con tutto il rispetto per la critica per Spalletti stesso, non mi sembra che nessuno ha scoperto acqua calda, nel senso che parliamo di un giocatore importante, di un nazionale importante, di un giocatore che nel suo passato ha fatto vedere di avere questo tipo di caratteristica. È una lezione per tutti, perché purtroppo quando viene coinvolto in una difficoltà più complessiva anche grandi investimenti rischiano di smarrirsi. La Juventus finora con gli esuberi si è tenuta a galla, perché oltre a lui che ha dimostrato questa personalità ma ha risolto anche un paio di situazioni intricate, allo stesso modo è riuscita con altri giocatori che erano stati collocati sul mercato o comunque erano sul punto di fare le valigie, e sono giocatori che non hanno attecchito alle Juve ma hanno sicuramente un bagaglio di esperienze importante, quindi in questo momento lui è sicuramente una guida superiore, ma ce ne sono altri che possono far valere le loro qualità.
0: Tipo?
1: Beh, Luiz sicuramente è un giocatore che rientra nello stesso tipo di ragionamento. Zegrova comunque non è un giocatore da buttare via, ma non per i gol, per quello che hanno dimostrato che possono dare in un tessuto come quello bianconero.
0: Le ultime due esulano un po' dal discorso Juventus. La prima, non credo sia ufficiale, però insomma si va verso l'archiviazione della cosiddetta arbitropoli, sia per quanto riguarda il discorso, parliamo ovviamente di giustizia sportiva, visto che la parte penale è stata già archiviata, dal discorso di presunte pressioni rispetto alla scelta degli arbitri, ma anche alle famose bussate al VAR. Mi dai un tuo parere? Scontato, te l'aspettavi oppure ti aspettavi qualche cosa?
1: No, io ora bisogna vedere quando si completa tutto, però per esempio il caso delle bussate, io non ho mai pensato io che potesse essere finalizzato ad alterare un risultato. Io ho sempre pensato che, come può succedere se un mio redattore sta scrivendo una cosa sbagliata e io intervengo, cerco di farlo per dargli una mano in quel momento, non per alterare il suo articolo, no? Probabilmente si è fatto con quello spirito, che poi fosse sbagliato, probabilmente lo è, ma lo spirito era quello, tant'è vero che se viene meno l'archiviazione in sede di procura, così ha deciso la procura di Monza, poi bisogna vedere sportivamente, perché comunque è un comportamento, visto che non è previsto, sul quale si può discutere. Però a livello, diciamo, di giustizia ordinaria non sono meravigliato, aspetto che vada avanti la giustizia sportiva, ma a livello di giustizia ordinaria non sono meravigliato.
0: L'ultima invece riguarda la questione Federcalcio e all'ipotesi commissariamento. Secondo te plausibile, possibile, oppure credi che alla fine?
1: Sì. Vabbè, a questo punto è possibile per forza, perché con l'iter che ha condotto tutto al CONI è chiaro che il CONI dovrà pigliare una posizione. Questa è una delle ipotesi possibili. Quello che è importante è, se dovesse succedere, non dimenticare una cosa però fondamentale, perché noi ci stiamo soffermando su un tesseramento che sicuramente, se non c'era, rischia di inficiare un'elezione, ma non dobbiamo dimenticare che c'è un bene superiore, che è la riforma del calcio, è il rilancio del calcio e l'attenzione al calcio, e quello o con Malacco confermato o con un commissario bisogna assolutamente fare in modo che si arrivi a conclusione.
0: Forse, Antonio, sarebbe, non dico meglio, però insomma, più idoneo un commissario per le riforme? Mi spiego. Insomma, noi sappiamo che per eleggere il presidente federale servono i voti delle componenti. Non vorrei che però qualsiasi presidente, non Malago in particolare, in quanto appoggiato dalle varie componenti, come se fossero forze politiche, no? Poi non è che possa agire, tra virgolette, liberamente al 100%. Invece magari un commissario che è un po' esterno a queste dinamiche potrebbe invece fare un po' più rapidamente intanto, ma anche tranquillamente le riforme. Non credi questa differenza?
1: Possa... Un commissario sicuramente può fare le riforme, però qui non stiamo parlando di una elezione dove poi ognuno ha un suo interesse. Qua dovremmo parlare di un mondo dove tutti hanno l'interesse a che il calcio esca dalla palude in cui è finito.
0: Certo.
1: Quindi da questo punto di vista probabilmente se ci fossero meno lacciuoli politici e più attenzione manageriale neanche quello sarebbe un problema. L'importante, ripeto, è che chiunque arrivi non perda di vista la riforma necessaria del sistema calcio, perché noi viviamo in una situazione assurda, nel senso che noi ci preoccupiamo quando ci eliminano dal mondiale, ci preoccupiamo se un giro di coppa andiamo male, ci preoccupiamo se non abbiamo giocatori azzurrabili, però poi torniamo alla normalità. Invece ci sono i settori giovanili da riformare, ci sono le strutture da rendere più moderne, ci sono dei sistemi da snellire, come dicevo prima, per una costruzione progettuale e non per portare avanti situazioni sedimentate da anni. Quindi lì credo che gli interessi siano comuni per tutte le componenti.
0: Grazie mille Antonio, buon weekend e buon lavoro, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Un abbraccio ad Antonio Barilla, prima firma della Stampa. Buonasera Quinti, cosa ne pensi di un attacco formato da Colo e Alabegovic con possibilità di scambiare la posizione? Domenico, secondo me, grazie intanto del messaggio, io non sono, ho la convinzione, magari io poi mi smentirà, che Spalletti non ami giocare a due punte. Guardate che io non so se abbiate seguito o meno Sky, no? In questi giorni probabilmente sì, per due volte Capello, che non è proprio l'ultimo, ha detto io non riesco a capire perché adesso sembra quasi che non si possa più giocare con due attaccanti. Sapete che ha ragione Capello, cioè sembra che nel calcio moderno con due attaccanti, io intendo, attenzione, due punte, magari una, due punte, magari usando terminologie ataviche, prima punta e seconda punta. Spalletti forse non c'ha, nazionale 3-5-2 in una parte peraltro confusa della sua esperienza azzurra, non lo so. Non, io invece sono convinto che questo ragazzo debba e possa continuare a giocare come ieri sera, perché riesce ad accentrarsi molto e aggiungo si accentra molto più di Ildiz. Non sto dicendo che sia meglio di Ildiz, attenzione, però si accentra molto di più e prova il tiro, tira come abbiamo visto ieri, probabilmente anche perché si sente un po' più protetto dietro, probabilmente perché quando giocava il Diz, adesso purtroppo è infortunato, dietro non aveva, questo è il mio parere, la protezione diciamo giusta, perché Cambiaso purtroppo non dava questa affidabilità, sotto questo aspetto non era affidabile. Secondo me adesso qualche volta c'è Celik, qualche volta Celik soprattutto, ecco, siccome Celik sì è uno di spinta, però è difensore sostanzialmente, riesce probabilmente a proteggere meglio quella fascia. Questa è l'impressione mia, però in generale io non lo vedo come seconda punta questo ragazzo, fermo restando che ci può anche giocare, non è che lo stai mettendo a fare il portiere. Però mi è piaciuto molto proprio questo suo dinamismo nell'accentrarsi e poi nell'andare ovviamente a rete, oppure magari nel lanciare qualche compagno di squadra. Vai Fede.
2: Eccomi Michele da Casali. La Juventus ieri sera ha fatto la Juventus, cioè ha fatto quello che dovrebbe, anzi che deve fare una squadra del suo livello quando affronta una squadra del livello del NEC.
0: Sì.
2: Il mister è soddisfattissimo perché ha visto una squadra lucida, lucida nelle scelte. Io mi permetto, mister, il primo a essere stato lucido ieri sera è proprio lei, con il cambio di modulo nel mettere i giocatori nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio in base alle loro caratteristiche. Quindi va benissimo la medicina presa ieri sera, mi auguro trasformata in 5-0, mi auguro riesca a sortire gli effetti desiderati, soprattutto domenica contro l'Atalanta, in modo tale che con la pausa del campionato ci sarà modo per confrontarsi ancora meglio e per crescere. Unica curiosità, ieri sera era presente Antonio Conte alla partita, la sera prima era stata a Milano,
0: ma dice di no.
2: Non gli sono mai interessate le partite delle coppe europee, soprattutto dell'Europa League. Boh, sarà un caso che è andato a vedere il Milan e la Juventus, chissà. Un abbraccio,
0: grazie. Ma io poi alla fine c'era, non c'era mica, l'ho capito, perché all'inizio dicevano sì, poi di no, comunque sia è chiaro che per quanto riguarda, sì, sul discorso modulo sono d'accordo, invece per quanto riguarda Conte, sì, era a Milano a vedere il Milan, non gli avrà fatto una bella impressione. La Juventus fosse un po' di più, ma l'avversario ovviamente era diverso, ma in effetti da quello che leggo, che so che Conte ovviamente attende che qualcuno lo chiami, qualcuno aspetterebbe la Juventus, la mette al primo posto come ipotesi, però attenzione perché non disdegnerebbe nemmeno il Milan, addirittura si è parlato di Manchester United, però secondo me, se non ho capito male, il discorso familiare avrà la preminenza rispetto alle sue scelte, tant'è che lui aveva detto sì alla nazionale, anche perché fare il CT è cosa diversa ovviamente da fare l'allenatore, ha molto più tempo, non devi seguire tutti i giorni la squadra, quindi la pista estera per il momento mi sentirei di scartarla, però sì, potrebbe essere un'opzione anche il Milan, anche se oggi leggevo forse la Gazzetta, ok, Amorim tra l'altro insomma si mettesse anche d'accordo con se stesso, perché all'inizio aveva detto mercato da 10 del Milan, due giorni fa dopo la sconfitta contro il Benfica invece ha dichiarato che probabilmente non ha giocatori adatti per la sua idea di calcio. Boh, pare che il Milan comunque lo confermi, ma sapete benissimo come funziona il calcio, se tu non hai risultati alla fine i dirigenti possono dire quello che vogliono. Ieri per esempio anche Massara ha detto siamo in buone mani con Spalletti, però io sono sicuro che se dovesse perdere contro l'Atalanta lunedì staremmo a parlare di Conte, Spalletti in bilico. Il calcio purtroppo è questo e credo che lo sappia, anzi lo sa anche Spalletti. A tra poco Gianni De Biasi.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Ciao Carlo da Torino. Allora, due cose sul discorso di Conceição. Secondo me i giocatori così brevini, perché poi Conceição lo fanno passare per 1,70 m, ma Conceição è quasi come Rui Barros, non arriverà a 1,65 m. Quelli brevilini non ce la fanno a coprire troppo campo, perché hanno le marce basse, super, no? Scatto, la stessa cosa di Zegrova, scatto primi 10 metri, dopo i 10 metri li riprende chiunque, non hanno la falcata, non hanno l'allungo. E quindi un giocatore deve giocare dalla metà campo in giù, dalla metà campo in su.
6: Ciao ragazzi, ma adesso va tanto di moda il fatto dei giocatori col piede contrario, però io mi ricordo benissimo che Causio era piede destro e giocava a destra, Cabrini era sinistro e giocava a sinistra, ma soprattutto mettevano dei cross fenomenali per le nostre punte.
7: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano. cioè vogliamo mettere in discussione Chico Conceição, cioè, per me è assurdo, la mia opinione è che sia assurdo solo metterlo in discussione, per me è il più forte che abbiamo. Poi stiamo qui a criticare il fatto che non faccia gol e che in molte occasioni abbia preso il palo e abbia tirato fuori, ma scusate tanto, ma Ildiz ha fatto le stesse cose. Quante volte si è trovato Ildiz davanti alla porta, oppure con un tiro buono da fare, e o lo spara sul portiere o la spara fuori o inciampa prima di farlo? Ma quante volte l'ha fatto Ildiz? A me mi sembra che ci siano dei giocatori a cui gli viene messa l'aureola e quindi possono fare qualsiasi cosa, ma mettere in discussione Conceição mi sembra veramente assurdo. È veramente l'uomo in più in molti casi. Certo, gli manca il gol, arriverà.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, ci hanno mandato qui la messaggistica, caro Fede, come vedi un video, se tu lo apri, indovina che video è? Antonio Conte, tempi della Juventus, e quindi sicuramente il nostro amico Domenico è un da Ravenna, è un nostalgico del tecnico salentino. Poi tra poco, appunto, vi dicevo De Biasi, Gianni, cerchiamo di capire anche con lui come vede anche questo campionato, la Juventus, Spalletti, insomma l'occhio di un mister sempre importante. Vai Fede.
8: Ciao Quinto, buonasera a tutti, sono Massimo da Prato.
0: Ciao.
8: Io voglio fare questa riflessione, ma non perché voglio guastare le feste, tra virgolette, però sento con grande frequenza una beatificazione, tra virgolette, e di Douglas Luiz, e di Cobb Mainers, e di Nico Gonzalez. Ora io non voglio togliere niente a questi calciatori, ma prima di potermi fidare io voglio delle controprove.
0: Ma certo,
8: secondo me per ora, nonostante qualche sprazzo, è difficile poter dire che siano effettivamente calciatori completamente recuperati. Non so se sono d'accordo, un saluto.
0: Allora, grazie Massimo. Io faccio un distingo tra i tre. Coppa Miners purtroppo no. Io pensavo che il gol che ha segnato, l'assist per Bremer, insomma, l'avessero rigenerato, però ho l'impressione che non riesca a decollare. Douglas Luiz, che Spalletti, insomma, tra gli esuberi che aveva, alcuni che tornavano eccetera, aveva detto dall'inizio: vorrei provarlo. È chiaro che non stiamo parlando di Pirlo, non stiamo parlando di Pjanic, non stiamo parlando di un regista, come, però secondo me, diciamo, ha intrapreso una strada verso il ritorno ad essere un calciatore. Io non mi sto esaltando, perché anch'io, tra virgolette, ecco, Coppa Mendes purtroppo temo che, non lo so, ci voglia un miracolo sportivo, temo, non lo so, poi magari farà 4 gol contro l'Atalanta, non lo so. Invece Douglas, devo ammettere, qualche cosa di positivo l'ho vista. Io non mi esalto, non so chi si stia esaltando, sì, perché leggo, da tanti ha preso in mano la squadra, insomma, prendere in mano la squadra credo che sia una cosa diversa, però dobbiamo dire che rispetto al primo Douglas Luiz, no? Sicuramente è un po' più, tra virgolette, calciatore. È chiaro che non può giocare in un centrocampo a due, se non con Locatelli, e comunque non sarebbero comunque affidabili, perché lui è uno che non, in fase di interdizione non fa quasi nulla, anche se l'ho visto fare qualche contrasto, prima non li faceva, il primo Douglas Lewis, e quindi necessita secondo me di un centrocampo a 4, a 3, 3, 4, 2, 1, oppure un centrocampo a 3. Secondo me Douglas Lewis, per fartela breve, con due mezzi ali a fianco, potrebbero essere McKennie da una parte, Sarr, di cui non abbiamo parlato per nulla, perché da rivedere, secondo me ancora non è al top per come la vedo io dal punto di vista fisico, e di conseguenza magari alcune volte si un po' in confusione, però chissà, magari potrebbe essere veramente un buon centrocampista, se non ottimo. Secondo me Douglas Lewis, dicevo, con due a fianco, quindi un centro due a fianco, centrocampo a tre, potrebbe rendere ancora di più. Invece per Nico Gonzalez, sì, io devo dire la verità, per me, anche l'ho detto prima, cioè ho fatto un podcast, per me sta dimostrando anche delle doti da leader. Ora, tutti questi che abbiamo nominato, non stiamo parlando di fuoriclasse e non possiamo fare accostamenti con giocatori del passato della Juventus, però ho fatto questo distinguo tra i tre. Ben ritrovato a Gianni De Biasi. Ciao Gianni.
9: Ecco. Ciao Quintiliano, buona serata a tutti.
0: Come stai?
9: Bene, bene, bene.
0: Hai visto l'allenamento della Juventus ieri sera?
9: Ah, l'allenamento. Pensavo oggi. Ah, bello, sì, un allenamento semplice, non c'è poi da esaltarsi poi più di tanto da questo punto di vista qua, però vincere in maniera larga, come è successo anche ieri sera, aiuta a crescere e a portare avanti il lavoro che sta facendo Luciano dall'inizio della stagione.
0: Che sembrava, diciamo, essersi interrotto, comunque ha preso sicuramente un colpo nella sfida contro il Sassuolo, con tutto quello che ne è conseguito, caro Gianni, che tu sei allenatore, lo sai benissimo, il destino degli allenatori è questo, se tu non vinci, lo so Gianni, quindi, però insomma ieri sera è chiaro che il NEC era una squadra oggettivamente mediocre, io non voglio usare altri aggettivi, però qualche indicazione forse comunque sia, no, dovevi intanto vincere la minimo sindacale, stare sul pezzo anche sul 3-0, c'è stata qualche indicazione, fermo restando che l'avversario appunto era mediocre, forse è riuscita ad averla, no Spalletti?
9: Sì, facendo la tara su, come dicevamo prima, sull'avversario di turno, che certo, non era certamente uno dei più insidiosi al mondo, credo che intanto questa partita sia servita per dare fiducia a tanti calciatori che avevano magari questa personalità labile, che li possono convincere di non essere così forti come sono in realtà. E allora da questo punto di vista qui credo che la partita di ieri sera sia stata importante, perché dà una grande mano, capito? Dal punto di vista
0: psicologico
9: del,
0: anche, no?
9: Sì, da tutti i punti di vista, nell'affrontare anche avversari decisamente più insidiosi, quando tu vinci e vedi che hai delle trame di gioco, che non prendi gol, che sei squadra, questo aiuta a cementare. Poi è chiaro, adesso aspettiamo subito il prossimo step, che non sarà certamente come quello che abbiamo visto, però poi c'è la sosta per le nazionali, credo che la Juve ne perderà tantissime, quindi non so quanto Luciano possa lavorare da questo punto di vista qui, e quindi c'è da soffrire.
0: C'è da soffrire. Ieri
9: ma col sorriso, c'è da soffrire, ma col sorriso.
0: Certo, cioè, perché è sempre il calcio, parliamo sempre di calcio. Prima mi ha fatto, stavo provando a dire la mia, però te la giro anche a te. Giustamente un radioascoltatore ha detto: vedo un po' troppa esaltazione rispetto a tre giocatori, e ha fatto i nomi: Coppa Mendes, Douglas Lewis e Nico Gonzalez. Sul fatto che siano recuperati e non recuperati, mi dici la tua su tutti e tre questi, che erano considerati degli esuberi prima?
9: Sì, esatto. Io credo Nico Gonzalez sia un giocatore da quando era anche alla Fiorentina, che a me non dispiaceva, poi si è perso per strada, non ho capito per quale, quale ragione. Dopodiché Cobb Miners secondo me è stato sopravvalutato ai tempi dell'Atalanta, ma non è certamente il giocatore che ha fatto la passata stagione alla Juve, è un giocatore che ha sicuramente discrete qualità, non chiediamogli quello che non sa fare, però da quel punto di vista lì io credo che tutto sommato sia un giocatore che può rientrare dentro un progetto di 22 giocatori per poter avere delle alternative. È un giocatore che, se sta bene poi fisicamente, può dare un grosso contributo, perché ha il gol, ha l'ultimo passaggio, ha il recupero della palla. Però è chiaro che quando uno dentro di sé vive gli incubi che non si capisce da dove gli derivino, ma quello lo conosce solo lui e il suo allenatore, che probabilmente ci parla insieme e cerca di aiutarlo. Dall'altro lato, poi l'ultimo chi era, non mi ricordo più.
0: Lucas Luis, che al quale ha affidato, diciamo così, la tra virgolette regia a Spalletti della squadra.
9: Le chiavi del centrocampo. È un giocatore che deve essere messo nelle condizioni di avere la palla sempre, di poterla toccare tante volte. È uno che ha la verticalizzazione, è uno che gioca corto, è un giocatore che ogni tanto recupera palla, è un giocatore che probabilmente ancora non è riuscito a far vedere quelle che sono le qualità che probabilmente questo giocatore ha.
0: Che aveva mostrato peraltro in Inghilterra prima di arrivare alla Juventus, era stato nominato tra i migliori centrocampisti della Premier.
9: Non un campionatino qualsiasi, perché in Inghilterra esatto. o vai a manetta ti rullano.
0: O sei escluso. Invece, per quanto riguarda il discorso attacco, la Juventus si ritrova con Colomani, che ieri si è sbloccato, e Voltemade, che però, lo diciamo quasi tutti i giorni ormai, non sono due nove veri. Pure Spalletti lì dovrà trovare l'amalgama giusta affinché però i gol arrivino.
9: Sì, cosa vuoi che ti dica? Io vado male a parlare di giocatori di altre squadre. A me sono due giocatori che non mi fanno impazzire, francamente. Detto papale,
0: non sei l'unico
9: che fa impazzire,
0: che la pensa così.
9: Sono altri, però ci sono questi, sono i più forti del mondo fino a prova contraria, e dobbiamo parlo come se fossi nello staff della, dobbiamo farli sentire importanti e dobbiamo metterli nelle condizioni di fare lo stretto indispensabile, senza fare il di più, e possibilmente dargli ogni tanto qualche palla che gli consente di andare al tiro e a chiudere le azioni.
0: E diciamo che in questo Spalletti dovrà, comunque sia, piaccia o non piaccia, ottimizzarli al massimo, no? Come tutti quanti del resto, ma in questo caso ancora di più, perché poi la Juventus
9: finché sei su due fronti, ovviamente è normale, tra campionato e poi Coppa Italia, credo, no? Anche non è che Coppa Italia c'è ancora,
0: sì, come no,
9: perché avevo perso un po'.
0: Sì, ma se lì sono al limite, al massimo sono due, tre partite qua, se vai avanti.
9: Sì, però insomma hai bisogno di avere dei giocatori per avere sempre una squadra che possa andare al 101%.
0: Michele ti fa una domanda e ti chiede: buonasera caro
9: mister. Spero che sia facile.
0: Sì, per te sicuro. Buonasera caro mister, può gentilmente spiegare che differenza c'è per un esterno alto giocare nel modulo 3-4-2-1 invece che nel 4-2-3-1? Grazie.
9: Dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1?
0: Esatto, per l'esterno che differenza c'è?
9: Che normalmente, parlo per come viene applicato il modulo nei canoni normali. Il mio Modena dalla C alla B e dalla B alla A giocava 3-4-2-1. Avevamo i due offensivi più interni che facevano il triangolo con la punta centrale e lasciavamo libere le fasce per gli esterni che andavano a spingere. Quindi da quel punto di vista lì dipende dalla posizione di questi due esterni, però credo che l'equilibrio lo puoi trovare sia col 4-2-3-1, avendo due giocatori che adesso stanno giocando più o meno in quel modo lì, o a volte a tre e mezzo, come dicevi tu all'inizio della presentazione. Credo che tutto sommato lì è una questione proprio di sfumature che solo il naso, l'occhio dell'allenatore può intervenire per dargli la possibilità di esprimersi al meglio. Questo è il concetto fondamentale.
0: Io ho l'impressione, per esempio, che la Juventus con i calciatori che ha non posso giocare con il centrocampo a due, perché Lucas Luis sì, è bravo con la palla tra i piedi, però non è proprio un interditore. Un conto è che poi hai davanti, al fianco Locatelli, altro discorso se, come è accaduto col Sassuolo a Coppa Meners, a meno che non giochi appunto a 3. Tra l'altro aggiungo, e questo volevo il tuo parere, in un 4-2-3-1, parlavi di equilibrio prima, io mi ricordo che il 4-2-3-1 di Allegri del 2017 prevedeva gli esterni della tre quarti, Quadrato da una parte, io lo ricordo sempre, e Mandzukic dall'altra, che secondo me furono determinanti, mister, in fase di non possesso soprattutto, a rendere
9: sì, ma i due centrocampisti centrali chi erano?
0: Chedira e Pjanic.
9: È lì che fai la differenza,
0: lo so, esatto.
9: È lì, perché quella è l'equilibratore della squadra. Poi gli esterni, tu hai Quadrado che è bravissimo nell'uno contro uno, pur avendo anche buone qualità in fase di non possesso non palla possesso, nel sì. rientrare. Mandzukic, che era una seconda punta adattato in quel ruolo lì e ha fatto molto bene. Io credo che tutto sommato sia l'importante che, al di là dei moduli preconfezionati, sia fondamentale che i giocatori siano messi nelle condizioni di dare il meglio massimo che hanno, che sia 4-2-3-1, che sia 3-4-2-1, di poco, sono sfumature. Poi voglio dire, c'era un allenatore che diceva: io li metto in campo così, ma poi si spostano, quindi capisci?
0: Esatto, infatti
9: il problema poi è di...
0: Infatti Spalletti, dimmi, ogni volta che gli fanno la domanda, domani gioca al 4-2-3-1, domani passa al 3, cioè ragazzi non continuate a connotare i moduli con questi numeri, perché poi dipende dalle posizioni, da come si muovono, perché nel corso della stessa gara, questo lo dico anch'io e lo vediamo, l'ha detto anche tu adesso, si vira magari in fase di impostazione, magari 6-3 dietro, in fase, no?
9: Sì, funziona, se tu fotografi in particolari momenti la gara, vedi che sì, gli assetti tattici non sono cambiano come quando uno parte all'inizio, no? È chiaro che, perché è un gioco dinamico dove ci sono movimenti, esatto, di giocatori che liberano degli spazi, che danno la possibilità ad altri di giocare, ci sono queste situazioni che, però è chiaro che l'importante e fondamentale è che i giocatori che ricoprono i ruoli predisposti siano messi nelle condizioni di poterlo fare al meglio,
0: di rendere al meglio. L'ultima, prima di salutarti, tu sai, insomma, te l'ho detto, che dopo la sconfitta contro Sassuolo, un putiferio, no? Come accade spesso, si sta riparlando di Conte, che tra l'altro è anche disoccupato, quindi poi ci sono tanti nostalgici tifosi della Juventus, lo vorrebbero. Secondo te, cioè, è plausibile, se dovesse andare male Spalletti, che Conte torni alla Juventus?
9: Ah, questa è una cosa che poi deciderà Conte, se tornare o meno. Il problema principale è che, secondo me, se si mette in piedi un progetto, si inizia, siamo alla quarta di campionato e uno viene messo in discussione, credo che ci siano veramente i presupposti per fare un'annata di insuccesso clamoroso. Io credo che ci si debba aiutare dentro la squadra, a cominciare da chi è il deus ex machina di tutto il progetto, e che a pioggia chi sotto di lui cerchi di lavorare per mettere insieme e non per dividere, per cercare subito di fare i distinguo, no? Questo qui, io avevo detto questo, tutte minchiate, sono da perdenti. Le squadre forti vengono fuori anche nei momenti di difficoltà, dove tu hai difficoltà evidenti, magari di classifica, che non è quella che uno si aspettava, non è una difficoltà eccezionale, è molto peggio il Napoli, dando per dire, però tutto sommato credo che non si possa cominciare a le voci. Io capisco, tra social, giornali, esatto, media in generale, se no di cosa si parla? Però è mancanza di rispetto anche nei confronti di un professionista che sa fare il suo mestiere, lo ha dimostrato nell'arco della sua carriera.
0: Credi l'ultimissima, un sì o no, possa arrivare?
9: Ero lì che salutavo.
0: Tra le prime quattro la Juventus, sì o no secondo te? Che difficile.
9: Sì.
0: Ah, ok, perfetto, basta così. Grazie mille, sì. Grazie mille Gianni, alla prossima, buona serata. Grazie.
9: Ciao,
0: grazie.
9: Ciao, quindi,
0: grazie. Ciao. Allora, guarda là, non gli ha fatto la battuta, guarda là, io l'ho visto molto tranquillo Spalletti dopo la partita, per esempio, guarda là, dice, analizza la prestazione di questo ragazzo della Juventus,
10: le tante prime volte, questo è vero, primo gol di Colomani, ha seguito poi volte Mate, non ha segnato il suo secondo gol stagionale per Alai Begovic, è stata la prima volta. Ho apprezzato, dice, guarda là, al di là del gol, l'assist che ha fatto per Nico, è vero, in occasione del rigore, ha fatto una giocata veramente molto bella, ci sono quindi tanti aspetti positivi, ma serve la riprova, e ragazzi la riprova, questo l'abbiamo detto anche lui, serve per la Juventus in generale e anche per i singoli calciatori, no? Perché è un conto è sfidare il NEC, altro discorso è giocare in Italia, io dico, in Serie A, a prescindere domenica che è l'Atalanta, secondo me adesso come adesso, ma già negli ultimi anni, nessuna partita è facile, soprattutto per la Juventus di questi tempi. Poi è chiaro che se un conto che giochi contro l'Inter, altro discorso se magari sfidi, che ne so, l'ultima in classifica, però la Juventus di adesso, lo dice, facciamo ieri questo discorso, per la Juve di adesso non ci sono squadre, impegni facili per la Juventus, ecco, questo è un po' il discorso, cioè non ci sono in Italia in le squadre come il NEC, tanto per capirci. Coppa Meners, dice Domenico, è l'unico giocatore che non chiede la palla ma suggerisce al compagno a chi passarla, quindi tu dici che per questo deve giocare titolare? No, sto facendo una battuta, ovviamente. Allora Andrea ci scrive, lo so, l'ho visto, ho messo anche un post io, da un turco napoletano, film di Totò, a un turco italiano, il passo è breve, ho scritto, per ho visto l'immagine, buongiorno, scusate, ma avete visto Vincenzo Italiano, i successi che sta avendo e che identità che ha dato, stesse cose ottime ha fatto a Spezia, Firenze e Bologna, potevamo prendere lui e lasciare a casa Spalletti a giugno, sarebbe rimasto anche Vlahovic magari. Beh, allora, Corinto, caro Andrea, ti dico questo, sul discorso sarebbe rimasto anche Vlahovic? No, perché una cosa aveva chiesto Spalletti, di confermare Vlahovic, non gliel'hanno, non è stato trovato l'accordo e quindi Vlahovic non c'era, perché ora Italiano ha fatto bene nelle piazze che hai detto, compresa la Turchia, adesso sta facendo bene, ma il campionato turco è una cosa diversa però da quello italiano, e la Juventus è una cosa diversa dal Besiktas, dal Bologna, la Fiorentina, Spezia, per carità, è un bravo allenatore, però non so fino a che punto, per esempio, sulla panchina della Juventus possa far bene quanto fatto con le altre. Tra l'altro a Bologna i primi due anni ha vinto la Coppa Italia, dopodiché è ritornato un po' l'italiano di prima, fase difensiva poca, secondo me deve crescere sotto quell'aspetto, non sto dicendo che sia uno scarso, anzi l'italiano è un bravo allenatore, però era tornato i primi tempi del Bologna, il primo anno era migliorato anche nella fase difensiva, poi o è successo qualcosa oppure non lo so, però ho rivisto il vecchio italiano gli ultimi tempi, che curava molto poco la fase difensiva, ora sta facendo bene in Turchia col Besiktas, buon per lui, però non è scontato, Andrea, che poi sulla panchina della Juventus possa ripetere quello che sta facendo, che ha fatto e che sta facendo anche adesso, però non abbiamo la controprova per adesso. Allora, siamo giunti all'ultimo break, cari ragazzi, quindi ci sentiamo tra poco.
3: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Finale di questo Fuori di Juve, poi domenica appuntamento qui con Colpo di Tacco, io, Santarelli, Claudia, il direttore, insomma un po' tutta la squadra di Colpo di Tacco, per cercare di capire se la Juventus, se possiamo firmare questo famoso certificato di guarigione, perché ieri secondo me diciamo la Juventus ha fatto capire che quantomeno la reazione l'ha data e ci mancherebbe altro. Stiamo parlando di una squadra mediocre, il NEC, e quindi la Juventus ha fatto semplicemente il suo dovere. La Juventus deve ascoltare quello che ha detto Del Piero nel dopopartita Sky, quando, elogiando la Juventus soprattutto per la lucidità, per essere rimasta sul pezzo, e questo è vero, a prescindere dall'avversario, a prescindere dal fatto che fosse sul 3-0, e non è scontato, magari può anche sederti tra virgolette, diciamo così, il timore ce l'abbiamo sempre, no? Però la Juventus solitamente non sta a 3-0, tra l'altro. Però alla fine ha detto: quello che abbiamo visto questa sera, lui vuole dire tutti questi elementi qui, no? Stare sul pezzo, lucidità, chiarezza di idee, gol, magari non 5, però ha detto per la Juventus non deve essere frutto, questa è importante questa frase di Del Piero, non deve essere il frutto di una reazione per una caduta come è stata quella contro il Sassuolo, deve essere la regolarità. Quindi Del Piero vuole dire la Juventus normalmente dovrebbe vincere e non pensare oddio dobbiamo riscattarci, quindi bisogna vincere, e quindi già a partire da domenica. L'Atalanta è un avversario secondo me comunque difficile, anche se in difficoltà, non credo, credo che il problema sia più che altro dei calciatori che magari ancora non hanno recepito i dettami del mister Sarri, perché sapete benissimo Sarri è particolare, quindi insomma magari un po' ci vuole per entrare, anche perché vi posso dire che loro storicamente sono abituati a giocare a 3, con Sarri si gioca a 4, insomma cambiano diverse cose, anche secondo me poi i calciatori a un certo punto, mi ricordo di Bremer, si diceva no, la Juventus ha preso Bremer però è costretta a giocare a 4. Un calciatore bravo di un certo livello non può porsi il problema ed andare in crisi se per esempio un difensore, no, facciamo l'esempio, si passa da 4 a 3, da 3 a 4. Stesso discorso per quanto mi riguarda vale per gli attaccanti, cioè se si gioca il 4-2-3-1, i tre che compongono la linea della tre quarti non possono, per come la vedo io, avere problemi se invece poi si passa a 3-4-2-1, cioè sulla tre quarti basta. Ecco perché la duttilità, che spesso magari può essere dannosa per qualche calciatore se non gli viene affidato un ruolo fisso, ma non è più così ormai. Quindi se io gioco sulla linea dei tre quartisti, prima mi è piaciuto molto l'intervento del mister De Biasi, perché abbiamo parlato di calcio puro, diciamo così, no? A me piace molto questo. E quindi gioco a tre, esterno dei tre, ma posso giocare anche a due sulla tre quarti. Ecco, discorso diverso un po' il terminale offensivo, perché se tu sei un 9 alla Vlahovic è un conto, se sei un 9 un 9, che secondo me non è un 9, alla Voltemata è un conto, se è un 9, che secondo me non è un 9, nemmeno lui alla Colomania, è un altro discorso. Quindi insomma, però bene o male, bisogna adattarsi, ragazzi, e quindi la Juventus, non sono d'accordo con l'amico che prima diceva, secondo me Spalletti è un fondamentalista tattico, e allora forse non l'hai seguito bene negli anni. Invece la cosa importante sua è proprio il non fondamentalismo tattico. Tra l'altro aggiungo anche questo, che Spalletti, a prescindere dall'età, è molto moderno, si aggiorna molto sul discorso calcio, tant'è che spesso, no, sul discorso moduli dice: ragazzi, contano le posizioni, contano alcune caratteristiche dei calciatori, magari si scambiano in alcune zone del campo, proprio per esempio la tre quarti, perché no, in un 3-4-2-1, cioè i due possono alternarsi con l'uno, col terminale offensivo, ma anche tra di loro, per esempio. Poi non tutti hanno le stesse caratteristiche. Per esempio lui è innamorato, ma non solo lui, lo sarebbero tutti, di McKennie per questo motivo qui. McKennie è un caso a parte, è l'estremizzazione McKennie della duttilità tattica, può fare praticamente tutto. Allora andiamo a leggere qualche messaggio. Mr. Jingle ci scrive Alessandro: buonasera Quintiliano, buonasera a te. Ma è possibile che l'erba del vicino è sempre più buona? È possibile che noi non riusciamo ad avere stima di questa squadra? Dobbiamo

vedere. Stiamo parlando di calcio, attenzione ragazzi, che non stiamo parlando di guerra, di politica o di sanità, di calcio che qualcuno dice è la prima delle cose non serie come ambito, no? E quindi è sempre il calcio, e quindi ognuno ha le proprie idee, l'importante è che si rispettino quelle degli altri. Però sul discorso tifosi, questo ha ragione, questo sta accadendo, guarda, ti dico caro Alessandro, e questo mi dispiace molto perché fa capire che tanti tifosi, una volta c'era un amico mio che diceva alcuni sono tifosi a vittoria, cioè se la Juventus vince sono tifosi, altrimenti si critica tutto. Ormai è così, non va bene nulla ad alcuni, secondo me c'è proprio una parte di popolo bianconero a cui non va bene nulla, che criticano a prescindere. Ma questo accade soprattutto da quando non si vince più gli scudetti. E qualcuno mi dice, no, ma anche prima, però prima era un po' diverso. Adesso ormai non c'è più speranza. Detto questo, siccome ho nominato diversi personaggi, allora, Conte, Italiano, eccetera, abbiamo Spalletti, io mi tengo per il momento Spalletti, è chiaro. Se dovesse precipitare la situazione, anch'io che lo stimo non potrei fare a meno di, ma domenica deve vincere, altrimenti siamo punte a capo. Hai nominato, ecco, per concentrarsi un attimo sulla dirigenza, no? Giuntoli. Giuntoli è stato criticato, però adesso alcuni acquisti si stanno rivelando importanti. Forse non ha fatto malissimo sul fronte del mercato, ok? Fermo restando che è stato sbagliato l'acquisto di Coop Manners, ma chi di voi, alzi la mano, chi quando la Juventus prese Coop Manners non disse, ah, abbiamo preso uno dei migliori centrocampisti italiani, io sono stato il primo a dirlo, perché oggettivamente in quell'Atalanta era uno dei big, era uno fondamentale, determinante. Poi però è venuto la Juventus e non ha dimostrato di essere così, soprattutto alla luce dei 61 milioni che la Juventus ha tirato fuori per prenderlo dall'Atalanta. Nico Gonzalez, secondo me dei tre, perché poi l'altro è Douglas Luiz, sto cercando di analizzare i vari step sulla dirigenza. Nico Gonzalez, secondo me dei tre è quello che, certo, 40 milioni non sono stati pochi, che ha qualcosina dato, ma è chiaro che non era il giocatore di Firenze. Si era perso un po'. Vorrei capire anch'io perché, come ha detto Barilla, no? Poi è andato all'Atletico Madrid grazie a, bisogna dirlo ragazzi, grazie a Pablo Simone, evidentemente si è rivitalizzato questo calciatore ed è tornato un altro calciatore. Non stiamo parlando di fenomeni, questa è la premessa. Douglas Luiz l'abbiamo detto anche prima, ci sta puntando. Spalletti non è che abbia alternative in quel ruolo lì, tecnicamente è molto forte, deve crescere sotto alcuni punti di vista. Quindi alla fine, e questi sono i tre flop, quelli che erano connotati come flop di Giuntoli, però poi ci sono stati anche degli altri acquisti importanti, per esempio Calulu, che forse è stato uno dei migliori acquisti degli ultimi tempi, Nico Gonzalez, con Cesao, che anche se deve crescere molto, deve fare il salto di qualità, altrimenti rischia di essere incompiuto questo ragazzo come calciatore, se non segna. Ma deve fare anche dei cross, per esempio. Deve fare, secondo me la Juventus non sappiamo crossare in generale. Io la vedo così. Però alla fine tutto questo, questa bocciatura di Giuntoli va un po' rivista. Qualcuno allora mi dirà, ha sbagliato l'allenatore. E allora vi chiedo, quando prese Motta, che era l'emergente del momento, perché aveva portato a una qualificazione storica il Bologna in Champions League, tanti di noi, anch'io, sì, avevo qualche timore, però dico, in fondo è il giovane emergente, poi si è rivelato non adatto. Però in generale il lavoro di Giuntoli un po', secondo me, va un po' rivalutato rispetto alla bocciatura secca. È discorso diverso, però dico, come lì è proprio, come lì, ecco perché dico, non è che uno non possa criticare, è oggettivo il fatto che non c'entrasse nulla con la Juventus, caro Alessandro. L'abbiamo visto, anzi è stato un anno perso dalla Juventus con come lì, un anno perso. E poi i calciatori, ognuno ha le proprie idee, però sono d'accordo con te quando si critica a prescindere. L'importante, secondo me, detto che io ho un'idea, Federico Rossi un'altra idea, Gabriele Latino un'altra idea, alla fine però bisogna remare dal punto di vista del tifo tutti dalla stessa parte, perché anche se a me non piace qualcuno che adesso è nella Juventus, fosse l'allenatore, e non è così, fosse un calciatore, qualcuno c'è che magari non mi piace, è pure vero però che io
li sostengono.

fino a quando indossano questa maglia. Questo è un po' il punto del discorso. Vai, Fede. Ah, ok, abbiamo i testuali, hai ragione. Tutti vogliono Conte adesso, scrive un altro amico. Nessuno vuole mandare via Spalletti, però. Mi dite, oddio, aspetta, Andrea, in realtà ci sono tanti che vorrebbero mandare via Spalletti, eh. Mi dite come si fa, ma prendiamo una posizione nella vita, dai. Nessuno vuole che Spalletti perda. Spero, almeno che i tifosi della Juventus sperino in questo, no? O no? Io credo, la vedo così, però vogliono Conte, no? Ma io... Questa sarebbe una contraddizione in termini. Io dico, torniamo in prima linea, torniamo dove succede qualcosa, diavolo. Io dico, perdere due partite non ci cambia la vita, cambiare Conte con Spalletti invece ce la cambia. Allora che sia lui, Andrea, ma lo dici dopo una vittoria, dopo forse seppur con un avversario mediocre, insomma, secondo me un po' fuori, non fuori luogo, però non capisco. Quindi tu sei uno che spera che la Juventus perda se vuoi Conte. Non capisco il tuo discorso, francamente. Perché la Juventus adesso dovrebbe cambiare? Perché Spalletti ha perso la partita con il Sassuolo? Giusto, questo è il discorso. Siamo alla quarta giornata. Se poi, certo, se vediamo che contro l'Atalanta fa un passo indietro clamoroso, oltre al livello di eventuale risultato, quindi sconfitta, anche a livello di gioco, cioè se ci accorgiamo, questo è il punto. Se, perché io il timore ce l'ho ancora, io non è che con la gara di ieri ho esultato dicendo ah, siamo usciti fuori da questo tunnel, mini tunnel in cui siamo entrati dopo la partita contro il Sassuolo. No, io sotto questo aspetto non sono mica convinto. Voglio aspettare appunto domenica. Se però ci accorgiamo, io solo in un caso cambiare Spalletti, se capiamo che non riesce più a tenere il timone di questa nave, allora sì. Però speriamo invece che questo non accada. Perché dobbiamo pensare adesso a cambiare allenatore? Allora, ha parlato a tutto Juve, c'è stato anche questo ragazzo che ha giocato, me ne parlano molto bene, io sì, l'ho visto qualche volta, Obuso, ha parlato la gente e ha detto, ha realizzato il suo sogno, può restare alla Juve per i prossimi 10 anni, addirittura, voglio vedere se dovesse esplodere fra 2-3 anni, arriva un'offerta, questa è la gente, il cognome Bernardo di questo agente, di questo ragazzo, della Next Gen, che però ormai... bene o male in prima squadra, può restare alla Juventus per i prossimi 10 anni. Vi dico chi lo voleva in estate, rinnovo, mi aspetto chiacchierata nelle prossime settimane con la Juventus. Mi pare di capire che anche questo Simone Bernardo, numero uno di The Football Thrill, agente di Augusto Owusu, ha parlato in esclusiva a tutto Juve, ha detto che praticamente il suo ragazzo, il suo assistito, è stato cercato da altre squadre. Secondo me sta cominciando a preparare, vedete come sono fatti gli agenti, no? Sta preparando un po' il terreno alla possibilità di chiedere, di discutere il rinnovo. Vedete, gli agenti sono fatti così, ragazzi, purtroppo sono loro un po' che dirigono l'orchestra. Poi dipende anche dal calciatore. Vlahovic, io ve lo dico, tutti ce l'hanno con Vlahovic perché è andato via, però a me è stato detto che se fosse dipeso da Vlahovic, Vlahovic sarebbe restato con l'offerta della Juventus. C'è stato il problema quando la procura, tra virgolette, diciamo così, è stato un po' accantonato l'agente Ristic, che pure non era proprio tra i più adatti con il quale discutere, però è stato un po' accantonato Ristic e il padre ha preso in mano sostanzialmente gli affari del figlio e il padre gli ha detto no, questa offerta non bisogna, così mi è stato detto, ragazzi, io non so se sia vero, ma presumo di sì, non la dobbiamo accettare, dobbiamo puntare a prendere più soldi, sperava nel Barcellona, sperava nel Bayern di Monaco, invece poi alla fine solo il Besiktas si era fatto avanti concretamente con un'offerta più o meno congrua a quelle che erano le richieste, cioè 10 milioni netti. Credo che guadagni più o meno 10 milioni tra l'ingaggio base e bonus, credo, adesso bisognerebbe rivederlo. E quindi gli agenti, vedete come fanno il loro mestiere, purtroppo dovrebbero mettergli secondo me dei paletti su alcune cose, allora Nico Gonzalez si è ripreso la Juve, la società è pronta a puntarci ancora. Infatti Nico Gonzalez, sto leggendo sempre su tutto Juve, è uno di quei calciatori rispetto al quale si sta discutendo
del rinnovo del contratto. Staremo a vedere, dai. L'importante, insomma, è che continui a far bene e che non si infortuni. Poi andiamo a leggere qualche altro messaggio prima, tra qualche minuto ci salutiamo. Addirittura Andrea dice: Vincenzo Italiano sulla panchina della Juventus. Che ne so, se un domani, mai dire mai. Emanuele da Torino invece dice: posso dire, ci fa una sorta di appello, diciamo così, no? Radio Bianconera deve trasmettere ottimismo non solo quando si vince, io ci credo e lo scrivo dall'inizio della stagione fino alla fine. Allora Emanuele, noi trasmettiamo, no? Ok? Siamo una radio, però non possiamo, se la Juventus va male, noi dobbiamo fare cronaca, ok? Perché poi la difficoltà, insomma, non è scontato e semplicissimo fare una sintesi tra la fede calcistica, che è quella bianconera, e però la professionalità, cioè di essere giornalisti. Cioè dobbiamo fare una sintesi tra le due cose, ma soprattutto dobbiamo fare cronaca per onestà intellettuale nei confronti nostri, ma di voi radioascoltatori. Quindi se la Juventus sono delle cose che non vanno, bisogna dirle, sperando sempre che vadano meglio. L'importante, e questo noi non lo facciamo qui a Radio Bianconera, è che le critiche siano sempre comunque costruttive e non distruttive. Invece, per quanto riguarda tanti tifosi, criticano, e ci sta, ci mancherebbe altro, è normale ed è lecito che ci sia, però spesso lo fanno in maniera distruttiva addirittura. Ciao Quintiliano, ieri abbiamo affrontato la partita nel modo giusto, basta più possesso palla lenta e sterile, abbassiamo un po' il baricentro e colpiamo gli avversari con rapide ripartenze, perché abbiamo giocatori molto validi nelle ripartenze stesse, non siamo il Barcellona di Guardiola che faceva un possesso palla estenuante. Alessandro da Taormina, guarda Alessandro, non solo il Barcellona di Guardiola, sì, lui ha un po' estremizzato il tiki-taka. Poi mi ricordo che quando il Barcellona lo prese Luis Enrique, una novità, un salto di qualità per quanto mi riguarda, che fece fare a quella squadra era la verticalizzazione, che con Guardiola praticamente non esisteva. È chiaro che non siamo il Barcellona, ci mancherebbe altro, e non abbiamo i calciatori che poi dopo tanto possesso palla, bene o male, alla fine facevano gol, no? Perché voi ricorderete quel Guardiola, di quel Barcellona targato Guardiola, aveva dei mostri sacri, in primis per esempio Lionel Messi, ma non solo lui, aveva un centrocampo da paura, grazie al quale, anche grazie a questo magari giocava bene Messi, ma Messi è un fuoriclasse. Quindi oggi, parlando con un amico, dicevamo che abbiamo cambiato dirigenza, allenatore, giocatore, ma il problema resta sempre quello, cioè forse ha ragione il tuo passato ospite, manca un mental analyst, altrimenti non si spiega. Non credo che la rosa sia inferiore a molte altre rose. No, non mental analyst, mental coach. Ha fatto una crasi tra mental coach e match analyst. Allora, il match analyst, la Juventus ha una squadra e c'è il figlio del grande Gaetano Scirea, Riccardo Scirea, che dirige il discorso del match analyst, ma è una cosa diversa. Tu vuoi dire il mental coach e ti riferisci a Sandro Corapi, che abbiamo avuto qualche giorno fa, ma in realtà io credo che ce l'abbia un mental coach, mi pare, la Juventus, mi pare. Buonasera caro mister, poi gentilmente, ah, questo l'avevamo già letto. Poi c'è un amico che invece è Marco, che critica quello che ha detto Barilla, perché dice: ma dove vive questo, insomma, comunque Barilla non è proprio l'ultimo, è la prima firma della stampa, vede le riforme del calcio, questi sono i giornalisti che ci fanno, beh, ma lui ha detto quello. Intanto caro Marco, stiamo parlando di uno dei migliori giornalisti in circolazione sportivi, primo, ok, ma poi lui dice la sua. Lui ha semplicemente detto che bisogna fare le, cioè lui ha detto questo, che a prescindere da commissario o meno in Federcalcio, e lui ha detto plausibile, l'hanno detto anche a me, il commissariamento della Federcalcio, l'importante è che si facciano le riforme. Però io, per esempio, quando gli ho chiesto, un conto è farle con il commissario, un conto con il presidente eletto dalle componenti, perché secondo me, ragazzi, il presidente eletto dalle componenti, come è sempre avvenuto, tranne commissariamenti vari tipo Guido Rossi, che poi assegnò lo scudetto all'Inter, i presidenti non possono non
diciamo così, non riportare quello che fanno, però devono per forza confrontarsi. Cioè, se una componente non gli sta bene una cosa che vuoi fare, prova ad opporsi a questo, ti osteggia anche. Invece, se tu fai il commissario, metti il commissario ad acta, tu metti una persona esterna che non deve rendere conto a nessuno. Ci sono queste riforme da fare, si fanno riforme, punto. Una volta fatte le riforme, quelle più urgenti, ma ce ne sono diverse purtroppo, perché malgrado le promesse non sono state fatte, puoi fare indire le elezioni, questo è. Allora, Luigi ci dice, ecco da dove viene la tua innata simpatia e fiducia a Spalletti, ne hai seguito le gesta romane per anni, per questo lo difendi sempre. Luigi, ma che è la prima volta che ascolti fuori di Juve? L'ho detto 40.000 volte che ho seguito la Roma di Spalletti due volte, ma non solo la Roma di Spalletti, ho seguito la Roma 13-14 anni e è capitato anche che ci fosse in entrambe le circostanze Spalletti, ma non è un amico mio, attenzione. Ho visto sinceramente fare delle belle cose in quella Roma, è chiaro che aveva Totti, Cassano, aveva dei giocatori, però questa qui è la stima, non è la simpatia, mi piace proprio come allenatore. Però, siccome sono onesto, lunedì, il giorno dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ho detto per la prima volta sono un po', diciamo così, preoccupato, un po' intaccata la mia, non certezza, però la mia idea su Spalletti, perché ho avuto l'impressione, anche per le dichiarazioni post, tra l'altro, ieri Jacopo Volpi, adesso Barilla, non proprio gli ultimi, Jacopo Volpi è stato direttore di Sky Sport e Barilla è uno dei migliori giornalisti in circolazione a livello sportivo, prima firma della Stampa, deve migliorare la comunicazione. Quando ho visto quel tipo di comunicazione post sconfitta, ho rivisto un po' lo Spalletti in confusione e quindi mi sono preoccupato, ma io non sono ancora tranquillo sul fatto che la Juventus abbia superato il momento di impasse e voglio vedere proprio domenica se riuscirà a vincere contro l'Atalanta, perché l'Atalanta deve vincere. Allora, Paolo D'Ancona, una giustizia sportiva o non sportiva succube di fazioni politiche e tifosi dalla misura di quanto stia messo male questo paese. Lo so Paolo, purtroppo la giustizia sta messa male in generale e anche quella sportiva. Allora, siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, grazie del tuo supporto, grazie a tutti voi, ci vediamo con me domenica insieme a Santarelli e tutta la banda di Colpo di Tacco. Buona serata e buon weekend.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: A volte ritornano e parlano, perché ci facciamo questo titolo qua. A volte ritornano, lo diciamo, riferito speriamo alla Juventus, perché la partita di ieri quantomeno ci ha fatto rivedere una vittoria, ci ha fatto rivivere una serata tranquilla, ci ha fatto rivedere una vittoria anche larga, piuttosto convincente, con tutti gli alibi del caso, e che di fronte a una squadra che ha scelto volutamente, scientificamente, di non difendere. Ha detto: se lanciate il pallone in difesa non c'è nessuno, quindi approfittatene. Ci abbiamo anche il portiere, abbiamo raccolto qua sotto, stava facendo due palleggi con il magazzino, e ha detto: oh, ci serve un portiere, quindi a giocare pure due, e la gioca pure lui, abbiamo visto. Quindi, fatta questa premessa, che sennò poi dopo puntualmente qualunque cosa andremo a raccontare e a dire adesso ci verrà risposto: sì, ma erano scarsi, sì, lo sappiamo, e vi abbiamo raccontato anche a che livelli. Però comunque intanto queste partite le devi vincere, devi dimostrare qualcosa, devi far vedere qualcosa, e al limite queste partite ti servono ancora più di altre, perché permettono a dei giocatori di sbloccarsi sotto il punto di vista del gol, di sbloccarsi sui movimenti, perché il livello è easy, o anche a qualche giocatore di farti vedere che nonostante il livello non è al top della condizione. Penso per esempio al Calulo di turno, che non mi è sembrato in grande condizione. Se va in sofferenza con questo tipo di livello di calcio, allora dici: forse è il caso che riposi un po', oppure che si rimetta un po' in sesto, perché evidentemente era un po' la versione della conferenza stampa quella che abbiamo visto in campo.
3: Buongiorno,
2: di Calulo.
3: Buon pomeriggio
2: a tutti, gente, mangiare Stefano Santander e Federico Rossi. C'è una versione compassata troppo, quindi bisogna sfruttare queste partite per dire cosa potrà funzionare se continua, cosa non può funzionare, e ti serve anche per cambiare modulo e dire: oh, ma a tre reggiamo con questi qua? Sì, con gli altri vediamo. Un 3-4-2-1 può essere meglio, perché se una partita del genere faccio sedere con Sesamo in panchina non scoppia un caso, perché si dice: ok, una partita faccio rifiutare con Sesamo, faccio rifiutare con Lomani, provo Arabegovic, provo Nico 2 dietro la punta, provo Voltemade, e nessuno mi dice niente. Però nel provare io provo a intuire qualcosa. Quello che abbiamo intuito è che, passando da 3, dalla difesa a 3, quindi con un centrocampo leggermente più rinforzato e due mezze punte alle spalle di un attaccante, forse il gioco si velocizza di più. Perdiamo con Sesao, con tutti i pro e i contro, ma ci sono anche i pro, non solo i contro. Si è capito che Colomani, se gioca da attaccante esterno, rende di più, ma questo già lo sapevamo, lo abbiamo avuto la prova. Si è capito che Voltemade deve naturalmente mostrare qualcosa, però ha fatto vedere che almeno i movimenti ce li ha, e qualcosa così. Questo è per quanto riguarda A volte ritornano e li analizziamo. A volte ritornano e parlano, arriviamo a Sarri, che dice: no, ma io non ho rimpianti, non mi ricordo quasi niente dell'esperienza fatta alla Juve. Benissimo, pensa che l'unico scudetto nella tua vita l'hai vinto là. Gli unici giocatori di un certo livello li hai avuti là. E rientrati e avevi detto: ah, mi sento gobbo. Io non ci ho creduto neanche un secondo, e sono contento di averci preso. E quindi domani speriamo di farti tornare a casa con una mano avanti e l'altra indietro.
3: No, lui se le mette tutte e due dietro, e una
2: o sulla sigaretta.
3: Fammi sta zitto,
2: ma adesso ti faccio parlare. Adesso ti scatena.
3: No, fammi sta zitto.
2: No, adesso parli.
3: Fammi sta zitto.
2: A volte tornano e parlano anche Open Da, con tutto il rispetto, che ha detto: no, ma io non ho rimpianti, cioè è stato benissimo la Juve, quadro internazionale, ho avuto qualche occasione, meno male, perché poi le altre non le potevi avere. No, ho imparato che anche se ti senti pronto devi aspettare e non giocare. Se tu il tuo essere pronto era colpire di testa la palla in fallo laterale, era il caso che aspettassi. No, tutto a posto, ma Vlahovic la palla non me la dava. Credo che nessuno di noi te l'avrebbe data la palla a un certo punto della tua, delle tue performance.
4: Mamma, fammi sto zitto.
2: Però ha detto anche un'altra cosa che ci svela un teatrino che sapevamo. Comolli mi ha chiamato, mi ha spiegato come dovevo giocare Comolli. E poi dopo, quando sono andato a parlare con Tudor, tu hai detto: ah sì, devi fare la ok, però c'ho Vlahovic e David. E quindi sono voluto Comolli, quindi non si dialogava. Questo è buon pomeriggio di
4: no, fammi sta zitto.
2: No, no, parla.
4: No, fammi sta zitto, parliamo di altro.
2: E di che vuoi parlare?
4: Non lo so.
2: Il tempo piove, piove.
4: Porca miseria, c'è stato un fulmine che si è abbattuto qui dentro.
2: Sì, un tuono.
4: Io, no, no, il fulmine sono andato a nascondere, malandro.
2: Cioè, lui veramente.
4: Sentite un botto.
2: Tu non l'hai visto, è che Rossi giustamente sta lavorando come un pazzo da ieri
4: dalle
2: dopo.
4: Dalle 4 alle 8 era qua,
2: insomma, sta lavorando lentamente.
4: No, no, io mi sono nascosto.
2: No, lui a un certo punto stavamo parlando tranquillo, è partito un tuono. Io show.
4: Tuono, un fulmine.
2: Il fulmine non fa il rumore. No, il tuono che fa il rumore.
4: No, il fulmine. Quello era pum!
2: No, il fulmine fa. E poi sì, dopo conti 1, 2, 3, quanti metri sono, boh, scoppia, no? Io, credimi, Rossi, stavo così tranquillo, parlavo, lui ha cominciato a che è successo?
4: Confermo.
2: Una bomba!
4: No,
2: ma che
4: non
2: bomba?
4: Ho detto una bomba.
2: Sì, dopo hai detto una bomba.
4: No, no, fammi sta zitto, Marangio, perché vedi, io aspettavo la conferenza stampa dello scaccolatore seriale e, ma cosa gli devo, ma cioè, ma lui dovrebbe ringraziare, dovrebbe ringraziare il Signore che gli ha dato la possibilità, se ci crede, se non ci crede ringraziasse chi gli pare, che gli ha dato la possibilità nella sua carriera intanto di venire in una società top, ok, anche se stiamo attraversando un momento, di allenare Ronaldo, cioè lui ha allenato, sì, oddio, ha allenato Ronaldo, vabbè, insomma, diciamo l'hanno sopportato, tutto quello che ti pare, e c'è venire, non c'hai ricordi, guarda,
2: piena la barca, no,
4: noi ce l'abbiamo, il problema è che noi ce li vorremmo dimenticare, quei ricordi di quello che abbiamo passato con te alla guida, uno che ci faceva il dito medio, sì, uno bravo, che combatteva il palazzo e poi ci è venuto dentro, ma
2: poi
4: la colpa
2: dentro,
4: non
2: detto
4: è
2: sono...
4: tua, è di Paratici e Nedved che ti vennero a prendere,
2: sì, sì,
4: laggiù, quindi per l'amor di Dio.
2: E poi confermo quello che hai detto tu, cioè dovresti dire lì ho allenato grandi campioni,
4: Dybala,
2: Higuain, Douglas Costa, Ronaldo. In realtà quando andò addirittura a parlare con Ronaldo per spiegargli come giocare,
4: si è tolte me le scarpe.
2: No,
4: no,
2: ma
4: Ronaldo ha detto:
2: no,
4: guarda, lascia perdere, no, la barca,
2: no,
4: ti pepisco,
2: no,
4: le scarpe.
2: No, Ronaldo ha detto a Mendes, che era lì presente, e tu guarda, sono queste sono le chiavi per il rifornimento, gli fai il baripieno, ne dobbiamo partire subito, però, quindi se può fare più in fretta così. Cioè, tu vai cioè, tu dovresti dire: io ho passato anni a contatto con il calcio. Con il calcio. Pensate che non ho allenato quell'anno e ho vinto lo scudetto.
4: Appunto.
2: Perché così è andata, eh? Lui non ha allenato, ma ha vinto lo scudetto. Indovinate perché?
4: E quindi veramente, cioè, bisognerebbe a lui e al suo compare, il signor Giuntoli, bisognerebbe veramente rimandarli con un calcio nel sedere, tutte e due a Napoli, no, a Bergamo, scusa. Open Da a me fa tenerezza. A me fa tenerezza. Dice Vlahovic mi passava la palla, ma te avrebbe passata nemmeno Rossi la palla in quelle condizioni in cui era. Però è vero una cosa, Vincenzo, confermo assolutamente, dimostra il caos totale che abbiamo vissuto in questi anni. Cioè tutto quello che sta accadendo, o forse che è accaduto e spero non accada più, è frutto di caos. Di caos, nemmeno organizzato, di caos disorganizzato. Quindi mettiamoci il prima possibile una pietra sopra, ma ne abbiamo buttate giù veramente di ogni. E oggi l'appello, poi ognuno può fare quello che gli pare, ci mancherebbe altro, di stare accanto a questo allenatore e a questa squadra, ma non perché si difende nessuno, non ce ne frega niente, io difenderò solo e sempre la mia Juventus, ma perché... Siccome ho la sensazione che qualcuno ci sia rimasto un po' male ieri sera, pochi, ma qualcuno, e si ritorna con questa tiritera. Allora, c'abbiamo un allenatore che si chiama Spalletti, c'abbiamo una squadra che faticosamente sta provando a ritirarsi su, stiamo lì dietro, come hanno fatto i 40.000 dello stadio. Quello per me è il cuore della Juventus, sono sincero.
2: No, quindi lasciamo stare e mettiamoli in disparte quelli che tornano, parlano, blaterano e dicono.
4: Sì, ma chi se ne frega. Infatti mi dice un amico Ronaldo, gli disse: mister, cinco.
2: Però questo deve rappresentare, insieme a tanti altri fattori, a tante altre cose, quella molla che basterebbe, a parte non ci dovrebbe neanche essere. Però la Juventus deve dimostrare di essere Juventus sotto tutti i punti di vista, cioè questi devono venire, tu li devi dominare. E questa cosa del dominio dei tempi, come lo vuole dire ora raccontare Luciano lo sa come si fa, e adesso deve trovare il modo di trasferirlo alla squadra, di ritrasferirlo alla squadra, che molti sono cambiati, perché bisogna trovare equilibrio senza Locatelli. Credo a tutto, va bene a tutto, credo che qualche indicazione dal punto di vista tattico ieri sia arrivata.
4: 3-4-2-1 Vincenzo, è quella che secondo me bisogna portarci.
2: E deve andare avanti così.
4: Sì.
2: E nel 3-4-2-1 possiamo anche già immaginare più o meno quali sono. Ah, poi c'è un'altra cosa che voglio dire. Poi sembra che me la prendo sempre con
4: chi ce l'ha?
2: Con lo stesso.
4: Chi?
2: No, voglio dire due parole su Cambiaso.
4: Tu dici, giocato, poraccio.
2: Non ha giocato. Ok.
4: Spalletti parla di Grabara, dai.
2: No, dopo parlo io. Spalletti ha detto, vedi che poi qualcuno non vuole che parli, Minatus.
4: Sì, è cambiato.
2: Spalletti ha detto, in realtà ha fatto capire che aveva recuperato, lui è venuto, sentiva dolore, non lo forzi il giocatore che sente dolore.
4: Bene.
2: Ok. Stiamo facendo Chiesa punto 2.
4: Però Vincenzo, sai, la caviglia è una cosa un po' particolare.
2: Ma la caviglia era anche l'anno scorso.
4: Lo so. Io credo,
2: poi è guarito, poi io non voglio alimentare dubbi.
4: No!
2: Però se clinicamente clinicamente ti considerano recuperato,
4: però il dolore,
2: e fai l'allenamento, perché ha fatto l'allenamento in gruppo, e poi dici no, ma forse c'ho un dolore.
4: No.
2: Noi abbiamo,
4: lui ha detto, ho un dolore,
2: un dolore.
4: Forse.
2: Va bene. Ma esiste anche Molière, il malato immaginario. Ok, perfetto.
4: Ho scoperto che sei anche te malato immaginario, Vincenzo. Io
2: a volte
4: spesso
2: è vero, a cena.
4: Spesso a cena ho scoperto
2: tante
4: cose.
2: Ipocondriaco, che è diverso.
4: Sì, poi
2: però,
4: a giro me, capito?
2: Però c'è il malato immaginario, no, perfetto. Io, cioè, sai, noi occupiamo un posto lì. Cioè, nel senso, se lui fosse partito, o se l'avessimo venduto, o se trovasse una squadra, la Juventus potrebbe prendere un altro laterale a sinistra, chi che sia. E magari fai riposare Kalulu, che in questo momento non mi sembra al top della condizione, metti Selic là e uno a sinistra. Noi in questo momento non possiamo far riposare Kalulu, dobbiamo giocare con Selic anche da quell'altra parte.
4: Io potresti farlo riposare Kalulu, sai come? Mettendo Kelly un pochino più alto e di là Selic. Certo,
2: perfetto,
4: qualcosa rischi.
2: Sì. Quindi capiamo che cosa c'ha sto ragazzo, perché se clinicamente sta bene, se fa l'allenamento e poi arriva e c'ha dolore, mi assomiglia molto, non metto in dubbio, però assomiglia molto a Chiesa, che diceva ad Allegri no, c'ho dolore, non gioco, e Allegri diceva non gioco. Cioè, io sono stanco anche di questi giochi, perché poi abbiamo scoperto che Dybala va alla Roma, a volte chiede di fermarsi e Gasperini dice scusa, perché non vuoi essere, ma no, perché c'ho dolore, giocaci sopra, non ti preoccupare, se ti fai male poi ne parliamo, e lui gioca tutte le partite.
4: Vabbè, lì avrei un'altra teoria che però tengo
2: va
4: per
2: bene,
4: me.
2: Tienila per te. Però se c'è anche quella cosa di dire che vogliamo fare, io
4: ragione.
2: Anche questo voglio capire.
4: Hai ragione, Vincenzo,
2: perché
4: però
2: c'è bisogno di tutti.
4: Benissimo, io però qui non voglio spezzare lancio a favore di nessuno. Poi Cambiaso, sono il primo che ho detto che ha fatto un pessimo precampionato, e dunque è giusto che abbia trovato la panchina. Dico soltanto questo, che però la caviglia è un punto molto delicato. Non so se ti sei mai fatto male alla caviglia. Magari
2: sì, una volta, ma
4: una volta,
2: ne ho 12 anni, quindi non
4: sì,
2: me lo
4: appunto,
2: ricordo.
4: Quindi non te lo ricordi. La caviglia, qui non siamo ortopedici, ho altre specializzazioni, in ortopedia mi manca, però la caviglia è un posto, soprattutto è un punto soprattutto per un atleta, molto delicato, per cui tu vai a fare la risonanza, perché di quello si tratta, e non trovi niente, però magari un residuo di dolore, soprattutto quando la caviglia ti si gira, ti può rimanere. A me è capitato, e non faccio l'atleta, ma mi è successo andare a camminare, quindi e non avevo niente, quindi non ho fatto né risonanza e niente, però sapevo che era in via di guarigione, però un po' di dolore lo continuavo a sentire, perché comunque la caviglia, Vincenzo, è come un muscolo. Tu giocando a calcio la caviglia è una delle prime cose che utilizzi, quindi il dolore ci sta. Poi mi dici Mandzukic se ne fotteva e scendeva in campo, ma lì si tratta di carattere, lì si tratta di soglia del dolore. Io se ho la febbre a 37 come te la sento a 39 e mezzo, magari lui sente un dolorino, ha paura anche di forzare, di giocarci sopra e dice sai che c'è, io credo che il ragionamento sia questo. Lui avrà pensato, ora ci sono anche 3 settimane di sosta, non voglio forzare, magari in queste 3 settimane, dove non so se andrà a nazionale o meno, ma non credo, in queste settimane posso recuperare. Quindi io questo un po', Vincenzo, onestamente lo capisco. Poi
2: no, certo.
4: Ti seguo sul ragionamento che abbiamo bisogno di tutti, che ci sono anche dei segnali. Per esempio McKenny ieri si è fatto una partita straordinaria come sempre e rientrava comunque non dall'affaticamento ma dalla lesione.
2: E quello è il discorso. Allora io voglio cercare di capire con chiarezza quali sono determinate situazioni. Dopodiché, questo era un inciso in più che faccio. Adesso questo cambio potrebbe portare a delle rinunce importanti. E io ne ho parlato tanto ieri, credo che potrebbe essere anche un tema di approfondimento oggi. Con Seisao, io lo so che ai tifosi piace tanto e anche a noi che lo raccontiamo il calcio, il giocatore tecnico che ti salta l'uomo, che ti crea la superiorità, che va a recuperare la palla, che insomma fa quei numeri che tu dici ah, quanto mi gasa vedere questo giocatore. Se però fa anche quello che fa la Begovic, cioè il passaggio filtrante quando serve. Potremmo far vedere dopo una slide che mi ha girato Mirko quando avremo proprio Mirko, quando avremo proprio Mirko, così ne parliamo anche insieme a lui. 17:35, aspettiamo conferma, dovremmo avere Mirko, dico a Rossi. Se lui facesse anche quel tipo di lavoro sarebbe perfetto. Io temo che invece con Seisao, nel suo essere un grande giocatore da Juventus, nel senso che ci mette l'anima, ci mette il cuore, appartenenza, eccetera, però come attaccante esterno sia un po' monotematico e limiti un po' le opzioni offensive della Juventus. Peraltro, se tu dovessi cambiare modulo e fare 3-4-2-1, nei due lì dietro lui non ci si trova.
4: No, e io non ce lo metterei neppure.
2: E questo è un tema, secondo me, dobbiamo affrontare.
4: Ma, guarda, ieri, secondo me, nella partita sono emersi due dettagli, due spunti, perché noi chiedevamo questa alla partita di ieri, di vincerla senza problemi, e l'abbiamo fatto. Non me ne frega niente poi se era Arnek, nel senso, questo dovevamo battere e l'abbiamo battuti, ebbene, e di capire determinate cose. Io mi porto a casa due considerazioni. La prima, il modulo è quello di ieri, quindi 3-4-2-1 con McKenny spostato laterale in partenza, perché poi McKenny fa tutto il campo. Sar e Luiz in questo momento possono essere i due mediani. Poi è chiaro che Sar ancora deve dimostrare qualcosa. Ieri mi sono piaciuti molto i paragoni che sono venuti fuori, che lo paragonava al vecchio Momo Sissoko, chi uno Zaccaria un po' sbiadito. Ecco, mettiamo che è un giocatore, facciamo un mix dei due, chiaramente non è il centrocampista dei sogni, ma è uno che può dare un po' di sostanza lì nel mezzo. Sicuramente se gioco tra virgolette a due con McKenny spostato un pochino più avanti, Sar non è l'olandese dormiente, e quindi meglio. E poi i due dietro la punta, e poi parlo un attimo anche della punta, che secondo me devono essere Alej Begovic, al quale io non rinuncio, perché il giocatore è forte, lo si sapeva, deve ancora crescere, ma rispetto a Conceição vede nettamente di più la porta, e l'altro è Nico Gonzalez, che se continua con questa determinazione, con questa voglia, con questa appartenenza, perché mi sembra che la stia mettendo in campo, secondo me è un altro inamovibile. E vengo all'altro punto sul quale si è dibattuto molto: la punta centrale. Ora, l'ho detto anche in un reel che ho fatto.
2: Bravo,
4: che
2: lo vediamo col ditino inquisitorio.
4: Il ditino va sempre messo. Voltemade non è la mia punta dei sogni, e non è neppure una punta che nella mia Juventus ideale andrei mai a prendere, ok? Giusto per fare la premessa, cioè i miei attaccanti sono altri, per come vedo io il calcio, perché a me non mi interessa che vaghi in mezzo a tutto il campo, per me la punta deve fare gol. Però io rifletto su questo, l'ho detto ieri sera e ci ritorno oggi. In quel ruolo lì, cioè pseudo punta centrale, io ci vedo molto meglio lui rispetto a Kolumani, perché lui intanto, soltanto per essere 2 metri, un difensore te lo porta fuori. Certo, qualche duello in più lo deve vincere, perché se andiamo a vedere i numeri dei duelli di ieri, lasciamo perdere, non li andiamo a rielencare, ma ne ha persi la metà. È uno che comunque 1,96 m non mi può perdere la metà dei duelli. Però è lui che può fare quel lavoro, la famosa pallata la può ricevere lui. Non è sicuramente quello che vuole Spalletti, perché lui vuole un altro tipo di attaccante. Però per me domenica gioca lui, e Colomani parte dalla panchina, perché aggiungo e chiudo, il tedesco con Colomani dietro io non ce lo vedo, ce a lo vedo che... invece con Nico e Alebegovic,
2: a meno che quindi non sia un 3-4-3 invece che un 3-4-2-1.
4: No, Vincenzo, no,
2: no, dico in generale come attaccante esterno può funzionare di più. Sai, immaginati, dico per dire, no, stiamo giocando un'altra volta un amichevole come quella di ieri sera, ok, giochiamo di nuovo con il NEC. E giochi 3-4-3. Nei tre lì davanti provi, per provare, Colomani, Voltemade con Seisao.
4: Secondo me non segni mai.
2: Secondo me
4: chi segna? Abbiamo detto ora che
2: no, nel senso,
4: forse
2: che
4: le bocche da fuoco possono
2: il gol
4: essere
2: di Selic è arrivato, per esempio, è
4: per carità,
2: quello ti sto dicendo, quindi uno che scarica da destra, uno che scarica da sinistra, ti attaccano, uno piace centrale, non ti piacerebbe?
4: No,
2: okay,
4: non mi piace, Vincenzo.
2: No, neanche a me,
4: perché
2: mi
4: non
2: sto
4: mi
2: proponendo
4: piace. Perché poi l'altro focus è sicuramente quello su Conceição. Ora, mi dispiace per Matteo che ce l'ha al fantacalcio, ha detto già le perdo tutte se me lo mettono in panchina, ma a me non me ne frega niente del fantacalcio,
2: no, no,
4: quindi
2: no,
4: caro Matteo,
2: capisco
4: caro Matteo,
2: ma io capisco anche tutti quelli a cui piace,
4: sì, ma a me non dispiace,
2: piace anche a me,
4: ma io non,
2: però
4: io lo adoro, perché hai visto,
2: rischiamo di essere monotematici,
4: perché non segna. Perché
2: no,
4: non,
2: no, non solo, cioè rischi che tu ti appoggi a lui solo. Quanti cross al centro ha messo per le torri? Pochi, in realtà.
4: Quante, quali sono le torri?
2: Vabbè, Colomani, gli attaccanti centrali che magari riempiono l'area, quante volte l'hai visto crossare alto in mezzo invece,
4: no,
2: che fare
4: poco,
2: lo scarico? Ok, al massimo a piede invertito a rientrare, ma non è la stessa cosa, e comunque non lo fa, per esempio, come Cegrova, che ha piedi un po' più calibrati per questo tipo di cose. Lui fa lo scarico,
4: no, Cegrova,
2: lui fa lo scarico, lui fa l'incursione, lui salta l'uomo, lui prova il tiro, lui è peperino. Però poi quello fa, cioè nel senso ci si limita a quanti gol stagionali, meno di 5, 6 massimo, 6 nella migliore delle ipotesi, sarebbe già tantissimo.
4: Ci metto già la firma.
2: Ma lui ne ha fatti quanti? 3 l'anno scorso, 2 assist.
4: Di cui uno straordinario.
2: Straordinario
4: a Roma.
2: Con la Roma, quante volte lo ripeti quello? 2 assist. E allora
4: vedi,
2: tu
4: Vincenzo,
2: devi pesare, oltre che alla bellezza estetica, alla qualità tecnica del giocatore, la sua incidenza in campo.
4: Allora, io credo che noi anche quest'anno purtroppo siamo alle prese con la mancanza di un centravanti da 20 gol, ok?
2: Ah, questo è poco, ma sì.
4: Non ce l'abbiamo.
2: Non ce l'abbiamo.
4: E forse ce l'abbiamo meno da 15. Bene, però le partite vanno giocate. Però l'allenatore, e qui ritorno alla famosa mano dell'allenatore, mi deve trovare una soluzione. E se la soluzione è, io la detesto, la famosa cooperativa del gol, non mi piace, perché per me, io devo averci l'attaccante da 20, 15, 20 e poi anche gli altri. Ma siccome secondo me, spero di sbagliarmi, Collo ne farà 15, sì, ma stagionali, Voltemade se arriva a 10 siamo già contenti, poi magari ne fa 15 anche lui. Però in questo momento che hanno un po' le polveri bagnate, chi è che ti può portare la doppia cifra in attesa del ritorno di Ildiz? E le mezze punte. E allora se Colomani non mi apre quegli spazi e Voltemade me li apre, io gioco con lui, e sperando che Nico, già arrivato a 2 gol stagionali, Alebegovic, che si è sbloccato, Zegrova, perché Zegrova non dal primo ma a partita in corso mi può dare una mano. Con Seisao per me entra sempre al 60esimo, Vincenzo, perché può sfruttare la stanchezza,
2: temo,
4: e tutto.
2: Temo di sì,
4: però in questo momento mi serve?
2: Io in questo momento credo che, al di là, ripeto, della partita di ieri, che lascia le indicazioni che trovano, ma che lascia il tempo che trovano, però delle indicazioni le hanno date. Di Alebegovic ce non puoi fare a meno, anzi, più lo fai giocare, più lo fai diventare forte e centrale,
4: bravo,
2: nel tuo progetto.
4: Bravo.
2: Quindi lui non si tocca, perfetto.
4: Bravo.
2: È uno dei tre dietro. Nico non si tocca.
4: 3 o 2.
2: Nico non si tocca perché è uno che sta facendo recupero palla, vedi, poi Spalletti ti ha detto ti decide lui quello che devi fare, quindi
4: sì,
2: se poi perde palla ti viene a riprendere perché devi fare quello che dice lui, e incide e non si tocca, e sono già 2. Il terzo è McKennie, perché McKennie è l'unico che può fare da raccordo tra centrocampo e attacco in un ipotetico, l'ha disegnato credo anche Spalletti, un ipotetico rombo, diciamo così. McKennie ti può fare anche il lavoro di raccordo, quindi essere quello, il trequartista dei tre dietro la punta se giochi con il 3-2, oppure lo metti a centrocampo e fa un lavoro di raccordo. Per Conceição io in questa squadra, in questo modo, non lo trovo
4: nemmeno
2: lo
4: io. Spazio. Nel 3-4-2-1 non lo trovo nemmeno io. Però siccome le partite si sviluppano ormai in tre fasi, primo tempo,
2: e già devo,
4: inizio,
2: sarà,
4: ripresa, bravo, e sostituzioni importanti.
2: Perfetto, il calcio moderno con i 5 cambi fa sì che tu hai 11 che giocano titolari e poi ne hai almeno 5 che possono entrare, cioè un ulteriore 11 del secondo tempo. Anche lì poi hai abbondanza, perché potresti dire metto Conceição o metto Cegrova.
4: Bravo.
2: Chi è che mi incide di
4: oppure
2: più?
4: Oppure tutte e due, una a destra e una a sinistra, oppure tutte e due dietro le punte. Io no,
2: però
4: non
2: la
4: ce
2: roba
4: lo vedo
2: che mi fa andare, che mi fa arrabbiare, e torniamo a un punto che hai toccato tu, che è un altro tema della giornata, è che vedi chi entra con Cesao o Cegrova, bene, chi mettiamo dietro le punte? Possiamo mettere a Begovic o vogliamo mettere Nico quando tornerà Ildiz? Ma Begovic adesso può convivere con il, e non abbiamo l'attaccante.
4: Vincenzo,
2: siamo pieni di punte
4: però
2: esterne.
4: Questa è una tematica che noi abbiamo toccato dall'inizio. Cioè noi abbiamo una marea di esterni o mezze punte, fate voi, e di due attaccanti che dovrebbero fare le prime punte ce n'è una.
2: Per me già si deve lavorare adesso, pensa un po', giocando naturalmente, a come poter far convivere al migliore dei modi il Ildiz e Begovic.
4: Secondo me,
2: perché giocano esattamente sulla stessa mattonella.
4: Sì, e l'abbiamo visto. Però sai, se li metti un pochino li accentri un po'.
2: Alai lo puoi mettere anche a fare un po'. Vedi come ieri ha dato quel pallone a Nico, sì. Si è abbassato e ha avuto quella visita. Poi ripeto, ieri c'erano le praterie.
4: No, ieri
2: c'era
4: la
2: proprio
4: la
2: casa.
4: C'era
2: la squadra
4: quella la di Piccari, no? Sì, cioè, sì, la difesa non esiste.
2: Ieri
4: infatti
2: era
4: Piccari grandissimo, è venuto con la maglia del Neck oggi. Sì.
2: Era proprio la casa nella prateria ieri, quindi però l'intuizione, il tempo del passaggio l'ha azzeccato in pieno. Potrebbero giocare lì, dovresti tornare a tre, ti serve il centrocampo, ma ritornerebbe Thuram. Questo è un problema che ci poniamo dopo. Poniamoci il problema adesso: questa Juventus può rinascere passando per un'esclusione dall'11 titolare di Conceição?
4: Io ti rispondo e dico di sì.
2: Vogliamo vedere che ne dicono loro?
4: Sì, ti rispondo e ti dico sì, Vincenzo, ma attenzione, non cancellando Conceição, occhio, ma utilizzando Conceição in maniera diversa. Detto che poi si giocherà dopo la sosta ogni tre giorni, fino al 15 novembre la Juve giocherà ogni tre giorni, perché oltre all'Europa League c'è anche il turno frasettimanale, quindi c'è spazio per tutti. Però, secondo me, e ci ha messo un po' troppo tempo Spalletti, ma nel 3-4-2-1, sperando naturalmente che McKennie regga, perché noi abbiamo due centrocampisti di fatto, cioè in realtà tre, perché io con Miners continuo a non considerarlo, ahimè, ahi noi, abbiamo visto anche come è entrato ieri. Però se noi andiamo nel 3-4-2-1 con Cesao non ci può stare, a meno che in queste tre settimane, non so se andrà in nazionale, ma immagino di sì, si lavori, cioè quasi un mese di tempo,
2: sì, sì,
4: per staccarlo un po' dalla linea laterale e accentrarlo. Ma la domanda è, quindi sempre rimanendo con il tuo tema, si può fare a meno di Conceição titolare? La domanda è, lui ha bisogno di quella linea per partire? Ha bisogno di quei metri di campo in più per partire? Non vorrei che centralmente diventasse un po' troppo prevedibile.
2: A meno che non si abbassa e si va a cercare lo spazio giù.
4: Si abbassa
2: quindi
4: di più di quello che è?
2: Io un'idea ce l'ho. Ecco perché poi la chiedo anche a voi, perché secondo me vedi per esempio Alai Begovic, no? Oltre ad avere la tecnica, non è un Marcantonio, ma è uno che, ecco, col Sassuolo non ce l'ha messa la fisicità, che è stato buttato fuori dal campo,
4: però ha tirato 5 volte, è stato quello però, che ha tirato di più,
2: però è uno che si coordina in un attimo,
4: sì, sì, sì, sì.
2: Conceição, e trova la porta. Conceição deve e poi al limite palo oppure gol, però ci mette un po' più di fatica, anche se c'è il baricentro basso, quindi dovrebbe riuscirci subito. E la fisicità la subisci un pochettino, qualche centimetro in più fa la differenza a volte.
4: Ma sono d'accordo con te, Vincenzo, ma tant'è vero, ripeto, ora si parla anche di rinnovo e secondo me fanno pure bene, ma con Cesao, per quanto mi riguardava e per quanto mi riguarda, era quell'eventuale sacrificio che io a 40 milioni avrei fatto.
2: No, l'avrei fatto anch'io. Poi nulla.
4: Poi felicissimo che sia rimasto, perché è un valore per,
2: certo,
4: la Juve.
2: Certo che è un valore per la Juve, però a questo punto questo valore, per restare valore, deve anche un po' lavorare su se stesso. L'allenatore deve lavorare su di lui.
4: Esatto.
2: Perché potrà fare qualcosa di più. Lui l'ha detto, io voglio migliorarmi. Vediamolo questo miglioramento. Tu rispetto all'anno scorso l'hai visto un miglioramento? Io nel cercare la porta centralmente l'ho visto. Perché ha cominciato anche ad accentrarsi a cercare la porta. Poi però vedi quella palla in profondità, non ricordo in quale partita, forse proprio contro il Milan, e invece di incrociare di destro prova un improbabile collo pinesi e gliela butta praticamente addosso. Cioè ti manca quello, un attaccante esterno che è cresciuto là davanti alla porta col pallone giusto che gli mise, se non ricordo male, proprio Douglas Luiz.
5: Sì, Luiz.
2: Devi incrociare e devi buttarla dentro. Noi dobbiamo essere sta roba qua davanti alla porta, spietati, altrimenti non ne usciamo.
5: Si può fare meno il Conceição dal primo minuto, ditecelo tra poco.
0: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Già tante riflessioni interessanti state lanciando. Per esempio c'è un amico che dice: non credo se ne possa fare a meno, anche perché fino a ieri abbiamo detto che era l'unico che faceva vedere qualcosa. Oggi non lo è più. Il NEC è una squadra scarsissima, non ci facciamo illudere. Il Parma darebbe che ce l'ha annullato, e comunque Chico ha perso e poi si è aggiornata la pagina con i tanti messaggi. Però allora, non è per la partita di ieri, è proprio sulle partite che ci sono state fino adesso. E non mi dite che la Begovic col Parma è stato annullato. Alla Begovic si vede subito che è un giocatore di grandissimo talento, qualità, visione. Anzi, ringraziamo Pjanic, perché credo che insieme a Yıldız sia il giocatore più forte che abbiamo avuto negli ultimi anni. E lo vedremo. Dopodiché capisco quello che si dice, ma noi non abbiamo detto e non continuiamo, non stiamo dicendo adesso che Conceição non vale. Stiamo dicendo che probabilmente appoggiarsi a Conceição fino adesso non ha fatto sbocciare qualcosa nel gioco della Juve. Magari quel qualcosa può sbocciare se si cambia una struttura che poi prevede però maggiore profondità, maggiore verticalità. E quindi vi poniamo la domanda, non è una sentenza ovviamente.
5: Ciao ragazzi, da ragazzi un po' di calcio l'ho giocato. Ricordo che uno dei mister che ho avuto metteva sempre quelli più piccoli e veloci nel secondo tempo, dal 70esimo in poi, anche se magari tecnicamente non erano granché, proprio perché le squadre avversarie erano più stanche. Ho sempre pensato che questo potrebbe andare bene anche per Conceição ad oggi, anche per Colomani. Sì, con la differenza, Alfonso, che oggi con i 5 cambi puoi cambiare anche i difensori, quindi quella cosa lì che è verissima, però tu cambi un difensore e annulli questa cosa, però è vero. Ciao, credo che non se ne può fare a meno, cioè di Conceição, anche perché finora abbiamo detto che era l'unico che fa vedere qualcosa. Oggi invece non lo è più. Il NEC è una squadra scarsissima, non ci facciamo illudere, scrive un amico. Sì, si deve fare a meno di Conceição, scrive Roberto. Cicco purtroppo deve lavorare sulla finalizzazione. Fino allora avremo un grande crack che funziona molto bene a partita in corso, ma che purtroppo rallenta manovra e non funziona come terminale offensivo. Moreno dice: Conceição è il giocatore da far subentrare nel secondo tempo quando le squadre sono stanche, e lui con la sua velocità può creare superiorità numerica. Questo era Moreno. Ciao ragazzi, Andrea da Reggio Calabria. Premetto che a mio parere non dovremmo giocare col 3-4-2-1 perché la squadra sarà costruita per giocare coi terzini. Non abbiamo le ali come l'Inter o la Roma, ma se bisogna giocare per forza così, allora Conceição lo metto nei 4 di centrocampo largo a destra. Lì potrebbe fare la differenza senza la pressione di dover far gol. Questa è una riflessione che è intrigante, lo sai? Quarto a destra a centrocampo, saremmo forse però un pochino troppo sbilanciati. No,
2: a me non intriga per niente, perché quattro a destra a centrocampo lo limiti, lo allontani dalla porta, gli fai fare più chilometri. E onestamente, se io devo pensare al famoso 4-4-2 che adesso tanto non adotta più nessuno perché è proprio vecchio come modulo e secondo me si sposa poco con il calcio moderno, io ci immagino uno che comunque un po' di purtroppo la prestanza fisica lo penalizza.
5: Però vedi, ti leggo questo messaggio di Fabio da Torino, dice: credo che Cicco può essere più incisivo come trequartista dietro la punta nel 3-4-2-1 che è d'esterno.
2: No.
5: Zitto, dove spesso si perde e diventa confusionario. Però va convinto che può fare quel ruolo alla Brahim Diaz. E mi piace questo
2: confronto. No, a me piace molto.
5: Devi stare zitto, perché basta. Anche Brahim Diaz è piccolo.
2: Sì.
5: Ale, anche Quintiliano è piccolo.
2: Ale, Brahim Cicco.
5: Sono d'accordo.
2: E ci sono le categorie. E Brahim è uno che lo ha già fatto, lo sa fare, e usa tutti e due i piedi. Cicco usa il sinistro, parliamoci chiaramente. E ti ho fatto l'esempio dell'assist di Douglas, lui davanti alla porta, piuttosto che incrociare di destro come doveva fare, la colpisce di collo sinistro addosso a Magnan. È una questione di
5: anche Frosinone sbaglia un gol pazzesco, bravo, perché perde un tempo di gioco, sì.
2: Questione di istinto, di sicurezza. Brahim è uno destro sinistra te la butta, e quindi è nato per fare quel ruolo là. Vogliamo adattarlo? Va bene, ma noi già ci stiamo adattando. Uno che non sa segnare, che però deve prendere le pallate. L'altro che dovrebbe fare l'estendo, lo vogliamo mettere a fare il goleador. Mettiamo anche Conceição a fare Brahim Diaz, e non lo sa fare, si deve imparare a fare quello. Stiamo adattando Celik a sinistra perché quell'altro si è smontato la caviglia e non torna più. Cominciamo adattiamo Douglas Luiz a fare il playmaker, ma anche il frangiflutti davanti alla difesa. Con Miners a giocare a calcio, insomma, stiamo adattando troppe persone a fare cose che poi non è il loro ruolo. E secondo me, se segui questa strada, ti perdi. A quel punto, prendi a Lucumi e lo metti a centrocampo, come diceva qualcuno. Invece, no, noi dobbiamo cercare, secondo me, di preservare ognuno nel suo ruolo. Cicco è un attaccante esterno che segna poco e che di assist non ne fa tanti, ma che è un giocatore che a partita in corso, vedi, a partita in corso entrava anche Douglas Costa. Ma quanta diversità c'era tra Douglas Costa e Conceição? Enorme. Douglas Costa anche lui usava sempre soltanto il sinistro, ma come lo usava? E quel gol alla Lokomotiv Mosca, te lo ricordi?
5: Giocatori competenti,
2: perfetto. No, è per dirti che lo metti a gara in corso, ma non imposti una partita su di lui, a meno che non sia una partita che puoi gestire o che in emergenza devi gestire, secondo il mio punto di vista.
5: Vai Rossi, facci sentire qualcosa, va.
9: Ciao ragazzi, sono Ciao. Andrew da Savigliano.
5: Ciao.
9: E
5: Ciao.
9: Se quando poi tornerà il Diz, se fosse proprio lui invece quella prima punta con dietro Alai Begovic e Nico Gonzalez, ovviamente alla falso 9, quindi senza dare punti di riferimento, si può magari girare con loro tre e a rotazione, quindi una volta tocca uno, una volta l'altro a fare la prima punta, quindi hanno un bel po' di tecnica, fantasia con quei tre lì davanti.
2: Abbiamo
9: si
2: già...
9: potrebbe anche provare.
2: Comunque. Allora, capisco, nostro amico, no, lo ringrazio per la lettura. L'abbiamo già
5: lettura,
2: provato, ha funzionato male.
5: Però ha funzionato male.
2: Già l'abbiamo provato.
5: L'unica Fosso cosa 9, avresti un Alabegovic in più,
2: sì, ma per Diz.
5: Sì, probabilmente sì.
2: No, anche qui torniamo, adattiamo. Allora, io sposo più il messaggio di Silvia, che scrive: la discussione sul Cicco si dipana semplicemente guardando i fatti. 80 partite, 9 assist, 10 gol, talento enorme, ma spesso viene verificato dalle scelte e dal suo incaponirsi nel buttarsi in situazioni complicate per la sua fisicità. Da subentrante va bene, con l'avversario stanco può incidere di più. È quello che di fatto stiamo raccontando.
5: Sì, lo stavo leggendo anch'io.
2: Ma è così, Ale. Allora, io vedi ancora una volta la soluzione. Ringraziamo i nostri amici perché sono un pozzo
5: molto,
2: di idee
5: molto, molto,
2: e ci aiutano
5: molto
2: a fare riflessioni. È però adattare uno a fare una roba che non è sua. Allora, io credo, ok, in emergenza si fanno male 20 giocatori, tu dici tieni botta per due mesi, il tempo che recupera quello devi adattarti a fare questo, oppure riscontro in Zambrotta la capacità di fare il terzino a tutta fascia e gli cambio il ruolo, ma devi proprio avere quell'intuizione, deve funzionare. Dopodiché ci troviamo, abbiamo fatto già l'elenco, aggiungiamo all'elenco che ho fatto prima Yildiz falso 9, sono tutti fuori ruolo.
4: E poi sarebbe anche un segnale clamoroso nei confronti dei due attaccanti che abbiamo, che attenzione, me ne frega il giusto, però sai, se adatti lui pur di non far giocare gli altri due. Sari, rimandiamo a casa.
2: No, non leggere.
4: Ah no, sì, Cesare, sono d'accordissimo, tutte e due, anche aggiuntoli però. I giocatori tecnici devono sempre giocare insieme, il mister deve trovare il modo di far giocare insieme Alebegovic con Cesao e il Diz, il Barcellona non ne farebbe un problema. Sì, però amico mio, sono d'accordo sull'allenatore, tu mi parli del Barcellona e mi parli di qualità. Ora noi purtroppo, e ho capito a quale Barcellona fai riferimento, quella roba lì non è che ce l'abbiamo tanta, eh. Vai Rossi. Bello però il messaggio all'amico, un dito qui, un dito lì.
10: Sarri! Sono Federico da Roma.
4: Ciao Fede. Volevo
10: fare questa riflessione con Contesao. Contesao potrebbe essere la stessa cosa che accadde quando Conte arrivò alla Juve nel 2011-2012 e si trovò Krasic, che fino a quel momento era stato il punto fondamentale della Juve, e su Conte passando al 3-5-2, sistemando la squadra con Pirlo, si trovò poco spazio per lui, infatti poi alla fine fu ceduto, e da lì poi nacque la Juve dei trionfi in serie.
4: Grazie Federico. Allora, continuo a pensare che c'era, io la riguardo oggi, no, la prima Juventus di Conte, che noi dicevamo sì, ma non c'era qualità.
2: Ragazzi,
4: poi le paragono con queste.
2: Cioè, non ti hai capito, la difesa, già il portiere, già i centrocampisti.
4: Portiere siamo messi bene, Vincenzo.
2: Sì, no, ho detto la prima, no, perché molti dicono
4: lì ci mancava l'attacco,
2: sì,
4: fondamentalmente. Che però, poi, insomma, c'era sempre in Del Piero che partiva dalla panchina,
2: appunto,
4: poi c'era
2: ragazzi,
4: Quagliarella,
2: appunto,
4: poi comunque
2: ragazzi,
4: c'era Matic,
2: Vucinic,
4: certo, c'eravamo anche Giovinco,
2: ma banalmente Matri, cioè tu c'avevi quello che facevi gol, poi lascia stare la qualità, però ce l'avevi.
4: No, ma è vero.
2: È quello.
4: Però ragazzi, quando noi parliamo di delle prime due Juventus di Conte, che è vero, non erano poi le Juventus di Tevez, di Higuaín, per l'amor di Dio, quelle che abbiamo costruito. Però io le paragono con queste. Cioè, allora se quelle non avevano qualità, queste cosa c'hanno?
2: Appunto.
4: Vai Rossi. Ma com'è bello Rossi, guarda, è bello.

0: questa abitudine di far giocare, no, diciamo a piede invertito. E quello che ha detto Pasquale in questo messaggio è la Palissiano. Ti piace, Rossi, la Palissiano? Però ora, se no, sembra per colpa di Marangio che poi i problemi della Juventus siano con Cesao. Non è,
1: no,
0: quello. Io credo
1: questo,
0: che lo si debba. È chiaro che ieri, però, c'è sempre l'avversario che abbiamo avuto di fronte. Però il messaggio dell'amico di prima è corretto. È un po' quello che abbiamo detto, soprattutto nel fatto che lui perde sempre un tempo di gioco. Io, onestamente, rispetto all'anno scorso, lo vedo già un pochino più cattivo sotto porta.
1: Ma più determinato, la cattiveria deve appartenere, secondo me.
0: Però, per me, nel 3-4-2-1, spazio per lui nei due non c'è. Ma non c'è neppure Pezzegrova, inizialmente. Io sui due non ho dubbi. Se Nico continua a essere questo, il posto a Nico non lo toglie nessuno. Se Lebegovic continua a essere questo, il posto a Lebegovic non lo toglie nessuno. Certo, poi abbiamo una marea di esterni con i quali, perché poi ti rientra anche Boga.
1: Sì, è quello il discorso. Cioè, tu a sinistra c'hai Ildiz, Lebegovic e Boga. A destra c'hai con Cesao, Nico e Zagrova. In mezzo c'hai McKennie, stop, il trequartista non l'hai preso, puoi adattare qualcuno, ma torniamo sempre al discorso dell'adattare. E in attacco c'hai i due, c'hai Colomani e Voltemade. Capisci perché questa Juve con questa struttura le verticalizzazioni centrali mai? Perché non c'è quello che te l'ha detto, non c'è quello,
0: bravo,
1: che ti assiste. E quindi c'ha gli esterni, buttiamola sull'esterno. Affronto una squadra X, che può essere il Milan, che può essere la Roma, che può essere l'Inter, che può essere la Lazio, una qualsiasi squadra X, con un allenatore normodotato che dice:
0: non
1: giochiamo,
0: come quello di ieri.
1: Non come quello di ieri, che affronta la Juventus e dice: ragazzi, facciamo una partita cazzuta sugli esterni, blocchiamo gli esterni, perché tanto centralmente questi non verticalizzano, non hanno peraltro neanche l'attaccante che ti detta la verticalizzazione, anzi i loro attaccanti tendono a uscire per far entrare gli esterni, mettiamoci attaccati agli esterni, ed ecco che tu hai bloccato la Juventus, perché l'hai bloccata, è bloccata, ed è facile. Metti una squadra che ha gli esterni ma sa giocare anche in mezzo.
0: Qualcosa ieri si è visto, però,
1: perché,
0: ripeto,
1: perché hai cambiato, perché hai giocato con, sì, i due e mezzo, perché hai messo Lebegovic, che a un certo punto nella casa, nella prateria, tra Laura Ingalls e la sorellina Mary,
0: sai che non lo guardavo da casa,
1: bellissimo, che ti sei perso, tra Laura Ingalls e la sorellina Mary, stava lì e si è messo, ha detto: aspetta, ma basso un attimo, sali tu, Nico è salito, ha fatto l'attaccante esterno, Alai si è abbassato, verticalizzazione, gol. Però proponi qualcosa di centrale, di diverso. Grabara, migliore in campo per distacco, portiere supremo che io sponsorizzo tanto, e che questo è forte, forte, forte. Rilancio di collo esterno, roba che a Di Gregorio sarebbe partita la scarpetta, avrebbe colpito in testa Bremer, 2 mesi di stop. Palla che arriva con i giri contati per Nico, che senza portiere, perché non c'era neanche in uscita, non c'era proprio, riesce a mettere la rete. Però centralmente, se noi giochiamo sempre appoggiati sugli esterni, che ripetono sempre lo stesso movimento, perché a un certo punto ecco, solo Ildiz e Lebegovic con le loro finte riescono bene o male a trovare la cosa. Già Boga comincia a fare la stessa cosa.
0: Sì, è vero. Giovanni da Napoli.
1: Ciao Giovanni.
0: Guarda anche il cognome, ma sarà dice:
1: ah sì, sarà lui.
0: Buonasera direttore. No, cioè, buonasera Ale Vincenzo. Personalmente ho visto con Cesao sempre molto fumoso, quindi siccome la Juve dovrà fare una cessione eccellente per giugno, io lo sacrificherei senza indugio. Comunque sono convinto che il nostro centrocampo deve essere a 3, non a 2. Saluti Gianni da Napoli. Sì, anch'io Gianni, anch'io. Poi c'è Fabio che dice: facciamo uno scambio interno, Kumainers si mette a fare magazziniere, il magazziniere si mette a centrocampo. Anche questa potrebbe essere una bella idea. Io la sposo in pieno, l'idea del centrocampo a 3. Mi auguro però di poter arrivare a gennaio con questi 3, perché poi Kumainers te lo consideri?
1: No, ti ho detto, okay, che dobbiamo abituarla a giocare a calcio.
0: Con questi tre in salute. Con questi tre in salute. Perché se no, sì, per l'amor di Dio, c'è anche Owusu, che potrebbe cominciare a fare esperienza laddove noi arriviamo a metà, sì, diciamo a dicembre, già praticamente qualificati. E allora a quel punto

0: le ultime 3-4 partite, fai giocare anche lui in Europa League e gli fai prendere un po' di esperienza. Però noi viviamo con il tic-tac di Quintiliano, quello, sperando che nessuno ci faccia mai male. Perché se no sei costretto a giocare a due.
1: Lo so, infatti c'è questa problematica qua, per il fatto che noi in mezzo al campo abbiamo avuto un'ecatombe e abbiamo anche giocatori che non sono in grado, e quello non in grado è con Miners, l'ecatombe la conosciamo. Sai che c'è, e magari ne parliamo poi nella prossima mezz'ora. Mirko non lo avremo perché è impegnato, quindi lo recuperiamo giovedì. Voglio vedere l'evoluzione di Sarr. Ieri ha diviso molto la sua prestazione. Noi non eravamo molto convinti, però ho notato dalle risposte su post e reel che abbiamo fatto dei nostri ascoltatori, dicevano: guarda, che tutto sommato ha fatto comunque una buona, è cresciuto nel secondo tempo, sempre parametrato alla casa nella prateria. Però se questo è un giocatore che riesce a essere tuttocampista, ecco che anche lui può portarti a fare dei ragionamenti diversi sulla struttura tattica della squadra. Il punto vero è che siamo al 18 di settembre, ci stiamo per fermare, questa è una cosa importante, e abbiamo un piano A che non funziona, che è un po' collassato su se stesso, complice gli infortuni, complice la qualità di qualcuno che non c'è, ma non abbiamo ancora un piano B. Allora
0: è quello
1: bene,
0: di ieri, il piano B, Vincenzo.
1: Sì, che però è stato testato con la casa nella prateria. Sì, testiamolo con l'Atalanta, devi stare attento che ti possono anche far male. Quindi bisogna battere l'Atalanta, magari vedendo questo piano B come funziona, già a un livello superiore, che comunque non è proprio il livello eccelso della Serie A, ma è già un livello superiore.
0: Beh, la Roma ha fatto fatica, l'ha presa a pallonate, sì, 40 tiri gli ha fatto.
1: Quelli si sono chiusi dietro. Dopodiché, durante la sosta, al netto di quelli che ti rimangono, perché gli italiani non vanno, però la maggior parte va, non so se parte Grabaro, resta.
0: No, Grabaro è stato convocato.
1: Fortissimo, quindi.
0: Ho capito, ma
1: però per dirti è lì devi lavorare a un cambio modulo, devi approfittare di quella sosta per farti il piano B, però fatto bene.
0: Allora,
1: fatto
0: io
1: bene.
0: Non sono un fan del 3-4-2-1, sono strasincero, anche perché era il modulo utilizzato da Argenio Tudor, al quale io voglio sempre molto bene, ma è stato secondo me uno dei peggiori allenatori che abbiamo avuto. Comunque, detto questo, però qui mi sembra realmente l'unica possibilità. Visto come sarà costruita la squadra, mi sembra l'unica possibilità. Poi, se magari a gennaio, ma non credo, dovessimo comprare finalmente un attaccante, ma non credo, cioè il male della situazione lo compri a gennaio, allora a quel punto puoi anche ritornare con il 4-2-3-1, ma siccome non credo, anzi mi viene da dirti, ci metto la firma che non lo compriamo, anche perché poi qui bisogna capire come ci si arriva a gennaio, cioè per quali obiettivi saremo ancora in corsa. Uno sicuro, mi sbilancio.
1: Beh, l'Europa League. Sì, certo.
0: Campionato, cioè,
1: campionato Ale, già parliamoci francamente, noi ci siamo giocati un bonus brutto, proprio brutto, buttato nel gabinetto e tirata la catena. Alla luce dei fatti, anche col Milan ci siamo giocati un bonus, abbiamo giocato meglio sicuramente, però quella è una partita da vincere senza se senza ma, e abbiamo perso totale 4 punti, ok? Già se batti l'Atalanta nel turno in cui quantomeno c'è Fiorentina-Napoli e Roma-Inter, già cominci. La Lazio non mi ricordo con chi gioca,
0: a Venezia,
1: la Lazio si sgonfierà comunque complessivamente, il Como va a Frosinone, va bene, già cominci a recuperare qualche punticino per la zona Champions, non sto parlando di squadra, però per la zona Champions cominci a avvicinarti un po', a non creare un solco troppo profondo.
0: Bravissimo.
1: Quindi il calendario ti dà l'opportunità di portarti a meno 2 da o Roma o Inter, per dire.
0: Poi tra l'altro noi
1: allungare sul Napoli, ad avvicinare.
0: Dici
1: magari
0: che il Napoli perde a Firenze?
1: Io vedo che il Napoli è in difficoltà a Firenze. Il Napoli andrà in difficoltà a Firenze, secondo me. E comunque in ogni caso, se vinci, a distanzi anche l'Atalanta, che era un'altra che partita male ma era considerata tra le papabili al quarto posto.
0: No, ma il punto, Vincenzo, è che noi oggi è venerdì e ci risentiamo domenica per colpo di tacco, ma non è che abbiamo grandi alternative a battere l'Atalanta.
1: No,
0: cioè,
1: perciò
0: anche
1: dico,
0: in pareggio è un risultato negativo.
1: Perciò dico, batti l'Atalanta e recuperi punti intanto, crei distacco e mantieni le distanze per esempio dal Napoli, col quale ti giocherai il quarto posto. Non crei solchi troppo importanti che ti fanno venire paranoie. non fai uscire dal castello, alla stanza segreta del castello, il fantasma Conte, e passi 3 settimane a ristrutturarti, riorganizzarti, recuperare giocatori, pensare a un piano B, e da lì comincia un secondo campionato.
0: Bravo,
1: perché può cominciare un secondo campionato.
0: Bravo Marangio. Quello devi fare. Con Grabarra titolare,
1: ovviamente. Ma all'occorrenza lui può mettere a centrocampo,
0: C'ha dei piedi fantastici. Quello ha fatto dei lanci ieri
1: spettacolare. Ma io te l'avevo detto.
0: Quando mai? Ma te quando mai l'hai visto?
1: Fortissimo. Io l'ho visto da quando ho letto che
0: tu ti sei sbagliato con Povia. Che poi la canzone fa quando i bambini fanno.
1: Oh! A me quando ho letto. Ho visto soltanto qualche ma quando ho letto che Szczęsny ha detto fidatevi.
0: Sì, l'aveva detto Szczęsny.
1: E io mi fido di Szczęsny.
0: E invece non mi fido di Boniek. Che ha detto questo forte a Boniek.
1: No, però mi fido di Szczęsny. E oggettivamente a un certo punto c'è stato uno di loro, o Laura Ingalls o Mary, non lo so, che ha provato la conclusione dalla distanza, sempre la casa della prateria. E la palla è andata alta, in realtà abbastanza. Guarda che lì ha fatto un volo.
0: Sì, è vero.
1: Che cioè, Di Gregorio si stirava.
0: No, ieri è arrivato un messaggio meraviglioso di un amico che diceva c'è sempre il fantasma di Di Gregorio sullo stadium, guardate il portiere del NEC.
1: Sì, quello era.
0: Ma ti hai visto che roba ha fatto? Cioè,
1: sì. Io noi ce l'avevamo.
0: Sinceramente è una squadra di pazzi così, non l'ho mai vista.
1: No, poi infatti, dice, infatti sì, no, allora loro poi non sono abituati al doppio impegno e che non ce l'avevano fino all'anno scorso.
0: Sì, ma anche se ce l'hanno il doppio impegno vince.
1: No, devono prendere una piega diversa.
0: No, ma non cambiano, loro non lo cambiano mai, loro sono questi.
1: Bocca al lupo.
0: Pausa, torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianconera.
4: Buonasera, sono Cristian da Catania. Io volevo dire una cosa su Conceição, perché non sono d'accordo. Perché ci vuole anche fortuna nel calcio. Se i due pali presi da Conceição sarebbero stati gol, di cosa stavamo parlando? Grandissimo Conceição, ha fatto già 2 gol in campionato su 4 partite, quindi secondo me non bisogna criticare Conceição, anzi lo dobbiamo tenere stretto e gli dobbiamo far rinnovare il contratto. Grazie, ciao Alessandro, siete unici.
5: Ciao ragazzi, Danilo. Allora sì, secondo me si può fare a meno di Conceição, soprattutto se Spalletti continuerà a insistere su sto 3-4-2-1 visto contro i quasi dilettanti del NEC. Conceição in questo momento può essere collocato solo nei due a ridosso della punta, ma purtroppo per lui non ha le caratteristiche, non ha le giocate per giocare in quella posizione di campo, non ha l'ultimo passaggio, non ha l'assist, è una delle sue pecche maggiori. Sugli esterni spesso salta l'uomo, ma poi quanti assist gli avete fatto fare? Quante volte ha messo in mezzo la palla che deve essere solo spinta in porta?
6: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, si può far meno di Conceição? Secondo me dall'inizio sì, nel secondo tempo, come usava da Grascozza, spacca partita. E due, la difesa a tre non ci rinuncio, secondo me deve essere un punto lì di partenza. Un 3-4-3 per me va bene così. E ti dico una cosa, Alberto Vic, come cavolo si chiama, per me, a differenza di Conceição e Dildiz, è che loro giocano troppo sulla linea laterale. Sì, Conceição ogni tanto viene dentro, ma invece lui ce l'ha proprio al di là. Invece quello che non fa è, lui invece viene in mezzo, cerca l'1-2 e qualche azione centrale può venire.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Questa è una bella domanda, per carità, scherzosa, perché siamo contenti di averne due, non uno, di portieri bravi, perché anche Vicario è un super portiere. E sono contentissimo. Però dice: se avessimo preso Grabara da subito, forse non avremmo preso Vicario.
0: Sì.
1: Ci saremmo tenuti di Gregorio? No! Perché poi te ne servono due di portieri. Quindi bene che siano arrivati entrambi.
0: Noi abbiamo due portieri forti.
1: Sì.
0: Non top, top, top, ma due portieri
1: due
0: forti.
1: Portieri forti. Oh, meglio dell'Inter. Su questo possiamo dirlo senza proprio nessun problema.
0: Sì, sì, sì, sì. No, ma abbiamo due portieri che per il campionato italiano, secondo me, davanti ci abbiamo Svilar, davanti ci abbiamo Maignan. Poi onestamente faccio fatica
1: non
0: a vedere
1: ne vedo altri più forti. Napoli
0: sarà
1: rovinato.
0: Mamma mia, Napoli.
1: Napoli è rovinato con i portieri. L'Inter è rovinata con i portieri. E il portiere
0: per me
1: noi
0: forte,
1: lo sappiamo.
0: È più forte Provedel.
1: Esatto.
0: E non capisco perché fa giocare Martinez.
1: E noi, perché si è fissato, ma hai capito? Che poi c'è anche questa fissazione. Come noi siamo fissati, ci eravamo fissati su Colomani. Speriamo che magari si sia riacceso. Lui fa il fenomeno, dice: no, Martinez non scenderò mai. E va bene. Meglio, però vedi, alla lunga, e noi l'abbiamo pagato sulla nostra pelle, il portiere è utile, è fondamentale.
0: Ma
1: non è utile, è fondamentale. Quella ha preso due gol, no, tre gol dall'Udinese, uno più ridicolo dell'altro.
0: Se
1: il
0: hai
1: secondo,
0: una squadra purtroppo forte,
1: vabbè,
0: come
1: rimedi,
0: loro,
1: rimedi. Però quella volta che non c'hai Çalhanoğlu, esatto, quella volta che non c'hai Jones.
0: Infatti con Real Madrid, hai visto, lui sbaglia e poi la partita perde.
1: La perdi.
0: No, no, ma il portiere è forte e sono d'accordo. Noi abbiamo una varietà di portieri quest'anno invidiabile.
1: Sì.
0: Poi, ripeto, non sono due fenomeni, ma sono portieri forti. E sono contento che uno faccia il campionato e l'altro, anche in caso di finale, deve giocare lui,
1: sì, sì.
0: Che se lo merita.
1: Sì.
0: Io li farei giocare anche tutta la Coppa Italia,
1: sì, anche
0: quindi
1: io.
0: Coppa Italia Europa League.
1: Anche io.
0: Poi, se capita anche qualcosina in campionato, ci sta. Però io mi sento sicuro con entrambi
1: molto
0: i portieri,
1: sicuro, sì, molto sicuro.
0: Cosa che, vabbè, lasciamo perdere l'anno scorso.
1: No. Questo l'abbiamo risolto come problema.
0: Sì, assolutamente. Renzo De Evrea, sono convinto che se... Ah no, questo è quello, sì, che hai letto te. Vincenzo Sandro, buonasera. Michele Agorizia, voi avete una spiegazione circa il fatto che se una squadra prescritta a caso batte 5-0 una squadra piccola e scarsa viene incensata come spietata, cinica, fortissima e cose del genere, mentre se la Juve batte 5-0 una squadra modesta come lei viene letteralmente sminuita. Però ti posso dire una cosa? I primi siamo stati noi, eh?
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: ieri,
1: sì,
0: sera,
1: bravo.
0: Perché ieri sera alcuni di voi, ma tanto abbiamo una squadra di terza categoria. Ragazzi, noi siamo i primi a contestare queste cose, soprattutto al giornale rosa. Ma quando poi i primi siamo noi, hai ragione sul tuo ragionamento, Michele, ma i primi siamo noi e te lo posso testimoniare in maniera diretta. Perché ieri qualcuno ci contestava il fatto: sì, vabbè, ma abbiamo giocato. Sì, ma intanto le partite vanno giocate e vanno vinte. Quindi, Michele, lo accolgo il tuo ragionamento ed è giusto.
1: Però,
0: i primi siamo noi.
1: È da girare ai nostri. E come al solito torniamo al discorso che facevamo l'altra volta, relativo al fatto che là si difendono su tutto, si credono i migliori, fanno proprio un gruppo unito, istituzioni, politici, tifosi. E squadra, allenatore, presidenza. Noi i VIP, ma così
0: no,
1: i tifosi,
0: ma
1: vabbè, ma siamo scà. Locatelli si deve fare male, ma quello è così, ma non
0: è questa
1: nessuna
0: roba qua. È questa, per esempio, Tony Azzurigo, che è un carissimo amico, scrive: Allegri potrebbe essere esonerato durante la sosta se dovesse perdere contro la Fiorentina. A quel punto potrebbe arrivare Inzaghi a Napoli, che tornerebbe così in corsa. Noi con Spalletti rimaniamo fuori. Ora, Tony, ti vedo, sei un carissimo amico e ti vogliamo un bene immenso, ma questo è un messaggio che però io non condivido. Cioè, perché ci dobbiamo sempre fare del male per conto nostro? Cosa volevamo, o meglio, ma qui non mi riferisco a te, Tony, che sei un caro amico, cosa vogliamo, perdere domenica perché così si rimette in discussione l'allenatore, bla bla bla bla bla bla? No, noi dobbiamo arrivare a giugno con questo allenatore, che piaccia o non piaccia, poi a giugno tireremo le somme del raccolto. E se nel nostro cestino ci sono solo funghi avvelenati, senti come sono bucolico oggi, Rossi, lo faccio esaltare, buttiamo via il cestino e funghi. Ma se non ci sono funghi avvelenati e magari c'è una coppetta, andiamo avanti, perché questa voglia di noi ci abbiamo sempre dato di peggiori di tutti, e ce l'abbiamo avuti, perché Tudor, per l'amor di Dio, Motta, per l'amor di Dio. Ora, che anche Spalletti vada bene, e il primi siamo stati noi a metterlo in, in discussione dopo quella roba lì. Però ieri abbiamo vinto, speriamo di battere anche l'Atalanta. Ci facciamo del male, secondo me, da
1: solo. No, sono d'accordo. Poi, dopodiché, gli altri cercheranno sempre di vedere male la Juventus.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Puntualmente, vedi, ma perdi con il Sassuolo, gongolavano tutti. Tutti facendo finta di essere, parte della stampa parlo, facendo finta di essere dispiaciuti,
0: ma non li pare,
1: la Juventus non riesce, ma così, ma quella. Poi appena torni a vincere cominciano a dire, ma c'era il fallo, ma hanno regalato il gol, vabbè, ma così. Quindi loro sperano che noi implodiamo ulteriormente, che certo. Godono su questo. E purtroppo parte della nostra tifoseria fa lo stesso, perché si deve lamentare.
0: Ma sì, perché
1: a prescindere.
0: Ti ripeto, batti il neck. Sì, però scherzezza, che lo sappiamo, ma intanto l'abbiamo battuti.
1: Ebbene.
0: E su una cosa ha ragione Spalletti. Su una cosa, quando ha detto, perché poi queste partite se le perdi e bisogna presentarci qui di fronte ai microfoni, a fare i processi. Quindi sono quelle case partite trappole. Poi il Sassuolo rispetto al NEC è una squadra nettamente più forte. Il NEC è una squadra che giocando così farebbe fatica a salvarsi in Serie B. Però vi ricordo che noi, cioè Allegri, abbiamo perso contro una squadra israeliana.
1: Certo.
0: E lì giustamente
1: processi.
0: Stavolta abbiamo vinto bene, insomma godiamoci magari una vittoria, se no veramente non si vince mai.
1: No.
0: E tutto questo ambiente tossico per me non fa bene,
1: no, anzi danneggia seriamente, diciamo, quello che è il nostro, un'unione che fa la forza, no, si dice, che è vero, perché comunque i giocatori ora qualcuno dirà, siete voi i primi che li criticate, cioè quando c'è da criticare si criticano,
0: certo.
1: La critica a prescindere, cioè tipo quello della vittoria di ieri, per dire sì vabbè, no, sminuire no, vanno applauditi, ieri c'erano peraltro la responsabilità, c'erano 40.000 spettatori,
0: esatto.
1: Quindi avevi l'obbligo di vincere,
0: possibilmente
1: quasi,
0: bene,
1: no, quasi l'obbligo di farlo bene, perché un 1-0, i tifosi lì avrebbero detto, di che cosa stiamo parlando? Non hai rischiato mai nulla, ci mancherebbe, si direbbe, perfetto, però lo hai fatto, e ti sei preso anche il lusso di avere uno o due giocatori che non è che hanno reso così tanto. Uno è Kalulu, lui il suo l'ha
0: fatto.
1: Uno è Kalulu, l'altro quando è entrato è giocato in 10 come al solito con Magnes che passava la palla a loro. E hai dovuto cercare di aspettare i movimenti giusti di Voltemade, però insomma in una situazione un po' così l'hai portata a casa con una semplicità enorme.
0: Ma io poi, anche qua, no? non c'è mai la via di mezzo. Quando ci siamo incazzati pesantemente su come la Juve prende i tre gol, anzi anche il primo, ma soprattutto i due col Sassuolo, però... Se segnavano vinciamo noi, no, lì non esistono se, lì ti incazzi, punto e basta, perché una squadra normale, non dico la Juventus che conosciamo, una squadra normale quella partita la pareggia, e ce la siamo presa anche con Spalletti, tant'è vero che abbiamo cominciato a dire sì, però se non si reagisce nemmeno con il NEC, caro Luciano, e ti si mette in discussione,
1: certo.
0: Poi reagisci con il NEC, hai fatto il 30%, perché il 70% ce l'hai con l'Atalanta, però intanto questo 30% riconosciamoglielo,
1: esatto.
0: Perché altrimenti veramente non si rivince,
1: se no
0: mai.
1: Sarà lo stesso con l'Omonia Nicosia, sarà lo stesso con la Z Alkmaar, ma è un po' meglio, bene così che abbiamo vinto. No, bisogna comunque dare alla Juventus quello che merita in termini di elogio e in termini di critiche,
0: appunto.
1: Tanto siamo tutti adulti e vaccinati, ragazzi, non c'è bisogno di Manange e Santarelli che vi dicono che questi erano scarsi, lo avete visto. Però prima della partita qualcuno più prudente, Maria Grazia Docet, diceva però non siamo così, perché occhio che questi
0: e
1: possono
0: invece
1: partire,
0: no,
1: ma
0: noi
1: invece
0: eravamo...
1: no,
0: perché io se vincevo 1-0
1: non mi
0: accontentavo,
1: 2-0 avrei detto qualcosa continua a non andare bene, avevo detto dobbiamo finire il primo tempo che mangiamo i taralli, e abbiamo mangiato i taralli.
0: Dopodiché l'amico Francesco da Caserta dice, se poi sono d'accordo con questo tutto, però se poi a giugno tirando le somme se andiamo in Champions sono problemi. sono problemi enormi, caro Francesco, enormi. Però noi abbiamo, secondo me, due vie per la Champions quest'anno: il campionato e l'Europa League. Se le falliamo tutte e due, è chiaro, evidente, neppure da mettere in discussione, che Spalletti fa la sua valigetta e se ne va a casa. Chiaro. Questo è evidente. Questo è evidente, perché un anno gli è stato abbuonato, il secondo no.
1: Dopodiché, a presentare la sfida, lui ha detto: miglioreremo. Abbiamo visto un miglioramento. L'unica cosa sulla quale mi interrogo è la questione dei 4 giorni di lavoro intenso, che magari poteva essere fatta anche prima. Dopodiché Massara ha detto tutto giusto prima della partita.
0: Si è presa anche le responsabilità. Noi la vogliamo vincere, ha detto.
1: Perfetto. E guardate che esporsi così. Poi è vero, Spalletti ha fatto un po' il gioco di occhio a questi qua, però poi quando alla fine ha detto ha paura, no. Ci siamo presi le responsabilità.
0: Comunque,
1: anche comunque
0: questi qualche partita la vinceranno.
1: Ma certo che la vinceranno, certo che la vinceranno. Qualche partita a caso la vinceranno.
0: Vai Rossi.
7: Ciao a tutti, mi chiamo Matteo e faccio i complimenti per la trasmissione.
0: Ciao,
7: siete
0: Matteo,
7: fantastici,
0: grazie.
7: Quando parlate della Juve.
0: Grazie, sei troppo buono.
7: E quando ho la possibilità, che ho tempo, diciamo, il vostro programma è sempre naturalmente il mio preferito.
0: Grazie.
7: Io volevo fare una considerazione, magari sarò impopolare. Allora, io credo che la Juve negli ultimi anni sicuramente non sia più la Juve che eravamo abituati, dei 9 scudetti, delle Coppe Italia, le Supercoppe, le 2 finali di Champions. Però io credo che l'anno scorso, per esempio, la Juve comunque abbia avuto anche l'anno scorso un problema di infortunati, perché a un certo punto non avevamo Vlahovic, e anche quest'anno purtroppo siamo partiti sfortunati, perché in questo momento abbiamo 9-10 infortunati. Io so dell'idea che sia l'anno scorso e quest'anno, se la Juve avesse la rosa al completo, non dico che vinciamo il campionato, però ci avviciniamo molto, e spero che vinciamo l'Europa League. Perché la Juventus è una squadra come la Juventus, non è possibile che dal 96 non ha vinto un titolo europeo.
0: No, sono d'accordo. Grazie a te. Tanto apro qui una parentesi. Ovviamente la Gazzetta dello Sport, la frecciata di Sarri alla Juve. Pochi ricordi, nessun impianto in primo piano.
1: Primo piano, certo.
0: Mi fate l'intervista a me o fatela ai tifosi della Juventus, intesi sui ricordi di Sarri.
1: Sì, certo.
0: La prima conferenza stampa. Che fatti Pirlo in quella serie dice, no, visto non ho messo la caccola su,
1: capito,
0: sulla cosa.
1: Capito, vale. Quando io, tu dicevi, umanamente mi è dispiaciuta l'immagine di lui che se ne andava con la coppa da sola e tutti che si giravano lo prendevano
0: però
1: in giro.
0: Ricordo,
1: io ti dicevo, ricordate questa scena, perché questa scena sarà
0: però
1: una grande
0: una
1: scena anche dopo.
0: Siamo andati a prenderlo noi.
1: Ho
0: Paratici, Ned, perché dovevamo cacciare Allegri.
1: Ho capito.
0: Per prendere Guardiola.
1: Ho capito.
0: Il signor Paratici, che ha fatto tanto bene alla Juve, ma ha fatto anche tanti danni.
1: Ok.
0: Insieme a... sono andati a Baku. Beh, perché lui non lo voleva venire, sto signore qua.
1: Benissimo. Dopodiché, amichevole contro il Tottenham, lui che disse: come ho fatto a perdere lo scudetto con voi? Lo guardarono e dissero: ok, tu hai finito di allenare. Mettiti da parte, goditi lo spettacolo, perché non ne vincerai altri di scudetti. E vedi come si vince uno scudetto. Vedi chi siamo noi.
0: Venibili, vedi a me.
1: E vinsero lo scudetto e festeggiarono la coppa. E lui se ne andò da solo. E si girarono, lo guardarono, compreso il suo amico Gonzalone Higuain, che poi è stato il nostro amico. Lo guardavano come a dire: vai, tornatene a casa.
0: Sì, ma te l'ho detto, per l'amor di Dio, basta.
1: Bravi.
0: Cosa vuoi dire?
1: No, bravi a quelli là che vinsero e che poi dopo si girarono e lo guardarono, lo lasciarono andare via da solo. Perché è quello che meritava. Si meritava quello.
0: Vai Rossi.
8: Buonasera fratelli bianconeri, Mario da Bari.
0: Ciao Mario.
8: Volevo fare una premessa. Io sinceramente vedo una squadra molto molto in difficoltà. Anche quest'anno sinceramente quinto, sesto posto. Non so voi che ne pensate. Togliendo l'allenamento che si è fatto ieri, perché ieri per me era un allenamento, io domenica con l'Atalanta la vedo molto molto molto dura. Considerando il dente avvelenato di Sarri e Giuntoli, sinceramente è dura. Voi fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto vi abbraccio e buonasera
0: a te Mario, salutaci la bellissima Bari.
1: Dura è dura,
0: dura è dura,
1: però però,
0: però così gli devono come... staccare la testa, metaforicamente sì, parlando.
1: E così come io.
0: Ma perché non posso giocare io domenica?
1: Perché sei scarso.
0: Se giocassi io,
1: così,
0: mi squalificherebbero per 30 giornate.
1: Sicuramente.
0: Perché poi perché io segnerei. Perché io se poi mi girerei verso la panchina di Sarri, ok? E poi verso la tribuna. Come li fece? Non lo so, lo
1: spagnolo. È stu colpa!
0: Cioè, cerco prima giù e faccio. E poi guardo su.
1: Detto questo, saggio come al solito. Come io mi sono preso la responsabilità di dirvi, quando abbiamo parlato prima ancora di questa partita dell'Europa League, dicendovi, e me la riassumo ancora questa responsabilità: la Juve queste partite le deve vincere tutte, deve arrivare prima, massimo seconda. Allo stesso, perché è la Juve, deve dimostrare essere la Juve, altrimenti è inutile che la giochiamo. Non giochiamo nemmeno l'Europa League, non facciamo neanche la Conference. Bravo. Ci ritiriamo.
0: Sì.
1: Allo stesso modo vi dico, ostacolo enorme, ma se tu, anche per battere questa cabala clamorosa,
0: scendo io,
1: non te li mangi in campo.
0: Chiamami!
1: Non te li mangi in campo.
0: Spallettone,
1: non
0: chiamami.
1: Sei Juve, siccome io voglio ancora credere alla mia Juve, ce li dobbiamo mangiare.
0: Chiamami! Spallettone, convocami! Convocami, gioco 10 minuti.
1: Il problema è che credo non ci sia nessuno, cioè non c'è nessuno più, nemmeno forse Rugani è rimasto di quella Juve là.
0: Porca
1: che magari può andargli a raccontare. Sapete che cosa diceva?
0: Sì, però qualcuno quando c'era giunto lì c'è.
1: Quello sì. Quindi una bella rivincita. Ecco, ci vorrebbe Danilo in
0: no
1: campo.
0: Gaetano non è flatulenza, era una pernacchia.
1: No, c'ha anche le flatulenze, non ti preoccupare, perché ieri anche mentre stavamo in diretta e parlava il direttore, partivano
0: mai
1: suoni
0: denuncio.
1: Tu mi guardavi, lo so, stavolta anzi puzza anche,
0: ma non è vero, mai ti
1: vergognati.
0: No Tony, sei una preziosissima risorsa per la nostra radio e so quanto vuoi bene alla Juve,
1: ma
0: quindi ti abbraccio
1: di cuore.
0: E, ma perché sta rabbia ce l'ho io dentro? Il problema è che io le vorrei trasferire un po' ai giocatori. Però hai detto bene, con Sarri non c'è più nessuno.
1: Rugani è rimasto.
0: Sì, vabbè. E con Giuntoli, per l'amor di Dio, poi sono due situazioni diverse.
1: Giuntoli, a chi ti aspetti la reazione da Conminers? Dai, su.
0: Fai no, bravo. Ma poi Giuntoli, lo dico sempre, pessimo direttore alla Juve, però ha lavorato secondo me cercando di fare bene nella Juve. Quell'altro lasciamo perdere, cioè quantomeno Giuntoli la Juve non la odia, credo.
1: Sì, questo ti dovevano chiedere a te, muoviti.
0: Cosa?
1: Pronostico Roma-Inter.
0: Guarda,
1: dai su, non fare buffone, che già sono mesi che stai dicendo no, vinto.
0: Allora io vorrei dirti quello che penso, ma non posso dirlo sul pronostico di Roma-Inter. Non te lo posso dire perché poi sarei.
1: Secondo me succederà una cosa clamorosa a livello arbitrale.
0: Allora, se vuoi sapere la mia, ma ora lo dico seriamente. Considerando il fatto che la Roma non vince con l'Inter dal 2016,
1: che Gasperini proprio l'Inter non l'ha battuta.
0: Gasperini non l'ha mai battuta. Che l'arbitro che hanno designato Massa, non, la Roma non ha mai vinto con Massa contro l'Inter. Secondo me c'è tutta una cabala per cui la Roma può batterli. Però io veramente, altro che flautolenza in quello stadio per quanto mi riguarda domani, cioè non saprei dove sbattere la testa, veramente non saprei dove battere la testa. Mi danno fastidio entrambe,
1: secondo me.
0: Però se dovessi scommettere 100 euro le scommetterei sulla vittoria della Roma,
1: e le scommetterei anche io. Una cosa te la posso dire per certa: se l'Inter dovesse vincere anche questa, Gasperini è meglio che con l'Inter non gioca più, ma soprattutto l'Inter mi sa che, cioè, presto. Però
0: guarda,
1: vince anche questa partita.
0: Io,
1: perché è più una prova per la Roma che non per l'Inter.
0: Esatto,
1: partita,
0: esatto.
1: L'Inter bene o male ha dimostrato
0: poi
1: che magari ti perde anche e poi recupera. La Roma invece deve dimostrare che ha fatto il salto.
0: Sei alla quinta, quindi niente. Però sono d'accordo. Io se a tifare per una partita del genere non ci riesco. Diciamo che il risultato che mi auguro esca è un pareggio. Che alla fine, però, io ho questa percezione della vittoria della Roma per tutta una serie di cose, anche la cabala.
1: Sì.
0: Veramente. E poi mi sembra che stiano meglio.
1: La legge di Murphy, tutto, sì, stanno meglio.
0: Stanno meglio. Vai, Rossi.
9: Buonasera ragazzi, Ciccio la Cuba.
0: Ciao Ciccio. Allora, ciao,
9: Ciccio. Una riflessione, bella, della bella prova di ieri, però vabbè, abbiamo giocato con una squadra
10: dire mediocre è un complimento, però su queste partite vanno vinte e vanno vinte in quel modo, quindi andiamo avanti così. Volevo fare una piccola riflessione su questo calendario. Io spero che prima o poi a giro tutte le squadre avranno, diciamo, questo trattamento, perché noi abbiamo giocato ieri sera e giochiamo domenica alle 6, giusto?
1: Sì, sì, ho capito. Già l'ha fatta anche la Roma e il Como la settimana scorsa.
10: Il Cartolandia ha giocato martedì.
0: Lo so, però loro ti dicono che avevano giocato sabato martedì, cioè, tanto con loro,
1: con loro
0: è inutile, perché loro ti dicono hanno giocato sabato e martedì. Sì, Stefano, non posso leggere il tuo messaggio, ma sono stra d'accordo su quella cosa che dici, vero, di Giuntoli, vero. Poi potrei aggiungere anche altro
1: che non si può dire a maggior ragione. Intanto quel gobbaccio di Zizou Zidane ha lasciato fuori dai convocati Marcus Thuram. Gobbo dentro proprio, però gli fa un favore all'Inter perché si tiene Thuram e lavorerà con Thuram durante la sosta.
0: Cioè, quelli sono talmente forti, di cosa hanno bisogno? Volevo dire una cosa, ma se mi è passata di mente.
1: Stai parlando di Giuntoli?
0: No, non di Giuntoli.
1: Con Miners?
0: No, neppure con Miners.
1: Né Luiz.
0: E nemmeno Luiz.
1: E vabbè, allora ci fermiamo. Che vogliamo?
0: Magari mi torna in mente.
1: Magari ti ritorna in mente.
0: No, volevo dire una cosa. Ma era anche carino da dire.
1: Vabbè, mo ci pensiamo adesso. Dai, ci pensiamo. Breve sosta.
0: A tra poco.
1: Sosta tana.
2: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, mentre tanti di voi giustamente...
0: Aspetta, prima devo dire quella che mi è venuto in mente. Perché la Roma... No, dopo vado a battere la testa, perché tanto che non vado a battere... Ora è arrivato un messaggio per cui devo andare a battere la testa. Perché la Roma vincerà oltretutto domani? Ragazzi, perché Maglioca c'ha adesso... Gaetano, questa è tutta per te. La glicemia è arrivata a 98, pensa, da 2,99 a 98. E può addirittura mangiare, gli hanno detto, può mangiare qualsiasi cosa... Può sforare, guarda, Rossi è diventato quello più a rischio. L'importante è che mangi l'insalata prima. Quindi lui mangia, allora, ha detto non più 200 grammi di pasta, però può mangiare tutto, basta che mangi l'insalata prima.
1: Perché si sazia. Perché si sazia.
0: Ora vada a battere la testa, mentre ti spieghi perché.
1: Si riempie. No, lui va a battere la testa perché pausa per motivi normali, ci viene criticato. Basta con la pubblicità. Nel giro di 5 minuti, non so, è passata una stessa pubblicità. State esagerando. Chi sviluppa il software? Ragazzi, cioè, però diamoci una calmata. Veramente, vi vogliamo bene tutti, anche te che sei appena arrivato, eccetera.
0: Cioè, ragazzi,
1: perché ci scrivi da poco e così.
0: Però
1: se dobbiamo
0: poi,
1: anche stare a sindacare sulle gli spot che fa, ricordiamo che è tutto gratuito, questo programma.
0: No, ma sai che si fa adesso? Si toglie la pubblicità, non c'è
1: si
0: problema. Si toglie e si mette l'app, come fanno peraltro, ho scoperto su Twitch, qualcuno fa l'abbonamento. Benissimo.
1: Abbonamenti, ragazzi, qua è tutto gratuito.
0: Questo gratuito, vi si mette
11: parte. Poi
1: e abbiamo offerto anche un nuovo magazine che potete andare a trovare.
11: Il nuovo magazine è
1: sportissimo.
11: Cioè,
1: tutto,
11: però
1: si
11: vi danno la pubblicità. Ragazzi, io so
1: tutto
11: cosa
1: gratuito,
11: fare.
1: Ma più di questo.
11: No, ma come vi abbonate? Ho visto, la gente si abbona su Twitch. Benissimo, abbonatevi. Si toglie
1: gente paga per vederti i piedi se tu li metti. Quindi dai. Facciamo i bravi, facciamo i bravi.
11: Lo so, amico mio, infatti non lo leggo, amico Gilan. Io la penso esattamente come te. Poi non proprio quello, ma però diciamo che dice cosa poi non si può dire, ma insomma è sulla questione Roma, ecco.
1: No, vabbè, cioè, lasciamo stare, vai.
11: Vai, Rossi.
1: Facciamo cadere.
11: Cadere, però, però
1: vabbè, però le persone sono intelligenti.
11: La gente non è stupida, Vincenzo. Certo, la gente non è stupida. E il tifoso di calcio che segue il calcio e lo segue seriamente come tutti, poi a un certo punto fanno uno più uno su alcune cose.
1: Certo che fanno uno più uno.
11: Va. Beh,
1: andiamo avanti, perché sennò ci mettiamo in un terreno pericoloso.
11: No, pericolosissimo. Direi. Vai, Rossi.
1: Anche Cesarini sapeva.
11: Esatto.
12: Ciao Marangio e Santarelli.
11: Ciao,
12: sono Mattia da Monza.
1: Ciao Mattia.
11: Ciao Mattia.
12: Secondo me a mani basse si può stare senza Conceição tra i titolari, ma non perché Chico sia scarso o per mancanza di rispetto, ma perché con 5 cambi è meglio sbloccare prima possibile la partita e magari mettere dentro Conceição quando ci sono spazi aperti. No, allora lui può correre, può sfruttare le sue doti, perché con le difese chiuse e sigillate abbiamo visto che anche lui fa un pelo di fatica, quindi sì, si può fare di non farlo partire titolare, e con questo calcio può essere un'arma da sfruttare in questa maniera.
11: Tra l'altro, proprio su questo oggi sentivo. Poi Marco ci chiede una cosa di sportissimo.
1: Sì,
11: puoi spiegarlo.
1: Ti dico tu.
11: Oggi ho sentito la conferenza stampa dell'odioso. L'odioso è Gasperini. Che però ha detto una cosa molto interessante. Perché lui ha detto: voi vi meravigliate. Parlava con i colleghi che seguono la Roma. Se io cambio i difensori, ma è quando io cambio i difensori, perché diciamo nel calcio moderno non c'è quest'idea di cambiare il difensore, ma io perché cambio il difensore? Perché con i 5 cambi possibili, se dall'altra squadra mi mette 3 attaccanti o 2 attaccanti freschi, e io devo ribattere magari togliendo un difensore che non ce la fa più fisicamente e mettendo un difensore centrale esattamente fresco come l'attaccante. È una grande chiave di lettura.
1: Certo che
11: io lo detesto Gasperini, lo sai.
1: No,
11: però è una grande chiave di lettura. E l'ho detto, quindi non vi dovete meravigliare se c'è cambio centrale su centrale, perché noi non ci siamo abituati nella visione del calcio, ma è normalissimo, è un'evoluzione.
1: Motivo,
11: come cambi l'attaccante e cambi il difensore,
1: motivo per il quale si ragiona per doppi quando vai a costruire la rosa e la squadra.
11: Bravo,
1: proprio per avere,
11: bravo,
1: anche quella possibilità di non abbassare il livello ma di tenere alta la tenuta fisica, soprattutto in un calcio dove si gioca tantissimo con grandi energie. Che cos'è sportissimo? Allora, questo ci fa piacere raccontarlo, perché oltre ad essere l'ennesima iniziativa del nostro gruppo editoriale, il direttore di sportissimo è Fabrizio Ponciroli, che conoscete molto bene, tifosissimo
11: dell'Inter.
1: Juve. Della Juve, il papà è dell'Inter. Lui
11: sì, non lo sapevo.
1: Il papà è dell'Inter, lui tifosissimo della Juve. Editoriali su tutto Juve, anzi magari lunedì lo contattiamo anche, così commentiamo la partita con lui, ci facciamo raccontare tutto di sportissimo. Nuovo magazine che potete non acquistare ma scaricare gratuitamente su tutto mercato web. Andate su tuttomercatoweb.com, in alto a tutto sul sito trovate proprio la sezione sportissimo, ci cliccate sopra, esce il numero da scaricare, lo potete leggere comodamente sui vostri smartphone, sui vostri tablet, sui vostri PC, insomma tutto gratuitamente. È una nuova avventura editoriale per il quale facciamo in bocca al lupo a Fabrizio. Peraltro nell'edizione di vado a memoria, ma nella prima edizione di questa qua c'è proprio uno spazio relativo alla Juventus, un approfondimento sulla Juventus, quindi vi direi di andarlo a scaricare subito a vedere. Focus sulla Juventus, la signora in rosa,
11: è
1: quando tradizione
11: bello,
1: e innovazione
11: sì,
1: si scontrano, storia di un colore da Juventus.
11: Lo potete scaricare
1: facile
11: in PDF, ve lo leggete invece di leggere per esempio
1: Giornale Rosa,
11: leggete sportissimo. Vai Rossi.
13: Oh bimbi, scusate che sono stato a Livorno e mi è rimasto un po' l'accento
11: Alberto.
13: livornese. Grande. Scherzi a parte, Vince,
1: dimmi.
13: Ieri ha criticato tanto Douglas Luiz, io vabbè non sono tanto d'accordo, secondo me ieri tatticamente ha fatto una buona partita. Sono d'accordo con te che comunque il tasso tecnico, insomma, con una squadra così bassa,
1: certo,
13: si è visto forse un po', Sara da rivedere, invece talento serbo e tanta roba. La mia paura è che sia però il futuro sostituto di Yıldız o di Conceição.
11: Allora, caro Alberto,
1: comunque... allora, intanto ad Alberto...
11: No, aspetta, zitto. Intanto Alberto mi fa sapere se poi ci ha lasciato quella cosa calda lì vicino alla foto che mi hai mandato, perché ha fatto il tour dei palazzetti di Livorno, Alberto.
1: Ah, okay, okay,
11: e prima
1: okay,
11: è andato, vabbè, okay, nello storico palazzetto di Livorno, poi Alberto che ne è tifoso della Virtus, ha detto guarda Alberto che lì io ci sono cresciuto, ma adesso ci gioca anche là, ti dice, ci lascio una bella cosa calda, cioè una bella cioccolata calda, voleva dire, che aveva appena comprato.
1: Allora, Alberto, rapidamente ti ringrazio per aver tirato fuori, che io in molti sotto al mio posto avete criticato il fatto che io non abbia considerato Luiz al top della condizione, o comunque un'ottima prestazione. Ha giocato sicuramente una partita ordinata, però io gli rimprovero quello che gli ha rimproverato sostanzialmente anche Spalletti quando in conferenza stampa post partita ha detto: lui spesso si trova a fare due tocchi quando ha le capacità
11: di farne uno.
1: Di farne uno, farne uno e fa tutta la differenza del mondo: velocizzi l'azione, il ribaltamento. Dopodiché, sicuramente non ha fatto una brutta partita, anzi, è stata una gara ordinata. Io e Ale ogni tanto facciamo le cam sui singoli giocatori, quindi a un certo punto ho detto guardati i movimenti di Antonio, ci ha detto guardi i movimenti di Combiners, Alessandro era avvilito, ho detto Ale guardi i movimenti di Douglas, e Douglas abbiamo visto che faceva proprio il vigile, cioè diceva tutti quello che dovevano fare, quando usciva davanti alla propria area di rigore, che è la zona più delicata, lo faceva con ordine, però spesso perdendo un po' quel minuto. Dopodiché ti lascio cominciare a te su quell'altro tema che ci può stare.
11: Allora Alberto, io credo che l'acquisto di Alebegovic non sia stato assolutamente casuale. È vero che lo voleva Massara già ai tempi della Roma, però sono convinto che qualcosa in prospettiva ci sia. La cessione di Yıldız? Secondo me no. Però mi ricollego a un messaggio che è stato mandato prima, che diceva sì, ma se non si va in Champions, ragazzi, se ora qui io non voglio assolutamente parlare alla quinta giornata di campionato, ci mancherebbe altro, però se la Juve in maniera del tutto sciagurata non dovesse andare in Champions per la seconda volta consecutiva, parliamoci chiaro, una cessione eccellente deve essere fatta, perché stavolta in un modo o nell'altro, fra mille difficoltà, perché la Juve ha investito, ci hai messo un tappo, sempre con tutti i paletti, certo, dell'UEFA. Ma se tu per due anni consecutivi non vai in Champions, io non mi stupirei della cessione di Yıldız. E a quel punto ti sei portato avanti, perché secondo me l'anno prossimo Alebegovic va sui 60-70.
1: Ti sei portato avanti, hai detto tutto tu, e condivido soprattutto la lettura, nella quale è anche una forma di cautela per il futuro, nel senso, intanto l'ho preso a 35, prezzone, giocatore forte, forte, forte, che può ricoprire esattamente il ruolo di Yıldız, che sta già trascinando, eccetera. E il motivo l'hai detto tu: se la Juventus, e non ce lo auguriamo, non dovesse vincere l'Europa League, non dovesse andare in Champions, l'unica possibilità di sopravvivenza è accettare l'offerta che arriverà per Yıldız, che peraltro è già stata formulata due o tre volte quest'anno dall'Arsenal, sempre sui 100 milioni, 110, la Juventus ha sempre detto di no. L'anno prossimo, se le cose non dovessero andare bene, diventa l'assegno che tu devi incassare per restare in piedi.
11: Anche perché
1: però c'è il sostituto già e non lo devi andare a cercare.
11: Sempre in estrema franchezza, secondo me, poi abbiamo due settimane senza calcio e ci sono tanti temi da affrontare con calma, e questo è importante, però secondo me tre posti su quattro Champions sono già segnati, non è che ci giriamo intorno,
1: sì, o scoppiano ma non scoppiano,
11: tre
1: però
11: su quattro tre sono assegnati,
1: quindi tu
11: te ne rimane uno,
1: secondo me è più facile arrivarci vincendo l'Europa League.
11: Anche, e ti dico la verità, spero, a parte che lo spero a prescindere, ma io sono sempre contro tutte le italiane, non me ne frega niente, contro tutte, ma questa volta spero ancora di più che il Milan venga fatto fuori. Guarda, preferirei affrontare il Milan ai quarti, in semifinale, ma nella doppia sfida, ma mai nella finale unica.
1: No, no, no, no.
11: Mai nella finale unica. Io vedo solo il Milan davanti in questo, cioè davanti.
1: Che poi ci può rompere. Partito malino, però insomma, però ci può arrivare, poi, perché
11: poi
1: il cammino
11: sì,
1: è lungo.
11: Poi sì, c'è il Benfica, ragazzi, però che potrebbe essere un altro ostacolo. Ma insomma, Io ad oggi, Vincenzo, ad oggi, ripeto, abbiamo poi due settimane piene senza calcio, quindi tanti temi li affronteremo, però io oggi vedo molto più facile l'altro percorso. Qui c'hai un posto, è vero che anche in Europa League c'hai un posto di fatto, ok?
1: Sì, però secondo me puoi arrivarci tranquillamente, anche perché vedi Celta Vigo che perde, Real Sociedad che perde, ed erano quelli un po' più così, la Z, e quindi intanto il girone lo superi facile. Poi che cosa ti rimane? Il Bournemouth, il Crystal Palace, sì, poi, tutto sì, a posto, squadra che ieri ha fatto 4 gol, ma se non poi per carità le inglesi, stiamo parlando della settima, ottava inglese, che per carità, visto il campionato di Premier,
11: di Gregorio
1: sono sempre
11: in panchina anche ieri,
1: di Gregorio in panchina anche ieri.
11: Dove pure il Besiktas?
1: No, onestamente ragazzi, onestamente no, cioè questa Juventus deve vincere l'Europa League ed è la strada più semplice. Poi se ci va anche di fortuna, magari il Milan, che può essere l'avversario più temibile, continua a perdere posizione, o magari ai quarti, alle semifinali, non so se ci sarà ancora Mourinho, avranno cambiato, così cambiano domanda dall'altra parte, potrebbe scivolare il Milan e perde anche quella, qui ci vogliono anche comunque delle coincidenze fortunate.
11: In campionato, ma Vincenzo, c'è un posto per tre.
1: C'è un posto per tre.
11: Juve, Milan e Napoli si giocano un posto in tre.
1: E occhio, perché non quest'anno, ma se in Europa si continuano a perdere punti per il ranking, e tra poco diventano 3 più 1.
11: Invece che 4, 3 più 1, perché più 1 ce l'hai le preliminari.
1: Sì, capisci che la diventa impossibile.
11: Io non tifo mai per l'italiano, non me ne frega niente.
1: No, no, neanche io, però capisci che diventa sempre più difficile.
11: È vero.
1: Quindi devi passarci per l'Europa. Vincendo un trofeo.
11: Vincendo l'Europa, esatto, aumenti il ranking comunque.
1: Aumenti il ranking, fai un piacere agli altri, chi se ne frega. No, fai un piacere soprattutto a te stesso, perché ti porti a casa un trofeo, festeggi, ti sbronzi per il festeggiamento.
11: Io non mi sbronzo.
1: No. E soprattutto vai in Champions League da una porta principale, perché vai da una porta principale.
11: Per me è quella la strada. Io continuo a dire che la strada è quella. Poi se riusciamo a arrivarci tramite il campionato.
1: Mi sembra strano che Amorim l'abbia sottovalutata, perché tu dici comincio con l'Omonia e Nicosia in casa, comincio col Benfica.
11: Allora,
1: io ho fatto ha fatto una formazione ridicola.
11: Io mi sono fatto un'idea di Amorim, poi magari ne vado a parlare di là,
1: mi sono
11: fatto
1: 4
11: ore su Amorim. Che lui ancora non è entrato, però glielo do come alibi, Vincenzo, che non è ancora entrato dentro il Milan.
1: Tutto sono passate
11: quattro giornate di campionato.
1: Non puoi dire questa squadra non va bene per me ora, allora te ne devi andare. Per carità, resta, perché più resta e più un avversario è meno per la lotta a quarto posto, che tanto quarto posto alla fine anche là si ridurrà tra tre squadre, dai. Si ridurrà tra Juventus, Milan e Napoli, il quarto posto.
11: Ma certo.
1: Perché sono quelle là. Poi Atalanta e Fiorentina non rientrano.
11: Penso di no.
1: Non ci sono squadre intermedie che possono crescere, come era il Como, come era l'Atalanta. Loro sono fuori. Queste tre si giocano il quarto posto. Quelle tre si conservano i primi, si decidono il podio, Roma e Inter, col Como che sarà o terza o magari addirittura seconda.
11: Speriamo prima.
1: Magari prima, sì, magari prima così. Però loro tre là e noi tre giù. Sei squadre che si giocano l'accesso in Champions League. Tre già sono sicure, tre se lo giocano. E noi però possiamo arrivarci anche tramite la vittoria dell'Europa League. Dobbiamo farlo per quella strada là. E Amorim non
11: secondo
1: può
11: me
1: dire,
11: allora, Amorim, a me non è un allenatore che mi ha mai entusiasmato, ok? Perché a me, lui non è un santone alla De Zerbi, per l'amor di Dio. Dio ce ne scampi e liberi da De Zerbi e suoi seguaci di allenatori. Però Amorim è un altro che ti dice: infatti, il punto è quello: questa non è una squadra per me. Ho capito, ma chi sei? Cioè, questa è una squadra per me, tutto sommato, sai quanto non lo sopporto, però lo può dire Ancelotti. Questa è una squadra per me, sai che non mi sta simpatico, ma lo può dire Mourinho. Questa è una squadra per me, sai che non mi sta simpatico, ma lo può dire Conte. Questa è una squadra per me, ci sono pochi allenatori che lo possono dire, ma che hanno un curriculum. Ma tu che curriculum hai?
1: Appunto.
11: Chi sei?
1: Appunto.
11: Sei andato allo United, per l'amor di Dio, lì è la fossa delle Marianne, ma hai fatto più danni di Carlo in Francia. Vieni qui. Ti fanno oltretutto la squadra, perché mentre quel pupazzo di Ibrahimovic era a fare quelle cose che faceva il Milan senza direttore sportivo, di fatto, sì, poi me li leggi, sì. Sono curioso, si è affidato a Mendes, ma con Mendes che ci ha parlato? Amorim. Quindi cosa vuoi? L'unico alibi che gli do, che non è un alibi da poco, è che non si può mettere in discussione un allenatore nuovo in un campionato nuovo dopo quattro giornate, ma lui sta ancora mescolando le carte, perché secondo me non ci ha capito niente. Guarda che con la Lazio ha fatto un suicidio di squadra e anche tattico nel primo tempo, che se finiva 4-0 per la Lazio non c'era niente da dire. Poi nel secondo tempo ha aggiustato la squadra, perché l'ha aggiustata, non è che l'ha cambiata, l'ha aggiustata, e il Milan poteva vincere la partita. Secondo me semplicemente non c'è ancora capito niente, che è grave per l'amor di Dio, ma un minimo di tempo gli va dato.
1: Convocati di Mancini, tante sorprese, tanti nomi nuovi per la Nation League. Siamo pronti?
11: Vai. Vai. Gnonto c'è?
1: Ovviamente no. Allora.
11: E poi anche su Mancini, senti cosa si potrebbe dire.
1: Sì, sì.
11: Pafundi
1: sì.
11: C'è?
1: Aspetteli dopo.
11: Vai. Sì.
1: Allora, portieri, sì. Carnesecchi, ci siamo. Donnarumma, sì. Ci siamo. Pessina, Vicario, ci siamo anche noi.
11: Ma che palle, lo poteva lasciare.
1: Difensori, Anor, Bastoni, figurati. Calafiori, Coppola, Di Lorenzo, Di Marco, Ghilardi, Caiode, Quadio, Quadio, quello del Monza che è della Fiorentina, Quadio, sì. Quadio, Mancini e Scalvini.
11: Sai a me chi piace molto di questi?
1: Caiode.
11: Bravo.
1: Non so.
11: Che lui alla la Fiorentina fa una grande stagione. Poi non so perché la Fiorentina non ci punta.
1: Già.
11: Lo manda in Inghilterra, ma secondo me questo è un ottimo giocatore.
1: Già. Centrocampisti, Barella, Cristante, Dumbia, Fagioli, confermato, Frattesi, Mandragora, se lo merita,
11: sì.
1: Ovviamente. Romano, che ha accettato la cittadinanza italiana. Tonali, ovviamente. Attaccanti, Cambiaghi, Pio Esposito.
11: Beh, figurati.
1: Sebastiano Esposito.
11: Quindi riunisce i fratelli.
1: Riunisce i fratelli. Ignacio, che è il figlio di Pia. Magari contatteremo Pia. Ken.
11: Se gli chiediamo di amorino.
1: Sì, gli chiediamo di amorino. Moise Ken, Maldini. Beh, senza macchina.
11: È giusto premiarlo.
1: Senza macchina.
11: Premiamolo oltretutto.
1: Raspadori.
11: Sì.
1: Scamacca, che giocherà contro di noi domenica. Sì. Vergara, quindi convocato anche Vergara.
11: Ci sta, onestamente.
1: Zaniolo, convocato.
11: Ma era infortunato Zaniolo?
1: No, recuperato.
11: Quindi recuperato.
1: Zaniolo e Zoma.
11: Chi?
1: Zoma.
11: Giuro che questo non lo conosco.
1: Non lo conosco neanche io, infatti lo andiamo a cercare subito. Su Zoma, Mohamed Ali Zoma.
11: Dove gioca?
1: Allora, 22enne, altezza sì. 1,74, gioca nel Norimberga, credo. Sì, nel Norimberga. Va bene, 22 anni, di Merate, lui in teoria.
11: Va bene.
1: Norimberga, si gioca nel Norimberga.
11: E questo è un po' il Pafundi e l'ognonto della... Come dire... Perde il pelo ma non il vizio, il nostro amico Mancini.
1: Vediamo che cosa esce da questo. Sicuramente ma c'è un grande...
11: Posso la verità,
1: sì,
11: non
1: ce
11: mi
1: ne frega
11: nemmeno
1: niente.
11: Una partita,
1: neanche,
11: non me ne frega niente.
1: Neanche.
11: Per me possono... Guarda, onestamente, insomma, a me contro chi giocano. Non so se sono amichevoli, non me ne frega niente. Niente. Però sarei curioso di una cosa, in tutto sto casino che sta succedendo. Se la dovessero commissariare, no?
1: Sì. Il commissario è Malagò.
11: Sì, ma lui resta quindi?
1: Sì, oramai sì. Lui resta. Il punto è che se dovessero commissariare, con tutto che lui è commissario, alle rielezioni non è mica più scontato che Malagò sale, perché quelli che l'hanno votato sono rimasti indispettiti dal fatto,
11: certo,
1: che non gli hanno fatto scegliere l'allenatore che doveva essere Conte. Casomai fosse andata alla Juventus.
11: È chiaro.
1: Quindi adesso gli dicono: sai, caro Giovanni, noi ti abbiamo spalleggiato, ma poi alla fine ci hai fatto il gioco e hai messo gli amichetti tuoi. Allora adesso il mio voto non ce l'hai più.
11: Vedi.
1: Come va a finire questa storia?
11: Io oggi ho letto un'altra cosa sull'archiviazione, no? Di quei ceffi. Dove qualcuno dice: beh sì, il PM Butti è stato un po' colorito nelle sue cose. Archiviato. Che cioè,
1: no,
11: te capisci, Vince? Fammi stare zitto, sennò che pubblicità.
1: Sì, esatto, ci chiudono e basta. Non parlare.
11: Però, è stato, ragazzi, tifoso Butti, quello legale, però archiviato. Quell'altro non bussava.
1: Hanno piazzato il processo, il concerto di Marrakesh, coso là.
11: Che
1: Pechegno, là, come si chiama?
11: Gay Pechegno.
1: Gay Pechegno. Pur di dare l'alibi all'Inter di poter riposare 6 giorni.
11: Però lo hanno giocato sabato e martedì.
1: Sì, capito.
11: Non è cambiato una bene amata.
1: No, niente. bene amata. Okay.
11: Non, è cambiato, non è cambiato niente. Ma non cambierà niente,
1: ma
11: Vincenzo.
1: No, ma perché ti ripeto, non hanno bonificato la Nintendo. Ah, certo. Lato bonifica
11: Butti,
1: tutti.
11: È lì. Viglione è lì. E allora... poi, ma la GO mi fa ridere, no? Che poi porterà la Roma a vincere. Dice, no, ma quelli che credevo amici sono diventati nemici, fuoco amico. Ma cosa ti aspettavi? Li dovevi cacciare tutti.
1: Tutti.
11: Tutti. E siccome sei presidente della federazione, dovevi cominciare a mettere bocca anche, seppur nell'autonomia, sulla Lega.
1: Infatti la vera speranza quale dovrebbe essere?
11: Non c'è.
1: No, fermati. La vera speranza potrebbe essere se lui ha capito che lì dentro il momento in cui possono un po' rompergli le scatole o digli però manteniamo uno status quo, glielo rompono. Lui commissariamente eccetera, si va alle rielezioni, difficile che venga rieletto, viene rieletto, dice ok adesso cambio tutto.
11: Allora voi sapete, secondo me qui proprio faccio il complottista, sai che io non sono un complottista, non mi piacciono i complottisti, però qui faccio

0: Vincenzo, no.
1: Vabbè.
0: No.
1: Teoria ovviamente fantasiosa.
2: Sì,
1: fantasiosa,
2: è tutta
1: fantasiosa.
2: Ti meraviglieresti?
1: No.
2: Perché non conviene a loro. Sono rimasti lì. Pratta, pratta. Sono tutti lì. Non gli conviene. Allora meglio cedere uno scudetto nell'anno del centenario Papa. E ci sono già le panche a
1: sì, Circo Massimo.
2: Venditti che c'ha 90 anni. Va lì, c'ha più voce, fa un concerto. Va lì, tutti lì. La Ferilli si rispoglia. Va bene, ok. Un anno. Poi la Roma risparisce. Però intanto lui, la presidente della federazione, si gode la vittoria della Roma. Sì, questa è la mia teoria.
1: Ma una teoria fantasiosa.
2: Sì,
1: ovviamente.
2: Tutto.
1: Siamo ai saluti, ci vediamo domenica in campo.
2: Ragazzi, domenica 17.30 siamo qua. Prima ovviamente Chiara, poi 17.30 interconnessione, e poi che Dio ce la mandi buona.
1: Ciao a tutti,
2: ciao a domenica, ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo nel 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
4: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India.
5: Trolley in viaggio, un mazzo di chiavi e una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 kg di hashish. È il bilancio dell'ultima operazione degli investigatori della settima sezione della squadra antidroga della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato a Guidonia Montecelio un 29enne di origini albanesi. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.
4: Ha inseguito per strada una dodicenne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diez a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla.
5: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Women dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
4: Il calcio. Roma-Inter in campo oggi alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dica, Dubbio a destra, Lulli, Molina e Sulé nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce. A destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique. A sinistra Di Marco e Carlos Augusto. In mezzo Jones in vantaggio su Sucic.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi.

Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto spazio al campionato perché sono in programma partite molto interessanti, molto importanti, su tutte quella in programma domani tra Roma e Inter. Non è decisiva per lo scudetto, però chi vince può assumere comunque un vantaggio psicologico importante per l'immediato futuro. Ne parliamo insieme naturalmente anche a tanti altri argomenti, insieme ad Andrea Manzo che è in collegamento con noi. Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Partiamo parlando del Milan, una delle tue ex squadre, reduce da questa sconfitta abbastanza clamorosa con il Benfica, anche per il modo in cui è arrivata, insomma un Milan che non ha saputo offrire praticamente niente dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della manovra, dal punto di vista della pericolosità. Te l'aspettavi un Milan a questi livelli in Europa?
1: Onestamente no, non mi trovavo, il Milan non lo vedevo, non mi sembrava veramente una squadra in quelle condizioni, però sto vedendo che Amorim non ha delle idee molto chiare, ha cambiato tanti giocatori e non ha ancora una base su chi lavorare per poi aggiungere gli altri, quindi credo che in questo momento qua il Milan è molto in confusione, anche perché tutti questi trequartisti, questi giocatori offensivi non hanno ancora probabilmente, non riescono ancora a interpretare il gioco che vuole Amorim, ecco, e quindi diventa difficile.
0: Ieri c'è stato un confronto tra Cardinale e Amorim, naturalmente il tecnico del Milan non è a rischio, però è evidente che adesso i risultati iniziano ad essere molto importanti e quello che ha colpito sono state alcune dichiarazioni nel dopogara della sconfitta con il Benfica quando ha sottolineato Amorim che probabilmente la rosa non è così adatta, o comunque una parte della rosa non è così adatta alle sue idee di calcio.
1: Ultimamente sento molti allenatori che partono, va tutto bene, poi le prime difficoltà escono con queste dichiarazioni. Credo che queste cose qua andrebbero fatte molto prima, andrebbero fatte nel momento in cui vengono fatti gli acquisti e dovrebbero avere le idee chiare. È logico che nel Milan a oggi manca un direttore sportivo che riesca a essere il filtro per portare i giocatori che un allenatore vuole, per portare quello che onestamente manca. Cioè il Milan oggi è Amorim e Cardinale, e quindi diventa molto difficile, non c'è nessuna persona che riesce a trovare i giocatori adatti per il gioco di Amorim, quindi lo deve fare lui stesso. E probabilmente le conoscenze non sono a 360 gradi come potrebbero essere quelle che ha un direttore sportivo o un addetto ai lavori per quelle competenze.
0: E insomma, si torna a parlare di problemi di società, problemi di mancanza, in qualche caso di competenza.
1: Ma io l'ho sempre detto che da quando hanno tolto Maldini, e lo continuerò a dire, ma non perché Maldini sapeva quello che faceva, conosceva il Milan, conosce il Milan e ha fatto degli ottimi acquisti, avrà fatto anche lui qualche sbaglio, ma è normale, chi non lavora non sbaglia. A oggi invece c'è molta confusione, ma questo mi sembra di vedere il Milan, speriamo che non lo sia, ma il Milan di Fonseca. Quindi mi sembra un po' qualche partita dove veramente vedi delle cose bellissime e strabilianti, però nel complesso manca qualcosa. Hai un giocatore che ti crea il gioco e tutto, che è Modric, però non puoi farlo giocare in un certo modo, quindi devi anche te essere bravo ad adattarti ai giocatori che hai, visto che hai approvato le scelte.
0: Domenica sera c'è Milan-Lecce, una partita sulla carta certamente più che abbordabile per i rossoneri, però pur sempre da prendere con le molle, no? Perché poi non dovesse arrivare la vittoria, è chiaro che divamperebbero le polemiche.
1: Ma io penso che tutte le partite siano difficili. L'anno scorso con il Cagliari sembrava una partita facile per entrare in Champions, invece poi si è rivelato una partita che poi ha fatto il patatrac del Milan, tutti via e tutto si ripartiva da zero, dall'anno zero. Io credo che tutte le partite vanno prese con rispetto. Il Lecce è una squadra che sta giocando bene, ha avuto le prime due partite dove non era sicuramente il Lecce che ha giocato domenica scorsa, perché questo lo aveva anche dichiarato Di Francesco. Oggi invece mi sembra una squadra che abbia ritrovato un po' di entusiasmo e anche di voglia di mettersi in discussione. E questo non lo so, il Milan deve veramente andare col coltello tra i denti, giocare una partita, oltre di cercare di far gioco, ma anche di giocarla con la determinazione giusta, la cattiveria giusta.
0: Senti, domani c'è Roma-Inter, partita attesissima, queste due squadre che sembrano essere le vere candidate per lo scudetto. Cosa ne pensi? Non c'è un terzo incomodo, almeno in questo momento la sensazione è questa.
1: Ma allora, le due squadre ad oggi sì, sono loro, però il Como non lo escluderei. Io ho visto qualche partita del Como e vedo che hanno le idee chiare. I giocatori, quando entrano, anche chi è arrivato nuovo, entra in un meccanismo collaudato, riescono a fare quello che credo che il mister gli chieda, perché comunque sicuramente Fabregas quelle indicazioni gliele dà. Ed è una mina vagante. Se riesce a mantenere questo entusiasmo, questo modo di giocare e tutto, non può essere una sorpresa. Abbiamo visto anni addietro il Verona, la Sampdoria, abbiamo visto squadre che hanno fatto dei campionati che non partivano sicuramente non favoriti, e poi alla fine portare a casa il risultato. Certo che la Roma e l'Inter sono due, cioè l'Inter è una corazzata impressionante, giocatori doppioni di livello a tutti i ruoli, e sappiamo benissimo che ha dei giocatori che fanno la differenza, ma proprio sotto l'aspetto anche caratteriale. La Roma, Gasperini sta plasmando la Roma come vuole lui. E ha trovato dei giocatori che non pensava di avere nel contesto della rosa e sta facendo veramente molto bene. Questo è la cosa più bella, e mi auguro per lui che lo sia, il continuare Dybala a essere quello che è in questo momento.
0: Ecco, per quanto riguarda il Como, visto che lo citavi, bisognerà capire alla lunga quanto inciderà l'impegno in Champions, insomma, quanto perderà, se perderà qualcosa, progressivamente in campionato in termini di punti.
1: Ma forse gli darà un po' fastidio, però io vedo una cosa ad oggi. Questo probabilmente poi vedremo quando le energie saranno meno per altri motivi. Però c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, cioè i giocatori giocano, si divertono, sono in campo e si divertono. Loro fanno qualsiasi cosa con la giusta scelta, la giusta voglia, e alla fine vedi che è una squadra, si diverte, chiunque gioca, chiunque entra, chi c'è in campo in quel momento. Questa è una cosa positiva, ripeto. Abbiamo visto squadre a volte vincere il campionato che, proprio per questo tipo di entusiasmo, erano squadre.
0: Senti,
1: Quello
0: e
1: che
0: comunque.
1: oggi.
0: Sì, prego,
1: Dimmi, dimmi. No, stavo dicendo, quello che oggi il Milan non mi sembra,
0: prego.
1: non è una
0: Certo.
1: squadra, è un gruppo di giocatori, ma non è una squadra.
0: E tornando a Roma Inter, dove si deciderà questa partita, secondo te?
1: Ma io credo, capire se la Roma vuole giocare molto alto, andarli a prendere. Abbiamo visto che con il Real Madrid, quando sono stati pressati in certe situazioni, l'Inter ha avuto qualche difficoltà. Certo che però lasci campo scoperto, e l'Inter a campo scoperto diventa devastante, perché ha dei giocatori che hanno gamba, si propongono in verticale, chi vuole fa giocare molto bene, si propongono in verticale coi tempi giusti, e questo potrebbe mettere in difficoltà la Roma. Non dimentichiamo che l'Atalanta di Gasperini contro l'Inter ha sofferto e ha perso spesso, mi sembra, non vorrei sbagliare con i dati, però mi sembra che abbia Gasperini abbia perso spesso con l'Inter, con l'Atalanta.
0: Meglio Malen o Lautaro?
1: Dammeli tutti e due, no, scherzi. Cioè, Lautaro sappiamo che è un trainatore, uno di che la squadra a volte se la porta sulle spalle, li fa diventare tutti aggressivi come lui, perché veramente è il principale artefice di questa Inter. L'altro giocatore è un giocatore che l'hanno pescato, un giocatore che ad ogni palla mette in difficoltà le difese e fa gol. Io dico la verità, hanno caratteristiche diverse, però averli in squadra vuol dire partire in vantaggio, perché comunque segnano spesso, se non sempre.
0: La Fiorentina, domenica la sfida all'ora di pranzo con il Napoli, è una squadra, quella viola, che sembra essere ripartita dopo l'avvio horror.
1: Ma la Fiorentina l'ha ripresa un allenatore che conosce l'ambiente, non conosce tutti i giocatori perché ne sono stati cambiati parecchi, però conosce l'ambiente, conosce quello che deve dare. I giocatori penso che rispettino quello che lui in questo momento qua propone, perché è arrivato in punta di piedi, ma è riuscito anche a trasmettere qualcosa di positivo. È logico che va a Napoli in un contesto non facile, però c'è un po' di entusiasmo e è tornato, e questo potrebbe essere a favore della Fiorentina, perché comunque i giocatori di qualità li ha. Sono giovani, è vero, sono nuovi, è vero, ma hanno qualità, quindi questo potrebbe essere un po' la svolta, anche se dovesse essere, e che mi auguro di no, una partita che va male. L'importante è che la prestazione sia di quelle che danno credibilità al lavoro che si sta facendo.
0: Da ex Viola firmeresti per un pareggio oppure te la giocheresti comunque per vincere? Insomma, non lasceresti niente di intentato, ecco.
1: Ma io la giocherei, onestamente la giocherei, perché, ripeto, ci sono dei giocatori all'interno della Fiorentina che hanno qualità importanti e possono mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Quindi io la giocherei veramente. Poi è logico, nell'arco dei 90 minuti, se mi trovo 2-2 al 90esimo, non farei certo quello che ha fatto la Juventus
0: Certo.
1: domenica scorsa. Farei, magari, direi in quel momento là: stiamo lì, vediamo un attimino, stiamo alti di qualche metro, ma non andiamo sicuramente tutti all'arrembaggio.
0: Mastantuono ti ha sorpreso e soprattutto ti chiedo se ti ricorda qualcuno in particolare.
1: Ma allora, sorpreso no, perché ne avevo sentito parlare, non l'avevo mai visto all'opera così. Ha dei colpi, adesso passati, mi pare che per me uno dei più grandi giocatori che abbiamo avuto è Roberto Baggio, però ha fatto dei colpi che sono similari, in quella rapidità, in quel modo. Roberto Baggio spaziava a destra, a sinistra, senza problemi, con una facilità. Lui magari un po' più legato a una posizione di campo, però è un buon giocatore. È un buon giocatore. Diciamo che ha delle movenze di Baggio. Non sarà Baggio, ecco, però. Ecco, questo dobbiamo dirlo.
0: Senti, domenica c'è anche in programma Juventus-Atalanta, altra partita molto interessante. Juventus che ha vinto in Europa League nettamente, però ecco, deve ripartire in campionato dopo la sconfitta incredibile con il Sassuolo.
1: Ma la Juventus in Europa ha fatto bene, quindi ha preso un po' di morale. Io ho visto, è vero che la squadra non era, però è sempre difficile fare il risultato come l'ha fatto. L'Atalanta è in un momento di transizione che probabilmente porta degli scompensi ai giocatori, perché erano abituati in un certo modo, avevano proprio le idee chiare su quello che facevano, e Sarri sappiamo che ha bisogno di tempo per plasmare la squadra. E la Juventus comunque ha molti assenti, non è una partita facile per ambedue. Lì per me giocherà proprio l'attacco, e in questo momento qua l'Atalanta la vedo con gli attaccanti più performanti, potrebbero essere molto più decisivi rispetto a quello che possono essere quelle della Juventus. Però sappiamo che Spalletti riesce a trovare sempre delle escamotage che fa far sì che la squadra poi ne traga dei vantaggi. Ricordiamoci Totti, falso 9, che poi è diventato un'arma che quell'anno la Roma giocò tutto l'anno e giocò benissimo.
0: Insomma, è una bella sfida anche dal punto di vista tattico tra gli allenatori, tra Spalletti e
1: Esatto.
0: Sarri.
1: Sì, beh, ma sono due allenatori che conoscono il gioco, conoscono il calcio. Sarri ha le sue idee, Spalletti altrettanto. Riescono anche, mentre Sarri è un po' più radicato al suo 4-3-3, Spalletti riesce a essere anche un po' più camaleontico e trova a volte delle soluzioni, ripeto, delle soluzioni veramente interessanti che poi dopo portano dei frutti importanti alla squadra.
0: Una sfida in salsa toscana quella tra Spalletti e Sarri.
1: Esatto. No, sì, nelle zone. Uno dov'è? Uno è di.
0: Spalletti è di
1: No, dove.
0: Certaldo, mentre Sarri è vicino del Valdarno, diciamo, delle
1: Ah,
0: zone del
1: ok, ma
0: Valdarno.
1: sono vicini allora, non è che
0: Sì, non
1: sono
0: sono
1: vicini.
0: lontanissimi, no, non
1: Esatto.
0: sono lontanissimi, è vero. Va bene Andrea, vedremo cosa succederà. Grazie per il tuo
1: Grazie a
0: contributo. Alla
1: te.
0: prossima.
1: Grazie Lorenzo, ciao a tutti, buona serata, arrivederci a tutti.
0: Dopo questa chiacchierata con Andrea Manzo, parliamo anche del Venezia perché domani la squadra lagunare è attesa da una partita molto molto delicata contro la Lazio. Si parla anche di uno stroppa in bilico in caso di risultato negativo. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Venezia, Daniele Najar.
2: Giovanni Stroppa si gioca già il suo futuro sulla panchina del Venezia e lo fa in una sfida complicata, come quella contro la Lazio, e in una situazione di emergenza almeno per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Davanti a Stankovic, infatti, viste le assenze, l'allenatore chiederà uno sforzo a Juan Jesus, che sarà schierato per la prima volta dal primo minuto, nonostante il brasiliano sia ancora al lavoro per trovare la miglior condizione. Ci sarà poi Moreno, dirottato sul centro-sinistra con Shin-Tien, a completare il reparto. Assente anche Apps. Sulla sinistra al suo posto giocherà Sagrado con Eino sulla fascia opposta. Tante le assenze anche a centrocampo, pesanti come quelle di Busio, Basic e Dagasso. Ci saranno quindi Kike Perez con Somma davanti alla difesa e Delgason a completare il reparto. Davanti confermati Yeboah e Adams. Il Venezia cerca i primi punti, cerca una scossa e Stroppa cerca una scossa perché un'altra sconfitta, che sarebbe la quinta consecutiva in queste prime 5 giornate, potrebbe costargli la panchina.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: in alcuni giocatori e il portiere soprattutto. Poi ho scoperto nel post-gara di un nervosismo totale dei cronisti olandesi nei confronti di Kadar. Hanno detto delle 6 domande consecutive contro questo Kadar. A un certo punto ho pensato, dallo stesso giornalista, tra l'altro, ho pensato fosse una roba personale, a netto, no, di una prestazione terribile del giocatore, però mi è sembrato un po' esagerato. E no, loro di basso livello, noi abbiamo fatto il nostro. Come avevo detto prima della partita, contro queste squadre la vittoria è il minimo e se non vinci è un disastro, quindi hai sempre tutto da perdere. Siamo stati bravi nel segnare tanti gol perché noi abbiamo bisogno di segnare tanti gol. Noi dobbiamo provare, no, a sperimentare, a fare il più possibile per cercare di imparare a segnare con regolarità. Detto ciò, il NEC non era una squadra tanto inferiore alla Fiorentina quando era maggio, aprile, quando la Juventus perse 2-0 in casa, e il NEC è una squadra superiore al Verona retrocesso con cui abbiamo pareggiato. Quindi le partite non sono mai scontate. E devi riuscire, no, a indirizzarle. Noi abbiamo reso questa partita semplice. Il secondo tempo poi si è camminato per il campo. Abbiamo potuto fare dei cambi con alcuni giocatori, cercare di evitare, no, di perdere e sprecare troppe energie. Quindi questa è sicuramente una cosa positiva. Abbiamo sbloccato gli attaccanti, Voltemade, Colomoni, bel gol di Alajbegovic. È tornato McKennie, che è un giocatore fondamentale per questa squadra. Nico ha dato dei segnali importanti sia in fase difensiva, ha dato un calcio di rigore perché era lui il designato a batterlo e l'ha ceduto a Voltemade, ha fatto un bel gol grazie anche al portiere, però insomma ci sono degli scenari che sono positivi, poi nulla di eccezionale, cioè oggi noi non dobbiamo esaltarci per un 5-0, non dobbiamo neanche deprimerci, noi abbiamo fatto il nostro punto. Da oggi si tornerà a lavorare ai mille all'ora perché la partita di domenica sarà nettamente più difficile. Sarà nettamente più difficile. La partita di domenica avrà una pressione molto più elevata. Quindi noi testa bassa e lavorare, testa bassa e lavorare e via, senza troppi proclami di questa partita. Cioè, una volta che hai vinto e che l'arbitro ha fischiato, boom, pensiamo alla prossima. Pensiamo alla prossima, che anche per classifica, per il fatto che comunque l'Atalanta da anni è un po' una bestia nera, no, della Juventus, soprattutto in casa, dobbiamo assolutamente cercare di fare il massimo perché una prestazione pur positiva come quella di ieri sera probabilmente non basterà per battere l'Atalanta, perciò fuori il carattere, la testa, l'orgoglio, le idee e pensiamo già alla sfida contro l'Atalanta. Come tutti i post-partita, se qualcuno ha voglia, no, di condividere le proprie idee con me, può mandare la candidatura, poi io la segnalerò a Costantino e adesso leggo un po' di messaggi, così andiamo a entrare nel dettaglio di questa mattinata, di questo post Juventus NEC. Camillo, che ne pensi di Grabara? A me è piaciuta la tranquillità con i piedi. Ovviamente mi si è comunque il fatto che possa essere un valore aggiunto per i lanci che fa, fammi sapere. Dudu da Alba. Allora, no, Grabara molto bene a livello di parate ha fatto il suo. Soltanto un tiro è stato insidioso e l'ha bloccato con serenità. Nel gioco dei piedi, bravissimo, bravissimo. E il primo gol, comunque, c'è l'errore del portiere Loro, però la Juventus aveva preparato questa cosa qua, perché se andate a rivedere le immagini, la Juventus svuota il centro del campo, utilizza Voltemade in diagonale verso l'esterno, quindi Voltemade parte dal centro e va verso la diagonale. E a quel punto con una semi Luna, Nico Gonzalez si sostituisce a Voltemade e va dritto verso il centro del campo. Ottimo lancio di Gravara e gol della Juventus. Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta. Ci sono stati degli aspetti tecnico-tattici di cui parleremo dopo che sono stati interessanti. È stato un test e quindi queste partite qua dove sei superiore devi provare a fare questo tipo di cose e devi sperimentare. È giusto così. E quindi sì, Grabara mi è piaciuto, è stato bravo, è stato molto molto bravo, con i piedi è uno forte, cioè è un portiere moderno che ha una qualità di calcio di alto livello, con i piedi è molto più bravo di Vicario, molto più bravo. La differenza cosa la fa? La tranquillità, uno, e due, il fatto che Vicario quando rinvia ha sempre un rinvio alto, quasi mai teso. Invece Gravara ha la capacità di tirare molto forte e tagliato. E quindi avete visto anche nel secondo tempo ha fatto un lancio a mezza altezza per Sar. Tra l'altro Sar lì ha fatto una giocata molto bella. E quelle sono qualità, perché un lancio più teso e più forte ti permette di velocizzare l'azione. Un lancio un pochettino più a palombella, lento, permette alle squadre avversarie di capirlo e poi anche di mettersi poi in di schierarsi e leggere quella situazione con più tranquillità. Perciò Grabara sì, mi è piaciuto molto, caro Dudu. Allora, il fantacalcio, ragazzi, perché c'è già Zipeppe, fantacalcio, l'ultima mezz'ora, prima non rispondo, quindi non iniziate subito col fantacalcio, perché è dalle 12.30. Dalle 12.30 facciamo tutta la mezz'ora sul fantacalcio, ma non adesso. Adesso parliamo della partita. Allora, ciao Camillo, finalmente. L'ultimo 5-0 di cui mi ricordavo era la finale di Champions. Ringrazio immensamente la Juventus per avermi fatto un bel regalo di compleanno che è oggi. Cisco, tanti auguri, Cisco. Vabbè, dai, allora bene. 5-0, oggi festeggi, stappa una bottiglia buona con le persone che ti vogliono bene, divertiti, passa una splendida giornata, pensa poco alla Juve, più a te stesso e rilassati. Ecco, questo è il mio consiglio, però la Juventus ti ha fatto un bel regalo, bene così. Ciao Cami, per carità, godiamoci la vittoria, le cose positive, il cambio modulo, ma giocavamo contro nulla, detto. Caro William, detto in primissima battuta, squadra mediocre. Attendiamo la partita con l'Atalanta per vedere se qualcosa si è veramente sbloccato, ma solo se si vince un pari con una buona prestazione non basta. Noi dobbiamo vincere, l'ho detto subito dopo il Sassuolo, l'ho detto per tutta la settimana, non cambio minimamente il mio pensiero rispetto a qualche giorno fa. La partita di ieri doveva essere un test, avevi sicuramente tutto da perdere perché era una squadra 4-5 categorie più forte del NEC, però la partita di ieri aveva un peso molto basso per me per capire la vera forza della Juventus. Non considererò la partita di ieri uno step importante per giudicare questa squadra. Questa squadra andrà giudicata già domenica, perché comunque l'avversario è piuttosto, perché comunque dobbiamo vincere a tutti i costi, perché abbiamo 5 punti dalla vetta, e quindi quella sarà la vera prova della Juventus. Non sicuramente il NEC, io non ho mai pensato che la Juventus non potesse battere il NEC. Poi ripeto, ogni partita ha la sua storia, abbiamo pareggiato in casa con una squadra retrocessa e abbiamo perso contro una squadra che si era appena salvata e era abbastanza in vacanza, quindi con Fiorentina e Verona, quindi ovviamente non si deve mai dare nulla per scontato, però il test di ieri è un test per ritrovare fiducia, nulla più, non la considero un banco di prova importante, lo considero solo un semplice test che abbiamo passato a buoni voti. Probabilmente questo NEC avrebbe messo in difficoltà molte squadre di bassa classifica. Prendiamo quello che c'è stato di buono e continuiamo così. Buongiorno Camillo, visto che sei informatissimo anche sulle Women, sapresti dirmi la squadra quando dovrebbe arrivare a Viareggio? Non lo so, non lo so, credo possano partire da qua, caro Vito, a metà pomeriggio, tra l'altro potete trovare su tutto Juve, tutto Mercato Web, già la conferenza stampa di Martina Lenzini e Isaac Guerrero che hanno parlato. Ma sugli orari della Juventus Women mi trovi impreparato perché non lo so. Credo che possano partire per le 2, le 3 e arrivare poi a Viareggio. Non so quanto più o meno possano metterci, però conto 4 ore e sulle 4 ore credo. L'obiettivo sia quello di arrivare 6, 6 e mezza, ecco, credo. Ciao Camillo, noi contro le squadre che si sbilanciano non abbiamo problemi, le cose cambiano quando trovi il pullman davanti alla porta. E dal Verona della scorsa stagione c'è chi gioca chiuso fa risultato contro la Juve, Marco da Crema. No, perché poi alla fine qualche volta l'abbiamo pure portata a casa, caro Marco. Ecco, non dobbiamo essere troppo estremisti nel giudicare. Sì, loro ti hanno lasciato degli spazi e noi abbiamo cambiato modo di approcciare la partita perché ieri abbiamo sostanzialmente lasciato più il possesso palla loro per alcuni tratti della gara e abbiamo giocato poi sulla ripartenza. E questa è una cosa che sicuramente a noi può dare una mano, sicuramente può aiutare tanto Colomoni che è entrato e con gli spazi ha fatto assist e gol e credo che questa fosse una scelta abbastanza preparata da mister Spalletti, quella di dare meno pressione a Colomoni e di metterlo in campo con gli spazi ancora più larghi per la stanchezza della squadra avversaria e cercare di fargli far gol. Ed è andato alla grande perché gol e assist, quindi questa è sicuramente una cosa importante per la teoria dell'effetto ketchup. Questa è una cosa, teoria di Gianluca Vialli, di cui io poi ho preso, ve l'ho portata in radio, ovvero che gli attaccanti si devono sbloccare. Gli attaccanti si devono sbloccare, questa è la cosa migliore di tutte, la più importante. La più importante, però, è ovvio che l'Atalanta si abbasserà perché a tratti l'ha fatto, soprattutto con la Roma, dove è stata nella sua area di rigore più o meno per 90 minuti. E poi invece magari proverà anche a giocare e a venire alla nostra metà campo. Meno garibaldina del NEC, ecco, probabilmente non terrà la difesa così alta, però comunque credo che la Juventus debba migliorare a seconda delle partite e capire anche come attaccare, quando farlo. Ieri la pressione non era sistematica della Juventus. La Juventus a volte si abbassava dietro la linea del centrocampo e poi a un certo punto decideva quando andare a pressare, principalmente quando le squadre avversarie tornano indietro. Ecco, questa può essere una chiave di lettura diversa, possono venire fuori varie strategie, però credo che comunque l'Atalanta possa provare a giocare, quindi noi anche per alcuni tratti della gara con l'Atalanta si possa fare come abbiamo fatto ieri, ecco. Credo, poi ogni partita ha la sua storia. Costa, vengo da te, dai, ascoltiamo un po' di vocali che ne abbiamo tanti. Arriviamo. Ah, abbiamo un attimo di problemi con i vocali. Ok. Allora, adesso abbiamo risolto questi problemi. Allora, Costa, proviamoci se non leggo.
1: Ciao Cami, Ale da Civitavecchia. Allora, una domanda a te che ne sai sicuramente più di me. E, lasciando stare la partita di ieri che non la prendo in considerazione, ma in generale, forse sbaglio io, ma io vedo una Juventus, ma non è solo adesso, è da qualche anno che si riversa completamente oltre la metà campo avversaria. E, oltre a rischiare la ripartenza se perdi palla al contropiede, l'eventuale gol, io trovo che se vanno a ostruire gli spazi, soprattutto se hai giocatori di movimento in velocità che hanno bisogno di spazi, vedi Kolumani adesso, ma anche lo stesso Alebegovic, Ildiz con Sessao, sono giocatori che secondo me in un'area intasata da 20 giocatori probabilmente fanno molta fatica. E non parlo di contromisure, di passare al 4-3-3, però in generale la noti anche tu questa cosa? Ci vuoi...
0: Non capisco, l'unica cosa che non ho capito di questo vocale è perché passare al 4-3-3 se hai tanti, cioè nel senso con l'atteggiamento tattico, quindi che c'entra il modulo, se è l'atteggiamento il tuo problema, no? Quindi quello di andare tanto avanti e di giocare su una metà campo. Questa è un'idea di calcio che abbiamo, però ci sono delle situazioni in cui tu sei obbligato. Se la squadra avversaria non tiene mai la palla e ti aspetta sempre lì davanti alla loro area di rigore, e tu sei obbligato a portare più uomini possibili lì. È ovvio che per caratteristiche abbiamo dei giocatori che tendono a ricevere la palla addosso, e quindi quando tu tendi a ricevere sempre la palla addosso e a non muoverti negli spazi, è più difficile, perché noi abbiamo gli esterni, e questo era il discorso che ho fatto ieri con Giulia, abbiamo gli esterni che non sono associativi, non abbiamo gli esterni che fanno assist, non abbiamo gli esterni che generano occasione per la punta, noi abbiamo gli esterni che si fanno dare la palla addosso, provano a saltarne uno o due e poi tirano, e quindi in questo caso qua occasioni pulite facciamo fatica a crearne con l'esterno, col blocco basso, perché la nostra superiorità ovviamente la riescono a fare loro, però poi loro vanno in proprio e non verso l'attaccante, verso la squadra. Guardate ieri, sono contento perché avevo fatto tutta la spiegazione ieri di McKennie, dicendo che McKennie è il giocatore più lucido della Juventus in area di rigore, perché sa sempre quando passarla, come passarla, e mettere a disposizione, anzi mettere in condizione il suo compagno di poter fare gol. E infatti ieri l'ha fatto. Ieri riesce a superare il suo marcatore, poi ha la possibilità di andare verso la porta, di tirare, e sceglie di passarla dall'Ibegovic. All'Ibegovic stoppa, tira, gol. Ecco, noi non abbiamo tanti giocatori come McKennie che mettono il noi davanti all'io e che rimangono tranquilli dentro l'area di rigore, non si fanno prendere dalla frenesia. E allora questo è un limite nella creazione delle occasioni, nel riuscire a gestire il blocco basso, riuscire a gestire gli spazi stretti, e questa è sicuramente una cosa che ci limita molto. Però dobbiamo migliorare anche in questo, dobbiamo migliorare anche in questo. Ieri ha fatto una bella spiegazione Spalletti su il modulo e sull'atteggiamento della squadra. Vedremo se si vedranno le stesse cose anche con l'Atalanta, pur con una squadra che probabilmente non verrà con la difesa a centrocampo. Ecco, questo non me l'aspetto. Costa, vengo ancora da te.
2: Ragazzi, grande partita, siamo tutti felici per ieri sera, però in guardia per domenica, perché l'Atalanta è di un altro livello. Un messaggio ai tifosi allo stadio: aiutate la squadra e abbiate pazienza, Carlo.
0: Grazie Carlo per il tuo messaggio. Allora, grande serata ieri, in guardia per la prossima di campionato, l'Atalanta sarà di un altro pianeta. Carlo ce l'ha scritto e mandato questo messaggio, era sempre lui. Erano anni che non mi sentivo così tranquillo quando il difensore passava la palla al portiere. A primo impatto Grabara superiore a Vicario. Spalletti deve metterlo titolare. Vabbè, però così vale tutto, ragazzi. Vicario ha fatto bene, ha parato molto bene col Sassuolo. Senza Vicario scivamo male, Ettore, anzi no, non è Ettore, è Gabriel, scusa Ettore, ne siamo molto male, Quindi, insomma, direi che abbiamo due buoni portieri e si sceglierà a seconda delle varie partite. Io credo che Grabara giocherà sempre in Europa League e sono convinto che Vicario giocherà in campionato. Perciò credo che questa sarà l'idea anzi, questa è l'idea della Juventus per questa stagione. Quindi Grabara in Europa e Vicario in campionato. Questo credo sia ormai abbastanza definito. Poi, Camillo, la partita ieri lascia il tempo che abbiamo sforato, ragazzi, abbiamo sforato perché siamo partiti tardi. Andiamo in pausa e poi torniamo con i vostri messaggi, un ospite e tanto altro.
3: Il club degli inviati.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alay Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Kolo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
6: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
5: Oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin, chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista Ayogura dopo i due GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati inviati.
0: Io sono Camillo De Michelis, salutiamo Giulia Borletto che oggi ci ha abbandonato, ragazzi, perché c'è il fantacalcio, quindi lei ci abbandona, no scherzo. Salutiamo Giulia Borletto che tornerà regolarmente lunedì. Pierluigi, ciao Cami, come hai visto ieri Kalulu? È un po' in difficoltà? Sì, non l'ho visto benissimo Kalulu, non l'ho visto male. Non ho visto male nessuno ieri, perché insomma eravamo troppo superiori e quindi non ho visto male nessuno, ma non è il solito Kalulu, è ancora lontano dal Kalulu dello scorso anno, dal Kalulu forte e dominante, o comunque uno dei migliori della stagione della Juventus, perciò in questa stagione non ho mai visto il vero Kalulu. Non l'ho mai visto in nessuna delle 5 partite stagionali, dico ufficiali, non ho mai visto il vero Kalulu, quindi non ancora bene, non ancora benissimo, cioè, ovviamente poi ieri a un certo punto hanno giocato col pilota automatico, ma ripeto, non l'ho visto in grande condizione, non l'ho mai visto in una grande condizione in questa stagione. Anche poi voglio sapere invece il vostro pensiero, scrivetemelo, poi lo chiederò ovviamente anche al nostro ospite tra qualche minuto, su Sar, voglio sapere il vostro pensiero, perché poi vi dirò anche il mio, però voglio sapere il vostro pensiero su Sar. Leggo ancora qualcosina. Allora, buongiorno Camillo, segui anche le altre Juventus? Sì, ve l'ho dimostrato tante volte. Se Mister Padoin è l'uomo giusto per far crescere questi ragazzi, e riguardo la next gen, perché sono anni che subisce caterve di gol da corner e calci piazzati in generale? Problema di schieramento, di pochezza della difesa. Massimo da Roma. Su Padoin ho dei dubbi. Su Padoin ho dei dubbi. Io penso sia inaccettabile la sconfitta con l'Albino Leffe dello scorso weekend. Inaccettabile per il livello di rosa della Juventus, per il livello di proposta di calcio della Juventus da un bel po' di tempo a questa parte. È vero, ve lo dico da anni, la Juventus non, in primavera ormai non sta puntando alla vittoria dei trofei. Poi lo scorso anno ne abbiamo sfiorato uno, ma onestamente vuole far crescere i giocatori, cercare di portarli il prima possibile in next gen per poi averli in prima squadra. Ieri comunque ha fatto il suo esordio Vusu, che è partito anche, ha fatto quasi tutte le giovanili la Juventus tranne un anno alla Reggiana, e c'era Limogale ieri. Io pensavo potesse addirittura esordire Limogale, che invece è uno dei talenti più cristallini del nostro calcio e della Juventus stessa, che anzi ormai questa stagione è in pianta stabile in next gen. C'era Pagnucco anche, quindi noi dobbiamo veramente riuscire a lanciare i nostri ragazzi e farlo il prima possibile. Però, e quindi non deve essere il risultato l'ambizione principale dell'Under 20 della Juventus, ma deve essere assolutamente la crescita, quindi portarli il prima possibile in next gen. Questa è la premessa. Però la proposta calcistica e offensiva della Juventus dell'Under 20, non lo so, non mi fa impazzire. E invece sui piazzati, Massimo, devi capire anche una cosa, che la next gen è composta da ragazzi che hanno ancora tanto dal punto di vista fisico da sviluppare. E tipo il figlio di Montero è un bel giocatore, è un gran bel giocatore, però in centrale di difesa è piccolino, e quindi non è facile per la next gen andare a affrontare magari giocatori che hanno costruito, no, una carriera in Lega Pro, che hanno fisicità, che hanno intensità, che hanno un po' di malizia in più rispetto a noi. Quindi da questo punto di vista credo sia anche abbastanza normale che i nostri ragazzi possano subire un po' il contatto fisico. Poi ci sono state annate in cui avevamo Muaremovic, Pedro Felipe, Hausen, Savona, che sono comunque belli grossi, anche se nel calcio poi di prima squadra, ad esempio, Hausen non è gigante e sicuramente Savona nemmeno. Però ecco, Muaremovic è un armadio, quindi Pedro Felipe è un armadio. Perciò ci sono state delle annate in cui avevamo dei ragazzi giovani ma enormi, e adesso un pochettino meno. Adesso abbiamo Van Arle, che è molto alto, però poi abbiamo Savio, che è piccolino, Figlio di Montero è piccolino, gli altri centrali non sono enormi. Ecco, quindi questa è una situazione che è ovvio che patiamo anche per questioni di centimetri e per questioni anche proprio di fisicità e di forza. Credo sia normalissimo per tutte le squadre un pochettino più giovani che poi si interfacciano con una categoria esperta e di giocatori di livello, perché comunque in Lega Pro è una realtà a parte. Ci sono giocatori di livello proprio specialisti nella Lega Pro e in quei campionati lì, e perciò per i ragazzi è un pochettino più difficile il primo approccio, ma sono convinto che si risolleveranno dopo due sconfitte di fila, perché ieri hanno perso 2-0 contro. Ok, grazie Costa per la comunicazione. Quindi da questo punto di vista siamo abbastanza, secondo me, tranquilli. Non penso possa esserci un allarme next gen, ve lo dico subito. Ovviamente con tutti questi ragazzi, no, che tutti gli allenamenti devono andare in prima squadra per fare un gruppo giusto, per cercare di alzare il ritmo, stanno resistendo anche un pochettino le categorie inferiori. Questo va detto. Questo va detto per completare i giudizi sulla next gen. Allora, abbiamo un sacco di messaggi. Ciao Camillo, visto il momento della partita di ieri vanno presi gli aspetti positivi al netto dell'avversario. Unico aspetto negativo è il centrocampo, che secondo me non è stato dominante ieri. Sono d'accordo, Fabrizio da Parma, sono d'accordo con la tua analisi. Da un certo punto di vista, io credo che Douglas Luiz abbia giocato con tre marce ridotte, perché è il giocatore più importante del centrocampo della Juventus oggi e non possiamo permetterci di perderlo, e quindi ha giocato con tre marce ridotte. E poi invece su Sarri l'ho trovato pasticcione io. L'ho trovato pasticcione, premessa, prima di dare il giudizio. Ecco, Sarri è la prima partita, ha fatto più o meno 5 allenamenti con questa squadra, 5 allenamenti, prima partita dopo un mese fermo, un po' di emozione, comprendo, no? Essere andato un po' in giro per il campo, avere un po' la palla matta nei piedi, fa una bella verticale sul gol del 2-0, quindi fa intravedere delle cose importanti e delle cose interessanti, però l'ho trovato un po' pasticcione, ecco, qualche stop mezzo, la palla non esce benissimo dal suo piede. Io credo che sia normale, perché quando stai fermo un mese, quando vai in una nuova squadra c'è un po' di frenesia, devi sentire un pochettino il pallone in maniera diversa, però ecco, il centrocampo non mi ha fatto impazzire, non mi ha fatto sentire tranquillo, e soprattutto vi dirò, quando poi è entrato anche Kopp, non è cambiata la mia percezione, anzi è peggiorata. Douglas ad oggi è il centrocampista più importante che abbiamo, e credo che ieri abbia giocato a marce ridotte. Su Sarri penso abbia bisogno di un po' di tempo per inserirsi in questa squadra, è normale, 5 allenamenti e una partita e 10 minuti, perciò credo abbia bisogno di tempo prima di dire forte, non è forte, chi abbiamo preso, cosa abbiamo preso, ecco, perché so che qualcuno arriverà a stroncarlo a brevissimo, quindi io direi di dare ancora un po' di tempo a Sar per conoscerlo meglio. Allora Ettore ci dice riguardo a Sar, ancora impacciato, diamogli 3-4 partite per prendere il ritmo. Chi mi sta scrivendo del fantacalcio, ragazzi, ultima mezz'ora. Poi Ale da Collegno, siccome l'ho preso al Fanta, l'ho guardato bene per capire un po' meglio, Sar mi ricorda Matuidi, con un po' più di tecnica e visione verticale. Ciao Simone da Firenze, Sar per essere la prima tutto sommato bene, grande corsa e qualche passaggio interessante, vediamolo fra un po' di partite. Comunque meglio di Kopp sicuro. Dai, per adesso... Non male dal punto di vista dei vostri giudizi per Sar. Allora, non so se ho novità per quanto riguarda l'ospite, però credo di no. Allora Costa, andiamo con un vocale.
7: Ciao Camillo, buongiorno. Domenico D'Ancona. Ma vista l'attitudine che Colomoni ha sempre avuto a giocare esterno sinistro, esterno destro, l'ha fatto anche in Germania, a parte la prima punta, perché non schierarlo sotto punta con Vultemade, Boa e sulla destra Nico Gonzalez? Quindi lui partendo da sinistra, Nico a destra, e Vultemade facendo da falso 9, attaccante Boa per i loro inserimenti. Che ne pensi? Grazie, un saluto.
0: Ciao, che ieri è entrato esattamente così. È entrato con Alaibegovic, però solo. Alaibegovic a destra, Colomoni a sinistra e Vultemade in mezzo. Prima di fare gol... Ha giocato tra mezza punta e ha fatto l'assist, quindi sì, credo che alla fine si giocherà così. Tra l'altro Costa mi dice che l'ospite non sta arrivando la chiamata, quindi non so che problema possa esserci, perciò facciamo così, manda un vocale, io sento l'ospite e cerchiamo di trovare una soluzione.
8: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Io al netto della fragilità degli avversari di ieri ho notato che comunque quando toccano la palla certi giocatori come Douglas per pulizia tecnica e visione, come Alai Begovic dal centro che fa gol, ti manda in porta Nico, Nico stesso ogni volta che gioca in certe situazioni, e Colomuani quando meno messo dentro l'area o comunque quando ha dello spazio per muoversi funziona tutto meglio, ed è un bene che loro tocchino la palla spesso. Allora mi domandavo se l'allenatore può trovare un modulo nel quale loro esaltino più possibile le loro caratteristiche, quindi il modulo del loro servizio, o se loro devono un pochino adeguarsi alle zone di gioco, alle situazioni soprattutto che la Juve crea, specialmente quando mette gli avversari molto dentro l'area, cioè è vantaggioso per noi oppure no? E il tuo parere, ciao.
0: Ma non è una questione di modulo, ragazzi, è una questione di atteggiamento, è una questione di caratteristiche, è una questione di altri giocatori, cioè noi possiamo stare qua a metterli, potete scrivermi 150 moduli e sono convintissimo di leggere poi eventualmente un sacco di belle formazioni, un sacco. Il discorso è

0: non di modulo. Andiamo, dovremmo avercelo. Simone Nasso, Sportmania 24. Ciao Simo. Ah, non ce l'abbiamo ancora. Allora arriviamo, ragazzi. Oggi va un pochettino così. Abbiamo avuto dei piccoli problemi, quindi abbiate pazienza. Ciao, all'Ibegovic ieri mi è piaciuto e soprattutto calcia molto molto bene, sì. È molto giusto questo messaggio. Ciao ragazzi, ma sono l'unico ad aver interpretato l'uscita di Spalletti sul ritiro facoltativo come un messaggio chiaro sulla disponibilità e la voglia di questo gruppo? No, vabbè, però Peppe, cioè qua è veramente hai sempre una scelta, caro Peppe: o guardare il lato negativo o guardare il lato positivo, e la tua scelta va sempre nel lato negativo. Quando il ritiro è facoltativo non puoi pensare di dire devono venire tutti, possono venire o non venire. Era un qualcosa per elogiare Colomoni, non per criticare gli altri, perché se è facoltativo gli altri sono liberissimi di stare a casa con la famiglia. Quindi è una scelta di carattere. Se tra il positivo e il negativo scegli sempre il negativo, sei tu che hai quella visione. Però il messaggio era per elogiare Colomani, non per criticare gli altri. Simone Nasso, Sportmania 24. Ciao Simo.
1: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Simo, allora dammi la tua analisi di questa partita.
1: Cami, quantomeno si è vista una Juventus che non ha rischiato, una Juventus che ha fatto 5 gol. Io penso che poi oggi, sai, si leggono tante critiche a Spalletti per le parole di entusiasmo che ha espresso nel post partita e anche di felicità, di soddisfazione, ma io penso che sia anche giusto così, perché allora il livello della squadra, degli avversari sicuramente era un livello basso, e anche l'inizio della loro stagione è stato un inizio disastroso nel loro campionato. Hanno preso una valangata di gol, hanno fatto pochissimi punti in questo inizio di stagione. La loro fase difensiva penso sia una delle peggiori che abbia mai visto in questi anni allo Stadium, e non solo. Però poi le partite comunque le devi giocare, le devi vincere, e sai, Cami, poi quando qualcuno è uomo di sport, ha vissuto come abbiamo vissuto noi, anche nel nostro piccolo, squadre, situazioni, sai che quando arrivi 4 giorni dopo da una sconfitta comunque difficile da digerire come quella che hai avuto insomma contro il Sassuolo, ci possono anche essere degli aspetti psicologici che ti bloccano, che non ti consentono di fare la partita che vorresti fare. Poi ieri comunque c'erano anche tanti giocatori da attenzionare, qualcuno che partiva dal primo minuto per la prima volta, pensiamo a Sar, pensiamo a Voltemade ad esempio, e comunque ci sono state in generale anche da parte di tanti singoli delle risposte positive. È giusto prendersi questo 5-0, perché altrimenti Cami non si festeggia mai, cioè qua altrimenti ci si lamenta quando si pareggia, ci si lamenta quando si perde, giustamente, quando si vince non ci si gode neanche quel momento. Poi è ovvio che il vero banco di prova sarà domenica contro l'Atalanta, questo lo sappiamo. Però almeno godersi almeno per qualche ora, insomma, un bel 5-0 male non fa.
0: Sono d'accordo, Simo. Poi noi dobbiamo segnare, ripeto, il NEC, squadra abbastanza scarsa, però abbiamo pareggiato con il Verona retrocesso. Cioè, e tra l'altro il Verona, che ha confermato gran parte di quella squadra lì, sta trovando delle difficoltà in Serie B. Per far capire, no, la situazione. Quindi la Fiorentina era in vacanza e ci ha fatto 2 gol. Perciò, insomma, dar per scontato le cose non ha mai senso. Dobbiamo essere contenti di aver fatto 5 gol. Poi, hai ragione tu, domenica sarà sicuramente una partita più tosta. Voglio sapere, Simo, il tuo pensiero su Sar, perché a me ha fatto intravedere delle cose carine. Ho visto che è un po' fuori giri, nel senso che si vede che è stato fermo, che non si è allenato tanto con questa squadra, che non conosce ancora bene i meccanismi. Intravedo un potenziale, però ieri un po' pasticcione.
1: Sì, ieri un po' pasticcione anche col pallone tra i piedi, in alcune circostanze è proprio stato evidente, ma in alcune circostanze è stato molto evidente il fatto, come hai detto tu, che fosse fermo da un po' di tempo, che fossero appunto i primi approcci il

0: maglia bianconera, poi allenamenti, insomma, insieme alla squadra ne ha fatti veramente pochi. Quindi penso non si potesse pretendere molto, molto di più. Poi io penso sempre che in realtà queste partite con un livello così basso, perché alla fine il livello dell'avversario, come detto, è stato molto basso, magari ti portino anche un pochettino, anche addirittura a rendere un po' meno, però è stato comunque un banco di prova buono dal punto di vista della tenuta fisica, perché ha giocato tutta la partita, e quindi questo è anche un altro segnale molto importante. Poi vabbè, dai, qualcosa di carino anche da livello tecnico l'ha fatto intravedere con quel passaggio che poi ha portato poi al gol bianconero, insomma, quindi all'inizio, quantomeno, insomma, all'inizio dell'azione. Ancora non si può giudicare del tutto questo giocatore perché, ripeto, appena arrivato, pochi allenamenti, condizione fisica ancora non ottimale, però con l'assenza di Locatelli, beh dai, ben venga, meno male che ci sono comunque, c'è questo giocatore che può darti la mano.
1: Sì, sicuramente. Simo ti chiede un caso, secondo te, che la Juventus ha fatto 5 gol col rientro in campo da titolare, capitano di Weston McKennie?
0: No, assolutamente no, assolutamente no, perché ce lo ha fatto capire per l'ennesima volta Luciano Spalletti nella conferenza pre-Europa League, alla vigilia appunto della partita di ieri. È fondamentale, non può fare a meno di McKennie, cioè, e tra l'altro qualche minuto prima ci aveva detto sugli infortunati, bisogna valutare, bisogna capire tutto, e poi dopo ci ha fatto capire invece McKennie è un titolare, un titolarissimo, anche se non ha 90 minuti, e lo abbiamo visto di nuovo ieri, fondamentale, fondamentale largo, fondamentale negli inserimenti, uomo assist, torna a difendere, può giocare ovunque, cioè è davvero troppo, troppo importante, e ogni anno lo diciamo, ogni anno siamo quasi sorpresi di questa cosa, però penso che ormai dopo tutti questi anni si possa dire in maniera ufficiale e definitiva che McKennie è probabilmente il giocatore più importante di questa Juventus. Cioè, oggi puoi fare a meno di tutti in questa squadra, ma non di questo McKennie.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Io l'ho definito, Simo, il più lucido nell'ultimo passaggio della Juventus. Anche ieri, comunque, la lucidità di trovare Alajbegovic e di dare un cioccolatino solo da buttare dentro. Quindi, poi Alajbegovic ha fatto benissimo, però, comunque, la lucidità di giocare per gli altri. Neildiz, Conceição, Mico, e anche Alajbegovic stesso, alla fine, nell'assist, hanno qualcosa in meno rispetto a Weston. L'ultimissima, Simo, da allenatore. Voglio un parere da allenatore, perché tu sei allenatore. Prima di un match importante si sbloccano i tuoi attaccanti. Quanto sei contento da 1 a 10?
0: 11 perché è fondamentale. Come detto tu prima, c'è bisogno dei gol, c'è bisogno anche dei gol là davanti. È arrivato il gol di Colomouani, finalmente, anche l'assist prima. Quindi ecco, questo anche quell'assist lì fa capire che cosa. Che comunque il giocatore non viveva questa assenza del gol come un'ossessione, perché lui lì la passa e poi dopo arriva anche il gol. Voltemade, pur non avendo fatto una partita strepitosa, però fa gol con freddezza su calcio di rigore, quindi io, tutto questo ti aiuta da un punto di vista, psicologico, e magari saranno i primi, insomma, ce lo auguriamo, di una lunga serie in maglia bianconera.
1: Simo, grazie come sempre.
0: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
1: Dopo aver parlato col nostro Simone Nasso quest'anno, ragazzi, tutti i venerdì con noi, Simone Nasso Sport Mania 24. Adesso noi andiamo in pausa. Poi la prossima mezz'ora solo vocali e messaggi. E preparatevi, che torna a Fantacalcio.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è Club dei Inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Costantino. Ciao Costa, allora vengo subito da te, ascoltiamo un vocale.
3: Ciao Cami, guardo a Roma, ovviamente contento della partita di ieri, non ridimensiono la prestazione perché mi è piaciuto comunque l'approccio, la reazione rispetto a domenica, nonostante l'avversario fosse modesto, come ha detto da tutti, ma un avversario che correva molto, aggrediva, quindi una Juve in crisi poteva anche finire diversamente. Sempre in mente il Maccabi io. Comunque, e detto ciò, nei singoli, invece di parlare di quelli che non mi sono piaciuti, a me Sarri è piaciuto, nonostante ancora deve entrare in forma. Mi è piaciuto tantissimo Grabara, ma proprio tanto, a parte con i piedi è un po' meglio di Vicario, eh? Abbiamo visto quell'assist, ma anche il fatto che lui blocca il pallone, sempre piazzato bene, eccetera. Non ha ricevuto tiri irresistibili, però mi ha dato sicurezza.
1: Ma su Grabara sono d'accordissimo, è un portiere che anche a me ha dato delle buone vibes, come dicono quelli bravi. Un portiere che mi è sembrato abbastanza tranquillo, sereno, ha questa consapevolezza dei propri mezzi, ha un bel gioco con i piedi, quindi è un bel portiere, ha dato sicurezza al reparto, quindi sì, anche a me è piaciuto, però lui è più forte di Vicario a livello di gioco con i piedi, molto più forte di Vicario, ma al tempo stesso comunque è giusto dire che Vicario nelle partite, nelle quattro partite di campionato è stato molto positivo, molto molto positivo, quindi visto che qualcuno l'ha già detto, non esalterei Grabara per una titolarità totale, ma direi che questa alternanza, no? Vicario in campionato e Grabara in Europa League mi sembra il giusto compromesso per due portieri che stanno dando delle risposte. In questo momento entrambi stanno dando delle risposte. Altro vocale, Costa.
4: Ciao Camillo, Mimmo. Io penso soltanto che se domenica la squadra fa una partita degna e diciamo con intensità, non ha risolto tutti i problemi, però dà un segno realmente di grandezza rispetto a tutte le altre vicissitudini che stanno avvenendo, perché io non mi spiego come mai la Juve, che gioca di giovedì, debba giocare poi di domenica e le altre squadre invece giocano di martedì o di mercoledì e giocano di lunedì.
1: Vabbè, questa volta è obbligatorio, caro Mimmo, questa volta qua è obbligatorio, le altre ne abbiamo già parlato, però questa volta qua è obbligatorio perché non puoi giocare di lunedì, quando c'è la sosta nazionale non puoi giocare di lunedì, almeno così mi sembra. Adesso non vorrei dire, adesso sicuramente c'è una partita di lunedì questo weekend, mi sono perso il calendario, però credo che questa volta qua sia obbligatorio finire tutte le partite la domenica e poi lasciare i giocatori in nazionale, però poi per il resto vi avevo detto che io sapevo la richiesta della Juventus di giocare principalmente la domenica sera, perché la Juventus sposta tantissimi tifosi in giro per l'Italia, allora a quel punto lì è più facile per il tifoso raggiungere lo stadio ed essere presente, però ecco, da qui a giocare sempre la domenica e avere 100 ore in meno rispetto ad altre fa un po' strano, fa parecchio strano, ecco, questo sicuramente. Altro vocale.
5: Buongiorno Camillo, buongiorno Giulia. È un piacere sentirvi la mattina, siete spettacolari. La partita di ieri, certo, la squadra non era Real Madrid, ma comunque abbiamo mostrato che sappiamo vincere anche contro le piccole. Quindi adesso testa all'Atalanta e speriamo bene. Forza Juventus, Franco dagli Stati Uniti, un forte abbraccio.
1: Ciao Franco, grazie per il tuo messaggio. Ovviamente sì, testa all'Atalanta, questo deve essere il nostro mood totale da oggi in avanti, quindi testa all'Atalanta e basta. Allora, non sono d'accordo con Valerio Da Luca, Colo sembrava cupo quando è entrato, anche dopo il gol aveva male, si è preso un calcio sulla coscia, aveva male. Poi Valerio, sul 5-0 non si esulta. 5-0 non si esulta, cioè, si sta tranquilli, perché comunque veniamo da una brutta sconfitta, perché comunque sul 5-0 nella prima partita di Europa League sei consapevole di aver vinto la partita e si può fare tutto in maniera molto composta e discreta. Ecco, mi auguro che Colomoni possa segnare una valanga di 1-0, così sprigionerà tutta la sua gioia. Però anzi, Colomoni è tutto tranne che cupo, è un giocatore che anche nello spogliatoio è molto importante, ama la Juve, questo lo posso dire per certo, ama la Juve, quindi dobbiamo solo cercare, sperare che questo gol l'abbia sbloccato, ma Colomoni è uno di quelli che sta dando a livello di spogliatoio, di messaggi al gruppo, sta dando tanto. In campo un pochettino meno, ma dobbiamo aiutarlo come squadra. Ecco, questa è l'unica cosa che conta. Altro vocale, Costa.
6: Ciao Cami, buongiorno, è sempre Forza Juve. Vabbè, a parte la vittoria, contentissimo anche per il risultato ampio. E ho letto e sentito di fratelli tifosi bianconeri che non sono contenti, perché comunque parliamo del NEC, che è una squadra che non vale niente, ma secondo me, dopo quello che ho visto ieri, io la squadra non la conoscevo, credo che probabilmente se c'era un Sassuolo contro di loro, un Cagliari o altre squadre di bassa classifica di Serie A avrebbero riscontrato non pochi problemi. Quindi c'è da prendere quello che è di positivo e continuare su questo passo. Per quanto riguarda Grabara, io erano anni sinceramente che non provavo questo senso di sicurezza quando il difensore passa la palla indietro al portiere. Pure per quanto riguarda Vicario, ogni volta gli arrivava la palla dietro, un po' le chiappettine le stringevo. Sempre Forza Juve, ciao!
1: È più debole coi piedi, è evidente, ma quando quest'estate, no, la Juventus ha cercato Grabara, sono andato a vedere, no, determinate partite, spezzoni, video del portiere polacco, e ho visto questa capacità di calcio di livello alto, è la prima cosa che vedi, Perché la differenza, oltre alla sicurezza, che quella è già molto, una cosa molto positiva, ma la vera differenza è che la palla tirata da Vicario va sulla luna e scende. La palla tirata da Grabara è tagliata, è forte. E quella è una capacità, perché vuol dire che calci di collo pieno, non la calci da sotto ma la calci centrale. Non è facile, però ripeto, è vero che comunque questa cosa può condizionare l'uscita a palla della Juventus, perché avere un portiere più bravo nel calcio ti permette di tirare, di velocizzare l'azione sicuramente, ma comunque Vicario ha iniziato la stagione in maniera positiva, al netto del gioco con i piedi ha iniziato la stagione in maniera positiva. E speriamo che possano entrambi andare avanti così. Cami, buongiorno, sono Maurizio Messina. Io ieri non mi sono accorto che mancavano dei titolari. Ieri tutti i giocatori hanno fatto il loro dovere fino alla fine. Forza Juventus, e vedrai che domenica alle 18 la Juventus giocherà bene contro l'Atalanta. Io non ero così convinto che sarebbe finita Tarallucci e Vino. Il fatto che stanno giocando così vuol dire che stanno con la testa e il cuore con il mister. Ma sì, io credo che la Juventus abbia delle difficoltà nel giocare, ma che sia vogliosa di fare meglio. Poi ci sono delle caratteristiche, le caratteristiche le abbiamo tutti noi anche nella nostra vita normale, eh? C'è chi, esempio, nella mia professione, c'è chi ama parlare davanti a un microfono come me, c'è chi invece ama tantissimo scrivere su un giornale. È lo stesso lavoro, ma è completamente diverso. È completamente diverso. Lavorare in un sito, in una radio, è completamente diverso rispetto a lavorare in un quotidiano. Quindi ognuno ha le caratteristiche e devi essere consapevole dei tuoi punti di forza, anche nel calcio, soprattutto nel calcio, no? E i punti di forza della Juventus in questo momento qua sono particolari, forse non si riescono a sposare tutti bene insieme, no? In 11 giocatori, c'è da dire che manca nella partita col Milan noi avevamo fuori giocatori che ti cambiano comunque il valore della squadra. McKennie e Yıldız sono tra i giocatori più forti che abbiamo. Thuram è comunque un giocatore molto forte. E capite che già questi tre cambiano il livello della squadra, a livello anche caratteriale, a livello di fiducia nei compagni. E poi a questi abbiamo aggiunto, piaccia o no, l'assenza di Locatelli, che comunque è un altro giocatore titolare. A me non fa impazzire, ma Cambiaso out dalla partita col Parma e perdi un altro cambio. E capite che comunque non è facile tutto questo. Non è facile, eh? E allora la squadra sta provando, no? Attraverso un cambiamento, attraverso delle caratteristiche diverse, a crescere. E credo che, insomma, debba giocare più partite possibili. Guardate la differenza di Alaibegovic dall'ingresso col Parma alla partita anche solo di Sassuolo, per non citare quella di ieri col gol, o per non citare quella di ieri perché qualcuno magari non ha troppa considerazione del NEC. Cioè, tra Parma e la sfida di ieri o di Sassuolo è un'altra Lebegovic, è completamente diverso. Gioca, salta l'uomo, dribbla, ha personalità, si fa dare la palla. Con Sassuolo ha calciato tantissime volte, col NEC ieri non ha tremato e l'ha spaccata la porta. Queste cose qua sono dovute al fatto che sta giocando con regolarità, che ha tanti minuti, che non ha più l'emozione della prima volta, che si sta sciogliendo. E quando ieri toccava palla all'Ibegovic, io avevo un mio collega amico a fianco e mi continuava a dire: è forte, lo vedi che tocca la palla in quella maniera lì, con quella qualità lì. Però col Parma avevamo paura che fosse un po' timido, fuori dal gioco. Nell'amichevole subito dopo contro il Parma, no? Quella del giorno dopo con l'Under 20, qualcuno iniziava a dire: però la passa sempre indietro, non salta l'uomo. È tempo, e credo che l'Europa League debba essere utilizzata in alcuni momenti della stagione per sperimentare. Ieri abbiamo sperimentato. Ieri abbiamo sperimentato delle nuove cose e ieri è arrivata poi una notizia, ovvero che senza Locatelli per un po' il 4-2-3-1 andrà in stand-by, che senza Locatelli il 3-4-2-1 che abbiamo visto principalmente la scorsa stagione tornerà ad essere il nostro modulo, è così. Poi ricambieremo, poi ritroveremo determinate magari idee offensive, ma adesso si farà un passettino indietro e si tornerà alla difesa 3. Che tra l'altro comunque la difesa 3 della Juventus non è male. Cioè, quella che immagino io per la partita di domenica, quindi Kalulu, Bremer e Lukumi, è una bella difesa. Se vai a mettere Gatti non è una brutta difesa, se vai a inserire due Mancini non è una brutta difesa, quindi Bremer, Lukumi e Kelly non è una brutta difesa. Quindi in questo caso qua credo che la Juventus abbiano nella solidità difensiva un punto di forza, deve trovare dei meccanismi offensivi all'altezza. E ieri, dai, abbiamo fatto un piccolo step in avanti. Altro vocale, Costa.
7: Buongiorno Cami, sono Giallo da Pisa. Per il nuovo modulo attuato ieri con i tre difensori penso che abbiamo più equilibrio e sia una scelta a questo punto ottima e funzionale. L'unico problema è che con tutte le mezze punte e ali che abbiamo qualcuno sarà comunque sacrificato, perché la vedo molto bene con l'unica punta davanti e due trequartisti dietro. Ottimi mi sembra ieri sera siano stati Nico Gonzalez e Alen Begovic, in quel caso è sacrificato Conso Isao. Figuriamoci quando rientrerà Ildiz, sarà ancora peggio. Comunque Nico mi sembra imprescindibile e per il resto mi sembra che siamo sulla buona squadra per i giocatori che abbiamo. Ti auguro buona giornata, ciao.
1: Ciao, grazie per il vocale. Però i cambi fanno parte del gioco, eh. Gli esterni poi tendenzialmente hanno anche un motore e uno spreco di energie molto elevato, quindi puoi magari alternarli. Esempio, io credo che per la partita con l'Atalanta l'attacco sia abbastanza definito, con Seisao, con Colomoni più uno. Io credo che quel più uno sarà Nico con Alai Begovic pronto a entrare a gara in corso. Però è ovvio che avendo giocato 30 minuti, neanche 25, ma 30 dai, con Seisao e 25 con Colomoni, loro oggi si alleneranno normale, gli altri un po' meno, e poi mi aspetto loro due. Aspetto loro due più uno, e quel più uno penso possa essere Nico, che in questo momento ha nella cattiveria, nella grinta, nella fame, nella ferocia un punto di forza molto molto elevato. E però dobbiamo capire bene se, insomma, mettere due mancini dietro una punta può essere la scelta giusta, ecco. Dobbiamo capire quello, però onestamente io mi aspetto Nico con Seisao e con Colomoni, ma la panchina per noi è un problema, Per il calciatore magari un po', ma la panchina di per sé ormai deve essere un fattore, Noi dobbiamo pensare che comunque i cambi possano fare la differenza, e quindi è giusto, no? Quando tornerà Ildiz, eventualmente se ci sarà questo modulo, Ildiz con Seisao dietro Colomoni, Ildiz Nico dietro Colomoni, Alai Begovic Ildiz, Alai Begovic Nico, Alai Begovic con Seisao, cioè, insomma, l'alternanza, perché ripeto, giocheremo tante volte giovedì domenica e non possiamo non pensare di far turnover. Il turnover è obbligatorio, perché comunque, ragazzi, domani è vigilia, fanno un allenamento, neanche pieno, fanno un allenamento, perciò il turnover sarà fondamentale per questa stagione. Altro vocale, Costa.
8: Ciao Cami, Maurizio a Bologna. Guarda, la partita di ieri non è stata male. Prima, la prima cosa che ho notato è che senza Consensao il gioco è più fluido, non c'ha delle interruzioni, perché purtroppo è troppo solista. La prima cosa che lui pensa è dribblare o tirare, e se non ci riesce, male che vada, la passa. Ma così rallenta troppo il gioco della squadra intera. Non è proprio un giocatore di squadra, è troppo, secondo me pensa troppo a se stesso, cioè dovrebbe...
1: Abbiamo perso un po' il vocale, mi sa che l'hai messo il dito sul microfono, abbiamo capito. Deve migliorare, Cico, sapete benissimo che è un giocatore che a me piace, però deve migliorare, ieri è entrato, voleva far gol a tutti i costi. Lui pesa tanto, ha preso 200 pali in questo inizio di stagione, è un giocatore elettrico. Cico, devi capirlo anche dal punto di vista con Seisao, cioè dal punto di vista caratteriale, no? Guardate McKennie arriva e la passa da Ibegovic con una serenità impressionante, perché lo sto vedendo ora nei nostri schermi. Lui in quella situazione lì prima pensa a segnare e poi pensa a passarla, come hai detto. Cambierà sicuramente, deve farlo in fretta. Non, anzi, vi dirò di più, quando i giocatori mi piacciono io pretendo il doppio dai giocatori, pretendo il doppio, perché chi non mi piace ho poche aspettative, invece da chi mi piace ne ho tantissime. E con Seisao, come hai detto tu, deve iniziare a giocare un po' di più per la squadra e deve diventare un fattore nell'assist. Questo nella sua carriera dovrà iniziare a fare molti più assist per il gioco che produce, e deve iniziare a pensare prima alla squadra e poi a lui. Però lo farà, perché ha la testa giusta, ha la testa giusta, ha l'atteggiamento giusto, ha la voglia giusta. Bisogna capire quando. La domanda è quando. Io mi auguro che possa farlo in fretta. Siamo alle 12.30, dai, allora vado subito in pausa, perché ho visto c'è Zipeppe che mi ha già mandato 100 messaggi sul fantacalcio. Ora è il tuo momento, Zipeppe. Se non vedo un tuo messaggio ora per il fantacalcio, mi arrabbio. A tra poco.
2: Il club degli inviati.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alaibegovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Kolo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
11: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene, perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
10: Oggi Roberto Mancini dirammerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista.
2: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis. Allora, tanti messaggi del fantacalcio in attesa. Voi mandate tutto, Zipeppe, mandami tutto il recap. Mandami, già che ci sei, visto che hai risposto al mio messaggio, cioè messaggio in voce, non privato, ecco, manda tutto, perché se me lo sono perso. Sono arrivati un sacco di messaggi questa mattina, quindi è difficile per me andare a riprenderli tutti. Scrivete tutti i vostri messaggi, mandatemi pure le foto, le formazioni, tutto. Io risponderò insieme a Fabiola. Nel frattempo rispondo a Jerry, che mi ha scritto la formazione sua della Juventus per domenica. Io anche ho quella sensazione. Jerry ci scrive: continueremo sicuramente col 3-4-2-1, ma Sar non credo sia ancora pronto per giocare dall'inizio. Anch'io sono d'accordo, e Kop anche basta. Sì, e ieri anche Kop è l'unico che è riuscito a far mormorare lo stadium. Lui ci scrive la formazione: Vicario, Gatti, Bremer, Lukumi, Kalulu, Douglas Luiz, McKennie, Celik, Nico, Alaibegovic, Kolomoni. Che è Alaibegovic, Jerry. Alaibegovic, mi raccomando, non iniziare pure tu a sbagliare. E io credo che possa scegliere McKennie in mezzo al campo, sì. Sì. E penso anche che possa mettere un difensore in più. Però occhio a Kelly. perché la difesa Bremer, Lucumi, Kelly a livello di impostazione e a livello tecnico può essere interessante. Quindi occhio a Kelly, che ieri non ha giocato perché era squalificato. Gatti non ha fatto male, non marca bene in aria, ma non ha fatto male, anzi ha fatto una buona partita Gatti, normalissima, una buona partita, ha messo il suo solito atteggiamento giusto in campo. Quindi Gatti o Kelly, siccome sì, uno dei due. Poi Kalulu, Celik sulle corsie, Douglas Luiz, McKennie, e poi vabbè, io immagino con Seisao. Con Seisao, ve l'ho detto prima, ha giocato poco ieri, e quindi credo che sia scontata la sua titolarità. Tra l'altro stavo guardando, perché ho le immagini della partita della Juventus adesso davanti a noi, il passaggio di Alaibegovic nell'azione del calcio di rigore è tanta roba, eh. Ha fatto sembrare semplice quel passaggio lì, ma tutto tranne che semplice quel passaggio. È bello anche quello di Sar, però quello di Alaibegovic secondo me è bellissimo, perché è perfetto, è proprio perfetto, perché Nico lì è vero che ha la palla sul destro, quindi è un problema, però Nico lì non, cioè un destro lì non ha bisogno neanche di stoppare, un destro lì chiude gli occhi e tira. E quando tu hai il passaggio perfetto con la palla in movimento, è l'ideale, eh? È l'ideale. Quindi bellissimo, veramente bellissimo il passaggio di Alaibegovic. Costa, facciamo così, mandiamo un vocale, poi anticipa pure, chiama la nostra Fabiola.
12: Ciao Camillo, buongiorno, Lorenzo Albano Laziale. Oh, proprio giusto ieri ti stavo chiedendo come mai la Juventus non riuscisse a segnare, invece le altre centrocampisti, ali, attaccanti segnavano con una certa facilità. Oh, ieri invece è stata una bella partita, hanno segnato chiunque, perché mi sembrava da vedere questo. E niente, dai, è stata una bella partita d'allenamento, poi faremo un altro allenamento oggi o domani, e ci sarà la partita a Bergamo che darà delle sentenze. Speriamo, se sono convinti di quello che so, sti giocatori, e con l'Atalanta riusciamo a vincere. Quanto non lo voglio dire, ma almeno riusciamo a portare a casa i 3 punti. Ciao e forza Juve!
1: Speriamo, dai, ti sento più allegro rispetto a ieri, eh? Un pochettino più allegro rispetto a ieri. Sto vedendo tanti messaggi del Fantacalcio, e ancora, dai ragazzi, spingiamo forte, che Fabio l'ha scritto, a breve la chiamerà il nostro Costa, quindi forza sul Fantacalcio, dai, facciamo stancare un pochettino Fabiola. A chi ci scrive, ciao Camillo, tu che capisci meglio di me, ma no, c'è il rischio che questa vittoria faccia più male che bene, nel senso che possa mascherare tanti problemi. Non è una visione sbagliata, caro Valerio. Tra l'altro un mio amico collega mi ha appena detto, ma che sensazioni, ok, che sensazione hai sulla partita di ieri? La mia sensazione è che la partita di ieri sia stato un semplice test, ma a livello di struttura non cambia la mia percezione, cioè si riparte da zero, cioè hai vinto una partita, boom, basta, via, si riparte da zero. Io credo che con l'Atalanta la Juventus abbia bisogno di fare molto di più in mezzo al campo, per lotta, per fisicità, per duelli. Cioè ieri il NEC era molto più debole anche a livello fisico. L'Atalanta ha 2-3 interpreti a livello fisico di altissimo livello, quindi servirà molto di più. Però l'ho sempre detto, cioè ieri io davo per scontata la vittoria, domenica ci giochiamo tutto, per credibilità ci giochiamo tutto, prima di una sosta ci giochiamo tutto, non c'è nient'altro da dire. Allora andiamo dalla nostra Fabiola. Ciao Fabiola.
13: Ciao Cammi, ben ritrovati.
1: Allora, ho fatto arrivare un sacco di messaggi, un sacco. Bene. Di messaggi per il Fantacalcio. Fabiola, ho vinto 5-0 questa settimana. 5-0. 5-0. In due partite ho fatto 9 gol e ho 4 punti. Surreale.
13: Lo so, avevi detto che avevi pareggiato la prima, per cui sì, è veramente surreale con tutti questi gol al referto. Io invece pronti via e sono ripartita con la stessa sfiga dello scorso anno, nel senso che stavo vincendo e poi ci hanno pensato Caichi e Pisilli a mettermi KO nelle partite del lunedì, per cui è stata veramente una roba allucinante. Va bene tutto, prendere gol da chiunque, però da Caichi e Pisilli anche no. E invece il mio avversario ce li aveva titolari, per cui complimenti a lui.
1: Ma no, sei troppo brava. Io sarei impazzito, avrei perso la testa.
13: Pisilli coi crampi. Se avessimo parlato lunedì scorso, niente, non avrei avuto la stessa reazione, però effettivamente bisogna riconoscere l'astuzia del mio avversario nello tirarli i titolari entrambi.
1: Sì, vero, però con Pisilli coi crampi non te lo meritavi. Non te lo meritavi, Fabio, non te lo meritavi.
13: Spero di rifarmi in questo weekend.
1: Andiamo a dare subito una mano a Marco da Cesenatico.
13: Sì.
1: Allora, lui vuole addirittura schieriamo proprio la formazione. Fantacalcio a 10 più 4 sul gol dei difensori. Quindi questa è una cosa che può cambiare il modulo.
13: Non ho capito. Vabbè. Più 4 se segnano i difensori?
1: Sì. Okay. Però non ha di enormi difensori da bonus.
13: Ok. Cioè,
1: non ha molto non ha tantissimi giocatori offensivi. Ha molta Roma. Ti dico solo che Marco sei sempre tu. Marco sei sempre tu. Tre giocatori della Roma solo in difesa. Sei sempre tu, Marco.
13: Non vuole ascoltarci.
1: Sempre tu, Marco. Cioè, cosa non ti è entrato nella testa di non tutte le squadre, non tutta quella roba lì. Però, vabbè. Allora, al portiere della Juve, quindi Vicario.
13: Okay.
1: Vicario. Poi De Winter, Christensen, Lulli, Bremer. Sì, pacchetto al portiere del Genoa, però io in questo momento qua andrei su Vicario. De Winter, Christensen, Lulli, Bremer, Wesley, Di Lorenzo, Molina, Zappacosta. Allora, già solo ne ha due dell'Atalanta. Dell'Atalanta ne ha cinque solo tra centrocampo e difesa. Cioè, Marco, guarda, mi verrebbe da non rispondere.
13: La Juve è veramente la partita più adeguata
1: mandarti
13: richiesta per fare la formazione.
1: Esatto, ne ha sei dell'Atalanta. Cioè, Marco, veramente non ho parole.
13: Tre dovremmo schierare, Cami.
1: No.
13: Allora, proprio a prescindere.
1: No, vabbè, adesso vedo. Giochiamo 4-3-3, Marco. Mi hai già fatto innervosire. Almeno io direi di sì, no, Fabiola? 4-3-3, c'è cioè bonus più 4.
13: Sì.
1: Allora, Bremer.
13: Sì.
1: Wesley,
13: Molina, come fai a toglierli?
1: E poi ho De Vintero di Lorenzo.
13: Per partite De Winter e Di Lorenzo abbiamo Fiorentina, Napoli e Milan, Lecce. E però io si premia l'esperienza di Lorenzo, anche perché De Winter ha fatto diverse cappellate fin qui, però la partita più semplice.
1: Sì, io andrei De Winter.
13: Lecce veramente fa tanta fatica, sì.
1: De Winter, Bremer, Wesley, Molina. Andrei così.
13: Sì, sono d'accordo.
1: Poi qua i due dell'Atalanta non giocano, quindi onestamente non ho grosse non posso neanche fare la teoria solita. Poi hai comprato a Dai
13: dell'Atalanta, scusami,
1: Zappacosta e Christensen.
13: Ok, no, ci sta, lasciarli entrambi fuori, sì.
1: Poi hai comprato a Dai, che è l'unico del Como che non dovevi comprare perché è tutto rotto, sì. Quindi Marco, ma non ci ascolti, Marco? Noi facciamo le puntate d'estate, le linee guida e non ci ascolta. Vabbè,
13: tra i centrocampisti del Como c'è ampia scelta,
1: Sì, c'è da dire che ha un centrocampo top, perché poi ha un centrocampo top, perché da Cugna leva Dai, che non so perché tu l'abbia preso. Da Cugna, Mora, Taylor, Pasalic, Rowe, che sì, McKennie è un centrocampo di altissimo livello, perché Da Cugna per me è un top centrocampista in Italia. McKennie è un top centrocampista in Italia. Mora è
13: imprescindibile
1: ti stuzzica
13: pure per la Juve, l'abbiamo visto ieri sera.
1: Esatto, Taylor a me piace molto, l'ho preso in tutti i fantacalcio.
13: Anche a me.
1: Che sì, è uno forte, Pazelić è uno forte, ti dico McKenny, Rowe ed Acuña.
13: Sì.
1: No, no,
13: sì. Cioè, le scelte no. Sì.
1: Poi Scamacca, Neres.
13: Andrei io sulle stesse, anche perché eviterei ovviamente il triplo Atalanta, e tra i tre, dovessi sceglierne uno, sceglierei anch'io Rowe, visto che comunque è quello che gioca in... nel reparto più avanzato, insomma. McKennie sì, lo tirerei, vista anche esatto. la partita di ieri sera, lo dicevo prima, da Cugna poi in teoria dovrebbe essere anche il rigorista del Com e contro il esatto. Frosinone li schiererei tutti.
1: Tutti. E l'attacco è fatto proprio male, perché Scamacca, Neres, Lucca, Voltemade, Ekator, Adams, cioè ha preso quattro riserve. Perché Neres è una riserva, Lucca è una riserva, Voltemade è tendenzialmente una riserva, Ekator è la riserva della riserva rotta. E quindi fai Scamacca, Voltemade e poi c'ha Adams del Venezia, metti Adams.
13: Adams, sì. Che viene anche dal gol, se non erro, se non ricordo male.
1: Sì, ma se si rompe uno... Caro Marco,
13: è costretto a giocare almeno col 4-4-2.
1: Devi scambiare un centrocampista? Deve inevitabilmente scambiare un centrocampista o giocare a due punte. Perché così. Marco, mi hai deluso veramente in maniera... Mi hai fatto male al cuore, Marco, mi hai fatto molto male al cuore. Andiamo da Luca. Ho un centrocampo forte, Baturina, Tai, Kellenkamp, McKennie, Sissé. Sissé mi piace tantissimo, sai Fabiola.
13: Mm-hmm.
1: Alfagio mi piace tantissimo. Ho un attacco meno forte, Duvicas, Davis, Laurentier. A me piace, non so te.
13: È un buon attacco invece. Anzi, ti dirò, due di questi tre ce li ho anch'io, Duvicas e Laurentier. Quindi è un bel attacco. Ha deciso di non puntare su un top di reparto annunciato e di provare a fare il colpaccio con il tridente. È giusto, secondo me è giusto, è una buona tattica.
1: E poi ha detto uno scambio, mi hanno proposto uno scambio Beto, Diouf, sono sì? Suoi, no, del suo amico di fantacalcio, per i suoi,
13: okay.
1: Laurentier e McKennie e Kellenkamp. Allora, a me Laurentier piace tantissimo, premessa.
13: Ok.
1: Però se lo scambio Laurentier e Kellenkamp, Beto Diouf, io un po' tentenno,
13: Sì, sono d'accordo con te, però bisogna anche valutare il resto dell'attacco che ha, perché comunque prendendo Beto va bene che il minutaggio ce l'ha, però gli viene a mancare la titolarità fissa che invece è prerogativa di Laurentier. Quindi se gli altri tre in attacco che completano il suo attacco non sono titolari fissi, un attimo ci penserei a mollare Laurentier. Su Ekele in campo e Diouf si potrebbero fare tanti discorsi, nel senso a livello di squadra, di appartenenza, a livello di titolarità, a livello di tante cose, di probabilità di bonus. Però sulla carta secondo me quello che pesa di più è quello in attacco. E il cambio in attacco, sì. Quindi deve capire se vuole rinunciare al voto certo per avere magari qualche bonus in più, anche se dubito che a fine anno allora, possono essere di più quelli offerti da Beto rispetto a Laurentier.
1: Sì, sono d'accordo, perché poi Laurentier ha anche gli assist. Allora io dico sì. Che se lo scambio con McKennie non farlo mai. Se lo scambio con Diouf è interessante, però io preferisco Laurentier a Beto.
13: Sì,
1: è anche vero, Fabiola, è anche vero, Fabiola, che lui ha Davis, che è uno dei miei giocatori preferiti, però è una tassa, quando si fa male sono due mesi. Questa è la situazione. Però io per adesso tentennerei, proverei a chiedere ancora qualcosina in più, fossi in te. Tanto, si può fare, no Fabiola? Chiedere, si può sempre fare.
13: Sì, certo. E poi almeno si valutano le varie opzioni che si hanno a disposizione. Deve valutare cosa gli serve principalmente, cosa vuole nella sua squadra, se vuole titolarità e voto certo, se vuole un tentativo di ampliamento di bonus anche a centrocampo, anche se non gli allora, mancano, perché comunque Baturina, Tasis sono già suoi.
1: Allora abbiamo una difesa drammatica, cara Fabiola, ed è quella di Marco da Empoli, drammatica, okay. Proprio difesa titolare Carboni del Monza, che non è neanche malaccio, anche se ragazzi nel Monza dovete prendere Quadio, non
13: gran bella chiamata,
1: sì, e non non gli altri, o Zolkowski, ma non, non, non gli altri. Thiago Gabriel, Goldaniga e Kalulu. Goldaniga perché?
13: Sono i titolari?
1: Sì, ma Goldaniga perché non giocherà mai? L'hanno tenuto per la lista perché serviva un italiano, ma non giocherà mai.
13: Le riserve in panca.
1: Cioè, vabbè, e questa è la difesa titolare. La riserva è Juan Jesus, Gaspar, Sagrado e Van der Bremt. Una difesa da cuori forti, da cuori fortissimi.
13: Questo potrebbe anche giocare con il doppio Lecce, Thiago Gabriel e Gaspar, perché sennò non, sì, vedo alternative.
1: Col doppio Lecce, doppio Venezia, e Van der Bremt che è un bel è un bel giocatore, ma comunque in questo caso qua è una riserva. E quindi Monza, cioè, ha solo Kalulu della Juve, per il resto ha tutte squadre di bassa classifica. Vabbè, togli Goldaniga, Marco, che non giocherà mai, e metti, chi mette, Fabiola? Van der Bremt.
13: Mettere per forza 4,
1: Lui dice sì, se no vai a 3.
13: Ok, allora Van der Bremt si copre con Gaspar.
1: Marco da Empoli, tu
13: grosse alternative.
1: Questo è per cuori molto forti, molto molto forti. Non un buonissimo attacco. Voltemade, Scamacca, Pinamonti, Castro, Beto, Rowe. Vabbè, oddio. Non è così male.
13: Oddio, parliamone. Io ne ho visti di peggio, anche nella mia di Lega.
1: Cioè, comunque, ecco, a me Castro io l'ho preso. Secondo me Castro è una bella chiamata.
13: Sì, sì.
1: Poi
13: e
1: lui dice,
13: non ha comportato grossi crediti, ecco, un grosso dispendio di crediti, era una buona chiamata per chiudere il proprio reparto, sì, perché all'occorrenza lo puoi schierare, comunque il minutaggio lo fa, lo abbiamo visto che Gasperini non si fa problemi a togliere Malen anche quando segna e risegna,
1: esatto.
13: Per cui Castro nelle giuste partite può essere schierato titolare, anche partendo,
1: sì,
13: dalla panchina.
1: Lui vorrebbe tagliare qualcuno per inserire uno tra Bowie, Bonny, Cancellieri, Robinson o Adams del Venezia. Io non inserirei nessuno, lo confermerei così.
13: Anch'io.
1: Fabiola, dimmi te.
13: Anch'io, me li terrei così. Sì. Anche perché comunque Scamacca e Pinamonti i titolari ce li ha, Voltemade il suo minutaggio lo fa, idem Castro, io non lo toccherei. Anche perché chiunque è libera comunque ci avventano gli avversari.
1: Allora, esatto. Allora, infatti io lo lascerei così, che è buono, è completo. Hai dei giocatori che sono titolari, altri no. Però, secondo me, anzi, è fin troppo buono. Rischi di avere molti gol in panchina. Andiamo veloce, Fabiola, che devo rispondere a Zipeppe. Glielo devo. Vorrei inserire Voltemade in attacco, in un attacco che ha Sule, Kristovic, Duvikas e Bowie. Ok? Vorrei cambiare Locatelli con Fagioli. Fallo, perché se puoi farlo, fallo. Locatelli tornerà a febbraio. Poi... prendere Zegrova per quella Ibegovic e McKennie. No, Zipeppe. Zegrova lascia la casa. Hai già la Ibegovic e McKennie.
13: Va bene, la doppietta, però tieni chi può giocare molto di più rispetto a Zegrova. E quindi hai la Ibegovic e McKennie. Tienili lì.
1: Zegrova lascia la casa. Non fare tre centrocampisti della Juve. Non ha proprio nessun senso, perché... Zegrova non è il cambio di Alaibegovic, non è il cambio di McKennie, quindi tienti Alaibegovic e tienti McKennie, va benissimo così, non ti cambia nulla. E sostituire Izes con Balerdi, se puoi prendere Balerdi per me è un top, quindi prendete Balerdi, tutti quelli che hanno l'asta, prendete Balerdi, è un top, sto giocando alla grande. In alternativa sto pensando di fare un'offerta indecente a 100 milioni per Svilar, visto che ho Okoye. Allora forse di tutti questi cambi, se non puoi arrivare a Balerdi al 100%, forse io prenderei Svilar.
13: Ha solo Coglie? Cioè, come lo completa il reparto?
1: Lui c'è scritto solo Coglie.
13: Allora farei di tutto. Se può prendere Svilar, sì. Farei di tutto per avere comunque il portiere di una Big che, se non erro, è anche il migliore fin qui per gol incassati, per cui andrei dritta su di lui, cioè eviterei di fare altri cambi se è necessario sacrificare tutto il bottino per Svilar. Non ho capito bene la storia di Voltemade, lo vorrebbe inserire in un attacco? Cioè, se con... lo deve prendere?
1: No, credo sia un'asta di riparazione, quindi voglia, cioè un'asta di per completare, e voglia prendere Voltemade perché magari l'hanno fatta prima della prima giornata e allora voglia prendere Voltemade, tagliare Locatelli che è infortunato e prendere Zegrova che nessuno l'ha passato, però ecco, se Zegrova Balerdi...
13: abbiamo risposto, però Voltemade si potrebbe valutare, anche perché mi sembra abbia già titolari a sufficienza, quindi se ci vuole scommettere su qualcosa lo può fare.
1: Sì, ma mi raccomando, zi Peppe, non pigliare mezza Juve. Zegrova non ti serve a niente. A niente, ma non perché ce l'ho con Zegrova, perché ne hai già due. Fabiola, devi rispondere tu a questo, Colombo, cioè? Del Genoa che gioca a Parma o De Ketelaere contro di noi? Faccio sempre fatica a mettere i giocatori che giocano con la Juve. Alfonso Acressa, che credo sia nuovo, vai tu con la teoria.
13: Allora, noi ti diciamo che sei liberissimo di schierare De Ketelaere anche andando contro alla tua propensione a non schierare i calciatori che giocano contro la Juve, però qui si gufano tutti i calciatori a prescindere che scendono in campo contro i bianconeri di giornata in giornata, per cui pensaci bene se vuoi farlo o meno.
1: Sì, sei liberissimo, però noi te la gufiamo. Ok, allora proviamo a rispondere.
13: Comunque Colombo
1: ancora...
13: secondo me deve anche riscattarsi dal rigore fallito la scorsa settimana, per cui già la partita è un po' più semplice, io tenterei comunque lui a prescindere dal fatto che De Ketelaere giochi contro la Juve.
1: Ok, allora leggiamo la formazione di Ettore: Carnesecchi, Di Lorenzo, Lucumi, Gila, Valeri, Azzi, Çalhanoğlu, Rabiot, Casadei, Højlund, Varela. La difesa la lascerei così. A centrocampo io inserirei al posto di Casadei Diouf, perché in panchina Diouf, Atta e Stankovic, e quindi io inserirei Diouf al posto di Casadei che è appena rientrato, e schiererei,
13: non ce lo farei
1: sì, però a quel punto al posto di Azic che ha già 3 gol in campionato, secondo me
13: io Azic... come fai a lasciarlo fuori?
1: Io ce l'ho anche, non lo metto mai, quando lo metto sicuro non segna. Sicuro non segna. E poi, quindi su Atta va in dubbio, però sicuro schiererei Diouf io, perché comunque l'Inter, quelli dell'Inter li devi mettere perché segnano una valanga di gol.
13: In questo momento, malgrado lo scontro al vertice tra Roma e Inter, al Fantacalcio vanno inseriti tutti, sia quelli della Roma che quelli dell'Inter. C'è poco da fare.
1: Sì, io schiererei o Bowie o, se vuoi mettere Krstović, mettilo, ma te la gufiamo al posto di Varela.
13: Sì.
1: Però andrei 4-4-2, caro Ettore. L'ultimissima, poi andiamo e salutiamo. Allora, non mi apre la foto, quindi vediamo se riusciamo a far... Niente, non mi apre la foto, quindi Marco ci chiede scusa, ma hai fatto un disastro. Marco, ti perdoniamo, ma hai fatto un piccolo disastro. Abbiamo sforato di un sacco. Fabiola, grazie come sempre.
13: Grazie mille a te, Cami, e buon weekend a tutti.
1: E noi abbiamo sforato, quindi ragazzi, grazie come sempre per i tanti messaggi, abbiamo provato a rispondere il più possibile, quindi io adesso vi lascio nelle sapienti mani del direttore che vi accompagnerà per le prossime 2 ore. Ciao a tutti!
2: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
10: Bentrovati dalla redazione.
14: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o in

0: Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre, Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera d'attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato la sua storia all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. In Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Barella. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
1: Mentalmente sono partite che si preparano da sole. Dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo, di vedere che possiamo fare per contrastare questa squadra, per cercare anche noi a nostra volta di essere competitivi. Questo inizio molto positivo da parte di entrambe, appuntamento sicuramente molto atteso.
0: E la giornata di oggi si chiude alle 20:45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre, ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Aguilardi, Kouadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capo delegazione azzurra. Mondiali femminili Under 20, c'è la Corea del Sud, le azzurrine pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sasnoviez Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. E la MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista ad una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta, agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
5: No, al di là del risultato, 5-0, 3-0, quello che è. Cioè, la gestione della partita, se vuoi giocare in avanti, se vuoi farti un campionato tuo, se vuoi divertirti. Io ho sempre giocato in quelle squadre lì, ma non ho mai dato fastidio alle squadre attrezzate. Quindi capisco che anche Del Piero, Capello, mi dicono abbiano difeso, no, l'identità di questa squadra che ha portato avanti. Bello a parole, poi coi fatti vorrei vedere o vorrei ricordare di Capello, di qualcun altro, ma non per lui. Certo, piace vedere queste squadre così, però voi lo prendereste poi un allenatore così? Con degli errori fatti in maniera madornale, cioè diciamocelo chiaramente, ma senza voler ridimensionare, io stavo parlando di loro come atteggiamento, prendono palla, rilanciano altissimi, cioè le situazioni dei gol le vedete, quante altre volte potranno capitare situazioni simili se non fossimo noi ad essere veramente bravi? Primo gol me li sono segnati tutti, rivediamo raccontatemeli anche voi, poi arrivo alla domanda. Lancio di Grabara, uscita

0: a vuoto di Polster, gol. Cioè, ma neanche al 90esimo puoi fare un gol così. Alai Begovic, assist di McKenny, bel gol. Rigore, assist di Alai Begovic per Nico, atterrato, voltemade dal dischetto. Poi possiamo discutere la prestazione del complesso del tedesco, che resta ed è convocato in nazionale tedesca, quindi ha delle caratteristiche. Mi sembra ancora un po' il pezzo grezzo, io l'ho definito il Pinocchio grezzo, prima di diventare il personaggio simpatico, umano, eccetera, eccetera. E poi il gol anche di Kolo Muani, che è riuscito però a partire da centrocampo, ha dibattuto con Celik, la prendo io, la prendi tu, è andato avanti, fortunatamente il portiere loro non è un portiere e quindi non è riuscito neanche ad atterrarlo, per dire. Ma di là di questo, gli avversari hanno giocato col loro modo di giocare, col loro credo. I giornalisti olandesi erano arrabbiati con l'allenatore dopo, non hanno fatto gli splendidi come potremmo fare noi, perdessimo 5-0, erano arrabbiati sulle scelte, sul pallone, su il difensore, sul portiere, erano arrabbiati, tanto per dirvi come viene vista la partita da dentro o da fuori, perché è anche giusto essere leali se devi raccontare la partita. Ma la domanda è questa: io me la sono goduta e me la godo, poi dico, speriamo di poter, cioè abbiamo ragionato su quelli che sono stati gli errori di Sassuolo, vero, infatti non ci siamo mossi, io mi aspettavo sul 4-0, ma sì, vai tu davanti Paolino, Bremer vai avanti, Gatti vai avanti, perché se prendo e finisce 5-2 non me ne frega niente. Me la sono goduta, e come? Non siamo comunque scarsi, non siamo quelli che non vogliamo credere di essere, non è stata solo scarsa la squadra avversaria, che secondo me prenderà una pacca di gol se continuerà a giocare così. Adesso è ultima e noi siamo primi, non a caso, più 5, meno 5, loro, ma le prossime partite, 3 di media questi di gol se li prendono, se non cambiano atteggiamento. Ce la godiamo questa vittoria? Ve la siete goduti questa vittoria? Sapendo che domenica sarà un altro capitolo, torneremo coi piedi per terra, dovremo essere più bravi anche in mezzo al campo e via dicendo, o abbiamo sempre la puzza sotto il naso? Tanto sappiamo che Juve abbiamo davanti, anzi, sapete a chi lo chiedo? Che Juve abbiamo davanti? Che abbiamo visto, ma che ci deve dare la dimensione giusta, perché l'Atalanta non la batteremo 5-0 domenica sera. Savi Carlone, buongiorno, al telefono oggi, per impegni, però abbiamo una piccola sorpresa per te. Prima delle partite in casa, Savi Carlone, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, ciao Antonio, grazie, ben ritrovati voi.
0: Eccoti. Allora, intanto, dal divano o dallo stadio ieri sera? Hai visto la partita? Ecco, la sorpresa è già lì pronta. Ti vediamo in un'improbabile immagine seria, no? Che mi hai appena mandato e io non potevo, dopo averti chiesto naturalmente l'autorizzazione, mostrarla. Anche perché fai una faccia spiritata, o descrivimela tu, dal tuo ufficio, dalla tua sede operativa, con dietro un'indicazione, lascio interpretare a te e spiegarcela a te. Colomuania.
1: Sì, a questo punto sì, è giusto che si vada verso la Colomuania, perché ieri questo ragazzo che noi abbiamo azzerato, anche grazie ai suoi numeri, no? A zero di questo inizio campionato, è entrato nell'ultima mezz'ora in cui i ritmi più o meno erano tipo quelli che sarebbero stati Juve contro Juve Next Gen nel secondo tempo se si fosse giocato, no? E comunque ha fatto il suo bene, perché ha fatto un gol e un assist, e per un attaccante comunque che ha iniziato con dei problemi è importante sostenerlo, e quindi siamo sulla Colomuania, mentre l'altra punta non è una punta. Tu l'hai dato del Pinocchio prima di essere ancora Pinocchio, nel suo caso è quasi un Voltemadia, quindi in questo momento, no, sai,
0: ho capito adesso.
1: Si fa dello shaming, ma no, però io voglio solo collegarmi, insomma, a quello che hai detto tu. adesso. Quindi noi dobbiamo andare sulla colomuania in questo momento.
0: Ecco, però forse dimentichiamo, al di là di chi ha segnato, di chi ha fatto assist, in qualche protagonista è coincisa, no? Cioè, quindi è stato un buon allenamento, possiamo definirlo così. Poi è vero che quando imbarchi, quando fai acqua, rischi l'ammutinamento improvviso, parlo dei nostri avversari. Ripeto, i giornalisti olandesi, per quanto di bocca buona durante la partita, l'entusiasmo, vedere questo bello stadio, vedere un collega italiano che gridava a fianco alla loro postazione, ero poi io, alla fine erano molto arrabbiati con il loro allenatore. Che partita è stata? Se me la dovessi paragonare, Savi, ad una partita di campionato o del passato, non dico di Champions League, perché il livello è sicuramente diverso, no? Il livello qualitativo, ci sono dei giocatori interessanti, abbiamo visto delle cose interessanti, l'andare al tiro in continuazione da qualsiasi parte, dalla tre quarti in avanti, e centrare lo specchio a porta, quindi anche preparati a quel gesto tecnico. Però dovessi paragonarla a una nostra partita di campionato, te ne viene in mente qualcuna? Di fine campionato, di inizio campionato, che non conta nulla?
1: Sai cosa mi è sembrata? Quelle partite tipiche di Coppa Italia, quando tu fai il primo turno come Juve in casa contro una di queste, le varie Salernitane, eccetera, che sono passate di qua a prendere 4, 5, 6 gol, non so se hai presente, no? Quello che voglio
0: Sì.
1: dire. Sono partite in cui tu metti un pochino delle tue seconde linee e che più o meno ci stanno all'interno della rosa, ed è loro, magari metto qualche seconda linea che non è da Serie A, e quindi poi il divario, anche poi se magari si fanno dei cambi in partita per cui vengono le quasi terze linee dopo, il divario diventa troppo grande. E quello che è successo ieri è che poi quando la partita si incanala dopo 10 minuti con una uscita del portiere così, Nico fa gol, sai, si vede proprio la differenza a quel punto, anche se lui non è che abbia giocato una grande partita, eh. Lui ha giocato una partita come al solito, un po' così sfilacciata, scollacciata, mettendo in mostra in queste partite qui si vede chi è proprio più dotato, no? E quindi nel caso di Alejbegovic, per esempio, che anche ieri è venuto fuori con una qualità cristallina. Bisogna portare a casa appunto qualcuno di questi dati positivi e andare avanti.
0: Ecco, io oggi ho provato a chiedere, non ho ancora guardato la nostra chat, ma ricordo il nostro numero 340-54-25-324. Lo chiedo anche agli amici di Twitch, che sono sempre tantissimi. Parto da dietro, quindi dal programma prima, Spalletti, il grande limite che ha, non riesce a tenere sul pezzo la squadra, se non per qualche partita. Del Piero sottolineava il gioco degli olandesi da fare vedere nelle categorie giovanili, dove la libertà di gioco dovrebbe essere più importante della tattica esasperata. Ti ringrazio di questa aggiunta, perché io non l'avevo sentito. Vero, però non può essere l'esempio la prima squadra, una prima squadra olandese, l'esempio per i giovani. Dovrebbe essere la stessa categoria, no? Dei giovani di un'altra squadra. Cioè, io penso che il PSV Eindhoven, anzi, me lo ricordo molto bene, non giocasse così. Quindi probabilmente è una squadra giovanile. Cioè, neanche la Next Gen ne ha mai presi così tanti, sì, forse qualche volta sì, dalla prima squadra. Ma al di là di questo, ti ringrazio per l'aggiunta, perché mi era stato lanciato questo aspetto. Poi bisogna cambiare mentalità in Italia, è vero. Cioè, farli giocare così, i giocatori che sanno, che vogliono magari decollare nel grande calcio. Ti chiedo, Savi, ce la godiamo questa vittoria? Perché, sai, ieri, mentre leggevamo i tanti messaggi, ascoltavamo i tanti vocali, e onestamente dicevamo, per fortuna che siamo riusciti a batterli senza ripercussioni dopo Sassuolo. Fosse stato anche con qualche gol in meno, ci mancherebbe, ma me ne aspettavo anche così tanti. Diciamo che c'è la tara, del loro modo di giocare, onestamente. O c'è comunque una puzza sotto il naso di noi tifosi, che vorremmo la perfezione sempre. Io me la sto godendo. Dico però, attenzione, no, a ritornare, a risvegliarsi, fra 3 giorni per la partita con l'Atalanta, che arriva da una sconfitta, ma di questo ne parleremo nell'ultimo blocco.
1: Ma secondo me le vittorie vanno godute sempre, sempre, sempre. Per questo che dico anch'io, il fatto che abbia segnato comunque Voltemade, anche se sul rigore, che abbia segnato comunque Colomoni, che abbiamo fatto 5 gol con 5 giocatori diversi, che abbiamo partecipato tutti e ancora al 90esimo avessi quella voglia di venire fuori un po' come nelle partite, ripeto, quelle partite di Coppa Italia che ricordo, mi è venuto un flash adesso quel Eurogol di Weah, prende la traversa, la palla picchia di sotto l'incrocio dei pali, eccetera. Ecco, questo tipo di spirito, essendo una squadra giovane poco abituata al concetto di vincere con continuità, è molto più facile che quando la partita va in discesa, come ieri, si vedano delle cose un pochino più belle. Ieri è stato facilitato dal fatto che loro avessero quasi sempre la difesa a centrocampo, quindi tirata sulla loro linea alle spalle li attaccavi sempre, quindi hai fatto male tantissime volte così. Però io me ne godo le vittorie, come penso debbano essere godute sempre, non pensare abbiamo vinto, ma tanto il malo trovi sempre, il malo trovi sempre, però anche se trovi sempre il malo, poi devi trovare il malox anche, e questo non ha senso per essere un tifoso.
0: Assolutamente, mi stavo dimenticando un saluto, ne approfitto perché parlando di locandine, sai che è il tema del momento, mi è arrivata una locandina di un gruppo musicale di tifosi juventini, la Old Gas Band, la loro locandina, che sono un gruppo musicale, tifosissimi, torneranno allo stadio con il loro club Veneto domenica, ma intanto in questi giorni scenderanno in piazza per cantare e suonare. Allora ho detto: vi saluterò sicuramente. Anzi, mandateci poi anche le vostre locandine dei vostri eventi: chi lavora, chi è musicista, chi è attore, chi è un libero professionista, chi scrive libri. Apriremo poi una piccola rubrica anche nella pausa per la nazionale, dal prossimo lunedì, dopo aver analizzato il risultato di Juve-Atalanta, con le vostre locandine, con le vostre proposte, anche musicali. Quindi apriremo l'angolo Bar Juventus qui su Radio Bianconera con le attività e per promuovere anche quello che fate in giro per l'Italia, slegato anche dal mondo del calcio, visto che ogni tanto serve anche rilassarsi. Loro sono rock. La Juventus, che strumento è stato ieri? È stata rock? Può diventare rock? Ti è piaciuta? E in che cosa? Oltre al risultato.
1: Ieri l'ho detto, non mi è sembrata una grande orchestra ancora, ma questo è normale, c'era gente che giocava per la prima volta insieme ad altri ed eravamo tanti, con tanti giocatori che giocavano insieme dentro un campo per la prima volta uno con l'altro. Faccio un esempio, una delle grandi sorprese di tutti, e secondo me è stato il portiere ieri, che si
0: Vero.
1: è dimostrato un giocatore già molto integrato, molto sicuro, insomma, ha dato una bella impressione. Io sentivo anche te alla radio ieri sera, mi davi anche te un'impressione molto,
0: Sicurezza, ha
1: molto
0: dato
1: positiva
0: sicurezza.
1: dal vivo,
0: Sì.
1: no? Esatto. È vero che loro hanno quasi sempre calciato solo da fuori, però vuoi o non vuoi, già il rilancio dopo pochi minuti vuole dire che era qualcosa che in qualche maniera preparata, no? Quindi questo dava l'idea che ci fosse un motivo, no? Di lui in campo. Questa è stata una bellissima scoperta. Dal punto di vista del tipo di musica fatta ieri, insomma, adesso ho la tastiera qui a fianco vicino a me, ma non mi viene in mente nulla che possa essere proprio detto così al volo. Siamo
0: Però
1: ancora un
0: sei
1: po'
0: stato chiaro
1: contrastati.
0: dicendo che non è ancora orchestra, eh? Ci sono
1: Non è
0: ancora
1: ancora
0: degli
1: orchestra.
0: strumenti da accordare. Chiarissimo,
1: Sì,
0: qual è il
1: sì.
0: reparto che va accordato di più? Io la mia idea, continuo a dirlo, l'ho detto anche ieri sera,
1: È in mezzo al
0: perché voglio
1: campo.
0: bene a questa squadra, come a metà campo.
1: In mezzo al campo. In mezzo al campo noi continuiamo ad avere il grandissimo equivoco di non avere un super fuoriclasse che ci senti, ti do la palla lì in mezzo, so che tanto
0: Pensaci tu.
1: da lì non la schiodi, no? Come poteva essere, parlo di nomi perché mi viene un numero 21, no? Nella testa. E viaggio nel tempo, penso a Pirlo, penso a Zidane, sta gente che tu dici vabbè, ma noi siamo la Juve, in realtà dovremmo avere quella gente lì, secondo me, no? E quindi ti manca, e adesso ti manca quello che dovrebbe essere il titolare, quindi sta entrando un altro al suo posto, vicino ci dovrebbe essere un altro titolare che è rotto e sta entrando un altro al suo posto. In tutta questa scalata di gerarchie, dentro il campo, nel cuore del campo, tu lo vedi, lo senti che hai proprio un'assenza di qualcosa, oltre al fatto che c'è sto equivoco, devono essere in due, è meglio se diventano tre, ma se diventano tre togli il potenziale da quello che probabilmente il tuo reparto migliore, che è quello che sta sotto la prima linea d'attacco, no? Perché abbiamo tanti giocatori lì di qualità che sono dei buoni giocatori. Quindi non è facile per un allenatore, soprattutto non è facile per un allenatore che ha tutti questi giocatori nuovi. Quello che però è imprescindibile deve essere l'atteggiamento. Quindi quello che secondo me Capello, Del Piero, eccetera, ieri hanno voluto premiare da uomini di campo è stato l'atteggiamento della squadra, è stato forte, presente, vivo fino al 90esimo, anche al risultato straordinariamente acquisito e quindi con la possibilità e la tendenza di addormentarsi e allentarsi un po', no?
0: Sai quando l'ho capito? L'ho capito perché vincevi 5-0 all'82esimo, se ricordo bene, e non ti sei sbilanciato, cioè a quel punto lì non ne vale più la pena, devi anche un po' gestire le forze, perché poi domenica sera dovremo gestire anche questo aspetto, domenica e le volte successive. Però hai giocato con intelligenza, cioè ognuno avrà fatto il compitino, molto di più lo ha fatto con intelligenza, sapendo che si deve mettere a disposizione del reparto, del compagno, della squadra, prima di pensare al proprio io. Senti, due casi, cioè ti voglio chiedere velocemente, Spalletti come lo stai vedendo? Come lo stai sentendo? Vigilia e post.
1: Allora,
0: che impressione ti dà?
1: Io ho un'idea, nel senso il fatto che ci sia tutte queste voci di Antonio Conte, ma anche solo il fatto che esista la voce, no? È uno come lui che è abbastanza...
0: Anche se non se ne parlasse, perché poi le voci arrivano anche attraverso i muri della Continassa, ovviamente.
1: Assolutamente, e un po' lui è infastidito, essendo lui un abbastanza parecchio, una prima donna. E secondo me deve ancora comprendere bene qual è il suo obiettivo all'interno della stagione, cioè dicendotelo anche fuori dai denti, lui non è qui perché è un allenatore giovane che è in rampa di lancio, che ha l'occasione della vita per arrivare a, lui è già arrivato a uno scudetto, è già arrivato a un'esperienza forte all'estero, è già arrivato a la nazionale, tutto questo è un enigma di cui io lo dico, spero di essere smentito, non sono granché convinto, no? Quindi quel fuoco che l'allenatore dovrebbe passare alla squadra, un po' per caratteristica della squadra, un po' per caratteristiche sue, ho paura che sia un fuoco parecchio intermittente, e il rischio che la partita di ieri possa essere un fuoco fatuo è alto. Però vincere abitua a vincere, vincere allena a vincere, poi i gruppi si fanno anche ogni tanto con delle situazioni. Di fatto Sassuolo, onestamente, avremmo potuto anche vincerla, l'abbiamo persa perché è successo. Col Milan avremmo potuto vincerla, l'abbiamo pareggiata perché è successo. In realtà con il secco in mano la storia non si fa, è necessario che adesso ci sia un pochino più di pragmatismo, no? Anche da parte sua, perché solo così può infondere un po' del suo credo a un gruppo di ragazzi che è tanto tanto nuovo ed è tanto poco abituato a vincere con continuità, e questo può essere il vero pericolo che c'è dietro l'angolo. Quindi io non sono uno spallettiano, ma non sono neanche un anti-spallettiano, okay? voglio vedere quello che capita, anche perché in giro, onestamente, di Santoni ne ho già sentiti troppi, e che poi vengono e tornano, vanno e tornano, e magari fanno uno o due punti.
0: Si scottano da soli quei Santoni lì. Esatto, si scottano da soli. Esatto. Senti, ti leggo la massima di Marco Sanfelici, che ci manda sempre in esclusiva qui per Cose di Calcio. Trovato il pertugio, si applica la legge di Pascal, nulla è più facile di un problema risolto. Questo riferendosi alla partita di ieri sera, poi le sue pagelle nel dettaglio. C'è qualcuno che non salvi? Perché Spalletti ieri salva tutti, il 5-0 salva tutti, ci mancherebbe. Io su Coop avrei da dire qualcosa, no? Cioè,
1: bravissimo.
0: Ricordargli di portare lo strumento. Ricordare di portare lo strumento.
1: Esatto, lui è venuto e probabilmente ha portato solo un triangolo, no? E quindi ogni tanto si limitava a fare il bim e il bam. Questo era il suo.
0: Io pensavo la campanella, quella durante la messa, è presente? Quella che ti guarda il parroco. Din din din din din, e dovevi farlo quattro, sì, e allora ne aggiungi uno in ritardo dopo. Vedo che abbiamo la stessa idea.
1: L'ho visto, l'ho percepito tanto tanto intimorito dal fatto che...
0: Mamma mia, non riesco a capire e spiegarmi.
1: E questa cosa purtroppo è un problema che poi psicologicamente cioè fai una fatica enorme a togliere da un giocatore che è chiaramente dentro una dimensione che fatica a reggere, eppure fece lui il gol contro il Parma, no? Al primo campionato, ed avevamo tutti sperato che in qualche maniera potesse essere per lui uno scrollarsi di dosso tutto il peso della maglia, sì, perché sì, lui ha questa maglia, ricordiamoci, cucita con un filo da 60 milioni. Questa roba qui è una roba che non riesce a reggere.
0: Ed è uno dei quattro che ha vinto l'Europa League, di quelli che vantiamo nel nostro gruppo, con l'Atalanta, così come quelli del Tottenham, così. Senti, altri due casi veloci. Uno è Cambiaso. Recuperato. Ieri è arrivata la stilettata di Spalletti. Pensavo di sì, perché non c'era, vediamo, di qua di là. Mi è venuto a dire che non se la sentiva. E lì, per fortuna che era già mezzanotte, ci siamo fermati tutti, però ha fatto capire che lui l'avrebbe convocato, e la mattina, dopo il test del mattino, mi ha ricordato un po' la gestione, non da parte di Spalletti, che non ha colpe in questo caso, ma l'abbiamo capito che era infastidito. Un caso simile a quello di Chiesa, che aveva sempre il dolorino e preferiva rinviare alla settimana dopo. L'hai notato anche tu, l'avevi sentito questo passaggio, perché poi è una notizia che dobbiamo assolutamente dare ai nostri radioascoltatori.
1: Allora, non avevo sentito questo passaggio, ma non mi stupisce che, visto che Spalletti non è che stia mandando molto a dire ai suoi giocatori.
0: Bravo.
1: Ne ha avuto per tutti da inizio anno, non mi stupisce da questo punto di vista il fatto che Cambiaso sia un po' figlio del doloretto. Questa gente qui, questi ragazzi qui, hanno anche un po' paura di dover giocare, cioè è un'assurdità. Il giocatore dovrebbe essere quello che desidera di giocare, in questo momento sono giocatori che hanno sempre il rimando di dire non sono sicuro di essere al 100%, e quindi per evitare di essere subissato di fischi, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa io lo dico perché, insomma, faccio l'allenatore, è una cosa che gli allenatori dà sempre fastidio. Però dall'altra parte non sono tutti ragazzi, non sono tutti dei cuorti leone, insomma, che ti rispondono presente e che hanno grande voglia di giocare.
0: Però parliamo
1: giocatori
0: professionisti che non vanno la domenica mattina alle 8:30 sul campo ghiacciato, ma che giocano alla Juventus, quindi ci sono da prendere poi dei provvedimenti eventualmente a lungo andare. E la seconda stoccata, sai a chi l'ha data? Comunque a Douglas Luiz. Bravo, migliorato, adesso sintetizzo, poi ascolteremo un passaggio nel prossimo blocco, però il secondo pallone va gestito in un altro modo, cioè gli dice che deve gestirlo diversamente, e quindi fosse migliorato sicuramente, ma la gestione, la giocata da Douglas Luiz in due tocchi se l'aspetta in modo diverso. E ho finito.
1: Scusa, non, è che non vedendo il labiale non so quando...
0: Lo so, è quello che spiego spesso a casa, anche quando tocca a me intervenire, perché penso che magari abbiate terminato il vostro intervento. Prego.
1: No, Douglas Luiz è un giocatore che si ama, lui si auto ama tantissimo e ama tenere la palla e far vedere che è bravo, no? Questa cosa non serve sempre, cioè l'allenatore lo sa che è bravo, tecnicamente sa gestirla la palla. L'allenatore vorrebbe però delle cose diverse, delle verticalizzazioni un po' rapide, magari qualche giocata di prima un po' diversa dal solito, che fra l'altro lui ha, e quindi è giusto, insomma. Sai che quando poi vinci è anche un pochino più semplice poter dire le negatività ai giocatori, soprattutto quelli che hanno giocato, perché le accettano un po' di più, non la sentono come una incolpare, ma la sentono come un allenatore mi sta dando un suggerimento per fare ancora meglio, visto che sono fortissimo, che ho vinto 5-0, no? Quindi ci sta, insomma, come...
0: Tu lo dici cosa. Così, sai che io penso invece che ci siano anche altri allenatori che in quel caso lì eviterebbero qualsiasi tipo di appunto? Mi sembra che Spalletti ne abbia sempre, giustamente, per qualcuno, e non dico d'accordo o non d'accordo, abbia sempre da aggiungere quel qualcosa evitando la coccola, no? In questo momento, cos'è la cosa più giusta? Se vinci 5-0 hai ragione, se perdi 3-2 non hai ragione, se parli di Colomani una volta è il tuo carro, una volta è l'anticarro dei giornalisti e un'altra volta ancora dipenderà dal test con l'Atalanta. Abbiamo lanciato un po' di temi, caro Savi Carlone, la prossima settimana, la prossima settimana, adesso noi ci sentiamo, puoi tornare al mare, ci ritroveremo con la tua bacheca, lavagna alle spalle e ci racconterai con qualche altra... ci preparerai la tua locandina di volta in volta prima delle partite in casa della Juventus, va bene?
1: Scusa Antonio, posso rubarti ancora un minuto? Voglio fare un saluto anch'io, visto che hai salutato i gruppi musicali, eccetera.
0: Certo,
1: è un giocatore della Juve, dell'Under 17, sì, che purtroppo si è rotto, si è fatto male. Aia. All'interno del periodaccio che abbiamo vissuto con le varie lesioni, si chiama Riccardo Balbo, è un giocatore molto forte, io conosco suo papà Davide, e al papà gli ho detto: guarda che a tuo figlio farò in bocca al lupo per l'operazione al crociato che dovrà subire adesso tra il fine di settembre e inizio di ottobre, e che purtroppo lo terrà fuori dal campo per un anno intero. Lui è una grande promessa del calcio italiano.
0: Sì, mi avessero detto che non avrei giocato per un anno intero, sarebbe stata durissima come situazione. Sto rivedendo però anche il tentativo di colpo di testa di Voltemade, ma il tempo è scaduto e non te lo lascio commentare per evitare di peggiorare la situazione, di cambiare la locandina alle tue spalle. Grazie Savi Carlone, ne abbiamo dette tante, tanti spunti, tante verità, non sputiamo sentenze, ma abbiamo colomuanizzato un po' questo primo intervento col nostro Savi Carlone. Ripropongono questa foto quando non potremo farla live, aspetto sempre la tua foto significativa, rappresentativa, va bene? Ciao Savi Carlone, noi grazie. Abbiamo abbondantemente superato il tempo a nostra disposizione, due Juventus, le posizioni medie delle ultime due partite col Sassuolo e col NEC, certo, eravamo molto più avanzati, con quella, cioè no, avanzati, vediamo un po', ci siamo disposti, abbiamo mantenuto più ordine, lo sto vedendo adesso da due grafici, lo schema, i movimenti e come ti metti in campo, oltre a quello che hai preparato, dipende molto dalla squadra avversaria. Anche il Sassuolo gioca con coraggio aggressivo, ma pur avendo sbagliato nella sua area di rigore, non ha giocato con quel disordine organizzato o disorganizzato del NEC. Scusate, ma il 5-0 io lo sgonfio subito, perché non sono negativo, sono realista. E nel realismo, parlando anche con gli addetti ai lavori, sarà un'altra cosa giocare con l'Atalanta. Giocare, anche se non con l'Atalanta, con un'altra squadra di Serie A. Bisogna migliorare a muovere meglio il pallone più in fretta da centrocampo, perché è facile per McKennie essere imbeccato, arrivare al limite dalla Ibegovic, straordinario il tiro, fortunatamente si trova al centro dell'area. Qui vorrei lanciare un altro tema, ma l'assenza di Yıldız alla fine non si sente così tanto, o sbaglio, se le cose vengono fatte in un certo modo. Non trovateci il male dentro questa affermazione, perché lo abbiamo citato poco e anche meno dopo la partita di ieri sera, bella, buona, cattiva, cattiva nel senso di agonistica, di Alaj Begovic. Quella è la dimensione, quel giocatore lì deve fare esperienza in tutte le partite di Europa League. Magari domenica riposa, benissimo, ma la dimensione è quella dell'Europa e l'alternanza potrebbe capitare così, anche col campionato quando non c'è la Coppa. Cosa ne pensate? A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Cose di calcio.
0: Cose di calcio, eccoci qua, 13:48, ce la godiamo un po' questa vittoria o prevale sempre il perfezionismo, l'angoscia di non essere quelli veramente imbattibili e che solo... e che... ma ce l'abbiamo dopo, perdonami, ce l'abbiamo al termine. Ho sbagliato io. Piccola comunicazione di servizio, grazie alla nostra regia di Roma. Invece adesso, caro Costantino, quindi per goderci meglio, rilassarci, mettetevi comodi, apparecchiate, andiamo ad ascoltare, a vedere, perché in Coppa ci danno anche questa possibilità, quindi ringraziamo anche l'UEFA, di poter riprendere, di capire dalla faccia, dall'umore, la risposta, la prima, del nostro allenatore, quella sul l'atteggiamento, la soddisfazione, cosa è cambiato, perché quando ci si gode la vittoria bisogna mettere la cornice attorno ai 95 minuti di gioco di ieri sera. Ascoltiamo e poi qualche vocale.
3: Sì, sicuramente un massaggio mentale, cioè una cosa del genere, perché hanno fatto molte cose fatte bene, per cui di solito quelle sconfitte lì ti creano sempre dei dubbi e riuscire a ribaltare i dubbi in scelta ti fa essere completo e ti fa far conoscere le cose, perché quando hai dei dubbi poi bisogna subirli, bisogna entrarci dentro e riuscire a rendersi conto di che portata sono, quale difficoltà ti vengono a creare. E allora hanno vinto una buona partita, è stata una bella risposta a quello che c'è successo la sera.
0: Una serata praticamente... possiamo rientrare, grazie Costantino. A me ha colpito due cose, lo chiedo anche a voi, 3405425, intanto proseguiamo a vederlo che ci fa sentire, ci fa entrare negli spogliatoi, molto bello questa inquadratura di ieri sera, era già mezzanotte, quindi era anche lui un po' stanchino. Trasformare i dubbi in scelte. È capitata al momento giusto la partita, cioè qualche dubbio ce l'hai? Metteteci testa? Cioè le indicazioni sono state queste e le hai trasformate in scelte, al di là dell'avversario, poi ci rimettiamo coi piedi per terra, però questo passaggio è stato molto, secondo me, significativo. L'altro, dove prende un po' le distanze, hanno vinto. Non abbiamo vinto, di solito sapete, abbiamo vinto, è stata una partita, ci abbiamo messo del nostro di qua e di là, ha preso un attimo di distanze, poi però è per analizzare, noi in questo caso siamo un po' gli psicologi, no? Gli psichiatri insieme a voi, i tifosi semplicemente, però ci sono dei passaggi che magari vi hanno incuriosito, a voi ne vengono in mente anche altri e quindi questo è uno di quei passaggi. Al di là di tutto andiamo ad ascoltare i vostri vocali, perché tornerei invece sul tema principale. Ce la godiamo questa vittoria, ve la sono godute o siete già lì Vado a dormire perché poi domani devo alzarmi presto a lavorare e oggi e poi tanto in campionato sarà un'altra cosa. Speriamo anche solo una vittoria di 1-0, 2-1, 2-0, ma di fare punti e di chiudere questo ciclo iniziale sperimentale con tutte le notizie brutte che ci sono capitate degli infortuni e poter vivere almeno tranquilli, serenamente, la fase di preparazione lunga per chi non andrà in nazionale. Ascoltiamo qualche vostro vocale.
4: Ciao, sono Pasquale. Tu hai detto che mi sbaglio, l'assenza di Diz non si sente per il ragazzino che è arrivato. E io invece ti dico questo, guarda, ricordati, poi chi vi fa vedrà. Il ragazzino farà vedere i Diz, lo vedrai. Ti ricordi del primo bacio? Succederà la stessa cosa. Ciao e forza Juve.
0: Ma questo non lo so. Annuso che tu abbia intuito qualcosa che abbiamo intuito in tanti, no? Però non era questo l'intento. Naturalmente ci auguriamo che Ildiz possa tornare il prima possibile per riprendere il prima possibile, per mettere in discussione la titolarità di chiunque e riprendersi anche il suo posto, perché ce ne sarà bisogno, perché arriveremo un po' lunghi fino a gennaio o quello che è, no? Fino a fine anno, fondamentalmente per lui. Sbagliavo i tempi con gli altri infortunati. Che mi ha colpito stamattina leggendo i quotidiani, lo volevo leggere anche insieme a voi, in un passaggio su Repubblica, proprio un passaggio su Ildiz, perché sai, quando uno è infortunato rischia poi di dimenticarsene, però è anche vero che quando uno non c'è e poi però manca e lo ricordi ogni volta, quasi ad arrivare alla nausea, no? Manca quello, manca quest'altro. Qui siamo in un'altra condizione. Non per Ildiz in generale, no? Anche Turam, quindi che sia chiaro questo. Ma sostanzialmente cercavo le pagine dello sport che vado a cercare. Allora, nel frattempo ascolterei un altro vocale e poi torno al tema di Ildiz.
5: Ciao direttore Marco da Imola. Certo che ce la godiamo la vittoria e io non voglio sentire i tifosi bianconeri, miei fratelli e sorelle, dire ah ma questi erano scarsi, perché quando giochi a pallone l'avversario diventa scarso a seconda di come tu lo fai diventare scarso, a seconda di come tu ti impegni nel campo. Non esiste una partita a calcio vinta a prescindere, a meno che non giochino contro me e Paolino. Ma che poi ho i dubbi, perché in difesa noi arriviamo negli stinchi. Comunque si è vista la differenza con McKenny, è un uomo in più a centrocampo. Però Coop Miners, ragazzi, Douglas Lewis, bisogna fargli fare le parole in verticale, perché la settimana in inizio sono orizzontali.
0: Ma che bella questa definizione, l'uomo cruciverba, Douglas Lewis, poi l'Apsus ti ha portato anche a Com Miners e capite che difetto qua, difetto là, accorcia sempre un po' la coperta. Molto interessante, ti diffido però dal se giochiamo io e Paolino, perché lo spirito quando scendevo in campo, non ultimamente, era ben diverso da quello di alcuni nostri giocatori. Non è dispiaciuto Sar, che ha ancora limiti atletici, nonostante questo già sovrasta in dinamismo con Miners, però a rubare gli occhi è stato Alajay Begovic. Ci gioco un po' sopra sui cognomi per scaricare tutta la grinta delle partite. Diventato il più giovane marcatore juventino nella storia delle coppe. Quindi da questo momento è il giocatore, anche perché dovrà compiere in questi giorni, se ricordo bene, lunedì 19 anni per Alajay Begovic. È diventato ufficialmente per la storia bianconera il giocatore che ruba la scena a tutti gli altri che avevano segnato prima di lui, ma un po' più vecchiettini. Quindi il più giovane marcatore juventino nella storia delle coppe, Alajay Begovic. Ricordiamocelo, ripetete insieme a me, alzatevi in piedi e ricordatevi questo dato. Sembra incredibile, era questa la chiusura, che mi fanno pensare, cioè, quando si dibatte, quando si ragiona, quando si parla con voi, si imparano tante cose, se non ci si, se non si pecca di presunzione. Sembra incredibile, ma l'assenza di Yıldız è quella che si sta avvertendo meno. Pasquale, poi attento, uomo di mercato, manager di operazioni in entrata e in uscita del mondo bianconero, ci dice, vedrai... che il modo per ci può stare, ci abbiamo pensato in tanti, non sei solo tu Pasquale a doverti prendere questo merito, ma sei stato attento. Io però parlo di quest'anno, in questo momento di difficoltà, perché? Perché abbiamo anche tante soluzioni, cioè non sentiamo neanche l'assenza di Boga che doveva essere la sua alternativa. Abbiamo ripescato Nico Gonzalez, che poi andremo a sentire nel prossimo blocco un passaggio proprio sulle ambizioni e sul fatto, io non me ne ero accorto e non lo sapevo, fascia da capitano sul braccio di McKenny, quindi Yıldız, Bremer, McKenny, questa è la gerarchia. Ma poi nel momento del calcio di rigore, senza Yıldız eccetera eccetera eccetera, non c'era neanche Colomani e via dicendo, il rigorista chi è? Ce lo svela Nico Gonzalez dicendo: ero io l'incaricato a battere il rigore, ma ho concesso il pallone, no, a Voltemade. Bene, segna anche Voltemade, eravamo già con risultato sbloccato. Ma vi ricordate l'equivoco con Locatelli quando concede a Vlahovic il rigore, sbaglia, nasce il parapiglia e Spalletti ha dovuto cominciare ad appiccicare sulle pareti della Continassa l'elenco corretto di chi batte e si fa così e basta? Un passo in avanti, uno indietro. Ieri è un altro contesto. Però ricordatevi che forse serviva anche, cioè gesto nobile, serviva anche che Nico raddoppiasse, che Nico si sentisse al centro di gravità permanente bianconera, perché ieri sera non ci ha risposto in malo modo che non doveva andare via, avevamo capito che sarebbe andato via, ma il calcio è questo. 2 anni fa sembrava il brocco e problemi muscolari, quest'anno è tornato aggiustato. Le motivazioni non mancano per un argentino, la necessità è il fatto di non essere riusciti a cederlo alle condizioni che la Juventus voleva, lo hanno messo al centro del progetto. Gol all'esordio, riconferme, qualcosa da migliorare, ma stiamo lievitando. Andiamo ad ascoltare ancora un vocale, poi andiamo in pausa e ci concentreremo sul prossimo blocco, sempre con voi, prima di parlare di Atalanta.
6: Direttore, buon pomeriggio. Fabrizio di Castellammare di Stabia. Vorrei che si abbassassero un po' i toni. Alla fine abbiamo vinto contro il NEC. Questo entusiasmo, mio modesto avviso, ci mancherebbe altro, lo trovo un po' eccessivo. L'unico spunto veramente interessante della partita di ieri è il cambio del modulo. Io non ci avrei mai e poi mai scommesso che Spalletti avesse cambiato modulo, e quello è uno spunto interessante, perché accentrando un pochino le mezze punte si vede che i risultati sono migliori fino alla fine.
0: Ma io sono stato chiaro dall'inizio, però non è che abbiamo brindato o prenotato bottiglie di Campari Soda, perché il budget è quello. Però era proprio il contesto estremizzando. Ce la godiamo o non ce la godiamo? Almeno prendiamocela. Tu tocchi un aspetto che oggi ho trascurato, perché ti dico la mia. Allora, intanto, se avete notato nella probabile formazione, perché io ho gli appunti anche di ieri, tutti i miei scarabocchi di questi giorni, cosa vi avevo detto? Bremer non gioca, ma non è che sia bravo, non è che me l'hanno data i giocatori, no, io non le chiedo queste cose, cerco di ragionare con la testa del mio allenatore e spesso ho avuto ragione. Vi avevo detto Bremer non gioca, cioè non ci ha dato indicazioni questa volta, McKennie l'avrei messo, poi potevo sbagliare e vi ho detto non giocano tutte e due McKennie e Cambiaso, ma non sapevo che avesse fatto un passo indietro proprio Cambiaso. Vi avevo detto che non avrebbe giocato, che sarebbe stato giusto non far giocare Consensao e che avrebbe giocato Nico e che avrebbe giocato Lajbegovic. Ho sbagliato un nome, tirando i dadi, un nome, l'attaccante Voltemade. Ho capito anche il motivo, devo sgrossarlo, il Pinocchio bianconero, il pezzo di legno bianconero, pezzo pregiato, è un nazionale tedesco, non riesco ancora a convincermene, ma è un nazionale tedesco per quello che ho visto. E faccio stancare un po', faccio vedere da fuori la partita a quei tre che sono entrati, che saranno poi quelli che giocheranno con l'Atalanta, perché in campionato servirà quello. Quindi penso che con Maines tornerà con l'Atalanta, che McKennie sia imprescindibile, che Colomuani giochi dal primo minuto con l'Atalanta, e andremo a ridisegnare quello. Permettetemi una cosa prima di andare in pausa e salutare la regia di Roma, la prendiamo noi da Torino, siamo sul 3-0, è finito il primo tempo di Cose di Calcio, iniziamo il secondo, attenzione perché non dobbiamo far riaprire la partita, io ragiono così, i messaggi che mi arrivano dagli ex calciatori, dagli amici, Tacchinardi, tutti quelli che scrivono e che sento, ti dicono una cosa, ed è quello che abbiamo detto finora, che abbia cambiato sono d'accordo, ma se in difesa sono Kalulu, Gatti, Lukumi e Çelik, che sarebbero quattro, e mi dici semplicemente a Çelik, avanza un po', non avanzare troppo, e lo metti a centrocampo, tanto anche da difensore era sempre in avanti. Cioè, cosa ha fatto di più o di meno rispetto alle altre volte? Quindi è a tre, la foto è a tre, si sono schierati in quel modo lì. Ma se giochi con le caratteristiche di questi quattro, do ragione a Spalletti, no? Che Kalulu un po' avanzato, non l'abbiamo mai visto al fondo crossare o darlo, no? Perché è stato dietro questa volta, l'ha più bloccato. Non ne ha tantissimo, ma Çelik a centrocampo ci può stare, come ci può stare Cambiaso, ma è il tipo di movimento che poi devi fare di un certo tipo, diversamente da quando sei terzino o quando sei centrocampista, perché per tutto il primo tempo, quando abbiamo cambiato il modulo e tutti abbiamo detto vedi, questo non l'avevamo pensato, è facile cambiarlo così, dici semplicemente di stare un po' più avanti, ma molto più attenti agli altri tre. Ci dobbiamo lavorare, se fosse così semplice lo puoi cambiare da una volta all'altro. Domenica giocheremo con la difesa 3, secondo voi? Forse in questo modo qui, forse perché hanno gli esterni molto, molto, molto alti e molto veloci, loro dell'Atalanta. Però sono d'accordo con te, è un tema di riflessione, ma se fosse così semplice, non perché tu dici il contrario, cambierei più sovente il modulo, oltre che gli uomini. Ma se sono quegli uomini lì, sanno farlo, sanno applicarlo in quel modo lì. E quindi vedo un po' Spalletti deresponsabilizzato, te lo sposto in avanti, ma non superare troppo la tre quarti, non andare troppo dentro perché ci sbilanciamo. E poi naturalmente Sarr e Douglas Luiz resta lì il punto cruciale della nostra riflessione. Il centrocampo stagna sempre nel nostro centrocampo, ma quanti palloni abbiamo regalato ai nostri attaccanti, fossero stati anche quelli più bravi? Pochi, pochissimi giocabili nell'area di rigore avversaria. Finisce la prima ora di Cose di Calcio, ci ritroveremo tra pochissimo, salutiamo la regia di Roma, ricordo domani conferenza stampa di Spalletti, e ci ritroveremo poi domenica dallo stadio 2 ore prima con Chiara Aleati. A tra poco.
2: Cose di Calcio.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dei delirio mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: 14 e 13, ma l'abbiamo letta la classifica di Europa League? Intanto, Manuel, l'hai guardata la classifica? Da quanto tempo non eri primo in Europa League? Juventus, punti 3, differenza reti 5, sei primo in classifica. Sai chi è ultimo in classifica? Il NEC, 0 punti con un meno 5, quindi questo raggruppa tutta la situazione. Le prime otto andrebbero, siamo la prima, lo so, però è per allenare la mente, per abituarci, sperando di rimanere spesso fino alla fine, perché vi dico, io non transigo, non transigo, è per l'immagine. Ah, perfetto, tranquilli che risolviamo tutti, tutto e tutti, è così, il bello della diretta, abbiamo il NEC, abbiamo, è arrivato il DJ NEC, un'altra parte del vetro, va bene, Crystal Palace, Sparta Praga, Besiktas, l'Union, Fenerbahçe, Benfica e Bayer Leverkusen sono le otto squadre in questo momento meglio piazzate e quindi monitoriamo queste. Le ultime dal NEC, Lech Poznan, Viktoria Plzen, Ararat, Marsiglia, Milan e via dicendo. Ma al di là di questo era semplicemente un giochino per rivedere la classifica, rivedere in classifica la Juventus prima. La Juve si risolleva e ringrazia il club delle prime volte, parlando ovviamente del NEC, appunto. Caro Manuel, mi fai ascoltare un vocale? Intanto apro anche i nostri siti di riferimento, partendo da tutto mercato web. Caro Manuel,
3: buon pomeriggio Luca da Terni. Ma io vedo che c'è un problema strutturale della Juventus in cui non hai un esterno sinistro, un terzino sinistro di ruolo, se non Cambiasso, sì. Ma anche Cambiasso sul fondo non ci va, non apre mai le difese. Questa cosa si presenta soprattutto in campionato con l'80% delle squadre che gioca con difese chiuse. L'altro problema strutturale era la punta centrale fisica e non fa tanti gol Waldmade, però permette alla batteria di trequartisti e ai centrocampisti di inserirsi, e non è poca cosa, cosa che con Colomani non puoi fare. Colomani è la classica punta centrale, tipo Ken, attaccante da spazi, da contropiede, ma se fa la punta centrale, ma se gioca sull'esterno potrebbe essere molto molto interessante, come Diao nel Como ad esempio. Quindi io credo che questa cosa, con un terzino sinistro, un centrocampista di livello, a gennaio tu possa veramente puntare a costruire una squadra di livello. L'importante è giocare in questo momento a tre dietro, perché ti permette di avere equilibrio.
2: Però scusami, ed era così difficile capirlo? Probabilmente, cioè, ci diceva che non era cambiare, che non si intendeva cambiare. A volte gli allenatori non li capiscono, vogliono sprofondare nel loro credo, onestamente. Io ti dico che va bene tutto e dovrà per forza trovare delle soluzioni, ma io non mi sento sicuro nel gioco del calcio in Serie A e in Europa, ancor di più se non ho un vero attaccante, ma non uno che sta a spalle alla porta, non uno alla Vlahovic, ma neanche uno alla Colomouani, neanche uno alla Voltemade. Poi anche perché, perdonami, Voltemade, sì sì, lontano, l'ultimo gol parte che è davanti alla nostra difesa, appoggia dietro, ma io Montero non ti vengo a marcare lì come ha fatto Bremer a Sassuolo, ti faccio fare quel gioco lì, ma è davanti che sei troppo grezzo per quello che voglio fare, altrimenti anche Spalletti potrebbe accettare qualsiasi altro attaccante. Bravo, bravino, spalle alla porta, zoppo, alto, basso, quello che è. Non è che posso metterne due così, sacrificando anche altre soluzioni, perché tu l'hai potuto fare con questa squadra, ma con altre cosa tolgo? Ildiz? Non metto

0: bidimensionali. Fanno una cosa bene, la seconda è quella meccanica. Il portiere deve fare intanto bene il portiere, poi se calcia forte, lungo, alto, come ha fatto Grabara, cioè, diventa interessante la situazione. Mi fa ricredere su quel procuratore che ci aveva detto che veniva deriso in Germania, non vedevano l'ora di lasciarlo. Anche noi con altri portieri ci siamo comportati così, da Van der Sar a Di Gregorio, due pianeti diversi, quello che volete. Però, tanto per essere chiari, se siamo poi un po' grezzi la paghi, se sei un po' grezzo lì, se sei un po' grezzo qua, se riadatti la paghi alla lunga, altrimenti cosa pensiamo, di avere la squadra perfetta per competere tra le prime due? Secondo me no. Per competere per le prime otto in Europa League, fase a gironi, ci credo, perché l'Europa League, e ho visto anche altre partite, ma in altri contesti, né se andremo a giocare in trasferta né in casa, penso che la peggior squadra ti possa concedere quello che ti ha concesso i nostri avversari e che hanno concesso anche i nostri attaccanti. Però, ripeto, potrei essere pessimista io. Io questa vittoria me la tengo, certo, me la godo, certo, parto da lì per allenare la mente anche dei tifosi, dei giocatori, ma poi devo tenere l'asticella alta, il ritmo alto, quando, soprattutto, alzarlo di più quando l'avversario non è così. Quindi più si alza il livello dell'avversario, più devo tenere il distacco io facendo qualcosa di meglio. Mi dice il nostro Manuel che abbiamo, possiamo ascoltarlo? Allora, ci fa anche piacere, perché è importante vedere la serenità e anche il viso di Nico Gonzalez, parlare ai nostri microfoni proprio ieri sera, dopo la partita.
1: Che Juve hai trovato? Perché si parla di quello che manca, quello che avrebbe potuto dare il mercato, di quello che non è stato. Rispetto all'ultima volta che sei stato la Juve, che Juve è e dove potete spingervi con le ambizioni?
2: Secondo me il calcio cambia, il gruppo cambia, tutto cambia. Oggi è un gruppo più forte, un gruppo più, secondo me, uniti. E lì dentro si vede come uno muore per l'altro, e a uno si, a se te, come si dice, a se stessi, come?
1: A se stessi.
2: Le fa piacere, le arriva quella energia lì che dà la vita per i suoi fratelli.
0: Uno lotta, muore per l'altro, c'è uno spogliatoio più unito. Questa è una buonissima partenza, Questa è la schiettezza della risposta, non di proclami, non nel proclamare adesso sono più forte, adesso ho capito. No, abbiamo capito tutto, ma abbiamo anche capito che non eravamo così uniti 2 anni fa. Quindi il lavoro che si sta facendo a livello societario, girato anche all'allenatore, che deve comprendere che quindi non può avere, o a noi tifosi, che non possiamo avere già tutte le pedine giuste, collocabile da collocare al posto giusto, anche per una questione economica, parte dal fatto che c'è stata la necessità, ma a cominciare già da 3 anni fa, di sradicare i contratti più onerosi. È questo che non riusciamo a capire, ed è questo che ci deve portare ad apprezzare di più una vittoria. Il tentativo di ambire in alto, altissimo, in Europa League, e di dare fastidio in campionato, sradicando l'erba malata del nostro spogliatoio, che parte a volte dai giocatori rognosi, che si sentono intoccabili perché hanno le spalle o la personalità più larga di altri, ma che sono controproducenti. Vi potrei fare degli esempi, ma preferisco non rovinare l'idillio. Perché io ho parlato anche con gli ex dirigenti della Juve, e l'arroganza di alcuni nostri giocatori del passato, no? Quell'arroganza poco costruttiva, poco utile per far maturare il gruppo, o che porta acqua solo al proprio mulino e attenzione solo su se stessi, se facciamo bene.

0: È merito mio, se facciamo male è colpa di qualcun altro. A tanti soldi o cercando solo il rinnovo, avevamo già sbagliato tanto e quindi si voleva cominciare d'accordo con la proprietà, la società, eccetera, tagliare, tagliare. Anche perché poi ci sono quei giocatori che sentono il dolorino. Cambiaso adesso, la cessione al Manchester che non è avvenuta, ma in passato tanti altri. Quelli anche che stanno in silenzio, dubitate anche di quelli che giocano poco, stanno in silenzio, perché se poi rinnovano a cicli continui, migliorando lo stipendio, rimanendo alla Juve, forse è giunto anche il momento che finito un ciclo, massimo il secondo, devi mandarli via. Cambia il calcio, cambia il mercato e bisogna stare attenti anche a chi decide. Controllare chi decide il rinnovo di quei giocatori. Vi ho detto tante cose senza naturalmente fare nomi, anche perché non ne conosco tanti, ma ne intuisco diversi di nomi e della situazione. Altro vocale, così abbiamo sentito le parte delle interviste di ieri sera. Buongiorno.
1: Ciao, sono Barbara da Varese. Piccola notazione tecnica. Prima c'era la.
0: Ah, una nota. No, ti sfuma semplicemente perché ha risposto. Grazie, grazie. Cosa mi hai mandato in onda? Un film anni 80? Problemi tecnici, anche i migliori. Leggero infortunio. 5, 4, 3, 2, dobbiamo rilanciare. Rilanciamo un altro vocale allora. Grazie comunque per il tuo suggerimento.
2: Cerchiamo di pensare anche a un'altra cosa, direct, che
0: Dimmi.
2: Idris e Alevegovic quando avevano giocato tutti e due. Ora il problema, secondo me, è lì, che se Alevegovic va bene e poi quando rientra Idris e leva Alevegovic, se uno dice gioca uno, gioca l'altro. Allora, l'unica cosa positiva è che diciamo che nel bene, allora, nel male, che non si va in Champions, comunque c'hai l'assegno Idris. Lo vendi il prossimo anno, lo vendi per
0: Vedi,
2: forza. Se
0: vedi
2: vai
0: il
2: in Champions,
0: nostro
2: comunque
0: SEO.
2: c'hai già il sostituto in casa che va bene. Dall'altra, però, c'hai due talenti nello stesso ruolo. E secondo me, Iltiz dovrebbe cominciare a imparare a non fare solo esclusivamente quel ruolo. Perché quando rientra, se giocano bene, uno dei due si deve spostare a destra. Perché poi se ne impanchina la Begovic, se gioca così.
0: Allora, hai allargato il problema, un bel problema, no? È chiaro, se non c'entri la qualificazione, c'è un assegno pronto, in bianco, pronto da far firmare a qualcuno. È vero. Sperando che quando rientri siamo impegnati su tutti i fronti ancora, vero? Però come poi dai equilibrio là davanti? Perché tu mi hai detto, ne metti uno a destra e uno a sinistra. Con Senzao a quel punto torna a destra, la soluzione alternativa a uno dei due, no? Perché così doveva essere all'inizio. Non giriamoci attorno, l'ho spiegato anche ieri sera. Poi per necessità è l'unico che salta l'uomo, che saltava l'uomo e continua a saltare l'uomo, e li metti perché preferisci giocare largo sugli esterni. Ma quindi non fai più giocare Nico? Cioè più giocare nel senso gli togli la titolarità, un giocatore sul quale adesso devi contare molto e che speriamo possa fare sempre meglio. E diventa poi difficile decidere, no? Io penso che non sarà facile ritornare e riprendersi subito il posto, anzi me lo augurerei per Ildiz. A meno che non gli vado a cercare, anche perché poi è Colomouani che può fare bene a sinistra, come abbiamo visto Henry in passato, il giocatore del Como. È un attaccante là davanti, cioè è più attaccante Voltemade. L'abbiamo visto ieri anche quando è entrato Colomouani. Hai lasciato Voltemade davanti, l'hai decentrato Colomouani sulla sinistra. Che aiutava nella percussione, l'ultimo gol, si trovano sulla stessa linea, non in fuorigioco, quasi a centrocampo con Çelik, che ha fatto meglio a destra. Siete d'accordo? Çelik meglio a destra che a sinistra? Onestamente sì, è suo piede, onestamente sì. Alajbegovic è bravo nel non andare solo o lungo in verticale o solo largo in orizzontale, o di tentare un dribbling, ma di tentare la giocata che punti a chiudere, ma spesso anche a trovarsi già chiuso al centro dell'area, cioè vicino all'area di rigore, dando così la possibilità a McKennie, spesso e volentieri con i suoi inserimenti, non di andare faccia a faccia sul portiere, ma di tenere il gioco largo proprio con i suoi inserimenti. Quella è stata una mossa di un certo livello, che mette scompiglio nelle difese avversarie. Chiaramente, bel test trovare diverse soluzioni con quelli che partono più dietro. Andiamo a ascoltare ancora un vocale.
3: Ciao direttore Luca da Cuneo, buon pomeriggio e
0: Senti
3: forza
0: come se
3: Juve.
0: la gode.
3: Io per quello che ho visto ieri, per l'atteggiamento che ha avuto la nostra Juventus, per la reazione dopo la sconfitta di Sassuolo, io mi auguro che questo tipo di atteggiamento ci sia anche domenica contro l'Atalanta.
0: Ma che ci sia anche
3: Secondo me
0: dopo.
3: adesso Colomani continuerà a segnare, come anche volte Mate. Colomani effettivamente rende un pochettino di più sull'esterno, però vediamo le scelte di Spalletti. E bene,
0: Che deve incastrarlo anche
3: ora
0: Berardi.
3: domenica abbiamo soltanto una cosa da fare, cercare di fare 3 punti perché sarebbero importantissimi. Forza Juve.
0: Mettendola in buca proprio a Sarri, come ci scrive qualcuno. Grazie per i consigli che arrivano da casa, grazie per i vostri vocali. Noi ci fermiamo per qualche secondo, non prima però di avervi detto che era dal campionato, perché ci concentriamo adesso sull'Atalanta 2017-2018, che in Serie A dopo 4 giornate non si trovavano almeno 2 squadre a punteggio pieno. Quell'anno, 2017-2018, c'eravamo anche noi, Napoli, Inter e Juventus. Poi un altro dato significativo: nello scorso campionato, dopo 4 giornate, il primato di goleador era condiviso da Thuram e Pulisic a quota 3 gol, mentre i 6 gol raggiunti, quelli che ha già fatto in 4 giornate Malen, perché quest'anno c'è Malen della Roma a 6 gol dopo 4 giornate. Pensate, l'anno scorso 6 gol vennero raggiunti solo alla 13ª giornata. Tanto per dirvi la bocca di fuoco dell'attaccante giallorosso. Dati di Serie A, entreremo nei numeri e nelle curiosità anche di Juve-Atalanta, quinta giornata di campionato che inizia questa sera con un ricchissimo, interessantissimo Monza-Sassuolo. A tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio, grazie, ma stiamo aggiornando i sistemi. Mi dicono anche che dovremmo aggiornare i nostri tecnici, con i nostri umanoidi, tecnici umanoidi. Come ce la caviamo con l'intelligenza artificiale? Male? Male, male, male. Malen, Malen, Malen. Manuel, bisogna tenerselo così, ma non è colpa sua, sono le macchine. Allora, andiamo a leggere quella che è la giornata di campionato che comincia stasera a Monza-Sassuolo. Monza reduce da 9 partite senza vittorie in casa in Serie A, tanto per dirvi qualche curiosità. Poi Udinese-Cagliari. Udinese sempre in gol nelle 6 gare ufficiali della Serie A, 11 le reti finora messe a segno dai friulani. Udinese è la squadra che ha segnato più reti fra il 31esimo e il 45esimo minuto. Se devi giocarti la schedina, tieni conto, prendi appunti. Grazie. Questa cos'è? Lega Serie A? Mi stai proponendo? Salutiamo gli amici della Lega Serie A. E scusi quelli che fanno il sorteggio, che si dimenticano sempre di riscaldare a dovere le palline. Bologna-Torino, Bologna-Torino, cosa vi posso raccontare? Torino è la squadra che perde più duelli, quasi il 45% dei duelli la squadra li perde. Esordio di Palladino. Esordio di Palladino con il Bologna. primo incontro ufficiale tra i due, e quindi buona fortuna Palladino. Bologna reduce da una vittoria nelle ultime 10 gare casalinghe fra tutte le competizioni, visto che giocano a Bologna. Ecco, pensavo fosse invertito. Roma-Inter, il big match di questa quinta giornata, speriamo di approfittarne. Roma reduce da 12 partite ufficiali senza sconfitte. Inter che non partiva con 12 punti nelle prime 4 giornate dal 2023-2024. Poi abbiamo un Venezia-Lazio. Venezia. Venezia squadra che concede più gol, 11, come Fiorentina e Monza. Per quanto riguarda la Lazio, Lazio reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 trasferte di Serie A, partendo, conteggiando anche l'anno scorso. Fiorentina-Napoli. Fiorentina squadra che concede più gol, come Monza e Venezia, appunto l'avevamo detto, ma è anche la squadra che completa di più il numero di dribbling, ovvero 43. Pellegrino, il giocatore che vince più duelli nella metà campo offensiva. Attenzione che questo è un dato, non sono solo i gol di questo giocatore che io avrei preso, era quasi impiattato l'operazione, pensavamo di arrivare ad altro. È il giocatore che vince più duelli nella metà campo offensiva. Andiamo avanti. Parma-Genoa. Gli ultimi due confronti tra Parma e Genoa sono terminati senza reti, e mi sa forse anche questo. Frosinone-Como. Il Frosinone è la squadra che commette più falli. In 4 giornate 66 falli. Solo l'Inter 13, la Roma 12, ha segnato più gol del Como 9. Quindi miglior attacco per l'Inter dopo 4 giornate, segue la Roma. E poi c'è il Como a 9. Arriviamo a Juve-Atalanta, perché tra poco dobbiamo collegarci con un collega che segue l'Atalanta, esatto. Allora, mi tengo i dati riservati. Andiamo ad ascoltare un vocale e tra poco sentiremo il collega di Tutto Mercato Web.
6: Marco da Imola. Certo che ce la godiamo la vittoria.
0: No, l'abbiamo già sentito, perché sennò lui gode troppo. Però era carino.
7: Buon pomeriggio, sono Roberto da Napoli.
0: Ciao.
7: Volevo sottolineare le prove di Celik, perché in tutte le partite lui sta dando veramente un grosso contributo alla squadra.
0: Solidità.
7: Mi piace anche spesso per tecnica, per corsa, e si vede che uno sono quei giocatori che danno davvero tutto. Davvero tutto per la squadra. E non mi andava di parlare di Alebajevic e altri calciatori, comunque che sono dei talenti puri, ma Celik, venuto un po' sotto traccia, mi sembra veramente che sia uno dei migliori, se non proprio il migliore, per rendimento costante in queste partite.
0: Ti faccio i complimenti, perché hai sottolineato un aspetto importante. Allora, ho girato a Manuel il contatto del collega di Tutto Mercato Web, segue l'Atalanta, e quindi lo avremo a disposizione tra pochissimo, e allora posso incominciare a introdurre, così magari nel frattempo lui li sente e ci può aggiornare o meno i dati. Sono 71 i precedenti, anzi vado avanti, ne parlo con lui. Milan Lecce, squadra che segna più reti di testa, 3. E poi del Milan poca roba, non... Milan in gol 23 volte su 24 contro i salentini in casa, momento verità per il Milan, e questa era l'ultima partita di questo turno di campionato. Andiamo a spillolare un po' di curiosità di Juventus-Atalanta, ricordando che sono 71 e quindi arriveremo al 72esimo appuntamento ufficiale tra Juve e Atalanta a Torino. Bilancio di 44 successi della Juventus, ultimo 2-0 Serie A nel 2017-2018, 21 pareggi, l'ultimo un 1-1 nel 25-26, e 6 vittorie dell'Atalanta, ahimè mi ricordo quel poker con gol di Comines, anche 4-0 nella stagione 24-25. Poi La Juventus è la squadra che segna più reti, 4 come la Roma. Attenzione, non abbiamo il miglior attacco. La Juventus è la squadra che segna più reti dal 76esimo al 90esimo, recuperi inclusi. La Juventus inoltre è la squadra che segna più reti, 5, con giocatori subentrati. Unica rete firmata da un titolare, quella di Bremer in Frosinone-Juventus alla prima giornata. La Juventus è anche la squadra che colpisce più legni in Serie A. Finora sono 4 e ieri ci è andato vicinissimo con Sensao, che ha provato a calciare, palla che ha fatto la barba al palo, ma poi è uscito. Ci prova il ragazzo, è anche un po' sfortunato. Allora, fra Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, 11° incontro ufficiale, nei 10 precedenti, 5 vittorie per mister Spalletti, che ricordo, caro Manuel, non so se ti mancherà o meno, domani non parla.
8: Ce ne faremo una ragione.
0: Ah, ok. Tanto puoi prendere una risposta di quelle un po' lunghe, le spezzetti e via. Ascoltiamo un altro vocale, così sento anch'io l'ospite eventualmente. Ah, benissimo, allora fai pure. Vocali non ce ne sono, ci sono tanti messaggi, si è tornati a sentire, ci stanno proponendo anche mister Sarri, e chiederemo proprio all'interlocutore, al collega Filippo Di Santo di Tutto Mercato Web, che sta ultimando forse gli ultimi servizi proprio nel momento in cui anche Sky sta proponendo il tema Atalanta. Scamacca, segno contro il Cagliari, 34esima rete in 87 gare, praticamente 1 su 2, poco meno di 1 su 2, media di un gol ogni 134 minuti. Ex di giornata è Maurizio Sarri, che ha allenato la Juventus nel 2019-2020, e lo vorrei ricordare anche al collega Filippo Di Santo, un anno di Sarri alla Juventus gli è valso uno scudetto, un anno di Atalanta, il primo, cosa potrà far fruttare ai colori nerazzurri? Buongiorno Filippo Di Santo della redazione di Tutto Mercato Web.
9: Ciao Palino, saluto a tutti. Beh, diciamo che hai citato questo Juventus-Atalanta nel 2019-2020, nell'unico anno di Sarri, tra l'altro una partita non indifferente, perché in quella gara lì l'Atalanta arrivò dopo 9 vittorie consecutive e poteva addirittura riaprire i giochi per lo scudetto in una stagione abbastanza particolare per quanto riguarda la pandemia, le porte chiuse, insomma è stato un momento un po' così. Però l'Atalanta in questo momento, ovviamente concentrandoci sul presente, Maurizio Sarri ha bisogno di risollevare, insomma, una partenza abbastanza particolare, c'è tanta pazienza su cui la società sta cercando di impuntarsi, perché nonostante le ambizioni con l'arrivo si è raggiunto le di Maurizio Sarri, visto il cambiamento dopo 10 anni di Gasperini più ovviamente la parentesi Juric Palladino, la Dea sta attraversando un percorso sì importante, ma che ha bisogno ovviamente di tantissima pazienza e attesa.
0: Mi sai dire se era rispecchia un po' le aspettative del popolo bergamasco l'arrivo in contemporanea di quello che è stato un po' l'asse al Napoli, no? Tra Giuntoli e Sarri, e soprattutto come filosofia di gioco, se Sarri, dopo il periodo che lo ha anticipato, legato al nome di Gasperini, che tra l'altro sta facendo molto bene la Roma, e poi di altri allenatori tipo Palladino, ti aspettavi un cambiamento di questo tipo? E se è anche stato adatto, e perché la scelta è ricaduta su Sarri? Forse perché il legame e la volontà di riportare indietro il cronometro agli anni del Napoli?
9: Beh, diciamo che l'arrivo di Sarri, motivato soprattutto dall'arrivo di Cristiano Zunzel, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione rispetto a quello che è il passato, anche se ci sono certi aspetti e tantissimi punti in comune con gli ultimi 9-10 anni. L'Atalanta ha deciso di fare una scelta abbastanza matura, cioè quella di affidarsi a un direttore sportivo che nella sua carriera ha già vinto, al netto ovviamente di certe parentesi che sono andate in un certo modo, come può essere per esempio quella della Juventus, e dall'altra anche affidarsi ad un tecnico come Maurizio Sarri, che anche lui nella sua carriera ha portato dei trofei, risultati molto importanti, esprimendo un gioco comunque bello da vedere, e tra l'altro anche questa capacità di sapersi riadattare in base alla rosa che ha. Dalla Piazza è stato preso abbastanza bene, perché era la scelta, diciamo, migliore possibile che poteva prendere l'Atalanta, visto che l'addio di Raffaele Palladino, visto il girone di ritorno abbastanza in calo, aveva scaturito un po' dei dubbi, e dall'altra l'ultimo anno di Toni D'Amico non è stato all'altezza, tra l'altro con la scelta di prendere Ivan Juric, ci sono state delle responsabilità molto importante, quindi l'Atalanta ha voluto tagliare i ponti, insomma, con il passato. C'è una differenza a livello di gioco, sì, abbastanza evidente, però non dal punto di vista della mentalità, perché Cristiano Giunto da Bergamo vuole vincere, la società vuole vincere, così come anche Maurizio Sarri comunque vuole riscattarsi dopo un periodo molto negativo alla Lazio, certamente anche per fattori terzi. Serve assolutamente pazienza, c'è entusiasmo, c'è curiosità all'interno di questo nuovo modus operandi, senza dimenticarsi tra l'altro il passato, perché anche al primo anno Giampiero Gasperini perse 4 gare nelle prime 5 partite, c'era chi addirittura inneggiava l'esonero, e poi dopo cominciò un'altra storia. Serve tempo, serve pazienza e soprattutto la fiducia di una società che ovviamente ha già messo le mani avanti per quanto riguarda il tempo, la pazienza e dei risultati che arriveranno in seguito, però la gara contro la Juventus diventa importante anche per dare una fiducia in più a questo nuovo progetto nerazzurro.
0: Mi sposto un attimo a Roma-Inter, che diventa il big match di questa quinta giornata, speriamo non sia da meno Juve-Atalanta poi domenica sera, tra l'altro una Juve reduce da 8 partite senza successi contro l'Atalanta, l'ultima vittoria nel 2018 con le reti addirittura di Higuaín e Matuidi, poi 6 pareggi e 2 successi bergamaschi, anche col gol di Kumainer. Ti chiedo, ti rispolvero due ritorni al passato, caro Filippo Di Santo di Tutto Mercato Web. Ti chiedo, Gasperini che stai vedendo alla Roma, lo trovi lo stesso Gasperini di quando è iniziato l'avventura a Bergamo, o in cosa è cambiato in meglio, visto anche quello che sta riuscendo ad ottenere nella capitale, o ci vedi delle similitudini o differenze?
9: Diciamo che Giampiero Gasperini a Roma sta attraversando un periodo sicuramente molto importante, dove ci sono ovviamente anche dei cambiamenti rispetto a quella che è stata la sua avventura a Bergamo. In primis il fatto che comunque sta cambiando una società che era, diciamo, non dico nell'anonimato del sesto posto, però aveva necessità di compiere quel grandioso salto di qualità. L'anno scorso Gasperini era un po' come, facendo un po' una metafora con la Formula 1, un grandissimo pilota, però con una macchina che aveva bisogno di qualche aggiornamento in più. Oggi vedo una Roma sicuramente in forma e soprattutto sulle ali dell'entusiasmo, e non soltanto perché comunque c'è Malen, dove Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro. Però sarà da capire se Gasperini riuscirà a reggere il ritmo comunque delle tre competizioni, perché in questo momento la Roma è vero che viene da un percorso soprattutto in Europa dove o vince o impari, citando un po' quello che è stato il modus operandi di Gasperini all'Atalanta. Però insomma ci si trova in una situazione dove la Roma deve dimostrare di essere all'altezza della della cosiddetta prova del 9, perché è una squadra comunque che nel collettivo sta facendo molto molto bene, quei 10-15 punti in più li fa ovviamente Giampiero Gasperini, però io credo che dopo questa sosta importante i valori non dico che possono essere azzerati, però ci possa essere un grandissimo equilibrio. Detto questo, per quanto riguarda Inter-Roma, sarà una partita molto molto molto importante dove Gasperini ovviamente dovrà battere questa maledizione, no? De Gasperini, l'Inter, succedeva anche ai tempi con l'Atalanta dove si assistevano insomma a non poche difficoltà.
0: Sono le due favorite, Roma e Inter, secondo te, e dove si può attestare sia l'Atalanta che la Juventus alla luce di quanto guardi, segui in casa Atalanta e naturalmente devi controlli anche in casa bianconera?
9: Inter e Roma in questo momento sono le chiare favorite per la lotta scudetto, però io vedo sempre comunque l'Inter una squadra già ben oliata, molto competitiva, che può ovviamente farla da padrone anche per quest'anno. Per quanto riguarda la Juventus e l'Atalanta, io credo che la Juventus secondo me ha grandissimo potenziale e può secondo me rientrare tra le prime tre. Non dico che possa essere diciamo il terzo incomodo per quanto riguarda lo scudetto, però nel complesso comunque ha una rosa che può tranquillamente giocarsela per la Coppa dei Campioni. L'Atalanta, vedendo un po' quello che diciamo il modo di Maurizio Sarri e soprattutto vedendo anche quelle che sono le individualità e il collettivo, l'obiettivo di quest'anno dovrebbe essere quello di rientrare quantomeno per l'Europa League, un traguardo dove l'Atalanta può raggiungere attraverso tre competizioni, perché oltre al campionato c'è anche la Coppa Italia e anche la Conference League, che è una competizione su cui l'Atalanta vorrà fare affidamento, vorrà fare bella figura, provare ad arrivare fino in fondo, quindi vedo l'Atalanta tra il quinto e il sesto posto, poi tutto quello che arriverà sarà ovviamente un grande capolavoro di Maurizio Sarri, aspettando anche quelle che saranno poi le evoluzioni in termini di gioco, ma soprattutto di risultati, perché Juve-Atalanta non possiamo definire una gara decisiva, però è un primo mattoncino per entrambe per capire bene come può essere intrapresa questa stagione.
0: Intervengo per dare un'ultima ora alle bussate in sala VAR, chiesta archiviazione per Rocchi. Non avevamo dubbi che sarebbe finito così, anche perché a un certo punto le intercettazioni sono terminate, quindi le conferme non sono mai arrivate. Secondo la procura di Monza, nessuna condotta fraudolenta. Io devo capire in questo paese che cos'è il fraudolento e cosa non lo è più. Ma al di là di questa mia personalissima considerazione, torniamo a noi. Prima di parlare un po' di quella che potrebbe essere la probabile formazione dell'Atalanta, ti chiedo l'oggetto misterioso. In casa Juve si chiama Comines. Tu lo conosci molto bene, l'hai conosciuto nel periodo migliore dell'Atalanta. Stupisce anche gli addetti ai lavori olandesi, ieri presenti al seguito della partita di Europa League, che chiedono sempre anche a noi: ma Comines che cos'ha? Che cosa è successo? Tu come lo hai conosciuto? Cosa hai visto nei suoi punti di forza e cosa pensi che possa essere in questo momento il limite? Cioè, a me sembra che sia un giocatore che abbia bisogno dell'allenatore sempre pronto a motivarlo, no? Cioè, se in tanti in casa Juve diciamo che Conte è riuscito sempre ad ottenere molto di più da determinati giocatori, forse anche Gasperini per lui è stato davvero molto più che un padre. Cosa ne pensa Filippo Di Santo di tutto Mercato Web?
9: Io penso che secondo me, e come hai detto giustamente te, per Koopmeiners la parola chiave è fiducia. Poi è vero che comunque Theon Koopmeiners, da quando ha lasciato l'Atalanta e ha intrapreso questa avventura in bianconero, si è ritrovato di fronte a tutta quanta una serie di fattori, pressioni, partite non giocate all'altezza, addirittura sottotono, un giocatore che, almeno per citare un po' quello che si dice un po' nelle chiacchiere da bar, se quel tiro fosse finito, cioè se il Koopmeiners avesse ancora la maglia dell'Atalanta, magari quel tiro lì sarebbe finito sotto l'incrocio, mentre invece o sbatte sul palo addirittura va alto sopra la traversa. Koopmeiners ha bisogno di fiducia, è un giocatore che ha delle grandi qualità offensive, soprattutto un grandissimo costruttore, ha fatto le fortune dell'Atalanta soprattutto nell'anno in cui la Dea ha vinto l'Europa League, poi è successo quello che è successo durante l'estate, tra l'altro ha segnato anche contro il Parma questa stagione, potrebbe essere un punto di partenza, però Spalletti deve riporre fiducia in Coop Miners e tentare di far ritirare poi il meglio possibile, anche perché è chiaro che è un giocatore che è stato pagato tanto, cioè che 60 milioni per un giocatore come Teun Coop Miners sono tanti, dove ovviamente tendono ad innescare tutta una serie di pressioni e di aspettative. Però se Coop Miners al primo passaggio sbagliato, alla prima conclusione sbagliata, oppure all'ennesima partita sottotono viene messo in panchina, è chiaro che questo può influire dal punto di vista morale. Deve essere anche il ragazzo a calarsi comunque nella mentalità Juve, cosa che in questi tre anni non è successo, e dipende tutto da lui, ma soprattutto anche da quello che sarà la fiducia che gli porrà ovviamente Luciano Spalletti, certo. Che contro l'Atalanta dovrebbe diventare protagonista, perché il gol dell'ex già l'aveva sfiorato al primo anno in bianconero quando la partita si giocò in quel di Bergamo. Lo staremo a vedere ovviamente domenica.
0: Senti, un'ultimissima domanda: com'è cambiata l'Atalanta con Sarri e come verrà confermata o quali saranno le certezze contro la Juventus, parlando di uomini in campo, domenica sera?
9: Allora, contro la Juventus l'Atalanta ovviamente si schiererà il classico 4-3-3, dove ci possono essere tutta una serie di variazioni, in particolar modo sulle fasce, perché adesso dovrebbe essere confermato Raul Bellanova, viste le ultime prestazioni. A sinistra invece c'è un ballottaggio a tre, perché c'è Zappacosta, che in questo momento scalpita perché contro il Cagliari non ha giocato, Lorenzo Bernasconi, che ha giocato una ventina di minuti sabato sera, e poi Shed Colasina, cioè che ha dato tanto dal punto di vista della sostanza e della grinta, però diciamo che pecca molto in fase di costruzione. Poi a centrocampo l'Atalanta ritroverà Gaetano in cabina di regia, che era venuto a mancare il sabato caso squalifica. Ederson confermato a centrocampo, Perno tra l'altro, che possiamo considerare una sorta di nuovo acquisto visto il rinnovo contrattuale e il mancato passaggio al Manchester United. Dovrebbe giocare Lazar Samardžić al posto di Frank Kessié, mentre davanti un tridente pesante con De Ketelaere a destra, Jonathan Rowe a sinistra e davanti Gianluca Scamacca con Nikola Kristović pronto a rientrare. Penso che secondo me la differenza la farà la concretezza e non invece la qualità del gioco. Il campionato è ancora lungo e da entrambe le parti insomma si cercano delle certezze, poi tutto quello che arriverà domenica sarà da metabolizzare con delle consapevolezze in vista poi per il futuro, sia per l'Atalanta che ovviamente per la Juventus.
0: L'Atalanta che ha faticato, ma era anche abbastanza prevedibile nel preliminare di Coppa, la Juventus che ha sbancato ieri sera agevolmente una squadra, diciamo, che non ci deve un po' illudere, tanto per essere realistici. È quello il metro di misura? Saranno quelle le partite che controlleranno? O cosa temi della Juventus domenica, giocando in casa e ritrovando il suo ex allenatore?
9: Diciamo che per la Juventus la gara contro l'Atalanta è importante per morale al netto della classifica. Però se dovessi scegliere un giocatore su cui l'Atalanta dovrà fare molta attenzione, sicuramente Alai Begovic, e non è sicuramente un caso, perché Alai Begovic è un predestinato, un giocatore sicuramente di qualità che ovviamente potrà dimostrare le sue doti in bianconero, tra l'altro un giocatore inseguito proprio dall'Atalanta questa estate, dove tra l'altro era vicinissimo al passaggio in nerazzurro, però ci fu una sorta di distanza per quanto riguarda il caratterino tra l'Atalanta e il Bayern Leverkusen. Però è un giocatore molto molto forte, anche lui ha bisogno di fiducia e soprattutto di pazienza, tra l'altro in Europa League ha segnato, quindi per lui può essere veramente una sfida molto molto importante. Mentre invece nel complesso penso che la partita si deciderà molto a centrocampo. L'Atalanta ha riscontrato delle difficoltà nonostante un reparto molto molto importante, deve migliorare sulla dinamicità, sul passaggio in fase di costruzione, quindi se dovessi individuare un ruolo in cui si deciderà il match, penso che sia proprio il centrocampo.
0: Grazie Filippo Di Santo, Tutto Mercato Web, l'ho aperto proprio adesso, aggiornamenti intanto sul Venezia, aggiornamenti naturalmente quelli che riguardano l'Atalanta, a firma Filippo Di Santo, corrispondente per Tutto Mercato Web. Grazie mille, alla prossima.
9: Grazie a te, alla prossima, buon lavoro.
0: E un saluto a tutti voi, perché abbiamo sforato le ore 15, è arrivato il prof, al regista, i due prof, uno porta la penna, l'altro porta il libro, i registri, gli allievi siete voi, siete pronti per le interrogazioni? E allora vi lascio in ottime mani. Ciao, noi ci ritroviamo, ricordo, non ci sarà conferenza, ci ritroviamo dallo stadium domenica per la quinta giornata di campionato, e anche quella la voglio vincere, con meno gol, ma la voglio vincere. Ciao, let's go!
4: Cose di calcio.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante UE Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
10: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. È questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Nella vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
11: L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale.
10: Durante alcune verifiche di sicurezza, il modello AI Gemini di Google si è connesso autonomamente ad internet ed ha violato diverse reti aziendali. Come rivelato dal Wall Street Journal e dal Financial Times, è il primo incidente di questo tipo per Mountain View, dopo che casi analoghi avevano interessato i modelli OpenAI e Anthropic.
11: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'Ufficio Studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
10: Il calcio. Roma-Inter in campo alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dicà, dubbio a destra Lulli Molina e Sulè nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce. A destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique. A sinistra Di Marco e Carlos Augusto. In mezzo Jones in vantaggio su Sucic. I nerazzurri giocheranno con il lutto al braccio e in memoria di Sandro Mazzola.
11: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: 2 maggio del 2026, ultimo venerdì di campionato, se vogliamo definirlo così, no? Poi noi le nostre trasmissioni continueranno anche nelle prossime settimane, però è l'ultimo, diciamo, venerdì di pre-match day e non felicissimo, noi non ci sentiamo da sabato quando c'è stata tutta la Juve che vuoi ed eravamo ancora prima, evidentemente, del disastro di Juventus-Fiorentina, quindi sicuramente ci si aspettava, si sperava quantomeno che questo venerdì potesse essere ancora di transizione, no? Perché si sapeva che sarebbe stato molto complicato pensare di arrivare già con la qualificazione in tasca alla Champions League, perché le partite erano relativamente semplici un po' per tutti e il problema è che sono state semplici per tutti tranne che per noi, per cui noi dovevamo vincere e abbiamo perso, tutte le altre dovevano vincere e abbiamo vinto e quindi purtroppo ci ritroviamo che distanza, cioè con un'ultima giornata da giocare, invece che essere ancora terzi e quindi giocandoci tutto ma sempre col coltello dalla parte del manico noi, ci ritroviamo sesti e quindi con il problema che anche vincere il derby di domenica, nell'ottica di vincerlo, perché se giochiamo come abbiamo giocato con la Fiorentina diventa dura anche quello, anche vincendo il derby potrebbe non bastare nulla. Quello che siamo sicuri in questo momento è che col fatto appunto che l'Inter ha vinto anche sia il campionato che la Coppa Italia, siamo sicuramente in Europa League perché si è liberato, diciamo, un posto nelle coppe europee, quindi scala in conference l'Atalanta e noi andiamo sicuramente in questo momento in Europa League. C'è ancora la possibilità di arrivare chiaramente in Champions, ma bisogna che entrino una serie di risultati che non dipendono più da noi, come invece era successo nelle ultime settimane. Salutiamo Forza Onore che ci saluta già su Twitch e adesso a breve apriamo anche la nostra messaggistica. E sicuramente ci si aspettava una vigilia diversa e tra l'altro oggi giornata molto molto particolare, no? Diciamo quelli un po' più anzianotti come me avranno avuto un doppio risveglio nostalgico, no? Perché oggi cade il trentennale da quando abbiamo vinto l'ultima Champions League e questo trentennale cade nell'anno in cui, almeno in questo momento, addirittura la Juventus per la prima volta da una vita, almeno da quello che per quanto riguarda una qualificazione matematica, non potrebbe non qualificarsi alla Champions dell'anno prossimo, no? Dicevo doppia malinconia, uno perché ricorre appunto questo trentennale e per potercelo ricordare mi rivolgo a me e a tutti quelli che hanno almeno circa la mia età in su, anche qualcuno un filino più giovane, ma appena appena ce la ricordiamo, il che significa che siamo sufficientemente vecchi per ricordarcela. Io nell'anno della Champions facevo la quarta liceo, quindi lo ricordo molto bene, così come ricordo poi anche la finale dell'Intercontinentale con il gol di Del Piero. Sto leggendo i primissimi messaggi, Fulvio da Bari per esempio ci dice: esattamente 30 anni fa il trionfo bianconero in Champions, 30 anni dopo solo tanta amarezza. E questo è un po' quello che stavo dicendo, no Fulvio? Siamo paradossalmente nell'anno dove dopo questi 30 anni non solo non c'è una prospettiva di vittoria imminente della Champions da parte della Juve, ma addirittura c'è il rischio il prossimo anno la Champions di non farla nemmeno, no? E sarebbe qualcosa di clamoroso. Sul fatto del non vincerla è una cosa in cui io, sapete, sono sempre stato molto molto realista, no? Cioè oggettivamente anche se la Juve andasse in Champions l'anno prossimo non è che possa pensare di vincere. Cioè non siamo ancora costruiti e attrezzati per andare a dire la nostra in Champions, anche perché è molto molto molto complicato andare a vincere la Champions se arrivi da campionati dove non sei arrivato almeno nelle prime due posizioni e arrivi secondo giocandotela con la prima, no? Cioè noi quest'anno abbiamo qualcosa tipo 20 punti dall'Inter e non è pensabile andare a competere per una competizione dove il livello è ancora più alto del campionato italiano. Però non arrivarci neanche sicuramente sarebbe un grosso smacco, con un grosso ma, nel senso che io sono, ne abbiamo già iniziato a parlare l'altra settimana con Gigi, che tra l'altro arriverà oggi, diciamo è la versione tradizionale di Colpo Gobbo con Luigi Schifo che arriverà fra pochi minuti, il fatto che se andare in Champions serve solo, permettetemi di dire solo, per prendere i soldi, forse un anno di Europa League potrebbe non farci così male e mi aggiungo una spiegazione. Se prendiamo i soldi della Champions e li spendiamo male come li abbiamo spesi nelle ultime stagioni e buttiamo via faccio l'esempio clamoroso di quest'ultima stagione e sono i 40 milioni per Openda, allora tanto vale non andarci in Champions se poi i soldi li spendi così male. Magari non andandoci e non avendo quei soldi si fa come nei famosi anni dei settimi posti, no? Quelli che poi Conte aveva tanto spesso ribadito e sottolineato, che con meno soldi si fa di necessità virtù e si vanno a fare quegli acquisti mirati alla Vidal, che era costato poco più di, forse meno addirittura di 10 milioni, forse 8 addirittura, ed è stato per 4-5 anni il centrocampista più forte che c'era nel campionato italiano, uno dei migliori in Europa, tant'è che poi insomma lo volevano tutti, finito anche all'Inter, ha vinto anche lo scudetto, insomma quel tipo di lavoro lì, no? Senza i soldi si aguzza l'ingegno in qualche modo. Quindi io sono dell'idea che adesso che siamo già fuori in qualche modo, perché in questo momento siamo fuori dalla Champions, non vedrei così male, anche nell'ottica di far fare l'esperienza internazionale a molti dei nostri giocatori che non hanno l'idea di fare l'Europa League, anche perché l'Europa League consentirebbe, diciamo, di pulire ulteriormente la squadra. È vero, il campione di turno magari non ti arriva, ma ti fa anche andare via quelli che stanno qua solo ed esclusivamente perché vogliono fare quella competizione lì, perché sanno che con quella competizione ci sono i soldi, eccetera, eccetera. E si potrebbe ripartire da un gruppo che veramente gioca e lavora solo ed esclusivamente per la Juve. Gianni da Canicattì ci scrive: per la vittoria della Champions ho girato tutta la città con la maglia di Peruzzi a piedi suonando i campanelli degli interisti, ci dice. Questo è evidentemente riferito a 30 anni fa, e quindi insomma un bel ricordo, credo, Gianni, il tuo. E insomma diventa molto complicato, no, andare a pensare come sta finendo questa stagione, se consideriamo che già all'inizio dell'anno i più ottimisti puntavano allo scudetto. Io sinceramente, appunto, sempre per una questione di realismo, dicevo: vabbè, lo scudetto, se le cose vanno in un certo modo ci si può pensare. A me basterebbe quest'anno arrivare a qualificarci in Champions un po' più serenamente dell'anno scorso, no? Perché l'anno scorso anche ci siamo ritrovati che le ultime due partite, se non le vincevamo tutte, in Champions non ci andavamo perché c'era la Roma che incalzava. E quest'anno, in questo momento, siamo addirittura che non ci basta neanche vincere l'ultima partita, e paradossalmente qualche volta siamo messi forse peggio, anzi senza forse, siamo messi peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso, vincendo l'ultima giornata, come è successo in Champions, ci siamo andati. Oggi siamo nella situazione che anche vincendo il derby, e il Toro farà di tutto per non farcelo vincere, perché sappiamo che se possono, sarebbe la loro Champions, no? Quella di non farci andare, di non far andare noi nella Coppa delle Grandi Orecchie. Ma anche se dovessimo vincere potrebbe addirittura non bastare, e quella sarebbe la beffa delle beffe. Massimiliano da Roma dice: se anche l'ultima giornata ci sarà Di Gregorio, partiamo già da 1-0 per loro, partita ormai inutile che non cambierà le sorti della stagione, è una settimana che sto avvelenato per colpa loro, non sanno nemmeno cosa vuol dire indossare quella maglia. Questa è un po' la sensazione, Massimiliano, che ci siamo portati via tutti dallo stadium domenica sera, no? Dopo la domenica, in realtà a pranzo, perché abbiamo giocato a mezzogiorno. Cioè la sensazione che stessero veramente passeggiando, stessero giocando una partita da ritmi da preparazione estiva, quelle partitine che servono per mettere i minuti per le gambe a inizio stagione, non a fine stagione, in una stagione dove hai già buttato via tutti gli obiettivi che avevi, e che l'unico obiettivo che ti era rimasto, che era quello di centrare la qualificazione in Champions, quasi come se o se non gli importasse o se per qualche motivo imprecisato la Fiorentina dovesse consentirci di vincere, un po' come aveva fatto forse con la Roma, no? Ci siamo forse illusi di quel 4-0 della Fiorentina all'Olimpico, ma insomma sappiamo che la situazione è molto diversa. Tutta la settimana precedente i giocatori della Fiorentina, compreso Mandragora, che ha fatto un gol clamoroso, continuavano a dire che venire a vincere a Torino sarebbe stato un successo clamoroso. Pep Guardiola è libero sul mercato, ci dice Forza Onore. Sì, è ufficiale, ha lasciato il Manchester City. Si può sognare, non lo so, perché Guardiola, ecco, a proposito di chi viene alla Juve solo se, credo che Guardiola non abbia intenzione, almeno ancora in questo momento, di andare a allenare una squadra che non giochi la Champions League. Per il momento non l'ha mai fatto, e non vedo perché dovrebbe farlo con la Juve, nel senso che non ci sono motivazioni affettive, no? Lo Zidane di turno, che avendoci anche giocato per tanti anni, magari può pensare di dire: vabbè, lo faccio per amore della Juve. Guardiola con la Juve non ha nessun tipo di rapporti, quindi sinceramente la vedo difficile che un allenatore di quel calibro possa accettare una Juve senza Champions. Il problema è che appunto ci siamo ritrovati a dover aspettare veramente gli ultimi 90 minuti, dovendo di nuovo dipendere anche dagli altri, no? Perché noi dobbiamo vincere, ma potrebbe non bastare. Ci sono già dei vocali, Manu? Cominciamo a sentirne uno.
1: Ciao Bomber, Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno.
1: Ma, la Juventus società a me sembra il caos planetario.
0: Questo, adesso ne parliamo. Adesso
1: è
0: ne
1: come
0: parliamo.
1: Se tu avessi una casa che non è proprio bellissima, ma riesci a trovare un architetto che ti può far fare o la distruzione completa della casa o la ristrutturazione della casa. Però ha dei collaboratori che non gli danno le maestranze giuste per fare uno o l'altra cosa. Allora tu proprietà devi decidere cosa fare. O ristrutturi quello che hai e dici all'architetto fammi un progetto per ristrutturarla, o la buttiamo giù e la ricostruiamo da capo. E quindi ti devi trovare le maestranze, il geometra, gli operatori edili giusti, l'elettricista e quant'altro. Noi, io non ho capito la proprietà cosa vuol fare.
0: Hai ragione. Ciao. Marco, è un problema grosso, perché fino agli anni scorsi si è sempre dato la colpa al campo, no? Prima ad Allegri, poi a Motta, poi ai giocatori, poi di nuovo a Tudor, comunque sempre questioni fondamentalmente di campo. È iniziato a entrare anche Giuntoli in questo calderone con, insomma, gli acquisti che sappiamo non particolarmente positivi, anche lui tanti soldi sprecati da Cop Meners a Nico Gonzalez, eccetera, eccetera. E si riparte l'estate scorsa facendo già una specie di reset anche a livello societario, no? Si ricomincia con una squadra che si cerca di puntellare, con la conferma di un allenatore molto fatta con le molle, perché sappiamo che non era stata esattamente la prima scelta quella di confermare Tudor, con una nuova dirigenza, con Chiellini un pochino più coinvolto, con Comolli subito, poi la D che viene rimandato, e poi arriva soltanto, diciamo, mi sembra poco prima di Natale, ma che poi di fatto è poco coinvolto e anche poco citato, no? Modestò si sente citare molto poco, si sente sempre parlare solo di Comolli e ogni tanto anche di Chiellini. Adesso stanno venendo fuori tutte queste dinamiche clamorose in cui si parla di un eventuale arrivo di Tognozzi come AD, ma sembra che Comolli non lo voglia, che anzi addirittura Chiellini lo avrebbe già voluto l'estate scorsa, e poi insomma Comolli si era opposto e non era arrivato. Questa sicuramente è una situazione che in un momento così delicato, dove tra l'altro il campionato non è finito e dove, per quanto difficile, bisognerà provarci domenica a centrare questa Champions, se la si vuole davvero, e io ribadisco il mio pensiero, per me tutto sommato un anno di Europa League dove magari te la puoi anche giocare, perché è il livello della Juve in questo momento l'Europa League, mi dispiace dirlo ragazzi, ma bisogna essere davvero un pochino sinceri e togliersi un po' i paraocchi da tifoso, no? Perché noi siamo sempre tentati a pensare che tutti i nostri giocatori sono fortissimi, che noi vinciamo tutto, che dobbiamo assolutamente andare a competere per qualsiasi competizione a cui partecipiamo, però in questo momento non è così, perché ci sono troppi giocatori sotto quello che dovrebbe essere un livello da Juve, e quindi un'Europa League che a me non dispiacerebbe. Detto questo, bisognerà provare a livello societario, economico, finanziario, per il fair play, tutto quello che volete, cercare di andare a centrare questa benedetta qualificazione in Champions, e tutto questo bailame societario sicuramente non aiuta, così come non aiutano, lasciatemelo dire, anche le parole di Spalletti di questi giorni, no? Di questa settimana, in cui lui dice non sarò mai un problema, anche nei prossimi 2 anni la società sa che se devo fare un passo indietro non lo farò. Però non è esattamente la dichiarazione di uno che vuole riprendere in mano le redini, cioè non è uno che dice ci penso io, mi carico la responsabilità sulle spalle, lui dice io faccio il mio, se poi non vi piace mi mettete da parte e io non mi lamento. Non lo so, a me non è una dichiarazione che è piaciuta tantissimo, così come non mi è piaciuta l'altra settimana alla fine della Fiorentina quando dice che non è una stagione fallimentare se la Juve arriva in Europa League, cioè non, siamo usciti dalla Champions di nuovo ai playoff, siamo usciti dalla Coppa Italia contro l'Atalanta, che quest'anno l'Atalanta non è la squadra degli anni scorsi, sì l'episodio del rigore di Bremer, tutto quello che volete, ma comunque ne abbiamo presi tre, non è che abbiamo perso solo per quel rigore. Abbiamo perso 3-0 a Bergamo con l'Atalanta, che poi abbiamo battuto tra l'altro in campionato. Usciamo dalla Coppa Italia, che si poteva tranquillamente provare a portare a casa, e rischiamo di non arrivare, ma tra l'altro neanche quarti, ma neanche quinti, cioè in questo momento siamo sesti, siamo veramente vicini a quei famosi settimi posti di cui parlava Conte, no? Con la differenza che arrivare sesti comunque ti consente di fare una competizione europea che magari ti fa anche recuperare, no? un po' di esperienza, un po' di amor proprio, un po' di voglia di andare a giocare anche in stadi importanti, perché comunque l'Europa League è una competizione non facilissima, soprattutto poi nelle fasi finali. Ecco, se dovesse essere Europa League, io mi aspetto e mi auguro che mentre in Champions il mio obiettivo è da 2 anni a questa parte, visto il livello della Juve, è sempre stato quello di arrivare nelle 24, no? Quindi di puntare ai playoff. Nell'Europa League io mi auguro che la Juve possa arrivare alle prime 8, quindi a saltare quantomeno il cut out, il cut off dei playoff. Quello poi ovviamente lo scopriremo tra virgolette solo vivendo. Franco ci dice: ciao, a parere mio con Del Piero in società le cose non sarebbero così, noi siamo questa squadra perché costruita nel tempo da persone non all'altezza. Franco, sai, io il ruolo di Del Piero in società, premesso che chiaramente a livello di immagine e di aura, se vogliamo chiamarla così, come si dice spesso in questi casi, mi farebbe impazzire, come farebbe impazzire la stragrande maggioranza dei tifosi. Però Del Piero non è un dirigente sportivo, lui non puoi aspettarti che entri e rivoluzioni immediatamente la Juve, che ti risolva tutti i problemi, che ti trovi i giocatori giusti, che ti trovi i dirigenti giusti. Del Piero è una figura che sicuramente sarebbe un grosso ombrello, un grosso paracadute per tante situazioni. Da lì a dire che con Del Piero si risolverebbero tutti i problemi, io ci andrei un attimino con i piedi di piombo, nel senso che evidentemente avrebbe bisogno anche lui di fare la sua esperienza e i suoi periodi, diciamo, di ambientamento secondo un nuovo ruolo che ancora non ha mai ricoperto. Mentre Luigi finisce di sistemarsi, leggo ancora il messaggio di Claudio da Latina che ci dice: buongiorno, ma la rosa della Juve non può battere Lecce, Sassuolo, Verona o Fiorentina in casa? Non è un problema tecnico e mentale, non può essere sempre colpa di chi fa le squadre o degli allenatori. E questo assolutamente sì, Claudio, cioè sono 4 partite, Lecce, Sassuolo, Verona e Fiorentina, in cui la Juventus ha fatto 3 punti, perché con la Fiorentina neanche abbiamo pareggiato, abbiamo pure perso, quindi 3 punti su 12 di un campionato che ma anche solo con la metà, con 9 punti su 12, metti che 3 le pareggi, arrivi addirittura a questo punto saresti secondo, no? Quindi sono tanti se e tanti ma.

0: tema, secondo me, perché dopo quella finale lì vinta, la Juve ne ha giocata ancora 5, quindi non è che è sparita dall'Europa completamente, però è anche vero che negli ultimi, diciamo che da dopo le plusvalenze, anche un pochino prima, sì, la squadra si è progressivamente indebolita sostituendo ogni volta uno forte con uno un po' meno forte in ogni ruolo, e finché si è arrivati alla situazione attuale. La situazione attuale è grave proprio perché è una squadra che tecnicamente avrebbe tutte le possibilità di battere il Verona, il Sassuolo, la Fiorentina, tutti questi qua che dicevamo prima, il Cagliari a Cagliari dominando la partita. Però non è soltanto una questione tecnica, perché evidentemente quando giochi, e tutta gran parte delle partite che abbiamo detto, a parte il Cagliari, sono tutte giocate allo Stadium, e questo secondo me è un altro aspetto, perché invece di essere l'arma in più che carica lo Stadium, sembra quasi che questi giocatori abbiano paura di entrare in uno stadio che è tutto lì per loro e che non fa altro che tifare, perché quest'anno tra l'altro i primi fischi li hanno presi anche giustamente alla fine della partita con la Fiorentina, che era l'ultima in casa della stagione, eppure ci sarebbero state tante altre occasioni. Quando sono stati eliminati dalla Champions hanno preso gli applausi perché la gente ha capito che più di così non potevano fare quella sera lì, che la vicenda era stata compromessa nella gara d'andata. Quindi questo è un problema psicologico, e credo che se lo stesso problema si è ripresentato con allenatori completamente diversi, è perché a prescindere dall'allenatore, da come vengono allenati, questi giocatori hanno quel DNA lì e non lo puoi cambiare, quindi devi cambiare i giocatori, o meglio, devi inserire all'interno di questo organico, che comunque secondo me, adesso è ovvio, difficile difendere questo, quello, quell'altro, ma non è da buttare via in toto, una spina dorsale, lo diciamo sempre, che va dal portiere al centravanti, di gente esperta che sa reggere le pressioni, che sa cosa fare quando le partite contano davvero, perché la Juve ha sbagliato quelle partite lì. Se vai a vedere tutto il periodo di Spalletti, lui è arrivato secondo in classifica, cioè alla fine quello è, nel senso che Spalletti come punti è secondo, soltanto dietro l'Inter come punti fatti nel suo periodo. Dopodiché c'è questo gravissimo problema di una squadra che, a cui non è che venga chiesto chissà cosa, perché se l'impresa che ti chiedono è battere un Verona retrocesso in casa o una Fiorentina che non ha niente da chiedere al campionato, anche se sappiamo che gioca alla morte con la Juve, magari con la Roma si scansa, come esatto, ha detto qualcuno, però anche lo sai già prima tutte queste cose qui, e quindi devi arrivare preparato. Ecco, se i giocatori non sono preparati a queste pressioni, probabilmente non sono in grado di reggere il peso della Juventus sulle loro spalle. Se ci fosse qualcuno che lo regge di fianco a loro, probabilmente anche alcuni giocatori sarebbero più positivi, invece secondo me sono schiacciati da una cosa che non riescono a leggere.
1: Leggo questo messaggio, vai, di Luca, perché risponde a una considerazione che ho fatto prima, no? Sul fatto che forse in questo momento la Juve sia più all'altezza dell'Europa League, no? Che non della Champions, certo, a livello di difficoltà, no? Sì. E Luca ci dice: una domanda per voi, a chi dice che si deve puntare a vincere l'Europa League in caso di non qualificazione in Champions, va detto che alla prossima edizione sono già qualificate o quasi qualificate squadre come il Bayer Leverkusen, il Marsiglia e il Benfica. Questa Juventus è all'altezza di queste squadre? È all'altezza dell'Aston Villa visto l'altro ieri? Ho qualche dubbio. Dell'Aston Villa anch'io, Luca, ma tanto l'Aston Villa va in Champions.
0: Esatto, si è tolto da solo vincendo l'Europa League.
1: Ma non
0: diciamo
1: solo, perché è già qualificato
0: al campionato. Allora.
1: Quindi paradossalmente, anzi, adesso c'è da capire se arrivano quarti o quinti, perché se arriva, c'è una roba complicatissima.
0: Tutti i loro conti.
1: Se arrivano quinti, scala un'ulteriore formazione inglese in Europa League, e quindi diventerebbe in Europa League anche il Chelsea, che in questo momento è in Conference. Se arrivano quarti, invece l'ulteriore squadra per la Champions la prendono da un coefficiente UEFA, e non ho capito bene chi sarebbe.
0: Comunque, chi ci mandano a un certo punto.
1: Sono d'accordo con te, Luca, sicuramente siamo più all'altezza di Marsiglia, Leverkusen e Benfica che di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid. Cioè, oggettivamente, a oggi, se devo confrontarmi con qualcuno, con quelle me la posso giocare, con le altre io penso che se la Juve giocasse adesso col Bayern Monaco non farebbe una figura diversa da quella che ha fatto l'Atalanta, mi dispiace dirlo, ma la realtà dei fatti è, se perdiamo 2-0 in casa con la Fiorentina, che si è salvata l'altro ieri, e purtroppo dobbiamo guardare le cose come stanno.
0: Sì, questo è sicuro, e soprattutto diciamo che il cammino della Juve in Champions di quest'anno fa capire che la Juve è di quel livello lì, perché quando è che ha fatto le buone partite, le ha fatte, vabbè, col Borussia Dortmund una partita pazza, ma comunque sì, te la sei giocata. Sporting Lisbona l'hai giocato alla pari, Galatasaray alla fine, diciamo, tra andata e ritorno le due squadre si sono sostanzialmente equivalse, quindi evidentemente il livello della Juve. Con Real Madrid hai perso 1-0 là, ma è sempre una storia a parte, il Real Madrid se la becchi nelle due partite.
1: Sì, o sei davvero una grande Juve, soprattutto, no? Perché poi sappiamo che il Real accelera dopo.
0: O sei una grande Juve, o se no col Real Madrid vai fuori. Quindi, però con le altre la Juve ha dimostrato di poterci stare, e credo che quello grosso modo sia il livello che puoi trovare nella fase eliminazione diretta dell'Europa League. Quindi quello

0: Sì, dopodiché c'è il discorso economico, di prestigio, ma anche secondo me di merito sul campo per questa squadra. Ripeto, per quello che ha fatto vedere in questa stagione, non è che ha fatto peggio della Roma o del Milan o di altri, ma neanche del Napoli forse. Ci sono stati momenti in cui obiettivamente questa squadra avrebbe anche meritato di stare seconda in classifica, poi però ti arrendi di fronte al fatto che sbagli due rigori clamorosi con il Lecce e il Sassuolo, che crolli completamente psicologicamente quando non lo devi fare, quindi se vai fuori poi te lo sei meritato, al netto di tutti gli errori arbitrali di cui abbiamo parlato più volte, che comunque restano tra le concause. Quando la lotta è così serrata punto a punto per arrivare nei primi quattro posti, anche quello ha un peso, però quello lo teniamo per ultimo per oggi, perché esatto, non è quello il centro.
1: Guarda, insomma, volevo rispondere solo a Cinzia che dice: visto che faremo l'Europa League, perché non prendiamo Emery l'anno
0: ecco,
1: prossimo?
0: Bravo.
1: Questa è una cosa che hanno già detto in tanti, e faceva sorridere un post che ho visto e che sono andato a recuperare, che Emery ha vinto 5 volte addirittura l'Europa League con 3 squadre diverse, tutte che contengono la parola Villa nel nome, perché c'era il Siviglia, che in spagnolo si scrive Sevilla,
0: sì,
1: con il Villarreal e con l'Aston Villa.
0: Quindi dobbiamo, allora, cambiare nome.
1: L'altro giorno scherzando
0: Juvilla,
1: dicendo, esatto, chiamiamoci Juventilla, anzi no, Juvilla, hai ragione, se no non c'è Villa, e allora possiamo poi chiamare Emery, potrebbe avere
0: potrebbe essere quello. Poi dopodiché, se, vabbè, non penso che succederà, però lui è molto specializzato nell'Europa League, cioè poi non devi chiedergli però di vincere il campionato, perché insomma la prima esperienza in Italia sarebbe complicata, ma questo per adesso stiamo pazziando noi,
1: sì,
0: come,
1: sì,
0: come
1: assolutamente,
0: non c'è assolutamente nulla. Claudio Latino mi chiede: quindi via lo zucchero duro degli ultimi anni, Locatelli, Cambiaso, Gatti, Di Gregorio, Bremer e Miretti, alcuni sì, altri no, ma non è tanto via tutti, e mettere questi qua che rimangono, qualcuno di questi secondo me può tranquillamente rimanere. Non tutti, per esempio il portiere lo cambierei, per esempio Miretti non mi ha convinto, Bremer temo che voglia andare via lui, quindi ci sono queste condizioni qua. Gatti, Cambiaso e Locatelli, anche rimanessero questi tre, basta che non siano loro a dover portarsi la Juve sulle spalle, esatto, nei momenti critici. Lì ci vuole gente di un'altra, come diceva Allegri, categoria, esatto, perché comunque la categoria di Cambiaso, Gatti e Locatelli l'abbiamo vista in questi anni, ed è questo livello qua, quarto posto, a volte ci sei dentro, a volte appena fuori, 70 punti diciamo.
1: Sì, ti aggiungo un pezzo, non solo tirare dietro la carretta nei momenti chiave, tirare dietro la carretta sempre, perché ha tolto Gatti che non ha più giocato, ma Locatelli e Cambiaso non hanno un ricambio vero, no? Quindi hanno giocato veramente tutte le partite, quindi in più c'è anche, diciamo, la fatica, se vuoi, no? Di dover stare dietro a 50 partite, a 50 partite all'anno. Forse ci dobbiamo già fermare, Luigi.
0: Va bene,
1: ci sentiamo fra pochissimo.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.
1: Rieccoci, 14.35 insieme fino alle 15 con Colpo Gobbo. No, fino alle 16, non è vero, è l'abitudine del sabato, scusatemi.
0: Da qualche parte saranno anche le 15, siccome noi siamo internazionali attraverso la rete, diciamo che potrebbe essere anche così. Oh, a proposito di fuoriclasse, qualcuno ci segue su quel discorso dei fuoriclasse che abbiamo visto giocare, è questione solo di generazioni, e quindi io già sono fortunato perché ho visto quelli là, Platini, Scirea, eccetera, quelli più fortunati di me, come per esempio Giuseppe da Genova, ovviamente ha visto anche Sivori per 7 anni, e tutti quelli che l'hanno visto giocare dicono che non ci sono paragoni con altri giocatori se non con Maradona,
1: come tipo
0: di impatto su una partita. Ecco, e questo noi ci fidiamo di chi l'ha visto, anche perché i juventini hanno l'occhio allenato bene, come dice sempre anche Spalletti, è una cosa che rimarca spesso. Qui ci sono dei tifosi educati a un certo tipo di calcio, quindi dobbiamo sentirsi stimolati, eccetera, eccetera.
1: Sì, tra l'altro questa cosa dell'applauso dello stadio, un post Juve Galatasaray ha colpito tanti, Spalletti, Comolli l'ha ribadito, insomma il fatto di quell'applauso dopo quella bella prestazione, poi purtroppo inutile ai fini del passaggio del turno, però è rimasta negli occhi e insomma anche nelle orecchie evidentemente di chi l'ha vista succedere.
0: Beh sì, anche perché è raro, ripeto, di solito la Juve, essendo i tifosi della Juve abituati comunque ad avere certi traguardi come obiettivo, quando la Juve va fuori non sono contenti a prescindere da tutto e da tutti. Questa volta è stata una cosa un po' eccezionale, perché è stato anche rilevato il peso dell'arbitraggio, che nel ritorno è stato veramente
1: decisamente
0: assoluto. Poi dopodiché quell'applauso è relativo al ritorno, perché all'andata invece
1: buttata,
0: e non sarebbe stato tanto d'applausi, soprattutto il secondo tempo.
1: Esatto,
0: direi.
1: Oh, esatto,
0: cosa abbiamo, altri messaggi?
1: Forse sì, ce n'è ancora uno di Terry, poi abbiamo anche un vocale. Buon pomeriggio ai nostri prof. Ciao Terry, buongiorno a te. La tournée estiva in vista della nuova stagione bisognerebbe farla in qualche santuario a pregare. Magari si infortunano meno, neanche con il Verona ci si può rilassare. Insomma, poi Verona c'è tempo, Terry.
0: Sì, sì, no, prima c'è Bologna.
1: Prima c'è Bologna, poi c'è il Milan.
0: Esatto.
1: E poi ci sarà il Verona. Però, insomma, sì, speriamo, insomma, da qui a, anche già solo al Milan, di recuperare qualcuno di quelli che abbiamo citato. E magari qualcuno già anche per il Bologna. Adesso non so se domani Spalletti parlerà. Adesso lo andiamo a cercare.
0: Vediamo, perché l'ultimo periodo è tutto impazzito.
1: Un po' impazzito. Poi l'altra settimana, col fatto dell'annuncio del rinnovo.
0: Ha fatto quella cosa nuova, che tra l'altro a me è piaciuta come idea, insomma, sì, di fare il discorso alla squadra, che poi viene trasmesso urbi e torbi. E quindi è una cosa un po' originale. Un modo anche per contemporaneamente far circolare notizia, ma evitare che si parli solo di quello prima della partita dedicata, come con l'Atalanta. È stata una cosa intelligente, perché sennò poi in conferenza stampa ci sarebbero state domande su domande su domande, magari qualche polemicuccia che veniva fuori. Invece così hai comunicato la cosa nel modo in cui tu volevi comunicarla, e hai anche tenuto la testa sulla partita, perché poi si è conclusa con una frase emblematica. Adesso fuori dai capacisti andiamo ad
1: allenarci. Esatto. No, quella è stata poi molto da toscanaccio, se vogliamo. No? Come sappiamo essere in questi casi qua. No, ti dico, a me aveva un po' stupito, e l'avevo anche poi anche detto sabato, che nella conferenza post Juve Genoa, no, gli chiedevano allora questa cosa del rinnovo o non rinnovo eccetera eccetera. Lui diceva: ma adesso la firma la dobbiamo mettere sulla partita di sabato, quindi nessuno si aspettava, o meglio, insomma, l'idea era che potesse arrivare dopo Atalanta-Juve la firma, invece è stata comunicata il giorno prima, se non ricordo male, perché era venerdì, e la partita è stata poi sabato sera. Quindi, insomma, anche un po' fulmine a ciel sereno, come si suol dire. Per fortuna è stato un buon fulmine, e mi è piaciuta anche vedere l'espressione dei giocatori, no? Che comunque erano tutti contenti, soddisfatti e sorridenti mentre Spalletti diceva queste cose.
0: Ho preso di conferenza, non parlerà, guarda, lo dico.
1: Ah, l'hai trovato, reale, bravo, lo stavo cercando anch'io.
0: Spalletti parlerà Locatelli.
1: Ah, okay, però
0: come
1: ci sarà.
0: Ci sarà una conferenza stampa alle 14:30 di domani, quindi mi sa che ce l'hai appena
1: presente.
0: Lì.
1: Ci sono, la sentiamo in diretta. Sì, anche questa cosa delle conferenze, anche qui gli orari cambiano. Una volta c'era una certa regolarità, no? Se la partita era la domenica alle 18, parlavano alle 12 del sabato, se era alle 20:45 parlavano alle 16. Invece quest'anno è tutto un pochino più aleatorio. Giocando
0: si vive la giornata, un po' come con la squadra, diciamo.
1: Giocando domenica sera in casa mi aspettavo una conferenza un pochino più tardi, invece 14:30, a me fa anche piacere, perché così la seguiamo insieme ai nostri ascoltatori.
0: Quindi parla capitano Locatelli, che peraltro un altro in odore di rinnovo fino al 2030, adesso credo che anche lui sia alle formalità.
1: Sì, sicuramente.
0: Questo
1: dovrebbe essere una delle altre notizie fresche di giornata.
0: E comunque è uno che se l'è sudato questo rinnovo, diciamo così, perché piace o non piace, d'accordo, c'è chi lo apprezza di più, chi lo apprezza di meno, però credo che non si possa discutere che un punto fermo di questa squadra è anche con questo modo di giocare, questo nuovo modo di giocare che ha portato Spalletti. Credo che anche lui abbia tratto giovamento, perché gioca con la faccia sempre rivolta verso la porta avversaria e si fa parte difensiva molto importante sicuramente, però in un altro modo, insomma, sempre con la prospettiva di imporre il gioco agli avversari. Credo che Locatelli in questo tipo di squadra vada meglio che non in una squadra più conservativa, in cui invece hai bisogno di fisicità, soprattutto per non far giocare gli altri, poi riparti, hai le tue occasioni, eccetera, eccetera. Quindi credo che Locatelli faccia bene a Spalletti, ma soprattutto Spalletti faccia molto bene a Locatelli.
1: Sì,
0: ecco, quindi
1: sì,
0: i due rinnovi secondo me sono anche collegati da questo punto di vista.
1: In maniera forse inaspettata,
0: sì,
1: no? Perché insomma avevamo detto tante volte come c'era tanta curiosità nel seguire la vicenda proprio Spalletti-Locatelli, visto che da CT non lo aveva mai convocato, con anche diverse insomma impressioni da parte di impressioni, reazioni da parte di Locatelli che non si capacitava a volte del perché. E che una volta aveva anche detto: è la Juve la mia nazionale, no? Un po' tra virgolette per consolarsi di queste mancate convocazioni. E poi invece proprio Spalletti è stato quello che lo ha fatto letteralmente rinascere.
0: Oh, tra l'altro, a proposito di nazionale, leggevo le dichiarazioni di Malagò che diceva che già prima della partita con la Bosnia qualche presidente di Serie A era andato a chiedergli la disponibilità. Chi saranno quei presidenti che gli hanno chiesto la disponibilità prima della partita, come a dire, intanto mettiamo le mani avanti e ci portiamo avanti col lavoro? Saranno gli stessi che poi abbiamo visto dopo all'Opera, cioè in pratica Marotta e De Laurentiis sono stati loro, diciamo, il motore della candidatura di Malagò. Chi lo sa, questo non l'ha detto, ma diciamo che il fatto che Marotta e Malagò invece Marotta e De Laurentiis sono andati molto da fare per Malagò è sotto gli occhi di tutti, e addirittura Marotta è andata a parlare
3: magagna.
0: Di tutto. Magagna, qualche magagna c'è sempre in Italia.
1: Sicuro. Tra l'altro poi stavo guardando anche un po' le informazioni nell'ottica di una potenziale forfè, diciamo così, di Yıldız, con, come dicevi tu prima, Boga che dovrebbe andare a prendere il posto di Yıldız. Ci potrebbe essere di nuovo Jonathan David in avanti, visto che Vlahović e Milik si sono auto-eliminati prima di poter prendere il posto campo.
0: Allora, se vai a vedere, diciamo, se, credo che Juve e Inter siano le uniche due che hanno quattro centravanti in organico, però quelli dell'Inter, quando li mettono, difficilmente si sbagliano se ci sia Bonny, che ci sia Pio Esposito, Lautaro o Thuram, insomma lì almeno uno buono sempre ce l'hanno. La Juve obiettivamente ha due che non, praticamente non, uno non l'ha mai avuto, che mi dica, se non per pochi minuti nella partita col Sassuolo. Vlahović ce l'ha avuto solo all'inizio della stagione. I due nuovi arrivati, uno ha reso sicuramente meno di quello che ci si aspettava e l'altro proprio non ha reso, e quindi la situazione è questa, a meno che c'è sempre anche la soluzione di McKennie falso 9, che mettendoci comunque dentro, bisogna vedere poi come sistemi gli altri, però, perché insomma, più che altro sono curioso di capire se Holm a questo punto, visto che sarebbe anche un ex della partita,
1: Così come lo è stato anche domenica,
0: esatto, visto che ha fatto bene con la sua ex squadra, che non venga confermato lì. A questo punto, insomma, sarebbe interessante capire.
1: Con un Kalulu a quel punto un po' più avanti. Tra l'altro adesso citavi anche la questione degli attaccanti dell'Inter. Ieri ho letto di una statistica molto curiosa, che per la prima volta dal, non mi ricordo se 1997 o 79, perché insomma ricordo i due numeri ma non so più quale fosse quello precedente, l'Inter è la squadra che ha segnato più gol in Serie A, scavalcando proprio la Juve. Cioè la Juve negli ultimi 30 anni è stata la squadra con più, quasi 40 ormai, gol, no scusatemi, quasi 50, se 79 o 30, se 97, che aveva fatto più gol in Serie A da domenica, con l'Inter che ne ha fatti 3 o 4 al Como e la Juve solo 1 all'Atalanta. L'Inter ha superato la Juve come squadra con più gol segnati in Serie A.
0: In Serie A, diciamo che la Juve nel frattempo si è anche fatto un campionato di Serie B, però
1: sì,
0: cari
1: vero,
0: miei interisti,
1: vero,
0: che voi non vi siete fatti e dovevate farlo pure voi, e quindi poi iniziamo a togliere quelle partite lì e poi vediamo che sono tante, un campionato ormai sono 38 partite.
1: Stamattina scherzavo con un mio collega interista che dicevo che spero che l'Italia non venga ripescata per i mondiali, se no sarebbe come l'Inter che non è mai andata in B perché è stata ripescata anche lei.
0: Sì, più volte, però. Una volta ripescata negli anni 20, credo che fosse una roba antica, che l'hanno proprio ripescata perché era retrocessa, ma poi hanno cambiato la formula del campionato, guarda un po' proprio quell'anno lì, e l'ha ripescata. Poi c'è stata Calciopoli, poi ci sono state le vicende societarie ultime che in altri contesti forse, se non la retrocessione, qualche bastonata l'avrebbero sicuramente portata.
1: Non dire bastonata, che puoi fare...
0: Ah no, che poi voglio dire questa cosa di bastonata. Ora che la finiscano, cioè gli fanno le domande in casa Inter, nelle conferenze stampa dell'Inter, e poi dice: si parla sempre di bastoni. State parlando voi di bastoni,
3: sono
0: nessun altro.
3: Bastonate, no?
0: Questa dove l'hai presa? Mi sono bastonato, c'è un archivio.
1: È giusto. Senti, abbiamo un vocale, Manu, da sentire? Forse no.
0: Sì.
4: Ciao Dario, Luigi, Mercurio, Luca. Forza Juve. Allora, Dario, comincio da te.
1: Vai.
4: Ti dico subito che intanto sarò allo stadio a vedere la partita.
0: Sì, andiamo.
4: Sud, quindi cerchiamo di vincere questa partita. Gara complicata.
1: Vero.
4: E ti chiedo un po' le tue sensazioni. Io mi auguro di far 3 punti e poi siamo di nuovo senza punte. Ma questo ormai è un dato che si verifica tutte le volte, ma... Luigi,
0: eccolo qua.
4: Come al solito le polemiche non mancano mai, ma soprattutto, ma che fine ha fatto il caso Zhang? È sparito? Che è successo? mamma mia, che fenomeno, forza io.
0: Vai, parto io, tu in ordine cronologico, vai pure.
1: Allora, parto io, le sensazioni, guarda Luigi e Luca, scusami, mentre venivo in qua stavo facendo un excursus sui miei pensieri juventini, no? Proprio di questa Juve che quest'anno ragionavo sul fatto che domenica, sabato abbiamo vinto 1-0 e quest'anno è una rarità, no? Ma è una rarità di tante Juventus recenti, diciamo dal post Allegri in poi. E abbiamo perso quella cosa che succedeva negli anni dei 9 scudetti, dove tu praticamente non ti preoccupavi quasi neanche della partita, no? Perché sapevi che l'avresti vinta, soprattutto in casa. La Juve aveva una percentuale di vittorie sopra l'80%, quindi quando giocavi in casa eri praticamente sicuro che l'avresti portata a casa. Quest'anno purtroppo siamo in una situazione dove la Juve ti può giocare la partita perfetta e perdere, o giocare malino come a Bergamo e vincere. Cioè non c'è una... Non, è difficile darti una sensazione, perché non sai veramente cosa aspettarti. Ma prendi, guarda, possiamo prendere Di Gregorio come esempio, no, della Juve di quest'anno. Ti fa dei buchi pazzeschi e poi ti fa quelle due parate, il del rigore contro il Genoa e quella
0: sul colpo di testa
1: a Bergamo, che ti salvano letteralmente la partita. E quindi non sai cosa aspettarti. Io sono convinto che gli 11 che aveva individuato Spalletti di questa Juve possano assolutamente competere e vincere contro tutti, però basta una mezza prestazione sottotono di uno o due giocatori, che poi purtroppo arrivano i pareggi col Sassuolo, arriva il pareggio con Lecce, arriva la sconfitta col Cagliari, eccetera eccetera eccetera.
0: Sì, e poi a volte anche un pochino di fortuna, non è girata la Juve quest'anno, perché a parte a Bergamo, dove al primo tiro gli altri hanno preso il palo, di solito primo tiro è gol, e dall'altra parte la Juve, ripeto, lo dicevo anche lunedì, non so quanti pali solo Ildiz abbia colpito in questa
1: stagione,
0: se una volta lo prendono anche gli altri.
1: Ma anche quello di David contro il Genoa, sì, che fa un bel, un bel colpo da attaccante vero, però veramente anche lui la sua stagione nella fattispecie è particolarmente sfortunata.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda le polemiche, beh sì, diciamo che chi ne dorme dalla grossa, non solo su Zhang e su altre cose. Questa settimana, per esempio, si è aperto il processo, c'è stata un'udienza del processo per la plusvalenza Osimhen, ma lì chi ne è stato velocissimo, ha chiuso tutto prima che iniziasse il processo, così il Napoli ovviamente non corre nessun rischio. E siamo sempre al solito discorso del doppio pesismo di chi ne è, che è un Giano bifronte, l'ho già definito più volte, cioè da una parte ha il volto di Torquemada l'inquisitore quando c'era avanti la Juve, dall'altra parte il cieco di Sorrento che non vede niente e non vede, se non vede non vede, e se qualcuno non gli porta proprio lì l'incartamento, poi anche quell'incartamento bisogna vederlo mette, perché a volte c'è degli armadi blindati dove non ne anche lui trova più le
1: chiavi,
0: oppure
1: ne mette altri 10 sopra che quindi esatto. È quello che rimane proprio
0: oppure casualmente
1: in fondo,
0: ci
1: in
0: cade
1: fondo.
0: Sopra il tè, il caffè, quelle cose lì, si rovina, non si riesce più a leggere, può darsi anche che sia quello, perché Zhang è un caso, adesso scherzi a parte, un caso clamoroso di uno che ha fatto un prestito e non l'ha restituito, è stato fatto pignorare la società, ha fatto bancarotta, era già agli arresti praticamente domiciliari mentre era ancora presidente dell'Inter, cioè più di così non so cosa possa succedere, perché uno apre almeno un'indagine, poi dopo prendi le conclusioni che deve fare, però sappiamo che chi ne agisce non per conto proprio, ma quando gli dicono di agire lui va, evidentemente nessuno gliel'ha detto.
1: Comunque sai che ogni volta che si parla di chi ne è, a me viene in mente Attila Flagello di Dio, perché quando lui, quando si scontra con Mauro Di Francesco, sì. No? Che lui dice sempre, dici a me che sono lo re, che sto lo re, e chi ne è? Io ti giuro, ogni volta mi viene in mente quella scena del film e rido tantissimo.
0: E invece a me viene sempre in mente il commissario Auricchio del Fracchi la Belpumana, sì. Quando ha proposito di De Laurentiis, che parla della Superlega, la cambia nome, dopo che ha detto, no, quello che dice Andrea Agnelli, non dico la parola di Auricchio, insomma, una cavolata pazzesca. Poi dopo dice, ho un'idea meravigliosa, facciamo la Superlega. È la stessa cosa, diciamo, del lascia passare di Fracchi e la Belvumana. Siamo messi in queste mani qua, però va bene a tutti. Quindi. Se poi anche la Juve, diciamo, non ha mai neanche però una proposta alternativa, diciamo la vera verità. Si accoda sempre, un po' una volta uno, una volta l'altro. La Juve penso che abbia la forza, volendo, anche politica, della forza richiesta dai milioni dei suoi tifosi, ogni tanto di prendere anche un'iniziativa politica, ecco, invece mi pare che o aspettano che questo tribunale europeo benedetto prima o poi si rinunci, o se no non riesco a capire perché sempre infilarsi dietro agli altri. Fai tu, però evidentemente non è quella la linea della società, ecco.
1: Senti, abbiamo citato prima Sassuolo Como, che inizia, si gioca già oggi alle 18:30. Allora leggo quali sono le partite di questo weekend, visto che si gioca già stasera. Quindi, oltre tra l'altro Sassuolo Como alle 18:30, c'è anche Inter Cagliari alle 20:45. Quindi già due partite nella giornata di oggi. Domani alle 15 c'è Udinese Parma, alle 18 Napoli Lazio. Quindi comunque un'altra bella sfida per questo weekend. Così come 20:45 Roma Atalanta. Quindi diciamo sabato pomeriggio sera con due sfide, diciamo, di alta classifica, comunque di nobili della Serie A. Alle 12.30 il lunch match di domenica sarà invece Cremonese-Torino. Sfida forse più per la Cremonese che per il Toro, sì, che il Toro mi sembra ormai abbastanza salvo. Verona-Milan, che insomma richiama nella storia, la Fatal Verona, alle 15 di domenica. E insomma, con questo Milan, chissà che Verona non possa essere ancora fatale. Pisa-Genoa alle 18 di domenica, con alle 20.45 ovviamente Juventus-Bologna. Avendo due partite oggi, lunedì ce ne sarà una soltanto, che sarà Lecce-Fiorentina. Avendo giocato la Fiorentina ieri, deve aver chiesto probabilmente, essendo certo, anche in trasferta, il posticipo a lunedì, cosa che avrebbe potuto fare anche il Bologna in realtà, quindi c'era la possibilità che anche Juve Bologna si giocasse lunedì. Evidentemente la società felsina non ha fatto la richiesta del posticipo ulteriore.
0: E vabbè, lì avrà fatto i loro calcoli, non so, forse gli interessa quella dopo, avere un giorno in più, non so come si è messo il Bologna onestamente. E c'è un bel messaggio di Fabio da Roma, sì, che ci dice: sono d'accordo sull'imprevedibilità del risultato, mm-hmm, dovuta soprattutto alla pochezza dei portieri, però non solo portieri, adesso non diamo solo la croce a loro, caro Fabio, perché secondo me quando ci metti anche l'errore individuale del giocatore, il rigore sbagliato alla cavolo di cane, eccetera, quello lì il portiere c'entra fino a un certo punto. Ma la Juve, a parte Como, è sempre andata a fare la partita e a comandare, a parte le due col Como, probabilmente. Sì. Vabbè, ma una c'era ancora Tudor, cosa alla quale eravamo non più abituati dal dopo Sarri. Sì, poi Sarri, diciamo le prime tre partite, perché poi la squadra ha detto: senti, Sarri, facciamo una cosa, invece di fare 4-3, facciamo 1-0 che vinciamo lo scudetto. E così hanno fatto, ma quella era una squadra che poteva farlo perché aveva giocatori di personalità, di esperienza. Per farlo era, diciamo,
1: si è vissuto molto di rendita,
0: esatto,
1: diciamo,
0: che è andato ancora con Inés. Però soprattutto invece la riflessione che facevo io, che da quando la Juve è uscita dalla Champions ha giocato 5 partite di campionato, 4 vittorie, un pareggio col Sassuolo e un solo gol subito, quello del Sassuolo. E secondo me questo stesso tipo di andazzo la Juve l'aveva preso nell'ultima parte prima della ripresa della Champions, quindi evidentemente questa squadra, come dicevi tu prima Dario, quando ha quegli 11 lì che sono con l'allenamento settimanale classico,
1: che funziona,
0: allora può fare risultato con continuità. Manca sempre questa benedetta striscia di 4 vittorie consecutive che la Juve proprio non ce la fa fare, ne ha fatte al massimo 3 due volte in questa stagione. Però insomma, se fai anche 4 vittorie su 5 ogni 5 partite, in Champions ci arrivi, forse arrivi anche terzo direttamente. Però questo è un po', diciamo, croce delizia, nel senso che da un lato è un aspetto positivo di una squadra che quando può allenarsi una volta alla settimana funziona bene per adesso, sperando sempre che la partita di domenica, c'è sempre il discorso di prima, non sappiamo
1: prossima,
0: cosa ci aspetta, fino adesso possiamo fare questo discorso. Il limite è che quando si è giocato ogni 3 giorni partite di un certo tipo, l'organico si è rivelato inadeguato, insomma, a reggere, più gli arbitraggi che ci hanno messo loro, perché non dimentichiamoci che in quel mese di febbraio la Juve ci ha messo del suo, ma è stata anche un po' fatta fuori da tutto, diciamo, da decisioni francamente incomprensibili, va ricordato ogni tanto, perché poi passa tutto in cavalleria e finisce che l'Inter diventa la vittima di questa stagione,
1: come
0: sta già succedendo.
1: No, guarda, stavo guardando appunto a proposito di strisce di vittoria, nelle ultime 5 partite, no, che è quella che ci fa vedere anche un po' la classifica di Google, ma la fanno vedere in tanti. Nelle ultime 5 ne abbiamo vinte 2, poi pausa e poi due. Due pausa, per fortuna a pareggio, ma nelle ultime 5 partite stiamo rendendo meglio di tutte le squadre davanti, perché l'Inter ha fatto 2 vittorie e 2 pareggi, una sconfitta, il Napoli come noi 4 vittorie e un pari, il Milan appunto quello che dicevo prima, 3 vittorie nelle ultime 4, che poi sono 3 sconfitte nelle ultime 4, che poi diventano 3 nelle 5, quindi tra la Lazio e il Napoli deve averne vinta una che non ricordo quale sia, e il Como che ha fatto 3 vittorie, poi un pari e una sconfitta. La Roma, come il Milan, nelle ultime 5 ne ha perse 3 e vinte 2. Quindi nelle ultime 5 effettivamente la Juve ha rosicchiato punti un po' a tutti, Atalanta evidentemente compresa, avendo vinto settimana scorsa.
0: Sì, diciamo il Como è passato davanti alla Juve quando ha fatto le 5 vittorie consecutive.
1: Esatto.
0: Dopo si è inceppato un po' anche il Como, che ha fatto un pareggio, ha fatto la sconfitta. E succede, insomma, però quello che deve fare la Juve è adesso... Va bene, 2 vittorie, un pareggio, 2 vittorie, un pareggio. Se fai così fino alla fine, probabilmente. Però adesso sarebbe la volta del pareggio, quindi evitiamo.
1: Il pareggio me lo giocherei a San Siro.
0: Se volevo scegliere uno. Iniziamo a mettere in cassaforte i punti in casa, senza almeno lasciare recriminazioni. Ecco,
1: esatto,
0: perché
1: il
0: grande punto interrogativo su questa stagione è che se la Juve avesse monetizzato, tra virgolette, quello che avrebbe meritato di portare a casa, ma non per discorsi astratti, ma per numero di palle gol concretamente realizzate nelle partite, rigori compresi, sarebbe già in secondo posto in classifica col Napoli o da quelle parti lì.
1: Sì, sì, barattando la vittoria di sabato, che ci ha ridato, diciamo, un po' di credito, diciamo, esatto. Ma con tutte invece quelle che non sono arrivate, al contrario, effettivamente, sicuramente la Juve avrebbe più 5, punti 6, che 7 meno.
0: Punti in più, e quindi sarebbe lì dalle parti tranquillamente del Napoli. L'Inter, lasciamo perdere, che ha fatto un campionato un po' a parte, anche per suicidio, diciamo, di uno, dell'altro, dell'altro. Però, insomma.
1: E comunque la proiezione dell'Inter non è di una vittoria proprio clamorosa, no? Nel senso che adesso mancano 6 partite, quindi sono 18 punti. Se le vincesse tutte, beh, sì, insomma, potrebbe ancora superare i 90 punti, che effettivamente.
0: Sì, ma 85 lo vinci tranquillo quest'anno.
1: Sì, con Napoli a 10, a 9 punti in meno,
0: forse
1: 10.
0: Anche 81-82, sì. Basta. Adesso bisognerebbe chiedere Allegri, lui che sa fare.
1: è vero. Lui è con le sue tabelle.
0: Invece, tornando al discorso fuori classe del passato, sì. Franco da Ardea ci dice, per motivi di età, Sivori, lui ci mette anche Charles, ma anche Claudio Gentile, Cabrini. Ah, beh, ma quella squadra lì, ognuno dei nomi che dicevi, caro il mio fra, di Sivori e Charles mi astengo perché non li ho visti, però Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bette, Catardelli, Rossi, Patini e Boni, che me ne ricordo tutti a memoria, e ognuno di loro nel calcio di oggi dava sarebbe qualcosa, devastante, così, questo è, perché si allenerebbe anche. Tu metti Boni, che ha allenato con i sistemi di oggi, sarebbe una specie di Hulk.
1: È vero.
0: Già un trattore.
1: Sai cosa è curioso, però, che stiamo andando tanto indietro, no? Ma c'è un buco grosso fra quelli e gli ultimi 40, 50 anni.
0: C'è stato Zidane, ragazzi, c'è stato Baggio, insomma, Del Piero, qualcuno diceva Tevez, insomma.
1: Anche nell'ultimo periodo, adesso stavo, insomma, facendo un po' mente locale sul novennio degli scudetti e delle finali di Champions. Io un Pirlo ce lo metto dentro, Buffon, in mezzo a questi, Buffon l'abbiamo detto, ma Pirlo ce lo metto, un Khedira ce lo metto dentro. Khedira a me era un giocatore che faceva impazzire, giocava a un tocco, aveva sempre la palla giusta, segnava.
0: Peccato di infortuni.
1: Mi piaceva veramente da impazzire, era veramente un giocatore di una caratura diversa. No?
0: Per quanto nella Juve di oggi, se dovessi scegliere un unico nome, direi Marione Mandzukic.
1: Il miglior Marione
0: Mandzukic in questa squadra qua ti svolta la situazione, perché è quello che ti fa il gol sporco, che fa il gol di testa, che va a picchiare quando è ora di picchiare, che si carica la squadra sulle spalle quando è il momento di farlo.
1: E che fa i gol pesanti,
0: cioè lui ha paura di fare.
1: Ci sono quelli che vengono criticati perché segnano solo contro le piccole, e lui paradossalmente era un po' il contrario, segnava solo contro
0: compreso
1: le big.
0: Una rovesciata in finale di Champions, che poi non è servito un granché, però fino all'intervallo almeno ci ha tenuto vivi.
1: E oltretutto sempre con Real in quel famoso 3-0, 3-1, doppietta in un quarto d'ora, 20 minuti al Bernabeu, dopo che avevamo perso 3-0 qua. Insomma,
0: comunque hai visto anche lì l'arbitro, quello stesso lì di Olivier, no? Quello del bidone dell'immondizia.
1: L'ho visto.
0: Cosa stesso roba, fallo. Per il Real Madrid si fischia contro, no, ma quello è un po' l'effetto Bernabeu che uno può mettere in conto, però sicuramente quella volta lì. Siamo in una partita del genere, ci vuole un rigore, non un rigorino.
1: Poi fa specie veramente lo stesso arbitro con un stesso episodio,
0: molto
1: fondamentalmente,
0: simile, comunque,
1: perché la dinamica è veramente.
0: Anzi, questo non ha preso neanche la palla, voglio dire, invece Benatia, bene o male. La palla l'aveva anche presa, Benatia che ha fatto gli anni sti giorni.
1: Sì, forse oggi ho visto anch'io gli auguri che sono stati fatti dalla Juve. Boni ti dice, parliamo di tutti meno che di Boni, e che grazie.
0: Ma a me è venuto in mente perché è più fisico di quelli che ho detto, non per simpatie particolari, perché se devo scegliere uno scelgo sempre Platini da lì, o Scirea, non so, è una bella lotta tra Scirea e Platini.
1: Sì, c'era un altro giocatore sempre di quell'area geografica che faceva, a me piaceva tanto anche lì per carattere, insomma, fumantinità, che era Kovacevic. Che faceva dei gol anche lì importanti, pesanti. Io ricordo uno Juve-Inter risolto da un suo gol dal limite dell'area. Insomma, era un bel giocatore. Quando lo mettevi in campo era uno che sapevi che dava
0: tutto.
1: E oggi
0: sarebbe le dita,
1: mettilo lì davanti a prendere i cross di Conceição, di Ildiz o di McKennie.
0: Tutta la gente, insomma, che abbiamo. Va bene, Boni, non ti chiamo più Boni, d'accordo. Fatto, ciao.
1: Notiziario, a fra poco.
2: Colpo Gobbo. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: quadro, Stefano Lodi, hai visto?
1: Incorniciato addirittura, a casa.
0: Platini e Boni, lui se lo ricorda, se che stadio è quello lì, ci stavamo chiedendo, in che stadio era, Napoli forse, mi viene in mente, ma non lo so.
1: Sì, perché l'abbiamo anche ingrandita la foto, Stefano, ma non si vede neanche una bandiera dietro, cioè non
0: esatto,
1: si riesce a capire.
0: Non abbiamo neanche uno striscione di tifosi, niente, magari tu lo sai e ce lo dici così per curiosità.
1: Ci sono quelli pubblicitari che ormai sono talmente vecchi che forse possiamo anche leggere.
0: Sì, no, forse c'è ancora quell'amaro lì.
1: Sì, probabilmente sì.
0: E quindi quello è una delle poche garanzie, l'amaro, diciamo, sì. In Italia.
1: Che tra l'altro si legge solo amaro, tra l'altro.
0: Esatto, quindi non si sa neanche qual è,
1: però la scritta è quella, sì, c'è ancora,
0: vero?
1: Sì.
0: E questo è quanto. Ma adesso dobbiamo tornare all'attualità, perché comunque, lo dicevo anche a Dario, il Bologna è una di quelle squadre che non si capisce bene perché, un po' come l'Atalanta l'altra sera, dice sì. Questa partita vale molto più dei tre
1: più
0: punti.
1: Più dei tre punti, varrà sempre più di tre punti.
0: Come ma da dove salta fuori codesta rivalità? Ce lo siamo chiesti anche lunedì in trasmissione, e alla fine la risposta è arrivata dal nostro amico Chinosci, che tu conosci, così facciamo.
1: Esatto. Mi è piaciuta questa.
0: Lo youtuber, che essendo romagnolo, dice: vabbè, loro sono emiliani, i romagnoli sono quasi tutti juventini,
1: e quindi
0: c'è quell'area di derby
1: per conflittualità
0: territoriale. Sì, poi ognuno tira fuori gli episodi che vuole, quando vuole. Eccetera.
1: Anche se in realtà devo dirti che io, che sono romagnolo di adozione, sì, perché vado al mare da quelle parti a Cattolica, devo dire che in bassa Romagna sono più interisti che juventini. Ci sono tanti,
0: forse la parte interna della Romagna che è più juventino, darsi, non lo so come darsi sia la geografia specifica, però ci hanno dato questa spiegazione. In effetti sono tanti, comunque, le juventini romagnoli, mettendoli insieme tutti, forse anche numericamente fanno più dei tifosi del Bologna. Chi lo sa, questo non lo possiamo sapere perché non abitiamo da quelle parti.
1: Sì, poi sai, Bologna è una di quelle squadre molto cittadine, sì, no? Cioè, il tifo ce l'hai a Bologna, un po' come Firenze,
0: come Firenze,
1: diciamo così, e fuori da Firenze sono tutti juventini, anche lì nasce, no?
0: Diciamo che per quello,
1: cosa nasce proprio molto.
0: Perché poi ci siamo anche chiesti, pure per dire, Roberto Baggio ha giocato tutte e due le parti e non dovrebbe essere un ostacolo a dei buoni rapporti, però poi uno dice, tira fuori degli episodi del passato. C'è stata la vicenda anche di Calciopoli con il ricorso del Bologna, che tra l'altro si è concluso proprio l'anno scorso, ed è stato un po' un autogol del Bologna, un bel gol per la Juventus, perché poi la Cassazione ha detto che il campionato 2004-2005 non è stato falsato in nessun modo, e quindi alla fine tutto sommato ha fatto un favore la Juve, il buon ex presidente del Bologna, facendo quel ricordo. Dunque, a San Siro l'ho fatto.
1: Non l'avrei riconosciuto, ma anche perché è una foto in bianco e nero, insomma, anche perché un San Siro che è pre-ristrutturazione mondiale 90, decisamente.
0: Ah, sicuramente, quell'anno lì è neanche l'ultimo di Platini, quindi saremo 83-84 da quelle parti lì, perché la Juve va poi vincere la Coppa delle Coppe dell'84, c'ha la Coppa Italia sulla maglia, quindi direi che potrebbe essere una foto dell'84, così a occhio, ricostruendo la memoria.
1: Ce l'ha confermato
0: il nostro amico.
1: L'ho visto che
0: eravamo lì, era San Siro, bravo.
1: Un più a Manuel in
0: stadiologia.
1: Lo mettiamo sul registro, così quando arrivi a tre ti mettiamo un bell'otto.
0: Esatto.
1: No, stavo anche ragionando sul fatto che prima dicevi domani parlerà Locatelli e Spalletti, sì, quindi la prima domanda sarà il rinnovo. Perché ormai Spalletti l'abbiamo fatto, Locatelli lo dicevi già anche tu prima, no? Insomma, le notizie sono di un rinnovo fino al 2030, e sarà, se non la prima, la seconda domanda me l'aspetto su quello.
0: Sì, o una delle domande sicuramente sarà, ma lui sarà già preparato, perché lui è uno che arriva preparato alle conferenze stampa, non è uno che le spara, diciamo che uno che... L'unico che ha detto qualcosa un po' fuori dalla riga è stato con Seisao nelle conferenze stampa, che ha detto, insomma, siamo più forti della Roma, del Como, eccetera, eccetera, che è stata una frase che un po' non è proprio delle solite che si sentono dire, per quanto faccia bene a dirlo, se credi
1: se
0: che
1: lo
0: sia
1: esatto,
0: primo,
1: certo,
0: e secondo,
1: certo,
0: anche per stimolare a dimostrarlo sul campo. Però Locatelli è uno, come si dice, da 0-0 in conferenza stampa, no?
1: È che molto molto juventino, se vogliamo, come
0: istituzionale,
1: esatto.
0: È quello che una volta erano Birindelli e Pessotto, quando non sapevano chi mandare, mandavano loro tranquillo, dicevano la loro frase impeccabile e tanti saluti
1: e andavano via con un filo di gas, come si dice.
0: Esatto, specie quando le cose andavano male mandavano loro, esatto, che erano, diciamo, i pungible della situazione, e incassavano bene.
1: Senti, una domanda, questa è per te, perché l'argomento è quello che piace a te. Non so se ne avete già parlato, cosa ne pensate delle parole del ministro Bodi sulla situazione della FIGC?
0: Penso che il governo voglia o almeno il ministro Abodi, il commissariamento della FIGC per mettere mano poi alla stessa regola elettorale, perché il ragionamento qual è? Finché il presidente viene eletto con questo sistema qua, che dà più il peso più specifico o maggiore ai dilettanti, se i dilettanti trovano l'accordo con una delle altre componenti viene eletto chi vogliono loro, è chiaro che non si esce dal pantano istituzionale in cui si è ficcata la FIGC. Bisognerebbe proprio ricostruire le regole del gioco, e questa cosa è difficile che la faccia uno che viene eletto con quel meccanismo lì. Vale un po' per la politica anche questa cosa qua. Chi fa una legge elettorale di solito la fa pro domo sua, e poi dopo se gli funziona bene non la cambia mai più. E quindi credo che qua la base sia quella, perché se no, se tu adesso, che sia Malagò, che sia Bete, che sia qualcun altro che viene eletto e deve dire grazie a Tizio Caio Sempronio, grazie in politica significa fare le cose che a Tizio Caio Sempronio convengono.
1: Esatto. No, poi adesso c'è anche tutta questa curiosità, perché non è ancora stabilito, no, se ci possa essere. È molto difficile, ma non è impossibile questo potenziale ripescaggio dell'Italia per i mondiali, no? E lì però la domanda è: con chi ci andiamo ai mondiali? Perché con Baldini? CT? Perché in questo momento.
0: Ma,
1: no,
0: ma se vai ai mondiali, diciamo che. Ah, ok, un messaggio preliminare. È subliminale, direi. No, dicevo il.
1: No, di Baldini. Cioè...
0: No, ma nomineranno il commissario il tecnico prima del mondiale. Appena finito il campionato, ne mettono uno. E vediamo, nel frattempo, intanto, vediamo se c'è questo ripescaggio, perché lì, anche lì non è che c'è una vera e propria regola. No, però potrebbero mettere questa regola, attenzione. La squadra ripescata deve avere gli stessi colori della bandiera dell'Iran
1: ecco,
0: e avere il ranking migliore delle altre. Esatto, e quindi non l'Ungheria ma l'Italia, l'Iran, no, allora, o il Messico, non so quante ce ne siano che abbiano bianco, rosso e verde.
1: Per la, diciamo che secondo un criterio che è anche abbastanza logico, se non ci va l'Iran dovrebbe andare un'altra nazione asiatica di quella confederazione, no? Per cui se si ragiona lì ovviamente l'Italia è fuori, se invece si ragiona per ranking pare che l'Italia dovrebbe essere la prima di quelle escluse che avrebbe il ranking sufficiente per poter partecipare ai mondiali. A me sinceramente arrivarci così non piacerebbe per nulla, anche perché abbiamo già dimostrato contro nazionali di ben altro livello che comunque non siamo all'altezza probabilmente di questo mondiale, e rischieremo di andare a fare la cosiddetta figura barbina. Detto questo, nell'ottica di vedere finalmente un mondiale, ecco, allora lì sì che potrebbe avere
0: sì,
1: un senso.
0: Un po' quello, e un po' secondo me c'è il solito discorso che sì, il calcio dei popoli, bla bla bla, ma poi le televisioni dico sì, ok, mi ha messo Capoverde, però chi mi mette a guardare la televisione? Adesso uno asiatico? Non credo proprio, o ci non so l'India che c'è 1 miliardo di abitanti, allora magari sì, però se no tanto vale metterci gente che porta gente davanti alla televisione, insomma una nazionale che ti porta gente davanti alla televisione, e credo che questo sia un motivo che al di là di quelli sportivi che ormai sappiamo che contano fino a un certo punto, d'altra parte anche se il mondiale è arrivato ad avere tante squadre così che arrivano con nazionali che obiettivamente sì sono folcloristiche, ma non è l'Olimpiade del mondiale, voglio dire, quelle lì vanno bene alle Olimpiadi.
1: Ragazzi, il girone della Germania c'è Ecuador,
0: è una
1: Costa d'Avorio e Curaçao.
0: Beh, ci avranno della buonissima cioccolata in quel girone lì.
1: Capisci che per quanto sì esotiche finché vuoi, folcloristiche finché vuoi, da lì al livello del calcio mondiale.
0: Allora, se il mondiale deve rappresentare il meglio del calcio mondiale, una cosa, se deve rappresentare tante nazionali così Infantino prende più voti, va benissimo così. Esatto. E allora va bene così. Ma tanto credo che i voti dell'Italia Infantino a mezzo gravina ce li abbia sempre avuti, insomma, non credo che quello ci sia un problema. Abbiamo l'ospite Gianluca Odenino. Ciao Gianluca.
1: Gianluca, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, che si dice dalle parti della Continassa? Mi pare che non trapeli grande ottimismo per Yıldız. Partiamo subito da questo, che è un po' il tema che interessa più i nostri ascoltatori.
2: Secondo me è giusto, nel senso che le cauzioni in questo momento credo sia obbligatoria. Ha un problema al ginocchio, è un problema superabile, sì. Va dosato con attenzione, sì. Secondo me col Bologna magari lo convocano, ma parte la partita, tra partite in corso. Quindi un minimo di gestione ci vuole, comprensibile la prudenza, per quanto mi rendo conto questo è il momento clou della stagione, però diciamo che con le infiammazioni non bisogna scherzare, ecco.
1: Sì, anche perché mancano solo 6 partite, ma sono 6 partite con punti pesantissimi, no? Perché insomma basta perderne uno impossibile, o 2 o 3 con il pareggio e una sconfitta, che poi diventa complicato, non c'è più margine di recupero a quel punto.
2: Sì, devo dire che la Juventus in questo periodo però mi sembra la squadra, diciamo, nella corsa Champions, quella con non solo le motivazioni migliori, ma anche proprio il gioco alla condizione migliore. Quindi al netto dell'infortunio di Yildiz, o dell'infortunio, oddio, della gestione di Yildiz, mi sembra una squadra che comunque ha chiara la sua missione. Secondo me può tranquillamente puntare al terzo posto, per cui blindare ulteriormente la zona Champions. Non ha un calendario semplice, questo è vero, già la partita col Bologna comunque è complessa, per quanto Bologna reduce dalla sconfitta in Europa League, contraccolpo lo avrà sicuramente, però vedo una Juventus sicuramente più in palla rispetto alla Roma e diciamo all'altezza del Como, per quanto il Como secondo me in questo momento ha pareggiato a Udine, ha perso in casa con l'Inter, quindi è in una fase in cui magari quando i punti iniziano a pesare poi vedi, non dico che c'è il braccino, però magari la giovane età, la poca esperienza può portare magari anche situazioni un po' più così di confine. Però attenzione al Milan, perché secondo me il Milan in questo momento è in una fase, in un'involuzione importante, quindi ecco perché prima dicevo il terzo posto può essere un obiettivo alla portata della Juve.
0: Ma diciamo, l'aritmetica dice che se la Juve le vince tutte e sei arriva terza, questo dice l'aritmetica, dopodiché vince tutte e sei, non è come dirlo, anche perché la Juve mai più di tre di fila ne ha vinte, quindi la prossima sarebbe la terza, oppure insomma, però non diciamolo troppo presto, perché comunque anche la prestazione di Bergamo, caro Gianluca, ci ha fatto capire che tu non sai mai esattamente cosa vedrai quando scende in campo la Juve. Potrebbe essere una che domina e vince con tre gol di scarto, che domina, pareggia o perde, che non domina e solitamente perde, o che non domina e raramente, l'unica volta credo, vince con l'Atalanta. È un po' pazzariella sta squadra, diciamo, da inquadrare, ecco.
2: Beh, è una squadra che, come dire, non annoia, ecco. Quindi, da questo punto di vista direi che almeno in una stagione, come dire, dove magari ci possono essere tanti punti bui, questa è una peculiarità, effettivamente può succedere di tutto, nel bene come nel male. Devo dire ultimamente più nel bene, perché alla fine la Juventus mi sembra che abbia trovato una linea di galleggiamento molto più concreta. È vero, Bergamo è un episodio importante, però vedi, poi alla fine hai vinto e quindi torna all'eterno dibattito. Ho ottenuto il risultato, ma sono stato un poco brillante nel gioco. Cosa conta?
0: Tre punti. Questa è la risposta molto semplice. Perché
1: ce l'abbiamo nel motto, no?
0: No, a parte quello, se non vai a Cagliari, domini e lasci, esatto, 1-0 al Cagliari, diciamo che ti è servito poco dominare, ecco, questo è un po'.
2: Bravissimo. Quindi, allora, mi rendo conto che nel mondo ideale uno ottiene i risultati mostrando il miglior gioco possibile, però il mondo ideale è difficile da trovare, nel calcio italiano benché meno, per cui secondo me in un momento come questo della stagione, dove i punti veramente, come dicevate prima, pesano tantissimo, devi, l'obiettivo è quello, poi che lo tieni dominando, vincendo largo, che lo tieni 1-0 col famoso corto muso
0: o con un rigore parato a un quarto d'ora dalla fine, va tutto bene ormai, diciamo, no?
2: Esatto. Quindi da quel punto di vista secondo me non è il momento di fare troppa filosofia, troppi sofismi. Quello che fa la Juve, comunque quello che sta facendo Spalletti, è un gran lavoro. È vero che Bruno alla fine dirà sì, però alla fine cosa ha fatto la Juve? È vero, c'è anche questo aspetto, mi rendo conto, perché la Coppa Italia secondo me la Juventus poteva giocare in una maniera diversa, la Champions League, iniezione con Galatasaray, quella partita è andata buttata
0: il secondo tempo fine, fondamentalmente, sì, buttato via proprio.
2: Quella qua a Istanbul, sì, secondo me proprio, cioè, non lo ammetteranno mai neanche sotto tortura, però credo che sarà il più grande rimpianto di questa stagione, perché poi il campionato secondo me sta dimostrando qual è il valore della Juve.
0: Cioè, sì, secondo me il cammino che ha fatto lo Sporting lo poteva fare tranquillamente la Juve in Champions quest'anno, onestamente.
2: Serenamente. Poi mi rendo conto che ci vuole sempre un po' la fortuna,
0: certo,
2: magari
0: l'arbitro.
2: E anche negli abbinamenti del calendario, per esempio. L'altro giorno guardavo il Bayern Monaco e pensavo, ma il Bayern Monaco per vincere sta Champions cosa devi vincere? Sembra tipo risico quando devi fare conquistare tre continenti
1: e annullare un'armata totale,
0: esatto, partendo solo dall'oceano.
2: È una roba che dici, mamma mia, cioè, bravi loro, perché poi con il Madrid sono stati bravissimi, sì. Però effettivamente è un percorso, poi adesso hanno il Paris Saint Germain, quindi non è proprio...
0: Sì, sarebbe stata una bella finale quella, sì. Per quanto anche il Ciolo comunque la Salume.
2: Ma già Bayern Real era una finale.
0: Sì, sì. Sta giocando finali su finali, esatto. Quando arriverà la finale sarà morto di fatica.
1: Ma sai che succede tante volte poi quella cosa lì, passi tutti i turni quelli più difficili, poi la finale che magari sembra quella abbordabile e poi cadi.
0: Vabbè, i tedeschi esatto. Sono tedeschi,
1: l'abbiamo,
0: però,
1: visto, l'abbiamo visto tante volte.
2: Mi sembrano programmati per fare
1: anche a me,
0: anche fisicamente mi sembrano veramente una corazzata, sì, onestamente. Sì, sì. Il più piccolo 1,90 lì dentro.
1: Senti Gianluca, invece, scusami.
2: Devo dirvi che sono sincero, adesso giustamente Bayern Monaco può arrivare fino in fondo, poi vediamo quello per il Saint Germain, però devo dire che quando hanno preso Company io ho detto non mi sembrava l'allenatore giusto, invece vedi che il
0: cambio, invece è Best, è... così facciamo pubblicità, diciamo.
1: Che però
0: questa giocatela, giocatela.
2: Non è per tutti perché siamo già vecchietti.
1: Infatti stavo dicendo, secondo me i ragazzi di oggi non l'hanno capito.
0: Robe la panina degli anni 80.
1: Esatto.
2: Best Company, bravo. Esatto.
1: No, invece volevo chiederti Gianluca, nell'ottica appunto di questa potenziale potenziale forfè, diciamo, di Yıldız, no? Verosimilmente ci potrebbe essere un Boga comunque in forma, molto fortunato anche sul gol, però comunque in forma al posto di Yıldız, e si potrebbe rivedere Jonathan David titolare, cosa che nelle ultime settimane insomma aveva perso la titolarità proprio a vantaggio di Boga.
2: E lì credo che questa è un'occasione per chi fa il centravanti di mestiere per dimostrare di meritare di provare a meritare di restare alla Juve, perché mi sembra evidente che ormai le scelte di Spalletti abbiano, come dire, bocciato gli acquisti estivi, no? Davide, Openda,
1: sì.
2: Su Vlahovic rimane, avrà, a Spalletti Vlahovic piace molto, però ora che servirebbe di nuovo i box, su Milik, come dire, non ne parliamo
0: ormai.
2: Neanche. Esatto, infatti, quindi sì, questa è la grande occasione per chi è rimasto indietro per sfruttare le ultime partite per far vedere che è fatto di un'altra pasta. Quindi io fossi Davide mi mangerei il campo in maniera clamorosa, però mi rendo conto che a volte poi ci sono aspetti mentali.
0: Anche caratteriali, forse, non è
2: caratteriali, sì, infatti, cioè, solitamente secondo me, adesso magari esagero, però il campione si vede in questa occasione,
0: certo.
2: Quando anche magari in una stagione dove ha fatto fatica, dando, come dire, facendo la tara sul fatto che era debuttante in Serie A, nuovo campionato, nuova lingua, difese diverse, tutto l'anno del mondiale,
1: sì.
2: Mettiamoci anche questo, però effettivamente il contributo è stato troppo basso, troppo scarso, quindi diciamo che a queste ultime partite, sfruttando anche l'assenza di Yıldız eventuale, per dare dei segnali, poi magari il destino è già segnato e quindi tu che sta dicendo non conta nulla, però io ci proverei, ecco, fossi in Davide, no, almeno per far vedere ai tifosi juventini che quello che si è visto finora era il gemello, sì. Sfortunato
1: per avere voglia di rivederlo l'anno prossimo
0: o per
1: così.
0: Far vedere a qualcuno in giro per il mondo che David è un giocatore che vale la pena ingaggiare, potrebbe anche essere
2: spesso quando si parla, no, delle ultime partite come una prova di esame per meritarsi la conferma, ma è anche una prova di esame, una prova, un casting quasi,
0: esatto.
2: Per chi vuole cambiare area, può cambiare area per far vedere che ha dei numeri e dei colpi, quindi assolutamente sì.
0: Ciò non toglie che a me Holm è piaciuto molto, devo dirti la verità, è che nel 3-4-2-1 che abbiamo visto, quindi con Seisao Yıldız potrebbero diventare con Seisao Boga, se confermi Holm ti avanza un McKennie, ragazzi, guarda che quello lì può fare anche il centravanti, guarda cosa ti dico, caro Gianluca.
2: Vabbè, sì, McKennie è...
0: Dove lo metti sta?
2: È il giocatore totale, manca solo il portiere. Ruolo di portiere.
1: Esatto.
2: E quello ha fatto tutti, credo, nella Juve. Quindi...
1: Magari sì, la volta
0: destro
1: che
0: destro e sinistro, sì, difensore centrale forse non ha fatto, i mediani forse li ha fatti, gli esterni li ha fatti, mezza punta anche, centravanti pure. Quindi manca
1: sperando che non succeda a breve, dovesse mai essere espulso il nostro portiere, magari lo vediamo anche.
2: È vero che è un buon stacco, però l'altezza è un po' lì.
0: Lì ci va il più alto in porta di solito quando è così. Insomma. Sperando che insomma i cambi ci sono in porta, è vero che non c'è Perin, non so se Perin recupera, non credo per questa partita.
2: Questo
0: sarà interessante vedere anche questo sconfronto Holm-Joao Mario, no? Perché Joao Mario, alla fine, visto che l'altro giorno aveva anche segnato in campionato,
1: settimana scorsa, sì.
0: Un discreto gol. Tu lo faresti questo scambio sul mercato così di botto, o qualcuno addirittura, leggevo oggi, propone, cioè o ipotizza perlomeno, uno scambio di Gregorio Holm invece?
2: Non lo so, io su Joao Mario sono sincero, io non l'avrei dato via, però mi rendo conto di essere in minoranza, nel senso che secondo me è un giocatore che a parte che Bologna sta facendo molto bene,
1: sì.
2: quindi vuol dire che le qualità ce le ha. E nella Juve, secondo me, ha avuto poca occasione per mettersi veramente in luce. Quindi, io fossi nella Juve, prima di dare via João Mario, ci penserei definitivamente, perlomeno ci penserei un attimo. Per quanto Holm effettivamente ha avuto un ottimo impatto nella Juve, è stato bravo perché inserirsi in una squadra nuova con un allenatore come Spalletti non è facile, quindi vuol dire che ha delle qualità proprio anche a livello mentale, cioè proprio di riuscire a essere subito pronto, quindi è uno scambio che ci può stare. Detto ciò, io se João Mario tornasse alla Juve, io fossi nella Juve, João Mario lo terrei ancora stretto, però.
0: Ma sai che io João Mario l'ho sempre visto più come vice con Seisao.
1: Ma infatti, perché... bravo, infatti stavo per dire quello. Forse la Juve non l'abbiamo mai neanche visto nel suo ruolo potenziale, no? Gianluca, è possibile questa?
2: Questo è vero, perché me lo ricordo all'inizio stagione quando si parlava, ma lui stesso lo diceva. Cioè, io ho un problema
0: con difensivo,
2: sì. Esatto, quello è la sua pecca. Ma forse perché arriva da un campionato dove veramente per un esterno difendere è quasi una vergogna, per cui
0: ti fischiano proprio, se ti vedono dietro a metà campo.
2: Dietro a metà campo ti fischiano, esatto, infatti. Ma guarda, è un po' mi viene in mente, insomma, magari con tutte le, facendo tutta la tara,
0: sì, le virgolette del caso,
2: esatto. Se voi ci pensate, un esterno come Di Marco, che gioca nella nazionale dell'Inter, è un esterno nell'Inter che gioca praticamente da metà campo in su,
1: sì.
2: Cioè non difende. Infatti, quando ha dovuto difendere con la nazionale, in Bosnia soprattutto, non sapeva quasi cosa fare.
0: Certo. Esatto.
2: Quindi mi viene da dire che João Mario, questo, non dico che Di Marco, però magari ha quella qualità lì,
1: sì.
2: Ottima tecnica, ottima qualità offensiva, gran velocità, però in difesa
1: quindi diciamo più un quinto di centrocampo che non un terzino fondamentalmente, no? Quindi
2: esatto, con una... sì, un quinto alto, esatto.
0: Un quinto di centrocampo di una squadra che sta nella metà campo avversaria, questo bravissimo, è il concetto di base, e quindi
1: sì, detto che tra l'altro in una delle poche volte che l'aveva usato Tudor gli aveva fatto fare il terzino a sinistra. A Genova, no? Dove lì effettivamente aveva giocato malissimo, ma vabbè, era anche a piede invertito.
2: Da dire poverino,
1: sì. No, certo.
0: Ancora grazie che non ha fatto finta di essersi fatto male nel riscaldamento.
2: Esatto,
0: diciamo, in quel
2: esatto,
0: caso lì.
2: Esatto.
0: Oh, caro Gianluca, grazie per questa bella. Gliela fai tu la domanda sul rinnovo a Locatelli? Domani,
1: esatto.
0: Sì.
2: Guardate, a proposito di Locatelli, ci sto pensando. Credo che domani per lui sarà forse la prima conferenza felice, perché solitamente viene a parlare dopo le sconfitte.
0: Hai ragione, no? Hai ragione.
2: A metterci la faccia, no? Quante volte Locatelli in questi anni è venuto a spiegare, a metterci la faccia?
0: L'eliminazione in Champions, sempre lui viene a fare.
2: E per una volta potrà dire: oh, finalmente mi fate domande bene.
0: Prima della partita, poi non è colpa mia, arrivederci, grazie.
2: Esatto, esatto. Cioè, secondo me sarà il primo godersi, anzi, sarà stupito di poter fare una conferenza.
1: Ma magari gliela fanno fare apposta, no? Dopo tante volte che ha messo la faccia.
2: Beh, ci sta, come risarcimento ci sta, no? Sì. a parte le battute, però effettivamente è anche un bel gesto, cioè comunque è il tuo capitano, hai voluto dargli comunque un rinnovo importante, è un giocatore fondamentale per questa Juve, per cui ci sta che si prenda alla ribalta la scena in questo momento, quindi direi che da quel punto di vista ha fatto benissimo. Per esempio, io l'avrei fatto anche con Spalletti, però mi rendo conto che Spalletti parla spesso e tanto volentieri, per cui quando ha rinnovato forse sarebbe stato bello sentire anche le sue emozioni. Vero che si potevano sentire dopo la vittoria sull'Atalanta, ma non è la stessa cosa, quindi va bene per Locatelli che domani si prende, direi, anche un giusto e meritato palcoscenico.
1: Sì,
0: ha fatto passare d'accordo. Un po' di tempo dopo il rigore sbagliato, così,
1: sì, diciamo, esatto,
0: va così. Bene così, insomma. Grazie Gianluca,
1: grazie Gianluca,
0: alla prossima.
2: Saluti a voi, grazie ancora.
1: Buon pomeriggio, buon lavoro.
0: Oh, i vostri messaggi che nel frattempo sono arrivati,
1: sì.
0: Forse riusciamo a leggerne uno al volo. Flavio da Rosà, prendo quello che è più breve.
1: Vai.
0: Il problema non è se ci va l'Italia ai mondiali, ma con che giocatori ci andrebbe. Sì,
1: sì,
0: però non è che quelli che vanno dell'Italia sono più scarsi della Bosnia o di altri.
1: No,
0: che
1: ci... infatti torniamo lì.
0: Bisogna vedere con che CT, con che giocatori, le convocazioni, perché io ripeto che Ruggeri, che ho visto in Atletico Madrid, non capisco come possa non essere convocato in nazionale. Ce ne sono anche che giocano in Inghilterra, che andrebbero magari valorizzati un po' di più.
1: Detto che se ci andiamo non ci sarebbe Retegui, perché si è fatto male ieri, si è rotto la tibia, deve anche essere operato, quindi sicuramente non sarebbe disponibile per un eventuale Mondiale dell'Italia, neanche anche per le amichevoli. Comunque, che ci saranno.
0: Vai a fare girone, se ti va bene passi un turno, e quello credo che sia eventualmente, diciamo, il livello dell'Italia massimo, a sì, livello mondiale in questo momento, perché non hai grandi attaccanti soprattutto, né grandi centrocampisti.
1: E poi bisognerebbe capire in che girone andiamo, se finiamo nel potenziale girone dell'Iran, perché quello nostro era diverso.
0: Comunque vediamo, tutta fantasia per adesso, vediamo cosa deciderà il buon Infantino, che per avere tutti questi interisti nell'Italia, secondo me è una parola buona, ce la metti.
1: A fra poco. Notiziario.
3: Colpo gobbo.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo gobbo.
0: E andiamo, ci andiamo, siamo, col ci siamo. Gobbo, ultima tranche di venerdì 17.
1: Guarda che pronuncia.
0: La Comoldì, voglio fare francese.
1: Bravo, bravo,
0: mi adeguo,
1: bravo.
0: Mi adeguo velocemente francofili al francesismo. Dunque, di questo qua di Michele da Gorizia, di messaggio, me lo tengo per dopo, sì, perché abbiamo un ospite che secondo me ci può illuminare su questi temi. Dice: vorrei un vostro parere circa la dichiarazione di Giuseppe Marotta in merito all'origine della crisi del calcio in Italia, che è diventato, diciamo, un tema che ormai di cui parlano tutti, anche un po' a sproposito. Ma dicevo, il prossimo ospite ci può, perché lui vive proprio le nazionali giovanili e quindi sì, sa poi cosa vuol dire alle varie

0: Allegri nella memoria, Giacomo, perché in realtà Allegri ha sempre questa nomea di non far di non far giocare i giovani, e lui invece ha sempre detto esattamente quello che dici tu, cioè i giovani non è che devono giocare perché sono giovani, ma devono giocare se sono
1: Se
0: forti.
1: sono
0: E
1: forti,
0: infatti
1: sì.
0: Yıldız l'ha fatto esordire lui ed aveva pure due, se non addirittura ormai 3 anni in meno rispetto a quelli che ha adesso. Lui è stato quello che ha fatto esordire De Winter in Champions ed era all'epoca il giocatore più giovane della Juve ad aver mai esordito da
1: Poi non so
0: titolare in
1: Ken,
0: Champions.
1: onestamente, ma non era vecchio neanche
0: Ken.
1: Ken, di sicuro, se non è stato lui a farlo esordire adesso a memoria.
0: Sì, e no,
1: Sì,
0: era stato Ken per forza, perché stiamo parlando di 5-6 anni fa,
1: ed è
0: quindi c'era
1: stato il
0: Allegri di
1: primo
0: sicuro.
1: millennial,
0: Sì,
1: ricordo, ad esordire. No,
0: a
1: credo
0: segnare in
1: che.
0: Champions, e segnare in Serie A, tra l'altro,
1: Esatto.
0: anche.
1: I 27 anni credo che fossero riferiti a Rabiot, nel senso che diceva l'abbiamo aspettato fino all'età della maturità, che 27 anni, in quel caso lì, in effetti sì, la Juve ha aspettato 4 anni, poi abbiamo visto il miglior
0: Però
1: Rabiot,
0: quello
1: però
0: si dice,
1: sì.
0: no, che i centrocampisti hanno la loro maturità tra i 27 e i 28 anni, cioè il loro prime, come si usa dire adesso, tra i ragazzi ce l'hanno tra i 20, dai 27, 28 ai 33, 34. Poi da lì a essere comunque magari già forti prima è un altro discorso. Saluto ancora anche Angela che su Twitch ci
1: Ah, sì.
0: scrive, sempre presente. Dice: ieri ho letto la notizia di Manninger, mi dispiace tantissimo. Abbiamo iniziato la puntata di oggi proprio con il ricordo di Alex Manninger, Angela, quindi magari ti sei collegata più tardi. E poi in riferimento alla nazionale dice: speriamo che non ci andiamo ai mondiali, immagino, evidentemente, visto anche quello che dicevamo poco fa.
1: Sì, diciamo che di Alex Manninger il ricordo più bello che ho come portiere della Juve è quella serata al Bernabeu, in cui giocò
0: Sì.
1: lui, quella della standing ovation per
0: Di
1: Del
0: Del Piero,
1: Piero.
0: sì.
1: In porta c'era lui, ne ha giocate perché ho guardato poi le statistiche, ha fatto mi sembra 27 presenze in 4 anni alla Juve, essendoci Buffon davanti,
0: Beh.
1: diciamo una cosa più che accettabile. Lui ha sempre accettato il classico dodicesimo, quando è un grande portiere ci fa un 12 così di garanzia, che
0: Esatto, che quando
1: esatto,
0: giocava comunque
1: non
0: eri
1: sbagliava,
0: tranquillo, no?
1: esatto.
0: Cioè non è che mettevi le mani nei
1: Sarebbe stato
0: capelli, anzi.
1: titolare in gran parte delle squadre di Serie A e poi persona originalissima perché faceva il falegname prima e è
0: Esatto,
1: tornato a fare il
0: lo
1: falegname dopo.
0: dicevo prima,
1: È
0: sì.
1: proprio un personaggio molto molto particolare che ci spiace tantissimo che se ne sia andato via così e così giovane, quindi ovviamente anche per la sua famiglia questo di conseguenza. E vabbè, torniamo pure al calcio, anche se sempre un po' difficile quando è così. Antonio da Caserta ci chiede: sapete qualcosa in più di questo ragazzino di 13 anni, Lamine Ba della Juve, paragonato a Lamine Yamal? Di nome ci siamo, dal video non male per uno di 13 anni, speriamo che non lo perdiamo, però 13 anni, ragazzi,
0: Posso
1: cioè, vai,
0: risponderti io
1: vai.
0: perché lui è compagno di squadra del figlio della mia collega. Io sai che
1: Ah, e allora lo vedi in diretta tu,
0: ho
1: vai.
0: raccontato spesso appunto di avere questa mia collega che ha un ragazzino fortissimo che si chiama, posso anche dirlo, tanto lo trovate nel nome della rosa della Juventus, si chiama Tommaso Cermele ed è l'attaccante di fianco
1: E
0: che gioca di
1: l'altro, diciamo
0: fianco
1: così.
0: alla Minba. E infatti io che conosco Tommaso, quando ho visto anch'io questi video che sono girati sulla Mimba, l'ho notato spesso, no? Vicino a lui, perché spesso è quello che gli fa gli assist. E mi dice appunto che sicuramente è molto forte, ma che effettivamente poi in quei video lì, se vuoi, puoi far vedere. Cioè,
1: È quello che
0: io
1: vuoi.
0: ho dei video che mi fa vedere la mia collega di suo figlio, che se metto insieme e monto quei video, vengono fuori dei gol che sono belli, se non più belli di quelli che stanno girando. Il paragone con Yamal viene proprio fatto sul nome, no? Io ho letto l'altro giorno un articolo, anche la Juve ha il suo Lamin perché ha lo stesso nome di Yamal. È chiaro che insomma a 13 anni è veramente tanto tanto presto e c'è da dire che lui avendo 13 anni e avendo quel fisico lì in questo momento ha un grosso vantaggio, no?
1: Certo, crescendo bisogna vedere
0: Rispetto agli
1: che.
0: avversari,
1: Certo.
0: bisogna poi capire quando si riallineano come funzionerà. Anche Moise Kean, ragazzi, quando era nella primavera sembrava fosse un'ira di Dio, poi è rimasto un buonissimo giocatore, ma quello che faceva con i pari età a 16-17 anni non lo ha poi replicato se non in qualche momento della sua carriera.
1: Sì, poi 13 anni, ragazzi, cioè è
0: Appunto,
1: troppo
0: appunto.
1: presto per dire qualunque cosa.
0: Io faccio in questi casi qua faccio sempre l'esempio di Camarda, no?
1: Sì.
0: Che sembrava a 16 anni, fa gol a Caterva in tutte le primavere, diventerà, fa la riserva a Lecce, con tutto il rispetto, no? Per cui, insomma,
1: È così che
0: aspettiamo un
1: va,
0: attimo.
1: piuttosto, se devo dire uno che mi ha colpito per il gol che ha fatto, poi non ho visto molto di altro, di Cina, questo che è
0: Sì,
1: arrivato
0: sì,
1: adesso dal Bayern
0: sì.
1: Monaco, Ocho, che quello lì già fisicamente è un po' più
0: Sì.
1: maturo, siamo più avanti negli anni, siamo intorno ai
0: E
1: 20,
0: parliamo già
1: 18,
0: di Serie C, no?
1: è già di
0: Quindi.
1: Serie C. Allora, da lì, lavorandoci, secondo me, lì con quel mancino, può essere un giocatore molto molto interessante, che può fare lo stesso, non dico essere il nuovo Yıldız, fare il percorso che ha fatto Yıldız, cioè ha fatto la primavera, qualche partita, passa in Serie C e dopo un po' viene aggregato alla prima squadra, ma per fare quel dopo un po' significa fare un lavoro fisico che è necessario.

0: fare a quell'età, perché sennò poi è tardi da fare, e che ci vogliono dei mesi se non degli anni per creare il tessuto fisico in grado di poter reggere a certi ritmi. La qualità o ce l'hai o non ce l'hai, quella te la dà la madre natura, certo, o i genitori, come dice Spalletti. E poi sul fisico ci devi lavorare finché non sei arrivato al livello per cui puoi competere contro gli armadi della Serie A, perché è vero che gli altri giocano altri ritmi, ma comunque in Serie A quando vai a sbattere contro le difese spesso ti fai male, poi devi avere la forza di tornare indietro, di rialzarti, insomma bisogna lavorare da quel punto di vista. Devo dire un nome adesso, direi Licina più che non questo ragazzino, aspettiamo 5 anni, sì, a vedere, sì, come va la sua crescita.
1: 13
0: anche
1: pochi.
0: Nella capoccia, cioè, perché se iniziamo a parlare a 13 anni questi qua ragazzi.
1: Allora guarda, per rispondere a Antonio, piuttosto che la Minba butterei un occhio in più a Destiny Limogale, che gli anni ne ha già 16, che sta già iniziando a giocare con l'Under 20 e ha già ricevuto almeno un paio di convocazioni con la Next Gen. Allora lì 16 anni, cominci già a giocare con quelli un po' più grandi e forse qualche cosa in più la puoi vedere, però 13 sono veramente molto molto pochi, ragazzi.
0: Poi a quell'età lì la testa, diciamo, bisogna vedere come evolve in un certo modo, l'entourage, come si dice, la famiglia, insomma sono tutte cose che contano, che bisogna conoscere, e che sicuramente su questa strada troviamo un appoggio più che gradito dal mister Massimo Storgato. Mister, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, stiamo parlando di giovani, giovanissimi, addirittura qualche ascoltatore ci suggerisce giocatori tredicenni della Juventus, ma direi che è un po' presto, no? Quando è che si capisce se un giocatore può veramente essere un giocatore, non dico un fuoriclasse, ma un giocatore importante di Serie A? Più o meno c'è un'età, oppure ci sono delle cose che si devono vedere anche dal punto di vista fisico, non so?
2: Ma è chiaro che la prospettiva, che non è di facile veduta, è importante, però insomma uno che a 15-16 anni già si intravedono le doti, poi è chiaro che la prospettiva fa il suo corso e la struttura fisica anche, però è chiaro che poi a 17 anni, a mio avviso 17 massimo 18, il salto tu lo devi fare, perché è lì che si vede veramente il talento. Chiaro che credo che l'annata sia l'under 17, quella dove si può già determinare se questo è un giocatore valido che può fare, che può far carriera.
1: Sì, infatti anche stavamo ragionando proprio su quello, no? Che piuttosto che il tredicenne Lamine di cui si parla tanto in questi giorni, forse il Destiny Limogale che fa già tra primavera e next gen può essere uno su cui magari puntare qualche riflettore in più.
2: Sì, ma è chiaro che deve avere un percorso fatto di scuola, di allenamenti, di prospettiva fisica, di crescita, di tante cose che si vedono già da ragazzini da 13-14 anni, si vedono già, lo vedi già come è un ragazzino magari intelligente, che a livello tecnico ha già delle doti, a livello coordinativo fa tante cose in maniera semplice, c'è un percorso globale che ti dà dei segnali, tanti piccoli segnali con la conferma dell'under 17, a mio avviso.
0: Ecco, peraltro so che è reduce da una 3 giorni di stage con gli under 16 nazionale, no? Adesso il tema universale è il calcio italiano, i ragazzi non giocano più nelle strade, mamma mia, gli oratori, le piazze, i giardinetti, eccetera eccetera. Uscendo un po' da questa retorica, che cosa bisogna dire?
2: Scusi, ma sì, è già una retorica che è già 10 anni. Che
0: sì, tra l'altro. Voglio dire, quando l'Italia viene eliminata, attaccano il disco dei giardini, dell'oratorio,
2: esatto,
0: eccetera, eccetera.
2: Esatto.
0: Che cosa concretamente serve a chi lavora con i ragazzi migliori d'Italia per fare in modo che questi ragazzi migliori d'Italia lo continuino a essere anche dopo l'Under 20-21, quando comunque ci stanno tra i migliori d'Europa, se non del mondo? Ecco.
2: Ma è chiaro che le giovanili nazionali dilettanti stanno facendo un ottimo lavoro, perché ci sono i ragazzi, bisogna avere, quando arrivi poi a una certa età, bisogna avere coraggio. Io porto l'esempio del Barcellona, che in una grave crisi economica del club hanno un ottimo settore giovanile, e la semifinale, i quarti di finale di Champions avevano 7-8 giocatori che sono cresciuti nella cantera. Quindi credo che oltre a copiare il tiki-taka un po' di anni fa, potremmo copiare anche questa faccenda, insomma, visto che noi siamo ci piace copiare. A mio avviso dobbiamo avere una nostra identità, che era fatta di situazioni tattiche, ottimi difensori adesso non si trovano più, ci sono tante problematiche. A mio avviso si deve ripartire dagli istruttori del settore giovanile, lavorare meglio nel settore giovanile, dare un grande contributo ai settori giovanili, perché bisogna alzare la qualità degli istruttori, non pagarli poco, perché poi se li paghi poco hai gli istruttori da poco, e quindi tanta professionalità, tanto lavoro e tanta pazienza soprattutto, perché il tutto è subito. Non lo avrai mai. Se si fanno queste cose si avrà un beneficio tra 6, 5, 6, 7 anni, se no altrimenti rimarremo sempre a mettere la polvere sotto il tappeto e a mettere il solito disco, e però intanto piano piano ci andremo alla deriva con tutte le squadre nazionali.
1: Ecco, ma tra l'altro, proprio a proposito di questo discorso, no? La Juve è stata un po', mi viene da dire, accusata nelle ultime due stagioni di essersi liberata e di aver forse anche un po' svenduto alcuni talenti della Next Gen, tra cui Huijsen, tra cui anche Pinin Junior, Savona, eccetera eccetera, però in tanti hanno, diciamo, giustificato questa questione dovuta al fatto del fair play finanziario, che con quei giocatori lì, anche vendendoli relativamente a poco, erano soldi freschi e puliti, no? Cioè non c'era l'ammortamento, eccetera eccetera.
0: E poi famosa plusvalenza.
1: E la plusvalenza che
0: si può fare.
1: Quella che si può fare, esatto. Quindi è possibile che una volta sistemata, diciamo, la questione economica, la Juve possa puntare un po' di più su questi talenti per il campo e non solo per il portafoglio?
2: Ma credo che sia una scelta. È chiaro che la scelta economica che ti permette di andare avanti devi farla, perché ormai il calcio ha anche a che fare con queste situazioni economiche, e devi cercare di salvaguardare i bilanci. E allora a questo punto io dico, perché poi quando il calcio è in crisi chi paga sono i settori giovanili, si risparmia sempre nei settori giovanili. Allora a questo punto risparmiamo, magari al contrario, diamo meno soldi in commissioni ai procuratori, prendiamo magari meno due stranieri in meno e investiamolo nel settore giovanile. Questo penso che sia una strada importante, perché non può Juventus pagare delle cifre astronomiche ai procuratori, insomma, tutti quei soldi di commissioni. È giusto pagarli perché ognuno fa il suo lavoro, però insomma con un occhio che, dico benissimo, a sto punto investo molto di più nei settori giovanili.
0: E poi anche nello scouting, perché sì. La Juve ha l'esempio di Federico Gatti, che chissà quanti ce ne sono in giro, basterebbe andare a cercare. Penso che questo lavoro qua si sia perso, perché ormai sono i procuratori che fanno loro anche gli osservatori, ma non è proprio lo stesso mestiere, perché il procuratore cura i suoi interessi.
2: Questo è vero, perché si hanno ormai una rete di scouting importante, però come tutti i mestieri ci sono i bravi idraulici e quelli meno bravi, e stessa cosa nello scouting, ci sono degli scout che lo fanno e altri un po' meno, però molte volte c'è molta superficialità nella valutazione di un ragazzo, c'è poca pazienza. Magari un ragazzo si può lavorare sui suoi difetti in un paio d'anni, costa poco all'inizio, se lavori bene magari qualcosina ti può venire fuori. Invece si dà, no, ma quello è scarso, si mettono le etichette, i famosi timbri. Non è così, perché magari l'evoluzione fisica di un ragazzo, specialmente in un ragazzo tardivo del secondo semestre, potrebbe essere più ritardatario degli altri. Quindi all'inizio questo ragazzo lo vedi di meno, però se ne intravedi a livello cognitivo e a livello tecnico delle doti, lo devi solo aspettare, ci devi lavorare bene con gli insegnanti e aver pazienza e farlo progredire, e non farlo lasciarlo in panchina e magari stufarlo, perché dici, boh, tu sei piccolino, sei magrolino, sei del secondo semestre, stai in panchina un anno, due anni, tre anni, con lui non lavori poco, non gli dai la possibilità di crescere con i più bravi e lo perdi, e questo non ce lo possiamo permettere.
1: Ecco, ma mettendo insieme i due discorsi, il problema anche del ricambio generazionale in nazionale può essere legato chiaramente, no, al fatto che oltre alla difficoltà dei settori giovanili, anche le squadre giovanili sono ormai pieni di stranieri, di giocatori addirittura comprati da altre squadre, no? Cioè anche i settori giovanili fanno poca selezione, vanno direttamente a comprare il prodotto finito in qualche modo.
2: Però prendi il prodotto finito perché hai tutto e subito.
1: E certo.
2: A levarti, io mi ricordo quando ero io alla Juventus a suo tempo, portammo nel settore giovanile 6 ragazzi in nazionale, cresciuti nella Juventus dal settore giovanile. E quindi quel percorso lì è vero che è molto più lungo, però ci è costato molto di meno di quello che magari tu vai a prendere un giocatore come Ildiz, che magari lo vai a prendere negli allievi e non è che te l'hanno l'hai portato via magari da una squadra turca e magari non è che l'hai pagato magari 100.000 euro come fare un percorso di un ragazzino che ti è costato una sacca di palloni alla società dilettantistica, hai pagato i tecnici che hai lavorato su 25 ragazzi per 4 anni. Non credo che a quel punto lì tu spenda di meno. Che Ildiz, quando lo vai a comprare anche negli allievi, se lo prendi già che ha determinati parametri, lo paghi 300-400.000 euro, certo, se non più, e commissioni al procuratore. Quindi a questo punto io lo allevo, vado a cercarmi un ragazzino, lo aspetto, avrò pazienza, alla fine basta che me ne vengano fuori due in un settore giovanile, io ho bello che ammortizzato la cifra.
0: Chiaro. E ho fatto anche un bel regalo alla nazionale.
3: Esatto,
0: No, invece le chiedo se è d'accordo con quello che ha proposto Spalletti, che è un esempio, ha sottolineato 100.000 volte, cioè di mettere l'obbligo di un under 19 titolare in Serie A in modo di doverne avere almeno 2, 3, 4 in rosa per poterne avere sempre uno in campo.
2: Tutte le idee che sono fatte per il settore giovanile per me vanno benissimo. Sicuramente Spalletti ha un'esperienza tale e la condivido, però io ne metterei anche due, però cercherei di fare le seconde squadre, cercherei di avere più o meno l'imposizione di avere, che ne so, 5 stranieri, perché non puoi non farlo, perché ormai le normative europee te lo fanno, però, ok, benissimo, 5 stranieri, però gli altri devono essere nella rosa, devono essere tutti italiani, perché a questo punto noi dobbiamo rivalutare la nostra nazionale, la nostra filiera, punto.
0: Sì, e poi comunque anche la squadra italiana con giocatori italiani funziona meglio, perché non è una compagnia di ventura che se le cose vanno bene tutti bravi, ma appena le cose vanno male uno scappa di qua, l'altro scappa di là, non si sa di chi è cresciuto in una società o comunque in un certo ambiente calcistico, poi anche più legato alla famosa maglia, eccetera, eccetera. Ma le chiedo...
2: È chiaro quello, perché è lampante, perché poi quando hai un senso di appartenenza della società e del club, perché il bambino che gioca a calcio, che tifa Juventus, che tifa Torino ed è di Torino, avrà un attaccamento più morboso sulla maglia, certo, e quindi andrà in campo. Un inglese viene qua di passaggio alla fine, sì, viene alla Juventus, si fa 2 anni, però se le cose vanno male, tanto io col mio procuratore
3: l'ha detto un po' Marchisio nell'intervista di queste ore, no? Proprio quello che
0: è un
3: sta dicendo lei
0: di quello
3: adesso.
0: Cresciuto nella Juve dai pulcini di Torino,
3: certo.
2: Esatto.
0: E invece le chiedo se secondo lei c'è speranza che prima o poi il nuovo presidente della FIGC apra un cassetto, prenda 900 pagine di Roberto Baggio e se le legga almeno, voglio dire, oppure non c'è speranza?
2: Il problema è che secondo me qui non è questione di presidente o no, è questione di trovare un connubio tra la politica e il calcio, perché purtroppo lo Stato deve mettere mano al portafoglio per dare dei soldi al calcio per lavorare meglio in un determinato discorso. Poi che sia Baggio, che sia Marchisio, che sia Del Piero, le idee di chi ha giocato a calcio sono tutte valide e ne hanno tante. Bisognerebbe dargli retta e cercare di andare verso una direzione un po' più tecnica e meno politica.
0: Perfetto.
3: C'è un messaggio molto bello, Massimo, che le leggiamo. Arriva da Manuel da Pisa. Dice: basta fare la selezione dei giocatori stranieri. Ne beneficiano solo le nazionali di riferimento. Facciamo la selezione dei giocatori italiani dando incentivi fiscali alle società che reclutano in rosa giocatori italiani. A me società italiana conviene e vado a prendere solo lo straniero che mi può far fare veramente la differenza. Questa è l'idea di Manuel da Pisa.
2: È un'idea degli anni Ottanta, parliamo chiaro. Perché una volta c'erano tutti gli italiani e si andava a prendere il giocatore, sì, che faceva la differenza straniero,
3: quando se ne 4. Potevano mettere solo 3, no?
0: Sì, che anche c'era... uno all'inizio, poi 2, poi 3, diciamo, esatto. E poi di colpo 100, così.
2: Io mi ricordo che all'epoca feci era con Platini, con Boni, con Maradona, con quegli anni lì, c'era uno straniero ma faceva veramente
0: sì. Sì, poi c'era Falcao, c'era Junior, c'erano quelli lì, esatto. Insomma, Zico all'Udinese, ragazzi, Zico all'Udinese abbiamo visto, pensa tu. Quello è, invece poi quando sono tutti stranieri è chiaro che è così.
2: Una volta nelle primavere, negli allievi, si faceva la filiera sotto, benissimo, si arrivava, perché non sempre riesce a coprire tutti i ruoli, a un certo punto andavi in primavera e ti accorgevi che ti mancava, che ne so, la mezzala, andavi in un'altra regione e andavi a prendere un giocatore da fuori regione. Adesso magari prendi uno straniero che dici, buono, faccio pochi gol, prendo un centrocampista straniero, per la carità, ci mancherebbe. Però insomma, secondo me la base e la filiera deve essere italiana fino a una certa età. Poi fai gli investimenti che devi fare, ma nel limite è consentito, e qui devi intervenire una certa nelle normative, secondo me.
0: Grazie mister, perché abbiamo parlato di quello che bisogna fare davvero, non degli spot che adesso girano
2: esatto.
0: A gran voce.
2: È finito il tempo delle parole, bisogna fare i fatti.
0: Esatto.
2: Sarebbero fatti sempre.
0: Sì, però adesso più, c'è l'occasione, diciamo, un rigore.
3: C'era una frase di Valentino Rossi che rendeva bene l'idea, che non possiamo ripetere perché insomma siamo in pieno primo pomeriggio.
0: Fatti e non puntino.
3: Esatto. Grazie mister.
0: A presto, grazie.
2: Buona giornata.
3: Leggevo il messaggio di Juve Tux su Twitch, sì. Scusatemi, che dice: scegliere gli italiani è una mossa lodevole, ma vanno riformati i vivai, vanno incentivati gli allenatori a lasciare libero gli estri dei ragazzini dai vincoli degli schemi tattici spesso asfissianti. Questo è un altro tema
0: molto interessante, perché se tu chiedi all'allenatore di vincere il campionato come obiettivo, lui lavora sulla tattica. Certo. Se chiedi come primo obiettivo all'allenatore del settore giovanile di creare giocatori, e non di, anche arrivando quinto, sesto, settimo, che poi se c'è giocatori buoni non è che arrivi ultimo, però, allora è un altro modo di lavorare, lì parte sempre dalla società
3: che quello lavorare. Credo sia una cosa positiva che sta facendo la Juve con la Next Gen, no? Cioè la Next Gen si sa che potrebbe ambire ad arrivare alla Serie B,
0: tutte le volte arriva ai playoff,
3: esatto,
0: quasi,
3: ma non è l'obiettivo, no? Cioè la Juve non ha come obiettivo portare la Next Gen in Serie B, ma far sì che i giocatori giochino. Quindi il fatto di arrivare sempre ai playoff è una cosa buona, perché ti allunga la stagione, sì, gli fai fare delle partite in più, alzi il livello
0: di un certo tipo, eccetera.
3: Però effettivamente non ha mai fatto la squadra per arrivare in Serie B, ha fatto una squadra in modo tale che i giocatori possano fare la loro esperienza tra i professionisti.
0: E ci va l'allenatore giusto, perché l'abbiamo visto la differenza con tutto il bene che vogliamo Paolo Montero rispetto all'attuale allenatore, che evidentemente per quel tipo di lavoro devi scegliere poi gli allenatori giusti, perché le società, ripeto, devono, come ha detto anche Storgato adesso, devono scegliere gli istruttori giusti, pagarli bene e dargli come obiettivo: senti, ho bisogno di tirar fuori da questi 3-4 giocatori da Serie A, poi magari c'è anche quello fortunato che è da Juve, ma intanto Serie A è da Serie A, li hai poi da usare sul mercato per arrivare ad altri obiettivi, e poi comunque te li puoi tenere in organico, perché, ripeto, anche avere un organico più ampio adesso che si giocano tante partite, i giovani tipo Savona, faccio l'esempio italiano, se avesse fatto qualche rotazione quest'anno non avrebbe disturbato nessuno di sicuro.
3: No,
0: ecco.
3: Proprio no, anche perché insomma Calulo, l'abbiamo detto tante volte, avrebbe avuto bisogno, no, anche di rifiatare una volta ogni tanto, al punto che addirittura poi a gennaio è stato preso Holm, nell'ottica appunto anche di far rifiatare Savona ogni tanto.
0: Lo striscione di Zico, ai tempi dell'Udinese è arrivato secondo in classifica, l'Udinese con Zico, ragazzi, perché i ragazzini non sanno perché se ne parla meno, andate a vedervi 2-3 cose di Zico con la maglia dell'Udinese e capite.
3: Però quello era proprio significato che c'era l'allenatore del pallone, no? C'è la trattativa dove devi andare a comprare il giocatore straniero, e allora lì è come quando arrivi ultimo al fantacalcio che fai l'asta, che partendo dal fondo quello più forte lo prendi a zero, e allora lì devi sceglierne uno e vai a prendere veramente quelli forti, poi sono magari un po' meno forti degli altri, ma stiamo parlando comunque di un livello altissimo,
0: pazzesco, perché in quei campionati lì veramente erano tutti assieme, gli stranieri più forti del mondo venivano a giocare in Italia, ma nel frattempo
3: uno per squadra, adesso vanno a finire tutti potenzialmente nella
0: stessa.
3: Per
0: lo stesso Udinese, per esempio, è un esempio come il Como, che va bene, la sostenibilità economica e tutto, che poi col Como non è neanche tanto così, però neanche un italiano o un italiano solo. Siamo un po' all'estremo.
4: Mira Canà,
3: poi la moglie Maracanà, era un colpo di genio
0: straordinario, e siamo arrivati alle 6, andremo ancora a messaggi, ma pazienza, li leggerà chi arriva dopo. Grazie Emanuele, regia, anche per le tue gemme che ci hai mandato in onda.
3: Ciao Gigi, ciao. A venerdì, noi ci vediamo domani con tutte le che vuoi,
0: io lunedì, e poi ci vediamo di nuovo venerdì prossimo. Ciao a tutti.
5: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto spazio al campionato perché sono in programma partite molto interessanti, molto importanti, su tutte quella in programma domani tra Roma e Inter. Non è decisiva per lo scudetto, però chi vince può assumere comunque un vantaggio psicologico importante per l'immediato futuro. Ne parliamo insieme naturalmente anche a tanti altri argomenti, insieme ad Andrea Manzo che è in collegamento con noi. Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Partiamo parlando del Milan, una delle tue ex squadre, reduce da questa sconfitta abbastanza clamorosa con il Benfica, anche per il modo in cui è arrivata, insomma un Milan che non ha saputo offrire praticamente niente dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della manovra, dal punto di vista della pericolosità. Te l'aspettavi un Milan a questi livelli in Europa?
1: Onestamente no, non mi trovavo, il Milan non lo vedevo, non mi sembrava veramente una squadra in quelle condizioni, però sto vedendo che Amorim non ha delle idee molto chiare, ha cambiato tanti giocatori e non ha ancora una base su chi lavorare per poi aggiungere agli altri, quindi credo che in questo momento qua il Milan è molto in confusione, anche perché tutti questi trequartisti, questi giocatori offensivi non hanno ancora probabilmente, non riescono ancora a interpretare il gioco che vuole Amorim, ecco, e quindi diventa difficile.
0: Ieri c'è stato un confronto tra Cardinale e Amorim, naturalmente il tecnico del Milan non è a rischio, però è evidente che adesso i risultati iniziano ad essere molto importanti e quello che ha colpito sono state alcune dichiarazioni nel dopogara della sconfitta con il Benfica, quando ha sottolineato Amorim che probabilmente la rosa non è così adatta, o comunque una parte della rosa non è così adatta alle sue idee di calcio.
1: Ultimamente sento molti allenatori che partono, va tutto bene, poi le prime difficoltà escono con queste dichiarazioni. Credo che queste cose qua andrebbero fatte molto prima, andrebbero fatte nel momento in cui vengono fatti gli acquisti. E dovrebbero avere le idee chiare. È logico che nel Milan a oggi manca un direttore sportivo che riesca a essere il filtro per portare i giocatori che un allenatore vuole, per portare quello che onestamente manca. Cioè il Milan oggi è Amorim e Cardinale, e quindi diventa molto difficile, non c'è nessuna persona che riesce a trovare i giocatori adatti per il gioco di Amorim, quindi lo deve fare lui stesso. E probabilmente le conoscenze non sono a 360 gradi come potrebbero essere quelle che ha un direttore sportivo o un addetto ai lavori per quelle competenze.
0: E insomma si torna a parlare di problemi di società, problemi di mancanza, in qualche caso di competenza.
1: Ma io l'ho sempre detto che da quando hanno tolto Maldini, e lo continuerò a dire, ma non perché Maldini sapeva quello che faceva, conosceva il Milan, conosce il Milan e ha fatto degli ottimi acquisti, avrà fatto anche lui qualche sbaglio, ma è normale, chi non lavora non sbaglia. A oggi invece c'è molta confusione, ma questo mi sembra di vedere il Milan, speriamo che non lo sia, ma il Milan di Fonseca, quindi mi sembra un po' qualche partita dove veramente vedi delle cose bellissime e strabilianti, però nel complesso manca qualcosa. Hai un giocatore che ti crea il gioco e tutto, che è Modric, però non puoi farlo giocare in un certo modo, quindi devi anche te essere bravo ad adattarti ai giocatori che hai, visto che hai approvato le scelte.
0: Domenica sera c'è Milan-Lecce, una partita sulla carta certamente più che abbordabile per i rossoneri, però pur sempre da prendere con le molle, no? Perché poi non dovesse arrivare la vittoria, è chiaro che divamperebbero le polemiche.
1: Ma io penso che tutte le partite siano difficili. L'anno scorso con il Cagliari sembrava una partita facile per entrare in Champions, invece poi si è rivelato una partita che poi ha fatto il patatrac del Milan, tutti via e tutto si ripartiva da zero, dall'anno zero. Io credo che tutte le partite vanno prese con rispetto. Il Lecce è una squadra che sta giocando bene, ha avuto le prime due partite dove non era sicuramente il Lecce che ha giocato domenica scorsa, perché questo lo aveva anche dichiarato Di Francesco. Oggi invece mi sembra una squadra che abbia ritrovato un po' di entusiasmo e anche di voglia di mettersi in discussione. E questo non lo so, il Milan deve veramente andare col coltello tra i denti, giocare una partita, oltre di cercare di far gioco, ma anche di giocarla con la determinazione giusta, la cattiveria giusta.
0: Senti, domani c'è Roma-Inter, partita attesissima, queste due squadre che sembrano essere le vere candidate per lo scudetto. Cosa ne pensi? Non c'è un terzo incomodo, almeno in questo momento la sensazione è questa.
1: Ma allora, le due squadre ad oggi sì, sono loro, però il Como non lo escluderei. Io ho visto qualche partita del Como e vedo che hanno le idee chiare. I giocatori, quando entrano, anche chi è arrivato nuovo, entra in un meccanismo collaudato, riescono a fare quello che credo che il mister gli chieda, perché comunque sicuramente Fabregas quelle indicazioni gliele dà. Ed è una mina vagante. Se riesce a mantenere questo entusiasmo, questo modo di giocare e tutto, non può essere una sorpresa. Abbiamo visto anni addietro il Verona, la Sampdoria, abbiamo visto squadre che hanno fatto dei campionati che non partivano sicuramente non favoriti, e poi alla fine portare a casa il risultato. Certo che la Roma e l'Inter sono due, cioè l'Inter è una corazzata impressionante, giocatori doppioni di livello a tutti i ruoli, e sappiamo benissimo che ha dei giocatori che fanno la differenza, ma proprio sotto l'aspetto anche caratteriale. La Roma, Gasperini sta plasmando la Roma come vuole lui. E ha trovato dei giocatori che non pensava di avere nel contesto della rosa, e sta facendo veramente molto bene. Questo è la cosa più bella, e mi auguro per lui che lo sia, il continuare Dybala a essere quello che è in questo momento.
0: Ecco, per quanto riguarda il Como, visto che lo citavi, bisognerà capire alla lunga quanto inciderà l'impegno in Champions, insomma, quanto perderà, se perderà qualcosa, progressivamente in campionato in termini di punti.
1: Ma forse gli darà un po' fastidio, però io vedo una cosa ad oggi. Questo probabilmente poi vedremo quando le energie saranno meno per altri motivi. Però c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, cioè i giocatori giocano, si divertono, sono in campo e si divertono. Loro fanno qualsiasi cosa con la giusta scelta, la giusta voglia, e alla fine vedi che è una squadra, si diverte, chiunque gioca, chiunque entra, chi c'è in campo in quel momento. Questa è una cosa positiva, ripeto. Abbiamo visto squadre a volte vincere il campionato che, proprio per questo tipo di entusiasmo, erano squadre.
0: Senti,
1: Quello
0: e
1: che
0: comunque.
1: oggi.
0: Sì, prego,
1: Dimmi, dimmi. No, stavo dicendo, quello che oggi il Milan non mi sembra,
0: prego.
1: non è
0: Non
1: una
0: c'è dubbio.
1: squadra, è un gruppo di giocatori, ma non è una squadra.
0: E tornando a Roma Inter, dove si deciderà questa partita, secondo te?
1: Ma io credo, capire se la Roma vuole giocare molto alto, andarli a prendere. Abbiamo visto che con il Real Madrid, quando sono stati pressati in certe situazioni, l'Inter ha avuto qualche difficoltà. Certo che però lasci campo scoperto, e l'Inter a campo scoperto diventa devastante, perché ha dei giocatori che hanno gamba, si propongono in verticale, chi vuole fa giocare molto bene, si propongono in verticale coi tempi giusti, e questo potrebbe mettere in difficoltà la Roma. Non dimentichiamo che l'Atalanta di Gasperini contro l'Inter ha sofferto e ha perso spesso, mi sembra, non vorrei sbagliare con i dati, però mi sembra che abbia Gasperini abbia perso spesso con l'Inter, con l'Atalanta.
0: Meglio Malen o Lautaro?
1: Dammeli tutti e due, no, scherzi. Cioè, Lautaro sappiamo che è un trainatore, uno di che la squadra a volte se la porta sulle spalle, li fa diventare tutti aggressivi come lui, perché veramente è il principale artefice di questa Inter. L'altro giocatore è un giocatore che l'hanno pescato, un giocatore che ad ogni palla mette in difficoltà le difese e fa gol. Io dico la verità, hanno caratteristiche diverse, però averli in squadra vuol dire partire in vantaggio, perché comunque segnano spesso, se non sempre.
0: La Fiorentina, domenica la sfida all'ora di pranzo con il Napoli, è una squadra, quella viola, che sembra essere ripartita dopo l'avvio horror.
1: Ma la Fiorentina l'ha ripresa un allenatore che conosce l'ambiente, non conosce tutti i giocatori perché ne sono stati cambiati parecchi, però conosce l'ambiente, conosce quello che deve dare. I giocatori penso che rispettino quello che lui in questo momento qua propone, perché è arrivato in punta di piedi, ma è riuscito anche a trasmettere qualcosa di positivo. È logico che va a Napoli in un contesto non facile, però c'è un po' di entusiasmo e è tornato, e questo potrebbe essere a favore della Fiorentina, perché comunque i giocatori di qualità li ha. Sono giovani, è vero, sono nuovi, è vero, ma hanno qualità, quindi questo potrebbe essere un po' la svolta, anche se dovesse essere, e che mi auguro di no, una partita che va male. L'importante è che la prestazione sia di quelle che danno credibilità al lavoro che si sta facendo.
0: Da ex viola firmeresti per un pareggio oppure te la giocheresti comunque per vincere? Insomma, non lasceresti niente di intentato, ecco.
1: Ma io la giocherei, onestamente la giocherei, perché, ripeto, ci sono dei giocatori all'interno della Fiorentina che hanno qualità importanti e possono mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Quindi io la giocherei veramente. Poi è logico, nell'arco dei 90 minuti, se mi trovo 2-2 al 90esimo, non farei certo quello che ha fatto la Juventus
0: Certo.
1: domenica scorsa. Farei, magari, direi in quel momento là: stiamo lì, vediamo un attimino, stiamo alti di qualche metro, ma non andiamo sicuramente tutti all'arrembaggio.
0: Mastantuono ti ha sorpreso e soprattutto ti chiedo se ti ricorda qualcuno in particolare.
1: Ma allora, sorpreso no, perché ne avevo sentito parlare, non l'avevo mai visto all'opera così. Ha dei colpi, adesso passati, mi pare che per me uno dei più grandi giocatori che abbiamo avuto è Roberto Baggio, però ha fatto dei colpi che sono similari, in quella rapidità, in quel modo. Roberto Baggio si spaziava a destra, a sinistra, senza problemi, con una facilità. Lui magari un po' più legato a una posizione di campo, però è un buon giocatore. È un buon giocatore. Diciamo che ha delle movenze di Baggio. Non sarà Baggio, ecco, però. Ecco, questo dobbiamo dirlo.
0: Senti, domenica c'è anche in programma Juventus-Atalanta, altra partita molto interessante. Juventus che ha vinto in Europa League nettamente, però ecco, deve ripartire in campionato dopo la sconfitta incredibile con il Sassuolo.
1: Ma la Juventus in Europa ha fatto bene, quindi ha preso un po' di morale. Io ho visto, è vero che la squadra non era, però è sempre difficile fare il risultato come l'ha fatto. L'Atalanta è in un momento di transizione che probabilmente porta degli scompensi ai giocatori, perché erano abituati in un certo modo, avevano proprio le idee chiare su quello che facevano, e Sarri sappiamo che ha bisogno di tempo per plasmare la squadra. La Juventus comunque ha molti assenti, non è una partita facile per ambedue. Lì per me giocherà proprio la l'attacco, e in questo momento qua l'Atalanta la vedo con gli attaccanti più performanti, potrebbero essere molto più decisivi rispetto a quello che possono essere quelli della Juventus. Però sappiamo che Spalletti riesce a trovare sempre delle escamotage che fa far sì che la squadra poi ne traga dei vantaggi. Ricordiamoci Totti, falso 9, che poi è diventato un'arma che quell'anno la Roma giocò tutto l'anno e giocò benissimo.
0: Insomma, è una bella sfida anche dal punto di vista tattico tra gli allenatori, tra Spalletti e
1: Esatto.
0: Sarri.
1: Sì, beh, ma sono due allenatori che conoscono il gioco, conoscono il calcio. Sarri ha le sue idee, Spalletti altrettanto. Riescono anche, mentre Sarri è un po' più radicato al suo 4-3-3, Spalletti riesce a essere anche un po' più camaleontico e trova a volte delle soluzioni, ripeto, delle soluzioni veramente interessanti che poi dopo portano dei frutti importanti alla squadra.
0: Una sfida in salsa toscana quella tra Spalletti e Sarri.
1: Esatto. No, sì, nelle zone. Uno dov'è? Uno è di.
0: Spalletti è di
1: No, dove.
0: Certaldo, mentre Sarri è vicino del Valdarno, diciamo, delle
1: Ah,
0: zone del
1: ok,
0: Valdarno.
1: ma sono vicini allora, non è che
0: Sì, non
1: sono
0: sono
1: vicini.
0: lontanissimi, no, non
1: Esatto.
0: sono lontanissimi, è vero. Va bene Andrea, vedremo cosa succederà. Grazie per il tuo
1: Grazie a
0: contributo. Alla
1: te.
0: prossima. Dopo
1: Grazie Lorenzo, ciao a tutti, buona serata, arrivederci a tutti.
0: questa chiacchierata con Andrea Manzo, parliamo anche del Venezia perché domani la squadra lagunare è attesa da una partita molto molto delicata contro la Lazio. Si parla anche di uno stroppa in bilico in caso di risultato negativo. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Venezia, Daniele Najar.
2: Giovanni Stroppa si gioca già il suo futuro sulla panchina del Venezia e lo fa in una sfida complicata, come quella contro la Lazio, e in una situazione di emergenza almeno per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Davanti a Stankovic, infatti, viste le assenze, l'allenatore chiederà uno sforzo a Juan Jesus, che sarà schierato per la prima volta dal primo minuto, nonostante il brasiliano sia ancora al lavoro per trovare la miglior condizione. Ci sarà poi Moreno, dirottato sul centro-sinistra con Shintian, a completare il reparto. Assente anche Aps. Sulla sinistra al suo posto giocherà Sagrado con Eino sulla fascia opposta. Tante le assenze anche a centrocampo, pesanti come quelle di Busio, Basic e Dagasso. Ci saranno quindi Quique Perez con Somma davanti alla difesa e Delgason a completare il reparto. Davanti confermati Yeboah e Adams. Il Venezia cerca i primi punti, cerca una scossa e Stroppa cerca una scossa perché un'altra sconfitta, che sarebbe la quinta consecutiva in queste prime 5 giornate, potrebbe costargli la panchina.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: A volte ritornano e a volte ritornano e parlano, perché ci facciamo questo titolo qua. A volte ritornano, lo diciamo, riferito, speriamo, alla Juventus, perché la partita di ieri quantomeno ci ha fatto rivedere una vittoria, ci ha fatto rivivere una serata tranquilla, ci ha fatto rivedere una vittoria anche larga, piuttosto convincente, con tutti gli alibi del caso, e che di fronte a una squadra che ha scelto volutamente, scientificamente, di non difendere. Ha detto: se lanciate il pallone in difesa non c'è nessuno, quindi approfittatene. Ci abbiamo anche il portiere, abbiamo raccolto qua sotto, stava facendo due palleggi con il magazzino, e ha detto: oh, ci serve un portiere, quindi a giocare pure due, e la gioca pure lui, abbiamo visto. Quindi, fatta questa premessa, che sennò poi dopo puntualmente qualunque cosa andremo a raccontare e a dire adesso ci verrà risposto: sì, ma erano scarsi, sì, lo sappiamo, e vi abbiamo raccontato anche a che livelli. Però comunque intanto queste partite le devi vincere, devi dimostrare qualcosa, devi far vedere qualcosa, e al limite queste partite ti servono ancora più di altre, perché permettono a dei giocatori di sbloccarsi sotto il punto di vista del gol, di sbloccarsi sui movimenti, perché il livello è easy, o anche a qualche giocatore di farti vedere che nonostante il livello non è al top della condizione. Penso per esempio al Calulu di turno, che non mi è sembrato in grande condizione. Se va in sofferenza con questo tipo di livello di calcio, allora dici: forse è il caso che riposi un po', oppure che si rimetta un po' in sesto, perché evidentemente era un po' la versione della conferenza stampa quella che abbiamo visto in campo.
3: Buongiorno,
2: di Calulu.
3: Buon pomeriggio
2: a tutti, Agenzia Mangiare, Stano Santander e Federico Rossi. C'è una versione compassata troppo, quindi bisogna sfruttare queste partite per dire cosa potrà funzionare se continua, cosa non può funzionare, e ti serve anche per cambiare modulo e dire: oh, ma a tre reggiamo con questi qua? Sì, con gli altri vediamo. Un 3-4-2-1 può essere meglio, perché se una partita del genere faccio sedere con Sesamo in panchina non scoppia un caso, perché si dice: ok, una partita faccio rifiutare con Sesamo, faccio rifiutare con Lomani, provo Arabegovic, provo Nico 2 dietro la punta, provo Voltemade, e nessuno mi dice niente. Però nel provare io provo a intuire qualcosa. Quello che abbiamo intuito è che, passando da 3, dalla difesa a 3, quindi con un centrocampo leggermente più rinforzato e due mezze punte alle spalle di un attaccante, forse il gioco si velocizza di più. Perdiamo con Sesao, con tutti i pro e i contro, ma ci sono anche i pro, non solo i contro. Si è capito che Colomani, se gioca da attaccante esterno, rende di più, ma questo già lo sapevamo, lo abbiamo avuto la prova. Si è capito che Voltemade deve naturalmente mostrare qualcosa, però ha fatto vedere che almeno i movimenti ce li ha, e qualcosa così. Questo è per quanto riguarda A volte ritornano e li analizziamo. A volte ritornano e parlano, arriviamo a Sarri, che dice: no, ma io non ho rimpianti, non mi ricordo quasi niente dell'esperienza fatta alla Juve. Benissimo, pensa che l'unico scudetto nella tua vita l'hai vinto là. Gli unici giocatori di un certo livello li hai avuti là. E rientrati e avevi detto: ah, mi sento gobbo. Io non ci ho creduto neanche un secondo, e sono contento di averci preso. E quindi domani speriamo di farti tornare a casa con una mano avanti e l'altra indietro.
3: No, lui se le mette tutte e due dietro, e una
2: o,
3: nel naso.
2: O sulla sigaretta.
3: Fammi sta zitto, Maranda.
2: Adesso ti faccio parlare. Adesso ti scatena. A
3: volte... No, fammi sta zitto.
2: No, adesso parli.
3: Fammi sta zitto.
2: A volte tornano e parlano anche Open Da, con tutto il rispetto, che ha detto: no, ma io non ho rimpianti. Cioè, è stato benissimo la Juve, quadro internazionale. Ho avuto qualche occasione, meno male, perché poi le altre non le potevi avere. No, ho imparato che anche se ti senti pronto devi aspettare e non giocare. Se tu il tuo essere pronto era colpire di testa la palla in fallo laterale, era il caso che aspettassi. No, tutto a posto, ma Vlahovic la palla non me la dava. credo che nessuno di noi te l'avrebbe data la palla a un certo punto della tua delle tue performance.
3: Mamma, fammi sto zitto.
2: Però ha detto anche un'altra cosa che ci svela un teatrino che sapevamo. Comolli mi ha chiamato, mi ha spiegato come dovevo giocare Comolli. E poi dopo, quando sono andato a parlare con Tudor, tu hai detto: ah, sì, devi fare la ok, però c'ho Vlahovic e David. E quindi ho voluto Comolli, quindi non si dialogava. Questo è buon pomeriggio di
3: no, fammi sta zitto.
2: No, non parla.
3: No, fammi sta zitto, parliamo di altro.
2: E di che vuoi parlare?
3: Non lo so.
2: Il tempo piove, piove.
3: Porca miseria, c'è stato un fulmine che si è abbattuto qui dentro.
2: Sì, un tuono.
3: Io
2: normale.
3: No, il fulmine sono andato a nascondere, malandro.
2: Cioè, lui veramente.
3: Sentite un botto.
2: Tu non l'hai visto, è che Rossi giustamente sta lavorando come un pazzo da ieri
3: dalle
2: dopo.
3: Dalle 4 alle 8 era qua,
2: insomma, sta lavorando lentamente.
3: No, io mi sono nascosto.
2: No, lui a un certo punto stavamo parlando tranquillo, è partito un tuono. Io sciolto.
3: Tuono, un fulmine.
2: Il fulmine non fa il rumore.
3: No,
2: il tuono
3: il
2: che fa il rumore.
3: No, il fulmine. Quello era pum!
2: Fulmine. No, il fulmine fa. Tss, e poi sì, dopo conti uno, due, tre, quanti metri sono. Boh, scoppia, no? Io, credimi, Rossi, stavo così, tranquillo, parlavo. Lui. Ha cominciato a. Che è successo?
3: Confermo.
2: Una bomba!
3: No,
2: ma che
3: non
2: bomba?
3: Ho detto una bomba.
2: Sì, dopo hai detto una bomba.
3: No. No, fammi sta zitto, Marangio, perché vedi, io aspettavo la conferenza stampa dello scaccolatore seriale. E, ma cosa gli devo? Ma, cioè, ma lui dovrebbe ringraziare il Signore che gli ha dato la possibilità, se ci crede, se non ci crede, ringraziasse chi gli pare, che gli ha dato la possibilità nella sua carriera intanto di venire in una società top, ok, anche se stiamo attraversando un momento di allenare Ronaldo, cioè lui ha allenato, sì, oddio, allenato Ronaldo, vabbè, insomma, diciamo l'hanno sopportato, tutto quello che ti pare, e c'è venire, non c'hai ricordi, guarda,
2: piena la barca,
3: no, noi ce l'abbiamo, il problema è che noi ce li vorremmo dimenticare, quei ricordi di quello che abbiamo passato con te alla guida, uno che ci faceva il dito medio,
2: sì,
3: uno
2: bravo,
3: che combatteva il palazzo e poi ci è venuto dentro, ma
2: è
3: la colpa
2: dentro,
3: non
2: detto
3: è
2: sono
3: tua, è di Paratici e Nedved che ti vennero a prendere,
2: sì, sì,
3: laggiù, quindi per l'amor di
2: Dio. E poi confermo quello che hai detto tu, cioè tu dovresti dire lì ho allenato grandi campioni,
3: Dybala,
2: Higuain, Douglas Costa, Ronaldo. In realtà quando andò addirittura a parlare con Ronaldo per spiegargli come giocare,
3: si è tolte me le scarpe.
2: No,
3: no,
2: ma
3: Ronaldo ha detto:
2: no,
3: guarda, lascia perdere, no, la barca,
2: no,
3: ti preferisco,
2: no,
3: le scarpe.
2: No, Ronaldo ha detto a Mendes, che era lì presente, e tu guarda, queste sono le chiavi per il rifornimento. Gli fai il baripieno, ne dobbiamo partire subito, però. Quindi, se può fare più in fretta così. Cioè, tu vai cioè, tu dovresti dire: io ho passato anni a contatto con il calcio. Con il calcio. Pensate che non ho allenato quell'anno, ho vinto lo scudetto.
3: Appunto.
2: Perché così è andata, eh? Lui non ha allenato, ma ha vinto lo scudetto. Indovinate perché?
3: E quindi veramente, cioè, bisognerebbe a lui e al suo compare, il signor Giuntoli, bisognerebbe veramente rimandarli con un calcio nel sedere, tutte e due a Napoli, a Bergamo, scusa. Openda a me fa tenerezza, dice Vlahovic mi passava la palla, ma avrebbe passato nemmeno Rossi la palla in quelle condizioni in cui era. Però è vero una cosa, Vincenzo, confermo assolutamente, dimostra il caos totale che abbiamo vissuto in questi anni. Cioè tutto quello che sta accadendo, o forse che è accaduto e spero non accada più, è frutto di caos. Di caos, nemmeno organizzato, di caos disorganizzato. Quindi mettiamoci il prima possibile una pietra sopra, ma ne abbiamo buttate giù veramente di ogni. E oggi l'appello, poi ognuno può fare quello che gli pare, ci mancherebbe altro, di stare accanto a questo allenatore e a questa squadra, ma non perché si difende nessuno, non ce ne frega niente, io difenderò solo e sempre la mia Juventus, ma perché, siccome ho la sensazione che qualcuno ci sia rimasto un po' male ieri sera, pochi, ma qualcuno, e si ritorna con questa tiritera. Allora, c'abbiamo un allenatore che si chiama Spalletti, c'abbiamo una squadra che faticosamente sta provando a ritirarsi su, stiamo lì dietro, come hanno fatto i 40.000 dello stadio. Quello per me è il cuore della Juventus, sono sincero.
2: No, quindi lasciamo stare e mettiamoli in disparte quelli che tornano, parlano, blaterano e dicono.
3: Sì, ma chi se ne frega. Infatti mi dice un amico, Ronaldo gli disse: mister,
2: sì,
3: cinco.
2: Però questo deve rappresentare, insieme a tanti altri fattori, a tante altre cose, quella molla che basterebbe, a parte non ci dovrebbe neanche essere, però la Juventus deve dimostrare di essere Juventus sotto tutti i punti di vista. Cioè, questi devono venire, tu li devi dominare. E questa cosa del dominio dei tempi, come lo vuole dire ora raccontare Luciano, Luciano lo sa come si fa. Adesso deve trovare il modo di trasferirlo alla squadra, di ritrasferirlo alla squadra, perché molti sono cambiati, perché bisogna trovare equilibrio senza Locatelli, credo a tutto, va bene a tutto. Credo che qualche indicazione dal punto di vista tattico ieri sia arrivata.
3: 3-4-2-1 Vincenzo, è quella che secondo me bisogna portarci.
2: E deve andare avanti così.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: E nel 3-4-2-1 possiamo anche già immaginare più o meno quali sono. Ah, poi c'è un'altra cosa che voglio dire. Poi sembra che me la prendo sempre con
3: chi ce l'ha?
2: Con lo stesso.
3: Chi?
2: No, voglio di due parole su Cambiaso.
3: Giocato, poraccio.
2: Non ha giocato, ok.
3: Spalletti parla di Grabara, dai.
2: No,
3: di...
2: dopo parlo io. Spalletti ha detto, vedi che poi qualcuno non vuole che parli, Minatus.
3: Sì, è
2: Spalletti ha detto, in realtà ha fatto capire che aveva recuperato, lui è venuto, sentiva dolore, non lo forzi il giocatore che
3: e
2: sente dolore.
3: Bene.
2: Ok. Stiamo facendo Chiesa punto 2.
3: Però Vincenzo, sai, la caviglia è una cosa un po' particolare.
2: Ma la caviglia era anche l'anno scorso.
3: Lo so. Io credo...
2: Poi è guarito, poi io non voglio alimentare dubbi.
3: No!
2: Però se clinicamente clinicamente ti considerano recuperato,
3: però il dolore,
2: e fai l'allenamento, perché ha fatto l'allenamento in gruppo, e poi dici no, ma forse c'ho un dolore.
3: No.
2: Noi abbiamo
3: Lui ha detto ho un dolore. Forse.
2: Va bene. Ma esiste anche Molière, il malato immaginario. Ok, perfetto.
3: Ho scoperto che sei anche te malato immaginario, Vincenzo. Io
2: a volte
3: no,
2: spesso è vero, a cena.
3: Spesso a cena ho scoperto
2: tante
3: cose. No, sono ipocondriaco,
2: che è diverso.
3: Sì, poi
2: però,
3: mi giro me, capito?
2: Però c'è il malato immaginario, no, perfetto. Io, cioè, sai, noi occupiamo un posto lì. Cioè, nel senso, se lui fosse partito, o se l'avessimo venduto, o se trovasse una squadra, la Juventus potrebbe prendere un altro laterale a sinistra, chi che sia. E magari fai riposare Kalulu, che in questo momento non mi sembra al top della condizione, metti Selic là e uno a sinistra. Noi in questo momento non possiamo far riposare Kalulu, dobbiamo giocare con Selic anche da quell'altra parte.
3: Oddio, cioè, io potresti farlo riposare Kalulu, sai come? Mettendo Kelly un pochino più alto e di là Selic. Certo,
2: perfetto,
3: qualcosa rischi,
2: qualcosa rischi.
3: Sì, sì, sì.
2: Quindi capiamo che cosa c'ha sto ragazzo, perché se clinicamente sta bene, se fa l'allenamento e poi arriva e c'ha dolore, mi assomiglia molto, non metto in dubbio, però assomiglia molto a Chiesa, che diceva ad Allegri no, c'ho dolore, non gioco, e Allegri diceva non gioco. Cioè, io sono stanco anche di questi giochi, perché poi abbiamo scoperto che Dybala va alla Roma, a volte chiede di fermarsi e Gasperini dice scusa, perché non vuoi essere come, no, perché c'ho dolore, giocaci sopra, non ti preoccupare, se ti fai male poi ne parliamo, e lui gioca tutte le partite.
3: Vabbè, lì avrei un'altra teoria che però tengo
2: va
3: per
2: bene,
3: me.
2: Tienila per te. Però se c'è anche quella cosa di dire che vogliamo fare,
3: hai
2: io
3: ragione.
2: Anche questo voglio capire.
3: Hai ragione, Vincenzo,
2: perché
3: però
2: c'è bisogno di tutti.
3: Benissimo, io però qui non voglio spezzare lancio a favore di nessuno. Poi Cambiaso, sono il primo che ho detto che ha fatto un pessimo precampionato e dunque è giusto che abbia trovato la panchina. Dico soltanto questo, che però la caviglia è un punto molto delicato. Non so se ti sei mai fatto male alla caviglia. Magari
2: sì, una volta, ma
3: una volta,
2: ne ho 12 anni, quindi non
3: sì,
2: me lo ricordo.
3: Appunto, quindi non te lo ricordi. La caviglia, qui non siamo ortopedici, ho altre specializzazioni in ortopedia, mi manca, però la caviglia è un posto, soprattutto è un punto soprattutto per un atleta, molto delicato, per cui tu vai a fare la risonanza, perché di quello si tratta, e non trovi niente, però magari un residuo di dolore, soprattutto quando la caviglia ti si gira, ti può rimanere. A me è capitato, e non faccio l'atleta, ma mi è successo andando a camminare, quindi e non avevo niente, ovviamente non ho fatto né risonanza e niente, però sapevo che era in via di guarigione, però un po' di dolore lo continuavo a sentire, perché comunque la caviglia, Vincenzo, è come un muscolo. Tu giocando a calcio la caviglia è una delle prime cose che utilizzi, quindi il dolore ci sta. Poi mi dici Mandzukic se ne fotteva e scendeva in campo, ma lì si tratta di carattere, lì si tratta di soglia del dolore. Io se ho la febbre a 37 come te la sento a 39 e mezzo, magari lui sente un dolorino, ha paura anche di forzare di giocarci sopra e dice sai che c'è. Io credo che il ragionamento sia questo, lui avrà pensato ora ci sono anche 3 settimane di sosta, non voglio forzare, magari in queste 3 settimane, dove non so se andrà a nazionale o meno, ma non credo in queste settimane posso recuperare. Quindi io questo un po', Vincenzo, onestamente lo capisco. Poi
2: no, certo.
3: Ti seguo sul ragionamento che abbiamo bisogno di tutti, che ci sono anche dei segnali Per esempio, McKenny ieri si è fatto una partita straordinaria come sempre e rientrava comunque non dall'affaticamento ma dalla lesione.
2: E quello è il discorso. Allora io voglio cercare di capire con chiarezza quali sono determinate situazioni. Dopodiché, questo era un inciso in più che faccio. Adesso questo cambio potrebbe portare a delle rinunce importanti. E io ne ho parlato tanto ieri, credo che potrebbe essere anche un tema di approfondimento, sì, sì, oggi con Seisao. Io lo so che ai tifosi piace tanto, e anche a noi che lo raccontiamo, il calcio, il giocatore tecnico che ti salta l'uomo, che ti crea la superiorità, che va a recuperare la palla, che insomma fa quei numeri che tu dici: ah, quanto mi gasa vedere questo giocatore. Se però fa anche quello che fa la Begovic, cioè il passaggio filtrante quando serve. Potremmo far vedere dopo una slide che mi ha girato Mirko quando arriviamo proprio Mirko. Quando arriviamo proprio Mirko, così ne parliamo anche insieme a lui. 17:35, aspettiamo conferma, dovremmo avere Mirko, dico a Rossi. Se lui facesse anche quel tipo di lavoro sarebbe perfetto. Io temo che invece con Seisao, nel suo essere un grande giocatore da Juventus, nel senso che ci mette l'anima, ci mette il cuore, appartenenza eccetera, però come attaccante esterno sia un po' monotematico e limiti un po' le opzioni offensive della Juventus. Peraltro, se tu dovessi cambiare modulo e fare 3-4-2-1, nei due lì dietro lui non ci si trova.
3: No, e io non ce lo metterei neppure.
2: E questo è un tema, secondo me, dobbiamo affrontare.
3: Ma, guarda, ieri, secondo me, nella partita sono emersi due dettagli, due spunti, perché noi chiedevamo questa alla partita di ieri, di vincerla senza problemi, e l'abbiamo fatto. Non me ne frega niente, poi, se era Arnek, nel senso.

0: Facciamo un mix dei due, chiaramente non è centrocampista dei sogni, ma è uno che può dare un po' di sostanza lì nel mezzo. Sicuramente se gioco tra virgolette a due con McKennie spostato un pochino più avanti, Sar non è l'olandese dormiente e quindi meglio. E poi i due dietro la punta, e poi parlo un attimo anche della punta, che secondo me devono essere Alejbegovic, al quale io non rinuncio perché il giocatore è forte, lo si sapeva, deve ancora crescere, ma rispetto a Conceição vede nettamente di più la porta, e l'altro è Nico Gonzalez, che se continua con questa determinazione, con questa voglia, con questa appartenenza, perché mi sembra che la stia mettendo in campo, secondo me è un altro inamovibile. E vengo all'altro punto sul quale si è dibattuto molto: la punta centrale. Ora, l'ho detto anche in un reel che ho fatto. Che
1: lo vediamo col ditino inquisitorio.
0: Il ditino va sempre messo. Voltemade non è la mia punta dei sogni e non è neppure una punta che nella mia Juventus ideale andrei mai a prendere. Ok? Giusto per fare la premessa. Cioè, i miei attaccanti sono altri, per come vedo io il calcio, perché a me non mi interessa che vaghi in mezzo a tutto il campo. Per me la punta deve fare gol. Però io rifletto su questo, l'ho detto ieri sera e ci ritorno oggi. In quel ruolo lì, cioè pseudo punta centrale, io ci vedo molto meglio lui rispetto a Kolumani. Perché lui, intanto, soltanto per essere due metri, un difensore te lo porta fuori. Certo, qualche duello in più lo deve vincere, perché se andiamo a vedere i numeri dei duelli di ieri, lasciamo perdere, non li andiamo a rielencare, ma ne ha persi la metà. È uno che comunque 1,96 m non mi può perdere la metà dei duelli. Però è lui che può fare quel lavoro. La famosa pallata la può ricevere lui. Non è sicuramente quello che vuole Spalletti, perché lui vuole un altro tipo di attaccante. Però per me domenica gioca lui. E Kolumani parte dalla panchina. Perché aggiungo e chiudo, il tedesco con Kolumani dietro io non ce lo vedo. Ce lo vedo invece con Nico e Alejbegovic.
1: A meno che quindi non sia un 3-4-3 invece che un 3-4-2-1.
0: No, Vincenzo. No.
1: No, dico in generale, come attaccante esterno può funzionare di più. Sai, immaginati, dico per dire, no, stiamo giocando un'altra volta un'amichevole come quella di ieri sera. Ok. Giochiamo di nuovo con il NEC.
0: Sì,
1: e giochi 3-4-3, nei tre lì davanti provi, per provare, Kolumani, Voltemade, Conceição.
0: Secondo me non segni mai.
1: Secondo me...
0: Chi segna? Abbiamo detto ora che...
1: No, nel senso
0: forse
1: che
0: le bocche da fuoco possono essere...
1: Il gol di Selic è arrivato, per esempio.
0: Per carità.
1: Quello ti sto dicendo. Quindi uno che scarica da destra, uno che scarica da sinistra, ti attaccano, uno piace. Centrale, non ti piacerebbe.
0: No, okay. Non mi piace, Vincenzo.
1: No, neanche a me.
0: Perché non mi
1: proponendo.
0: Piace. Perché poi l'altro focus è sicuramente quello su Conceição. Ora, mi dispiace per Matteo che c'era il fantacalcio, ha detto già le perdo tutte se me lo mettono in panchina. Ma a me non me ne frega niente del fantacalcio.
1: No,
0: caro Matteo,
1: capisco.
0: Caro Matteo.
1: Ma io capisco anche tutti quelli a cui piace.
0: Sì, ma a me non dispiace.
1: Piace anche a me.
0: Ma io no,
1: però
0: io lo adoro. Perché hai visto?
1: Rischiamo di essere monotematici.
0: Perché non segna?
1: No, non solo, cioè rischi che tu ti appoggi a lui solo. Quanti cross al centro ha messo per le torri? Pochi, in realtà.
0: Parte quali sono le torri?
1: Vabbè, Kolumani, gli attaccanti centrali che magari riempiono l'area. Quante volte hai visto crossare alto in mezzo invece
0: no,
1: che fare
0: poco.
1: Lo scarico? Ok, al massimo a piede invertito a rientrare, ma non è la stessa cosa. E comunque non lo fa, per esempio, come Cegrova, che ha piedi un po' più calibrati per questo tipo di cose. Lui fa lo scarico.
0: No, Cegrova.
1: Lui fa lo scarico, lui fa l'incursione, lui salta l'uomo, lui prova il tiro, lui è peperino. Però poi quello fa, cioè nel senso ci si limita a quanti gol stagionali, meno di 5, 6 massimo, 6 nella migliore delle ipotesi, sarebbe già tantissimo.
0: Ci metto già la firma.
1: Ma lui ne ha fatti quanti? 3 l'anno scorso, 2 assist.
0: Di cui uno straordinario.
1: Straordinario con la Roma, quante volte lo ripeti quello? 2 assist. E allora
0: vedi,
1: tu devi pesare, oltre che alla bellezza estetica, alla qualità tecnica del giocatore, la sua incidenza in campo.
0: Allora, io credo che noi anche quest'anno purtroppo siamo alle prese con la mancanza di un centravanti da 20 gol. Ok,
1: ah, questo è poco, ma sì.
0: Non ce l'abbiamo.
1: Non ce l'abbiamo.
0: E forse ce l'abbiamo meno da 15. Bene, però le partite vanno giocate. però l'allenatore, e qui ritorno alla famosa mano dell'allenatore, mi deve trovare una soluzione. E se la soluzione è io

0: la detesto, la famosa cooperativa del gol. Non mi piace, perché per me io devo averci l'attaccante da 20, 15-20 e poi anche gli altri. Ma siccome secondo me, spero di sbagliarmi, Collo ne farà 15, sì, ma stagionali, o Altemade se arriva a 10 siamo già contenti, poi magari ne fa 15 anche lui. Però in questo momento che hanno un po' le polveri bagnate, chi è che ti può portare la doppia cifra in attesa del ritorno di Yıldız? E le mezze punte. E allora, se Kolumani non mi apre quegli spazi e Voltemade me li apre, io gioco con lui. E sperando che Nico, già arrivato a due gol stagionali, Alibegovic, che si è sbloccato, Zegrova. Perché Zegrova, non dal primo, ma a partita in corso, mi può dare una mano. Con Cesao per me entra sempre al 60esimo, Vincenzo, perché può sfruttare la stanchezza,
1: temo,
0: e tutto.
1: Temo di sì.
0: Però in questo momento mi serve?
1: Io in questo momento credo che, al di là, ripeto, della partita di ieri, che lascia le indicazioni che trovano, ma che lascia il tempo che trovano, però delle indicazioni le hanno date. Di Alibegovic non puoi fare a meno, anzi, più lo fai giocare, più lo fai diventare forte e centrale nel tuo progetto. Bravo. Quindi lui non si tocca, perfetto. Bravo. È uno dei tre dietro. Nico non si tocca.
0: Tre o due.
1: Nico non si tocca perché è uno che sta facendo recupero palla. Vedi, poi Spalletti ti ha detto: ti decide lui quello che devi fare. Quindi, sì, se poi perde palla, ti viene a riprendere perché devi fare quello che dice lui. E incide e non si tocca. E sono già due. Il terzo è McKennie, perché McKennie è l'unico che può fare da raccordo tra centrocampo e attacco in un ipotetico, l'ha disegnato credo anche Spalletti, un ipotetico rombo, diciamo così. McKennie ti può fare anche il lavoro di raccordo, quindi essere quello, il trequartista dei tre dietro la punta, se giochi con i 3-2, oppure lo metti a centrocampo e fa un lavoro di raccordo. Per Conceição io in questa squadra, in questo modo, non lo trovo
0: nemmeno
1: lo
0: io. Spazio. Nel 3-4-2-1 non lo trovo nemmeno io. Però siccome le partite si sviluppano ormai in tre fasi, primo tempo,
1: e già devo,
0: inizio di presa e sostituzioni importanti.
1: Perfetto, il calcio moderno con i 5 cambi fa sì che tu hai 11 che giocano titolari e poi ne hai almeno 5 che possono entrare, per cioè forza, un ulteriore 11 del secondo tempo. Anche lì poi hai abbondanza, perché potresti dire metto Conceição o metto Cegrova.
0: Bravo.
1: Chi è che mi incide di
0: oppure
1: più?
0: Oppure tutte e due, una a destra e una a sinistra, oppure tutte e due dietro le punte. Io no,
1: però
0: non
1: la
0: ce
1: roba
0: lo
1: che
0: vedo
1: mi fa andare, che mi fa arrabbiare, e torniamo a un punto che hai toccato tu, che è un altro tema della giornata, è che vedi chi entra con Cesao o Cegrova, bene. Chi mettiamo dietro le punte? Possiamo mettere Alibegovic o io a mettere Nico quando tornerà Yıldız, ma Alibegovic adesso può convivere con il. E non abbiamo l'attaccante.
0: Vincenzo,
1: siamo pieni di punte
0: però
1: esterne.
0: Però questa è una tematica che noi abbiamo toccato dall'inizio. Cioè noi abbiamo una marea di esterni o mezze punte, fate voi, e di due attaccanti che dovrebbero fare le prime punte ce n'è una.
1: Per me già si deve lavorare adesso, pensa un po', giocando naturalmente, a come poter far convivere al migliore dei modi Yıldız e Alibegovic.
0: Secondo me,
1: perché giocano esattamente sulla stessa mattonella.
0: Sì, e l'abbiamo visto. Però sai, se li metti un pochino, li accentri un po'.
1: Alai lo puoi mettere anche a fare un po'. Vedi come ieri ha dato quel pallone a Nico, sì, si è abbassato e ha avuto quella visione. Poi ripeto, ieri c'erano le praterie.
0: No, ieri
1: c'era
0: la squadra, quella di Piccari, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: difesa
1: sì,
0: non esiste.
1: Ieri
0: infatti,
1: era
0: Piccari grandissimo, è venuto con la maglia
1: del
0: Neck oggi. Sì.
1: Era proprio la casa nella prateria ieri, quindi però l'intuizione, il tempo del passaggio l'ha azzeccato in pieno. Potrebbero giocare lì, dovresti tornare a tre, ti serve il centrocampo, ma ritornerebbe Thuram. Questo è un problema che ci poniamo dopo. Poniamoci il problema adesso: questa Juventus può rinascere passando per un'esclusione dall'11 titolare di Conceição?
0: Io ti rispondo e dico di sì.
1: Vogliamo vedere che ne dicono loro?
0: Sì, ti rispondo e ti dico così, Vincenzo, ma attenzione, non cancellando Conceição, occhio, ma utilizzando Conceição in maniera diversa. Detto che poi si giocherà dopo la sosta ogni tre giorni, fino al 15 novembre la Juve giocherà ogni tre giorni, perché oltre all'Europa League c'è anche il turno frasettimanale, quindi c'è spazio per tutti. Però, secondo me, e ci ha messo un po' troppo tempo Spalletti, ma nel 3-4-2-1, sperando naturalmente che McKennie regga, perché noi abbiamo due centrocampisti di fatto, cioè in realtà tre, perché io con Miners continuo a non considerarlo, ahimè, ahi noi, abbiamo visto anche come è entrato ieri. Però se noi andiamo nel 3-4-2-1 con Cesao non ci può stare, a meno che in queste tre settimane, non so se andrà in nazionale, ma immagino di sì, si lavori, c'hai cioè quasi un mese di tempo,
1: sì, sì,
0: per staccarlo un po' dalla linea laterale e accentrarlo. Ma la domanda è, quindi sempre rimanendo con il tuo tema, si può fare a meno di Consesso titolare? La domanda è: lui ha bisogno di quella linea per partire? Ha bisogno di quei metri di campo in più per partire? Non vorrei che centralmente diventasse un po' troppo prevedibile.
1: A meno che non si abbassa e si va a cercare lo spazio giù.
0: Si abbassa
1: quindi...
0: di più di quello che è?
1: Io un'idea ce l'ho, ecco perché poi la chiedo anche a voi, perché secondo me, vedi, per esempio Alaj Begovic, no? Oltre ad avere la tecnica, non è un Marcantonio, ma è uno che, ecco, col Sassuolo non ce l'ha messa la fisicità, che è stato buttato fuori dal campo,
0: però ha tirato 5 volte, stato quello però, che di più.
1: Però è uno che si coordina in un attimo,
0: sì.
1: Con e Cesao trova no. la porta. Con Cesao deve e poi al limite palo oppure gol, però ci mette un po' più di fatica, anche se c'è il baricentro basso, quindi dovrebbe riuscirci subito. E la fisicità la subisci un pochettino, qualche centimetro in più fa la differenza a volte.
0: Ma sono d'accordo con te, Vincenzo, ma tant'è vero, ripeto, ora si parla anche di rinnovo e secondo me fanno pure bene, ma con Cesao, per quanto mi riguardava e per quanto mi riguarda, era quell'eventuale sacrificio che io a 40 milioni avrei fatto.
1: No, l'avrei fatto anch'io. Poi nulla.
0: Poi felicissimo che sia rimasto, perché è un valore per
1: certo
0: la Juve.
1: Certo che è un valore per la Juve, però a questo punto questo valore, per restare valore, deve anche un po' lavorare su se stesso. L'allenatore deve lavorare su di lui.
0: Esatto.
1: Perché potrà fare qualcosa di più. Lui l'ha detto, io voglio migliorarmi. Vediamo questo miglioramento. Tu rispetto all'anno scorso l'hai visto un miglioramento? Io nel cercare la porta centralmente l'ho visto. Perché
0: anch'io.
1: Ha cominciato
0: anch'io.
1: Anche ad accentrarsi a cercare la porta. Poi però vedi quella palla in profondità, non ricordo in quale partita, forse proprio contro il Milan, e invece di incrociare di destro prova un improbabile collo e gliela butta praticamente addosso. Cioè ti manca quello. Un attaccante esterno che è cresciuto là davanti alla porta col pallone giusto, gli mise, se non ricordo male, proprio Douglas Luiz.
0: Sì, Luiz.
1: Devi incrociare e devi buttarla dentro. Noi dobbiamo essere sta roba qua davanti alla porta, spietati, altrimenti non ne usciamo.
0: Si può fare meno di Consesao? Dal primo minuto ditecelo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
3: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
4: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi su territorio tedesco.
3: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Haaretz. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora a una ristretta cerchia di giornalisti internazionali, lo riferisce l'emittente Channel 12.
4: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%, cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
3: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuno, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la sprint race, domani gara lunga alle 14.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Già tante riflessioni interessanti state lanciando. Per esempio c'è un amico che dice non credo se ne possa fare a meno, anche perché fino a ieri abbiamo detto che era l'unico che faceva vedere qualcosa, oggi non lo è più. Il NEC è una squadra scarsissima, non ci facciamo illudere, il Parma darebbe che ce l'ha annullato e comunque Chico ha perso e poi si è aggiornata la pagina con i tanti messaggi. Però allora, non è per la partita di ieri, è proprio sulle partite che ci sono state fino adesso. E non mi dite che alla Begovic o al Parma è stato annullato. Alla Begovic si vede subito che è un giocatore di grandissimo talento, qualità, visione, e anzi ringraziamo Pjanic, perché credo che insieme a Yıldız sia il giocatore più forte che abbiamo avuto negli ultimi anni, e lo vedremo. Dopodiché capisco quello che si dice, ma noi non abbiamo detto e non continuiamo, non stiamo dicendo adesso che con Cesao non vale, stiamo dicendo che probabilmente appoggiarsi a Conceição fino adesso non ha fatto sbocciare qualcosa nel gioco della Juve. Magari quel qualcosa può sbocciare se si cambia una struttura che poi prevede però maggiore profondità, maggiore verticalità. E quindi vi poniamo la domanda, non è una sentenza ovviamente.
0: Ciao ragazzi, da ragazzi un po' di calcio l'ho giocato, ricordo che uno dei mister che ho avuto metteva sempre quelli più piccoli e veloci nel secondo tempo, dal 70esimo in poi, anche se magari tecnicamente non erano granché, proprio perché le squadre avversarie erano più stanche. Ho sempre pensato che questo potrebbe andare bene anche per Conceição ad oggi, anche per Colomani, sì, con la differenza, Alfonso, che oggi con i 5 cambi puoi cambiare anche i difensori, quindi quella cosa lì che è verissima, però tu cambi un difensore e annulli questa cosa, però è vero. Ciao, credo che non se ne può fare a meno, cioè di Conceição, anche perché finora abbiamo detto che era l'unico che fa vedere qualcosa, oggi invece non lo è più. Il NEC è una squadra scarsissima, non ci facciamo illudere, scrive un amico. Sì, si deve fare a meno di Conceição, scrive Roberto. Cicco purtroppo deve lavorare sulla finalizzazione. Fino allora avremo un grande crack che funziona molto bene a partita in corso, ma che purtroppo rallenta manovra e non funziona come terminale offensivo. Moreno dice: Conceição è il giocatore da far subentrare nel secondo tempo quando le squadre sono stanche, e lui con la sua velocità può creare superiorità numerica. Questo era Moreno. Ciao ragazzi, Andrea da Reggio Calabria. Premetto che a mio parere non dovremmo giocare col 3-4-2-1 perché la squadra sarà costruita per giocare coi terzini. Non abbiamo le ali come l'Inter o la Roma, ma se bisogna giocare per forza così, allora Conceição lo metto nei 4 di centrocampo largo a destra. Lì potrebbe fare la differenza senza la pressione di dover far gol. Questa è una riflessione che è intrigante, lo sai? Quarto a destra a centrocampo, saremmo forse però un pochino troppo sbilanciati. No,
1: a me non intriga per niente, perché quattro a destra a centrocampo lo limiti, lo allontani dalla porta, gli fai fare più chilometri. E onestamente, se io devo pensare al famoso 4-4-2 che adesso tanto non adotta più nessuno perché è proprio vecchio come modulo e secondo me si sposa poco con il calcio moderno, io ci immagino uno che comunque un po' di purtroppo la prestanza fisica lo penalizza.
0: Però vedi, ti leggo questo messaggio di Fabio da Torino, dice: credo che Cicco può essere più incisivo come trequartista dietro la punta nel 3-4-2-1 che è d'esterno.
1: No.
0: Zitto, dove spesso si perde e diventa confusionario. Però va convinto che può fare quel ruolo alla Brahim Diaz. E mi piace questo
1: confronto. No, a me piace molto.
0: Devi stare zitto, perché anche Brahim Diaz è piccolo.
1: Sì.
0: Anche Quintiliano è piccolo.
1: Ale, Brahim, Brahim, Cicco.
0: Sono d'accordo.
1: E ci sono le categorie. E Brahim è uno che lo ha già fatto, lo sa fare, e usa tutti e due i piedi. Cicco usa il sinistro, parliamoci chiaramente. E ti ho fatto l'esempio dell'assist di Douglas, lui davanti alla porta, piuttosto che incrociare di destro come doveva fare, la colpisce di collo sinistro addosso a Magnan. È una questione di
0: istinto. Frosinone sbaglia un gol pazzesco, bravo, perché perde un tempo di gioco. Sì.
1: Questione di istinto, di sicurezza. Brahim è uno destro, sinistra, te la butta, e quindi è nato per fare quel ruolo là. Vogliamo adattarlo? Va bene, ma noi già ci stiamo adattando. Uno che non sa segnare, che però deve prendere le pallate. L'altro che dovrebbe fare l'estendo, lo vogliamo mettere a fare il goleador. Mettiamo anche con Conceição a fare Brahim Diaz, e non lo sa fare, si deve imparare a fare quello. Stiamo adattando. Si ricca a sinistra perché quell'altro si è smontato la caviglia e non torna più. Cominciamo adattiamo Douglas Luiz a fare il playmaker, ma anche il frangiflutti davanti alla difesa. Con Miners a giocare a calcio. Insomma, stiamo adattando troppe persone a fare cose che poi non è il loro ruolo. E secondo me, se segui questa strada, ti perdi. A quel punto prendi a Lucumi e lo metti a centrocampo, come diceva qualcuno. Invece no, noi dobbiamo cercare, secondo me, di preservare ognuno nel suo ruolo. Cicco è un attaccante esterno che segna poco e che di assist non ne fa tanti, ma che è un giocatore che a partita in corso, vedi, a partita in corso entrava anche Douglas Luiz, Douglas Costa. Ma quanta diversità c'era tra Douglas Costa e Conceição? Enorme. Douglas Costa anche lui usava sempre soltanto il sinistro, ma come lo usava? E quel gol alla Lokomotiv Mosca, te lo ricordi?
0: Giocatori competenti,
1: perfetto. No, è per dirti che lo metti a gara in corso, ma non imposti una partita su di lui, a meno che non sia una partita che puoi gestire o che in emergenza devi gestire, secondo il mio punto di vista.
0: Vai Rossi, facci sentire qualcosa, va.
8: Ciao ragazzi, sono Andrew da Savigliano.
0: Ciao.
8: E
0: ciao.
8: Se quando poi tornerà il Diz, se fosse proprio lui invece quella prima punta con dietro Alaibegovic e Nico Gonzalez, ovviamente alla falso 9, quindi senza dare punti di riferimento, si può magari girare con loro tre e a rotazione, quindi una volta tocca uno, una volta l'altro a fare la prima punta, quindi hanno un bel po' di tecnica, fantasia con quei tre lì davanti.
1: Abbiamo
8: si
1: già...
8: potrebbe anche provare.
1: Allora capisco, nostro amico, lo ringrazio per la lettura. L'abbiamo già provato e ha funzionato male.
0: Però ha funzionato male.
1: Già l'abbiamo provato.
0: L'unica falso cosa, avresti un Alaibegovic in più.
1: Sì, ma per l'indiz.
0: Sì, probabilmente sì.
1: No, anche qui torniamo, adattiamo. Allora io sposo più il messaggio di Silvia, che scrive la discussione su Cicco, si dipana semplicemente guardando i fatti: 80 partite, 9 assist, 10 gol, talento enorme, ma spesso viene verificato dalle scelte e dal suo incaponirsi nel buttarsi in situazioni complicate per la sua fisicità. Da subentrante va bene, con l'avversario stanco può incidere di più. È quello che di fatto stiamo raccontando.
0: Sì, lo stavo leggendo anch'io.
1: Ma è così, Ale. Allora, io vedi ancora una volta la soluzione. Ringraziamo i nostri amici perché sono un pozzo
0: molto,
1: di idee
0: molto, molto,
1: e
0: molto.
1: Ci aiutano a fare riflessioni. È però adattare uno a fare una roba che non è sua. Allora, io credo, ok, in emergenza si fanno male 20 giocatori, tu dici tieni botta per due mesi, il tempo che recupera quello devi adattarti a fare questo, oppure riscontro in Zambrotta la capacità di fare il terzino a tutta fascia e gli cambio il ruolo, ma devi proprio avere quell'intuizione, deve funzionare. Dopodiché ci troviamo, abbiamo fatto già l'elenco, aggiungiamo all'elenco che ho fatto prima Ildiz falso 9, sono tutti fuori ruolo.
0: E poi sarebbe anche un segnale clamoroso nei confronti dei due attaccanti che abbiamo, che attenzione, me ne frega il giusto, però sai, se adatti lui pur di non far giocare gli altri due. Sari, lo rimandiamo a casa.
1: Da non leggere.
0: Ah no, sì, Cesare, sono d'accordissimo, tutte e due, anche aggiuntoli però. I giocatori tecnici devono sempre giocare insieme, il mister deve trovare il modo di far giocare insieme alle Begovic con Cesao e il Diz, il Barcellona non ne farebbe un problema. Sì, però amico mio, sono d'accordo sull'allenatore, tu mi parli del Barcellona e mi parli di qualità. Ora noi purtroppo, e ho capito a quale Barcellona fai riferimento, quella roba lì non è che ce l'abbiamo tanta, eh. Vai Rossi. Bello però il messaggio all'amico, un dito qui, un dito lì.
9: Sarri! Sono Federico da Roma.
0: Ciao Fede.
9: Volevo fare questa riflessione con Conceição. Conceição potrebbe essere la stessa cosa che accadde quando Conte arrivò alla Juve nel 2011-2012 e si trovò Krasic, che fino a quel momento era stato il punto fondamentale della Juve, e su Conte passando al 3-5-2 sistemando la squadra con Pirlo si trovò poco spazio per lui, infatti poi alla fine fu ceduto, e da lì poi nacque la Juve dei trionfi in serie.
0: Grazie Federico. Allora continuo a pensare che c'era, io la riguardo oggi, no, la prima Juventus di Conte, che noi dicevamo sì, ma non c'era qualità.
1: Ragazzi,
0: poi le paragono con queste.
1: Non ti hai capito, già la difesa, già il portiere, già i centrocampisti.
0: Portieri siamo messi bene, Vincenzo.
1: Sì, no, ho detto la prima, no, perché molti dicono
0: lì ci mancava l'attacco,
1: sì.
0: Fondamentalmente. Che però, poi insomma, c'era sempre in Del Piero che partiva la panchina,
1: appunto,
0: poi c'era
1: ragazzi,
0: Quagliarella,
1: appunto,
0: poi comunque
1: ragazzi,
0: c'era
1: Matri, Ucinic.
0: Certo, c'eravamo anche Giovinco,
1: ma banalmente Matri, cioè tu c'avevi quello che facevi gol, poi lascia stare la qualità, però ce l'avevi.
0: No, ma è vero,
1: è quello.
0: Però ragazzi, quando noi parliamo di delle prime due Juventus di Conte, che è vero, non erano poi le Juventus di Tevez, di Guai, per l'amor di Dio, quelle che abbiamo costruito, però io le paragono con queste, cioè, allora se quelle non avevano qualità, queste cosa c'hanno?
1: Appunto.
0: Vai Rossi. Ma com'è bello Rossi, guarda, è bello.
10: Allora Monza è bravo, nessuno lo mette in dubbio, va bene, però è molto prevedibile, ma buono, perché fa sempre la stessa cosa. Ieri è un dato di fatto, ieri la Juve è andata 700 volte in porta, cioè è molto più fluida, è un gioco diverso, perché lui ti fa perdere tempo, lui ti fa perdere 3-4 tempi di gioco alla volta, la tira a destra, a sinistra e poi qua e poi là, quindi e fa piazzare le squadre. Quando tira, non tira con la cattiveria, tipo come ha tirato il ragazzo ieri, ma avete visto che gol ha fatto
0: Hai ragione Pasquale. No, ma guarda, è la riflessione che faceva Vincenzo prima, ti fa perdere un tempo di gioco sicuramente, perché poi c'è questa abitudine di far giocare, no, diciamo a piede invertito, e quello che ha detto Pasquale in questo messaggio è la palissiano, ti piace Rossi, la palissiano. Però ora, se no sembra per colpa di Marangio che poi i problemi della Juventus siano con Cesao, non è
1: no,
0: quello. Io credo
1: questo,
0: che lo si debba, è chiaro che ieri però c'è sempre l'avversario che abbiamo avuto di fronte, però il messaggio dell'amico di prima è corretto, è un po' quello che abbiamo detto, soprattutto nel fatto che lui perde sempre un tempo di gioco. Io onestamente rispetto all'anno scorso lo vedo già un pochino più cattivo sotto porta.
1: No, più determinato, la cattiveria deve appartenere, secondo me.
0: Però per me nel 3-4-2-1 spazio per lui nei due non c'è. Ma non c'è neppure Pezzegrova inizialmente. Io sui due non ho dubbi. Se Nico continua a essere questo, il posto a Nico non lo toglie nessuno. Se Lebegovic continua a essere questo, il posto a Lebegovic non lo toglie nessuno. Certo, poi abbiamo una marea di esterni con i quali, perché poi ti rientra anche Bogà.
1: Sì, è quello il discorso. Cioè tu a sinistra c'hai Ildiz, Lebegovic e Bogà. A destra c'hai Conceição, Nico e Zagrova. In mezzo c'hai McKennie, stop, il trequartista non l'hai preso, puoi adattare qualcuno, ma torniamo sempre al discorso dell'adattare, e in attacco c'hai i due, c'hai Colomani e Woltemade. Capisci perché questa Juve con questa struttura le verticalizzazioni centrali mai? Perché non c'è quello che te l'ha detto, non c'è quello che ti assiste. E quindi c'ha gli esterni, buttiamola sull'esterno. Affronto una squadra X, che può essere il Milan, che può essere la Roma, che può essere l'Inter, che può essere la Lazio, una qualsiasi squadra X con un allenatore normodotato che dice: non come quello di ieri, che affronta la Juventus e dice: ragazzi, facciamo una partita cazzuta sugli esterni, blocchiamo gli esterni, perché tanto centralmente questi non verticalizzano, non hanno peraltro neanche l'attaccante che ti detta la verticalizzazione, anzi i loro attaccanti tendono a uscire per far entrare gli esterni, mettiamoci attaccati agli esterni ed ecco che tu hai bloccato la Juventus, perché l'hai bloccata, è bloccata, ed è facile. Metti una squadra che ha gli esterni, ma sa giocare anche in mezzo.
0: Qualcosa ieri si è visto, però
1: perché
0: ripeto,
1: hai cambiato, perché hai giocato con i due e mezzo, perché hai messo Lebegovic, che a un certo punto nella casa, nella prateria tra Laura Ingalls e la sorellina Mary,
0: sai che non lo guardavo da casa,
1: bellissimo che ti sei perso, tra Laura Ingalls e la sorellina Mary, stava lì e si è messo, ha detto: ma aspetta, ma abbassa un attimo, sali tu, Nico è salito, ha fatto l'attaccante esterno, Alai si è abbassato, verticalizzazione, gol. Però proponi qualcosa di centrale, di diverso. Grabara, migliore in campo per distacco, portiere supremo che io sponsorizzo tanto, e che questo è forte, forte, forte. Rilancio di collo esterno, roba che a Di Gregorio sarebbe partita la scarpetta, avrebbe colpito in testa Bremer, 2 mesi di stop. Palla che arriva con i giri contati per Nico, che senza portiere, perché non c'era neanche in uscita, non c'era proprio, riesce a mettere la rete. Però centralmente, se noi giochiamo sempre appoggiati sugli esterni, che ripetono sempre lo stesso movimento, perché a un certo punto ecco, solo Ildiz e Lebegovic con le loro finte riescono bene o male a trovare la cosa. Già Bogà comincia a fare la stessa cosa.
0: Sì, è vero. Giovanni da Napoli.
1: Ciao Giovanni.
0: Guarda anche il cognome, ma sarà. Dice:
1: ah sì, sarà lui.
0: Buonasera direttore. No, cioè, buonasera Ale Vincenzo. Personalmente ho visto Conceição sempre molto fumoso, quindi siccome la Juve dovrà fare una cessione eccellente per giugno, io lo sacrificherei senza indugio. Comunque sono convinto che il nostro centrocampo deve essere a 3, non a 2. Saluti Gianni da Napoli. Sì, anch'io Gianni, anch'io. Poi c'è Fabio che dice: facciamo uno scambio interno, con Miners si mette a fare magazziniere e il magazziniere si mette a centrocampo. Anche questa potrebbe essere una bella idea. Io la sposo in pieno, l'idea del centrocampo a 3. Mi auguro però di poter arrivare a gennaio con questi 3, perché poi Koeman te lo consideri?
1: No, ti ho detto che dobbiamo abituarla a giocare a calcio.
0: Con questi tre in salute. Con questi tre in salute. Perché se no, sì, per l'amor di Dio, c'è anche Owusu che potrebbe cominciare a fare esperienza laddove noi arriviamo a metà novembre, diciamo a dicembre, già praticamente qualificati. E allora a quel punto, le ultime 3-4 partite, fai giocare anche lui in Europa League e gli fai prendere un po' di esperienza. Però noi viviamo con il tic-tac di Quintiliano, quello, sperando che nessuno ci faccia mai male. Perché se no sei costretto a giocare a 2.
1: Lo so, infatti c'è questa problematica qua, per il fatto che noi in mezzo al campo abbiamo avuto un'ecatombe e abbiamo anche giocatori che non sono in grado. E quello non in grado è con Miners, l'ecatombe la conosciamo. Sai che c'è, e magari ne parliamo poi nella prossima mezz'ora. Mirko non lo avremo perché è impegnato, quindi lo recuperiamo giovedì. Voglio vedere l'evoluzione di Sar. Ieri ha diviso molto la sua prestazione. Noi non eravamo molto convinti, però ho notato dalle risposte su post e reel che abbiamo fatto dei nostri ascoltatori, dicevano: guarda che tutto sommato ha fatto comunque una è cresciuto nel secondo tempo, sempre parametrato alla casa nella prateria. Però se questo è un giocatore che riesce a essere tuttocampista, ecco che anche lui può portarti a fare dei ragionamenti diversi sulla struttura tattica della squadra. Il punto vero è che siamo al 18 di settembre, ci stiamo per fermare, questa è una cosa importante, e abbiamo un piano A che non funziona, che è un po' collassato su se stesso, complice gli infortuni, complice la qualità di qualcuno che non c'è, ma non abbiamo ancora un piano B. Allora
0: è quello
1: bene,
0: di ieri, il piano B, Vincenzo.
1: Sì, che però è stato testato con la casa nella prateria. Sì, testiamolo con l'Atalanta, devi stare attento che ti possono anche far male. Quindi bisogna battere l'Atalanta, magari vedendo questo piano B come funziona, già a un livello superiore, che comunque non è proprio il livello eccelso della Serie A, ma è già un livello superiore.
0: Beh, la Roma ha fatto, oddio, ha fatto fatica, l'ha presa a pallonate, sì, 40 tiri gli ha fatto.
1: Quelli si sono chiusi dietro. Dopodiché, durante la sosta, al netto di quelli che ti rimangono, perché gli italiani non vanno, però la maggior parte va, non so se parte Grabaro, resta.
0: No, Grabaro è stato convocato.
1: Fortissimo, quindi.
0: Ho capito, ma Maranghio
1: per
0: si
1: dirti,
0: può...
1: per dirti, e lì devi lavorare a un cambio modulo. Devi approfittare di quella sosta per farti il piano B, però fatto
0: allora,
1: bene.
0: Allora, io non sono un fan del 3-4-2-1, sono strasincero, anche perché era il modulo utilizzato da Argenio Tudor, al quale io voglio sempre molto bene, ma è stato secondo me uno dei peggiori allenatori che abbiamo avuto. Comunque, detto questo, però qui mi sembra realmente l'unica possibilità, visto come sarà costruita la squadra, mi sembra l'unica possibilità. Poi, se magari a gennaio, ma non credo, dovessimo comprare finalmente un attaccante, ma non credo, cioè il male della situazione lo compri a gennaio, allora a quel punto puoi anche ritornare con il 4-2-3-1, ma siccome non credo, anzi mi viene da dirti ci metto la firma che non lo compriamo, anche perché poi qui bisogna capire come ci si arriva a gennaio, cioè per quali obiettivi saremo ancora in corsa. Uno sicuro, mi sbilancio,
1: beh, l'Europa League. Sì, certo.
0: Campionato, cioè,
1: campionato Ale, già, parliamoci francamente. Noi ci siamo giocati un bonus brutto, proprio brutto, buttato nel gabinetto e tirata la catena. Alla luce dei fatti, anche col Milan ci siamo giocati un bonus. Abbiamo giocato meglio sicuramente, però quella è una partita da vincere senza se e senza ma. E abbiamo perso totale 4 punti, ok? Già se batti l'Atalanta nel turno in cui quantomeno c'è Fiorentina-Napoli e Roma-Inter, già cominci. La Lazio non mi ricordo con chi gioca
0: a Venezia,
1: la Lazio si sgonfierà comunque complessivamente, il Como va a Frosinone, va bene, già cominci a recuperare qualche punticino per la zona Champions, non sto parlando di squadra, però per la zona Champions cominci a avvicinarti un po', a non creare un solco
0: bravissimo,
1: troppo profondo.
0: Bravissimo.
1: Quindi il calendario ti dà l'opportunità di portarti a meno 2 da Roma o Inter, per dire.
0: Poi tra l'altro noi
1: allungare sul Napoli, ad avvicinare.
0: Dici
1: magari
0: che il Napoli perde a Firenze?
1: Io vedo che il Napoli è in difficoltà a Firenze. Il Napoli andrà in difficoltà a Firenze, secondo me. E comunque in ogni caso, se vinci a distanze anche l'Atalanta, che era un'altra che partita male ma era considerata tra le papabili al quarto posto.
0: No, ma il punto, Vincenzo, è che noi oggi è venerdì e ci risentiamo domenica per colpo di tacco, ma non è che abbiamo grande alternative a battere l'Atalanta.
1: No,
0: cioè,
1: perciò dico,
0: pareggio è il risultato negativo,
1: perciò dico batti l'Atalanta e recuperi punti intanto e crei distacco e mantieni le distanze per esempio dal Napoli, col quale ti giocherai il quarto posto. Non crei solchi troppo importanti che ti fanno venire paranoie, non fai uscire dal castello, alla stanza segreta del castello, il fantasma Conte, e passi 3 settimane a ristrutturarti, riorganizzarti, recuperare giocatori, pensare a un piano B, e da lì comincia un secondo campionato.
0: Bravo,
1: perché
0: Marangio.
1: Può cominciare un secondo campionato.
0: Bravo Marangio.
1: Quello
0: con Grabara titolare,
1: ovviamente, ma all'occorrenza lui può mettere a centrocampo,
0: cioè dei piedi fantastici. Poi ho fatto dei lanci ieri
1: spettacolare, ma te l'avevo detto
0: quando mai ma te quando mai l'hai visto
1: fortissimo
0: Grabara,
1: io l'ho visto ho letto
0: sei sbagliato con Povia, che poi la canzone fa quando i bambini fanno
1: a me quando ho letto, ho visto soltanto qualche, ma quando ho letto che Szczęsny ha detto fidatevi.
0: Sì, l'aveva detto Szczęsny.
1: E
0: vero.
1: Io mi fido di Szczęsny.
0: E invece non mi fido di Boniek, che aveva detto questo è forte Boniek.
1: No, no, però mi fido di Szczęsny. E oggettivamente a un certo punto c'è stato uno di loro, o Laura Ingalls o Mary, non lo so, che ha provato la conclusione dalla distanza, sempre la casa della prateria. E la palla è andata alta, in realtà abbastanza. Guarda che lì ha fatto un volo,
0: sì, sì, è vero.
1: Che, cioè, Di Gregorio si stirava.
0: No, ieri è arrivato un messaggio meraviglioso di un amico che diceva: c'è sempre il, c'è sempre il fantasma di Di Gregorio sullo stadium. Guardate il portiere del Neck.
1: Sì, quello era.
0: Ma hai visto che roba ha fatto? Cioè, sì. Io,
1: noi ce l'avevamo.
0: Sinceramente, è una squadra di pazzi così, non l'ho mai vista.
1: No, poi infatti, dice, infatti, sì, no, allora loro poi non sono abituati al doppio impegno perché non ce l'avevano fino all'anno scorso.
0: Sì, ma anche se ce l'hanno il doppio impegno, vince.
1: No,
0: cioè,
1: no, devono prendere una piega diversa.
0: No, ma non cambiano, loro non lo cambiano mai, loro sono questi.
1: Bocca al lupo, bocca al lupo.
0: Pausa, torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
11: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio
12: Bianconera. Buonasera, sono Cristian da Catania. Io volevo dire una cosa su Conceição, perché non sono d'accordo. Perché ci vuole anche fortuna nel calcio. Se i due pali presi da Conceição sarebbero stati gol, di cosa stavamo parlando? Grandissimo Conceição, ha fatto già due gol in campionato su quattro partite, quindi secondo me non bisogna criticare Conceição, anzi lo dobbiamo tenere stretto e gli dobbiamo far rinnovare il contratto. Grazie, ciao Alessandro, siete unici.
13: Ciao ragazzi, Danilo. Allora sì, secondo me si può fare a meno di Conceição, soprattutto se Spalletti continuerà a insistere su sto 3-4-2-1 visto contro i quasi dilettanti del NEC. Conceição in questo momento può essere collocato solo nei due a ridosso della punta, ma purtroppo per lui non ha le caratteristiche, non ha le giocate per giocare in quella posizione di campo, non ha l'ultimo passaggio, non ha l'assist, è una delle sue pecche maggiori. Sugli esterni spesso salta l'uomo, ma poi quanti assist gli avete fatto fare? Quante volte ha messo in mezzo la palla che deve essere solo spinta in porta?
14: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, si può far meno di Conceição? Secondo me dall'inizio sì, nel secondo tempo, come usava Dalla Scozza, spacca partita. E due, la difesa a tre non ci rinuncio, secondo me deve essere un punto lì di partenza. Un 3-4-3 per me va bene così. E ti dico una cosa, Alberto Vic, come cavolo si chiama, per me, a differenza di Conceição e Illich, è che loro giocano troppo sulla linea laterale. Sì, Conceição ogni tanto viene dentro, ma invece lui ce l'ha proprio al di là, e invece quello che non fa è lui, invece viene in mezzo, cerca l'1-2 e qualche azione centrale può venire.
2: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Questa è una bella domanda, per carità, scherzosa, perché siamo contenti di averne due, non uno, di portieri bravi, perché anche Vicario è un super portiere. E sono contentissimo. Però dice: se avessimo preso Grabara da subito, forse non avremmo preso Vicario.
0: Detto, sì.
1: Ci staremmo tenuti Di Gregorio? No! perché poi te ne servono due di portieri, quindi bene che siano arrivati entrambi.
0: Noi abbiamo due portieri forti,
1: sì,
0: non top top top, ma due portieri forti.
1: Oh, meglio dell'Inter. Su questo possiamo dirlo senza proprio nessun problema.
0: Sì. No, ma abbiamo due portieri che per il campionato italiano, secondo me, davanti ci abbiamo Svilar, davanti ci abbiamo Maignan. Poi onestamente faccio fatica
1: a vedere altri più forti.
0: Napoli
1: sta rovinato.
0: Mamma mia, Napoli.
1: Napoli è rovinato con i portieri. L'Inter è rovinata con i portieri. E il portiere noi lo sappiamo
0: è più forte Provedel, esatto. E non capisco perché fa giocare Martinez.
1: E noi, perché si è fissato, ma hai capito? Che poi c'è anche questa fissazione. Come noi eravamo fissati su Colomani, speriamo che magari si sia riacceso. Lui fa il fenomeno, dice: no, Martinez non scenderò mai. Va bene, meglio. Però vedi, alla lunga, e noi l'abbiamo pagato sulla nostra pelle. Il portiere è utile, è fondamentale.
0: Ma
1: non
0: stai scherzando,
1: è fondamentale. Quella, ha preso tre gol dall'Udinese, uno più ridicolo dell'altro.
0: Se
1: il secondo,
0: hai una squadra purtroppo forte, rimedi.
1: Però quella volta che non c'hai Çalhanoğlu, esatto, quella volta che non c'hai Jones.
0: Infatti con Real Madrid, hai visto, lui sbaglia e poi la partita la perdi. No, ma il portiere è forte e sono d'accordo. Noi abbiamo una varietà di portieri quest'anno invidiabile. Sì. Poi, ripeto, non sono due fenomeni, ma sono portieri forti. E sono contento che uno faccia il campionato e l'altro, anche in caso di finale, deve giocare lui,
1: Sì,
0: se lo merita.
1: Sì.
0: Io li farei giocare anche tutta la Coppa Italia,
1: sì, anche
0: quindi
1: io.
0: Coppa Italia, Europa League.
1: Anche io.
0: Poi, se capi anche qualcosina in campionato, ci sta. Però io mi sento sicuro con entrambi
1: molto
0: i portieri,
1: sicuro, sì, molto sicuro.
0: Cosa che, vabbè, lasciamo perdere l'anno scorso.
1: No. Questo l'abbiamo risolto come problema.
0: Sì, assolutamente. Renzo De Evrea, sono convinto che se. Ah, no, questo è quello che hai letto te. Vincenzo Sandro, buonasera, Michele Agorizia. Voi avete una spiegazione circa il fatto che se una squadra prescritta a caso batte 5-0 una squadra piccola e scarsa, viene incensata come spietata, cinica, fortissima e cose del genere. Mentre se la Juve batte 5-0 una squadra modesta, come è, viene letteralmente sminuita. Però ti posso dire una cosa? I primi siamo stati noi, eh?
1: Sì.
0: Perché ieri sera alcuni di voi, ma tanto abbiamo una squadra di terza categoria. Ragazzi, noi siamo i primi a contestare queste cose, soprattutto al giornale rosa. Ma quando poi i primi siamo noi, hai ragione sul tuo ragionamento, Michele, ma i primi siamo noi e te lo posso testimoniare in maniera diretta. Perché ieri qualcuno ci contestava il fatto, ma abbiamo giocato, sì, ma intanto le partite vanno giocate e vanno vinte. Quindi, Michele, lo accolgo il tuo ragionamento ed è giusto,
1: però
0: primi siamo noi.
1: È da girare ai nostri, e come al solito torniamo al discorso che facemmo l'altra volta, relativo al fatto che là si difendono su tutto, si credono i migliori, fanno proprio un gruppo unito, istituzioni, politici, tifosi, squadra, allenatore, presidenza. Noi i VIP, i tifosi, ma siamo scà, Locatelli si deve fare male, ma quello è così, ma non
0: è questa roba qua. È questa, per esempio, Tony Azzurigo, che è un carissimo amico, scrive: Allegri potrebbe essere esonerato durante la sosta se dovesse perdere contro la Fiorentina. A quel punto potrebbe arrivare Inzaghi a Napoli, che tornerebbe così in corsa. Noi con Spalletti rimaniamo fuori. Ora, Tony, ti ripeto, sei un carissimo amico e ti vogliamo un bene immenso, ma questo è un messaggio che però io non condivido. Cioè, perché ci dobbiamo sempre fare del male per conto nostro? Cosa volevamo, o meglio, ma qui non mi riferisco a te, Tony, che sei un caro amico, cosa vogliamo? Perdere domenica perché così si rimette in discussione l'allenatore, bla bla bla bla bla bla? No, noi dobbiamo arrivare a giugno con questo allenatore, che piaccia o non piaccia. Poi a giugno tireremo le somme del raccolto. E se nel nostro cestino ci sono solo funghi avvelenati, senti come sono bucolico oggi, Rossi, lo faccio esaltare, buttiamo via il cestino e funghi. Ma se non ci sono funghi avvelenati e magari c'è una coppetta, andiamo avanti. Perché questa voglia di noi, ci abbiamo sempre dato i peggiori di tutti. E ce l'abbiamo avuti, perché Tudor, per l'amor di Dio, Motta, per l'amor di Dio. Ora, che anche Spalletti vada bene, e il primi siamo stati noi a metterlo in discussione dopo quella roba lì. Però ieri abbiamo vinto, speriamo di battere anche l'Atalanta. Ci facciamo del male, secondo me, da solo.
1: No, sono d'accordo. Poi, dopodiché, gli altri cercheranno sempre di vedere male la Juventus.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Puntualmente, vedi, perdi con il Sassuolo, gongolavano tutti. tutti facendo finta di essere, parte della stampa parlo, facendo finta di essere dispiaciuti,
0: ma non li pare
1: Juventus
0: vero.
1: Non riesce, ma così, ma colla. Poi appena torni a vincere cominciano a dire ma c'era il fallo, ma hanno regalato il gol, vabbè, ma così. Quindi loro sperano che noi implodiamo ulteriormente, che certo. Godono su questo. E purtroppo parte della nostra tifoseria fa lo stesso. Perché si deve lamentare.
0: Ma sì, perché
1: a prescindere.
0: Ti ripeto, batti il neck. Sì, però scusatezza, che lo sappiamo, ma intanto l'abbiamo battuti.
1: Ebbene.
0: E su una cosa ha ragione Spalletti. Su una quando ha detto perché poi queste partite se le perdi e bisogna presentarci qui di fronte ai microfoni a fare i processi, quindi sono quelle case di partite trappole. Poi il Sassuolo rispetto al NEC è una squadra nettamente più forte, il NEC è una squadra che giocando così farebbe fatica a salvarsi in Serie B, però vi ricordo che noi, cioè Allegri, abbiamo perso contro una squadra israeliana,
1: certo,
0: e lì giustamente
1: processi.
0: Stavolta abbiamo vinto bene. Insomma, godiamoci magari una vittoria, se no veramente non si vince mai.
1: No, no.
0: E tutto questo ambiente tossico per me non fa bene.
1: No, anzi danneggia seriamente, diciamo, quello che è il nostro... un'unione che fa la forza, no? Si dice che è vero, perché comunque i giocatori ora qualcuno dirà siete voi i primi che li criticate, cioè quando c'è da criticare si criticano,
0: certo,
1: la critica a prescindere, cioè tipo quello della vittoria di ieri, per dire sì vabbè, no, sminuire no, vanno applauditi. Ieri c'erano peraltro la responsabilità, c'erano 40.000 spettatori,
0: esatto.
1: Quindi avevi l'obbligo di vincere,
0: possibilmente
1: quasi,
0: bene,
1: no, quasi l'obbligo di farlo bene, perché un 1-0 i tifosi lì avrebbero detto di che cosa stiamo parlando. Non hai rischiato mai nulla, ci mancherebbe, si direbbe, perfetto, però lo hai fatto. E ti sei preso anche il lusso di avere uno o due giocatori che non è che hanno reso così tanto. Uno è Kalulu. Il suo l'ha uno è Kalulu, l'altro quando è entrato è giocato in 10 come al solito con Magnes che passava la palla a loro. E hai dovuto cercare di aspettare i movimenti giusti di Voltemade, però insomma in una situazione un po' così l'hai portata a casa con una semplicità enorme.
0: Ma io poi anche qua no, non c'è mai la via di mezzo. Quando ci siamo incazzati pesantemente su come la Juve prende i tre gol, anzi anche il primo, ma soprattutto i due col Sassuolo, però Se segnavano vinciamo noi, no, lì non esistono se, lì ti incazzi, punto e basta, perché una squadra normale, non dico la Juventus che conosciamo, una squadra normale quella partita la pareggia, e ce la siamo presa anche con Spalletti, tant'è vero che abbiamo cominciato a dire sì, però se non si reagisce nemmeno con il NEC, caro Luciano, e ti si mette in discussione,
1: certo.
0: Poi reagisci con il NEC, hai fatto il 30%, perché il 70% ce l'hai con l'Atalanta, però intanto questo 30% riconosciamoglielo,
1: esatto.
0: Perché altrimenti veramente non si rivince,
1: se no
0: mai.
1: Sarà lo stesso con l'Omonia Nicosia, sarà lo stesso con la Z-Arc, ma è un po' meglio, bene così che abbiamo vinto, no, bisogna comunque dare alla Juventus quello che merita in termini di elogio e in termini di critiche.
0: Appunto.
1: Tanto siamo tutti adulti e vaccinati, ragazzi, non c'è bisogno di Manange e Santarelli che vi dicono che questi erano scarsi, lo avete visto, però prima della partita qualcuno più prudente, Maria Grazia Docet, diceva però non siamo così, perché occhio che questi
0: e invece
1: possono
0: no,
1: partire,
0: ma noi invece eravamo...
1: no,
0: perché io se vincevo 1-0
1: non mi
0: accontentavo,
1: 2-0 avrei detto bah, qualcosa continua a non andare bene, avevo detto dobbiamo finire il primo tempo che mangiamo i taralli, e abbiamo mangiato i taralli
0: dopodiché l'amico Francesco da Caserta dice se poi sono d'accordo con questo tutto, però se poi a giugno tirando le somme se andiamo in Champions sono problemi enormi, caro Francesco, enormi. Però noi abbiamo secondo me due vie per la Champions quest'anno, il campionato e l'Europa League. Se le falliamo tutte e due è chiaro, evidente, neppure da mettere in discussione che Spalletti fa la sua valigetta e se ne va a casa,
1: chiaro.
0: questo è evidente perché un anno gli è stato abbuonato, il secondo no.
1: Dopodiché a presentare la sfida lui ha detto miglioreremo, abbiamo visto un miglioramento, l'unica cosa sulla quale mi interrogo è la questione dei 4 giorni di lavoro intenso che magari poteva essere fatta anche prima. Dopodiché Massara ha detto tutto giusto prima della partita,
0: si è presa anche le responsabilità, noi la vogliamo vincere, ha detto
1: perfetto. E guardate che esporsi così, poi è vero Spalletti ha fatto un po' il gioco di occhio a questi qua, però poi quando alla fine ha detto ha paura, no, ci siamo presi le responsabilità.
0: Comunque,
1: anche
0: questi qualche partita la vinceranno.
1: Ma certo che la vinceranno, certo che la vinceranno. Qualche partita a caso la vinceranno.
0: Vai Rossi.
15: Ciao a tutti, mi chiamo Matteo e faccio i complimenti per la trasmissione.
0: Ciao,
15: siete
0: Matteo,
15: fantastici,
0: grazie.
15: Quando parlate della Juve.
0: Grazie, sei troppo buono.
15: E quando ho la possibilità che ho tempo, diciamo, il vostro programma è sempre naturalmente il mio preferito.
0: Grazie.
15: Io volevo fare una considerazione, magari sarò impopolare. Allora, io credo che la Juve negli ultimi anni sicuramente non sia più la Juve che eravamo abituati, dei 9 scudetti, delle Coppe Italia, le Supercoppe, le due finali di Champions. Però io credo che l'anno scorso, per esempio, la Juve comunque abbia avuto anche l'anno scorso un problema di infortunati, perché a un certo punto non avevamo Vlahovic, e anche quest'anno purtroppo siamo partiti sfortunati, perché in questo momento abbiamo 9-10 infortunati. Io so dell'idea che sia l'anno scorso e quest'anno, se la Juve avesse la rosa al completo, non dico che vinciamo il campionato, però ci avviciniamo molto, e spero che vinciamo l'Europa League. Perché la Juventus è una squadra come la Juventus, non è possibile che dal 96 non ha vinto un titolo europeo.
0: No, sono d'accordo. Grazie a te. Tanto apro qui una parentesi. Ovviamente la Gazzetta dello Sport, la frecciata di Sarri alla Juve. Pochi ricordi, nessun impianto in primo piano.
1: Primo piano, certo.
0: Mi fate l'intervista a me o fatela ai tifosi della Juventus in te sui ricordi di Sarri.
1: Sì, certo.
0: La prima conferenza stampa. Che fatti Pirlo in quella serie, dice, no, visto non ho messo la caccola su,
1: capito, sulla cosa. Capito. Vabbè. Quando tu dicevi, umanamente mi è dispiaciuta l'immagine di lui che se ne andava con la coppa da sola e tutti che si giravano lo prendevano
0: però
1: in giro.
0: Ricordo,
1: io ti dicevo, ricordate questa scena, perché questa scena sarà
0: però
1: una grande
0: una
1: scena anche dopo.
0: Siamo andati a prenderlo noi, Paratici, Nedved, perché dovevamo cacciare Allegri per prendere Guardiola. Il signor Paratici, che ha fatto tanto bene alla Juve, ma ha fatto anche tanti danni.
1: Ok.
0: Sono andati a Baku perché lui non lo voleva venire, sto signore qua.
1: Benissimo. Dopodiché, amichevole contro il Tottenham, lui che disse, come ho fatto a perdere lo scudetto con voi? Lo guardarono e disse, ok, tu hai finito di allenare. Mettiti da parte, goditi lo spettacolo, perché non ne vincerai altri di scudetti. E vedi come si vince uno scudetto. Vedi chi siamo noi.
0: Veni i brividi a me.
1: E vinsero lo scudetto. E festeggiarono la coppa. E lui se ne andò da solo. E si girarono, lo guardarono, compreso il suo amico Gonzalone Higuain, che poi è stato il nostro amico. Lo guardavano come a dire, vai, tornatene a casa.
0: Sì, ma te l'ho detto, per l'amor di Dio, basta.
1: Bravi.
0: Cosa vuoi dire?
1: No, bravi a quelli là che vinsero e che poi dopo si girarono e lo guardarono, lo lasciarono andare via da solo. Perché è quello che meritava. Si meritava quello.
0: Vai Rossi.
16: Buonasera fratelli bianconeri, Mario da Bari.
0: Ciao Mario.
16: Volevo fare una premessa. Io sinceramente vedo una squadra molto molto in difficoltà. Anche quest'anno sinceramente quinto sesto posto. Non so voi che ne pensate. Togliendo l'allenamento che si è fatto ieri, perché ieri per me era un allenamento, io domenica con l'Atalanta la vedo molto molto molto dura. Considerando l'ente avvelenato di Sarri e Giuntoli, sinceramente è dura. Voi fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto vi abbraccio e buonasera.
0: A te Mario, salutaci la bellissima Bari.
1: Dura è dura. Però
0: gli devono staccare la testa, metaforicamente parlando.
1: E così come io.
0: Ma perché non posso giocare io domenica?
1: Perché sei scarso.
0: Se giocassi io,
1: così,
0: mi squalificherebbero per 30 giornate.
1: Sicuramente.
0: Perché poi perché io segnerei. Perché io poi mi girerei verso la panchina di Sarri, ok? E poi verso la tribuna. No, come li fece? Non lo so.
1: È stu colpa.
0: Cerco prima giù e faccio. E poi guardo su.
1: Detto questo, saggio come al solito.
0: Che cazzo,
1: come io come io mi sono preso la responsabilità di dirvi, quando abbiamo parlato prima ancora di questa partita dell'Europa League, dicendovi, e me la riassumo ancora questa responsabilità: la Juve queste partite le deve vincere tutte, deve arrivare prima, massimo seconda. Allo stesso, perché è la Juve, deve dimostrare essere la Juve, altrimenti è inutile che la giochiamo. Non giochiamo nemmeno l'Europa League, non facciamo manco la conference,
0: ci ritiriamo.
1: Sì. Allo stesso modo vi dico, ostacolo enorme, ma se tu anche per battere questa cabala clamorosa
0: scendo io,
1: non chiamate. Te li mangi in campo.
0: Chiamami!
1: Non te li
0: chiamami.
1: Mangi in campo. Spallettone, non chiamami. Sei Juve. Siccome io voglio che ancora miseria. Credere alla mia Juve, ce li dobbiamo mangiare.
0: Chiamami! Spallettone, convocami! Convocami! Gioco 10 minuti! 10 minuti!
1: Il problema è che credo non ci sia nessuno, cioè non c'è nessuno più, nemmeno. Forse Rugani è rimasto di quella Juve là. Porca che magari miseria. Può andargli a raccontare. Sapete che cosa
0: sì,
1: diceva?
0: Sì, però qualcuno questo? Quando c'era giunto lì c'è.
1: Quello sì. Quindi una bella rivincita. Ecco, ci vorrebbe Danilo in
0: no
1: campo.
0: Gaetano non è flatulenza, era una pernacchia.
1: No no, c'ha anche le flatulenze. Non ti preoccupare, perché ieri anche mentre stavamo in diretta e parlava il direttore partivano mai suoni mai e denuncio. Tu mi guardavi lo so stavolta anzi puzza anche
0: ma non è vero mai ti denuncio.
1: Vergognati.
0: No Tony, sei una preziosissima risorsa per la nostra radio e so quanto vuoi bene alla Juve, quindi ti abbraccio di cuore. Ma perché sta rabbia ce l'ho io dentro? Il problema è che io le vorrei trasferire un po' ai giocatori. Però hai detto bene, con Sarri non c'era più nessuno.
1: Rugani.

0: mesi che stai dicendo ho vinto.
1: Allora, io vorrei dirti quello che penso, ma non posso dirlo sul pronostico di Roma-Inter. Non te lo posso dire perché poi sarei...
0: Secondo me succederà una cosa clamorosa a livello arbitrale.
1: Allora, se vuoi sapere la mia... Ma ora lo dico seriamente. Considerando il fatto che la Roma non vince con l'Inter dal 2016.
0: Perché Gasperini proprio l'Inter non l'ha
1: battuta. Gasperini non l'ha mai battuta. Che l'arbitro che hanno designato Massa... Non, la Roma non ha mai vinto con Massa contro l'Inter. Secondo me c'è tutta una cabala per cui la Roma può batterli. Però io veramente, altro che flautolenza in quello stadio per quanto mi riguarda domani, cioè non saprei dove sbattere la testa, veramente non saprei dove battere la testa. Mi danno fastidio entrambe,
0: secondo me.
1: Però se dovessi scommettere 100 euro, le scommetterei sulla vittoria della Roma.
0: E le scommetterei anche io. Una cosa te la posso dire per certa: se l'Inter dovesse vincere anche questa, Gasperini è meglio che con l'Inter non gioca più, ma soprattutto l'Inter mi sa che, cioè, presto. Però guarda, Vincenzo, vince anche questa partita.
1: Io, ma,
0: perché è più una prova per la Roma che non per l'Inter.
1: Esatto,
0: questa partita,
1: esatto.
0: L'Inter bene o male ha dimostrato poi che magari ti perde anche e poi recupera. La Roma invece deve dimostrare che ha fatto il salto.
1: Sei alla quinta, quindi niente. Però sono d'accordo. Io se, a tifare per una partita del genere non ci riesco. Diciamo che il risultato che mi auguro esca è un pareggio. Che alla fine, però, io ho questa percezione della vittoria della Roma per tutta una serie di cose, anche la cabala, sì, veramente. E poi mi sembra che stiano
0: la
1: meglio.
0: La legge di Murphy, tutto, sì, stanno meglio.
1: Stanno meglio. Vai, Rossi.
2: Buonasera ragazzi, Ciccio la Cuba.
1: Ciao.
2: Le persone, vabbè, al di là della bella prova di ieri, però vabbè, abbiamo giocato una squadra dire mediocre è un complimento, però su queste partite vanno vinte e vanno vinte in quel modo, quindi andiamo avanti così. Volevo fare una piccola riflessione su questo calendario. Io spero che prima o poi a giro tutte le squadre avranno, diciamo, questo trattamento, perché noi abbiamo giocato ieri sera e giochiamo domenica alle 6, giusto?
0: Sì,
2: ho capito.
0: Già l'ha fatta anche la Roma e il Como la settimana scorsa.
2: Il Cartolandia ha giocato martedì.
1: Lo so, però loro ti dicono che avevano giocato sabato, martedì, cioè, tanto
0: con loro, con loro è inutile.
1: Con loro è inutile, perché loro ti dicono hanno giocato sabato
0: intanto
1: e martedì. Sì, Stefano, non posso leggere il tuo messaggio, ma sono stra d'accordo su quella cosa che dici.
0: Vero,
1: di Giuntoli.
0: Vero.
1: Poi potrei aggiungere anche altro.
0: Anche altro che non si può dire a maggior ragione. Intanto quel gobbaccio di Zizou Zidane ha lasciato fuori dai convocati Marcus Thuram. Gobbo dentro proprio. Però gli fa un favore all'Inter, perché si tiene Thuram e lavorerà con Thuram durante la
1: sai, cioè, quelli sono talmente forti. Di cosa ho bisogno? Volevo dire una cosa, ma se mi è passata di mente.
0: Stai parlando di Giuntoli?
1: No, non di Giuntoli.
0: Con Miners?
1: No, neppure con Miners.
0: Né Luiz.
1: E nemmeno Luiz.
0: E vabbè, allora ci fermiamo. Che vogliamo?
1: Magari mi torna a mente.
0: Magari ti ritorna in mente.
1: No, volevo dire una cosa. Ma era anche carino da dire.
0: Vabbè, mo ci pensiamo adesso. Dai, ci pensiamo. Breve sosta.
1: A tra poco.
0: Sosta parata.
3: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al

0: Meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, mentre tanti di voi giustamente...
2: Aspetta, prima devo dire, mi è venuto in mente, perché la Roma... No, dopo vado a battere la testa, perché tanto che non vado a battere... Ora è arrivato un messaggio per cui devo andare a battere la testa. Perché la Roma vincerà oltretutto domani? Ragazzi, perché Magliocca c'ha adesso... Gaetano, questa è tutta per te. La glicemia è arrivata a 98, pensa, da 2,99 a 98. E può addirittura mangiare, gli hanno detto, può mangiare qualsiasi cosa... Può sforare, guarda, Rossi è diventato quello più a rischio. L'importante è che mangi l'insalata prima. Quindi lui mangia, allora, ha detto non più 200 grammi di pasta, però può mangiare tutto, basta che mangi l'insalata prima.
1: Perché si sazia, verdura, perché si sazia.
2: Ora
1: perché...
2: vado a battere la testa, mentre ti spieghi perché.
1: Si riempie. No, lui va a battere la testa perché pausa per motivi normali, ci viene criticato. Basta con la pubblicità. Nel giro di 5 minuti, non so, è passata una stessa pubblicità. State esagerando. Chi sviluppa il software? Ragazzi, cioè, però diamoci una calmata. Veramente, vi vogliamo bene tutti, anche te che sei appena arrivato, eccetera.
2: Cioè, ragazzi,
1: perché ci scrivi da poco e così.
2: Però
1: se dobbiamo
2: poi,
1: anche a sindacare sulle gli spot che fa, ricordiamo che è tutto gratuito, questo programma.
2: No, ma sai che si fa adesso? Si toglie la pubblicità, non c'è problema. Si toglie e si mette l'app, come fanno peraltro, ho scoperto su Twitch, qualcuno fa l'abbonamento su... Benissimo.
1: Abbonamenti. Beh, ragazzi, qua è tutto gratuito.
2: Questo gratuito, vi si mette. Poi
1: e abbiamo offerto anche un nuovo magazine che potete andare a trovare.
2: Il nuovo magazine,
1: sportissimo.
2: Cioè,
1: tutto,
2: però
1: si chiama
2: la pubblicità. Ragazzi, io non so
1: tutto
2: cosa
1: gratuito,
2: fare,
1: ma più di questo.
2: No, ma come vi abbonate? Ho visto gente si abbona su Twitch. Benissimo, abbonatevi. Si toglie
1: gente paga
2: tranquilli.
1: Per vederti i piedi se tu li metti. Quindi, dai. Facciamo i bravi.
2: Lo so, amico mio, infatti non lo leggo, amico Gilan. Io la penso esattamente come te. Poi non proprio quello, ma però diciamo che dice cosa poi non si può dire, ma insomma è sulla questione Roma, ecco.
1: No, vabbè, lasciamo stare, vai.
2: Vai, Rossi.
1: Facciamo cadere.
2: Cadere. Però
1: vabbè, però le persone sono intelligenti.
2: La gente non è stupida, Vincenzo.
1: Certo,
2: la gente non è stupida. E il tifoso di calcio che segue il calcio e lo segue seriamente come tutti, poi a un certo punto fanno uno più uno su alcune cose.
1: Certo che fanno uno più uno.
2: Va.
1: Beh, andiamo avanti, perché sennò ci mettiamo in un terreno pericoloso.
2: No, pericolosissimo.
1: Direi.
2: Vai, Rossi.
1: Anche Cesarini sapeva.
2: Esatto.
3: Ciao Marangio e Santarelli.
2: Ciao,
3: sono Mattia da Monza.
1: Ciao Mattia.
2: Ciao Mattia.
3: Secondo me a mani basse si può stare senza Conceição tra i titolari, ma non perché Chico sia scarso o per mancanza di rispetto, ma perché con 5 cambi è meglio sbloccare prima possibile la partita e magari mettere dentro Conceição quando ci sono spazi aperti. Allora lui può correre, può sfruttare le sue doti, perché con le difese chiuse e sigillate abbiamo visto che anche lui fa un pelo di fatica, quindi si può fare di non farlo partire titolare, e con questo calcio può essere un'arma da sfruttare in questa maniera.
2: Tra l'altro, proprio su questo oggi sentivo, poi Marco ci chiede una cosa di sportissimo,
1: sì,
2: puoi spiegarlo.
1: Ti dico tu.
2: Oggi ho sentito la conferenza stampa dell'odioso, l'odioso è Gasperini, che però ha detto una cosa molto interessante, perché lui ha detto: voi vi meravigliate, parlava con i colleghi che seguono la Roma, se io cambio i difensori, ma è quando io cambio i difensori, perché diciamo nel calcio moderno non c'è quest'idea di cambiare il difensore, ma io perché cambio il difensore? Perché con i 5 cambi possibili, se dall'altra squadra mi mette 3 attaccanti o 2 attaccanti freschi, e io devo ribattere, magari togliendo un difensore che non ce la fa più fisicamente e mettendo un difensore centrale esattamente fresco come l'attaccante. È una grande chiave di lettura.
1: Certo che
2: io lo detesto Gasperini, lo sai.
1: No,
2: però è una grande chiave di lettura. E l'ho detto, quindi non vi dovete meravigliare se c'è cambio centrale su centrale, perché noi non ci siamo abituati nella visione del calcio, ma è normalissimo, è un'evoluzione. Motivo, come cambi l'attaccante, cambi il difensore.
1: Motivo per il quale si ragiona per doppi quando vai a costruire la rosa e la squadra.
2: Bravo,
1: proprio per avere,
2: bravo,
1: anche quella possibilità di non abbassare il livello, ma di tenere alta la tenuta fisica, soprattutto in un calcio dove si gioca tantissimo con grandi energie. Che cos'è Sportissimo? Allora, questo ci fa piacere raccontarlo perché, oltre ad essere l'ennesima iniziativa del nostro gruppo editoriale, il direttore di Sportissimo è Fabrizio Ponciroli, che conoscete molto bene, tifosissimo della Juve. Della Juve, il papà è dell'Inter. Lui papà è dell'Inter, lui tifosissimo della Juve. Editoriale su tutto Juve, anzi magari lunedì lo contattiamo anche, così commentiamo la partita con lui, ci facciamo raccontare tutto di Sportissimo. Nuovo magazine che potete non acquistare ma scaricare gratuitamente su tutto mercato web. Andate su tuttomercatoweb.com, in alto a tutto sul sito trovate proprio la sezione Sportissimo, ci cliccate sopra, esce il numero da scaricare, lo potete leggere comodamente sui vostri smartphone, sui vostri tablet, sui vostri PC, insomma tutto gratuitamente. È una nuova avventura editoriale per il quale facciamo in bocca al lupo a Fabrizio. Peraltro nell'edizione di vado a memoria, ma la prima edizione di questa qua c'è proprio uno spazio relativo alla Juventus, un approfondimento sulla Juventus, quindi vi direi di andarlo a scaricare subito a vedere. Focus sulla Juventus, la signora in rosa, quando tradizione e innovazione si scontrano, storia di un colore da Juventus.
2: Lo potete scaricare
1: facile
2: in PDF, ve lo leggete invece di leggere per esempio
1: Giornale Rosa,
2: leggete Sportissimo. Vai Rossi!
4: Oh bimbi, scusate che sono stato a Livorno e mi è rimasto un po' l'accento livornese. Grande. Scherzi a parte, Vince,
1: dimmi.
4: Ieri ha criticato tanto Douglas Luiz, io vabbè non sono tanto d'accordo, secondo me ieri tatticamente ha fatto una buona partita. Sono d'accordo con te che comunque il tasso tecnico, insomma, con una squadra così bassa,
1: certo,
4: si è visto forse un po', Sara da rivedere, invece talento serbo e tanta roba. La mia paura è che sia però il futuro sostituto di Ildiz o di Conceição.
2: Allora, caro Alberto,
1: comunque... Allora, intanto ad Alberto...
2: No, aspetta, zitto. Intanto Alberto mi deve far sapere se poi ci ha lasciato quella cosa calda lì vicino alla foto che mi hai mandato, perché ha fatto il tour dei palazzetti di Livorno, Alberto.
1: Ah, okay,
2: e prima è andato nello storico palazzetto di Livorno, poi Alberto che è tifoso della Virtus, ha detto guarda Alberto che lì io ci sono cresciuto, ma adesso ci gioca anche là. Dice, allora ci lascio una bella cosa calda, cioè una bella cioccolata calda, voleva dire, che aveva appena comprato.
1: Quindi, allora Alberto, rapidamente ti ringrazio per aver tirato fuori, che io in molti sotto al mio posto avete criticato il fatto che io non abbia considerato Luiz al top della condizione o comunque un'ottima prestazione. Ha giocato sicuramente una partita ordinata, però io gli rimprovero quello che gli ha rimproverato sostanzialmente anche Spalletti quando in conferenza stampa post partita ha detto: lui spesso si trova a fare due tocchi quando ha le capacità
2: di farne uno
1: e fa tutta la differenza del mondo, velocizzi l'azione, il ribaltamento. Dopodiché sicuramente non ha fatto una brutta partita, anzi è stata una gara ordinata. Io e Ale ogni tanto facciamo le cam sui singoli giocatori, quindi a un certo punto ho detto guardati i movimenti di Antonio, ci ha detto guardi i movimenti di Combiners, Alessandro era avvilito, ho detto Ale guardi i movimenti di Douglas, e Douglas abbiamo visto che faceva proprio il vigile, cioè diceva tutti quello che dovevano fare, quando usciva davanti alla propria area di rigore, che è la zona più delicata, lo faceva con ordine, però spesso perdendo un po' quel minuto. Dopodiché ti lascio cominciare a te su quell'altro tema che ci può stare.
2: Allora Alberto, io credo che l'acquisto di Alebegovic non sia stato assolutamente casuale. È vero che lo voleva Massara già ai tempi della Roma, però sono convinto che qualcosa in prospettiva ci sia. La cessione di Ildiz? Secondo me no. Però mi ricollego a un messaggio che è stato mandato prima, che diceva sì, ma se non si va in Champions, ragazzi, se ora qui io non voglio assolutamente parlare alla quinta giornata di campionato, ci mancherebbe altro, però se la Juve in maniera del tutto sciagurata non dovesse andare in Champions per la seconda volta consecutiva, parliamoci chiaro, una cessione eccellente deve essere fatta, perché stavolta in un modo o nell'altro, fra mille difficoltà, perché la Juve ha investito, ci hai messo un tappo, sempre con tutti i paletti, certo, dell'UEFA. Ma se tu per due anni consecutivi non vai in Champions, io non mi stupirei della cessione di Leeds. E a quel punto ti sei portato avanti, perché secondo me l'anno prossimo Ale Begovic va sui 60-70.
1: Ti sei portato avanti, hai detto tutto tu, e condivido soprattutto la lettura, nella quale è anche una forma di cautela per il futuro, nel senso, intanto l'ho preso a 35, prezzone, giocatore forte, forte, forte, che può ricoprire esattamente il ruolo di Yildiz, che sta già trascinando, eccetera. E il motivo l'hai detto tu: se la Juventus, e non ce lo auguriamo, non dovesse vincere l'Europa League, non dovesse andare in Champions, l'unica possibilità di sopravvivenza è accettare l'offerta che arriverà per Yildiz, che peraltro è già stata formulata 2-3 volte quest'anno dall'Arsenal, sempre sui 100 milioni 110. La Juventus ha sempre detto di no. L'anno prossimo, se le cose non dovessero andare bene, diventa l'assegno che tu devi incassare per restare in piedi.
2: Anche perché,
1: però, c'è il sostituto già e non lo devi andare a cercare.
2: Sempre in estrema franchezza, secondo me. Poi abbiamo 2 settimane senza calcio e ci sono tanti temi da affrontare con calma, e questo è importante. Però secondo me 3 posti su 4 Champions sono già segnati. Non è che ci giriamo intorno.
1: Sì, o scoppiano, ma non scoppiano.
2: 3 su 4 sono assegnati.
1: Quindi tu
2: te ne rimane uno.
1: Secondo me è più facile arrivarci vincendo l'Europa League.
2: Anche, e ti dico la verità, spero, a parte che lo spero a prescindere, ma io sono sempre contro tutte le italiane, non me ne frega niente, contro tutte. Ma questa volta spero ancora di più che il Milan venga fatto fuori. Guarda, preferirei affrontare il Milan ai quarti, in semifinale, ma nella doppia sfida, ma mai nella finale unica.
1: No, no, no, no.
2: Mai nella finale unica. Io vedo solo il Milan davanti in questo, cioè davanti.
1: Che poi ci può rompere. Partito malino, però insomma, però ci può arrivare, poi, perché poi il cammino
2: sì,
1: è lungo.
2: Poi sì, c'è il Benfica, ragazzi, però che potrebbe essere un altro ostacolo. Ma insomma, io ad oggi, Vincenzo, ad oggi, ripeto, abbiamo poi 2 settimane piene senza calcio, quindi tanti temi li affronteremo, però io oggi vedo molto più facile l'altro percorso. Qui c'hai un posto, è vero che anche in Europa League c'hai un posto di fatto, ok?
1: Sì, però secondo me puoi arrivarci tranquillamente, anche perché vedi Celta Vigo che perde, Real Sociedad che perde, ed erano quelli un po' più così, la Z, e quindi intanto il girone lo superi facile. Poi che cosa ti rimane? Il Bournemouth, il Crystal Palace, sì, poi, tutto sì, a posto, squadra che ieri ha fatto 4 gol, ma se non poi, per carità, le inglesi, stiamo parlando della settima, ottava inglese, che per carità, visto il campionato di Premier,
2: di
1: sono
2: sempre in panchina anche ieri.
1: Di Gregorio in panchina anche ieri.
2: Dove paura il Besiktas?
1: No, onestamente, ragazzi. Onestamente, no. Cioè, questa Juventus deve vincere l'Europa League. Ed per è la strada più semplice. Poi, se ci va anche di fortuna, magari il Milan, che può essere l'avversario più temibile, continua a perdere posizione, o magari ai quarti, alle semifinali. Non so se ci sarà ancora Mourinho, avranno cambiato, così cambiano domanda dall'altra parte. Potrebbe scivolare il Milan e perde anche quella. Qui ci vogliono anche delle coincidenze fortunate.
2: In campionato,
1: ma
2: Vincenzo, c'è un posto per tre.
1: C'è un posto per tre.
2: Juve, Milan e Napoli si giocano
1: occhio,
2: un posto in tre.
1: E occhio, perché non quest'anno, ma se in Europa si continuano a perdere punti,
2: sì, sì, sì,
1: per il ranking, e tra poco, tra poco diventano 3+1.
2: Invece che 4, 3+1, perché il +1 ce l'hai le preliminari.
1: Sì, capisci che la diventa impossibile.
2: Io non tifo mai per le italiane, non me ne frega niente.
1: No, no, neanche io, però capisci che diventa sempre più difficile.
2: È vero.
1: Quindi devi
2: è
1: passarci, vero, per l'Europa. Vincendo un trofeo.
2: Vincendo l'Europa, esatto, aumenti il ranking comunque.
1: Aumenti il ranking, fai un piacere agli altri, chi se ne frega. Fai un piacere soprattutto a te stesso, perché ti porti a casa un trofeo, festeggi, ti sbronzi per il festeggiamento.
2: Io non mi sbronzo.
1: Tu no. E soprattutto vai in Champions League da una porta principale, perché vai da una porta principale.
2: Per me è quella la strada. Io continuo a dire che la strada è quella. Poi, se riusciamo a arrivarci tramite il campionato,
1: sembra strano che Amorim l'abbia sottovalutata. Perché tu dici: comincio con l'Omonia Nicosia in casa, comincio col Benfica.
2: Allora,
1: io ho fatto ha fatto una formazione ridicola.
2: Io mi sono fatto un'idea di Amorim, poi magari ne vado a parlare di là.
1: Eh sì,
2: fatto 4 ore su Amorim. Che lui ancora non è entrato, però glielo do come alibi, Vincenzo, che non è ancora entrato dentro il Milan.
1: Tutto
2: sono passate 4 giornate di campionato.
1: Non puoi dire: questa squadra non va bene per me ora, allora te ne devi andare. Per carità, resta, perché più resta e più un avversario è meno per la lotta a quarto posto. Però, che tanto quarto posto alla fine anche là si ridurrà tra tre squadre, dai. Si ridurrà tra Juventus, Milan e Napoli il quarto posto.
2: Ma certo.
1: Perché sono quelle là. Poi Atalanta e Fiorentina non rientrano.
2: Penso di no.
1: Non ci sono squadre intermedie che possono crescere come era il Como, come era l'Atalanta. Loro sono fuori. Queste tre si giocano il quarto posto. Quelle tre si giocano, si conservano i primi, si decidono il podio Roma e Inter, col Como che sarà o terza o magari addirittura seconda.
2: Speriamo prima.
1: Magari prima, sì, magari prima così. Però loro tre là e noi tre giù. Sei squadre che si giocano l'accesso in Champions League. Tre già sono sicure, tre se lo giocano. E noi però possiamo arrivarci anche tramite la vittoria dell'Europa League. Dobbiamo farlo per quella strada là. E Amorim non
2: secondo
1: può
2: me
1: dire,
2: allora, Amorim a me non è un allenatore che mi ha mai entusiasmato, ok? Perché a me, lui non è un santone alla De Zerbi, per l'amor di Dio. Dio ce ne scampi e liberi da De Zerbi e suoi seguaci di allenatori. Però Amorim è un altro che ti dice: infatti, il punto è quello. Questa non è una squadra per me. Ho capito, ma chi sei? Cioè, questa è una squadra per me, tutto sommato, sai quanto non lo sopporto, però lo può dire Ancelotti. Questa è una squadra per me, sai che non mi sta simpatico, ma lo può dire Mourinho. Questa è una squadra per me, sai che non mi sta simpatico, ma lo può dire Conte. Questa è una squadra per me, ci sono pochi allenatori che lo possono dire, ma che hanno un curriculum. Ma tu che curriculum hai? Appunto. Chi sei? Appunto. Sei andato allo United, per l'amor di Dio, lì è la fossa delle Marianne, ma hai fatto più danni di Carlo in Francia. Vieni qui, ti fanno oltretutto la squadra, perché mentre quel pupazzo di Ibrahimovic era a fare quelle cose che faceva il Milan senza direttore sportivo, di fatto, sì, poi me li leggi, sì. Sono curioso, si è affidato a Mendes, ma con Mendes che ci ha parlato? Amorim. Quindi cosa vuoi? L'unico alibi che gli do, che non è un alibi da poco, è che non si può mettere in discussione un allenatore nuovo in un campionato nuovo dopo quattro giornate. Ma lui sta ancora mescolando le carte, perché secondo me non ci ha capito niente. Guarda che con la Lazio ha fatto un suicidio di squadra e anche tattico nel primo tempo, che se finiva 4-0 per la Lazio non c'era niente da dire. Poi nel secondo tempo ha aggiustato la squadra, perché l'ha aggiustata, non è che l'ha cambiata, l'ha aggiustata, e il Milan poteva vincere la partita. Secondo me semplicemente non ci ha ancora capito niente, che è grave, per l'amor di Dio, ma un minimo di tempo gli va dato.
1: Convocati di Mancini, tante sorprese, tanti nomi nuovi per la Nation League. Siamo pronti?
2: Vai. Gnonto c'è?
1: Ovviamente no. Allora.
2: Che poi anche su Mancini, senti cosa si potrebbe dire?
1: Sì, sì.
2: Pafundi
1: sì.
2: C'è?
1: Aspetta, ridò.
2: Vai. Sì.
1: Allora, portieri, sì. Carnesecchi, ci siamo. Donnarumma, sì. Ci siamo. Pessina, Vicario, ci siamo anche noi.
2: Ma che palle, lo poteva lasciare.
1: Difensori, Anor, Bastoni, figurati. Calafiori, Coppola, Di Lorenzo, Di Marco, Ghilardi, Caiode, Quadio, Quadio, quello del Monza che è della Fiorentina, Quadio, sì. Quadio, Mancini e Scalvini.
2: Sai a me chi piace molto di questi?
1: Caiode.
2: Bravo.
1: Non so.
2: Che lui alla la Fiorentina fa una grande stagione. Poi non so perché la Fiorentina non ci punta. Lo manda in Inghilterra, ma secondo me questo è un ottimo giocatore.
1: Già. Centrocampisti, Barella, Cristante, Dumbia, Fagioli, confermato, Frattesi, Mandragora, se lo merita, sì. Ovviamente. Romano, che ha accettato, sì, la cittadinanza italiana. Tonali, ovviamente. Attaccanti, Cambiaghi, Pio Esposito.
2: Beh, figurati.
1: Sebastiano Esposito.
2: Quindi riunisce i fratelli.
1: Ignacio, che è il figlio di Pia. Magari contatteremo Pia. Ken,
2: e gli chiediamo di Amorim.
1: Sì, chiediamo di Amorim. Moise Ken, Maldini, beh, senza macchina.
2: È giusto premiarlo.
1: Senza macchina.
2: Premiamolo oltretutto.
1: Raspadori, sì. Scamacca, che giocherà contro di noi domenica. Sì. Vergara, quindi convocato anche Vergara.
2: Ci sta, onestamente.
1: Zaniolo, convocato.
2: Ma era infortunato Zaniolo?
1: No, recuperato.
2: Quindi è recuperato.
1: Zaniolo e Zoma.
2: Chi?
1: Zoma.
2: Giuro che questo non lo conosco.
1: Non lo conosco neanche io, infatti lo andiamo a cercare subito.
2: Zoma?
1: Su Zoma, Mohamed Ali Zoma.
2: Dove gioca?
1: Allora, 22enne, sì. Altezza 1,74, gioca nel Norimberga, credo. Sì, nel Norimberga. Va bene, 22 anni, di Merate, lui in teoria.
2: Va bene.
1: Norimberga, si gioca nel Norimberga.
2: E questo è un po' il Pafundi e l'ognonto della... Come dire... perde il pelo ma non il vizio, il nostro amico Mancini.
1: Vediamo che cosa esce da questo. Sicuramente ma c'è un grande.
2: Posso dire la verità: sì, non ce ne frega nemmeno una partita, neanche, non me ne frega niente. Neanche. Per me possono. Guarda, onestamente, insomma, me con chi giocano. Non so se sono amichevo in
1: National League.
2: Non me ne frega niente. Niente. Però sarei curioso di una cosa in tutto sto casino che sta succedendo. Se la dovessero commissariare, no?
1: Sì. Il commissario Malagò.
2: Sì. Ma lui resta, quindi?
1: Sì, oramai sì. Lui resta. Il punto è che se dovessero commissariare, con tutto che lui è commissario, alle rielezioni non è mica più scontato che Malagò sale. Perché quelli che l'hanno votato sono rimasti indispettiti dal fatto, certo, che non gli hanno fatto scegliere l'allenatore che doveva essere Conte, casomai fosse andata alla Juventus.
2: È chiaro.
1: Quindi adesso gli dicono: sai, caro Giovanni, noi ti abbiamo spalleggiato, ma poi alla fine ci hai fatto il gioco e hai messo gli amichetti tuoi. Allora adesso il mio voto non ce l'hai più.
2: Vedi.
1: Come va a finire questa storia?
2: Io oggi ho letto un'altra cosa sull'archiviazione, no? Di quei ceffi. Dove qualcuno dice: beh sì, il PM Butti è stato un po' colorito nelle sue cose. Ah, archiviato. Che cioè,
1: no, io...
2: te capisci, Vince? Io, fammi sta zitto, fa... sennò altro che pubblicità.
1: Sì, sì, esatto, ci chiudono e basta. Non parlare.
2: Però, è stato, ragazzi, tifoso Butti con la legale, però archiviato. Quell'altro non bussava.
1: Hanno piazzato il processo, il concerto di Marrakesh, coso là.
2: Chi è
1: Pechegno, là, come si chiama?
2: Gay Pechegno.
1: Gay Pechegno. Sì. Pur di dare l'alibi all'Inter di poter riposare 6 giorni.
2: Però lo hanno giocato sabato e martedì.
1: Sì, capito.
2: Non è cambiato una bene amata.
1: No, niente. La bene amata, okay.
2: Non, è cambiato, non niente. È cambiato niente. Ma non cambierà niente,
1: ma
2: Vincenzo.
1: No, ma perché ti ripeto, non hanno bonificato la Nintendo. Là,
2: certo,
1: dove bonifica
2: Butti,
1: tutti.
2: È lì. Viglione è lì. E poi, allora... Malagò mi fa ridere, no? Che poi porterà la Roma a vincere. Dice: no, ma quelli che credevo amici sono diventati nemici, fuoco amico. Ma cosa ti aspettavi? Li dovevi cacciare tutti.
1: Tutti.
2: Tutti. E siccome sei presidente della federazione, dovevi cominciare a mettere bocca anche, seppur nell'autonomia, sulla Lega.
1: Infatti la vera speranza quale dovrebbe essere?
2: Non c'è.
1: No, fermati. La vera speranza potrebbe essere se lui ha capito che lì dentro il momento in cui possono un po' rompergli le scatole o digli però manteniamo uno status quo, glielo rompono. Lui commissariamente eccetera, si va alle rielezioni. Difficile che venga rieletto. Viene rieletto, dice: ok, adesso cambio tutto.
2: Allora, voi sapete, secondo me, qui proprio faccio il complottista. Sai che io non sono un complottista, non mi piacciono i complottisti, però qui faccio il complottista. Sai come lo mettono a tacere il signor Malagò? E ripeto, qui faccio il complottista di quelli. Fate finta che non ho detto niente. Gli dico: amico mio, i soliti noti. Qua non rompe le palle. Fai, accetta tutto quello. Sì, dai, quest'anno ti faccio vincere lo scudetto alla tua Roma. Però non ci devi rompere le palle. Lui rimane qui, lui rimane qua per un anno. E vabbè, pigliati sto scudetto. E lui, secondo me, da ultra romanista qual è? Perché è un ultra romanista. Dice: vabbè, ma vinco lo scudetto.
1: Potrebbe
2: però
1: anche dire: la squadra lo vince da solo. E allora no, poi dopo là scopri chi sono i nemici.
2: No, Vincenzo. No.
1: Vabbè.
2: No.
1: Teoria ovviamente fantasiosa.
2: Sì,
1: fantasiosa,
2: è tutta fantasiosa. Ti meraviglieresti?
1: No.
2: Perché non conviene a loro, sono rimasti lì, prata, sono tutti lì, non gli conviene. Allora meglio cedere uno scudetto nell'anno del centenario del Papa, e ci sono già le panche al
1: Circo Massimo,
2: venditi
1: pronto,
2: che c'hanno 90 anni, va lì, c'ha più voce, fa un concerto, va lì, tutti lì, la Ferilli si rispoglia, va bene, ok, un anno. Poi la Roma risparisce, però intanto lui, la presidente della federazione, si gode la vittoria,
1: sì,
2: della,
1: sì,
2: Roma.
1: Sì,
2: questa,
1: sì,
2: è la mia teoria.
1: Ma una teoria fantasiosa.
2: Sì, tutto.
1: Siamo ai saluti. Ci vediamo domenica in campo.
2: Ragazzi, domenica 17:30 siamo qua. Prima ovviamente Chiara, poi 17:30 interconnessione, e poi che Dio ce la mandi buona.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao a domenica, ragazzi.
1: Ciao.
0: due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
6: Buonasera ragazzi, Stefano. Allora, io non sono per niente d'accordo con le considerazioni che state facendo denigrando la squadra olandese. Intanto è arrivata in Europa League una squadra di questi livelli esattamente come noi, che abbiamo speso non so quanti centinaia di milioni sul mercato per fallire la Champions e accontentarci dell'Europa League. Quindi solo per questo dovremmo portare rispetto. Poi andate a riascoltarvi il discorso che faceva Del Piero ieri con Spalletti sulla invece necessità nelle scuole calcio giovanili di fare vedere il gioco che applicavano a tutto campo con grande pressing di questa squadra.
7: Ciao ragazzi, Ross Muggio, ogni tanto ci sentiamo. Allora, io non mi esalto per la vittoria di ieri, però sono partite che la Juve deve vincere con questi risultati, quindi quando entra con la mentalità giusta, con la voglia giusta, con l'impatto sulla gara giusta, non ce n'è più per nessuno. Quindi un Juventus-Sassuolo di qualche anno fa doveva finire così, 5-0. Non è stato quel momento, ma vediamo di riprenderci. Quindi fino alla fine, forza Juventus!
8: Ciao ragazzi, sono Dennis di Trento. Partiamo dal presupposto che una vittoria da sempre morale, anche perché hanno segnato tutti gli attaccanti. Però veramente, se giocavamo contro la Juventus Next Gen, facevamo molta più fatica. È una squadra da Serie C italiana questa, e non so nemmeno se riusciva a vincere il campionato in Serie C. Fatto sta che mi sembrate molto positivi per la partita di domenica con l'Atalanta. Io invece penso che più di un pareggio non riusciremo a fare.
0: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Qualcuno lo definisce un semplice allenamento, qualcun altro invece parla di riscatto, per esempio il sottoscritto, perché serviva minimo sindacale, ci mancherebbe altro, perché onestamente Neck, che non è il cantante, come sapete, era una squadra, io non voglio usare aggettivi brutti, quantomeno mediocre, diciamo così, che poi non sarebbero nemmeno male a livello di palleggio, però insomma poca roba, soprattutto in fase difensiva. Sì, bisogna però andare oltre e comunque analizzare, bisogna analizzare lo stesso il match sotto alcuni punti di vista, perché due o tre segnali li ha dati, riscatto innanzitutto, e ci mancherebbe altro, sarebbe stato un dramma inconcepibile, no? Se fosse avvenuto al contrario. Due, hanno segnato praticamente tutti nuovi, tranne due che sono semi nuovi, Nico Gonzalez e Colomani, finalmente aggiungo io, Colomani è andato in gol. E poi il fatto di restare, l'ho detto anche Spalletti nel post gara, no? Di restare sempre e comunque sul pezzo, concentrati, lucidi, è quello che insomma si chiedeva anche in generale, anche dopo il 3-0, no? Non era scontato. credo che insomma qualcosa sia stato detto nello spogliatoio e ci mancherebbe altro. Quindi questi sono gli aspetti importanti, però è chiaro ragazzi, guai, caro Federico Rossi, guai ad illudersi, perché domenica saremo qui insieme a fare colpo di tacco, ci sarà l'Atalanta, che non è che sia proprio tanto meglio della Juventus, ma stiamo parlando di una squadra ovviamente diversa da quella olandese, e sarà un test importante per la Juventus, forse diciamo così definitivo per quanto riguarda la guarigione, come la chiamo io, no, della Juventus. Poi non si sa, insomma, viene da fare una battuta: quelli che volevano la disfatta anche ieri, diciamo così, gli amanti di Conte, io ho diversi amici che sono amanti di Conte, devono, diciamo così, rassegnarsi almeno per il momento, perché nulla è diciamo finito, mettiamola così. E prendo spunto anche su alcune parole che ha detto, alcune parole di Zazzaroni, ha detto: comunque sia, tra due giorni, tra due anni, non so, Conte prima o poi tornerà alla Juventus. Questo più o meno, caro Zazza, caro Ivan, l'abbiamo capito un po' tutti, no? Però la speranza mia è che non torni intanto adesso, cioè nel senso che non torni perché ci sarà il fallimento di Spalletti. Io la vedo così, di Spallettone, come lo chiama un amico mio ironicamente. Vabbè, comunque un'altra cosa importante che sarà oggetto anche del mio podcast che andrò a pubblicare fra una ventina di minuti, quando Fede lo sistemerà, è sicuramente la conferma, soprattutto a livello caratteriale, di personalità, di Nico Gonzalez. E questa è una storia, è una di quelle storie che ci regala il calcio, no? Cioè un calciatore che torna, io ho scritto anche ironicamente, lui è tornato alla Continassa, ma senza disfare, con le valigie ancora piene, senza svuotare le valigie, perché voleva tornare all'Atletico Madrid e anche restarci, dove adesso c'è De Vidi. Invece ha parlato con Spalletti, e Spalletti lo ha convinto, anche a questo servono gli allenatori, lo ha convinto, diciamo così, a sposare il suo progetto. E poi l'ha detto anche a fine gara, molto maturo peraltro questo ragazzo, 28 anni, perché al di là del gol, che per carità, il portiere ha fatto una papera, il nostro ha fatto un bel lancio, l'uomo mascherato, però quello loro ha fatto un errore, lui però era lì pronto, frutto di uno schema, immagino, quel gol. E però molto maturo anche dal punto di vista, se vogliamo, dell'uomo, no? Oltre che del calciatore, dal punto di vista del gioco fa tutto. Si inserisce, si muove, torna dietro nei ripiegamenti, quello che vogliono tutti gli allenatori, è duttile lì davanti, può fare veramente qualsiasi cosa, anche il falso 9 all'occorrenza, visto che la Juventus di fatto non ha un 9, anche se hanno segnato i due pseudo centravanti, io li chiamo così, ma non in maniera dispregiativa, perché non sono 9, lo sapete come la penso su Voltemade e Colomani. E poi è stato quello un gesto significativo, che quando si è procurato il calcio di rigore e lo ha ceduto proprio al tedesco, perché giustamente lui ha detto, lui aveva bisogno di fare gol, e io senza problemi gli ho ceduto la palla, ecco, diciamo così. Quindi mi piace molto questa cosa di Nico Gonzalez. La Juventus ha bisogno di leader, forse uno lo ha trovato. In realtà, secondo me, io ne avevo parlato anche qualche giorno fa, anche Vicario in un certo senso parla da leader, tra l'altro mi risulta che proprio loro due si interfaccino molto con i compagni, no? Anche con quelli più giovani, e quindi bene così. Vicario, che tra l'altro è l'unico dei 35 convocati da Mancini pensavo anche Gatti, stamattina leggevo era anche Gatti in procinto di, invece Mancini egoisticamente per la Juventus meno giocatori vanno e meglio è, però insomma per i calciatori andare in nazionale si presume che sia sempre molto molto importante. Soltanto Vicario, dicevo, tra i 35 convocati da Mancini per la Nations League, che bloccherà il campionato per un paio di settimane, quindi diciamo che l'Italia Juve non esiste più, questo è poco ma sicuro, da tanto tempo in realtà non esiste nemmeno più, forse, anzi senza forse, la Juve di una volta. Invece ci sono un paio di dichiarazioni che credo che abbiano fatto un po' discutere. La prima è: a me i calciatori che parlano quando vanno via da una squadra non è che piacciano molto, per esempio Openda,
10: certamente non ha lasciato delle tracce indelebili nella Juventus, detto che è in prestito, quindi sostanzialmente ancora di proprietà della Juve, ha detto nella Juventus io non sono decollato, non sono andato bene perché la palla ce l'aveva sempre Vlahovic, secondo me non c'entra nulla. Poi lui ha aggiunto non c'era un gioco di profondità, io sono un calciatore di profondità, francamente non mi pare una cosa, non mi piace questa dichiarazione, però insomma è open da, lasciamolo dove sta per fare rima. Ecco, l'altro che si è messo in mostra, secondo me questo ragazzo è bravo, non voglio usare altri aggettivi, è bravo, fermiamoci qui, si vede che ha anche carattere, Alaj Begovic, ma non per il gol, attenzione, per come si muove. Ora un altro amico mi ha scritto, ma forse è meglio di il Diz, non, secondo me calma e sangue freddo, certamente. Tra l'altro fa il compleanno lunedì, Fede, 19 anni se non sbaglio, gli facciamo anche il regalo poi in diretta, magari gli facciamo gli auguri. E quindi un'altra nota positiva. Detto questo, spero che abbiano resettato già tutto, come credo che abbiano resettato, spero anzi, il tonfo contro il Sassuolo, per prepararsi poi tutti i calciatori alla sfida contro l'Atalanta, rispetto alla quale ovviamente ci saranno Rugani e Zegrova che sono esclusi dalla lista UEFA, non ci sarà, non credo ci sarà Cambiaso, chissà, e rientrerà anche Kelly, sempre rispetto alla gara di ieri, perché Kelly in Champions League, come ricorderete, fu espulso contro il Galatasaray e quindi ha dovuto scontare una partita, chiamiamola così, non una giornata di squalifica. Domani invece ci sarà una sfida, tornando al campionato, ci sarà una sfida scudetto, possiamo definirla così, credo, no? Non che metta in palio lo scudetto, ma secondo me darà indicazioni importanti rispetto alla lotta per il tricolore, e cioè Roma-Inter. La Roma dovrà, diciamo così, dirci se veramente, come sostengono tanti, sia o meno la prima antagonista, non l'unica, la prima antagonista dell'Inter stessa, perché l'Inter, lo dobbiamo dire, la pressione mettiamogliela all'Inter, deve vincere anche questo scudetto, perché sempre un mio amico che non è, al quale non piace molto Spalletti, è convinto che l'Inter aprirà un grosso ciclo. Io sto aspettando questo ciclo dell'Inter, i cicli sono quelli quando vinci 8-9 scudetti, insomma. Io invece spero che non lo apra mai un ciclo l'Inter, e vabbè, al di là di questo, quindi domani ci sarà questa sfida, però attenzione che il Como potrebbe approfittarne, chissà, per la prima volta andare in testa alla classifica, e poi alle 18 domenica la sfida tra la Juventus e l'Atalanta. Io non so, credo, presumo, suppongo, anzi sono quasi convinto che lui non schiererà il 4-2-3-1, perché ieri, seppur fluido, alla fine io vedevo alcuni mettevano la formazione iniziale 4-2-3-1, ma non poteva essere 4-2-3-1 con quei calciatori, era 3-4-2-1, che poi si può trasformare durante la gara, no? In 3-4-3, anche rispetto alla fase di gioco, mettiamola così. Comunque l'altra cosa positiva, come dicevo, che ha segnato il mercato ieri, ecco, quindi primi segni del mercato targato Carnevali / Massara. Allora Zipeppe da Avezzano, che è un paese vicino al mio paesello, caro Fede, tu lo conosci Avezzano, l'avrei toccato, questo argomento è inevitabile. Allora, oggi c'è stata, non è ancora ufficiale, ma c'è stata la richiesta, e quindi sarà ufficiale, di archiviazione di tutta Arbitropoli, cioè la parte relativa alle presunte pressioni che poi, da come dicono, parliamo di giustizia sportiva, perché come sapete dal punto di vista penale era stato già archiviato dalla Procura di Milano, il cui capo è un certo Viola, sapete, sono stati, stato un GIP tra l'altro è accusato di fare affari con l'Andrangheta, non so perché, ma non mi sorprende questa cosa qui. Però a parte questo, la parte della giustizia sportiva, cosa vi aveva detto questo ragazzo, insomma qualche annetto ce l'ho, il mio amico mi aveva detto in tempi non sospetti, come ti dissi, mi disse lui, ve l'ho anche letto, no, il messaggio, come ti dissi per la questione plusvalenze, questa cosa qui che tutti chiamano Arbitropoli finirà anche questa a tarallucci e vino, al massimo, disse lui, secondo me verrà archiviata, al massimo ci potrà essere qualche deferimento, ma non di Rocchi, non di Gervasoni, che sono i personaggi più importanti, erano ormai di questa inchiesta, no? Perché uno era designatore arbitrale, l'altro responsabile del VAR. Al massimo qualche nome, diciamo così, minore, potranno dargli un deferimento. Ma invece c'è stato proprio tra luce e vino completo, ci sarà tra luce e vino completo. Allora, la mia mente ha detto, strano che si siano sbrigati, perché ci si aspettava qualche mese più là, diciamo così, no? La decisione di chi ne è, e quindi della giustizia sportiva, e invece si sono sbrigati. E io ho detto tra me e me, ma vuoi vedere che questi temono che ci sia il commissariamento? E quindi rispondo anche a Zipeppe D'Avezzano, il commissariamento della Federcalcio, e quindi fanno presto ad archiviare tutto, in modo tale che se dovesse arrivare il commissario in Federcalcio, intanto spazzerebbe via tutti quelli che ci sono adesso, perché è normale che sia così, ma soprattutto poi prenderebbe in mano delle carte che aveva chi ne è. Tutti quanti dicono, ah, chi ne è quella, è chiaro, è lui il capo della procura federale, però chi ne è, io ve lo dico come funziona lì adesso, chi ne è un mero esecutore di quello che gli dicono. Io per esempio al mio amico gli ho scritto, alla mia fonte federale, no, gli ho detto, mandandogli due link diciamo così della sostanziale archiviazione, meglio sbrigarsi, dovessero commissariare la FIGC o sbaglio? E lui ha detto esattamente, prima che leggano le carte altre persone. E quindi mi ha anche promesso di venire in radio, ma non credo che possa fino a quando è in Federcalcio. Comunque sia, questo è il discorso. E vi dicevo di chi ne è, sì, per carità, si attacca, tutti attaccano chi ne è, ma chi ne è un mero esecutore. La questione lì, ve la ripeto, per chi magari non mi avesse ascoltato altre volte, eccetera eccetera, Malagò è stato eletto ovviamente dalle varie, cioè è stato votato ovviamente dalle varie componenti, perché quando una persona viene candidata per la presidenza federale, in questo caso dalla Lega di Serie A, i voti a chi si candida, quindi nell'ultima occasione Malagò da una parte e Abete dall'altra, vengono dati dalle varie componenti federali, che sono Assocalciatori, Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega di Serie C, Lega Dilettanti, Assocalciatori, Assoallenatori. Prima c'era anche l'AIA, ma dallo scorso anno non è più una componente che può votare. Tra l'altro dovrebbero fare anche in questo caso una rivoluzione / modifica di tutto il discorso AIA, di non renderlo dipendente dalla presidenza federale, ma questo è un altro discorso, aspettiamo. E queste componenti, intanto vi dicevo, Malagò è stato candidato dalla Lega di Serie A, queste componenti poi non è che ti votano e tu, Malagò in questo caso, diventi presidente e hai praticamente vita libera, cioè puoi fare qualsiasi cosa, no, perché le varie componenti poi su alcuni punti per forza ti premono, ti pressano, ti condizionano, cioè non puoi fare qualsiasi cosa, al di là che poi c'è il Consiglio federale che vota le varie decisioni della stessa Federcalcio, no? E due componenti importanti come Assocalciatori e Assoallenatori hanno appoggiato Malagò, gli hanno consentito di vincere quasi a mani basse, oltre alla Lega di Serie A che ovviamente lo aveva candidato. E quindi queste due componenti, mi è stato detto, io ve lo dico perché questo mi è stato detto, sono legate, condizionate da Biglione. Biglione è a capo, ormai da quando c'è Gravina, dal 2018, a capo dell'ufficio legale della Federcalcio. Negli ultimi mesi graviniani è stato lui un po' a dirigere l'orchestra, mi hanno sempre detto. E voi sapete che Biglione è una sorta di, non è un'offesa, è una sorta di ultra interista, vi ho raccontato anche alcuni episodi, e lui condiziona molto sia l'asso calciatore che l'asso allenatori, diciamo sono condizionati da lui, diciamo così, tant'è che la Lega di Serie A aveva proposto Conte come CT della nazionale. Conte si era incontrato un mese prima delle elezioni, si era incontrato con Malagò e aveva dato la sua disponibilità a tornare sulla panchina azzurra. Dopodiché c'è stato il caos di Maldini. Malagò ha eletto Maldini direttore tecnico, si è portato anche l'advisor Leonardo, gli hanno detto decidi tu, lo sapete com'è andato, no? Il CT hanno pensato a Pirlo, prima Guardiola che gli ha detto no grazie, poi a Pirlo gli ha detto Maldini per noi, Pirlo che per me non era adatto, attenzione, e lui non era d'accordo. La scusa, il pretesto del no erano, era il fatto che lui avesse un contratto con un'agenzia di scommesse russa, ok? Però di Pirlo non solo Malagò non era contento, non era contento nemmeno, non era contenti nemmeno asso calciatori, asso allenatori, in particolare Viglione. Al che è stata trovata una sintesi tra le esigenze di Malagò, le esigenze di queste due componenti condizionate da Viglione, e Malagò, siccome amico di Mancini, alla fine gli ha detto a Viglione ma se richiamassimo Mancini, e alla fine gli ha detto sì, ok, per noi Mancini va bene. E quindi la Lega di Serie A che ha presentato Malagò non ha contato nulla rispetto alla sua volontà di volere di nuovo Conte sulla panchina azzurra. Poi qualcuno ieri, anche Jacopo Volpi, no, ha detto ma qualcuno mi ha detto che Conte, diciamo il no a Conte lo ha dato qualche presidente, si riferiva ovviamente a Marotta, l'ha detto sorridendo, però chissà, tutto è possibile. Quindi vi dico che io auspicavo prima ancora delle elezioni, ve lo ricordate, auspicavo il commissariamento della Federcalcio. La politica stava spingendo e continua a spingere affinché questo avvenga, e tutti quanti dissero ma la politica non deve intromettersi nello sport, nel calcio. Invece la politica, e non mi riferisco solo al governo perché anche una parte dell'opposizione importante era favorevole ad alcune riforme, no? Soprattutto per esempio a quelle della giustizia, però alla fine si è deciso di non commissariare e di andare a elezioni. Ora si è trovata questa irregolarità rispetto alla candidatura di Malagò, e addirittura Bonfiglio, presidente del CONI, voluto al CONI, successore quindi di Malagò, che lo ha aiutato a diventare presidente, sta cercando invece di andare avanti con l'inchiesta, chiamiamola così, del CONI rispetto alle irregolarità, tant'è che Malagò ha detto non pensavo che ci fosse il fuoco amico. Quindi l'ipotesi commissariamento resta, e io, questo è il mio parere, sono ancora favorevole, perché l'unico modo per fare le riforme, visto che stiamo in Italia e quindi non possiamo fidarci di nessuno, e questo non riguarda soltanto la Federcalcio, l'unico modo è commissariare, cioè tu affidi, è chiaro che non devi far diventare commissario Ausilio, per esempio, adesso estremizzo il concetto, serve un personaggio esterno, commissario, che faccia le riforme veramente, tutte quelle che non ha fatto Gravina nei tre mandati dal 2018 che aveva promesso, parlando di risorgimento del calcio italiano, con me l'abbiamo visto. E quindi campionati, giustizia, a parte che la sentenza favorevole al ricorso di Agnelli, di Andrea Agnelli, adesso rivoluzionerà tutta la giustizia sportiva, e ovviamente non solo quella della Federcalcio, ma di tutte le federazioni, campionati, giovani soprattutto. Dopodiché con il commissario fa senza condizionamenti di nessuno, fa le sue riforme, ci vuole ovviamente una persona terza esperta di queste cose qui. Dopodiché si può andare anche alle elezioni, quindi aspettiamo gli eventi, caro zio Peppe da Avezzano, e vediamo cosa accadrà. Però l'ipotesi commissariamento, il mio amico Massimo dice non ci credo. Io ho detto guarda, è molto difficile in Italia credere a queste cose, però il mio amico invece in Federcalcio ha detto questa volta forse è il caso. Tra l'altro mi ha anche detto che stanno un po' tremando alcuni che sono in Federcalcio da anni, perché se c'è il commissariamento vanno via tutti, da Chinè, Viglione, eccetera, ma questo è normale, non è che perché per cattiveria di chi arriva, perché è normale che sia così. Quindi questo è un po' il punto del discorso rispetto all'ipotesi commissariamento della Federcalcio. Buonasera Quintiliano, abbiamo Nico Gonzalez sempre più dentro questa Juve, devo dire che lo conoscevo poco, mi piace molto anche Cabrara, Alaibegovic mi sa tanto che non senta il peso della maglia, bravo, deve solo giocare, grazie, un abbraccio Terry. A lui è il classico giovane tra virgolette sfacciato, ma devo dire che ha molto carattere. Io l'avevamo visto anche nelle apparizioni con la maglia della nazionale bosniaca, anche quando entrò il secondo tempo contro l'Italia, insomma, fece vedere tecnicamente forte, ma anche caratterialmente, perché quando aveva la palla McKennie gli chiedeva la palla, cioè non è scontato che un diciottenne, quasi diciannovenne, chieda a un senatore, perché di questo si tratta, McKennie comunque è un senatore della Juventus, chieda la palla in quel modo lì. Poi si accentra molto, insomma, a me piace. Ora, non voglio fare voli pindarici, anche in questo caso bisogna sempre restare con l'equilibrio giusto, sia per quanto riguarda il 5-0 inflitto al NEC, sia per quanto riguarda poi alcuni calciatori che si stanno mettendo in mostra. Però Nico Gonzalez, da quando è arrivato, sta dimostrando questa personalità e la Juventus ne ha bisogno, cioè vitamina emotiva importante per qualsiasi gruppo, no? Anche lavorativo, se vogliamo. Ieri per esempio mi è piaciuta molto la frase di Jacopo Volpi, no? Lui è stato direttore di Rai Sport, ha detto, quando, parlando poi di Spalletti, io quando ero direttore di Rai Sport mi sono attorniato intanto non di yes men, ma di persone brave, soprattutto almeno uno più bravo di me. Pensate, non è scontato che un direttore si affidi a uno più bravo di lui, perché così si fa squadra, dice lui. E Spalletti probabilmente sta trovando, tra Nico Gonzalez, Vicario, speriamo che esca fuori qualcun altro. È chiaro che non puoi puntare alla leadership di una volta, che c'erano 5 giocatori di personalità, no? Buffon, Chiellini, Pirlo era un leader silenzioso, così lo raccontano, ma tanti nella storia della Juventus. Però se già c'è uno sprazzo di personalità, di carattere e di leadership, secondo me non può che giovare a questa squadra, che però l'aspettiamo domenica ore 18 per dirci se veramente è guarita o meno rispetto al tonfo di in casa del Sassuolo e poi susseguente vittoria contro il NEC. Caro Federico Rossi, tra poco abbiamo Antonio Barillà della prima firma della Stampa e poi entrando un po' sul discorso tecnico, verso le 20:10 avremo Gianni De Biasi. A tra poco.
0: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Eccolo, caro Federico Rossi, Nico Gonzalez, vi dico il titolo: da Dio certo a trascinatore della Juve, Nico Gonzalez, leader di Spalletti, perché insomma lui ha detto grazie al mister, mi dà molta fiducia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi speriamo bene, spero che non si infortuni, perché io, come ricorderete, nella prima esperienza juventina, lui spesso era infortunato. Mi ricordo che fu assente oltre un mese, se non ricordo male, tra l'altro anche nella Fiorentina spesso si infortunava, però evidentemente la cura, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, la cura Pablo Simeone gli ha fatto bene e quindi adesso la Juventus ne beneficia. Io ero convinto che andasse via, ve lo dico onestamente, perché lui voleva andare via, voleva tornare all'Atletico Madrid. Invece poi alla fine Spalletti lo ha convinto e staremo a vedere. Dai, certo che stavo pensando a Colomani, no? Ieri scherzavo con un amico mentre vedevamo la partita. Colomani assist, devi dire scusa a Colomani se fa qualcosa, fa un assist, fa un gol, io chiedo perdono più che scusa, ma io non ce l'ho con Colomani, sia chiaro ragazzi, io ce l'ho, secondo me è un investimento troppo elevato, tutto qui. Poi se comincia a segnare come un pazzo, io sono molto molto contento, perché alla Juventus servono i gol suoi e di Voltemade, che sempre questo amico mio, ci confrontiamo durante le partite, durante la giornata. Lui dice: non ho capito bene che giocatore sia, secondo me un 10, un 9 e mezzo, sicuramente sgomita, però la Juventus, insisto, servono i gol, così come contro l'Atalanta servono gol. Vi stavo dicendo delle dichiarazioni, una di Openda e l'altra di Sarri. Sarri gli hanno chiesto ovviamente del suo periodo nella Juventus, l'ultimo scudetto peraltro ricorderete è targato proprio Sarri, e lui ha risposto: è stato un anno strano perché si giocava senza, vi ricorderete era l'anno del Covid, no? Si giocava senza tifosi, io non ho rimpianti, punto, così. Non mi pare che abbiano rimpianti anche i tifosi della Juventus rispetto a Sarri, anche se secondo me lì sbagliò Agnelli a mandarlo via, però insomma pare che la vecchia

0: Antonio.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Eccoci, Antonio, mi dici così secco che al di là dei 5 gol, al di là del riscatto rispetto al tonfo in casa del Sassuolo, cosa ti ha detto la sfida di ieri? Che insomma, con un avversario oggettivamente, no? Mediocre possiamo definire?
1: Ma ci sono delle indicazioni sicuramente positive nello sviluppo del gioco, nel nuovo modo di apporsi in campo, nello sbloccarsi di taluni giocatori, che può essere anche un buon auspicio dal punto di vista psicologico, e soprattutto nella conferma delle qualità di giovani su cui si è investito tanto. Il tutto però va preso con le pinze, perché, come giustamente sottolinei, la fragilità dell'avversario non autorizza a tirare fuori delle illusioni. Dobbiamo pazientare, dobbiamo aspettare, soprattutto dobbiamo vedere domani con l'Atalanta. Sarà una partita, a mio giudizio, tutt'altro che semplice.
0: Su questo non c'è dubbio. Mi viene da fare anche di dire, no, ammesso che ci fosse, però forse sì, per quanto riguarda Spalletti, ha dato un po' anche un'allontanata a quest'ombra di Conte, che secondo te permane, Antonio?
1: Ma sai, a Torino compre Conte permarrà sempre, finché Conte è libero e un allenatore qualsiasi ha difficoltà. Una cosa normale, perché si va sempre a cercare una soluzione per allacciare un filo preciso da tempo, e in quel caso coincidono tante cose: un allenatore importante, un allenatore vincente, un allenatore libero, un capitano storico, un allenatore che ha dato tanto. Però non deve neanche diventare un'ombra, perché se no succede il contrario, impedisce di lavorare in maniera serena, e quindi bisogna fidarsi della società, che ha deciso di andare dritta tranquillamente con Spalletti, ma come giusto che sia. E Spalletti a sua volta però, secondo me, deve cambiare qualcosa anche nella comunicazione, perché come l'anno scorso ha parlato di stagione positiva quando sei fuori dalla Champions, io non posso sentire un allenatore bianconero dire la mentalità è quella giusta dopo la sconfitta di Reggio Emilia col Sassuolo, e dal mio punto di vista è inaccettabile.
0: La penso esattamente come te, perché siccome lo conosciamo Spalletti, io peraltro sono stato anche inviato sulla Roma per tanti anni, l'ho conosciuto in entrambe le avventure giallorosse, quando comincia a dare delle risposte evidentemente un po' in confusione. Però insomma, speriamo che la partita di ieri insomma, in un certo modo ridia un po' più di lucidità anche dal punto di vista, appunto, della comunicazione. Credi, Antonio, che... Io penso di sì, però volevo sapere la tua, che proseguirà sulla scia del cambiamento tattico, fermo restando la fluidità, perché poi mentre si gioca, lo sai, no, si può virare in un modulo piuttosto che un altro, però credo che non si possa giocare a due, no? Questo l'abbiamo forse capito tutti, intendo.
1: Penso proprio di sì, anche perché lui si è sempre, comunque questo gli va riconosciuto, dimostrato un allenatore non integralista. È un allenatore che ha saputo negli anni, con dei punti fissi, però ha saputo adattarsi alle caratteristiche degli uomini a disposizione o alle emergenze che gli sono capitate, e io credo che comunque si è intravisto un equilibrio diverso, che quindi sarà portato avanti. Poi magari non diventa una ricetta tattica definitiva, però è sicuramente una soluzione aggiunta alla quale il tecnico farà ricorso.
0: E infatti non sono d'accordo con Domenico, che scrive: ho paura che Spalletti sia un fondamentalista, speriamo di no. Guarda, ti ha risposto Antonio poco fa, Domenico, non lo è affatto. Io ho l'impressione, ed era la domanda successiva, Antonio, che lui non abbia proprio tutti i calciatori adatti per la sua idea di calcio. Non so, tu che ne pensi? Ho l'impressione che calciatore non sia adatto per il suo...
1: Io penso in generale che un tecnico può avere un'idea di calcio, ma poi l'idea di calcio va adattata agli uomini che tu hai, anche con caratteristiche singole. Lui più volte si è lamentato delle caratteristiche degli attaccanti, o comunque le ha sottolineate, è evidente che non aderiscono a quello che è il suo tipo di modello integrato in avanti. Però c'è la possibilità di adattare dei giocatori, così come c'è la possibilità di adattare il modulo stesso, inventando delle posizioni nuove, inventando dei tagli, riadattando degli uomini. Credo che di questo molto abbiamo visto nella partita con il NEC, che è stata sicuramente poco più di un allenamento, ma qualcosa è servito.

0: Vita a rivelare come funzionalità del nuovo assetto, e quindi io credo che gli uomini dovranno essere adattati anche alla luce di questa idea, perché se no non se ne esce, anche perché ora fino a gennaio tu uomo con le tue caratteristiche non l'avrai, e se poi non è uno ma è più uomini, non si può continuare a vivere di rimpianti o di speranze in attesa di avere degli innesti, no? Bisogna fare di necessità virtù, anche perché il tempo scorre, le distanze si fanno un attimo a trasformarle in incolmabile o quasi, quindi è opportuno fare un tipo di sperimentazione intelligente. Ma io in questo sono tranquillo, perché lui, ripeto, nella sua storia racconta che non è mai stato attaccato a un'idea, a un modo, quando ha potuto ha cambiato, poi ha sempre avuto l'esterno che taglia, ha sempre avuto il trequartista che si insinua, ha sempre avuto quel tipo di atteggiamento difensivo, ha sempre avuto quell'idea di gioco costruito, però ha saputo adattarsi.
1: Eh sì, è vero. E restando sull'attacco, ti chiedo, secondo te, per il futuro, insomma, a partire dall'Atalanta in poi, Voltemade e Colomani insieme, uno alla volta, uno in corso d'opera, uno titolare, come li vedi nel contesto tattico, appunto, di Spalletti, ovviamente riferito all'attacco?
0: Loro stanno lavorando per provare a coesistere, ed è una possibilità che secondo me non è assurda, proprio alla luce di quegli schemi di cui tu parlavi, per adattare la squadra e sfruttare al meglio le caratteristiche degli attaccanti, che sanno comunque muoversi, perché anche il gigante non per questo è statico, è un giocatore che sa muoversi, quindi possono integrarsi. Viceversa è anche vero, ed è un'opzione, io credo che con l'Atalanta si andrà più in questo senso, ma è una mia sensazione, viceversa si possono anche inserire in una staffetta, perché con le 5 sostituzioni tu puoi sfruttare i momenti, gestire le freschezze e le energie. La mia sensazione è che con l'Atalanta lui parte con Colomoni.
1: Ah, dici, ritorna
0: secondo Colomoni? Me sì. Ma è una mia sensazione, sì, certo, alla luce certo. Di qualche, insomma, allenamento fatto, di qualche parola detta, poi è chiaro che non sono in grado di dirlo con certezza, però questa sensazione.
1: Il mercato, Antonio, secondo te, sul mercato, l'ultimo ovviamente della Juventus, quanto c'è di Spalletti?
0: Ma è una risposta non nuova, perché io in un mondo normale ti direi che c'è tanti Spalletti, perché chiaramente c'è stato tempo per ragionare prima, c'è stato tempo per condividere, c'è stato tempo per accettare, perché quando un allenatore non sempre deve essere stratega insieme alla dirigenza, ma può accettare e vidimare un innesto che la dirigenza ritiene importante. E perché ti dico però che è una risposta anomala? Perché poi quando lo sento dire la prima volta, ecco perché Colomani non giocava, la seconda, ecco perché Colomani deve imparare a essere più aggressivo, allora mi viene il dubbio che forse è un attaccante su cui tu hai qualcosa da ridire, diventa strano visto che è stato inseguito 2 anni e diciamo così acquisito durante la tua gestione con la tua possibilità di intervenire. Però penso che in linea di massima non è sicuramente un mercato sopportato, anzi è un mercato se non congestito, è un mercato che ha accettato volontariamente. Quindi ora è chiaro che magari l'optimum non lo puoi mai avere, d'altronde la Juventus, tu mi insegni, è in una condizione che deve stare attenta alle spese, non può sperperare, deve dirottare sul ruolo piuttosto che su un altro, però in linea di massima è un mercato aderente alle sue richieste. Manca forse una cosa che non è un uomo, ma è un ingrediente importante. Lui più volte lo scorso anno si è lamentato per la mancanza d'esperienza. Ora degli uomini esperti sono arrivati, ma il grande esperto, l'uomo guida, l'uomo simbolo, quello che nello spogliatoio diventa riferimento, non c'è. Alla Juventus un Modric non c'è, quindi da quel punto di vista quel giocatore non è arrivato.
1: Così come lui ha chiesto spesso, che poi l'esperto spesso coincide anche con questo elemento di cui ti sto parlando, di prendere qualche calciatore di personalità. Possiamo dire che, per quanto mi riguarda anche un po' a sorpresa, si sta dimostrando sotto questo aspetto un leader, lo ha detto anche lui ieri, trascinatore Nico Gonzalez. Antonio, che pure sembrava volesse tornare a tutti i costi all'Atletico Madrid, no? Salvo poi magari Spalletti convincerlo a sposare il suo progetto. Però al di là del discorso tecnico, 2 gol, veramente proprio come l'atteggiamento, mi sembra veramente uno di grande personalità.
0: Beh, però con tutto il rispetto per la critica, per Spalletti stesso, non mi sembra che nessuno ha scoperto acqua calda, nel senso che parliamo di un giocatore importante, di un nazionale importante, di un giocatore che nel suo passato ha fatto vedere di avere questo tipo di caratteristica. È una lezione per tutti, perché purtroppo quando viene coinvolto in una difficoltà più complessiva anche grandi investimenti rischiano di smarrirsi. La Juventus finora con gli esuberi si è tenuta a galla, perché oltre a lui che ha dimostrato questa personalità ma ha risolto anche un paio di situazioni intricate, allo stesso modo è riuscita con altri giocatori che erano stati collocati sul mercato o comunque erano sul punto di fare le valigie, e sono giocatori che non hanno attecchito alle Juve ma hanno sicuramente un bagaglio di esperienze importante, quindi in questo momento lui è sicuramente una guida superiore, ma ce ne sono altri che possono far valere le loro qualità.
1: Tipo?
0: Beh, Luiz sicuramente è un giocatore che rientra nello stesso tipo di ragionamento. Zegrova comunque non è un giocatore da buttare via, ma non per i gol, per quello che hanno dimostrato che possono dare in un tessuto come quello bianconero.
1: Le ultime due esulano un po' dal discorso Juventus. La prima, non credo sia ufficiale, però insomma si va verso l'archiviazione della cosiddetta arbitropoli, sia per quanto riguarda il discorso, parliamo ovviamente di giustizia sportiva, visto che la parte penale è stata già archiviata, dal discorso di presunte pressioni rispetto alla scelta degli arbitri, ma anche alle famose bussate al VAR. Mi dai un tuo parere? Scontato, te l'aspettavi oppure ti aspettavi qualche cosa?
0: No, io ora bisogna vedere quando si completa tutto, però per esempio il caso delle bussate, io non ho mai pensato io che potesse essere finalizzato ad alterare un risultato. Io ho sempre pensato che, come può succedere se un mio redattore sta scrivendo una cosa sbagliata e io intervengo, cerco di farlo per dargli una mano in quel momento, non per alterare il suo articolo, no? Probabilmente si è fatto con quello spirito, che poi fosse sbagliato probabilmente lo è, ma lo spirito era quello, tant'è vero che se viene meno l'archiviazione in sede di procura, così ha deciso la procura di Monza, poi bisogna vedere sportivamente, perché comunque è un comportamento, visto che non è previsto, sul quale si può discutere, però a livello diciamo di giustizia ordinaria non sono meravigliato, aspetto che vada avanti la giustizia sportiva, ma a livello di giustizia ordinaria non sono meravigliato.
1: L'ultima invece riguarda la questione Federcalcio e all'ipotesi commissariamento. Secondo te plausibile, possibile, oppure credi che alla fine?
0: Sì. Vabbè, a questo punto è possibile per forza, perché con l'iter che ha condotto tutto al CONI è chiaro che il CONI dovrà pigliare una posizione. Questa è una delle ipotesi possibili. Quello che è importante è se dovesse succedere. Non dimenticare una cosa però fondamentale, perché noi ci stiamo soffermando su un tesseramento che sicuramente se non c'era rischia di inficiare un'elezione, ma non dobbiamo dimenticare che c'è un bene superiore, è la riforma del calcio, è il rilancio del calcio e l'attenzione al calcio, e quello o con Malacco confermato o con un commissario bisogna assolutamente fare in modo che si arrivi a conclusione.
1: Forse Antonio sarebbe, non dico meglio, però insomma più idoneo un commissario per le riforme. Mi spiego, insomma, noi sappiamo che per eleggere il presidente federale servono i voti delle componenti. Non vorrei che però qualsiasi presidente, non Malago in particolare, in quanto appoggiato dalle varie componenti, come se fossero forze politiche, no? Poi non è che possa agire tra virgolette liberamente al 100%, invece magari un commissario che è un po' esterno a queste dinamiche potrebbe invece fare un po' più rapidamente, intanto, ma anche tranquillamente le riforme. Non credi questa differenza ci
0: possa? Un commissario sicuramente può fare le riforme, però qui non stiamo parlando di una elezione dove poi ognuno ha un suo interesse. Qua dovremmo parlare di un mondo dove tutti hanno l'interesse a che il calcio esca dalla palude in cui è finito.
1: Certo.
0: Quindi da questo punto di vista probabilmente se ci fossero meno lacciuoli politici e più attenzione manageriale neanche quello sarebbe un problema. L'importante, ripeto, è che chiunque arrivi non perda di vista la riforma necessaria del sistema calcio, perché noi viviamo in una situazione assurda, nel senso che noi ci preoccupiamo quando ci eliminano dal mondiale, ci preoccupiamo se un giro di coppa andiamo male, ci preoccupiamo se non abbiamo giocatori azzurrabili, però poi torniamo alla normalità. Invece ci sono i settori giovanili da riformare, ci sono le strutture da rendere più moderne. Ci sono dei sistemi da snellire, come dicevo prima, per una costruzione progettuale e non per portare avanti situazioni sedimentate da anni. Quindi lì credo che gli interessi siano comuni per tutte le componenti.
1: Grazie mille Antonio, buon weekend e buon lavoro, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Un abbraccio ad Antonio Barilla, prima firma della Stampa. Buonasera Quinti, cosa ne pensi di un attacco formato da Colo e Alabegovic con possibilità di scambiare la posizione? Domenico, secondo me, grazie intanto del messaggio, io non sono, ho la convinzione, magari io, poi mi smentirà, che Spalletti non ami giocare a due punte. Guardate che io non so se abbiate seguito o meno Sky, no? In questi giorni, probabilmente sì. Per due volte Capello, che non è proprio l'ultimo, ha detto: io non riesco a capire perché adesso sembra quasi che non si possa più giocare con due attaccanti. Sapete che ha ragione Capello. Cioè, sembra che nel calcio moderno con due attaccanti, io intendo, attenzione, due punte, magari una, due punte, magari usando terminologie ataviche, prima punta e seconda punta. Spalletti forse non c'ha, in nazionale 3-5-2 in una parte peraltro confusa della sua esperienza azzurra, non lo so. Non, io invece sono convinto che questo ragazzo debba e possa continuare a giocare come ieri sera, perché riesce ad accentrarsi molto e aggiungo, si accentra molto più di Yıldız. Non sto dicendo che sia meglio di Yıldız, attenzione, però si accentra molto di più e prova il tiro, tira, come abbiamo visto ieri, probabilmente anche perché si sente un po' più protetto dietro, probabilmente, perché quando giocava Yıldız, adesso purtroppo è infortunato, dietro non aveva, questo è il mio parere, la protezione. Diciamo giusta, perché Cambiaso purtroppo non dava questa affidabilità. Sotto questo aspetto non era affidabile. Secondo me adesso qualche volta c'è Çelik, qualche volta no, Çelik soprattutto. Ecco, siccome Çelik sì, è uno di spinta, però è difensore sostanzialmente, riesce probabilmente a proteggere meglio quella fascia. Questa è l'impressione mia, però in generale io non lo vedo come seconda punta. Questo ragazzo, fermo restando che ci può anche giocare, non è che lo stai mettendo a fare il portiere, però mi è piaciuto molto proprio questo suo dinamismo nell'accentrarsi e poi nell'andare ovviamente a rete, oppure magari nel lanciare qualche compagno di squadra. Vai, Fede.
2: Eccomi Michele da Casali. La Juventus ieri sera ha fatto la Juventus, cioè ha fatto quello che dovrebbe, anzi che deve fare una squadra del suo livello quando affronta una squadra del livello del NEC.
1: Sì.
2: Il mister è soddisfattissimo perché ha visto una squadra lucida, lucida nelle scelte. Io mi permetto, mister, il primo a essere stato lucido ieri sera è proprio lei. Con il cambio di modulo nel mettere i giocatori nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio in base alle loro caratteristiche. Quindi va benissimo la medicina presa ieri sera, mi auguro trasformata in 5-0, mi auguro riesca a sortire gli effetti desiderati, soprattutto domenica contro l'Atalanta, in modo tale che con la pausa del campionato ci sarà modo per confrontarsi ancora meglio e per crescere. Unica curiosità, ieri sera era presente Antonio Conte alla partita, la sera prima era stata a
1: Ma
2: Milano,
1: dice di
2: non
1: no,
2: gli sono
1: dice
2: mai
1: che
2: interessate le partite, delle coppe europee, soprattutto dell'Europa League. Boh, sarà un caso che è andato a vedere il Milan e la Juventus. Chissà, un abbraccio.
1: grazie, ma io poi alla fine c'era, non c'era mica, l'ho capito, boh, perché all'inizio dicevano sì, poi di no, boh, no, comunque sia, è chiaro che per quanto riguarda, sì, sul discorso modulo sono d'accordo, invece per quanto riguarda Conte, sì, era a Milano a vedere il Milan, non gli avrà fatto una bella impressione, la Juventus forse un po' di più, ma l'avversario ovviamente era diverso, ma in effetti da quello che leggo e che so che Conte ovviamente attende che qualcuno lo chiami, qualcuno aspetterebbe la Juventus, la mette al primo posto come ipotesi, però attenzione perché non disdegnerebbe nemmeno il Milan. Addirittura si è parlato di Manchester United, però secondo me, se non ho capito male, il discorso familiare avrà la preminenza rispetto alle sue scelte, tant'è che lui aveva detto sì alla nazionale, anche perché fare il CT è cosa diversa ovviamente da fare l'allenatore, ha molto più tempo, non devi seguire tutti i giorni la squadra, quindi la pista estera per il momento mi sentirei di scartarla, però sì, potrebbe essere un'opzione anche il Milan, anche se oggi leggevo forse la Gazzetta, ok, Amorim tra l'altro insomma si mettesse anche d'accordo con se stesso, perché all'inizio aveva detto mercato da 10 del Milan, due giorni fa dopo la sconfitta contro il Benfica invece ha dichiarato che probabilmente non ha giocatori adatti per la sua idea di calcio. Boh, pare che il Milan comunque lo confermi, ma sapete benissimo come funziona il calcio, se tu non hai risultati alla fine i dirigenti possono dire quello che vogliono. Ieri per esempio anche Massara ha detto siamo in buone mani con Spalletti, però io sono sicuro che se dovesse perdere contro l'Atalanta lunedì staremmo a parlare di Conte, Spalletti in bilico. Il calcio purtroppo è questo e credo che lo sappia, anzi lo sa anche Spalletti. A tra poco Gianni De Biasi.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Ciao Carlo da Torino. Allora, due cose sul discorso di Conceição. Secondo me i giocatori così brevi, perché poi Conceição lo fanno passare per 1,70 m, ma Conceição è quasi come Rui Barros, non arriverà a 1,65 m. Quelli brevilini non ce la fanno a coprire troppo campo, perché hanno le marce basse, super, no? Scatto, la stessa cosa di Zegrova, scatto primi 10 metri, dopo i 10 metri li riprende chiunque, non hanno la falcata, non hanno l'allungo. E quindi un giocatore deve giocare dalla metà campo in giù, dalla metà campo in su.
6: Ciao ragazzi, ma adesso va tanto di moda il fatto dei giocatori col piede contrario. Però io mi ricordo benissimo che Causio era piede destro e giocava a destra, Cabrini era sinistro e giocava a sinistra, ma soprattutto mettevano dei cross fenomenali per le nostre punte.
7: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano. Vogliamo mettere in discussione Chico Conceição, per me è assurdo, la mia opinione è che sia assurdo solo metterlo in discussione, per me è il più forte che abbiamo. Poi stiamo qui a criticare il fatto che non faccia gol e che in molte occasioni abbia preso il palo e abbia tirato fuori, ma scusate tanto, ma Ildiz ha fatto le stesse cose, quante volte si è trovato Ildiz davanti alla porta oppure con un tiro buono da fare o lo spara sul portiere o la spara fuori o inciampa prima di farlo, ma quante volte l'ha fatto Ildiz? A me mi sembra che ci siano dei giocatori a cui gli viene messa l'aureola e quindi possono fare qualsiasi cosa, ma mettere in discussione Conceição mi sembra veramente assurdo, è veramente l'uomo in più in molti casi. Certo, gli manca il gol, arriverà.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, ci hanno mandato qui la messaggistica, caro Fede, come vedi un video, se tu lo apri, indovina che video è? Antonio Conte, tempi della Juventus, e quindi sicuramente il nostro amico Domenico è un da Ravenna, è un nostalgico del tecnico salentino. Poi tra poco, appunto, vi dicevo De Biasi, Gianni, cerchiamo di capire anche con lui come vede anche questo campionato, la Juventus, Spalletti, insomma, l'occhio di un mister sempre importante. Vai Fede.
8: Ciao Quinto, buonasera a tutti, sono Massimo da Prato.
1: Ciao.
8: Io voglio fare questa riflessione, ma non perché voglio guastare le feste, tra virgolette. Però sento con grande frequenza una beatificazione, tra virgolette, e di Douglas Luiz, e di Cobb Mainers, e di Nico Gonzalez. Ora io non voglio togliere niente a questi calciatori, ma prima di potermi fidare io voglio delle controprove.
1: Ma certo, cioè,
8: secondo me per ora, nonostante qualche sprazzo, è difficile poter dire che siano effettivamente calciatori completamente recuperati. Non so se sei d'accordo. Un saluto.
1: Allora, grazie Massimo. Io faccio un distingo tra i tre. Coppa Miners purtroppo no. Io pensavo che il gol che ha segnato, l'assist per Bremer, insomma, l'avessero rigenerato. Però ho l'impressione che non riesca a decollare. Douglas Luiz, che Spalletti, insomma, tra gli esuberi che aveva, alcuni che tornavano, eccetera, aveva detto dall'inizio: vorrei provarlo. È chiaro che non stiamo parlando di Pirlo, non stiamo parlando di Pjanic, non stiamo parlando di un regista come... Però secondo me, diciamo, ha intrapreso una strada verso il ritorno ad essere un calciatore. Io non mi sto esaltando, perché anch'io, tra virgolette, ecco, Coppa Mendes purtroppo temo che, non lo so, ci voglia un miracolo sportivo, temo, non lo so, poi magari farà 4 gol contro l'Atalanta, non lo so. Invece Douglas, devo ammettere, qualche cosa di positivo l'ho vista. Io non mi esalto, non so chi si stia esaltando, sì, perché leggo, da tanti ha preso in mano la squadra, insomma, prendere in mano la squadra credo che sia una cosa diversa, però dobbiamo dire che rispetto al primo Douglas Luiz, no? Sicuramente è un po' più, tra virgolette, calciatore. È chiaro che non può giocare in un centrocampo a due, se non con Locatelli, e comunque non sarebbero comunque affidabili, perché lui è uno che non, in fase di interdizione non fa quasi nulla, anche se l'ho visto fare qualche contrasto, prima non li faceva il primo Douglas Luiz, e quindi necessita secondo me di un centrocampo a 4, a 3, 3, 4, 2, 1, oppure un centrocampo a 3. Secondo me Douglas Luiz, per fartela breve, con due mezzi ali a fianco, potrebbero essere McKennie da una parte, Sarr, di cui non abbiamo parlato per nulla, perché da rivedere, secondo me ancora non è al top per come la vedo io dal punto di vista fisico, e di conseguenza magari alcune volte si un po' in confusione, però chissà, magari potrebbe essere veramente un buon centrocampista, se non ottimo. Secondo me Douglas Luiz, dicevo, con due a fianco, quindi in un centro due a fianco, centrocampo a tre, potrebbe rendere ancora di più. Invece per Nico Gonzalez, sì, io devo dire la verità, per me, anche l'ho detto prima, ho fatto un podcast, per me sta dimostrando anche delle doti da leader. Ora, tutti questi che abbiamo nominato, non stiamo parlando di fuoriclasse e non possiamo fare accostamenti con giocatori del passato della Juventus, però ho fatto questo distinguo tra i tre. Ben ritrovato a Gianni De Biasi. Ciao Gianni.
9: Ecco. Ciao Quintiliano, buona serata a tutti.
1: Come stai?
9: Bene, bene, bene.
1: Hai visto l'allenamento della Juventus ieri sera?
9: Ah, l'allenamento. Pensavo oggi. Ah, bello, sì, sì, un allenamento semplice, non c'è poi da esaltarsi poi più di tanto da questo punto di vista qua, però vincere in maniera larga, come è successo anche ieri sera, aiuta a crescere e a portare avanti il lavoro che sta facendo Luciano dall'inizio della stagione.
1: Che sembrava, diciamo, essersi interrotto, comunque ha preso sicuramente un colpo nella sfida contro il Sassuolo, con tutto quello che ne è conseguito, caro Gianni, che tu sei allenatore, lo sai benissimo, il destino degli allenatori è questo: se tu non vinci, lo so Gianni, quindi, però insomma ieri sera è chiaro che il NEC era una squadra oggettivamente mediocre, io non voglio usare altri aggettivi, però qualche indicazione forse comunque sia, no, dovevi intanto vincere la minimo sindacale, stare sul pezzo anche sul 3-0, c'è stata qualche indicazione, fermo restando che l'avversario appunto era mediocre, forse è riuscita ad averla, no Spalletti?
9: Sì, sì, sì, facendo la tara su, come dicevamo prima, sull'avversario di turno, che certo, non era certamente uno dei più insidiosi al mondo, credo che intanto questa partita sia servita per dare fiducia a tanti calciatori che avevano magari questa personalità labile, che li possono convincere di non essere così forti come sono in realtà. E allora da questo punto di vista qui credo che la partita di ieri sera sia stata importante, perché dà una grande mano, capito? Dal punto di vista
1: psicologico
9: del,
1: anche, no?
9: Sì, da tutti i punti di vista, nell'affrontare anche avversari decisamente più insidiosi, quando tu vinci e vedi che hai delle trame di gioco, che non prendi gol, che sei squadra, questo aiuta a cementare. Poi è chiaro, adesso aspettiamo subito il prossimo step, che non sarà certamente come quello che abbiamo visto, però poi c'è la sosta per le nazionali, credo che la Juve ne perderà tantissime, quindi non so quanto Luciano possa lavorare da questo punto di vista qui, e quindi c'è da soffrire.
1: C'è da soffrire. Ieri
9: ma col sorriso, c'è da soffrire, ma col sorriso.
1: Certo, perché è sempre il calcio, parliamo sempre di calcio. Prima mi ha fatto, stavo provando a dire la mia, però te la giro anche a te. Giustamente un radioascoltatore ha detto: vedo un po' troppa esaltazione rispetto a tre giocatori, e ha fatto i nomi: Coppa Menes, Lucas Luis e Nico Gonzalez. Sul fatto che siano recuperati e non recuperati, mi dici la tua su tutti e tre questi, che erano considerati degli esuberi prima?
9: Sì, esatto. Io credo Nico Gonzalez che sia un giocatore da quando era anche alla Fiorentina, che a me non dispiaceva, poi si è perso per strada, non ho capito per quale, quale ragione. Dopodiché Cobb Miners secondo me è stato sopravvalutato ai tempi dell'Atalanta, ma non è certamente il giocatore che ha fatto la passata stagione alla Juve. È un giocatore che ha sicuramente discrete qualità, non chiediamogli quello che non sa fare, però da quel punto di vista lì io credo che tutto sommato sia un giocatore che può rientrare dentro un progetto di 22 giocatori per poter avere delle alternative. È un giocatore che, se sta bene poi fisicamente, può dare un grosso contributo, perché ha il gol, ha l'ultimo passaggio, ha il recupero della palla, però è chiaro che quando uno dentro di sé vive gli incubi che non si capisce da dove gli derivino, ma quello lo conosce solo lui e il suo allenatore, che probabilmente ci parla insieme e cerca di aiutarlo. Dall'altro lato poi l'ultimo chi era, non mi ricordo più,
1: Lucas Luis, che al quale ha affidato, diciamo così, la tra virgolette regia Spalletti della squadra,
9: le chiavi del centrocampo. È un giocatore che deve essere messo nelle condizioni di avere la palla sempre, di poterla toccare tante volte. È uno che ha la verticalizzazione, è uno che gioca corto, è un giocatore che ogni tanto recupera palla, è un giocatore che probabilmente ancora non è riuscito a far vedere quelle che sono le qualità che probabilmente questo giocatore ha.
1: Che aveva mostrato peraltro in Inghilterra prima di arrivare alla Juventus, era stato nominato tra i migliori centrocampisti della Premier.
9: Non un campionatino qualsiasi, perché in Inghilterra esatto. o vai a manetta o sei escluso.
1: Invece per quanto riguarda il discorso attacco, la Juventus si ritrova con Colomani che ieri si è sbloccato e Voltemade, che però lo diciamo quasi tutti i giorni ormai, non sono due nove veri. Pure Spalletti lì dovrà trovare l'amalgama giusta affinché però i gol arrivino.
9: Sì, cosa vuoi che ti dica? Io vado male a parlare di giocatori di altre squadre. A me sono due giocatori che non mi fanno impazzire, francamente. Detto papale.
1: Non sei lui. Non
9: mi fa impazzire.
1: Che la pensa così.
9: Sono altri, però ci sono questi, sono i più forti del mondo, fino a prova contraria. E dobbiamo, parlo come se fossi nello staff, dobbiamo farli sentire importanti e dobbiamo metterli nelle condizioni di fare lo stretto indispensabile, senza fare il di più. E possibilmente dargli ogni tanto qualche palla che gli consente di andare al tiro e a chiudere le azioni.
1: Diciamo che in questo Spalletti dovrà comunque sia, piaccia o non piaccia, ottimizzarli al massimo, no? Come tutti quanti del resto, ma in questo caso ancora di più, perché poi la Juventus
9: finché sei su due fronti, ovviamente è normale, tra campionato e poi Coppa Italia, credo, no? Anche non è che Coppa Italia c'è ancora, sì,
1: come no,
9: perché avevo perso un po'.
1: Sì, ma se lì sono al limite, al massimo sono due, tre partite, qua se vai avanti.
9: Sì, però insomma hai bisogno di avere dei giocatori per avere sempre una squadra che possa andare al 101%.
1: Michele ti fa una domanda e ti chiede, buonasera caro mister.
9: Spero che sia facile.
1: Sì, per te sicuro. Buonasera caro mister, può gentilmente spiegare che differenza c'è per un esterno alto giocare nel modulo 3-4-2-1 invece che nel 4-2-3-1? Grazie.
9: Dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1?
1: Esatto, per l'esterno che differenza c'è?
9: Che normalmente, parlo per come viene applicato il modulo nei canoni normali, il mio Modena dalla C alla B e dalla B alla A giocava 3-4-2-1. Avevamo i due offensivi più interni che facevano il triangolo con la punta centrale e lasciavamo libere le fasce per gli esterni che andavano a spingere. Quindi da quel punto di vista lì dipende dalla posizione di questi due esterni, però credo che l'equilibrio lo puoi trovare sia col 4-2-3-1 avendo due giocatori che adesso stanno giocando più o meno in quel modo lì, o a volte a tre e mezzo, come dicevi tu all'inizio della presentazione. Credo che tutto sommato lì è una questione proprio di sfumature che solo il naso, l'occhio dell'allenatore può intervenire per dargli la possibilità di esprimersi al meglio. Questo è il concetto fondamentale.
1: Io ho l'impressione, per esempio, che la Juventus con i calciatori che ha non posso giocare con il centrocampo a due, perché Douglas Luiz sì, è bravo con la palla tra i piedi, però non è proprio un interditore. Un conto è che poi hai al fianco Locatelli, altro discorso se, come è accaduto col Sassuolo a Coppa Meners, a meno che non giochi appunto a tre. Tra l'altro aggiungo, e questo volevo il tuo parere, in un 4-2-3-1, parlavi di equilibrio prima, io mi ricordo che il 4-2-3-1 di Allegri del 2017 prevedeva gli esterni della tre quarti, Quadrato da una parte, io lo ricordo sempre, e Mandzukic dall'altra, che secondo me furono determinanti, mister, in fase di non possesso soprattutto, a rendere
9: i due centrocampisti centrali chi erano?
1: Che dire Pjanic?
9: È lì che fai la differenza,
1: lo so, esatto.
9: È lì, perché quella è l'equilibratore della squadra. Poi gli esterni, tu hai Quadrado che è bravissimo nell'uno contro uno, pur avendo anche buone qualità in fase di non possesso palla, nel rientrare. Mandzukic, che era una seconda punta adattato in quel ruolo lì e ha fatto molto bene. Io credo che tutto sommato sia l'importante che, al di là dei moduli preconfezionati, sia fondamentale che i giocatori siano messi nelle condizioni di dare il meglio massimo che hanno, che sia 4-2-3-1, che sia 3-4-2-1, di poco sono sfumature. Poi voglio dire, c'era un allenatore che diceva: io li metto in campo così, ma poi si spostano, quindi capisci?
1: Esatto, infatti
9: il problema poi è di...
1: Infatti Spalletti, dimmi, ogni volta che gli fanno la domanda: domani gioca al 4-2-3-1, domani passa al 3, cioè ragazzi, non continuate a connotare i moduli con questi numeri, perché poi dipende dalle posizioni, da come si muovono, perché nel corso della stessa gara, questo lo dico anch'io e lo vediamo, l'ha detto anche tu adesso, si vira magari in fase di impostazione, magari 6-3 dietro, in fase, no?
9: Sì, funziona, se tu fotografi in particolari momenti la gara, vedi che gli assetti tattici non sono, cambiano, come quando uno parte all'inizio, no? È chiaro che, perché è un gioco dinamico dove ci sono movimenti, esatto, di giocatori che liberano degli spazi, che danno la possibilità ad altri di giocare, ci sono queste situazioni, però è chiaro che l'importante e fondamentale è che i giocatori che ricoprono i ruoli predisposti siano messi nelle condizioni di poterlo fare al meglio,
1: di rendere al meglio. L'ultima, prima di salutarti, tu sai, insomma, te l'ho detto, che dopo la sconfitta contro Sassuolo, un putiferio, no? Come accade spesso, si sta riparlando di Conte, che tra l'altro è anche disoccupato, quindi poi ci sono tanti nostalgici tifosi della Juventus, lo vorrebbero. Secondo te, cioè, è plausibile, se dovesse andare male Spalletti, che Conte torni alla Juventus?
9: Ah, questa è una cosa che poi deciderà Conte, se tornare o meno. Il problema principale è che, secondo me, se si mette in piedi un progetto, si inizia, siamo alla quarta di campionato e uno viene messo in discussione, credo che ci siano veramente i presupposti per fare un'annata di insuccesso clamoroso. Io credo che ci si debba aiutare dentro la squadra, a cominciare da chi è il deus ex machina di tutto il progetto, e che a pioggia chi sotto di lui cerchi di lavorare per mettere insieme e non per dividere, per cercare subito di fare i distinguo, no? Questo qui, io avevo detto questo, tutte minchiate, sono da perdenti. Le squadre forti vengono fuori anche nei momenti di difficoltà, dove tu hai difficoltà evidenti, magari di classifica, che non è quella che uno si aspettava, non è una difficoltà eccezionale, è molto peggio il Napoli, dando per dire, però tutto sommato credo che non si possa cominciare a le voci. Io capisco, tra social, giornali, esatto, media in generale, se no di cosa si parla? Però è mancanza di rispetto anche nei confronti di un professionista che sa fare il suo mestiere, e lo ha dimostrato nell'arco della sua carriera.
1: Credi l'ultimissima, un sì o no, possa arrivare?
9: Ero lì che salutavo.
1: Tra le prime quattro la Juventus, sì o no, secondo te? Che difficile.
9: Sì.
1: Ah, ok, perfetto, basta così. Grazie mille, sì, grazie mille Gianni, alla prossima, buona serata. Grazie.
9: Ciao,
1: grazie.
9: Ciao, quindi,
1: grazie. Ciao. Allora, guarda là, non gli ho fatto la battuta, guarda là, io l'ho visto molto tranquillo Spalletti dopo la partita, per esempio, guarda là, dice, analizza la prestazione di questo ragazzo della Juventus, le tante prime volte, questo è vero, primo gol di Colomani, ha seguito poche volte Made, non ha segnato il suo secondo gol stagionale per Alabegovic, è stata la prima volta, ho apprezzato, dice, guarda là, al di là del gol, l'assist che ha fatto per Nico, è vero, in occasione del rigore, ha fatto una giocata veramente molto bella, ci sono quindi tanti aspetti positivi, ma serve la riprova, e ragazzi, la riprova, questo l'abbiamo detto anche lui, serve per la Juventus in generale e anche per i singoli calciatori, no? Perché è un conto sfidare il NEC, altro discorso è giocare in Italia, io dico, in Serie A, a prescindere domenica che è l'Atalanta, secondo me adesso come adesso, ma già negli ultimi anni, nessuna partita è facile, soprattutto per la Juventus di questi tempi. Poi è chiaro che se un conto che giochi contro l'Inter, altro discorso se magari sfidi, che ne so, l'ultima in classifica. Però la Juventus di adesso, lo dice, facciamo ieri questo discorso, per la Juve di adesso non ci sono squadre, impegni facili per la Juventus, ecco, questo è un po' il discorso. Cioè non ci sono in Italia le squadre come il NEC, tanto per capirci. Coppa Meners, dice Domenico, è l'unico giocatore che non chiede la palla ma suggerisce al compagno a chi passarla. Quindi tu dici che per questo deve giocare titolare? No, sto facendo una battuta, ovviamente. Allora, Andrea ci scrive, lo so, l'ho visto, ho messo anche un post io, da un turco napoletano, film di Totò, a un turco italiano, il passo è breve, ho scritto, ho visto l'immagine. Buongiorno, scusate, ma avete visto Vincenzo Italiano, i successi che sta avendo e che identità che ha dato? Stesse cose ottime ha fatto a Spezia, Firenze e Bologna, potevamo prendere lui e lasciare a casa Spalletti a giugno, sarebbe rimasto anche Vlahovic magari. Beh, allora, Corinto, caro Andrea, ti dico questo, sul discorso sarebbe rimasto anche Vlahovic? No, perché una cosa aveva chiesto Spalletti, di confermare Vlahovic, non gliel'hanno, non è stato trovato l'accordo e quindi Vlahovic non c'era, perché ora Italiano ha fatto bene nelle piazze che hai detto, compresa la Turchia, adesso sta facendo bene, ma il campionato turco è una cosa diversa però da quello italiano, e la Juventus è una cosa diversa dal Besiktas, dal Bologna, la Fiorentina, Spezia, per carità, è un bravo allenatore, però non so fino a che punto, per esempio, sulla panchina della Juventus possa far bene quanto fatto con le altre. Tra l'altro a Bologna i primi due anni ha vinto la Coppa Italia, dopodiché è ritornato un po' l'italiano di prima, fase difensiva poca, secondo me deve crescere sotto quell'aspetto, e non sto dicendo che sia uno scarso, anzi l'italiano è un bravo allenatore, però era tornato i primi tempi del Bologna, il primo anno era migliorato anche nella fase difensiva, poi o è successo qualcosa oppure non lo so, però ho rivisto il vecchio italiano gli ultimi tempi, che curava molto poco la fase difensiva. Ora sta facendo bene in Turchia col Besiktas, buon per lui, però non è scontato, Andrea, che poi sulla panchina della Juventus possa ripetere quello che sta facendo, che ha fatto e che sta facendo anche adesso. Però non abbiamo la controprova per adesso. Allora, siamo giunti all'ultimo break, cari ragazzi, quindi ci sentiamo tra poco.
3: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Finale di questo Fuori di Juve, poi domenica appuntamento qui con Colpo di Tacco, io Santarelli, Claudia, il direttore, insomma un po' tutta la squadra di Colpo di Tacco, per cercare di capire se la Juventus, se possiamo firmare questo famoso certificato di guarigione, perché ieri secondo me diciamo la Juventus ha fatto capire che quantomeno la reazione l'ha data e ci mancherebbe altro. Stiamo parlando di una squadra mediocre, il NEC, e quindi la Juventus ha fatto semplicemente il suo dovere. La Juventus deve ascoltare quello che ha detto Del Piero nel dopo partita Sky, quando, elogiando la Juventus soprattutto per la lucidità, per essere rimasta sul pezzo, questo è vero, a prescindere dall'avversario, a prescindere dal fatto che fosse sul 3-0, e non è scontato, magari può anche sederti tra virgolette, diciamo così, il timore ce l'abbiamo sempre, no? Però la Juventus solitamente non sta a 3-0, tra l'altro. Però alla fine ha detto: quello che abbiamo visto questa sera, lui vuole dire tutti questi elementi qui, no? Stare sul pezzo, lucidità, chiarezza di idee, gol, magari non 5, però ha detto per la Juventus non deve essere frutto, questo è importante, questa frase di Del Piero, non deve essere il frutto di una reazione per una caduta come è stata quella contro il Sassuolo, deve essere la regolarità. Quindi Del Piero vuole dire la Juventus normalmente dovrebbe vincere e non pensare oddio dobbiamo riscattarci, quindi bisogna vincere, e quindi già a partire da domenica. L'Atalanta è un avversario secondo me comunque difficile, anche se in difficoltà, non credo, credo che il problema sia più che altro dei calciatori che magari ancora non hanno recepito i dettami del mister Sarri, perché sapete benissimo Sarri è particolare, quindi insomma magari un po' ci vuole per entrare, anche perché vi posso dire che loro storicamente sono abituati a giocare a 3, con Sarri si gioca a 4, insomma cambiano diverse cose, anche secondo me poi i calciatori a un certo punto, mi ricordo di Bremer, si diceva no, Juventus ha preso Bremer però è costretta a giocare a 4. Un calciatore bravo di un certo livello non può porsi il problema ed andare in crisi se per esempio un difensore, no, facciamo l'esempio, si passa da 4 a 3, da 3 a 4. Stesso discorso per quanto mi riguarda vale per gli attaccanti, cioè se si gioca il 4-2-3-1, i tre che compongono la linea della tre quarti non possono, per come la vedo io, avere problemi se invece poi si passa a 3-4-2-1, cioè sulla tre quarti basta. Ecco perché la duttilità, che spesso magari può essere dannosa per qualche calciatore se non gli viene affidato un ruolo fisso, ma non è più così ormai. Quindi se io gioco sulla linea dei tre quartisti, prima mi è piaciuto molto l'intervento del mister De Biasi, perché abbiamo parlato di calcio puro, diciamo così, no? A me piace molto questo, e quindi gioco a tre, esterno dei tre, ma posso giocare anche a due sulla tre quarti. Ecco, discorso diverso un po' il terminale offensivo, perché se tu sei un 9 alla Vlahovic è un conto, se sei un 9 che secondo me non è un 9 alla Voltemade è un conto, se sei un 9 che secondo me non è un 9 nemmeno lui alla Colomani è un altro discorso. Quindi insomma, però bene o male bisogna adattarsi, ragazzi, e quindi la Juventus, non sono d'accordo con l'amico che prima diceva secondo me Spalletti è un fondamentalista tattico, e allora forse non l'hai seguito bene negli anni, invece la cosa importante sua è proprio il non fondamentalismo tattico. Tra l'altro aggiungo anche questo, che Spalletti, a prescindere dall'età, è molto moderno, si aggiorna molto sul discorso calcio, tant'è che spesso, no, sul discorso moduli dice: ragazzi, contano posizioni, contano alcune caratteristiche dei calciatori, magari si scambiano in alcune zone del campo, proprio per esempio la tre quarti, perché no, in un 3-4-2-1, cioè i due possono alternarsi con l'uno, con il terminale offensivo, ma anche tra di loro, per esempio. Poi non tutti hanno le stesse caratteristiche. Per esempio, lui è innamorato, ma non solo lui, lo sarebbero tutti, di McKennie per questo motivo qui. McKennie è un caso a parte, è l'estremizzazione McKennie della duttilità tattica, può fare praticamente tutto. Allora andiamo a leggere qualche messaggio. Mr. Jingle ci scrive Alessandro: buonasera Quintiliano, buonasera a te. Ma è possibile che l'erba del vicino è sempre più buona? È possibile che noi non riusciamo ad avere stima di questa squadra? Dobbiamo rivedere un po' di cose. Ma chi parla di Conte, chi parla di Italiano, chi vuole cambiare società, chi vuole cambiare dirigenza, chi gli andava bene Giuntoli, a chi non gli andava bene Comolli, e adesso non va bene Carnevale, gli acquisti che abbiamo fatto, domani il Diz è da vendere assolutamente, ma abbiamo una squadra e un allenatore, questa è la Juve, tifiamola, così come poi c'è chi prenderà decisioni più avanti, forza Juve sempre. Guarda, questo è un tema importante, che è sempre poi lo stesso, no, rispetto alla tifoseria. Detto che, caro Alessandro, grazie intanto che ci dai ulteriori spunti, no? Detto che ognuno ha le proprie idee, stiamo parlando di calcio, attenzione ragazzi, che non stiamo parlando di guerra, di politica o di sanità, di calcio, che qualcuno dice è la prima delle cose non serie come ambito, no? E quindi è sempre il calcio, e quindi ognuno ha le proprie idee, l'importante è che si rispettino quelle degli altri. Però sul discorso tifosi, questo ha ragione, questo sta accadendo, guarda, ti dico, caro Alessandro, e questo mi dispiace molto, perché fa capire che tanti tifosi, una volta c'era un amico mio che diceva che alcuni sono tifosi a vittoria, cioè se la Juventus vince sono tifosi, altrimenti si critica tutto, ormai è così, non va bene nulla ad alcuni, secondo me c'è proprio una parte di popolo bianconero a cui non va bene nulla, che criticano a prescindere, ma questo accade soprattutto da quando non si vince più gli scudetti. E qualcuno mi dice: no, ma anche prima, però prima era un po' diverso, adesso ormai non c'è più speranza. Detto questo, siccome ho nominato diversi personaggi, allora, Conte, Italiano, eccetera, abbiamo Spalletti, io mi tengo per il momento Spalletti, è chiaro, se dovesse precipitare la situazione, anch'io che lo stimo non potrei fare a meno di, ma domenica deve vincere, altrimenti siamo punte a capo. Hai nominato, ecco, per concentrarsi un attimo sulla dirigenza, no? Giuntoli è stato criticato, però adesso alcuni acquisti si stanno rivelando importanti. Forse non ha fatto malissimo sul fronte del mercato, ok? Fermo restando che è stato sbagliato l'acquisto di Coop Manners, ma chi di voi, alzi la mano, chi quando la Juventus prese Coop Manners non disse: ah, abbiamo preso uno dei migliori centrocampisti italiani, io sono stato il primo a dirlo, perché oggettivamente in quell'Atalanta era uno dei big, era uno fondamentale, determinante. Poi però è venuto la Juventus e non ha dimostrato di essere così, soprattutto alla luce dei 61 milioni che la Juventus ha tirato fuori per prenderlo dall'Atalanta. Nico Gonzalez, secondo me dei tre, perché poi l'altro è Douglas Luiz, sto cercando di analizzare i vari step sulla dirigenza. Nico Gonzalez, secondo me dei tre, è quello che, certo, 40 milioni non sono stati pochi, che ha qualcosina dato, ma è chiaro che non era il giocatore di Firenze. Si era perso un po'. Vorrei capire anch'io perché, come ha detto Barilla, no? Poi è andato all'Atletico Madrid grazie a, bisogna dirlo ragazzi, grazie a Pablo Simone, evidentemente si è rivitalizzato questo calciatore, ed è tornato un altro calciatore. Non stiamo parlando di fenomeni, questa è la premessa. Douglas Luiz l'abbiamo detto anche prima, ci sta puntando Spalletti, non è che abbia alternative in quel ruolo lì, tecnicamente è molto forte, deve crescere sotto alcuni punti di vista. Quindi alla fine, e questi sono i tre flop, quelli che erano connotati come flop di Giuntoli, però poi ci sono stati anche degli altri acquisti importanti, per esempio Calulu, che forse è stato uno dei migliori acquisti degli ultimi tempi, Nico Gonzalez, con Cesao, che anche se deve crescere molto, deve fare il salto di qualità, altrimenti rischia di essere incompiuto questo ragazzo, come calciatore se non segna, ma deve fare anche dei cross, per esempio. Deve fare, secondo me, la Juventus non sappiamo crossare in generale. Io la vedo così. Però alla fine tutto questo, questa bocciatura di Giuntoli va un po' rivista. Qualcuno allora mi dirà: ha sbagliato l'allenatore. E allora vi chiedo, quando prese Motta, che era l'emergente del momento, perché aveva portato a una qualificazione storica il Bologna in Champions League, tanti di noi, anch'io, sì, avevo qualche timore, però dico, in fondo è il giovane emergente, poi si è rivelato non adatto. Però in generale il lavoro di Giuntoli, un po', secondo me, va un po' rivalutato rispetto alla bocciatura secca. È discorso diverso, però dico, come lì è proprio, come lì, ecco perché dico, non è che uno non possa criticare, è oggettivo il fatto che non c'entrasse nulla con la Juventus, caro Alessandro. L'abbiamo visto, anzi è stato un anno perso dalla Juventus con Comolli, un anno perso. E poi i calciatori, ognuno ha le proprie idee, però sono d'accordo con te quando si critica a prescindere. L'importante, secondo me, detto che io ho un'idea, Federico Rossi un'altra idea, Gabriele Latino un'altra idea, alla fine però bisogna remare dal punto di vista del tifo tutti dalla stessa parte, perché anche se a me non piace qualcuno che adesso è nella Juventus, fosse l'allenatore, e non è così, fosse un calciatore, qualcuno c'è che magari non mi piace, è pure vero però che io li sostengo fino a quando indossano questa maglia. Questo è un po' il punto del discorso. Vai Fede. Ah ok, abbiamo i testi.

la vita, cambiare Conte con Spalletti invece ce la cambia. Allora, che sia lui, Andrea, ma lo dici dopo una vittoria, dopo forse seppur con un avversario mediocre, insomma, secondo me un po' fuori, non fuori luogo, però non capisco. Quindi tu sei uno che spera che la Juventus perda, se vuoi Conte, non capisco il tuo discorso, francamente. Perché la Juventus adesso dovrebbe cambiare? Perché Spalletti ha perso la partita con il Sassuolo? Giusto, questo è il discorso. Siamo alla quarta giornata. Se poi, certo, se vediamo che contro l'Atalanta fa un passo indietro clamoroso, oltre a livello di eventuale risultato, quindi sconfitta, anche a livello di gioco, cioè se ci accorgiamo, questo è il punto. Se, perché io il timore ce l'ho ancora, io non è che con la gara di ieri ho esultato dicendo siamo usciti fuori da questo tunnel, mini tunnel in cui siamo entrati dopo la partita contro il Sassuolo. No, io sotto questo aspetto non sono mica convinto, voglio aspettare appunto domenica. Se però ci accorgiamo, io solo in un caso cambiare Spalletti, se capiamo che non riesce più a tenere il timone di questa nave, allora sì. Però speriamo invece che questo non accada. Perché dobbiamo pensare adesso a cambiare allenatore? Allora, ha parlato a tutto Juve, c'è stato anche questo ragazzo che ha giocato, me ne parlano molto bene, io sì, l'ho visto qualche volta, Ovuso, ha parlato la gente e ha detto, ha realizzato il suo sogno, può restare alla Juve per i prossimi 10 anni, addirittura voglio vedere se dovesse esplodere fra 2-3 anni, arriva un'offerta. Questo è l'agente, il cognome Bernardo di questo agente, di questo ragazzo, della Next Gen, che però ormai bene o male in prima squadra, può restare alla Juventus per i prossimi 10 anni. Vi dico chi lo voleva in estate, rinnovo, mi aspetto chiacchierata nelle prossime settimane con la Juventus. Mi pare di capire che anche questo Simone Bernardo, numero uno di The Football Thrill, agente di Augusto Ovuso, ha parlato in esclusiva a tutto Juve. Ha detto che praticamente il suo ragazzo, il suo assistito, è stato cercato da altre squadre. Secondo me sta cominciando a preparare, vedete come sono fatti gli agenti, no? Sta preparando un po' il terreno alla possibilità di chiedere e di discutere il rinnovo. Vedete, gli agenti sono fatti così, ragazzi, purtroppo sono loro un po' che dirigono l'orchestra. Poi dipende anche dal calciatore. Vlahovic, io ve lo dico, tutti ce l'hanno con Vlahovic perché è andato via, però a me è stato detto che se fosse di peso da Vlahovic sarebbe restato con l'offerta della Juventus. C'è stato il problema quando la procura, tra virgolette, diciamo così, è stato un po' accantonato l'agente Ristic, che pure non era proprio tra i più adatti con il quale discutere, però è stato un po' accantonato Ristic e il padre ha preso in mano sostanzialmente gli affari del figlio. E il padre gli ha detto no, questa offerta non bisogna, così mi è stato detto, ragazzi, io non so se sia vero, ma presumo di sì, non la dobbiamo accettare, dobbiamo puntare a prendere più soldi. Sperava nel Barcellona, sperava nel Bayern di Monaco, invece poi alla fine solo il Besiktas si era fatto avanti concretamente con un'offerta più o meno congrua a quelle che erano le richieste, cioè 10 milioni netti. Credo che guadagni più o meno 10 milioni tra l'ingaggio base e bonus, credo, adesso bisognerebbe rivederlo. E quindi gli agenti, vedete come fanno il loro mestiere, purtroppo dovrebbero mettergli secondo me dei paletti su alcune cose. Nico Gonzalez si è ripreso la Juve, la società è pronta a puntarci ancora. Infatti Nico Gonzalez, sto leggendo sempre su tutto Juve, è uno di quei calciatori rispetto al quale si sta discutendo del rinnovo del contratto. Staremo a vedere, dai. L'importante, insomma, è che continui a far bene e che non si infortuni. Poi andiamo a leggere qualche altro messaggio prima, tra qualche minuto ci salutiamo. Addirittura Andrea dice Vincenzo Italiano sulla panchina della Juventus, che ne so, se un domani, mai dire mai. Emanuele da Torino invece dice, posso dire, ci fa una sorta di appello, diciamo così, no? Radio Bianconera deve trasmettere ottimismo non solo quando si vince, io ci credo e lo scrivo dall'inizio della stagione fino alla fine. Allora Emanuele, noi trasmettiamo, no? Ok?
siamo una radio, però non possiamo.

Se la Juventus va male, noi dobbiamo fare cronaca, ok? Perché poi la difficoltà, insomma, non è scontato e semplicissimo fare una sintesi tra la fede calcistica, che è quella bianconera, e però la professionalità, cioè di essere giornalisti. Cioè dobbiamo fare una sintesi tra le due cose, ma soprattutto dobbiamo fare cronaca per onestà intellettuale nei confronti nostri, ma di voi radioascoltatori. Quindi se la Juventus, se le cose non vanno, bisogna dirle, sperando sempre che vadano meglio. L'importante, e questo noi non lo facciamo qui a Radio Bianconera, è che le critiche siano sempre comunque costruttive e non distruttive. Invece, per quanto riguarda tanti tifosi, criticano, e ci sta, ci mancherebbe altro. È normale ed è lecito che ci sia, però spesso lo fanno in maniera distruttiva addirittura. Ciao Quintiliano, ieri abbiamo affrontato la partita nel modo giusto, basta più possesso palla lenta e sterile, abbassiamo un po' il baricentro e colpiamo gli avversari con rapide ripartenze, perché abbiamo giocatori molto validi nelle ripartenze stesse, non siamo il Barcellona di Guardiola che faceva un possesso palla estenuante. Alessandro da Taormina, guarda Alessandro, non solo il Barcellona di Guardiola, sì, lui ha un po' estremizzato il tiki-taka. Poi mi ricordo che quando il Barcellona lo prese Luis Enrique, una novità, un salto di qualità per quanto mi riguarda, che fece fare a quella squadra era la verticalizzazione, che con Guardiola praticamente non esisteva. È chiaro che non siamo il Barcellona, ci mancherebbe altro, e non abbiamo i calciatori che poi dopo tanto possesso palla, bene o male, alla fine facevano gol, no? Perché voi ricorderete quel Guardiola di quel Barcellona targato Guardiola, aveva dei mostri sacri, in primis per esempio Lionel Messi, ma non solo lui, aveva un centrocampo da paura, grazie al quale, anche grazie a questo magari giocava bene Messi, ma Messi era un fuoriclasse. Quindi oggi, parlando con un amico, dicevamo che abbiamo cambiato dirigenza, allenatore, giocatore, ma il problema resta sempre quello, cioè forse ha ragione il tuo passato ospite, manca un mental analyst, altrimenti non si spiega. Non credo che la rosa sia inferiore a molte altre rose. No, non mental analyst, mental coach. Ha fatto una crasi tra mental coach e match analyst. Allora, il match analyst, la Juventus ha una squadra, e c'è il figlio del grande Gaetano Scirea, Riccardo Scirea, che dirige il discorso del match analyst, ma è una cosa diversa. Tu vuoi dire il mental coach, e ti riferisci a Sandro Corapi, che abbiamo avuto qualche giorno fa, ma in realtà io credo che ce l'abbia un mental coach, mi pare, la Juventus, mi pare. Buonasera caro mister, poi gentilmente, ah, questo l'avevamo già letto. Poi c'è un amico che invece è Marco, che critica quello che ha detto Barilla, perché dice: ma dove vive questo, insomma, comunque Barilla non è proprio l'ultimo, è la prima firma della Stampa, vede le riforme del calcio, questi sono i giornalisti che ci fanno. Beh, ma lui ha detto quello. Intanto, caro Marco, stiamo parlando di uno dei migliori giornalisti in circolazione sportivi, primo, ok, ma poi lui dice la sua. Lui ha semplicemente detto che bisogna fare le, cioè lui ha detto questo, che a prescindere da commissario o meno in Federcalcio, e lui ha detto è plausibile, l'hanno detto anche a me, il commissariamento della Federcalcio, l'importante è che si facciano le riforme. Però io, per esempio, quando gli ho chiesto, un conto è farle con il commissario, un conto con il presidente eletto dalle componenti, perché secondo me, ragazzi, il presidente eletto dalle componenti, come è sempre avvenuto, tranne commissariamenti vari tipo Guido Rossi, che poi assegnò lo scudetto all'Inter, i presidenti non possono non, diciamo così, non riportare quello che fanno, però devono per forza confrontarsi. Cioè, se una componente non gli sta bene una cosa che vuoi fare, prova ad opporsi a questo, ti osteggia anche. Invece, se tu fai il commissario, metti il commissario ad acta, tu metti una persona esterna che non deve rendere conto a nessuno. Ci sono queste riforme da fare, si fanno le riforme, punto. Una volta fatte le riforme, quelle più urgenti, ma ce ne sono diverse purtroppo, perché malgrado le promesse non sono state fatte, puoi fare indire le elezioni, questo è. Allora,
Luigi ci dice: ecco da dove viene la tua innata simpatia e fiducia a Spalletti, ne hai seguito le gesta romane per anni, per questo lo difendi sempre. Luigi, ma che è la prima volta che ascolti fuori di Juve? L'ho detto 40.000 volte che ho seguito la Roma di Spalletti due volte, ma non solo la Roma di Spalletti, ho seguito la Roma 13-14 anni e è capitato anche che ci fosse in entrambe le circostanze Spalletti, ma non è un amico mio, attenzione. Ho visto sinceramente fare delle belle cose in quella Roma. È chiaro che aveva Totti, Cassano, aveva dei giocatori, però per questa qui è la stima, non è la simpatia. Mi piace proprio come allenatore, però siccome sono onesto, lunedì, il giorno dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ho detto per la prima volta sono un po', diciamo così, preoccupato, e un po' intaccata la mia, non certezza, però la mia idea su Spalletti, perché ha avuto l'impressione, anche per le dichiarazioni post, tra l'altro, ieri Jacopo Volpi, adesso Barilla, non proprio gli ultimi, Jacopo Volpi è stato direttore di Sky Sport e Barilla è uno dei migliori giornalisti in circolazione a livello sportivo, prima firma della Stampa, deve migliorare la comunicazione. Quando ho visto quel tipo di comunicazione post sconfitta, ho rivisto un po' lo Spalletti in confusione e quindi mi sono preoccupato, ma io non sono ancora tranquillo sul fatto che la Juventus abbia superato il momento di impasse e voglio vedere proprio domenica se riuscirà a vincere contro l'Atalanta, perché la Juventus deve vincere. Allora, Paolo D'Ancona, una giustizia sportiva o non sportiva, succube di fazioni politiche e tifosi dalla misura di quanto stia messo male questo paese. Lo so Paolo, purtroppo la giustizia sta messa male in generale e anche quella sportiva. Allora, siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, grazie del tuo supporto, grazie a tutti voi, ci vediamo con me domenica insieme a Santarelli e tutta la banda di Colpo di Tacco. Buona serata e buon weekend.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara.
1: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
2: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi sul territorio tedesco.
1: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Haaretz. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora a una ristretta cerchia di giornalisti internazionali, lo riferisce l'emittente Channel 12.
2: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%, cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
1: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuneo, scatterà settimo davanti a Di Giannantonio. Alle 15 la sprint race, domani gara lunga alle 14.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto spazio al campionato perché sono in programma partite molto interessanti, molto importanti, su tutte quella in programma domani tra Roma e Inter. Non è decisiva per lo scudetto, però chi vince può assumere comunque un vantaggio psicologico importante per l'immediato futuro. Ne parliamo insieme naturalmente anche a tanti altri argomenti, insieme ad Andrea Manzo che è in collegamento con noi. Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Partiamo parlando del Milan, una delle tue ex squadre, reduce da questa sconfitta abbastanza clamorosa con il Benfica, anche per il modo in cui è arrivata, insomma un Milan che non ha saputo offrire praticamente niente dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della manovra, dal punto di vista della pericolosità. Te l'aspettavi un Milan a questi livelli in Europa?
1: Onestamente no, non mi trovavo, il Milan non lo vedevo, non mi sembrava veramente una squadra in quelle condizioni, però sto vedendo che Amorim non ha delle idee molto chiare, ha cambiato tanti giocatori e non ha ancora una base su chi lavorare per poi aggiungere gli altri, quindi credo che in questo momento qua il Milan è molto in confusione, anche perché tutti questi trequartisti, questi giocatori offensivi non hanno ancora probabilmente, non riescono ancora a interpretare il gioco che vuole Mourinho, ecco, e quindi diventa difficile.
0: Ieri c'è stato un confronto tra Cardinale e Amorim, naturalmente il tecnico del Milan non è a rischio, però è evidente che adesso i risultati iniziano ad essere molto importanti e quello che ha colpito sono state alcune dichiarazioni nel dopogara della sconfitta con il Benfica, quando ha sottolineato Amorim che probabilmente la rosa non è così adatta, o comunque una parte della rosa non è così adatta alle sue idee di calcio.
1: Ultimamente sento molti allenatori che partono, va tutto bene, poi le prime difficoltà escono con queste dichiarazioni. Credo che queste cose qua andrebbero fatte molto prima, andrebbero fatte nel momento in cui vengono fatti gli acquisti e dovrebbero avere le idee chiare. È logico che nel Milan a oggi manca un direttore sportivo che riesca a essere il filtro per portare i giocatori che un allenatore vuole, per portare quello che onestamente manca. Cioè il Milan oggi è Amorim e Cardinale, e quindi diventa molto difficile, non c'è nessuna persona che riesce a trovare i giocatori adatti per il gioco di Amorim, quindi lo deve fare lui stesso. E probabilmente le conoscenze non sono a 360 gradi come potrebbero essere quelle che ha un direttore sportivo o un addetto ai lavori per quelle competenze.
0: E insomma, si torna a parlare di problemi di società, problemi di mancanza, in qualche caso di competenza.
1: Ma io l'ho sempre detto che da quando hanno tolto Maldini, e lo continuerò a dire, ma non perché Maldini sapeva quello che faceva, conosceva il Milan, conosce il Milan e ha fatto degli ottimi acquisti, avrà fatto anche lui qualche sbaglio, ma è normale, chi non lavora non sbaglia. A oggi invece c'è molta confusione, ma questo mi sembra di vedere il Milan, speriamo che non lo sia, ma il Milan di Fonseca, quindi mi sembra un po' qualche partita dove veramente vedi delle cose bellissime e strabilianti, però nel complesso manca qualcosa. Hai un giocatore che ti crea il gioco e tutto, che è Modric, però non puoi farlo giocare in un certo modo, quindi devi anche te essere bravo ad adattarti ai giocatori che hai, visto che hai approvato le scelte.
0: Domenica sera c'è Milan-Lecce, una partita sulla carta certamente più che abbordabile per i rossoneri, però pur sempre da prendere con le molle, no? Perché poi non dovesse arrivare la vittoria, è chiaro che divamperebbero le polemiche.
1: Ma io penso che tutte le partite siano difficili. L'anno scorso con il Cagliari sembrava una partita facile per entrare in Champions, invece poi rivelato una partita che poi ha fatto il patatrac del Milan, tutti via e tutto si ripartiva da zero, dall'anno zero. Io credo che tutte le partite vanno prese con rispetto. Il Lecce è una squadra che sta giocando bene, ha avuto le prime due partite dove non era sicuramente il Lecce che ha giocato domenica scorsa, perché questo lo aveva anche dichiarato Di Francesco. Oggi invece mi sembra una squadra che abbia ritrovato un po' di entusiasmo e anche di voglia di mettersi in discussione. E questo non lo so, il Milan deve veramente andare col coltello tra i denti, giocare una partita, oltre di cercare di far gioco, ma anche di giocarla con la determinazione giusta, la cattiveria giusta.
0: Senti, domani c'è Roma-Inter, partita attesissima. Queste due squadre che sembrano essere le vere candidate per lo scudetto. Cosa ne pensi? Non c'è un terzo incomodo, almeno in questo momento la sensazione è questa.
1: Ma allora, le due squadre ad oggi sì, sono loro, però il Como non lo escluderei. Io ho visto qualche partita del Como e vedo che hanno le idee chiare, i giocatori quando entrano, anche chi è arrivato nuovo, entra in un meccanismo collaudato, riescono a fare quello che credo che il mister gli chieda, perché comunque sicuramente Fabregas quelle indicazioni gliele dà. Ed è una mina vagante. Se riesce a mantenere questo entusiasmo, questo modo di giocare e tutto, non può essere una sorpresa. Abbiamo visto anni addietro il Verona, la Sampdoria, abbiamo visto squadre che hanno fatto dei campionati che non partivano sicuramente non favoriti, e poi alla fine portare a casa il risultato. Certo che la Roma e l'Inter sono due, cioè l'Inter è una corazzata impressionante, giocatori doppioni di livello a tutti i ruoli, e sappiamo benissimo che ha dei giocatori che fanno la differenza, ma proprio sotto l'aspetto anche caratteriale. La Roma, Gasperini sta plasmando la Roma come vuole lui. E ha trovato dei giocatori che non pensava di avere nel contesto della rosa e sta facendo veramente molto bene. Questo è la cosa più bella, e mi auguro per lui che lo sia, il continuare Dybala a essere quello che è in questo momento.
0: Ecco, per quanto riguarda il Como, visto che lo citavi, bisognerà capire alla lunga quanto inciderà l'impegno in Champions, insomma, quanto perderà, se perderà qualcosa, progressivamente in campionato in termini di punti.
1: Forse gli darà un po' fastidio, però io vedo una cosa ad oggi. Questo probabilmente poi vedremo quando le energie saranno meno per altri motivi. Però c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, cioè i giocatori giocano, si divertono, sono in campo e si divertono. Loro fanno qualsiasi cosa con la giusta scelta, la giusta voglia, e alla fine vedi che è una squadra, si diverte, chiunque gioca, chiunque entra, chi c'è in campo in quel momento. Questa è una cosa positiva, ripeto, abbiamo visto squadre a volte vincere il campionato che proprio per questo tipo di entusiasmo erano squadre.
0: Senti,
1: Quello
0: e
1: che
0: comunque.
1: oggi,
0: Sì, prego,
1: dimmi, dimmi. No, stavo dicendo, quello che oggi il Milan non mi sembra,
0: prego.
1: non è
0: C'è
1: una
0: dubbio.
1: squadra, è un gruppo di giocatori, ma non è una squadra.
0: E tornando a Roma Inter, dove si deciderà questa partita, secondo te?
1: Ma io credo, capire se la Roma vuole giocare molto alto, andarli a prendere. Abbiamo visto che con il Real Madrid, quando sono stati pressati in certe situazioni, l'Inter ha avuto qualche difficoltà. Certo che però lasci campo scoperto, e l'Inter a campo scoperto diventa devastante, perché ha dei giocatori che hanno gamba, si propongono in verticale, chi vuole fa giocare molto bene, si propongono in verticale con i tempi giusti, e questo potrebbe mettere in difficoltà la Roma. Non dimentichiamo che l'Atalanta di Gasperini contro l'Inter ha sofferto e ha perso spesso, mi sembra, non vorrei sbagliare con i dati, però mi sembra che abbia Gasperini abbia perso spesso con l'Inter, con l'Atalanta.
0: Meglio Malen o Lautaro?
1: Dammeli tutti e due. No, scherzi. Cioè, Lautaro sappiamo che è un trainatore, uno di che la squadra a volte se la porta sulle spalle, li fa diventare tutti aggressivi come lui, perché veramente è il principale artefice di questa Inter. L'altro giocatore è un giocatore che l'hanno pescato, un giocatore che ad ogni palla mette in difficoltà le difese e fa gol. Io dico la verità, hanno caratteristiche diverse, però averli in squadra vuol dire partire in vantaggio, perché comunque segnano spesso, se non sempre.
0: La Fiorentina, domenica la sfida all'ora di pranzo con il Napoli, è una squadra, quella viola, che sembra essere ripartita dopo l'avvio horror.
1: Ma la Fiorentina l'ha ripresa un allenatore che conosce l'ambiente, non conosce tutti i giocatori perché ne sono stati cambiati parecchi, però conosce l'ambiente, conosce quello che deve dare. I giocatori penso che rispettino quello che lui in questo momento qua propone, perché è arrivato in punta di piedi, ma è riuscito anche a trasmettere qualcosa di positivo. È logico che va a Napoli in un contesto non facile, però c'è un po' di entusiasmo e è tornato, e questo potrebbe essere a favore della Fiorentina, perché comunque i giocatori di qualità li ha. Sono giovani, è vero, sono nuovi, è vero, ma hanno qualità, quindi questo potrebbe essere un po' la svolta, anche se dovesse essere, e che mi auguro di no, una partita che va male. L'importante è che la prestazione sia di quelle che danno credibilità al lavoro che si sta facendo.
0: Da ex viola firmeresti per un pareggio oppure te la giocheresti comunque per vincere? Insomma, non lasceresti niente di intentato, ecco.
1: Ma io la giocherei, onestamente la giocherei, perché, ripeto, ci sono dei giocatori all'interno della Fiorentina che hanno qualità importanti e possono mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Quindi io la giocherei veramente. Poi è logico, nell'arco dei 90 minuti, se mi trovo 2-2 al 90esimo, non farei certo quello che ha fatto la Juventus
0: Certo.
1: domenica scorsa. Farei, magari, direi in quel momento là: stiamo lì, vediamo un attimino, stiamo alti di qualche metro, ma non andiamo sicuramente tutti all'arrembaggio.
0: Mastantuono ti ha sorpreso e soprattutto ti chiedo se ti ricorda qualcuno in particolare.
1: Ma allora, sorpreso no, perché ne avevo sentito parlare, non l'avevo mai visto all'opera così. Ha dei colpi, adesso passati, mi pare che per me uno dei più grandi giocatori che abbiamo avuto è Roberto Baggio, però ha fatto dei colpi che sono similari, in quella rapidità, in quel modo. Roberto Baggio si spaziava a destra, a sinistra, senza problemi, con una facilità. Lui magari un po' più legato a una posizione di campo, però è un buon giocatore. È un buon giocatore. Diciamo che ha delle movenze di Baggio. Non sarà Baggio, ecco, però. Ecco, questo dobbiamo dirlo.
0: Senti, domenica c'è anche in programma Juventus-Atalanta, altra partita molto interessante. Juventus che ha vinto in Europa League nettamente, però ecco, deve ripartire in campionato dopo la sconfitta incredibile con il Sassuolo.
1: Ma la Juventus in Europa ha fatto bene, quindi ha preso un po' di morale. Io ho visto, è vero che la squadra non era, però è sempre difficile fare il risultato come l'ha fatto. L'Atalanta è in un momento di transizione che probabilmente porta degli scompensi ai giocatori, perché erano abituati in un certo modo, avevano proprio le idee chiare su quello che facevano, e Sarri sappiamo che ha bisogno di tempo per plasmare la squadra. E la Juventus comunque ha molti assenti, non è una partita facile per ambedue. Lì per me giocherà proprio l'attacco, e in questo momento qua l'Atalanta la vedo con gli attaccanti più performanti, potrebbero essere molto più decisivi rispetto a quello che possono essere quelli della Juventus. Però sappiamo che Spalletti riesce a trovare sempre delle escamotage che far sì che la squadra poi ne traga dei vantaggi. Ricordiamoci Totti, falso 9, che poi è diventato un'arma che quell'anno la Roma giocò tutto l'anno e giocò benissimo.
0: Insomma, è una bella sfida anche dal punto di vista tattico tra gli allenatori, tra Spalletti e
1: Esatto.
0: Sarri.
1: Sì, beh, ma sono due allenatori che conoscono il gioco, conoscono il calcio. Sarri ha le sue idee, Spalletti altrettanto. Riescono anche, mentre Sarri è un po' più radicato al suo 4-3-3, Spalletti riesce a essere anche un po' più camaleontico e trova a volte delle soluzioni, ripeto, delle soluzioni veramente interessanti che poi dopo portano dei frutti importanti alla squadra.
0: Una sfida in salsa toscana, quella tra Spalletti e Sarri.
1: Esatto. No, sì, nelle zone. Uno dov'è? Uno è di.
0: Spalletti è di
1: No,
0: Certaldo, mentre Sarri è vicino del Valdarno, diciamo, delle
1: ah, ok,
0: zone del
1: ma
0: Valdarno.
1: sono vicini allora, non è che
0: Sì, non
1: sono
0: sono
1: vicini,
0: lontanissimi,
1: ma.
0: no, sono lontanissimi, è vero.
1: Esatto.
0: Va bene Andrea, vedremo che cosa succederà. Grazie per il tuo
1: Grazie a
0: contributo. Alla
1: te.
0: prossima. Dopo
1: Grazie Lorenzo, ciao a tutti, buona serata, arrivederci a tutti.
0: questa chiacchierata con Andrea Manzo, parliamo anche del Venezia perché domani la squadra lagunare è attesa da una partita molto molto delicata contro la Lazio. Si parla anche di uno stroppa in bilico in caso di risultato negativo. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Venezia, Daniele Najar.
2: Giovanni Stroppa si gioca già il suo futuro sulla panchina del Venezia e lo fa in una sfida complicata, come quella contro la Lazio e in una situazione di emergenza almeno per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Davanti a Stankovic, infatti, viste le assenze, l'allenatore chiederà uno sforzo a Juan Jesus che sarà schierato per la prima volta dal primo minuto, nonostante il brasiliano sia ancora al lavoro per trovare la miglior condizione. Ci sarà poi Moreno dirottato sul centro-sinistra con Shintian a completare il reparto. Assente anche Aps, sulla sinistra al suo posto giocherà Sagrado con Eino sulla fascia opposta. Tante le assenze anche a centrocampo, pesanti come quelle di Busio, Basic ed Agasso. Ci saranno quindi Kike Perez con Somma davanti alla difesa e Delgason a completare il reparto. Davanti confermati Yeboah e Adams. Il Venezia cerca i primi punti, cerca una scossa e Stroppa cerca una scossa perché un'altra sconfitta, che sarebbe la quinta consecutiva in queste prime 5 giornate, potrebbe costargli la panchina.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Attenzione, attenzione, la classifica di Forbes, Juventus squadra con più valore in Italia, Juventus 5-0. Yves, come stai? Ci siamo lasciati ieri che abbiamo detto vogliamo il 5, ti hanno ringraziato, ti hanno salutato, ti hanno seguito, ti hanno obbedito, ecco il 5, qua piove, inizia a far freddo, lì a Torino com'è?
2: Buongiorno a tutti, Torino a 18 gradi, aspettiamo anche noi la pioggia.
1: Che senso? Hai fatto la danza della pioggia? Cosa hai fatto?
2: Nuvolosissimo, praticamente buio.
1: Praticamente buio? Accendi la luce. Accendi la luce! Metti l'interruttore, tac, Alai Begovic, tac, Nico Gonzalez, tac. Ci mancava solo che segnava su calcio di rinvio come Fantozzi Grabara, che a un certo punto ho detto questo fra un po' tira in porta. Dalla sua porta, attenzione, la chat è già carica, abbiamo le pillole di Spallettone, la Juve ha vinto 5-0. Cosa si può chiedere di più oggi, Iv? Che richieste hai oggi? Sentiamo, dai, forza.
2: Nessuna richiesta, ma una domanda.
1: Bene. Hai una domanda? Che domanda è?
2: Su quale carro si salirà da oggi in poi?
1: Ah, tutti sopra il carro, invece no. Caro il mio Yves Daroche, capo tecnico della chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sappi che appena finita la partita, i primi messaggi arrivati sono stati NEC, ci mancherebbe altro che non si vince 5-0 con NEC. Quindi vedi, e invece è una vittoria che serve per l'autostima. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconere, la vostra rassegna stramba del 18 settembre 2026 è venerdì e piove. E lo si capisce dai titoli dei giornali. Sulla Gazzetta dello Sport, nuovi gol Juve, Euroleague, si sbloccano in quattro, anche Colo. Il NEC travolto allo stadio, 5-0. Sai che loro quando ci sono i 5-0 sono sempre sul chi va là. Prime reti per Alai Begovic, per Voltemade, per Cedi, che Nico trascina. Ma la sveglia della Gazzetta dello Sport, in mancanza del rompipallone, che questa mattina stranamente non si dedica alla Juve, dice, loro fanno un po' per uno, no? Dice, oggi la fai tu? No, allora lo faccio io. La sveglia la prende larga e parla dell'agenda di Antonio Conte, ritrovata sul treno. Il libretto degli appunti nel treno che lo portava da Milano a Torino, dove è andato a vedere Milan-Benfica per poi andare dalla Juve. In realtà invece non c'è mai andato a vedere la Juve, perché i gobbi sono il mio popolo, devo stare in mezzo a loro. Vediamo un po' come sta andando la Juve di Spalletti, poi un'occhiatina anche a Malagò, al Coni, all'Italia di Mancini. Metti che le prime tre partite di Mancini vadano male, Conte è pronto. Ma in Inghilterra lo United alla panchina che traballa, ma anche il Tottenham, dove tra l'altro Conte è anche già stato. E non bastasse il calcio, dice Antonio Conte nel suo libretto degli appunti, ma la Ferrari non vince, c'è bisogno di me, però mi dovete comprare tutti, mi dovete comprare Kimi, no, perché qua non si può mica andare a mangiare al ristorante con 10 euro. Gli inquirenti al momento lo ritengono un falso, tipo Modigliani. Non so, la vuoi commentare tu, Yves, questa roba qua?
2: No comment,
1: andiamo avanti. Tutte le mosse di Gasperini e di Chivu, ragazzi, domani c'è Roma-Inter, i nerazzurri valgono tre volte di più, oltre 2 miliardi, ma no, ma Forbes ha detto che la squadra italiana che vale di più è la Juve, l'ha detto Forbes, con la S finale, Forbes, il caso piove. C'è il caso dossier Federcalcio in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, incredibile, amici, se ne sono accorti. Dopo giorni e giorni di battaglia mediatica della rassegna stramba alla Gazzetta, hanno detto, uè, ma c'è un caso Malagò. Attenzione, il caso dossier Federcalcio, Malagò oppure commissario? Piove. Sfida in bilico è molto lunga, dice la Gazzetta che fa le previsioni. Poi vabbè, l'approfondimento è la pagina 34. Almeno c'è l'occhiellino in prima, dai, su, non è che possiamo pretendere. Morim sotto tiro, vedi, era Spalletti l'altro giorno, adesso tocca a Morim del Milan. Morim sotto tiro, ma non si tocca. Il Milan vuole subito una svolta, Morim è sotto tiro, ma non si tocca. Mentre Spallettone, se perde una partita, è già praticamente licenziato. Invece a Morim non si tocca. Vedi un po' come si cambia. Juve, facile rinascita in Europa. Spalletti ne fa 5. Gloria per tutti, soprattutto per i nuovi. Oh, i numeri che piacciono a noi, caro Ive. 48% di possesso palla. Ce l'hanno avuto quelli del NEC, il possesso palla. 0 calci d'angolo battuti dalla Juve, ma abbiamo vinto 5-0. Basta con 10 corner, 80 tiri, 90% di possesso palla. E poi perdiamo 3-2. 0 corner, abbiamo vinto 5-0. Perché il calcio a volte è molto semplice. Sulla moviola della Gazzetta dello Sport, su Nico, rigore netto. Tutto che piove, diluvia, uragano questa mattina, Yves. La moviola della Gazzetta che dice che per la Juve c'è il rigore netto, è incredibile.
2: Devono trovare gli alibi, fiducia. No?
1: Certo. Spalletti mi dà fiducia, dice Nico Gonzalez. Perché chi è che prima non gliela dava la fiducia a Nico Gonzalez? Chi non gli dava la fiducia, Yves? Ti ricordi qualcuno che non dava la fiducia a Nico? Nico sfiduciato.
2: Quello passato.
1: Uno. Inizia per M e finisce per A. Spalletti becca 7,5 in pagella, dice lucidi e forti nella reazione dopo i dubbi di Reggio. Allora ce li hai avuti anche tu i dubbi di Reggio, eh? Non era... No, perché ieri si è cambiato sistema di gioco come avevamo suggerito noi, eh? Caro il mio Yves. Altro che andare di non ci sono i modi, non ci sono i... no, ieri si è cambiato il sistema, ci sono stati dei dubbi dopo il Reggio. Migliore in campo è Nico Gonzalez, 8 in pagella e ovunque. Non diciamo il peggiore, ma il meno bravo, diciamo il meno bravo, dai. Il meno bravo è Calulu che prende 6, gli manca ancora il passo. Intanto Cambiaso vuole esserci con l'Atalanta, c'è prova. Però io a sto punto, mancano 2 giorni, poi c'è la sosta. Sta lì, riposati e ne riparliamo dopo le partite della nazionale. Che cosa fai durante la sosta, Yves? Hai programmato qualcosa?
2: Sì, vado in Liguria a mangiare.
1: Vai in Liguria a mangiare? Ma cos'è?
2: Durante la sosta io con tutta la famiglia andiamo 2 giorni in Liguria.
1: Stai dicendo? Mica chiudiamo e noi lavoriamo.
2: Lo so, il weekend per non guardare altre cose.
1: Il weekend vai in Liguria con tutta la family a mangiare, mi raccomando, mangia bene e bevi meglio. Grinta volte made, posso dare di più autocritica del Teutonico che dice grazie Nico che mi ha lasciato il rigore, l'ho tirato, l'ho segnato, ma lo sa anche lui, dice posso dare di più, perché, cioè, volte made, ti è piaciuto volte made? Mica troppo,
2: Come ha detto lui, può dare di più, aspettiamo di più.
1: Può dare di più. E allora diamo di più, ci mancherebbe altro. Adesso c'è l'Atalanta. Vediamo se. Per pochi minuti li ha fatti giocare tutti e due, sia Voltemade che Colomoi. Vediamo cosa fa con l'Atalanta. Spallettone, sono proprio curioso. Attenzione, protezione antivirus. Mi devo far proteggere? Cosa devo fare? Perché mi mandi questi messaggi sul desktop? Protezione antivirus, è venuto fuori.
2: Lascia. Va via da solo.
1: Va via da sola. Ragazzi, va via da sola, ma che problema c'è? Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, dai, che piove già abbastanza. Vediamo se esce un po' di sole. Tutto sport. Juve, non c'è NEC. Non c'è, con l'apostrofo e l'accento sulla E. Non c'è NEC o non c'è NEC. Ragazzi, io allora, il premio ieri, genio assoluto dello stadio, non so se l'hai visto sui social, Yves, c'è questo tifoso della Juve vicino al settore ospiti, degli olandesi belli caldi, devo dire, nel settore ospiti, che gli fa vedere la foto di Neck agli olandesi. L'hai visto il genio? Inquadra il tifoso olandese che lo guarda come per dire sì, ci avete battuto, ma non lo sa chi è Neck. Non l'ha capito. L'hai visto quello lì?
2: L'ho perso quell'attimo.
1: Te lo sei perso? L'attimo fuggente, non te lo devi perdere. Attenzione, quello è genio. È andato lì con la foto di Neck, con l'olandese che lo guardava per dire abbiamo perso.
2: Poteva anche mettere la canzone.
1: No, sta buono. Ma che DJ Nana ha scatenato ieri nel prepartita, ha messo le canzoni di Neck, sul serio. DJ Nana ha messo le canzoni
2: dopo
1: di Neck.
2: Dopo lo chiamo.
1: Dopo chiamo, ti dico io i video, me li ha mandati. Guarda, adesso arriva Rinaldi, c'è la Juve vista dalla curva, me l'ha mandati lui che era allo stadio. Ha messo le canzoni di Neck. Infatti, a un certo punto Rinaldi mi ha anche commentato. E adesso basta, però. Va bene tutto, ma... anche no, anche basta. Insomma. Vabbè, poi ha scritto dell'altro, ma quello non te lo posso chiamare. L'Europa rincuora i bianconeri e Spalletti. Vedi come siamo contenti oggi, vedi? Vedi 5-0, vedi come ti svegli con il 5-0, eh? No col 3-2, l'ombra di Conte, sentiamo Conte, mandiamo i messaggi a Massara, che cosa ci dirà mai Carnevali, cosa si prospetta sulla panchina, un'annata disastrosa. Poi vinci 5-0, seppur con il povero Derilitonek, e vedi come cambia tutto. Ma che roba, guarda i giornali come sono tronfi questa mattina, eh? Travolti gli olandesi, segnano Nico, segnano Alai Begovic, segnano Voltemade, segnano Celi, che segnano anche Icolo. Editoriale di Tutto Sport che è un po' difensivo, mani avanti, dice un attimo, fermi tutti, si fa presto, dico che era facile, adesso 5-0 è facile, ma prima... Ma ieri, quando abbiamo presentato la partita, non era per niente facile. Il NEC, ti ricordi? NEC, calcio totale, folle, idea di gioco clamorosa che porta in giro in tutta Europa. Il Bodo, sì, gliela date tre, ma ha faticato. Avversari tatticamente sprovveduti, scrive Tutto Sport. Allora, diciamo così, fase difensiva del NEC un po' da rivedere, secondo me. Cioè, a partire dal portiere, leggermente da rivedere, se posso fare una piccola critica al fantastico NEC. E un portiere allegro. Ma che uscita ha fatto sul gol di Bazzule? Ma che uscita ha fatto? Ma neanche io facevo un'uscita del genere quando giocavo in porta. Ma che roba è? Ma cosa ha fatto?
2: Si vede che
1: era solidale con il suo collega. Ha visto il lancio di Grabar, ha detto no, il lancio di 55 metri merita il gol, mi sposto, la faccio passare. La squadra su Tutto Sport viaggia con il nuovo 3-4-2-1 che non ha negato Spalletti a fine partita, quindi abbiamo cambiato sistema di gioco. No, perché ieri ho sentito questa discussione, ma non è vero, no, abbiamo cambiato sistema di gioco. Stavolta non molla la presa la Juve e mantiene alta l'attenzione in difesa, perché a tutto possiamo dirgli al derelitto Neck, ma davanti sono bravini, guarda che i tre davanti sono bravini, a partire da Tadic, lo conosciamo, ex Ajax, che ci aveva anche punito in passato, ma davanti sono bravini, per cui la Juve è stata attenta in difesa. Finalmente in gol i centravanti. Gol i centravanti, forse non... piccolo raggio di sole che si palesa, anche se al tedesco Voltemade serve un rigore per segnare. Vabbè, valgono i rigori, ma segnati, l'anno scorso i rigori ci hanno tenuto fuori dalla Champions, ti ricordi? Abbiamo sbagliato un po', e invece il tedesco è uno che tira bene i rigori, attenzione. Ottimo esordio di Grabar in porta, che piedi di Tutto Sport, perché i portieri mica devono parare, devono essere bravi con i piedi, mancherebbe altro. Allora, a questo punto facciamogli fare il centravanti, no? Mettiamo Grabara centravanti insieme a Gatti, nuova coppia d'attacco della Juve. Grabara, Gatti, la GNG, ti piace, Yves? Ti piace la nuova coppia di centravanti, Grabara e Gatti?
2: Non male.
1: Non ti piace?
2: Non male.
1: Oggi sei, non ti esprimi oggi, sei un po' sulle tue.
2: No.
1: Vuoi dare adito a discussioni, di la verità.
2: No, non è che non mi esprimo, è che Gatti l'ho visto bello convinto, aggressivo, che dice salite tutti. No.
1: E Grabara?
2: Grabara anche, perché è bello il movimento, come ha detto Spalletti, giocate, cioè se non riesce a giocare gioca sul portiere, e mi è piaciuto come si muoveva lui per poter distribuire bene la squadra.
1: Ma cosa fai? Come nei SEAL copiato, cosa fai? Copi e incolla Spalletti, quello che dice lui lo ripeti, cosa fai? Ma cos'è sta roba?
2: Non copio, è quello che lo diceva, copiato, come ha detto copiato. Assar, se non riesce a giocare passalo al portiere.
1: Gliel'ha detto a Sar Spalletti, se non riesce a giocare passa da portiere?
2: Sì, lì, da quelle parti lì.
1: Ma quando gliel'ha detto?
2: Ieri, è stato detto da...
1: ieri per forza, abbiamo giocato ieri, credo oggi. Vabbè, 11, dopo questa cosa andiamo a approfondire. 11 tiri a 11, ma 7 a 3 in porta, che è l'unico dato statistico che conta. Quante volte hai tirato in porta, dentro lo specchio della porta? Perché per segnare bisogna centrare la porta. 41.407 spettatori per vedere NEC. Bravi. Stadio esaurito. Il NEC ringrazia. Lucio spera nella svolta e dice: premiata la scelta di cambiare qualcosa. L'ha detto Lucio che abbiamo cambiato. Perché non vi fidate manco delle parole del vostro allenatore? Non lo dico ai tifosi della Juve che stanotte scrivono: non è vero che abbiamo cambiato modulo. Cosa hai visto? Ha detto l'allenatore. Colo, nei duelli e nei contrasti veementi deve metterci più forza. Piccola tiratina d'orecchi ancora per Colomani. Ma il ragazzo è sano, dice Spalletti. Alla vigilia era l'unico in ritiro. Cioè, praticamente ieri, in attesa della partita, Colo nel pomeriggio si è presentato all'albergo della J-Hotel, è entrato e non c'era nessuno, c'era solo lui. È stato lì fino alla partita. Troviamogli degli amici, facciamo il Colo solitario, presentagli qualcuno, dai qualche amico da presentare a Colomani. È da solo.
2: Adesso faccio richiesta alla Juve, se me lo lascia come me lo porto in giro a fare la guida a Torino.
1: Bravo, alla scoperta della città. Ma che brutta immagine, poverino. Arrivato in albergo c'era solo lui. C'era nessuno. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Sblocco Juve. Oh. L'hai fatto il militare, tu l'hai fatto?
2: No. Per motivi familiari.
1: Per motivi familiari, si dice sempre così. Lo sapevo. Sblocco. Block, devi stare fermo. Sblocco. Non è nonnismo da caserma, questo dai. Block. Allora la Juve Reggio Emilia, block. Connect, sblock.
2: Non mi diventare come loro che hanno questi titoli molto corti.
1: Come titoli corti? Chi è che ha messo i titoli corti?
2: Quelli del Corriere che chiamano le cose.
1: Quelli del Corriere. Porta rispetto, quelli del Corriere. Sono amici nostri. Non credo proprio. Tutti con Lucio. Oh, vedi che la squadra è con l'allenatore. Manita. Oh. Travolto il neck. 5-0. Che spasso. Nico 8 in pagella. Alaibegovic 7 in pagella. Le pagelle di tutto sport le abbiamo lette, no? Le abbiamo lette? No, perché non le abbiamo lette, Yves? Chiudi Corriere dello Sport. Chiudi tutto. Riapri tutto sport. No, dobbiamo leggere le pagelle. Che non si fa così. Forza, apri tutto sport. Dai, vediamo le pagelle. Eccolo lì. Allora, Lucumi in posta, 7.5. Scusa, fammi godere una volta. Sar rincorre gli avversari, 6-6. Sar un po' ancora inceppato. Nico Cosi da leader, 7.5. Douglas è il perlo della Juve, 7.5. Eppure qualcuno ieri l'ha criticato, vedi? I voti sono soggettivi. McKennie accende la Juve, 7.5. Te l'avevo detto io che con McKennie si può giocare a calcio senza no. Voltemade cicca, però poi si sblocca, 6.5. Kalulu troppo altalenante, 6. Gatti subito efficace, 6.5. Celik ara la fascia, 7.5. Cop Miners entra e fa il compitino, 6. Cop Miners. Dammi la 1. Cop. C'era anche un vecchio slogan. Chi può darti di più? Cop, sei tu. Ma io dico, ma dopo il fallimento di Reggio Emilia, c'è una serata meravigliosa di festa, stiamo stravincendo, l'allenatore ti mette in campo, tu entri e cosa fai? Passi indietro il pallone. Il triste Cop. Grabara 7 in pagella, il lancio con cui lancia Gonzales, un piede da trequartista, vedi che deve giocare tre quarti. Intanto fra due giorni giochiamo con l'Atalanta che ha riposato. Qui Atalanta, Sarri ora sorride, da Gaetano, Gaetano torna e si prende la regia, Fortunello, recupera anche Gaetano. E poi anche oltre alle pagelle ci eravamo dimenticati del Toro, povero Toro, in prima pagina su tutto sport, il Toro. Vlasic Simeone, unità anticrisi. Abate gli Sprona, ha bisogno di loro. Vlasic Simeone, sono già in crisi al Toro. Guarda che facciamo il derby, che non mi ricordo. Sto controllando. Chiudi sì adesso tutto sport. Ci mancherebbe altro. Poi mi chiamano e non hai letto le pagelle. Calmi. Apriamo quelle dello Sport Stadio. Sblocco Juve. Tutti con Lucio. Manita in Europa League. Travolto al net 5-0. Così l'abbiamo riletto. Che spasso. Nico 8, Alaibegovic 7, Voltemade 6.5, Celik 7, Colo 7, expected goal 4,14 con 11 tiri, quindi altissimo tasso di pericolosità. Riscattato il capo col Sassuolo, i nuovi si prendono la scena, la svolta è il 3-4-2-1, un trequartista in meno e un centrocampista in più. Tre bei difensori rocciosi e il portiere bravo con i piedi a buttar di là la palla. Non è che ci voleva tanto, Massara prima della partita rinforza Spalletti e dice: la squadra in mani eccellenti. Super Lucio. Poi abbiamo vinto 5-0, perché se non vincevamo 5-0 potevamo anche vincere ma 1-0, e vedevi il post partita com'era, caro Iris, vincevamo 1-0. Quindi siamo in mani eccellenti, ma ci vogliono i risultati. La Juve manda in gol il mercato. Oh, questa serve per l'autostima. Sono d'accordo con l'editoriale del Corriere dello Spostaglio questa volta. Questa serve per... dice, beh, serve per l'autostima, ragazzi. Perché hai visto ieri tutti belli sorridenti, Nico Gonzalez che deve cacciare il rigore. No, glielo do, volte madre. Si devono sbloccare gli attaccanti, abbiamo bisogno di loro. Loro vivono per i gol, noi no, ha detto Nico a fine partita. Colomoni segna, ma dà anche l'assist a Celik, Alai Begovic fa i numeri, McKennie dice, raga, sono tornato io, dai, un bel 5-0, portiere mascherato che fa impazzire lo stadio, tutti che ballano Mac, e stamattina facciamo un bel programmino, no? Mica Musilunghi, Alai Begovic. Più Alai Begovic per la Juve. Il talento bosniaco sempre in campo a stupire tutti. Oh, lunedì compie 19 anni e la festa è già cominciata. Yves, lunedì fa 19 anni Alai Begovic, lo chiamiamo e gli facciamo gli auguri?
2: Proviamo.
1: Provo io semmai. Proviamo lui, si allarga. Spalletti dice la reazione che serviva. La classifica, oh, Pullman Master, agevola la classifica, che siamo in testa, oh. Tutti a 3 punti, no, Crystal Palace, Sparta, Besiktas, Union, Ferencváros, Benfica, Leverkusen e Juve sono a 3 punti, ma ne abbiamo vinto 5-0, la differenza rete siamo in testa, attenzione ragazzi, una notte in testa alla classifica dello Spalì, Roma-Inter, no, perché ieri ci hanno provato, è in ordine alfabetico, no, non è in ordine alfabetico, c'è un regolamento, in testa oggi siamo noi. Roma-Inter, l'Italia nel mondo, da Pechino a Bayern, su una sfida scudetto a livello globale, Yves, chi conosce a Pechino che si sveglia per vedere Roma-Inter che non vede l'ora? Quanti ne conosci?
2: Me stesso.
1: C'era qualcuno? Te stesso? Perché stai a Pechino, tu quando giochi la Roma con l'Inter, eh?
2: Sì, guardo Google Map e vedo Pechino.
1: Ah, guardi Google Map e fai finta di stare a Pechino, certo. Oggi i primi convocati, nasce l'Italia di Mancini, pare che ci convochi solo vicario, meno male, meno ce ne convoca il nostro giro, visto che siamo conciati, anche ieri 9 assenti, e meglio è. Ma ecco perché la grandine è scesa stamattina a blocchi, il Corriere dello Sport, dopo una settimana di silenzio, tira fuori il caso Malagò. E come lo tira fuori? Con l'editoriale subito di autodifesa. Il gioco non vale la candela. Il caso Malagò e gli effetti sul calcio italiano. Facciamo le cose ad personam. Punirne uno per punire gli altri. Che è una roba di fascistiana memoria delle guerre puniche. Ma ho capito, scusa, ma invece quando c'è la Juve di mezzo va bene punire la Juve per non punire gli altri? No, fammi capire. Se ha sbagliato paga. O no? Lo decide il Corriere dello Spostaglio, come ha fatto con Rocchi? O lo decide il procuratore federale? Anzi, in questo caso il procuratore generale, perché il procuratore federale gliel'ha tolta, gli ha detto, cosa archivi qua? Da qua la scartabentus, forza! Chiudiamo il Corriere dello Spostaglio. Sui quotidiani politici, pagine sportive, niente di che, grandi giochi di parole sulla Juve che batte per 5-0 il NEC, perché giustamente... si fanno dei giochi di parole, si fa dell'ironia. Quando gli altri vincono con le squadre piccole, la si prende un po' più seriamente, secondo me. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
0: Rassegna Stramba.
3: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Rassegna Stramba.

utilizza alcun punto perso, quindi non fa finta di niente, riflette sulla debacle di Sassuolo, ma dà fiducia totale a Spalletti. Così, giusto per essere precisi. Ma abbiamo tuttoio.com, il nostro punto di riferimento tutti i giorni della nostra vita, caro il mio Yves e anche un po' da Roche. Attenzione, al primo piano in questo momento è su Spalletti. Spalletti si gode la Juve soddisfattissimo, dice lui. Abbiamo giocato da squadra, ed è vero. Guardate che, allora io ho temuto molto, non so voi, alla fine del primo tempo ho detto vabbè 3-0, ma secondo tempo facciamo gli spiritosini e gli facciamo fare il golletto del 3-1. E dai, primi 10 minuti... qualcosina, abbiamo un po' fatto giocare il NEC, poi si sono subito risvegliati, ha fatto un po' di cambi il mister, un po' di forze fresche, e fino al 92esimo, 93esimo, quanti ne è andati di recupero? 3, 93esimo, la Juve ha fatto il 4, il 5, voleva anche fare 6, ha giocato da squadra, come si deve fare assolutamente in questi casi, e quindi il mister è giustamente contento, è soddisfattissimo, finalmente l'ho visto ridere e non fare quel sorrisetto un po' che fa in conferenza stampa nervoso. Finalmente ieri sorrideva. Massimo Pavan si concentra sui gol. Spalletti promuove la Juve dopo il

0: aspetti che io segno e tu la butti dall'altra parte che segni tu. Che divertimento. Sei contento di vedere che il calcio va verso questa roba qua? Io butto la palla di là e segno, tu la butti dall'altra parte e segni tu, e ci divertiamo tutti.
1: Giochiamo a tennis poi.
0: Giochiamo a tennis poi, ecco appunto, non è più calcio. L'elogio a Grabara. Fatemi fare un complimento a Grabara, ha detto lui, perché ha fatto vedere la sua qualità che ha con i piedi. Perché noi cerchiamo, noi tutti, cercano il portiere che è bravo con i piedi. Colomuani e quel ritiro solitario. E ho colpito un po' tutti questa storia di Colomuani che si è presentato in albergo della da solo. Douglas Luiz che anticipa la giocata, la deve anticipare, dice Spalletti. Sar promosso alla prima da titolare. Comunque, il dubbio su Cambiaso, Nico Gonzalez che trascina la squadra e la vittoria è importante, ma ora chiude Pavan su tuttojuve.com, serve la conferma con l'Atalanta. Cosa avevamo detto ieri? Bisogna vincere bene con il Next, non casino. Ma la partita vera da vincere per svoltare l'Atalanta, perché se adesso tu non vinci con l'Atalanta, sei reduce la sconfitta con Sassuolo, perdi altri punti in campionato, magari ti svegli a meno 7 e ricominciamo, facciamo una brutta sosta. Quindi adesso, cara Juve, per cortesia, finita la sbornia, vi svegliate e vi concentrate sull'Atalanta. Grazie. La firma bianconera di oggi nel blocco nero su bianco o bianco su nero, come preferite, del buon Luigi Schifo, imperdibile come sempre. Questi sono anni da Juve di Moratti. Basta, dice lui, basta. Bisogna riannodare il tifo bianconero che ha unito Boniperti, la triade, Agnelli. Vincere è l'unica cosa che conta. E poi c'è un po' un'analisi di questa situazione della FIGC, del buon Schifo, che io fossi in voi su tuttojuve.com non mi perderei questa mattina. Il virgolettato del giorno, caro il mio Ivo, come sempre riassumo un po' i temi che vanno per la maggiore e dà delle indicazioni al nostro popolo infinito, una vittoria che ci voleva in gol anche gli attaccanti. Juvenec 5-0, quel 5-0 ce lo teniamo lì fino a stasera e magari no, magari non lo cambiamo neanche domani, magari lo teniamo così fino a Juve-Atalanta, vediamo, vediamo, decide Ivo, faccio decidere Ivo. Se Ivo mi dice cambia il virgolettato tutto Juve, io domani lo cambio, se no lo tengo o lo cambio, cosa faccio?
1: Lascialo lì ancora.
0: Lascia, ti piace il 5-0, lascialo lì ancora, lasciamo perdere, per favore. Attenzione! Oggi bypassiamo o abbiamo un calcio e finanza che ci racconta delle cose strane? Che dici?
1: Ma investimenti, quelle varie, poi cadono Tito.
0: Vabbè, investimenti, calcio e finanza si chiama, certo che parla di investimenti, scusa. Menti di capitale. C'è sta roba di Lotito che sta impazzando, eh. Vabbè, a voi non ve ne frega niente. Però ci sono, su sta roba di Lotito che è stato condizionato, no? Gli volevano far vendere la Lazio, gli ha fatto pressioni, quelle robe lì della borsa che vi ho letto ieri. Ci sono delle intercettazioni, lui che parla ad una radio romana, sputtana un po' di giornalisti. Cioè, sai che Lotito quando parla al telefono, Ive, è tutto un programma.
1: Possiamo sempre riprendere la sua conversazione con i tifosi.
0: No, quella con i tifosi, ma anche questa con i giornalisti, guarda che merita, non è male. No, adesso vediamo, magari durante la sosta, facciamo così. Oggi siamo pieni di gioia infinita per questo 5-0. Magari durante la sosta tiriamo fuori un po' le telefonatine che ci sono sul web di Lotito, ci facciamo due risate perché bisogna sdrammatizzare in questi casi. A proposito di soldi, il maxi piano del Barcellona ricavi a quota 1,5 miliardi. Hai visto il Barcellona che ne ha fatti 7 anche a sto giro? Cioè, Barcellona è una squadra allucinante. Questi fa 5-7 gol a partita, oh. Grazie. Sei invidioso al Barcellona, Ivo?
1: No.
0: Ah. Però, chi non dà. Va bene, chiudiamo calcio e finanza, andiamo avanti. Trasferiamoci subito in chat, perché il popolo vuole giustamente dire la sua. E allora Roberto da Rimini inizia subito polemico. Ma cosa c'aveva ieri sera con sto Courtois? L'ho visto un po' strano, come mai? Non so, cioè io facevo la cronaca in televisione, che ne so cosa c'aveva. Tu hai visto cosa c'è? Cosa era strano? Cosa c'è? Cosa ha detto? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto con sta curta?
1: Non ho la minima idea.
0: La minima idea? Allora, cos'è sta polemica buttata lì così? Calulu continua a non convincere. E Cop quando entra non se ne accorge nessuno. Bonni, che dopo 5-0 si è svegliato bene stamattina e ha detto: ciao, ricordiamoci che ci sono dei problemi, perché sennò. Roby dice: possiamo dire che Nico è diventato un vero leader della Juve? Sì, possiamo dirlo, sì. Diamo a Nico quel che è di Nico. Nicola da Imperia, a proposito di Nico, dice: ha ragione Yves. A un certo punto, guarda là, riferito di un dialogo tra Spalletti e Gatti, dove il tecnico.

0: l'incarico, diceva al difensore di non impostare lui, ma lasciare l'incarico a Garabara. Ah, ma non lo diceva Garabara, lo diceva Gatti. Tu hai detto che gliel'ha detto al portiere, gliel'ha detto Gatti.
1: No, io ho detto che Spalletti diceva anche a Sar, se non puoi manovrare la palla dalla portiere, che se ne occupa lui a distribuirla.
0: A Sar, invece qua è a Gatti. State facendo un po' di casino, ragazzi, non avete le idee chiare stamattina, ve lo dico. Davide scrive: non so se è solo una mia sensazione, ma il portiere mascherato mi dava molta più sicurezza. Sarà, vedi, io lo sapevo. Siccome Grabara c'ha il lancione, hai capito, ha fatto segnare Nico Gonzalez con la compartecipazione fondamentale del suo collega portiere dall'altra parte. Adesso è Grabara. Siccome Vicario non fa il lancione di 55 metri che manda gol il compagno, adesso Grabara dà più sicurezza, capito? Perché noi vogliamo il portiere bravo come i piedi. E invece Vicario e Grabara, secondo me, dovremmo giudicarli per come parano, no? Non per come lanciano. Però ragazzi, se voi siete contenti, voi Spallettone, siete contenti se il portiere lancia con i piedi, va bene, io ve la lascio sta felicità, eh. Io però Grabara e Vicario li voglio vedere quando una partita conta e sono a tu per tu col centravanti avversario, se mi salvano un gol con un bel miracolo, quello voglio io dal mio portiere. Massimo da Zurigo dice: non so se l'hai notato anche tu, ma Grabara mi dava una tranquillità che non provavo dai tempi di Buffon. Attenzione, non lo sto paragonando al numero del mondo, vorrei anche vedere, ma mi trasmetteva tranquillità e sicurezza. Anche Jody interviene e dice: è vero, Costa Curta era tipo infastidito, ma da che? Ma cos'è successo? Rocco il Lupo: ci sono state tante cose positive ieri, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, la Juve, bene tutti, o quasi. Ho apprezzato tanto Nico, che ha lasciato il rigore a volte male, capendo il momento, creando il gruppo, cosa che purtroppo non vedo in Conceição. Sarò io che lo vedo male, ma pure ieri aveva la possibilità di passare palla allo stesso Voltemade prima e a Colo dopo il gol, soli con un difensore, ma ha preferito andare a dribblare e a tirare, sapesse farlo. Non so, non mi è andata. Che ne pensi, Rocco? Che Conceição, però, se ancora non lo conosciamo, Conceição è quello, testa bassa e pedalare. Infatti non fa il trequartista, fa l'uomo di fascia. Se no sarebbe un gran trequartista. Francesco scrive: come si scrive il nome e cognome del simpatico regista? Yves, come si scrive il nome e il cognome del simpatico regista?
1: Vado di spelling?
0: Oh, bravo, fammi lo spelling. Dai.
1: Yves è un nome francese.
0: Ma va?
1: Ypsilon, Verona, sì. Empoli, sì. Savona. Sì. Ricordiamo, sì, che Yves è scritto Yves con la Ypsilon, sì, ma non si pronunciano, sì, mai le ultime due lettere.
0: Mai, mai. Se no cosa le scriviamo a fare? Non si pronunciano mai. Poi?
1: Roche, Roma, Otranto, Como, H di Hotel.
0: H di Hotel. E la E?
1: Non c'è la E. La E è stato aggiunto da Claudio e altri tanti perché piaceva così.
0: No, pertanto poi non si pronuncia, che te frega, perché qui non la me la risparmi dall'altra parte, no, non ho capito, scusa. Claudio da Pordenone dice: domenica sono allo stadio, cosa mi devo aspettare? La Juve vista con Sassuolo o quella di ieri sera? Speriamo una via di mezzo. Quella di ieri sera con l'Atalanta non credo tu te la possa aspettare, non ci vorremmo aspettare quella del Sassuolo. Una bella via di mezzo, una bella vittoria 2-1, 1-0 in tranquillità, senza sofferenza. Luigi da Manchester dice: nessuna differenza nel numero di tiri, 7-5 in porta. Com'è possibile aver vinto nettamente allora? La mia risposta è gli spazi, la precisione, ma non ho visto tutta la partita. Luigi, intanto erano 7-3 i tiri, non 7-5, non so quale statistica hai visto tu. Erano 7-3 i tiri in porta. Dei 7 tiri in porta, 5 abbiamo fatto gol, semplice. Dei 3 tiri in porta loro non hanno fatto gol, semplice. Ma ieri sera, ancora questo Costa Curta, ma adesso scriviamogli, datemi il numero di sto Costa Curta, lo chiamiamo in diretta, chiediamo cosa è successo, cosa c'ha, perché era triste, infastidito. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno, da Civita Vecchia. Allora, contentissimo per il risultato, diciamo anche per la prova. Io non sono un criticone, non sono uno di quelli classici juventini che va sempre tutto male, c'è sempre da ammazzare qualcuno, no? Però obiettivamente, se analizziamo la partita, io vedo degli errori proprio dei fondamentali, individuali, che sono imbarazzanti. Per giocatori da prima serie sono veramente imbarazzanti. passaggi calibrati male, non c'è un pallonetto, voi per non parlare dei calci d'angolo, le punizioni, cioè, poi potremmo pure parlare dei moduli, ma prima tocca mettere i fondamentali, cioè non si riesce a dare una palla a un compagno gestibile, si girano le cannonate a un metro e poi i passaggi dei 30 metri a due all'ora e vengono intercettati, cioè questo però sono cose che, a parte che dovrebbero già sapere a quei livelli, però l'allenatore un pizzichino di qualcosa ci deve mettere su queste cose, secondo me. Dai, andiamo avanti così e speriamo che troviamo tutti in ecco fino alla fine.
0: Meno male che non, è, meno male che non sei critico. Perché, scusa, ieri abbiamo vinto 5-0, abbiamo fatto anche dei bei gol, cioè non mi sembra ieri la partita dove dire che non sappiamo fare due passaggi messi. No, Iv, abbiamo fatto anche dei bei gol o no?
1: No, sì, sì, però questa è la reazione del tifoso juventino. Vince, squadra facile, debole, eccetera. E così
0: no, ho capito, però ieri non facevamo due passaggi, tiravamo le cannonate addosso al compagno.
1: No, ieri tiravano come su sette tiri, cinque sono entrati finalmente. Di solito tiravano 20, forse uno entrava.
0: Vabbè, sarò io che descrivo un calcio diverso, non lo so. Simone da Cesena dice: purtroppo mi sono dice che gli stona tantissimo sentire quella sigla dell'Europa League. Invece, visto che è carina ieri, e vedere la Juve esserne parte, ma me ne farò una ragione. Forza, siamo solo alla prima di 8 partite, speriamo anche di più. Sarò felicissimo qualora dovessimo vincere la competizione. Ma Sara ieri ha detto che questa è una competizione seria. E la Juve la gioca per vincere. La Juve compete per vincere. Ok? La sono segnata io perché se me la sono messa a memoria scritta. Bene, i tanti gol e zero subiti che in questa formula sono fondamentali per mantenere la classifica. Quello che più mi è piaciuto sono state le facce dei giocatori. Finalmente ho visto determinazione e sicurezza dei propri mezzi. Oh, vedi, Simone Cesena è contento, almeno lui. Ma gli altri avevano Di Gregorio in porta, si chiede Stefano Di Affiere, peggio, dai, peggio. Piero da Palermo, io non mi esalto, erano scarsi. Dopo che hai vinto 5-0, erano scarsi. Dopo, erano scarsi, ma prima. William da Ivrea dice, per carità, godiamoci la vittoria, le cose positive, il cambio modulo. Ma giocavamo col nulla cosmico, dai, attendiamo la partita con l'Atalanta per vedere se qualcosa si è veramente sbloccato, ma solo se si vince un pari con buona prestazione non basta. Ho capito, William, quindi cosa facciamo? Abbiamo vinto 5-0 con l'Ex, stamattina cosa facciamo? Non ne parliamo. O noi abbiamo giocato col nulla cosmico, parliamo d'altro, dai, parliamo del Sassuolo.
1: Continuiamo a essere tristi, facciamo prima.
0: Facciamo i tristi, facciamo le facce emoji, parliamo della panchina, le ombre di Conte. Abbiamo vinto 5-0 con l'Ex, una volta che vinciamo bene... Squadra più debole, è certo, se no mica vincevi 5-0, se era la squadra più forte mica vincevi 5-0, che ragionamenti sono? Hai visto in finale di Champions, quando uno è più forte e l'altro è più debole, con l'altro vince 5-0. Attenzione, Massimiliano da Roma dice, ma sto 5-0 mi evoca dei ricordi? A parte gli scherzi, dopo Sassuolo non immaginavo una reazione del genere, ora serve continuità e vincere assolutamente con l'Atalanta. Bravo Massi, il punto è questo, il punto di ieri è, come ci siamo avvicinati alla partita, Iv? Con fulmine 7 sopra la panca di Spalletti e sulla testa dei giocatori. E cosa abbiamo detto in presentazione di questa partita? Bisogna vincere e bene, perché altrimenti è un grosso problema. Quindi, vedi che Massimiliano l'ha notato? Le facce dei giocatori, la reazione dei giocatori. Perché purtroppo questa squadra ci ha abituato in passato a non reagire a uno schiaffo, ma a prendere subito il secondo. So se vi ricordate cosa è successo negli ultimi anni. E invece Barbara da Lucca dice buongiorno, e hanno vinto con il Bodo e poi Cartonesi 1-2 3-1, e che ha vinto col Bodo, noi abbiamo vinto col Bodo. Ennio dice ci manca solo che dobbiamo chiedere scusa per aver giocato contro il Neck, non so. Ma l'intervento da rigore su Nico Gonzalez non è da cartellino rosso, o forse non conosco bene il regolamento. Ennio, dai, Ennio, ci ha dato un rigore, non è che puoi pretendere anche il cartellino, eh? Già che ci ha dato un rigore, tanta roba, su, contentati. Quando ho visto, scrive Bonni, quella massa di tifosi del NEC, mi sono preoccupato, pensavo seguissero uno squadrone, erano veramente in tanti, facevano anche tanto casino, eh. Io ve l'ho detto, occhio, quelli del NEC sono di un certo tipo. Giuseppe da Reggio Calabria ci dice che lui non si entusiasma per un 5-0, così come non si dispera per una sconfitta 3-0. Dobbiamo essere coscienti che siamo un cantiere e nei cantieri si lavora sempre, finalmente, fino alla fine. Guarda, non mi parla dei cantieri, Giuseppe Reggio Emilia, che io tutte le mattine, anzi da Reggio Calabria, scusami, perché Reggio è Reggio, ma Emilia e Calabria sono due mondi un po' opposti. Luca da Genova scrive: da incompetente dico che forse giochiamo meglio senza Cicco, nonostante sia un fenomeno, ma forse troppo individualista. Tu che ne pensi? E che ne penso, Luca? Che quando vinci 5-0, quelli che non ci sono vuol dire che giochiamo meglio senza, e viceversa. Per cui non esageriamo dall'altra parte. Non è che senza Cicco, è che con un trequartista in meno e un centrocampista in più siamo un po' più equilibrati, tant'è che Spalletti l'ha sottolineato, ma adesso lo andiamo anche a sentire. Luke scrive: la democrazia dei messaggi è bellissima, basta però con i soliti distruttivi a prescindere. No, e basta, ormai si può dire di tutto e di più. Ho capito, cosa dobbiamo fare? Noi leggiamo tutto, non è che selezioniamo, Ivi vocali li manda a caso, no, lo ricordo, mio, non l'hai fatto sentire, non è che non te l'ho fatto sentire, Ivi prende a caso, li manda, siete talmente tanti che non è che li può mandare tutti. Quindi Giulio da Roma scrive: ieri sera partita contro una squadra impresentabile a livello tecnico e tattico anche. Unica cosa positiva sono i 5 gol, l'inserimento dei nuovi, il vero cambio di rotta ci sarà, se ci sarà, e lo vedremo domenica contro l'Atalanta. Vi ricordo a tutti alle ore 18. Prima che mi sbagliate orario e mi andate allo stadio tardi, che la partita è già finita. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Beppe da Sassuolo. 5-5-5-5. Ti ricordi bene, no? Fino alla fine, ciao.
0: Che bell'estate, che bell'estate. 5-5-5-5. 5. La prossima trasferta col Celta Vigo, leggermente più difficile, però se vinciamo 1-0 contro il Celta Vigo, la classifica ti sorride. Vedi il secondo tempo ieri sul 3-0, quando diciamo che le partite vanno chiuse nel primo tempo, il secondo tempo tutti belli, sereni, tranquilli, leggeri, hanno gestito la partita, ne hanno fatti altri due, quegli altri dovevano venire fuori per segnare almeno un golletto, tu andavi in contropiede, c'avevi le praterie, contrario di quello che abbiamo fatto a Reggio Emilia. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno grande Ive, buongiorno popolo bianconero, Nico da Legnano. Ragazzi, allora, ieri ottima partita, un 5-0 contro il NEC, non è una grandissima squadra, però intanto abbiamo visto ottime cose dai nostri giocatori. Io ragazzi, Cop Miners non lo posso vedere mai più nel centrocampo della Juventus, perché appena entrato fa regala un passaggio di testa al NEC, incredibile, vabbè, lasciamo perdere, solita cosa. Comunque ho visto un gioco di squadra finalmente nella Juventus. Però ragazzi, tifosi juventini, che non siete mai contenti della Juventus, basta, perché non si può leggere sui social ma alla fine abbiamo vinto contro una squadretta di paese, cioè, ma ragazzi, ma non siete mai contenti? Allora io dico solo una cosa: i giocatori che giocano adesso nella Juventus non sono da Juventus, va bene, da grande Juventus che eravamo abituati prima, va bene, ma ragazzi, ma non è che siete voi che non siete più da Juventus, che vi mettete sempre a criticare ogni cosa della nostra società? Adesso anche basta. Mi riferisco ai tifosi che si lamentano sempre sui social, in giro. Basta. Bisogna tifare la nostra squadra. Fino alla fine, forza Juve, ragazzi. Un abbraccio.
0: Ma fino alla fine anche a te. Non ci sono dei compleanni particolari, però oggi si sbizzarrisce. Oggi si sbizzarrisce. Lo divento scrittore là, ragazzi. Scherziamo, dai, 5 gol. Vediamo un po' se fa delle preferenze. No. Approfitta, vabbè, il saluto di Nico, i tifosi, i gol di approfitta per ricordarvi a tutti sui social la Juve che c'è il 3 Games Pack a partire da 23 euro a partita. C'è una partita di Europa League col Rennes, c'è quella col Venezia, c'è quella con l'Udinese. Se le comprate tutte e tre, da 23 euro a partita c'è il Three Games. Cioè, vuoi comprare il Three Games Pack, Yves? Vuoi essere il primo a comprarlo? 23 euro a partita?
1: No, no, no, l'ultimo, l'ultimo.
0: Perché? Come l'ultimo?
1: E quelli finiscono in fretta.
0: Deve essere il primo. Scusa, 69 euro, tre partite. Imperdibile, scusa, Ren, Venezia, Udinese. Quando ti ricapita?
1: Ci penso.
0: Ren, Venezia, Udinese, oh. Non le vuoi vedere?
1: No, non è che non le voglio vedere, però se devo fare prepartita in regia, poi corre fino allo stadio, ci mette veramente tanto.
0: Dai, fai prepartita e poi vai allo stadio. Il problema, se arrivi anche un po' in ritardo ti fanno entrare, mica un problema, ognuno sa il suo posto allo stadio.
1: Ma a parte che lo stadio è l'inizio, l'atmosfera che vivi.
0: Vabbè, ma 23 euro, mica costa 150, 23 euro vuoi anche l'atmosfera prepartita, scusa. 23 euro ti accontenti di guardare la partita se ci riesci, non mi hai capito. Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
5: Rassegna Stramba 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, super attenzione! È vero, da più parti però sta nascendo questo dibattito. Se il portiere sul calcio di rigore, lo sai, è cambiata la regola dei calci di rigore. Il portiere non si doveva muovere, avere i piedi sulla linea di porta, almeno uno, doveva essere sulla linea. E invece ora c'è questa polemica stamattina, te lo dico, caso tu non te ne fossi accorto, così. Io so che devo leggere tutto e fare di tutto. No, questa non la posso dire, no, mi è arrivato un messaggio che veramente no, questa non si può dire, non si può dire, non si può dire. Alai Begovic nel post partita ha detto: siamo contentissimi di aver vinto 5-0 e io del fatto che sia riuscito a contribuire a questo risultato. Spalletti è un allenatore straordinario, una bravissima persona, mi ha dato fiducia. Hai visto? Ma abbiamo comprato Alai Begovic e Spalletti non lo fa giocare, è un acquisto di Massara, non gliene frega niente. Invece vedi, Alai Begovic c'è il contrario. Sentiamo lo Spallettone che finalmente è soddisfattissimo, la pillola numero uno di Spalletti, dai.
6: Se posso dividere in percentuale uguale la divido e do lo stesso valore a tutte e tre le cose che lei ha citato, perché poi sono tutte e tre importanti, importantissime, e averle portate a casa, nel senso essendo stati convincenti in più cose, ci fa ritrovare probabilmente quella determinazione o diciamo quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare, per cui quello diventava fondamentale, insomma, ecco.
0: Sentiamo la pillola numero 2 su Douglas Luiz.
6: Secondo me può migliorare perché ha una conoscenza totale del calcio, ogni tanto non ha quell'anticipazione che io mi aspetterei, perché l'anticipazione è riconoscere la giocata prima che diventi gesto, è quella cosa che ti dà quel dominio che ti permette di essere già dentro la giocata successiva. Lui ogni tanto fa due tocchi che possono anche essere ravvicinati e magari arriva prima a destinazione, però quel fatto che ci pensi dopo il primo tocco ogni tanto se la deve togliere questa cosa qui, perché lui ce l'ha veramente questa possibilità di andare ad annusare quello che sta succedendo e di uscire prima dalla giocata, prima che gli altri se ne accorgano, ecco.
0: Douglas può fare la giocata anticipandola prima che gli altri se ne accorgano. E Sar e Cambiaso, sentiamo la pillola numero 3.
6: Sar è un cavallino di razza, nel senso che
0: cavallino
6: ha come qualità quella dei metri, della corsa, della continuità. Vai a chiudere questa porta. Grazie, per favore, gli ho detto per favore.
0: C'è la porta aperta.
6: Stasera ha fatto una buona partita, nonostante fosse la prima, ma ha anche risposto due o tre volte, che è piacevole, nel senso che voleva confrontare con quello che gli dicevo. Però
0: vabbè, educato,
6: tutti risposta. Quelli che hanno questa qualità qui poi perdono un po' di pulizia di gioco, perdono un po' di quella cosa che si diceva prima, di quell'anticipazione e di quella cadenza di ritmo che è caratteristica. Però sono molte le cose che ha fatto bene, perché è sempre stato dentro la squadra e vicino al pallone, sempre, qualsiasi situazione. Per cui sono contento della sua partita. Cambiaso c'è da valutarlo di volta in volta, perché poi
0: ciao,
6: ieri avevo detto stamani, e stamani è venuto che aveva delle perplessità perché aveva sentito un po' di dolorino ieri mentre si allenava, e anche stamani lo avvertiva, per cui non c'è da rischiare. Poi quando un calciatore non è convinto, non è che si possa forzare a entrare in campo e mettergli a repentaglio quella che è la salute fisica, ecco.
0: Attenzione, io chiuderei con la pillola numero 5, la nostra preferita, sui giocatori offensivi.
6: Ne può reggere quanti se ne vuole, l'essenziale è, poi se hai più giocatori di qualità, devi tenere più la palla, e li fai correre più a vuoto gli avversari. Se poi hai giocatori più di qualità e ti metti a fare una volta te, una volta io, una volta te, una volta io, probabilmente diventa più precaria la cosa. Però è una cosa che si può riusare, perché per esempio io stasera, se metto McKennie a un certo punto della partita, e gli avevo detto anche, tu da lì prendi e vai a fare il trequartista. I giocatori sono gli stessi, eh? Se io metto McKennie a fare il trequartista e Selic a fare il terzino sinistro da quinto di destra, ridiventa Kalu, Selic, i due centrali, e il rombo davanti diventa Nico Gonzalez, McKennie, Alai Begovic e Otemade. No, McKennie è tutto del calcio, è tutto, perché sa far tutto, è un centrocampista perché corre, ma quando c'hai uno come Nico Gonzalez lì dentro da trequartista probabilmente fa qualche cosa di più a livello offensivo, ma ti dà ugualmente un contributo a livello difensivo. Stasera è venuto a fare due recuperi dopo aver attaccato la porta, si è girato, ha girato il culetto e ha preso la strada di casa con una forza e con una fuga che fanno parte del calciatore completo, del calciatore che ti costringe a seguirlo in queste vampate che ha, in queste decisioni, perché ti dice o vieni anche te o se no la risolvo da solo, e ti costringe ad andargli dietro, ti prende per la maglia e ti trascina in quelle che sono le sue volontà.
0: Ragazzi, non ero mica accorto che McKennie era Nedved. La Juve mi sta dalla curva, Mr. Frank, ciao, come stai?
7: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Ti sei accorto dallo stadio che McKennie era un po' tipo Nedved, che faceva tutto?
7: Vabbè, tipo Nedved, adesso non diventiamo blasfemi, per piacere, però che sia un giocatore che tutti gli allenatori vogliono, ormai è, visto che qualche anno che è da noi e ha sempre trovato il suo spazio, proprio perché può fare il terzino, può fare la punta, può fare il centrocampista, può fare il difensore, può fare tante cose. le fa tutte magari da 6-6 e mezzo, non eccelle, non c'è qualcosa in cui eccelle, però è un giocatore che
0: può fare, vedi, noi diciamo cose. La Juve di Bremer, la Juve di Vlahovic, ma la Juve di McKennie non lo diciamo mai. E invece l'allenatore,
7: beh, ieri ti ha permesso questo cambio di modulo giocando, almeno se non sono diventato impazzito, ieri l'ho visto fare l'esterno di centrocampo, cioè una difesa a tre con i due esterni, McKennie da a destra e Celik a sinistra, e i due centrocampisti e i tre davanti o i due più uno, insomma adesso
0: ma poi tu gli basta che gli dici a McKennie di fare il trequartista, rombo davanti,
7: no, ma è proprio perché avevi un giocatore, proprio perché avevi un giocatore con quelle caratteristiche hai potuto fare questo cambio, no? non a caso ho aspettato la prima partita che l'ha avuto a disposizione per farlo, perché prima non lo poteva fare, perché non hai uno da mettere lì all'esterno che possa fare tutte e due le fasi come in maniera adeguata, ecco, non eccellente ma adeguata, per cui è un giocatore che troverà sempre il suo spazio.
0: Attenzione, allora, caro il mio Mr. Frank, il popolo è contento,
7: sì,
0: del 5-0, sì. Però
7: il popolo dello stadio, sì, poi non so, stamattina leggo qualcuno che è un po' meno, però
0: è il neck, però di ma, qua e però di là,
7: ma noi non sappiamo questo neck quanto vale, nel senso che lo vedremo col percorso europeo che farà. Quando 2 anni fa abbiamo vinto in 10 una partita a Lipsia che sembrava che fosse il preludio di una grandissima stagione europea, poi vi ha scoperto che il Lipsia ne ha perse tutte, dopo aver perso con noi ha perso tutte le partite, forse ha pareggiato una partita in tutto il suo percorso europeo, quindi col senno di poi quella vittoria in 10 a Lipsia ha un altro significato, quindi oggi noi non sappiamo questo quanto può valere.
0: Però,
7: il neck,
0: Francesco, poi possiamo essere d'accordo almeno su una cosa tutti quanti, visto che l'avevamo presentata come una partita a rischio, e serviva vincere e vincere molto bene per l'autostima e per la pace e la tranquillità di questi prossimi 2 giorni che ci portano a Juve-Atalanta.
7: Beh, certo, se non avessimo vinto ieri ci saremmo avvicinati alla partita di domenica con un altro spirito. Oggi ci portiamo a casa, al di là del 5-0, ci portiamo a casa la consapevolezza che si può anche giocare in un'altra maniera, che si può, sembrava che non si potesse prescindere da questo 4-2-3-1, e invece abbiamo visto che c'è anche altro nella vita, quindi si può provare anche a fare altro anche in corso d'opera durante la partita. Io quello che chiedevo da queste partite qua è di renderle facili, perché poi ti permetteva di inserire i vari giocatori, hai potuto fare il tuo turnover, anche perché ieri guardavo la panchina e c'erano 3 ragazzini della primavera, della next gen, 2 portieri e 4 giocatori della prima squadra, quindi era importante anche poter permettere delle rotazioni. Poi queste partite qua, parliamoci chiaro, non portano via energie, perché sono partite anzi che ti esaltano, e quindi visto che dobbiamo giocare, visto che il calendario ha avuto questa bella pensata di metterci a giocare con l'Atalanta dopo neanche 3 giorni, con l'Atalanta riposata, insomma è stato importante anche fare questo tipo di partita.
0: E te col calendario, dai,
7: sono
0: casualità che si ripetono senza tempo, insomma.
7: Sì, si ripetono. È una mia battaglia quella che quello che fa i calendari deve comunicare pubblicamente tutti i paletti che vengono inseriti nel computer. Inseriti. Siccome dice ci sono, noi nel computer dobbiamo inserire tutte le varie casistiche. Dicele quali sono, pubblica un documento in cui saranno 300, saranno 400, io li voglio sapere. Voglio sapere perché l'Inter sono 3 anni che gioca i gironi di Champions e sono 3 anni che prima dell'ultima partita, che si presume essere quella decisiva, la partita successiva c'è una neopromossa in casa. Possibile? È possibile? Sarà un caso? Però io voglio, se tu mi fai vedere nella casistica che non c'è questa cosa, allora io ti dico, vabbè, allora è un caso. Se no, io sono portato a pensare male. Siccome noi viviamo in un'epoca in cui siamo tutti, cioè ci vorrebbe più trasparenza, e vedo che si fa di tutto per non averla. Io so che l'Inter, e sono tre anni di fila, che l'ultima partita del girone di Champions, che è quella, diciamo, è quella che decide, quella decisiva, no? Per poter magari arrivare, saltare i playoff, arrivare nelle prime otto, piuttosto che giocarti proprio la qualificazione, sono tre anni di fila che la partita successiva all'ultima del girone c'ha una neopromossa in casa. Mi pare che un anno era il Pisa, un anno era il Lecce, quest'anno non mi ricordo, ma sicuramente mi pare che è una neopromossa anche quest'anno. Sempre in casa, insomma, è così, e noi invece giochiamo di giovedì, e della settimana in cui gioca solo l'Europa League, e la domenica dopo giochiamo con l'Atalanta, neanche di lunedì, la domenica, perché lunedì, perché poi c'è le nazionali, non si poteva derogare, però insomma, sarà un caso. Però
0: noi l'ultima partita, che spero di no, perché siamo partiti bene, vorrei continuare altrettanto, però visto che queste coppe nuove ci hanno abituato, appunto, che delle otto partite l'ottava è quella da confronti in classifica da più parti, quindi sempre decisiva, noi l'ultima partita abbiamo Juventus-Real Sociedad, e dopo Juventus-Real Sociedad c'è Milan-Juve.
7: Vedi tu. È vero che la Champions, che anche il Milan giocherà l'Europa League, però capisci bene che se tu dopo l'ultima partita mi metti in casa una neopromossa è diverso.
0: C'ho dei pensieri diversi. Vabbè, ma sono casualità, dai, smettila con questa cosa.
7: Sono casualità, però sono tre anni di fila. Quindi,
0: non c'è due senza tre, quest'anno non ci fosse. Guarda, i detti popolari.
7: A me dicono che tre indizi sono una prova, però. Vediamo.
0: Tre indizi sono una prova, anche questo va bene e può essere utilizzato, però insomma, non stiamo a sottilizzare, non è vero. Senti, al di là del morale tutto, dai, dammi un po' di impressioni di settembre, quindi impressioni da stadio. Volte Made, cioè via il dente, via il dolore, dai, affrontiamo subito il capitolo Volte Made, perché io ti dico la verità, tu me lo devi dire visto dalla curva, perché io ho visto dalla TV.
7: No, è una cosa strana, perché fa fatica a sfruttare il fisico che ha e dovrebbe lavorarci tanto, perché dovrebbe essere una roba innata, no? Uno che ha un fisico così.
0: Gli hanno fatto un cross, gli ha fatto un cross sotto di te nel secondo tempo, secondo me era proprio a un metro da te.
7: Sì, sì.
0: In area di rigore, dove ho visto partire il cross, ho detto adesso salta e segna di testa.
7: Non appoggiata.
0: Appoggiata di
7: testa. Sì, sì.
0: Ma come? Ma un 98, dico.
7: No, ma poi anche allora, quando invece tu giochi in appoggio su di lui, ogni tanto ha fatto quel lavoro che chiede Spalletti, che insomma, di giocare in appoggio sulla prima punta, che magari viene incontro, e qualche fallo l'ha anche preso. Potrebbe fare meglio sicuramente, perché qualche fallo l'ha preso, però qualche volta ha perso il pallone.
0: A questo punto secondo me l'unica è Volte Made a centrocampo con Colomuani davanti, Volte Made che a centrocampo spalle alla porta, si prende il fallo, oppure riesce a girarsi e lancia.
7: Ma a centrocampo al posto di chi? Al posto di
0: No, non a fare il centrocampista, dico giocare con i due, di cui Colomuani fa l'attaccante profondo e Volte Made fa quello che viene dietro.
7: Lo specchio di quello che vuole Spalletti, secondo me, si ha proprio nell'ultimo gol. Perché se voi guardate l'ultimo gol, c'è lui che viene incontro a prendere il pallone.
0: Sì.
7: Viene incontro a prendere il pallone, lo ridà indietro al centrocampista, che non mi ricordo adesso chi era, parte, mentre nel frattempo i due esterni attaccano lo spazio. Parte un lancio e ci ritroviamo con due giocatori praticamente in porta. Ecco, secondo me questo deve essere, però è chiaro, lo puoi fare quando trovi squadre, e in Europa per fortuna si trovano squadre che ti lasciano giocare, e in Italia è difficile che ti danno quegli spazi lì, e quindi è un'alternativa quando ci sono le partite in cui magari riesci a sbloccarla, volesse il cielo che sblocchi una partita, e a quel punto lì è chiaro che è tutto diverso. Col Sassuolo, prima di prendere il secondo gol e il terzo gol, hai avuto l'occasione tu di andare in vantaggio. Vai in vantaggio tu, la partita cambia, Sassuolo non può più fare la squadra tutta dietro che poi ti riparte in contropiede. Devi attaccare per pareggiare, a quel punto avresti tu gli spazi. Però sono tutte situazioni in cui ti ci devi trovare, però devi essere bravo a trovarti. Perché noi col Sassuolo sull'1-1 abbiamo avuto l'occasione, due occasioni, perché mi pare il colpo di testa di Volte Made e il tiro di Alei Begovic, che è parato dal portiere, hai avuto due occasioni per andare in vantaggio, non le hai sfruttate e hai preso tu il gol. Sei riuscito a pareggiarla, hai avuto ancora un paio di situazioni in cui potevi andare in vantaggio e invece hai preso il terzo gol. Se vai in vantaggio tu è tutta un'altra partita, cambiano le situazioni. Certo. Purtroppo in Italia ti trovi molte partite da giocare con squadre che...
0: Atalanta ecco, è una squadra... Sarri ball.
7: Vabbè, certo, Atalanta
0: deve far giocare.
7: Sulla carta dovrebbe essere una squadra che ti fa giocare. È anche vero che sulla carta, non so quanto tempo è che in casa non la battiamo, perché adesso, non so, 6-7 anni mi pare, che non battiamo l'Atalanta in casa, quindi vorrei sfatare questa maledizione che è diventata l'Atalanta per noi.
0: Adesso vado a controllare, perché a memoria anch'io non mi ricordo da quante
7: che mi sa che devi andare ai tempi della prima Juve di Allegri per trovare una vittoria.
0: Io mi ricordo 1-0 in contropiede, ma era un'amichevole estiva con Allegri.
7: No, ma a Bergamo, io parlo in casa, che non battiamo la Atalanta in casa.
0: Ti ricordi, avevamo fatto ad agosto un'amichevole estiva a Torino, Juve Atalanta, vinta 1-0 in contropiede, forse con gol di Chiesa, se non mi ricordo male. Me la ricordo proprio perché io scrissi un messaggio che suonava così: abbiamo vinto in contropiede, si può. C'ho questa cosa nel...
7: diciamo in partite ufficiali, allo stadio, è diverso tempo che non battiamo l'Atalanta, sta diventando una maledizione che vorrei sfatare, ecco.
0: Atalanta testa a testa, ultima vittoria della Juve 2018,
7: quindi insomma
0: 2018. Sono 8 anni, sono incredibile, amici. 2-0, gol di Higuain e Matuidi. Giocavamo 4-2-3-1. Attenzione, Allegri 4-2-3-1. Era il periodo quello bello lì. Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoa, Pjanic, Matuidi e davanti Douglas Costa, Dybala, Mandzukic e Higuain.
7: Cioè, mi sembra è abbastanza passato, diciamo che è ora di sfatare questa maledizione dell'Atalanta.
0: Guarda cosa mi hai tirato fuori questa mattina, tu, non vinciamo con l'Atalanta dal 2018. Nella chat scrivono tutti: sì, vabbè, però abbiamo vinto col NEC. E che cosa, cioè, aiutami, cosa devo fare stamattina, Francesco? Dire che schifo, abbiamo vinto col NEC 5-0.
7: La discriminante, cioè, quindi se si perde una partita 5-0, quella squadra che perde 5-0 è una squadretta, perché mi pare che se n'è una che ha perso 5-0 una finale di Champions,
0: quindi è una squadretta.
7: No, il valore del NEC, allora le partite poi è chiaro sono, ogni partita fa una storia a sé, il valore del NEC lo scopriremo nelle prossime partite. Io ad esempio ho dato una guardata ai risultati di questi due giorni. Ad esempio io pensavo alla Real Sociedad che perde in casa contro il Bournemouth, può essere. Il Celta Vigo ha perso... Il Celta Vigo ha perso contro l'Omonia Nicosia. E quindi, insomma, vediamo la prima partita. Adesso, per capire il reale valore delle squadre, lo si può scoprire col cammin facendo. Ripeto, ricordo il precedente nostro con l'Ipsia. L'Ipsia era una testa di serie. Quando noi abbiamo fatto, cioè ci hanno fatto il sorteggio, l'Ipsia era una testa di serie. E sì, con l'Ipsia. Con il Lipsia abbiamo vinto in trasferta in 10, sembrava chissà che, poi in realtà poi il Lipsia le ha perse tutte le partite. Quindi
0: allora ieri per esempio il Creta ha battuto l'Hoffenheim, che sulla carta l'Hoffenheim dovrebbe essere più forte. Il Salisburgo ha vinto in trasferta con il Levski, il Besiktas ha vinto col Marsiglia 4-1 e non ha neanche segnato Vlahovic, pensa. Il Celtic ha perso in casa col Ferencváros 3-1.
7: Ecco, il Ferencváros è da tenere d'occhio e ci dobbiamo andare a giocare là.
0: L'Union Saint-Gilloise ha vinto 3-0 in trasferta col Victoria. Il Real Sociedad ha aperto col Bournemouth in casa 1-2. Beh, però il Bournemouth fa parte di quelle squadre inglesi da tenere sott'occhio.
7: Sì,
0: comunque,
7: sì, certo.
0: Di media classifica inglese che vale l'altra classifica nostra.
7: Vabbè, anche il Crystal Palace. Anche sì, Crystal Palace. Certo, però...
0: Però no, è vero, cioè, ci sono dei risultati che dicono e non dicono, per cui non è... Cioè, oh, ragazzi, allora, dopo la prima giornata c'è solo una verità, perché il campo dice la verità. Noi siamo in testa alla classifica, siamo gli unici che hanno vinto 5-0. Oh. Allora, nella giornata in cui di Europa lì, e noi abbiamo vinto 5-0, gli altri no. 5-0, siamo in testa alla classifica, va bene? Almeno questo.
7: Beh, già vediamo, la prossima giocheremo a Vigo.
0: E la prossima, giochiamo a Vigo,
7: vediamo. Vigo che è reduce.
0: Però scusa, Gianni da Brindisi, Alessandro da Taormina, per esempio, dice il valore dell'avversario era relativo, ma la tattica è stata giusta, far uscire l'avversario, colpirlo con ripartenze, abbiamo i giocatori per farlo, basta col possesso palastri, che non siamo il braccione di Guardiola, che è la roba che a me ieri sera ha fatto godere, zero corner, possesso palla loro, però 7 tira 3 in porta, 5-0 per noi, basta 10 corner battuti.
7: Ma tre passaggi 80... verticali se in porta, tre passaggi verticali con queste squadre qua, se in porta, hai fatto tre verticalizzazione, hai fatto due gol e hai preso un rigore, e quello è, invece di questi continui passaggini passaggini orizzontali, andiamo in verticale. Io anche col Sassuolo, io ho visto un paio di occasioni in cui Nico si è buttato nello spazio e non gli è arrivato il pallone, perché bisognava fare il solito passaggino orizzontale. Invece se uno ha la capacità di vedere il compagno che si butta nello spazio e gli dai il pallone, poi magari glielo dai male, poi magari viene anticipato, ma quello deve essere, e metti anche in allarme la difesa loro, cioè la difesa avversaria. Invece così, se tanto tu dici, tanto io il giocatore parte col movimento, io non lo seguo neanche, tanto non gliela danno la palla, è chiaro che è tutto un altro modo. Quello mi ha fatto piacere, sì, di vedere una squadra un po' più verticale. Poi ripeto, ci vogliono le partite, l'avversario che te lo permette.
0: Chiaro, ci mancherebbe. Ci vogliono tutte le componenti, come dicevano in Federcalcio. Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna Stramba.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, super attenzione. Vado su tuttojuve.com. Arbitropoli. La Procura federale chiede l'archiviazione per Rocchi e per l'Inter. 60 giorni di pensata, 60 giorni di domande, 60 giorni di indagine, nessun elemento sulle presunte ingerenze dell'Inter. Archiviopoli!
7: Vabbè, non è che ci aspettavamo un finale diverso,
0: Quindi, vabbè, è giusto per sapere. Quindi, se io intercetto un designatore che dice stanno rompendo il cazzo a bestia e prima di designare l'arbitro devo chiedergli se gli va bene, queste robe si potevano fare, è giusto per saperlo.
7: Vabbè, certo. Magari lo poi bisogna vedere perché aveva richiesto l'archiviazione anche per Malagò, poi per Malagò l'archiviazione mi pare che non gliel'hanno data, vediamo se stavolta lo accontentano, perché insomma sta collezionando una serie di figuracce il procuratore federale, che trovo ancora incredibile che sia al suo posto, però è una di quelle cose di quale nessuno si preoccupa e va bene così. Avevamo idee diverse, se l'accusa era che c'era una squadra che insomma faceva pressioni per ottenere gli arbitri graditi con l'appoggio di Gravina e il procuratore federale è messo lì da Gravina, capisci bene che diventa difficile che il procuratore federale poi possa indagare su una persona che l'ha messo lì. Sono quelle storture della giustizia sportiva che continuano e mi pare che nessuno abbia voglia di metterci mano. Tutti a parole sono tutti bravi, però poi nei fatti, cioè che il procuratore federale venga messo lì dal presidente federale, se poi si scoppia uno scandalo che coinvolge il presidente federale, il procuratore federale non mi pare proprio super parte, sono la persona più adatta per poter indagare su queste cose, però... Va bene, tanto non cambiano le cose, no? Quindi è così, funziona così. La giustizia sportiva funziona così.
0: Funziona così.
7: Torniamo
0: a noi.
7: Funziona bene. quindi va bene,
0: allora, se funziona bene siamo a posto. Il dato positivo di ieri sera è l'abbandono del centrocampo a due, scrive Marcello, e poi Sergio, il NEC quante punto qua e là lo ruberà, difensivamente sono un disastro ma i gol li fanno. Stefano da Firenze, che è la chiosa ideale del nostro discorso, dice: il valore del NEC lo scopriremo domenica.
7: Vabbè,
0: e ha ragione.
7: Beh, è un'altra cosa, io posso dire che noi abbiamo vinto 1-0 a Frosinone soffrendo, tra l'altro, e ci dicevamo vabbè, però è il Frosinone, poi pronto anche il Frosinone ha vinto 3-0 a Firenze, insomma il Frosinone ha fatto il suo percorso, facendo il suo percorso, insomma, quindi le partite, poi ogni partita fa storia a sé, quindi bisognerà vedere, insomma.
0: Scusa, ma qua mi arrivano dei messaggi.
7: No, intanto approfitto per dire una curiosità che ho notato ieri, no?
0: Quale?
7: Allora, nel riscaldamento, vabbè, chi viene allo stadio lo sa, entrano prima i portieri, poi entra la squadra, e nella fase di riscaldamento dei portieri si allenano anche sui lanci lunghi, coi piedi. Sì. Ok, quindi il Gravara gli arrivava il pallone e lui doveva rilanciarli. Di solito i due portieri, Pinsoglio da una parte e Vicario dall'altra, si mettono ai vertici del centrocampo per ricevere il lancio. Li ha sbagliati tutti. Si vede che comunque non aveva la maschera, perché durante il riscaldamento la maschera non ce l'ha, e quindi era solo Bruce Wayne, non era Batman. Ah. No, li ha sbagliati tutti. Ma io dicevo, ma l'abbiamo preso perché dicevano che l'avevo qui in piedi, li ha ciccati tutti.
0: I superpoteri della maschera.
7: Poi si è messo la maschera, è diventato Batman, e sarà quello. Okay. No, però
0: sai cosa? Guarda, questa è la dimostrazione. Io lo racconto sempre questo aneddoto perché è la mia storia di vita vissuta. Quando io ero piccolo, ero proprio bravino a giocare a tennis, ma ero bravino in allenamento. Poi quando iniziava la partita,
7: come Laudrup, il giocatore più forte del mondo in allenamento.
0: Esattamente, io in allenamento mi dicevano: questo arriva numero uno del mondo. Poi iniziava la partita e iniziava il braccino, però ha fatto il contrario in allenamento.
7: Perché tu non avevi la maschera, tu eri solo Bruce Wayne e continuavi a essere Bruce Wayne.
0: Esattamente. Vabbè, dai, scrive Cosimo. Francesco, vabbè, dai, quella del 2018 era la Juve non sostenibile secondo la generazione Z.
7: Certo. Passano gli anni sta a noi tramandare alla nuova generazione che cos'era la Juve, perché evidentemente né la proprietà né i dirigenti ci riescono. Allora dovremmo essere noi tifosi a farci carico di ricordare ai giocatori che sono oggi in campo e ai ragazzi che vengono a vedere la Juve che cos'era la Juve, ecco.
0: Siamo rimasti noi, anche se devo dirti la verità, a me ieri Massara nel prepartito è piaciuto molto, quattro parole, molto serio, ha detto l'Europa League, dice no perché l'Europa League potrebbe darti la qualificazione in Champions, gli hanno mandato, certo, come dire non ci arrivate in campionato, e lui ha detto no, al di là della qualificazione in Champions, l'Europa League è una competizione serissima, noi siamo la Juve e giochiamo per vincere.
7: Allora, io ricordo, cioè adesso nell'epoca recente noi abbiamo fatto due volte l'Europa League, una con Allegri, sì, quando siamo usciti nel girone col Maccabi perdendo malissimo, un disastro, crisi.
0: E poi l'Europa League siamo usciti col Siviglia.
7: In semifinale però, abbiamo fatto un percorso in ciabatte siamo arrivati in semifinale. E anche con Conte, che siamo usciti col Galatasaray, se vi ricordate, siamo andati a fare l'Europa League e anche lì in ciabatte siamo arrivati in semifinale. Quindi
0: è la semifinale, vedo, che poi bisogna indossare, la semifinale che poi è chiaro, bisogna indossare le scarpe.
7: Un avversario avversario un po' più tosto lo trovi, non erano avversari tostissimi, perché nel Siviglia che infatti siamo stati eliminati ai supplementari. Soprattutto il Benfica dell'epoca di Conte non erano squadre imbattibili, però ci siamo inciampati. Però praticamente un percorso senza particolari imprese, siamo arrivati in semifinale.
0: Ci sarebbe anche l'Europa League di Del Neri, dove abbiamo fatto 6 pareggi su 6.
7: però è vero, sì, però avevamo il Manchester City nel girone, l'abbiamo pareggiato là e anche in casa l'abbiamo perso. Manchester City di Mancini, Manchester City di Mancini.
0: È una di sì, gol di Tevez, cioè scusa, gol di Iaquinta per la Juve. No, è una di quelle trasferte che mi ricorderò per tutta la vita, perché non era lo stadio e il Manchester City di oggi. Era il vecchio stadio, il vecchio Manchester City che non vinceva una mazza, e la postazione commento io ce l'avevo in mezzo ai tifosi del Manchester City, ma no, tu dici, boh, sotto c'avevo una vecchietta con l'ombrello, che è lì, con l'ombrello. Siccome siamo andati in vantaggio noi, io ho il gol della Juve. Ho leggermente esultato. Quando ha vecchiato loro,
7: ti dico,
0: la vecchia con l'ombrello mi si è rivoltata contro. Si è detto, adesso mi tira l'ombrellata.
7: No, ma al ritorno, pareggiamo anche al ritorno, e se ne ho un ragazzino.
0: Giannetti. Assist sì. Di Del Piero, gol di Giannetti.
7: Ma può essere che era entrato anche il nipote di Boniperti in campo, sì, a giocare. Poi, certo. Potrebbe essere, vedi, certo, che ricordi. Certo. Vabbè, poi c'è il Lech Poznan, del quale Zuliani un giorno ci farà, se capiterà l'occasione, ci racconterà Lech Poznan e la sua trasferta di Poznan. Però teniamocela, se magari siccome Lech Poznan è in questa edizione, se dovessimo affrontare il Lech Poznan,
0: non ci giochiamo,
7: il buon Zuliani ci racconterà che la sua trasferta di Poznan,
0: giornata indimenticabile, giorno del mio compleanno, trasferta fantastica. Mi ricordo solo che è finita alle tipo 2:40-2:50 di notte in albergo, che io sono entrato, mi sono immerso nel bagno caldo e le mani viola hanno iniziato a fumare,
7: immagino.
0: Non mi era mai successo in tutta la mia vita, neanche quando vado a sciare a meno 30 mi sono successe cose del genere. Vabbè, ma parliamo della Juve, non siamo qua a divagare. Questa è la dimostrazione. Noi perdiamo col Sassuolo e passiamo due giorni in radio da paura. Vinciamo con lei, che siamo qua che cazzeggiamo.
7: Ma guarda, Claudio, col Sassuolo, ti posso dire la mia sul Sassuolo? A me non mi ha fatto, cioè, io, se prendiamo il terzo gol in contropiede perché stiamo provando a vincerla, me la prendo perché siamo stati dei polli, però posso anche ammirare il fatto che abbiamo provato a vincerla. Ok. Digerisco male i primi due gol presi. Proprio per concetto, perché abbiamo preso un gol con difesa schierata, perché abbiamo sbagliato a salire, perché abbiamo lasciato fare a Matic quello che ha voluto e nessuno gli ha messo pressione, quindi lui ha potuto alzare la testa, aspettare l'inserimento di Esposito, dargli il pallone. Noi abbiamo sbagliato tutto e io quel gol lì preso a difesa schierata mi fa incavolare. Il secondo gol preso con Bremer, che sbaglia completamente i tempi dell'intervento, è un'altra roba che gli fa incavolare. Il terzo gol da polli, però l'hai preso perché hai provato a vincerla.
0: Sì, no.
7: Hai capito? Cioè, nel senso, se ti andava bene, perché quella è una partita che volevo.
0: Concettualmente era giusto, poi andava hai fatto con un po' di equilibrio.
7: Hai avuto. Poi. Ragazzi, l'equilibrio, uno dice non mi ricordo una partita da Juve persa così, ve ne ricordo una io, sempre con Sassuolo 2-1 in casa, gol di Frattesi, pareggio di McKenny, gol di Maxi Lopez, mi pare alla fine,
0: sì, Lopez,
7: con Bonucci che, preso dall'euforia che avevamo appena pareggiato, in attacco a cercare di vincerla, loro lancio lungo, noi c'era il buon McKenny, l'ultimo baluardo della difesa, scavalcato di testa, la palla arriva a Maxi Lopez, vanno dentro e perdiamo 2-1, era la Juve di Allegri, la Juve di Allegri, quindi cioè, sta parlando di un allenatore che dice il difensivismo, no? Che infatti si arrabbiò molto, dice se non le puoi vincere almeno non perderle, però la filosofia è ho provato a vincerla, invece di un punto ne volevo tre, e invece di uno ne ho presi zero, ho perso un punto, va bene, però non era quello che mi ha fatto arrabbiare, sono i primi due gol che mi hanno fatto arrabbiare, proprio perché sono errori che non ci possiamo permettere, possiamo regalare questi gol così, ecco.
0: Allora, Alessandro da Taormina dice: il valore dell'avversario era relativo, ma la tattica era giusta. Gianni da Brindisi dice: nessuno ha apprezzato il movimento di Volte con la O Made, che si porta via il centrale lasciando un corridoio libero per Nico sul primo gol.
7: L'abbiamo detto? Sul primo, io l'avevo detto sul quinto.
0: Sì, no, non l'abbiamo detto sull'ultimo, non l'abbiamo detto sul primo. Quindi doppio movimento di Volte Made. Però no, posso dire, Gianni, io apprezzo, a me lo dici. Io apprezzo tutto il giocatore della Juve, però siccome sono una persona corretta e sincera nelle mie analisi, io ieri commentando Voltemade ho espresso delle perplessità, perché e una volta gli arriva la palla di testa e l'appoggia e non salta, e l'altra volta nel primo tempo salta per prendere di testa, la prende di coscia, e poi gli fanno un cross sul secondo palo invece che tirare in porta accompagna il pallone sui tabelloni pubblicitari. Cioè, un po' di perplessità mi sono rimaste, lo voglio rivedere.
7: Non è un killer.
0: Allora io dicevo nella preparazione di partita, perché secondo me Spalletti si è anche un po' inguaiato, perché

0: tutti, no? Che aveva chiesto, oh, gli diceva questo, metteva le mani avanti e diceva, oh, che volete da me? Lui ha scelto l'altra strada. Sono contento del mercato, questa squadra è forte, ribadisco che è forte, babam babà, sono aziendalista, ta ta ta ta ta ta. Scompagnato dalla società che dice, Carnevali, abbiamo fatto un ottimo mercato, Massara, siamo forti, abbiamo un allenatore eccellente, giochiamo per vincere, e adesso,
1: no, certo.
0: Capisci? Che non puoi più dire niente, non è che adesso perdi con l'Atalanta, mi dice per forza abbiamo fatto 10 cross, non c'è chi la mette in porta dentro, non lo puoi più dire.
1: Si può giocare a pallone anche senza il centravanti, non è che...
0: Ma infatti,
1: visto che ormai...
0: lui si è messo in una situazione che io da un certo lato apprezzo, perché secondo me molti altri allenatori si sarebbero lamentati fin fuori mercato, diciamoci la verità, dai, avrebbero detto, io ho chiesto delle cose, ne avessero beccata mezza. Poi c'erano i paletti, non ci sono riuscito, tutte le scuse del mondo e le situazioni difficili che sappiamo in cui io ho operato. Però qualche Gasperini,
1: certo,
0: secondo me, avrebbe fatto il circo Toni, dito il mercato. Lui non l'ha fatto, quindi bravo, e però dall'altra parte un po' più lamentarsi.
1: Però Gasperini li prendono male, che però giocava, non faceva centravanti dove giocava prima, giocava un po' esterno, mi pare, anche lui.
0: Sì.
1: Quindi un po' come Colomoani. E lui ha detto, questo fa il centravanti, e l'ha messo a fare il centravanti. Cioè, non è che deve essere bravo anche l'allenatore, magari a migliorare il giocatore chiedendogli delle cose, e quindi gli ci deve mettere anche del suo, perché, signori, l'anno scorso aveva la scusa che è entrato in corsa, anche se ha avuto tutto il tempo, ed è arrivato sesto. Quest'anno ha avuto il tempo di fare tutta la preparazione, c'ha gli infortuni, è vero, però la figura del centravanti non è che ti sei infortunata, non ce l'hai e cambi modo di giocare, adattati. Ieri ho visto degli adattamenti, ho visto che
0: ma infatti anche a me ieri della vittoria con l'NEC mi rimane questa cosa positiva che deve rimanerci, cioè l'allenatore che ha cambiato e che ha detto nel post partita, abbiamo fatto le scelte giuste, si è deciso di cambiare qualcosa, sono arrivati i risultati, che è un po' come dire c'eravamo un po' fossilizzati.
1: Sì, come abbiamo detto prima, l'ha fatto perché gli è tornato McKennie, gli ha permesso di mettere un giocatore che può fare quel tipo di mestiere là sull'esterno destro. Chiaro, prima era fuori, e chi è che ci mettevi lì? Non è che era molto, cioè, o ci mettevi Calulu, ci potevi mettere, magari mettendo nei tre centrali Gatti o Kelly, e mettevi Calulu a fare. Sì, si poteva fare, cioè, però. Forse McKennie lo fa meglio.
0: Fra, lo vediamo con l'Atalanta, dai ragazzi, ci abbiamo due giorni e c'è Juve-Atalanta.
1: Non so se giocheremo come ieri.
0: Infatti ho detto, lo vedremo con l'Atalanta, vedremo le scelte che fa con l'Atalanta, vedremo che partita la Juve farà con l'Atalanta. Devi salutare Sarri, Giuntoli, c'è qualche... Te li vedi lì a bordo campo domenica?
1: Sì, non saluto nessuno. Io solo battere l'Atalanta.
0: L'ultimo allenatore che ti ha portato lo scudetto. L'ultimo allenatore che ti ha portato lo scudetto.
1: Voglio battere l'Atalanta perché non ce la faccio più, veramente. No. L'Atalanta.
0: Adesso diventerà il mantra di dal 2018 che non vinciamo. Vergogna che non vinciamo.
1: C'è stato il 4-0, 1-0, gol di Zapata. L'anno scorso
0: ma cosa sono tutti pareggi o ci hanno bastonato?
1: Ci hanno bastonato 4-0, 4-0 con Motta.
0: Motta gli è costato praticamente la panchina.
1: Anche con Allegri abbiamo perso 1-0 gol di Zapata, mi pare. Sì.
0: Non 4-0 però.
1: 4-0, vabbè, 4-0 è un unicum, non è, cioè, ricordare la Juve che perde 4-0.
0: Scusa, però vittorie Juve abbiamo detto, ultima vittoria Atalanta è il 4-0, e pareggi? 1-1 2025, l'anno scorso
1: abbiamo pareggiato, sì. Siamo andati sotto
0: e c'era Spalletti.
1: Non mi ricordo, sì, no, mi sembra di sì.
0: No, Tudor.
1: Pareggiato, una pareggia che io sono uscito dallo stadio.
0: E abbiamo finito in superiorità numerica.
1: Sì, perché loro pure erano rimasti in 10, noi avevamo pareggiato, avevamo ancora possibilità di provare a vincerla, invece abbiamo ricominciato con i nostri passaggini orizzontali e non abbiamo più tirato in porta. E sono stato fuori, quando l'abito fischiato, ero incavolato nero. Perché non avevamo provato.
0: Te lo volevo dire, pareggio di Cabal. Non vorrei aggiungere nient'altro.
1: Eh sì.
0: Arbitro sozza, Sozzera.

0: Gradito o sgradito che non mi
1: Tra
0: ricordo?
1: l'altro credo che prendiamo gol, credo se non ricordo male, aiutatemi perché
0: Sulle mani.
1: veramente... Sì, ma su un errore di Azic in
0: Sì,
1: disimpegno, se non ricordo male, che poi dopo quell'errore praticamente basta, Azic non ha più giocato, è stato messo...
0: da cui giocare al Sassuolo è una cosa, giocare alla Juve dopo il gol con l'Inter, fare la vaccata con l'Atalanta è un'altra.
1: Eh sì, però non è, praticamente non ha più giocato.
0: Esattamente,
1: E
0: esattamente.
1: quindi vedi che allora avevo qualche ricordo ancora. Cioè, quello che mi ricordo è che ero incavolato nero perché perdevi, hai pareggiato, hai attaccato, hai pareggiato, loro rimangono in 10, dice adesso la proviamo a vincere e non ci abbiamo provato neanche per niente a vincere quando l'abito ha rischiato la fine. Tra l'altro un'Atalanta decimata dagli infortuni, eh? È l'Atalanta di Juric. L'Atalanta di Juric è decimata dagli infortuni, noi riusciamo ad andare sotto, riusciamo a pareggiare e non abbiamo fatto niente per
0: Vabbè,
1: vincerla con loro in 10.
0: adesso è il contrario domenica, eh? L'Atalanta viene da una settimana di
1: Sì, è
0: riposo.
1: una
0: Noi
1: maledizione che voglio
0: siamo con 9
1: sfatare.
0: infortunati.
1: È una maledizione che voglio sfatare.
0: Va
1: Toglietevi questa
0: bene.
1: cosa dall'Atalanta
0: Intanto
1: che non ce la
0: Marco
1: posso.
0: da Crema mi manda l'ultima vittoria 5-0 in Europa, Juventus Sigma Hollomouk.
1: Olomouc, sì.
0: Terzo turno. Vialli, Casiraghi, Müller, Ravanelli, doppietta di Vialli. Sigma
1: Sì,
0: Hollomouk.
1: ero allo stadio.
0: Che
1: Quindi.
0: anno era? 10
1: Tanto tempo fa.
0: dicembre 92. Vabbè, come è finita la Coppa? 92 non l'abbiamo vinta.
1: Se, il 10 dicembre 92 abbiamo vinto la Coppa UEFA quell'anno.
0: L'abbiamo vinta
1: 92-93.
0: quell'anno?
1: Sì,
0: Ah, 92-93. Ah,
1: 92-93.
0: già, perché è dicembre
1: Se era
0: 92.
1: dicembre
0: 92-93.
1: 92-93 l'abbiamo vinta
0: Scusa, io
1: quell'anno.
0: pensavo
1: Col Borussia
0: 92, ma
1: Dortmund.
0: è stagione
1: Sì,
0: 92-93,
1: sì.
0: era dicembre, giusto? Ah, quindi
1: L'anno.
0: Marco vuol dire che.
1: Ah, potrebbe essere corsi e ricorsi.
0: Corsi e ricorsi, come dice sempre il presidente dell'Empoli. Vedi,
1: Era la Juve del trap.
0: 5-0.
1: Era la Juve del
0: 5-0 è
1: trap.
0: la Juve del
1: Era la
0: Trap.
1: Juve del trap.
0: Era difensivista, però vinceva 5-0.
1: Sì.
0: Vedi, 5-0 è cazzeggio creativo. Vedi che Yves non è neanche intervenuto. In genere, lì legge un libro. Cosa stai facendo, Yves?
1: No,
0: Ci sei?
1: ascolto Frank, soprattutto il suo dire sul portiere, grazie alla maschera, sotto a parlare le cose.
0: Ma perché ascolti
1: Ma
0: Frank? Io chi sono?
1: scusami, Peter Parker è un po' sfigatello quando non ha la maschera, poi si mette la maschera, diventa Spider-Man e diventa un figo pazzesco. Quindi praticamente noi abbiamo il portiere che è così, un supereroe, c'è la doppia identità. Quando fa il riscaldamento appare la
0: Batman.
1: maschera, o Batman, certo.
0: Adesso ieri mi ha intrippato questa cosa dell'intelligenza artificiale, Eve. Allora, cosa gli scrivo? Fammi una foto con Grabara
1: Crea
0: portiere
1: un'immagine.
0: Juve, maschera, uomo ragno. Via così, vai,
1: Vabbè,
0: via.
1: però lì è tutto coperto. È un po' più da Batman perché li copre le metà
0: Allora,
1: faccia.
0: uomo ragno o Batman? No, decidiamoci,
1: Batman,
0: ragazzi.
1: Batman, è più Batman.
0: Vale. Chiedo alla chat, è più uomo ragno? Sta pensando l'intelligenza artificiale, è più uomo ragno o Batman secondo voi? Ma perché ascolti
1: Capitan
0: Mr. Frexu? Io
1: America.
0: chi sono?
1: Anche Capitan America,
0: Capitan
1: sì.
0: America? Ma perché ascolti Mr. Frank? Io chi sono io?
1: Aia. Se è frizzato No, non mi
0: Yves.
1: sono frizzato.
0: Non
1: No,
0: sai cosa
1: no
0: rispondere.
1: comment.
0: No comment, bravo, bravo, no comment. Gli attaccanti sono questi, scrive Luca. Basta piangere, vediamo di fare una forza. Ho capito, Luca, ma mica stiamo piangendo, stiamo piangendo,
1: Anzi,
0: è l'unico
1: stiamo
0: giorno che
1: dicendo
0: rido.
1: che l'allenatore non si è pianto addosso, che non gli è arrivato
0: Esatto,
1: l'attaccante. Stiamo dicendo il
0: abbiamo detto il
1: contrario.
0: contrario. Abbiamo detto avrebbe potuto fare come Gasperini, finito il mercato, e invece ha fatto l'azienda lì. Gli stiamo facendo un complimento, ma perché ogni volta mi dovete ribaltare i pensieri? Meglio Owusu o Kop Miners? Dallo stadio ieri, meglio Owusu o Kop Miners?
1: Owusu ha giocato veramente poco, quindi non è che con Miners ha giocato un poco di più e comunque quel poco di più è riuscito a fare due vaccate, quindi forse è meglio Owusu.
0: Credo che la domanda avesse insita la risposta allegata, come si dice in questo. No, però con Maness è un caso da studiare, veramente. Io, cioè, dai, ragazzi, dai, cioè, dai. Ma neanche nella sera in cui vinci 5-0, cioè l'allenatore ti mette in campo, sbagli due passaggi subito.
1: Non è la Juve non è roba per lui, si vede che è un giocatore da Atalanta, cioè ci sono, può succedere, capitano, ci sono quei giocatori che fanno bene, perché sennò allora puoi prendere chiunque che fa bene in una squadretta, la metti in una grande squadra e fa bene anche in una grande squadra, siccome non è una cosa matematica, forse andava quando chi l'ha preso doveva anche studiarne la psicologia. Posto che è l'ennesimo giocatore che fuori dall'Atalanta, insomma, non è che è lo stesso giocatore, quindi è un po' tante cose, è stato pagato.
0: Ragazzi, qua la maschera dell'uomo ragno fa schifo, ve lo dico. Cambiamo, che maschera mettiamo?
1: Batman, quella di Batman.
0: Maschera. Batman. Va bene, è stata una bellissima giornata, non eravamo più abituati dal lontano Olomouc a vincere 5-0, ma ricordatevi che quell'anno abbiamo vinto la Coppa UEFA con la Juve del Trap. Certo, il capitano era Vialli, oggi sono altri, però non è che si può pretendere tutto.
1: Ieri era McKennie,
0: capitano America. Juve 3 punti in testa alla classifica perché ha vinto 5-0. Salutate la capolista, salutate Mr. Frank, grazie Mr. Frank.
1: Ciao Claudio, salutate la capolista, fatemelo dire che è tanto che non lo dicevo.
0: E magari non ci ricapita, salutate anche Yves Daloche, salutatevi da soli, ciao.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Allora, oh, non ho guardato i compleanni, a parte quello. Il nostro compleanno come procede? Riusciamo a chiamarlo o no?
4: Non ricordo più l'orario.
0: Mamma mia, ma perché mi fai così? Dai, erano le 9 qualcosa, te lo vado a guardare. Adesso mandano tutti le locandine con l'ombra di Conte.
4: Siete dai, fantastici.
0: Attenzione, sì. 9:08:55, Ivan da Mestre, dai, 9:08. E 55 IVA da Mestre, mentre io recupero i compleanni nostri, vediamo chi c'è. Ceglie Paolino De Ceglie, gioia. Aspetta che intanto glieli faccio io personalmente, me l'ho dimenticato. Ma un becchiare è voluto, si dimentica tutto, ragazzi, ve lo dico. De Ceglie, tel chi, eccolo qua, buon compleanno. Mettiamogli anche i cuoricini. Paolino, potremmo farlo anche intervenire qualche volta a Deceglie, no? Che dici? Cosa fa oggi? Sempre alla Osta, cosa fa?
4: Non so, se è libero inseriamolo.
0: Mi sembra che o allenava o era, vediamo un po', Paolo Deceglie che fine ha fatto oggi? Vedi, allenatore, perché ha finito la collaborazione o fa ancora collaboratore del settore giovanile della Juve? Vediamo. No, a Osta, lo potremmo chiamare, lo potremmo disturbare Paolino. Adesso vediamo, se mi risponde glielo chiedo. comunque uno che ho i suoi titoletti li ha vinti anche lui, Paolino, caro mio. Quanti me ne ha vinti Paolino? Paolino me ne ha vinti 9, 5 scudi, Supercoppe, Coppa Italia, 128 gare, 2 gol e 9 titoli, non male. Decenni, però di decenni non si ricorda mai nessuno, non so perché, poverino. Ti ricordi quel partitone con il Milan che fece anche buttare fuori, chi era, Zambrotta, che giocava nel Milan, se mi ricordo male, che avevamo vinto 4-2 ancora al vecchio stadio. Vabbè, ce l'abbiamo il compleannato o no? O vado avanti?
4: Un minuto.
0: Stai calmo. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta anche per i vostri compleanni. Guarda, ma guarda quante locandine di Spalletti che sono arrivate. Alessandro da Taormina. Faccio una mia considerazione. Per me è sbagliato occupare costantemente la metà campo avversaria e andare avanti con quel possesso palla orizzontale sterile. Si intasano solo gli spazi, non troviamo mai delle soluzioni. Sarebbe più logico abbassare un po' il baricentro della squadra, fare uscire la squadra avversaria e giocare in verticale con spazi un po' più aperti. Solo così possiamo sfruttare la qualità di Colomoni e degli altri trequartisti. Bravo Alessandro. Vabbè, stasera dovrebbe farlo, se gioca con i tre difensori sta un po' più abbontonato, con Calulo avanzato a metà campo con un difensore, se ci mette pure Celik, trionfo. E davanti Voltemade con Cossè, Save e Alabekovic, liberi di spaziare. Ivan da Mestre, da Venezia, Mestre. Ivan, ciao.
5: Mestre,
0: che lì, come, che lì ci teniamo,
5: Come dici tu, come la va?
0: Come la va ti, che fai 53 candeline, attenzione, sei un giovincello, 53. Sei giovane. Ma sei giovane, Ivan, ma 53 cosa vuoi che sia? 53 è la metà di 106, ma cosa vuoi che sia?
5: Esatto.
0: Ci dei vogliamo arrivare a 106 anni per vincere?
5: Che spera in futuro farà la Juve di nuovo, 106.
0: Bravo, vogliamo arrivare a 106 anni per cercare di vincere qualcosina ancora? Perché qua i tempi si allungano, perché, che fa?
5: Anche perché se io, come te, insomma, siamo più o meno della stessa data. Ho visto tutte le trasformazioni della Juve, quindi da Platini, dalla squadra di Lippi, dai nuovi scudetti, quindi sono abituato bene.
0: Vabbè, anche Ranieri, c'era anche quello di Ranieri, però i secondi posti.
5: Secondi
0: non va bene. Vabbè, pensa adesso che siamo sesti. Però ma quindi compleanno col Neck, fai compleanno con Neck.
5: Sì, Neck, no, non il cantante.
0: Lo so. Dice era meglio, forse era meglio.
5: Forse sì.
0: Ma la guardi la partita? Sì, la guardi anche se tu.
5: Sì, questa sera sì. Guarda, vado a calciotto prima, festeggio un po' e poi
0: Che ruolo fai?
5: Speriamo che facciano un bel regalo, insomma.
0: Che ruolo fai? Dove giochi?
5: No, io sono amatoriale, con amici. Non gioco.
0: Oh, ho capito, va bene. Se con amici ci avrai un ruolo, fai l'attaccante, il portiere, cosa fai?
5: Ma qualsiasi cosa, tanto per divertirmi. Una volta giocavo
0: qualsiasi cosa.
5: Mi piaceva attaccante una volta, ma quando giocavo da ragazzo.
0: Calciotto di quelli belli. Mi sembri Pasquato, che ce l'abbiamo domani, attenzione. Speriamo che la Juve ti faccia un bel regalo. Dimmi il giocatore, perché è il tuo compleanno e quindi hai il diritto, come dice Spalletti, di farti la tua locandina. Quindi l'MVP, il giocatore di stasera che ti fa il regalo di compleanno, chi è?
5: Difficile. Speriamo il nuovo acquisto tedesco.
0: Il Voltemade.
5: Il Voltemade, sì.
0: Il cavallo.
5: Anche sì, perché abbiamo detto per Grova, perché a me è sempre piaciuto i fantasisti, sai. Rubano l'occhio per un tifoso, è una cosa, quando certo. Vai a vederli sul campo è cosa che piace di più a un tifoso, però l'ha lasciato fuori dalla lista
0: e quindi se l'ha lasciato fuori dalla lista ci dobbiamo accontentare, cavallo.
5: Devo dire la verità, spero non faccia una figura di ultima di Sassuolo, perché...
0: Non vogliamo neanche immaginare una roba del genere che ti rovina il compleanno. Anzi, speriamo che Voltemade farà un gol da cavallo. Noi abbiamo il cavallo, loro c'hanno il gorilla, quindi sarà una bella partita questa sera. Tutta la chat ti fa gli auguri. Perfetto. Ivan, buon compleanno.
5: Grazie mille. Di nuovo e
0: ciao Ivan, grande. Ma complimenti a te che fai il compleanno lo stesso giorno in cui la Juve debutta in Europa League. Ivan, non ce la possiamo fare, noi che siamo abituati a Platini a fare il debutto in Europa League. Come si fa, Ivan?
4: come dici tu, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti, lo dici tu. Ognuno ha le locandine sue, eh? Io mi sono fatto tutta un'altra locandina. Allora, Calulu, avevamo detto di Calulu, noi promettiamo le cose, poi non le manteniamo, ma non scherziamo. Allora, Calulu ne ha per tutti, ha detto un sacco di robe. Uno, ma pensate ancora al Sassuolo? Gli hanno chiesto a Calulu nella pillola 1 o state pensando al NEC? Vabbè.
6: La volontà di tra di noi è sempre verso la prossima, perché è sempre l'unica che conta in verità, perché il passato non puoi lo cambiare, è solo il futuro che puoi fare qualcosa. Allora, tante volontà di giocare domani.
0: Meno male che stiamo pensando al NEC, con un po' più di equilibrio secondo me, vero? Pillola numero 2 di Calulu.
6: Non avevo visto che cosa aveva detto Vicario, poi è vero che abbiamo, sì, rivedendo la partita, abbiamo visto che cosa abbiamo mancato sull'ultima, l'errore che abbiamo fatto, con la consapevolezza e volontà di imparare di questi. E poi sull'avversario di domani è vero che attacca tantissimo e dobbiamo sempre stare attento alle loro offensive, e abbiamo lavorato in questo senso.
0: Ah, quindi lo sapete che questi attaccano di brutto. Passiamo alla pillola numero 4. Sentiamo un po' il buon Calulu sulle difficoltà del suo collega Colomouani.
6: Conosco bene Randall, so che,
0: Randall,
6: che è uno che non ha dubbio, che sta lavorando. È vero che in questi momenti lui lo sa che non ha successo questo gol, ma io e il primo sappiamo che quando va a arrivare sarà pieno e va a dire un grande aiuto alla squadra. Vuol dire che io personalmente non ho niente dubbio per la sua stagione.
0: Un po' contorta la risposta, però vabbè, però il senso che lui dice, si dice convinto che segnerà, in sostanza. Sentiamo la pillola numero 5, è sempre la nostra preferita. Che obiettivi si pone Calulu e quindi la Juve?
6: A livello personale ho degli obiettivi che per il momento tengo per me. Guardo, forse lo dire o no più tardi durante la stagione, non lo so.
0: Bravo.
6: Sempre questa voglia di fare meglio, perché sono sicuro che sono ancora lontano dal mio della mia limite proprio. Ovvio che con la squadra avere questo step su questa stagione, fare qualcosa in più.
0: Cioè ce li dice quando li raggiunge gli obiettivi, però così sono capace anch'io, bisogna dirli prima gli obiettivi, bisogna dichiararli prima, bisogna rischiare. Vabbè, poi ha parlato, se cambia a giocare con Zegrovo, con stessa cosa, perché cambi per lui non cambia niente. Mi fai sentire la pillola numero 8 quando parla di Cop Miners?
6: Per me sarebbe un modo di pensare sbagliato, di pensare che è più facile o sarà più facile in un altro modo per arrivare al successo. È una strada differente, ma comunque con squadre forti che andiamo a affrontare anche nel futuro. Io andrò per dire che sarà la nostra strada. È questo qua che dobbiamo prendere, non so se si dice in italiano, ma a mani pieni.
0: Piene mani. Piene mani si dice. In francese come si dice a piene mani? Come dite voi? La pien main.
4: Plein. Plein è pieno. Plein. Mani è men.
0: Mani?
4: Men.
0: Men. Per me. Cos'è milanese? Plein men. Francese è un po' milanese. Le plein men. Attenzione, un sacco di messaggi che sono arrivati terri. Dice a Reggio Emilia 23 gradi, cielo nero, nerissimo. Dopo la scoperta col Sassuolo a Reggio Emilia. Ma l'intelligenza artificiale riesce a svegliare anche alcuni calciatori? Magari stasera segnano, dice Terry. Secondo te la usano l'intelligenza artificiale i calciatori? Yves, la usano?
4: Ma penso pochi dai.
0: Pochi.
4: Hanno il loro social media manager che se ne occupano.
0: Ah, c'hanno il loro social media manager che se ne occupano dell'intelligenza artificiale, i calciatori. Marcello scrive: dopo le esperienze Nico e David, propongo di mandare gli scarsi dal Ciolo in prestito secco, così. Sì. Però è vero, però c'ha mica tutti i torti. Mandiamogli 2 mesi anche con Colomoni, da dove ci siamo. Paolo da Como scrive: proprio perché siamo la Juve dobbiamo dare il massimo in ogni competizione, e questa sera sarò a Torino per sostenere la nostra Juventus, altrimenti che senso avrebbe dire fino alla fine? Anche questo è giusto, Paolo. Io mi segno tutto perché poi lo dico al momento opportuno, noi che ci siamo stati anche in Serie B, purtroppo. Max D'Ancona, questa sera allo stadio per tifare la Juve, speriamo bene, anche lui allo stadio. Ma c'è qualcuno che sta viaggiando verso lo stadio in questo momento, ragazzi, che ci sta ascoltando? C'è qualcuno che sta andando dalla sua città verso lo stadio in questo momento, che ci sta ascoltando, che ci vuol fare da inviato? Inviato di viaggio? Proponete, però veri, cioè voglio sentire i rumori, vi dovete dire dove siete, che io controllo con GPS, attenzione. Uno di voi, o più di voi, che stanno viaggiando verso lo stadio, che si vogliono proporre come inviati di Radio Bianconera. Mandate il messaggio, Yves vi chiama e ci raccontate questa vostra giornata incredibile, l'esordio in Europa League della Juventus. Luca scrive: avete letto i commenti sul profilo social della Juventus? Questa squadra non ha capito dove stanno. No, Luca, sinceramente non sono andato a leggere i commenti sul profilo social della Juventus. Devo? Se devo, faccio, non è che... E intanto Luigi scatenato, crea una locandina del cinema con Spalletti allenatore della Juve, il titolo l'ombra di Coma. L'ho già fatto, Luigi, l'ho già fatto, ho fatto la mia. Che è venuta anche meglio della tua, te lo dico, Simone da Cesena dice: Silenziopoli, novità? No. Tutto in silenzio, come tutti i giorni, caro il mio Simone. Nessuna novità. No news. Completa tu la frase. No, dice Rocco. Caro il mio Claudio, io non parlavo della partita di ieri. Ma non mi sembra che al Milan le cose vadano meglio di noi, o no? Ah, su Conte per la partita di ieri, non parla? Anzi, secondo me va peggio il Milan, o no? Peggio noi o peggio il Milan, secondo te? Peggio noi o peggio il Milan? Chi è peggio? Chi sta peggio?
4: No, loro.
0: Loro? Ma di brutto, proprio. Ma scherziamo. Col senno di poi si sono fatti gli eroi, ma se avessimo chiuso con Frattesi adesso sarebbe un elemento molto utile per noi, ma ce lo siamo fatti scappare come al solito. Dudu, D'Alba e qualcuno dei nostri tifosi e magari anche amici tuoi ti direbbe: se Frattesi fosse venuto da noi 3 gol non li faceva. Col senno di poi. Ma ci rendiamo conto, scrive Piero da Palermo, che siamo noi più forti nettamente del Milan? E la quadra che manca al centrocampo messo bene? Piero, tu ti devi mettere d'accordo con l'intelligenza artificiale quando scrivi messaggi. Laura aggiunge al nostro dibattito: Spalletti non si può tirare indietro. Lui non ci ha portato in Champions e di conseguenza milioni in meno ai giocatori che non vengono senza Champions. Giusto. Sentiamo un vocale da casa.
7: Carissimo Claudio, buongiorno. Leo da Lisbona. Ci siamo svegliati tutti in una specie di Matrix o di Truman Show in cui chiunque, quando gioca da noi è una pippa, poi va via da noi e in qualsiasi squadra vada segna a ripetizione. Esatto. Se succede una volta si può pensare a un caso, se succede 2 volte magari, anche se succede con tutta questa frequenza forse è una cosa che ci impone una piccola riflessione. Un abbraccio, sì. Forza Juve.
0: Non l'abbiamo fatta stamattina però la piccola riflessione. Forse da noi c'è la pressione che da altre parti non c'è, e una volta liberato dalla pressione, Azic fatto il gol contro l'Inter, dopo cosa ha fatto con la Juve quando ha giocato? Voi direte: doveva giocare di più. Vabbè, quando ha giocato cosa ha fatto? Prestazioni uguali? No. Anzi. Cos'era con l'Atalanta in casa che mi ha perso una palla sanguinosa? andato via da questa pressione, Giovane Azzi è arrivato a Sassuolo, pronti via, si diverte, segna, gioca, vince. Poi siamo all'inizio, Sassuolo magari arriva, che ne so, dodicesimo in classifica, ottavo in classifica, alla fine dell'anno, ma mica se ne accorge nessuno, mica gli fanno il processo a Sassuolo, Sassuolo finisce ottavo, Azzi ci ha fatto 10 gol, il Sassuolo è contento che l'ha valorizzato, lui è contento che ha segnato, la Juve se lo riporta a casa perché è nostro, e magari arriva qui un giocatore più pronto che ha fatto un anno di esperienza. Se fosse rimasto qua in questo momento Azic, a parte che sarebbe stato la quinta scelta del centrocampo, e quindi, ma detto questo, anche se l'avesse buttato nella mischia, se buttavamo nella mischia Azic in trasferta contro il Sassuolo, avevamo Azic a centrocampo e quindi si vinceva col Sassuolo, o se questo è il mood della squadra, Azic affondava? Secondo me affondava. Questa è la piccola riflessione che faccio io. David è andato via, si è tolto la scimmia dell'annata allucinante bianconera, è andato in un posto dove non avevano aspettative, anzi, perché noi avevamo aspettative. David a parametro zero, soffiato alla concorrenza mondiale. 6 milioni netti di ingaggio, centravanti della Juve. Grande aspettativa. Atletico Madrid è arrivato negli ultimi giorni di mercato, quei tifosi che manco lo volevano, per cui manco lo consideravano. Simeone piano piano l'ha messo in campo, bello leggero, ha fatto il suo golletto, il suo assist. Potrebbe essere questa la spiegazione, perché non posso mica fare il Truman Show, no? Non posso mica fare, come hai detto, Matrix, non posso mica fare, che sfiga, il karma. O no, Yves, c'è sempre la spiegazione, credo. O vuoi fare Truman Show?
4: No Truman Show.
0: A parte che c'è una spiegazione anche dentro il Truman Show, per chi non l'ha visto se lo vada a vedere. Massimo da Zurigo, stasera credo sia una partita da bivio, nel senso che stasera se si vince ovviamente in maniera prepotente con almeno 3 gol di schiavo, 7-0 adesso. Noi non siamo mai esagerati da una parte all'altra, mezze misure, queste sconosciute. E allora magari inizio dalla rinascita. Se si dovesse perdere o pareggiare, credo che Spalletti debba dare le dimissioni subito. La via di mezzo non c'è. Ha presentato la partita di stasera come se dovessimo incontrare il Real Madrid. Già questo mi dà un po' i brividi. Può anche non sentire la pressione, ma deve ricordarsi che si trova in una squadra dove se si perde una partita si viene subito contestati, perché la Juve perdere era un'anomalia. Vocale da casa.
8: Claudio, buongiorno. Daniele da Roma. Allora, io a me dell'Europa League me ne fotte veramente zero.
0: No, provo, come dice Santarelli. No, non mi interessa.
8: Perché tanto vai là soltanto per complicarti le settimane, tanto non la vinci perché non sei preparato mentalmente, non sei concentrato sull'obiettivo. Scusate.
0: E che ne sai? Perché?
8: Visto che questa Juve naviga un po' vista con gli obiettivi, io però una cosa non mi spiego, Claudio, ma come mai i giocatori quando vengono alla Juve non segnano più? Vanno via dalla Juve e cominciano a segnare la raffica, vedi David?
0: Abbiamo appena detto, la raffica ha fatto un gol, adesso raffica, stiamo calmi. Ma poi tutto questo, noi dobbiamo sperare che faccia bene, mica male, dobbiamo sperare che facciano bene, così se li comprano, oppure fanno talmente bene che ce li riportiamo a casa perché comunque sono nostri, sono in prestito e li usiamo noi. Cioè noi dobbiamo sperare che faccia bene, mica che faccia male. C'è sempre quale che gli stiamo augurando le peggio cose quando vanno via. Noi dobbiamo sperare che faccia bene. Sentiamo un altro vocale.
9: Che confusione sarà perché tifiamo un campione, un vero italiano, alzati in piedi per questo bianco nero, batti le mani, in campo c'è Del Piero. Ragazzi, bei tempi quelli. Nino da Lavagna, un abbraccio, forza Juve.
0: Ciao anche a te. E che facciamo? Torniamo indietro di 40 anni, 30 anni, 20 anni, 10 anni? No, lo so, bei tempi, lo dico anch'io, però torneranno. Yves, torneranno i bei tempi, no?
4: Torneranno. Vedo che non, sì, lo so, c'è molto nervosismo perché tutti dicono ogni anno ricostruzione. Iniziamo con un allenatore che sta lì 4 anni.
0: Sì,
4: perché se cambiamo ogni 2 anni non ci sarà mai una ricostruzione, non ci sarà mai un campione che verrà fuori.
0: La festa di 4 anni deve vincere, perché se non vince non ci sta 4 anni.
4: No, non è che lo dice, cioè, no, non gufo per nessuno. Io tifo sempre per la squadra e tiferò sempre per la squadra.
0: Ma ci mancherebbe. Pierluigi da Carniano dice: noi come squadra non abbiamo un briciolo di gioco e la squadra con il peggior gioco in Italia e in Europa. Poi ce la prendiamo con gli attaccanti che non fanno gol. Ma se non arriviamo più di 3 palloni giocabili a partita, fino alla fine. Sergio da Battipaglia: da un po' non ti scrivo, però vi ascolto sempre. Ah, meno male. Spero che randalliamo gli avversari. Ciao, complimenti. Ma pare che Randall non giochi titolare questa sera, ma giochi il cavallo Voltemade. Andrea da Roma. Andrea da Roma. Andrea da Roma scrive. Calulu bocciato in italiano. Si percepisce che ha una bella testa, ma deve potersi esprimere meglio di così. C'è già tanto che lo parla, però insomma, c'è gente che lo parla neanche. Che Fabrizio Bonato allo stadio ci manda la locandina di Spalletti, e sarebbe una locandina. Beh, la locandina di Spalletti gli ha messo una locanda, gli ha messo la locandina di Spalletti. Sentiamo un vocale da casa, da Luciano.
10: Ciao Claudio, Mariano, ma guarda, io impazzisco su sta cosa che Spalletti voleva a tutti i costi Colomani. Secondo me non è vero. Non è vero, io non capisco neanche perché l'abbiano voluto Carnevali e Massara. Cioè, loro non c'erano alla Juventus, nessuno di loro c'era alla Juventus quando è arrivato.
0: Ha maggior ragione, se l'hanno preso l'avevano anche loro.
10: Quindi ci sarà qualcun altro che ancora oggi è in Juventus che ha preso accordi per Colomani. Perché non c'è una spiegazione logica, scusa, per essere così ossessionati da prendere Colomani.
0: Ma è l'amministratore delegato direttore generale che arriva con l'allenatore che è rimasto, ma c'è un altro che ha preso Colomani. L'ha preso loro Colomani. Erano tutti d'accordo nel prendere Colomani. Spalletti voleva Colomani e il centravanti d'area di rigore. Hanno preso Colomani, ma non sono riusciti a prendere il centravanti d'area di rigore. Ma su Colomani erano d'accordo tutti, anche Chiellini, tutti. Erano d'accordo tutti su Colomani. E tu dici, non si spiega. Ma scusami, ma Colomani quando è stato alla Juve in 6 mesi ha fatto 10 gol e 3 assist? Forse non te lo ricordi. Colomani, nella sua prima esperienza alla Juve, due stagioni fa, perché ormai sono due, è arrivato nella seconda parte a gennaio, in 6 mesi ha fatto 10 gol e 3 assist. Colomani, che non è un attaccante d'area di rigore. Quindi 10 per 2 fa 20 gol a stagione. Su quello si sono basati, sul fatto che ha dimostrato di essere più juventino lui di tanti nostri capitani, sul fatto che tutto lo spogliatoio ne ha parlato bene, lo volevano tutti. Su tutte queste cose, come non si spiega? Si spiega benissimo. Lo volevano tutti Colomani e lo volevo pure io. Io non scendo dal carro di Colomani, faccio come Spalletti, guarda. Io non ci scendo dal carro di Colomani. Ma devi contestualizzare, Colomani è un attaccante, non è un centravanti d'area di rigore, è un attaccante. Se lo usi da attaccante, vedrai che ti darà soddisfazione. Se deve stare dentro l'area di rigore, spalle alla porta, non è il suo mestiere. Qua l'equivoco, lo volevano tutti e volevano portarlo a casa a tutti i costi, perché poi l'obiettivo era affiancargli un centravanti d'area di rigore che non sono riusciti a prendere. Quello tu puoi imputare questo alla Juve, che non è riuscita a prendere il classico numero 9, e se fosse riuscita a prendere avrebbe anche preso Colomani. Tutte e due dovevano arrivare, perché non ne abbiamo di attaccanti. Ci sono squadre che hanno 5 centravanti, noi abbiamo 2.
11: Colo
0: e Voltemade, 2. Facciamo anche noi 3 competizioni, eh? Non è che siccome l'Europa League non è la Champions, non è una competizione, è una competizione, eh? Si gioca il giovedì, tra l'altro, e poi noi ci giochiamo vicini anche alla domenica alle 18, quindi facciamo più sforzo anche di quelli che hanno 6 giorni per riposarsi, per cui a maggior ragione ci serve gente e ne abbiamo solo 2 di attaccanti. Quindi come minimo loro volevano prendere il centravanti d'aria e Colomani. Colo, sono riusciti a prenderlo, con fatica, perdendo tempo, spendendo dei soldi, gli puoi dire tutto quello che vuoi, ma non si spiega perché hanno voluto Columani. Tutti lo volevano Columani, tutti, anche Iva voleva Columani, anche Camillo voleva Columani, tutti lo volevi Columani. Iva,
4: sì,
0: hai visto? E allora, più chiaro di così, piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
2: Rassegna stampa.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90. Il diavolo parte subito male, al 16° si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51°. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53°. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Boltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
13: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
12: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione, chi si iscrive al carro di Colo Guanì? Marco, sul carro di Colo con Spallettone. Stamattina tutti che ci mandano le immagini, fatte con l'intelligenza artificiale ovviamente, perché se no troppo lavoro, guardalo qua. Juventus campione d'Italia con Colo Guanì, Spallettone e Marco che si è messo sul carro. Che si è messo sul carro. Grande, grande Marco, grandissimo. Ma se non avevamo attaccanti, perché escludere Milik dalla Serie A? Probabilmente è l'unico centravanti di ruolo, Marco. Marco, perché non sta in piedi? Dai, su, dai. Io gli voglio bene veramente a Milik, ma non sta in piedi, dai, dai. Perché escluderlo? Perché, non sta, perché è inutile averlo, dai, dai, su, cioè oramai l'abbiamo capita sta cosa qui, dai. Giulio da Roma scrive: tutto questo snobismo per l'Europa League è allucinante, mi sa che questi tifosi sono gli stessi che dopo i 3 scudetti consecutivi non festeggiavano più dicendo che erano scudettini. Siete tifosi di un'altra cosa. Luigi dice: Zuliani, ma Spalletti è abituato a giocare con un solo attaccante, non vedremo mai Cole e Volte Madre giocare insieme dall'inizio, salvo situazioni disperate. Ma l'ha detto lui però, Luigi. Luigi, a domanda, a cui non era obbligato a rispondere di sì, anzi, a domanda, sono pronti per giocare insieme? Lui ha detto di sì, che possono giocare insieme. E si possono alternare, uno sta più avanti, l'altro più indietro e viceversa, lo possono fare tutti e due. L'ha detto Spalletti, non l'ho detto io, l'ha detto Spalletti che possono giocare insieme, non l'ho detto io. E allora, visto che non credete alle mie parole, vediamo quelle di Spalletti, Spallettone. Guarda, guarda, non voglio neanche sentire Yves la pillola sulle squadre del NEC, se no mi si arrabbia tutta la chat, perché la descrizione di Spalletti sembra il Real Madrid del NEC, eh? Lasciamo sta. Sentiamo la pillola numero 2. Come abbiamo analizzato sta sconfitta con Sassuolo? Sentiamo un po'.
13: Ma noi siamo stati attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare. Abbiamo analizzato in profondità la cosa e abbiamo tracciato quello che si vuole andare a fare, quelle che possono essere le cose a cui dobbiamo portare dei correttivi perché non risucceda quello che è successo. Praticamente bisogna essere un po' più compressi per togliere, probabilmente da un punto di vista di squadra, qualche linea di passaggio agli avversari e capire bene quando è il momento di andare a montare addosso alla situazione, di andare a pressare e quando fare un po' blocco squadra e aspettare più la mossa sbagliata dell'avversario. Questo in sintesi quello che posso andare a far capire per quello che possono essere i correttivi, ecco. Anche se la spiegazione sta sempre meno nella tattica collettiva, perché non è più il primo elemento a cui bisogna fare attenzione e quando emerge qualche problema. Oggi la differenza la fa di più come interpreti la situazione. È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale anche nella partita di domani. Mantenere questo ritmo mentale è la vera qualità che ti può far andare oltre quello
0: veloce,
13: che...
0: Veloce, ragionare veloce, però veloce, siamo in radio, ritmo mentale però anche di conferenza stampa, dai, dai un po' di ritmo. Se conferenze stampa devono migliorare, ci vuole un po' di ritmo. Se no mi si addormenta tutta la chat, non si può andare con sti toni qua. Un po' di ritmo, dai. Un po' di ritmo. La pillola numero 4, non dico la formazione, non la voglio neanche sentire, perché poi è andato a Sky e l'ha detta. Ma, ah no, non voglio dare vantaggio all'avversario, non vi dico la formazione. Poi va da Sky, forse perché doveva farsi perdonare da guardarla, e gli ha detto, no, ti dico che McKennie gioca. No, no, Gatti gioca. Ci mancava che gliela elencava tutta, era a posto. Allora, andiamo sul tema caldo. La pillola numero 5, la nostra preferita, Yves, sei stato sorpreso dalle critiche?
13: Assolutamente no, ma sono tutte cose che le senti quando dimentichi chi sei. Se lei comincia a dare ascolto a tutto quello che gli viene detto, perde la sua identità, dimentica quello che ha passato e quando si comincia a dare forza agli sguardi che ti incrociano, a quelle che sono le amicizie, le difficoltà che uno ti vuol creare incontrandoti con un aggettivo, con un atteggiamento, anche nel non guardarti o nel guardarti in un modo più compassionevole. Si dice compassionevole? Meno male. Più compassionevole o meno. Per cui quello lì è una cosa che non va assolutamente fatto, perché bisogna essere un po' veri, insomma, ecco, bisogna essere un po' vivi e reali in quello che sono,
0: vabbè,
13: le cose.
0: Vabbè, non riusciamo a capire con chi ce l'abbia in questa risposta a Spalletti, quindi andiamo avanti, ci vuole un po' di ritmo, forza, pillola non basta, ritmo mentale basta, abbiamo capito, ci vuole ritmo mentale. La squadra ha personalità per vincere il trofeo, la pillola numero 6 mi intriga, sentiamo.
13: Quello viene detto a più squadre, come sempre succede. Ma è chiaro che essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus. Essere pronti ad accettare
0: essere
13: queste
0: pronti,
13: cose.
0: Essere pronti ad accettare che ti dicano che devi vincere l'Europa League è l'unica lingua per dimostrare che siamo calciatori della Juventus. Luciano, io ti voglio veramente bene, però la domanda è: la Juve è pronta per vincere l'Europa League? La risposta è sì, la risposta è no, siamo in un percorso di crescita, cercheremo di vincerla, però non posso garantire con certezza che la Juve la vincerà, perché ci sono queste due alternative qua. Non è la lingua mentale per dimostrare di essere... Cioè... Vediamo se chiarisce un po' di più nella pillola 8 sulle parole di Carnevali e l'ombra di Conte.
13: Allora, Carnevali, perché è partito da lì, è un uomo di calcio, una persona esperta, una persona equilibrata. Tutti conoscono Carnevali e sanno bene che persona sia nel calcio. E lui lo sa bene che cosa deve fare, perché deve trasferire questa serenità affinché la squadra lavori tranquillamente, perché quella poi è solo quella la via d'uscita. Io sono un po' meno di quello che ha detto, ma non lo deluderò e diventerò ciò che lui vuole, perché per la stima e per l'amicizia che c'ho non posso deluderlo, per cui migliorerò. Per quanto riguarda
0: Conte,
13: invece i tifosi,
0: Conte
13: è una cosa che fa parte di quello che si è detto prima, di tutte quelle parole che si è detto prima, di tutte quelle situazioni che si è detto prima. È giusto che ognuno dia forza a ciò che vuole, a ciò che gli sembra giusto dare forza, come lei. Lei ora si è fatto la locandina per Conte, l'ha rammentato 2 o 3 volte.
0: Io ho fatto.
13: L'ha rammentato 2 volte.
0: Con
13: per
0: chi
13: cui
0: sei?
13: L'ha voluto, quando anch'io quando voglio dar forza... Ragazzi, andiamo a pressare perché questa squadra può soffrire. Bisogna pressare, raddoppio per mettere in evidenza la cosa. Uguale lei. E quindi è una cosa che bisogna accettare. Cioè, ognuno si fa la locandina che vuole. Per io, la locandina mia di Luciano Spalletti.
0: Noi ci siamo fatti la locandina.
13: Faccio quella che io sono convinto di avere a che fare con la stessa squadra forte che ho detto all'inizio. Oh. E naturalmente continuo a allenare con gli stessi criteri, le stesse convinzioni che
0: però stasera cambiano,
13: con cui abbiamo iniziato 3,
0: 4,
13: perché
0: 2-1.
13: Perché no? È una cosa che sta lì. È a portata di mano, non...
0: Vabbè, sta lì, ci sono le stesse convinzioni, però intanto ognuno si fa la locandina sua. Oggi si sono fatti tutti la locandina del 3-4-2-1. Se tutti si sono fatti la locandina del 3-4-2-1, o siamo tutti pazzi, o stasera si giocherà a 3, giusto Yves? Quindi ognuno si fa la locandina che vuole, però cambia qualcosa stasera il buon allenatore, e se cambia qualcosa vuol dire che le cose non vanno. Giusto?
4: Evitiamo di fare locandine, magari miglioreranno.
0: E vediamo di fare locandine, ormai l'abbiamo fatta. Sentiamo la pillola numero 10. 5x2, 10 Cop Miners.
13: Questa stagione è importante quando ci si chiama così, quando si veste la maglia della Juventus. Non è importante la stagione, è importante come tu vai a fare ora quando usciamo di conferenza stampa. La prossima cosa importante, la prossima cosa che si va a fare, non la stagione. Cop per noi è un calciatore che viene
0: date per il tè, cosa fate?
13: Considerato in maniera importante perché da lui ci aspettiamo sempre di vedere il suo livello, che conosciamo tutti molto bene. Tutti molto bene. Però, come si diceva prima, ci sono delle decisioni individuali, delle decisioni personali da prendere quando si giocano le partite.
0: Ma
13: e lui ora ha il dovere di farci vedere qualche decisione importante che prende. Perché?
0: Quindi vuol dire che non fa niente, capo.
13: Perché sappiamo che ce le ha queste decisioni, queste intenzioni così definite,
0: importante,
13: così forti.
0: Definite. Forti, allora è forte.
13: Da calciatore internazionale, perché lui è un calciatore internazionale, come interpreta calcio, come è dentro tutte quelle cose.
0: È un calciatore internazionale, Cop.
13: Di calcio che abbiamo detto precedentemente. Lui è uno che la conosce quella relazione del calcio che abbiamo fatto precedentemente.
0: Sì, no, vabbè, dai, la relazione del calcio quando ci laureiamo la ritiriamo fuori. Allora, no, Luciano, ti sintetizzo io perché ci vuole più ritmo. Allora, quindi è un calciatore internazionale con Miner, ci ha giocate forti, decisioni forti. Infatti stasera che giochiamo a livello internazionale sta in panca. Quindi, almeno così si dice, eh. Poi magari Luciano ci sorprende, fa la riunione tecnica, gioca con Maestolare, però. Che impressione hai avuto di questa conferenza, Yves, mentre la montavi?
4: È un po' nascosta, ci sono delle cose nascoste che non riusciamo a capire.
0: Allora abbiamo fatto bene a fare la locandina con le ombre.
4: No, non bisogna farla comunque, perché la fiducia va data.
0: La fiducia va presa. Tu la devi dare, qualcuno la deve prendere. Sto guidando sotto la pioggia, attenzione, Fabrizio da Parma. Sto guidando sotto la pioggia, l'auto mi segnala il rischio di colpi di sonno. È colpa della voce di Spalletti. Scusa, ma questi, cosa c'ha Pier Lorenzo là? Scusa, ma questi commenti, ammiccamenti, versi che fai mentre fai ascoltare la conferenza del mister, cosa vogliono dire? Iniziamo già a settembre con le guerre contro il mister di turno? No, lo faccio sempre quando ascoltiamo le conferenze, Pierluigi. Siccome quelle di Spalletti, l'ho fatto anche con Calulu prima,

0: ci manda la locandina che non è una locandina, ma è la foto del mare. Uè, furbino, furbino, si lavora a settembre, non si sta al mare. Fabio da Torino dice: sentendo questa conferenza di Spalletti mi dà la sensazione che si sta avviando sulla stessa strada di Tudor. E perché poi dà questa sensazione qua, capito? Cioè, se fai sta roba un po' trascinata, poi al tifoso gli dà quella sensazione lì. Enzo da Como dice: giuro che mi impegno e anche tanto, ma alla fine di ogni conferenza stampa di Spalletti non capisco mai niente, meno male che tu che traduci tu. Vedi, Enzo ha capito il senso della mia cioè io cerco di aiutarvi a capire, anche perché faccio fatica io ieri quando me la sono sentita più di mezz'ora di conferenza stampa, poi mi segno le cose, cerco di capire bene e ve le dico. Dario da Bergamo dice: mi sembra molto stanco Luciano, dai Luciano, facci vedere che abbiamo tutti torto a criticarti, dai, forza Juve, su! Luigi dice: se questa squadra non ambisce a vincere l'Europa League, non crede in se stessa. Raimondo aggiunge: siamo un ambiente depresso e stiamo contagiando anche il nostro allenatore. Forse siamo un ambiente tossico dal punto di vista sportivo. Saluti anche a Leo, vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, Luca da Candiolo, buongiorno Iv. Il nostro motto è fino alla fine. Il fino alla fine ci impone a pensare e a credere che non è mai la fine. Detto questo, ho sentito un parere dal nostro capitano sulle reti, che tu ben sai, il quale sosteneva, Alessandro Del Piero sosteneva che il nostro metodo di gioco degli allenatori attuali, a parte Fabregas, sia un po' superato. Quindi il fatto di avere il possesso palla, comunque credere in azioni complesse, siano un po' metodi superati. Ecco, volevo sapere come la pensavi tu. Forza sempre Juve.
0: Lo parla il capitano, come tu pensai. Non si commenta, ci si dà solo ragione. Giacomo dice: ma siamo sicuri che al signore Elkan interessi il bene della Juve? Oh, mancava oggi il messaggino su Elkan. Mi dà l'impressione che lui continua a tenere il controllo della Juve solo per una sorta di promessa fatta all'avvocato. Tanto per lui perde 200 milioni in uno dei suoi infiniti asset. È come togliere una goccia dal mare. Fabio da Torino: se Motta e Tudor hanno provato a giocare 4-2-3-1, 3-4-2-1 e la squadra non ha funzionato, adesso perché Spalletti insiste sugli stessi principi di gioco? Quando lo capiremo che la squadra non è fatta per giocare così? Pier Lorenzo dice: cerchiamo di essere compatti in questi momenti difficili. Piuttosto fate i forti e i duri col mister in conferenza e non alle spalle davanti a un microfono. Ah, con chi ce l'hai? Con chi ce l'hai? Fabrizio da Parma dice: sto sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno grande Claudione, buongiorno grande Iv, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Allora ragazzi, cominciamo a vincere la partita di questa sera, perché ho sentito di vincerla 3-4 gol di scarti, cominciamo a portarla a casa. E poi volevo tifosi bianconeri, ma leviamoci anche questo allenatore, già che ci siamo, no? Leviamoci anche questa dirigenza, ma sì. Ragazzi, sono quattro allenatori in tre anni, forse è arrivato il momento di dire che forse non è l'allenatore che da cambiare, forse sono i giocatori che non sono da Juventus. Che poi ragazzi, contro Sassuolo, sì, ok, era Sassuolo, però ragazzi, la Juventus, 9 giocatori fuori. Non voglio dargli un alibi a Spalletti, però ragazzi, cioè, con Cop Minus a centrocampo, prendiamoci conto, con Douglas Luiz che era lo scarto di 2 anni fa, dove volevamo andare? Dove vogliamo andare? Adesso diamogli tempo all'allenatore, non cominciamo già a prendere, no? Dobbiamo cambiare l'allenatore, basta. Addirittura hai sentito anche la dirigenza. Ma ragazzi, ma diamoci un po' una calmata, per favore.
0: La regolata. Diamoci una regolata, che siamo più in tema, però ha ragione, stiamo esagerando. Ma stasera noi vinceremo bene con il Domenica vinciamo con l'Atalanta,

0: ci facciamo una bella sosta tranquilla e serena, magari recuperiamo, chi recuperiamo? Allora, fammi guardare, dov'è l'elenco? Eccolo qua. Chi recuperiamo? Fammi vedere. Chi possiamo recuperare in sosta? Yıldız no. Thuram no. Ekator no. Cabal, forse Cabal. Cabal però, vabbè. Gli altri? Locatelli no. Oga no. I lungodegenti non li recuperiamo. Vabbè, però intanto i cortodegenti, se non si dice così, li recuperiamo un passetto alla volta. Antonello da Padova dice: ma la società in caso sarebbe in grado di pagare Spalletti e Conte, sarebbero quasi 50 milioni. Oh, la miseria, che conto hai fatto? Da dove arrivano 50 milioni? Mica Guardiola, se mica Guardiola guadagna 21 netti più buono. Insomma. Io non posso sentire i juventini che dicono, scrive Nico da Legnano, speriamo che usciamo dall'Europa League. Però nessuno stamattina ha detto, Yves, abbiamo letto messaggi che dicono speriamo che usciamo dall'Europa League stamattina? No.
1: Ma secondo me avranno sentito un vocale prima che diceva, ma non siamo noi comunque.
0: Ah, quello che diceva che non gliene fregava niente. Uno, abbiamo mille interventi, uno. Una voce fuori dal coro, dai. Francesco da Ischia dice, con tutto rispetto per Spalletti, ma le conferenze sono un po' un sonnifero. Più ritmo, ritmo! Allora, chiudiamola così. Spallettone ha chiesto alla squadra ritmo mentale. Ha ragione. Io chiedo a Spallettone ritmo vocale. Dai, forza!
1: Claudio?
0: Io ti sostengo in tutto, però per le conferenze stampa mi devi dare più ritmo vocale. Dimmi.
1: Ti consiglio di andare su CF, no. Calcio Finanza. Pane per i denti.
0: No. No,
1: cosa last successo? Minute.
0: No, no, non mi dire così, stiamo chiudendo la puntata, no. Cosa è successo? L'ultima idea di Malagò per tenersi la FIGC? Fare lui il commissario! Stupendo! Bellissimo! Che grande idea, ragazzi! Malagò un genio! Buona partita a tutti, piccolo stop ultimo per noi, ci vediamo domani.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: In alcuni giocatori e il portiere soprattutto. Poi ho scoperto nel post-gara di un nervosismo totale dei cronisti olandesi nei confronti di Kadar. Hanno detto sei domande consecutive contro questo Kadar. A un certo punto ho pensato, dallo stesso giornalista tra l'altro, ho pensato fosse una roba personale, annetto, no, di una prestazione terribile del giocatore, però mi è sembrato un po' esagerato. E no, loro di basso livello, noi abbiamo fatto il nostro. Come avevo detto in prima della partita, contro queste squadre la vittoria è il minimo e se non vince è un disastro, quindi hai sempre tutto da perdere. Siamo stati bravi nel segnare tanti gol perché noi abbiamo bisogno di segnare tanti gol. Noi dobbiamo provare, no, a sperimentare, a fare il più possibile per cercare di imparare a segnare con regolarità. Detto ciò, il NEC non era una squadra tanto inferiore alla Fiorentina quando era maggio, aprile, quando la Juventus perse 2-0 in casa. E il NEC è una squadra superiore al Verona retrocesso con cui abbiamo pareggiato. Quindi le partite non sono mai scontate e devi riuscire, no, a indirizzarle. Noi abbiamo reso questa partita semplice, il secondo tempo poi si è camminato per il campo, abbiamo potuto fare dei cambi con alcuni giocatori, cercare di evitare, no, di perdere e sprecare troppe energie, quindi questa è sicuramente una cosa positiva. Abbiamo sbloccato gli attaccanti, Voltemade, Kolomwani, bel gol di Alaibegovic, è tornato McKennie che è un giocatore fondamentale per questa squadra. Nico ha dato dei segnali importanti sia in fase difensiva, ha dato un calcio di rigore perché era lui disegnato a batterlo e l'ha ceduto a Voltemade, ha fatto un bel gol grazie anche al portiere, però insomma ci sono degli scenari che sono positivi, poi nulla di eccezionale, cioè oggi noi non dobbiamo esaltarci per un 5-0, non dobbiamo neanche deprimerci, noi abbiamo fatto il nostro punto, da oggi si tornerà a lavorare ai mille all'ora perché la partita di domenica sarà nettamente più difficile, la partita di domenica avrà una pressione molto più elevata, quindi noi testa bassa e lavorare e via, senza troppi proclami di questa partita, cioè una volta che hai vinto e che l'arbitro ha fischiato, boom, pensiamo alla prossima che anche per classifica, per il fatto che comunque l'Atalanta da anni è un po' una bestia nera, no? Della Juventus, soprattutto in casa, dobbiamo assolutamente cercare di fare il massimo, perché una prestazione pur positiva come quella di ieri sera probabilmente non basterà per battere l'Atalanta, perciò fuori il carattere, la testa, l'orgoglio, le idee, e pensiamo già alla sfida contro l'Atalanta. Come tutti post partita, se qualcuno ha voglia, no, di condividere le proprie idee con me, può mandare la candidatura, poi io la segnalerò a Costantino, e adesso leggo un po' di messaggi, così andiamo a entrare nel dettaglio di questa mattinata, di questo post Juventus. Neck, Camillo, che ne pensi di Grabara? A me è piaciuta la tranquillità con i piedi, ovviamente mi si è... comunque il fatto che possa essere un valore aggiunto per i lanci, che fa? Fammi sapere. Dudu da Alba, allora no, Grabara molto bene, a livello di parate ha fatto il suo, soltanto un tiro... è stato insidioso e l'ha bloccato con serenità. Nel gioco dei piedi bravissimo, e il primo gol comunque c'è l'errore del portiere loro, però la Juventus aveva preparato questa cosa qua, perché se andate a rivedere le immagini, la Juventus svuota il centro del campo, utilizza Voltemade in diagonale verso l'esterno, quindi Voltemade parte dal centro e va verso la diagonale, e a quel punto con una semi luna Nico Gonzalez si sostituisce a Voltemade e va dritto verso il centro del campo. Ottimo lancio di Grabara e gol della Juventus, quindi questa è una cosa che mi è piaciuta. Ci sono stati degli aspetti tecnico-tattici di cui parleremo dopo, che sono stati interessanti, è stato un test. E quindi queste partite qua dove sei superiore devi provare a fare questo tipo di cose e devi sperimentare, è giusto così, e quindi sì, Grabara mi è piaciuto, è stato molto molto bravo, con i piedi è uno forte, cioè è un portiere moderno che ha una qualità di calcio di alto livello, con i piedi è molto più bravo di Vicario, molto più bravo. La differenza cosa la fa? La tranquillità, uno, e due, il fatto che Vicario quando rinvia ha sempre un rinvio alto, quasi mai teso, invece Grabara ha la capacità di tirare molto forte e tagliato, e quindi avete visto anche nel secondo tempo ha fatto un lancio a mezza altezza per Sar, tanto Sar lì ha fatto una giocata molto bella, e quelle sono qualità, perché un lancio più teso e più forte ti permette di velocizzare l'azione, un lancio un pochettino più a palombella lento permette alle squadre avversarie di capirlo e poi anche di mettersi poi di schierarsi e leggere quella situazione con più tranquillità. Perciò Grabara sì, mi è piaciuto molto, caro Dudu. Allora il fantacalcio, ragazzi, perché c'è già Zipeppe, fantacalcio l'ultima mezz'ora, prima non rispondo, quindi non iniziate subito col fantacalcio, perché è dalle 12.30. Dalle 12.30 facciamo tutta la mezz'ora sul fantacalcio, ma non adesso. Adesso parliamo della partita. Allora, ciao Camillo, finalmente. L'ultimo 5-0 di cui mi ricordavo era la finale di Champions. Ringrazio immensamente la Juventus per avermi fatto un bel regalo di compleanno che è oggi. Cisco, tanti auguri Cisco. Vabbè, dai, allora bene. 5-0, oggi festeggi, stappa una bottiglia buona con le persone che ti vogliono bene, divertiti, passa una splendida giornata, pensa poco alla Juve, più a te stesso e rilassati. Ecco, questo è il mio consiglio, però la Juventus ti ha fatto un bel regalo, bene così. Ciao Cami, per carità, godiamoci la vittoria, le cose positive, il cambio modulo, ma giocavamo contro nulla. Detto, caro William, detto in primissima battuta, squadra mediocre. Attendiamo la partita con l'Atalanta per vedere se qualcosa si è veramente sbloccato, ma solo se si vince un pari con una buona prestazione non basta. Noi dobbiamo vincere, l'ho detto subito dopo il Sassuolo, l'ho detto per tutta la settimana, non cambio minimamente il mio pensiero rispetto a qualche giorno fa. La partita di ieri doveva essere un test, avevi sicuramente tutto da perdere perché è una squadra da 4-5 categorie più forte del NEC, però la partita di ieri aveva un peso molto basso per me per capire la vera forza della Juventus. Non ho considerato e non considererò la partita di ieri uno step importante per giudicare questa squadra. Questa squadra andrà giudicata già domenica, perché comunque l'avversario è più tosto, perché comunque dobbiamo vincere a tutti i costi, perché abbiamo 5 punti dalla vetta, e quindi quella sarà la vera prova della Juventus, non sicuramente il NEC. Io non ho mai pensato che la Juventus non potesse battere il NEC. Poi ripeto, ogni partita ha la sua storia, abbiamo pareggiato in casa con una squadra retrocessa e abbiamo perso contro una squadra che si era appena salvata e era abbastanza in vacanza, quindi con Fiorentina e Verona, quindi ovviamente non si deve mai dare nulla per scontato, però il test di ieri è un test per ritrovare fiducia, nulla più, nulla più. Non la considero un banco di prova importante, lo considero solo un semplice test che abbiamo passato a buoni voti. Probabilmente questo NEC avrebbe messo in difficoltà molte squadre di bassa classifica. Prendiamo quello che c'è stato di buono e continuiamo così. Buongiorno Camillo, visto che sei informatissimo anche sulle women, sapresti dirmi la squadra quando dovrebbe arrivare a Viareggio? Non lo so, credo possano partire da qua, caro Vito, a metà pomeriggio, tra l'altro potete trovare su tutto Juve, tutto Mercato Web, già la conferenza stampa di Martina Lenzini e Isaac Guerrero, che hanno parlato, ma sugli orari della Juventus Women mi trovi impreparato, perché non lo so, credo che possano partire per le 2, le 3, e arrivare poi a Viareggio, non so quanto più o meno possano metterci, però conto 4 ore, e sulle 4 ore credo l'obiettivo sia quello di arrivare 6 e mezza, ecco, credo. Ciao Camillo, noi contro le squadre che si sbilanciano non abbiamo problemi, le cose cambiano quando trovi il pullman davanti alla porta, e dal Verona della scorsa stagione c'è chi gioca chiuso fa risultato contro la Juve, Marco da Crema. No, perché poi alla fine qualche volta l'abbiamo pure portata a casa, caro Marco, ecco, non dobbiamo essere troppo estremisti nel giudicare. Sì, loro ti hanno lasciato degli spazi e noi abbiamo cambiato modo di approcciare la partita, perché ieri abbiamo sostanzialmente lasciato più il possesso palla a loro per alcuni tratti della gara e abbiamo giocato poi sulla ripartenza. E questa è una cosa che sicuramente a noi può dare una mano, sicuramente può aiutare tanto Colomoni, che è entrato e con gli spazi ha fatto assist e gol, e che questa fosse una scelta abbastanza preparata da mister Spalletti, quella di dare meno pressione a Colomoni e di metterlo in campo con gli spazi ancora più larghi per la stanchezza della squadra avversaria e cercare di fargli far gol, ed è andato alla grande, perché gol e assist, quindi questa è sicuramente una cosa importante per la teoria dell'effetto ketchup. Questa è una cosa, teoria di Gianluca Vialli, di cui io poi ho preso, ve l'ho portata in radio, ovvero che gli attaccanti si devono sbloccare. Gli attaccanti si devono sbloccare, questa è la cosa migliore di tutte, la più importante. La più importante, però, è ovvio che l'Atalanta si abbasserà, perché a tratti l'ha fatto, soprattutto con la Roma, dove è stata nella sua area di rigore più o meno per 90 minuti. E poi invece magari proverà anche a giocare e a venire alla nostra metà campo, meno garibaldina del NEC, ecco, probabilmente non terrà la difesa così alta, però comunque credo che la Juventus debba migliorare a seconda delle partite e capire anche come attaccare, quando farlo. Ieri la pressione non era sistematica della Juventus. La Juventus a volte si abbassava dietro la linea del centrocampo e poi a un certo punto decideva quando andare a pressare, principalmente quando le squadre avversarie tornano indietro. Ecco, questa può essere una chiave di lettura diversa, possono venire fuori varie strategie, però credo che comunque l'Atalanta possa provare a giocare, quindi noi anche per alcuni tratti della gara con l'Atalanta si possa fare come abbiamo fatto ieri, ecco, credo, poi ogni partita ha la sua storia. Costa, vengo da te, dai, ascoltiamo un po' di vocali che ne abbiamo tanti.

0: Arriviamo, eh. Ah, abbiamo un attimo di problemi con i vocali. Ok. Allora, adesso abbiamo risolto questi problemi. Allora, Costa, proviamoci se no leggo.
1: Ciao cami, Ale da Civitavecchia. Allora, una domanda a te che ne sai sicuramente più di me. E, lasciando stare la partita di ieri che non la prendo in considerazione, ma in generale, forse sbaglio io, ma io vedo una Juventus, ma non è solo adesso, è da qualche anno che si riversa completamente oltre la metà campo avversaria. Oltre a rischiare la ripartenza se perdi palla al contropiede, l'eventuale gol, io trovo che stiamo andando a ostruire gli spazi, soprattutto se hai giocatori di movimento in velocità che hanno bisogno di spazi, vedi Colomani adesso, ma anche lo stesso Alebegovic, Yildiz con Seção, sono giocatori che secondo me in un'area intasata da 20 giocatori probabilmente fanno molta fatica. E non parlo di contromisure, di passare 4-3-3, però in generale la noti anche tu questa cosa? Ci vuoi.
0: Non capisco, l'unica cosa che non ho capito di questo vocale è perché passare al 4-3-3 se hai tanti, cioè nel senso con l'atteggiamento tattico, quindi che c'entra il modulo, se è l'atteggiamento il tuo problema, no? Quindi quello di andare tanto avanti e di giocare su una metà campo. Questa è un'idea di calcio che abbiamo, però ci sono delle situazioni in cui tu sei obbligato. Se la squadra avversaria non tiene mai la palla e ti aspetta sempre lì davanti alla loro area di rigore, e tu sei obbligato a portare più uomini possibili lì. È ovvio che per caratteristiche abbiamo dei giocatori che tendono a ricevere la palla addosso, e quindi quando tu tendi a ricevere sempre la palla addosso e a non muoverti negli spazi, è più difficile. Perché noi abbiamo gli esterni, e questo era il discorso che ho fatto ieri con Giulia, abbiamo gli esterni che non sono associativi, non abbiamo gli esterni che fanno assist, non abbiamo gli esterni che generano occasione per la punta, noi abbiamo gli esterni che si fanno dare la palla addosso, provano a saltarne uno o due e poi tirano. E quindi in questo caso qua occasioni pulite. Facciamo fatica a crearne con l'esterno, col blocco basso, perché la nostra superiorità ovviamente la riescono a fare loro, però poi loro vanno in proprio e non verso l'attaccante, verso la squadra. Guardate ieri, sono contento perché avevo fatto tutta la spiegazione ieri di McKennie, dicendo che McKennie è il giocatore più lucido della Juventus in area di rigore. Perché sa sempre quando passarla, come passarla e mettere a disposizione, anzi mettere in condizione il suo compagno di poter fare gol. E infatti ieri l'ha fatto. Ieri riesce a superare il suo marcatore, poi ha la possibilità di andare verso la porta, di tirare e sceglie di passarla dall'Ibegovic. All'Ibegovic stoppa, tira, gol. Ecco, noi non abbiamo tanti giocatori come McKennie che mettono il noi davanti all'io e che rimangono tranquilli dentro l'area di rigore, non si fanno prendere dalla frenesia. E allora questo è un limite nella creazione delle occasioni, nel riuscire a gestire il blocco basso, riuscire a gestire gli spazi stretti, e questa è sicuramente una cosa che ci limita molto. Però dobbiamo migliorare anche in questo. Dobbiamo migliorare anche in questo. Ieri ha fatto una bella spiegazione Spalletti su il modulo e sull'atteggiamento della squadra. Vedremo se si vedranno le stesse cose anche con l'Atalanta, pur con una squadra che probabilmente non verrà con la difesa a centrocampo. Ecco, questo non me l'aspetto. Costa, vengo ancora da te.
2: Ragazzi, grande partita, siamo tutti felici per ieri sera, però in guardia per domenica perché l'Atalanta è di un altro livello. Un messaggio ai tifosi allo stadio, aiutate la squadra e abbiate pazienza, Carlo.
0: Grazie Carlo per il tuo messaggio. Allora, grande serata ieri, in guardia per la prossima di campionato, l'Atalanta sarà di un altro pianeta. E Carlo ce l'ha scritto e mandato questo messaggio, era sempre lui. Erano anni che non mi sentivo così tranquillo quando il difensore passava la palla al portiere. A primo impatto, Grabara superiore a Vicario. Spalletti deve metterlo titolare. Vabbè, però così vale tutto, ragazzi. Cioè, Vicario ha fatto bene, ha parato molto bene col Sassuolo. Senza Vicario scivavamo male, Ettore. Anzi, no, non è Ettore, è Gabriel. Scusa, Ettore. Ne scivavamo molto male. Quindi, insomma, direi che abbiamo due buoni portieri e si sceglierà a seconda delle varie partite. Io credo che Grabara giocherà sempre in Europa League e sono convinto che Vicario giocherà in campionato. Perciò credo che questa sarà l'idea anzi, questa è l'idea della Juventus per questa stagione. Quindi Grabara in Europa e Vicario in campionato. Questo credo sia ormai abbastanza definito. Poi, Camillo, la partita ieri lascia il tempo che abbiamo sforato, ragazzi, abbiamo sforato perché siamo partiti tardi. Andiamo in pausa e poi torniamo con i vostri messaggi, un ospite e tanto altro.
3: Il club degli inviati.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade su rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Kolo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
6: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
5: Oggi Roberto Mancini dirammerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista Ayogura dopo i 2 GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati inviati.
0: Inviati, io sono Camillo De Michelis, salutiamo Giulia Borletto che oggi ci ha abbandonato, ragazzi, perché c'è il fantacalcio, quindi lei ci abbandona, no scherzo. Salutiamo Giulia Borletto che tornerà regolarmente lunedì. Pierluigi, ciao Cami, come hai visto ieri Kalulu? È un po' in difficoltà? Sì, non l'ho visto benissimo Kalulu, non l'ho visto male. Non ho visto male nessuno ieri, perché insomma eravamo troppo superiori e quindi non ho visto male nessuno, non è il solito Kalulu, è ancora lontano dal Kalulu dello scorso anno, dal Kalulu forte e dominante, o comunque uno dei migliori della stagione della Juventus, perciò in questa stagione non ho mai visto il vero Kalulu. Non l'ho mai visto in nessuna delle 5 partite stagionali, dico ufficiali, non ho mai visto il vero Kalulu. quindi non ancora bene, non ancora benissimo, cioè, ovviamente poi ieri a un certo punto hanno giocato col pilota automatico, ma ripeto, non l'ho visto in grande condizione, non l'ho mai visto in una grande condizione in questa stagione. Anche poi voglio sapere invece il vostro pensiero, scrivetemelo, poi lo chiederò ovviamente anche al nostro ospite tra qualche minuto, su Sar, voglio sapere il vostro pensiero, perché poi vi dirò anche il mio, però voglio sapere il vostro pensiero su Sar. Leggo ancora qualcosina. Allora, buongiorno Camillo, segui anche le altre Juventus? Sì, ve l'ho dimostrato tante volte. Se Mister Padoin è l'uomo giusto per far crescere questi ragazzi, e riguardo alla Next Gen, perché sono anni che subisce caterve di gol da corner e calci piazzati in generale, problema di schieramento, di pochezza della difesa. Massimo da Roma. Su Padoin ho dei dubbi, io penso sia inaccettabile la sconfitta con l'Albino Leffe dello scorso weekend. Inaccettabile per il livello di rosa della Juventus, per il livello di proposta di calcio della Juventus da un bel po' di tempo a questa parte. È vero, ve lo dico da anni, la Juventus non in primavera ormai non sta puntando alla vittoria dei trofei, poi lo scorso anno ne abbiamo sfiorato uno, ma onestamente vuole far crescere i giocatori, cercare di portarli il prima possibile in Next Gen per poi averli in prima squadra. Ieri comunque ha fatto il suo esordio Vusu, che è partito anche, ha fatto quasi tutte le giovanili la Juventus tranne un anno la Reggiana, e c'era Limogale ieri, io pensavo potesse addirittura esordire Limogale, che invece è uno dei talenti più cristallini del nostro calcio e della Juventus stessa, che anzi ormai questa stagione è in pianta stabile in Next Gen. C'era Pagnucco anche, quindi noi dobbiamo veramente riuscire a lanciare i nostri ragazzi e farlo il prima possibile, però, e quindi non deve essere il risultato l'ambizione principale dell'Under 20 della Juventus, ma deve essere assolutamente la crescita, quindi portarli il prima possibile in Next Gen. Questa è la premessa, però la proposta calcistica e offensiva della Juventus dell'Under 20 non lo so, non mi fa impazzire. E invece sui piazzati, Massimo, devi capire anche una cosa, che la Next Gen è composta da ragazzi che hanno ancora tanto dal punto di vista fisico da sviluppare. E tipo il figlio di Montero è un bel giocatore, è un gran bel giocatore, però in centrale di difesa è piccolino, e quindi non è facile per la Next Gen andare a affrontare magari giocatori che hanno costruito, no, una carriera in Lega Pro, che hanno fisicità, che hanno intensità, che hanno un po' di malizia in più rispetto a noi. Quindi da questo punto di vista credo sia anche abbastanza normale che i nostri ragazzi possano subire un po' il contatto fisico. Poi ci sono state annate in cui avevamo Muaremovic, Pedro Felipe, Hausen, Savona, che sono comunque belli grossi, anche se nel calcio poi di prima squadra, ad esempio, Hausen non è gigante e sicuramente Savona nemmeno. Però ecco, Muaremovic è un armadio, quindi Pedro Felipe è un armadio, perciò ci sono state delle annate in cui avevamo dei ragazzi giovani ma enormi, e adesso un pochettino meno. Adesso abbiamo Van Arle, che è molto alto, però poi abbiamo Savio, che è piccolino, figlio di Montero è piccolino, gli altri centrali non sono enormi, ecco, quindi questa è una situazione che è ovvio che patiamo anche per questioni di centimetri e per questioni anche proprio di fisicità e di forza. Credo sia normalissimo per tutte le squadre un pochettino più giovani che poi si interfacciano con una categoria esperta e di giocatori di livello, perché comunque in Lega Pro è una realtà a parte, ci sono giocatori di livello proprio specialisti nella Lega Pro e in quei campionati lì, e perciò per i ragazzi è un pochettino più difficile il primo approccio, ma sono convinto che si risolleveranno dopo due sconfitte di fila, perché ieri hanno perso 2-0 contro Ok, grazie Costa per la comunicazione. Quindi da questo punto di vista siamo abbastanza, secondo me, tranquilli. Non penso possa esserci un allarme next gen, ve lo dico subito. Ovviamente con tutti questi ragazzi, no, che tutti gli allenamenti devono andare in prima squadra per fare un gruppo giusto, per cercare di alzare il ritmo, stanno risentendo anche un pochettino le categorie inferiori, eh. Questo va detto. Questo va detto per completare i giudizi sulla Next Gen. Allora, abbiamo un sacco di messaggi. Ciao Camillo, visto il momento della partita di ieri, vanno presi gli aspetti positivi al netto dell'avversario. Unico aspetto negativo è il centrocampo, che secondo me non è stato dominante ieri. Sono d'accordo, Fabrizio da Parma, sono d'accordo con la tua analisi. Da un certo punto di vista, io credo che Douglas Luiz abbia giocato con tre marce ridotte. Perché è il giocatore più importante del centrocampo della Juventus oggi e non possiamo permetterci di perderlo, e quindi ha giocato con tre marce ridotte. E poi invece su Sarri l'ho trovato pasticcione io. L'ho trovato pasticcione, premessa, prima di dare il giudizio. Ecco, Sarri è la prima partita. Ha fatto più o meno 5 allenamenti con questa squadra. 5 allenamenti. Prima partita dopo un mese fermo. Un po' di emozione. Comprendo, no? Essere andato un po' in giro per il campo. Avere un po' la palla matta nei piedi. Fa una bella verticale sul gol del 2-0. Quindi fa intravedere delle cose importanti e delle cose interessanti. Però l'ho trovato un po' pasticcione. Ecco, qualche stop mezzo mezzo, la palla non esce benissimo dal suo piede. Io credo che sia normale, perché quando stai fermo un mese, quando vai in una nuova squadra, c'è un po' di frenesia, devi sentire un pochettino il pallone in maniera diversa. Però ecco, il centrocampo non mi ha fatto impazzire, non mi ha fatto sentire tranquillo. E soprattutto vi dirò, quando poi è entrato anche Kop, non è cambiata la mia percezione, anzi è peggiorata. Douglas ad oggi è il centrocampista più importante che abbiamo, e credo che ieri abbia giocato a marce ridotte. Su Sar, penso abbia bisogno di un po' di tempo per inserirsi in questa squadra. È normale, 5 allenamenti è una partita e 10 minuti, perciò credo abbia bisogno di tempo prima di dire forte, non è forte, chi abbiamo preso, cosa abbiamo preso. Ecco, perché so che qualcuno arriverà a stroncarlo a brevissimo, quindi io direi di dare ancora un po' di tempo a Sar per conoscerlo meglio. Allora, Ettore ci dice riguardo a Sar, ancora impacciato, diamogli 3-4 partite per prendere il ritmo. Chi mi sta scrivendo del Fantacalcio, ragazzi, ultima mezz'ora. Poi Ale da Collegno, siccome l'ho preso al Fanta, l'ho guardato bene per capire un po' meglio. Sar mi ricorda Matuidi, con un po' più di tecnica e visione verticale. Ciao Simone da Firenze. Sar, per essere la prima, tutto sommato bene, grande corsa e qualche passaggio interessante. Vediamolo fra un po' di partite. Comunque meglio di Kop, sicuro. Dai, per adesso. No, non male dal punto di vista dei vostri giudizi per Sar. Allora, non so se ho novità per quanto riguarda l'ospite, però credo di no. Allora, Costa, andiamo con un vocale.
7: Ciao Camillo, buongiorno. Domenico D'Ancona. Ma vista l'attitudine che Colomoni ha sempre avuto a giocare esterno sinistro, esterno destro, l'ha fatto anche in Germania, a parte la prima punta, perché non schierarlo sotto punta con Vultemade, Boa e sulla destra Nico Gonzalez? Quindi lui partendo da sinistra, Nico a destra, e Vultemade facendo da falso 9, da attaccante boa per i loro inserimenti. Che ne pensi? Grazie, un saluto.
0: Ciao, che ieri è entrato esattamente così. È entrato con Alajbegovic, però solo. Alajbegovic a destra, Colomoni a sinistra e Vultemade in mezzo. Prima di fare gol, ha giocato tra mezza punta e ha fatto l'assist. Quindi sì, credo che alla fine si giocherà così. Tra l'altro, Costa mi dice che l'ospite non sta arrivando la chiamata, quindi non so che problema possa esserci, perciò facciamo così, manda un vocale, io sento l'ospite e cerchiamo di trovare una soluzione.
8: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Io al netto della fragilità degli avversari di ieri ho notato che comunque quando toccano la palla certi giocatori come Douglas per pulizia tecnica e visione, come Alain Begovic dal centro che fa gol, ti manda in porta Nico, Nico stesso ogni volta che gioca in certe situazioni, e Colomouani quando meno messo dentro l'area o comunque quando ha dello spazio per muoversi funziona tutto meglio, ed è un bene che loro tocchino la palla spesso. Allora mi domandavo se l'allenatore può trovare un modulo nel quale loro esaltino più possibile le loro caratteristiche, quindi il modulo del loro servizio, o se loro devono un pochino adeguarsi alle zone di gioco, alle situazioni soprattutto che la Juve crea, specialmente quando mette gli avversari molto dentro l'area. Cioè è vantaggioso per noi oppure no? E boh, il tuo parere, ciao.
0: Ma non è una questione di modulo, ragazzi, è una questione di atteggiamento, è una questione di caratteristiche, è una questione di altri giocatori. Cioè, noi possiamo stare qua a metterli, potete scrivermi 150 moduli e sono convintissimo di leggere poi eventualmente un sacco di belle formazioni, un sacco. Il discorso è quello che vi ho fatto ieri, ovvero se hai degli esterni che sono dissociativi, che non passano la palla alla punta, se non giochi in maniera altruista, no? Per cercare di far segnare gli altri, e se sei veramente troppo legato a te stesso, a puntare l'uomo a tirare, a puntare l'uomo a tirare, però non costruisci di squadra, alla fine non è il modulo e l'atteggiamento. Ieri giochiamo con una punta in meno e facciamo 5 gol rispetto a Sassuolo, quindi credo sia proprio un qualcosa di corale e non di modulo. Andiamo, dovremmo avercelo. Simone Nasso, Sportmania 24. Ciao Simo. Non ce l'abbiamo ancora, allora arriviamo, ragazzi. Oggi va un pochettino così, abbiamo avuto dei piccoli problemi, quindi abbiate pazienza. Ciao Alain Begovic, ieri mi è piaciuto e soprattutto calcia molto molto bene. Sì, è molto giusto questo messaggio. Ciao ragazzi, ma sono l'unico ad aver interpretato l'uscita di Spalletti sul ritiro facoltativo come un messaggio chiaro sulla disponibilità e la voglia di questo gruppo? No, vabbè, però Peppe, cioè qua è veramente, hai sempre una scelta, caro Peppe: o guardare il lato negativo o guardare il lato positivo, e la tua scelta va sempre nel lato negativo. Quando il ritiro è facoltativo non puoi pensare a non puoi pensare di dire devono venire tutti, possono venire o non venire. Era un qualcosa per elogiare Colomouani, non per criticare gli altri, perché se è facoltativo gli altri sono liberissimi di stare a casa con la famiglia. Quindi è una scelta di carattere. Se tra il positivo e il negativo scegli sempre il negativo, sei tu che hai quella visione. Però il messaggio era per elogiare Colomouani, non per criticare gli altri. Simone Nasso, Sportmania 24. Ciao Simo.
9: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Simo, allora, dammi la tua analisi di questa partita.
9: Cami, quantomeno si è vista una Juventus che non ha rischiato, una Juventus che ha fatto 5 gol. Io penso che poi oggi, sai, si leggono tante critiche a Spalletti per le parole di entusiasmo che ha espresso nel post partita e anche di felicità, di soddisfazione, ma io penso che sia anche giusto così, perché allora il livello della squadra, degli avversari sicuramente era un livello basso, e anche l'inizio della loro stagione è stato un inizio disastroso. Nel loro campionato hanno preso una valangata di gol, hanno fatto pochissimi punti in questo inizio di stagione. la loro fase difensiva penso sia una delle peggiori che abbia mai visto in questi anni allo Stadium, e non solo. Però poi le partite comunque le devi giocare, le devi vincere, e sai, Cami, poi quando qualcuno è uomo di sport, ha vissuto come abbiamo vissuto noi anche nel nostro piccolo, squadre, situazioni, sai che quando arrivi 4 giorni dopo da una sconfitta comunque difficile da digerire come quella che hai avuto insomma contro il Sassuolo, ci possono anche essere degli aspetti psicologici che ti bloccano, che non ti consentono di fare la partita che vorresti fare. Poi ieri comunque c'erano anche tanti giocatori da attenzionare, qualcuno che partiva dal primo minuto per la prima volta, pensiamo a Sar, pensiamo a Voltemade ad esempio, e comunque ci sono state in generale anche da parte di tanti singoli delle risposte positive. È giusto prendersi questo 5-0, perché altrimenti Cami non si festeggia mai, cioè qua altrimenti ci si lamenta quando si pareggia, ci si lamenta quando si perde, giustamente, quando si vince non ci si gode neanche quel momento. Poi è ovvio che il vero banco di prova sarà domenica contro l'Atalanta, questo lo sappiamo, però almeno godersi almeno per qualche ora insomma un bel 5-0 male non fa.
0: Sono d'accordo, Simo, poi noi dobbiamo segnare, ripeto, il NEC, squadra abbastanza scarsa, però abbiamo pareggiato con il Verona retrocesso, cioè, e tra l'altro il Verona, che ha conformato gran parte di quella squadra lì, sta trovando delle difficoltà in Serie B, per far capire, no, la situazione. Quindi la Fiorentina era in vacanza e ci ha fatto 2 gol, perciò insomma dar per scontato le cose non ha mai senso, dobbiamo essere contenti di aver fatto 5 gol. Poi hai ragione tu, domenica sarà sicuramente una partita più tosta. Voglio sapere, Simo, il tuo pensiero su Sar, perché a me ha fatto intravedere delle cose carine. Ho visto che è un po' fuori giri, nel senso che si vede che è stato fermo, che non si è allenato tanto con questa squadra, che non conosce ancora bene i meccanismi. Intravedo un potenziale, però ieri un po' pasticcione.
9: Sì, ieri un po' pasticcione anche col pallone tra i piedi, in alcune circostanze è proprio stato evidente, ma in alcune circostanze è stato molto evidente il fatto, come hai detto tu, che fosse fermo da un po' di tempo, che fossero appunto i primi approcci in maglia bianconera, poi allenamenti insomma insieme alla squadra ne ha fatti veramente pochi, quindi penso non si potesse pretendere molto, molto di più. Poi io penso sempre che in realtà queste partite con un livello così basso, perché alla fine il livello dell'avversario, come detto, è stato molto basso, magari ti portino anche un pochettino, anche addirittura a rendere un po' meno. Però è stato comunque un banco di prova buono dal punto di vista della tenuta fisica, perché ha giocato tutta la partita, e quindi questo è anche un altro segnale molto importante. Poi vabbè, dai, qualcosa di carino anche da livello tecnico l'ha fatto intravedere con quel passaggio che poi ha portato poi al gol bianconero, insomma, quindi all'inizio, quantomeno insomma all'inizio dell'azione. Ancora non si può giudicare del tutto questo giocatore, perché ripeto, appena arrivato, pochi allenamenti, condizione fisica ancora non ottimale, però con l'assenza di Locatelli, beh dai, ben venga, meno male che ci sono comunque, c'è questo giocatore che può darti la mano.
0: Sì, sicuramente. Simo, ti chiede un caso, secondo te, che la Juventus ha fatto 5 gol col rientro in campo a titolare, capitano, di Weston McKennie?
9: No, assolutamente no. Assolutamente no, perché ce lo ha fatto capire per l'ennesima volta Luciano Spalletti nella conferenza pre-Europa League, alla vigilia appunto della partita di ieri. È fondamentale, non può fare a meno di McKennie, cioè, e tra l'altro qualche minuto prima ci aveva detto sugli infortunati, bisogna valutare, bisogna capire tutto, e poi dopo ci ha fatto capire invece McKennie è un titolare, un titolarissimo, anche se non ha 90 minuti, e lo abbiamo visto di nuovo ieri, fondamentale largo, fondamentale negli inserimenti, uomo assist, torna a difendere, può giocare ovunque, cioè è davvero troppo, troppo importante, e ogni anno lo diciamo, ogni anno siamo quasi sorpresi di questa cosa, però penso che ormai dopo tutti questi anni si possa dire in maniera ufficiale e definitiva che McKennie è probabilmente il giocatore più importante di questa Juventus. Cioè, oggi puoi fare a meno di tutti in questa squadra, ma non di questo McKennie.
0: Sì, sono d'accordo. Io l'ho definito, Simo, il più lucido nell'ultimo passaggio della Juventus. Anche ieri, comunque, la lucidità di trovare Alaibegovic e di dare un cioccolatino solo da buttare dentro. Quindi poi Alaibegovic ha fatto benissimo, però comunque la lucidità di giocare per gli altri. Neildiz con Seisao, Nico e anche Alaibegovic stesso alla fine nell'assist hanno qualcosa in meno rispetto a Weston. L'ultimissima, Simo, da allenatore, voglio un parere da allenatore, perché tu sei allenatore, prima di un match importante si sbloccano i tuoi attaccanti, quanto sei contento da 1 a 10?
9: 11 perché è fondamentale, come hai detto tu prima, c'è bisogno dei gol, c'è bisogno anche dei gol là davanti, è arrivato il gol di Colomouani finalmente, anche l'assist prima, quindi ecco, questo anche quell'assist lì fa capire che cosa, che comunque il giocatore non viveva questa assenza del gol come un'ossessione, perché lui lì la passa e poi dopo arriva anche il gol. Voltemade, pur non avendo fatto una partita strepitosa, però fa gol con freddezza su calcio di rigore, quindi tutto questo ti aiuta da un punto di vista psicologico, e magari saranno i primi, insomma, ce lo auguriamo, di una lunga serie in maglia bianconera.
0: Simo, grazie come sempre.
9: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
0: E dopo aver parlato col nostro Simone Nasso, quest'anno, ragazzi, tutti i venerdì con noi, Simo Nasso Sport Mania 24, adesso noi andiamo in pausa, poi la prossima mezz'ora solo vocali e messaggi, e preparatevi che torna al Fantacalcio.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Costantino. Ciao Costa, allora vengo subito da te, ascoltiamo un vocale.
10: Ciao Cami, guardo a Roma. Ovviamente contento della partita di ieri, non ridimensiono la prestazione perché mi è piaciuto comunque l'approccio, la reazione rispetto a domenica, nonostante l'avversario fosse modesto, come ha detto da tutti, ma un avversario che correva molto, aggrediva, quindi una Juve in crisi poteva anche finire diversamente. Sempre in mente il Maccabi io. Comunque, e detto ciò, nei singoli, invece di parlare di quelli che non mi sono piaciuti, a me Sarri è piaciuto, nonostante ancora deve entrare in forma. Mi è piaciuto tantissimo Grabara, ma proprio tanto, a parte con i piedi è un po' meglio di Vicario, abbiamo visto quell'assist, ma anche il fatto che lui blocca il pallone, sempre piazzato bene, eccetera, non ha ricevuto tiri irresistibili, però mi ha dato sicurezza.
0: Ma su Grabara sono d'accordissimo, è un portiere che anche a me ha dato delle buone vibes, come dicono quelli bravi. Un portiere che mi è sembrato abbastanza tranquillo, sereno, ha questa consapevolezza dei propri mezzi, ha un bel gioco con i piedi, quindi è un bel portiere. È un bel portiere, ha dato sicurezza al reparto, quindi sì, anche a me è piaciuto, però lui è più forte di Vicario a livello di gioco con i piedi, molto più forte di Vicario, ma al tempo stesso comunque è giusto dire che Vicario nelle quattro partite di campionato è stato molto positivo, molto molto positivo, quindi visto che qualcuno l'ha già detto, non esalterei Grabara per una titolarità totale, ma direi che questa alternanza, no? Vicario in campionato e Grabara in Europa League mi sembra il giusto compromesso per due portieri che stanno dando delle risposte. In questo momento entrambi stanno dando delle risposte. Altro vocale, Costa.
11: Ciao Camillo, Mimmo, io penso soltanto che se domenica la squadra fa una partita degna e diciamo con intensità, non ha risolto tutti i problemi, però dà un segno realmente di grandezza rispetto a tutte le altre di vicissitudini che stanno avvenendo, perché io non mi spiego come mai la Juve, che gioca di giovedì, debba giocare poi di domenica e le altre squadre invece giocano di martedì o di mercoledì e giocano di lunedì.
0: Vabbè, questa volta è obbligatorio, caro Mimmo, questa volta qua è obbligatorio, le altre ne abbiamo già parlato, però questa volta qua è obbligatorio perché non puoi giocare di lunedì. Quando c'è la sosta nazionale non puoi giocare di lunedì, almeno così mi sembra. Adesso non vorrei dire, adesso sicuramente c'è una partita di lunedì questo weekend, mi sono perso il calendario, però credo che questa volta qua sia obbligatorio finire tutte le partite la domenica e poi lasciare i giocatori in nazionale. Però poi per il resto vi avevo detto che io sapevo la richiesta della Juventus di giocare principalmente la domenica sera, perché la Juventus sposta tantissimi tifosi in giro per l'Italia, e allora a quel punto lì è più facile per il tifoso raggiungere lo stadio ed essere presente. Però ecco, da qui a giocare sempre la domenica e avere 100 ore in meno rispetto ad altre fa un po' strano, fa parecchio strano, ecco, questo sicuramente. Altro vocale.
12: Buongiorno Camillo, buongiorno Giulia, è un piacere sentirvi la mattina, siete spettacolari. La partita di ieri, certo la squadra non era Real Madrid, ma comunque abbiamo mostrato che sappiamo vincere anche contro le piccole, quindi adesso testa all'Atalanta. E speriamo bene. Forza Juventus, Franco dagli Stati Uniti, un forte abbraccio.
0: Ciao Franco, grazie per il tuo messaggio. Ovviamente sì, testa all'Atalanta, questo deve essere il nostro mood totale da oggi in avanti, quindi testa all'Atalanta e basta. Allora, non sono d'accordo con Valerio Da Lucca, Colo sembrava cupo quando è entrato, anche dopo il gol aveva male, si è preso un calcio sulla coscia, aveva male. Poi Valerio, sul 5-0 non si esulta. Su 5-0 non si esulta, cioè, si sta tranquilli, perché comunque veniamo da una brutta sconfitta, perché comunque sul 5-0 nella prima partita di Europa League sei consapevole di aver vinto la partita e si può fare tutto in maniera

0: di messaggi al gruppo sta dando tanto. In campo un pochettino meno, ma dobbiamo aiutarlo come squadra. Ecco, questa è l'unica cosa che conta. Altro vocale, Costa.
1: Ciao Cami, buongiorno, è sempre Forza Juve. Vabbè, a parte la vittoria, contentissimo anche per il risultato ampio. E ho letto e sentito di fratelli tifosi bianconeri che non sono contenti, perché comunque parliamo del NEC, che è una squadra che non vale niente, ma secondo me, dopo quello che ho visto ieri, io la squadra non la conoscevo. Credo che probabilmente se c'era un Sassuolo contro di loro, un Cagliari o altre squadre di bassa classifica di Serie A avrebbero riscontrato non pochi problemi. Quindi c'è da prendere quello che è di positivo e continuare su questo passo. Per quanto riguarda Grabara, io erano anni sinceramente che non provavo questo senso di sicurezza quando il difensore passa la palla indietro al portiere. Pure per quanto riguarda Vicario, ogni volta che arrivava la palla dietro un po' le chiappettine le stringevo. Sempre Forza Juve, ciao.
0: È più debole coi piedi, è evidente, ma quando quest'estate, no, la Juventus ha cercato Grabara, sono andato a vedere, no, determinate partite, spezzoni, video del portiere polacco e ho visto questa capacità di calcio di livello alto, è la prima cosa che vedi, eh. Perché la differenza, oltre alla sicurezza, che quella è già molto, una cosa molto positiva, ma la vera differenza è che la palla tirata da Vicario va sulla luna e scende. La palla tirata da Grabara è tagliata, è forte. E quella è una capacità, perché vuol dire che calci di collo pieno, non la calci da sotto, ma la calci centrale. Non è facile, però ripeto, è vero che comunque questa cosa può condizionare l'uscita a palla della Juventus, perché avere un portiere più bravo nel calcio ti permette di tirare, di velocizzare l'azione sicuramente, ma comunque Vicario ha iniziato la stagione in maniera positiva, al netto del gioco con i piedi ha iniziato la stagione in maniera positiva. E speriamo che possano entrambi andare avanti così. Cami, buongiorno, sono Maurizio Messina. Io ieri non mi sono accorto che mancavano dei titolari. Ieri tutti i giocatori hanno fatto il loro dovere. Fino alla fine forza Juventus. E vedrai che domenica alle 18 la Juventus giocherà bene contro l'Atalanta. Io non ero così convinto che sarebbe finita Tarallucci e Vino. Il fatto che stanno giocando così vuol dire che stanno con la testa e il cuore con il mister. Ma sì, io credo che la Juventus abbia delle difficoltà nel giocare, ma che sia vogliosa di fare meglio. Poi ci sono delle caratteristiche, le caratteristiche le abbiamo tutti noi anche nella nostra vita normale, eh? C'è chi, esempio, nella mia professione, c'è chi ama parlare davanti a un microfono come me. C'è chi invece ama tantissimo scrivere su un giornale. È lo stesso lavoro, ma è completamente diverso. È completamente diverso. Lavorare in un sito, in una radio, è completamente diverso rispetto a lavorare in un quotidiano. Quindi ognuno ha le caratteristiche e devi essere consapevole dei tuoi punti di forza, anche nel calcio, soprattutto nel calcio, no? E i punti di forza della Juventus in questo momento qua sono particolari, forse non si riescono a sposare tutti bene insieme, no? In 11 giocatori. C'è da dire che manca, nella partita col Milan, noi avevamo fuori giocatori che ti cambiano comunque il valore della squadra. McKennie e Yildiz sono tra i giocatori più forti che abbiamo. Thuram è comunque un giocatore molto forte. E capite che già questi tre cambiano il livello della squadra, a livello anche caratteriale, a livello di fiducia nei compagni. E poi a questi abbiamo aggiunto, piaccia o no, l'assenza di Locatelli, che comunque è un altro giocatore.

0: titolare. A me non fa impazzire, ma Cambiaso out dalla partita col Parma e perdi un altro cambio. E capite che comunque non è facile tutto questo. Non è facile, eh? E allora la squadra sta provando, no? Attraverso un cambiamento, attraverso delle caratteristiche diverse, a crescere. E credo che, insomma, debba giocare più partite possibili. Guardate la differenza di Alajbegović dall'ingresso col Parma alla partita anche solo di Sassuolo, eh? Per non citare quella di ieri col gol, o per non citare quella di ieri perché qualcuno magari non ha troppa considerazione del NEC. Cioè, tra Parma e la sfida di ieri o di Sassuolo, è un'altra Alajbegović, eh? È completamente diverso. Gioca, salta l'uomo, dribbla, ha personalità, si fa dare la palla, con Sassuolo ha calciato tantissime volte, col NEC ieri non ha tremato e l'ha spaccata la porta. Queste cose qua sono dovute al fatto che sta giocando con regolarità, che ha tanti minuti, che non ha più l'emozione della prima volta, che si sta sciogliendo. E quando ieri toccava palla Alajbegović, io avevo un mio collega amico a fianco e mi continuava a dire: è forte, è forte. E lo vedi che tocca la palla in quella maniera lì, con quella qualità lì. Però col Parma avevamo paura che fosse un po' timido, fuori dal gioco. Nell'amichevole subito dopo contro il Parma, no? Quella del giorno dopo con l'Under 20, qualcuno inizia a dire: però la passa sempre indietro, non salta l'uomo. È tempo, e credo che l'Europa League debba essere utilizzata in alcuni momenti della stagione per sperimentare. Ieri abbiamo sperimentato delle nuove cose, e ieri è arrivata poi una notizia, ovvero che senza Locatelli per un po' il 4-2-3-1 andrà in stand-by, che senza Locatelli il 3-4-2-1 che abbiamo visto principalmente la scorsa stagione tornerà ad essere il nostro modulo. È così. Poi ricambieremo, poi ritroveremo determinate magari idee offensive, ma adesso si farà un passettino indietro e si tornerà alla difesa 3. Che tra l'altro comunque la difesa 3 della Juventus non è male, non è male. Cioè, quella che immagino io per la partita di domenica, quindi Kalulu, Bremer e Lukumi, è una bella difesa. Se vai a mettere Gatti non è una brutta difesa, se vai a inserire due Mancini non è una brutta difesa, quindi Bremer, Lukumi e Kelly non è una brutta difesa, quindi in questo caso qua credo che la Juventus abbia, no, nella solidità difensiva un punto di forza, deve trovare dei meccanismi offensivi all'altezza, e ieri dai, abbiamo fatto un piccolo step in avanti. Altro vocale, Costa.
1: Buongiorno Cami, sono Giallo da Pisa. Per il nuovo modulo attuato ieri con i tre difensori penso che abbiamo più equilibrio e sia una scelta a questo punto ottima e funzionale. L'unico problema è che con tutte le mezze punte e ali che abbiamo qualcuno sarà comunque sacrificato, perché la vedo molto bene con l'unica punta davanti e due trequartisti dietro. Ottimi mi sembra ieri sera siano stati Nico Gonzalez e Alajbegović, in quel caso sacrificato Conceição. Figuriamoci quando rientrerà Yıldız, sarà ancora peggio. Comunque Nico mi sembra imprescindibile, e per il resto mi sembra che siamo sulla buona squadra per i giocatori che abbiamo. Ti auguro buona giornata, ciao.
0: Ciao, grazie per il vocale. Però i cambi fanno parte del gioco, eh. Gli esterni poi tendenzialmente hanno anche un motore e uno spreco di energie molto elevato, quindi puoi magari alternarli. Esempio, io credo che per la partita con l'Atalanta l'attacco sia abbastanza definito, con Seisao, con Colomoni, più uno. Io credo che quel più uno sarà Nico. Sarà Nico con Alai Begovic pronto a entrare a gara in corso. Però è ovvio che avendo giocato 30 minuti, neanche 25, ma 30 dai, con Seisao e 25 con Lomani, loro oggi si alleneranno normale, gli altri un po' meno, e poi mi aspetto loro due. Aspetto loro due più uno, e quel più uno penso possa essere Nico, che in questo momento ha nella cattiveria, nella grinta, nella fame, nella ferocia un punto di forza molto, molto elevato. E però dobbiamo capire bene se, insomma, mettere due mancini dietro una punta può essere la scelta giusta, ecco. Dobbiamo capire quello, però onestamente io mi aspetto Nico con Seisao e con Lomoni, ma la panchina per noi è un problema, per il calciatore magari un po', ma la panchina di per sé ormai deve essere un fattore, noi dobbiamo pensare che comunque i cambi possano fare la differenza, e quindi è giusto, no? Quando tornerà Yıldız, eventualmente, se ci sarà questo modulo, Yıldız con Seisao dietro Kolomoni, Yıldız Nico dietro Kolomoni, Alay Begovic Yıldız, Alay Begovic Nico, Alay Begovic con Seisao, cioè, insomma, l'alternanza, perché ripeto, giocheremo tante volte giovedì, domenica, giovedì, domenica, e non possiamo non pensare di far turnover. Il turnover è obbligatorio, obbligatorio, perché comunque, ragazzi, domani è vigilia, domani è vigilia, fanno un allenamento, neanche pieno, fanno un allenamento, perciò il turnover fondamentale per questa stagione. Altro vocale, Costa.
2: Ciao Cami, Maurizio a Bologna. Guarda, la partita di ieri non è stata male. Prima, la prima cosa che ho notato è che senza Consensao il gioco è più fluido, non c'ha delle interruzioni, perché purtroppo è troppo solista. La prima cosa che lui pensa è dribblare, o tirare, e se non ci riesce, male che vada, la passa, ma così rallenta troppo il gioco della squadra intera. Non è proprio un giocatore di squadra, è troppo, secondo me pensa troppo a se stesso, cioè dovrebbe.
0: Abbiamo perso un po' il vocale, mi sa che l'hai messo il dito sul microfono. Abbiamo capito. Deve migliorare, Chico, sapete benissimo che è un giocatore che a me piace, però deve migliorare, ieri è entrato, voleva far gol a tutti i costi, lui pesa tanto, ha preso 200 pali in questo inizio di stagione, è un giocatore elettrico. Chico, devi capirlo anche dal punto di vista con Seisao, cioè dal punto di vista caratteriale, no? Guardate McKennie arriva e la passa ad Alay Begovic con una serenità impressionante, perché lo sto vedendo ora nei nostri schermi. Lui in quella situazione lì prima pensa a segnare e poi pensa a passarla, come hai detto. Cambierà sicuramente. Deve farlo in fretta. Deve farlo in fretta. Anzi, vi dirò di più, quando i giocatori mi piacciono, io pretendo il doppio dai giocatori. Pretendo il doppio. Perché chi non mi piace ho poche aspettative. Invece da chi mi piace ne ho tantissime. E con Seisao, come hai detto tu, deve iniziare a giocare un po' di più per la squadra e deve diventare un fattore nell'assist. Questo, nella sua carriera dovrà iniziare a fare molti più assist per il gioco che produce, e deve iniziare a pensare prima alla squadra e poi a lui, però lo farà perché ha la testa giusta, ha la testa giusta, ha l'atteggiamento giusto, ha la voglia giusta. Bisogna capire quando. La domanda è quando. Io mi auguro che possa farlo in fretta. Ah, siamo alle 12:30, dai, allora vado subito in pausa perché ho visto, c'è Zi Peppe che mi ha già mandato 100 messaggi sul Fantacalcio. Ora è il tuo momento, Zi Peppe. Se non vedo un tuo messaggio ora per il Fantacalcio, mi arrabbio, mi arrabbio. A tra poco.
3: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
5: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
4: Oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista.
3: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis. Allora, tanti messaggi del fantacalcio, in attesa. Voi mandate tutto, Zi Peppe, mandami tutto il recap. Mandami, già che ci sei, visto che hai risposto al mio messaggio, cioè messaggio in voce, non privato, ecco, manda tutto, perché se me lo sono perso. Sono arrivati un sacco di messaggi questa mattina, quindi è difficile per me andare a riprenderli tutti. Scrivete tutti i vostri messaggi, mandatemi pure le foto, le formazioni, tutto. Io risponderò insieme a Fabiola. Nel frattempo rispondo a Jerry, che mi ha scritto la formazione sua della Juventus per domenica. Io anche ho quella sensazione. Jerry ci scrive: continueremo sicuramente col 3-4-2-1, ma Sar non credo sia ancora pronto per giocare dall'inizio. Anch'io sono d'accordo, e Kop anche basta. Sì, e ieri anche Kop è l'unico che è riuscito a far mormorare lo stadium. Lui ci scrive la formazione: Vicario, Gatti, Bremer, Lukumi, Kalulu, Douglas Luiz, McKennie, Celik, Nico, Alai Begovic, Kolo Muani. Che è Alai Begovic, Jerry. Alai Begovic, mi raccomando, non iniziare pure tu a sbagliare. E io credo che possa scegliere McKennie in mezzo al campo, sì. Sì. E penso anche che possa mettere un difensore in più. Però occhio a Kelly, perché la difesa Bremer, Lukumi, Kelly a livello di impostazione e a livello tecnico può essere interessante. Quindi occhio a Kelly, che ieri non ha giocato perché era squalificato. Gatti non ha fatto male, non marca bene in area, ma non ha fatto male, anzi ha fatto una buona partita Gatti, normalissima, una buona partita. Ha messo il suo solito atteggiamento giusto in campo. Quindi Gatti o Kelly, siccome sì, uno dei due. Poi Kalulu, Celik sulle corsie, Douglas Luiz, McKennie, e poi vabbè, io immagino con Seisao. Con Seisao, ve l'ho detto prima, ha giocato poco ieri, e quindi credo che sia scontata la sua titolarità. Tra l'altro stavo guardando, perché ho le immagini della partita della Juventus adesso davanti a noi. Il passaggio di Alai Begovic nell'azione del calcio di rigore è tanta roba, ha fatto sembrare semplice quel passaggio lì, ma tutto tranne che semplice quel passaggio. È bello anche quello di Sar, però quello di Alai Begovic secondo me è bellissimo, perché è perfetto, è proprio perfetto, perché Nico lì è vero che ha la palla sul destro, quindi è un problema. Però Nico lì non... cioè, un destro lì non ha bisogno neanche di stoppare. Un destro lì chiude gli occhi e tira. E quando tu hai il passaggio perfetto con la palla in movimento, è l'ideale, eh? È l'ideale. Quindi bellissimo, veramente bellissimo il passaggio di Alai Begovic. Costa, facciamo così. Mandiamo un vocale, poi anticipa pure e chiama la nostra Fabiola.
6: Ciao Camillo, buongiorno, Lorenzo Albano Laziale. Oh, proprio giusto ieri ti stavo chiedendo come mai la Juventus non riuscisse a segnare, invece le altre centrocampisti, ali, attaccanti segnavano con una certa facilità. Oh, ieri invece è stata una bella partita, hanno segnato chiunque, perché mi sembrava di avere questo. E niente, dai, è stata una bella partita d'allenamento. Poi faremo un altro allenamento oggi o domani, e ci sarà la partita a Bergamo che darà delle sentenze. Speriamo, se sono convinti di quello che so, i giocatori, e con l'Atalanta riusciamo a vincere. Quanto non lo voglio dire, ma almeno riusciamo a portare a casa i tre punti. Ciao, forza Juve!
0: Speriamo, dai, ti sento più allegro rispetto a ieri, un pochettino più allegro rispetto a ieri. Sto vedendo tanti messaggi del Fantacalcio, ancora, dai ragazzi, spingiamo forte, che Fabio mi ha scritto, a breve la chiamerà il nostro Costa, quindi forza su Fantacalcio, dai, facciamo stancare un pochettino Fabiola. A chi ci scrive, ciao Camillo, tu che capisci meglio di me, ma no, c'è il rischio che questa vittoria faccia più male che bene, nel senso che possa mascherare tanti problemi. Non è una visione sbagliata, caro Valerio. Tra l'altro un mio amico collega mi ha appena detto, ma che sensazioni, ok, che sensazione hai sulla partita di ieri? La mia sensazione è che la partita di ieri sia stato un semplice test, ma a livello di struttura non cambia la mia percezione, cioè si riparte da zero, cioè hai vinto una partita, boom, basta, via, si riparte da zero. Io credo che con l'Atalanta la Juventus abbia bisogno di fare molto di più in mezzo al campo, per lotta, per fisicità, per duelli. Cioè ieri il NEC era molto più debole anche a livello fisico. L'Atalanta ha 2-3 interpreti a livello fisico di altissimo livello, quindi servirà molto di più. Però, l'ho sempre detto, cioè, ieri io davo per scontata la vittoria, domenica ci giochiamo tutto. Domenica ci giochiamo tutto. Per credibilità ci giochiamo tutto. Prima di una sosta ci giochiamo tutto. Non c'è nient'altro da dire. Allora andiamo dalla nostra Fabiola, ciao Fabiola!
7: Ciao Cammi, ben ritrovati.
0: Allora, ho fatto arrivare un sacco di messaggi, un sacco Bene. Di messaggi per il Fantacalcio. Fabiola, ho vinto 5-0 questa settimana. 5-0.
7: Che bello,
0: 5-0.
7: Bello.
0: In due partite ho fatto 9 gol e ho 4 punti. Surreale.
7: Lo so, avevi detto che avevi pareggiato la prima, per cui sì, è veramente surreale con tutti questi gol al referto. Io invece pronti via e sono ripartita con la stessa sfiga dello scorso anno, nel senso che stavo vincendo e poi ci hanno pensato Caichi e Pisilli a mettermi KO nelle partite del lunedì, per cui è stata veramente una roba allucinante. Va bene tutto, prendere gol da chiunque, però da Caichi e Pisilli anche no. E invece il mio avversario ce li aveva titolari, per cui complimenti a lui,
0: Ma no, sei troppo brava, io sarei impazzito, hai perso la testa, Pisilli coi crampi.
7: Se avessimo parlato lunedì scorso, non avrei avuto la stessa reazione, però effettivamente bisogna riconoscere l'astuzia del mio avversario nello tirarli titolari entrambi.
0: Sì, vero, però con Pisilli coi crampi non te lo meritavi Fabio, non te lo meritavi.
7: Spero di rifarmi in questo weekend.
0: Andiamo a dare subito una mano a Marco da Cesenatico.
7: Sì.
0: Allora, lui vuole addirittura schieriamo proprio la formazione. Fantacalcio a 10 più 4 sul gol dei difensori. Quindi, questa è una cosa che può cambiare il modulo.
7: Non ho capito. Vabbè. Più 4 se segnano i difensori?
0: Sì. Okay. Però non ha di enormi difensori da bonus,
7: ok, cioè,
0: non ha tantissimi giocatori offensivi, ha molta Roma. Ti dico solo che Marco sei sempre tu, tre giocatori della Roma solo in difesa, Sei sempre tu, Marco.
7: Proprio non vuole ascoltarci.
0: Sempre tu, Marco. Cioè, cosa non ti è entrato nella testa di non tutte le squadre, non tutta quella roba lì. Però, vabbè. Allora, al portiere della Juve, quindi Vicario. Okay. Vicario. Poi De Winter, Christensen, Lulli, Bremer. Sì, sì, pacchetto al portiere del Genoa, okay. Però io in questo momento qua andrei su Vicario. De Winter, Christensen, Lulli, Bremer, Wesley, Di Lorenzo, Molina, Zappacosta. Allora, da solo ne ha due dell'Atalanta. Dell'Atalanta ne ha cinque solo tra centrocampo e difesa. Cioè, Marco, guarda, mi verrebbe da non risponderti.
7: La Juve è veramente la partita più adeguata mandarti richiesta per fare la formazione.
0: Esatto, ne ha sei dell'Atalanta. Cioè, Marco, veramente... Non ho parole. Tre anni.
7: Dovremmo schierare, Cami.
0: No.
7: Allora. Proprio a prescindere.
0: No, vabbè, adesso vedo. Giochiamo 4-3-3, Marco. Ma mi ha già fatto innervosire. Almeno io direi di sì, no, Fabiola? 4-3-3, c'è cioè il bonus più 4.
7: Sì.
0: Allora, Bremer.
7: Sì.
0: Wesley
7: e Molina, come fai a toglierli?
0: E poi ho De Winter o Di Lorenzo. Non vedo.
7: Allora, per partite De Winter e Di Lorenzo abbiamo Fiorentina, Napoli e Milan, Lecce. E però io si premia l'esperienza di Lorenzo, anche perché De Winter. Ha fatto diverse cappellate fin qui, però la partita è più semplice.
0: Sì, io andrei De Winter.
7: Lecce veramente fa tanta fatica, sì.
0: De Winter, Bremer, Wesley, Molina. Andrei così.
7: Sì, sono d'accordo.
0: Poi, qua i due dell'Atalanta non giocano, quindi onestamente non ho grosse... non posso neanche fare la teoria solita. Poi, hai comprato a Dai...
7: i due dell'Atalanta, scusami?
0: Zappacosta e Christensen.
7: Ok, no, ci sta, lasciarli entrambi fuori, sì.
0: Poi hai comprato a Dai, che è l'unico del Como che non dovevi comprare, perché è tutto rotto. È tutto rotto, quindi ma Marco, ma non ci ascolti, Marco, noi facciamo le puntate d'estate, le linee guida e non ci ascolta. Vabbè,
7: eppure tra i centrocampisti del Como c'è ampia scelta,
0: Sì, c'è da dire che ha un centrocampo top, perché poi ha un centrocampo top, perché da Cugna leva Dai che non so perché tu l'abbia preso. Da Cugna, Mora, Taylor, Pasalic, Rowe, che sì, McKennie è un centrocampo di altissimo livello, perché Da Cugna per me è un top centrocampista in Italia. McKennie è un top centrocampista in Italia. Mora
7: è
0: ti stuzzica.
7: Per la Juve, l'abbiamo visto ieri sera.
0: Esatto. Taylor a me piace molto, l'ho preso in tutti i fantacalcio.
7: Anche a me.
0: Che sì, è uno forte, Pasalic è uno forte, ti dico McKennie, Rowe e Da Cugna.
7: Sì.
0: Non ho,
7: sì.
0: Cioè,
7: le scelte, no. Sì.
0: Poi Scamacca, Neres.
7: Andrei io sulle stesse, anche perché eviterei ovviamente il triplo Atalanta, e tra i tre, dovessi sceglierne uno, sceglierei anch'io Rowe, visto che comunque è quello che gioca in... nel reparto più avanzato, insomma. McKennie lo schiererei, vista anche la partita di ieri sera, lo dicevo prima, Da Cugna poi in teoria dovrebbe essere anche il rigorista del Como, e contro il Frosinone li schiererei tutti.
0: Tutti. E l'attacco è fatto proprio male, perché Scamacca, Neres, Lucca, Voltemade, Ecator, Adams, cioè ha preso quattro riserve. Perché Neres è una riserva, Lucca è una riserva, Voltemade è tendenzialmente una riserva, Ecator è la riserva della riserva rotta. E quindi fai Scamacca, Voltemade e poi c'ha Adams del Venezia, metti Adams.
7: Adams, sì. Sì, che viene anche dal gol, se non erro, se non ricordo male.
0: Sì, ma se si rompe uno... Caro Marco, scambia.
7: È costretto a giocare almeno col 4-4-2.
0: Devi scambiare un centrocampista? Deve inevitabilmente scambiare un centrocampista o giocare due punte? Perché così. Marco, mi hai deluso veramente in maniera mi hai fatto male al cuore, Marco, mi hai fatto molto male al cuore. Andiamo da Luca. Ho un centrocampo forte, Baturina, Tai, Kellenkamp, McKenny, Sissé. Sissé mi piace tantissimo, sai, Fabiola. Mm-hmm. Alfagio mi piace tantissimo. Ho un attacco meno forte, Duvicas, Davis, Laurentier. A me piace, non so te...
7: È un buon attacco invece. Anzi, ti dirò, due di questi tre ce li ho anch'io, Duvicas e Laurentier. Quindi è un bel attacco. Ha deciso di non puntare su un top di reparto annunciato e di provare a fare il colpaccio con il tridente. È giusto, secondo me è giusto, è una buona tattica.
0: E poi ha detto uno scambio, mi hanno proposto uno scambio Beto, Diouf, sono suoi, no, del suo amico di Fantacalcio, per i suoi, Laurentier e McKennie e Kellenkamp. Allora, a me Laurentier piace tantissimo, premessa.
7: Ok.
0: Però se lo scambio Laurentier e Kellenkamp, Beto Diouf, io un po' tentenno,
7: Sì, sono d'accordo con te, però bisogna anche valutare il resto dell'attacco che ha, perché comunque prendendo Beto va bene che il minutaggio ce l'ha, però gli viene a mancare la titolarità fissa che invece è prerogativa di Laurentier. Quindi se gli altri tre in attacco, che completano il suo attacco, non sono titolari fissi, un attimo ci penserei a mollare Laurentier. Su Kellenkamp e Diouf si potrebbero fare tanti discorsi, nel senso a livello di squadra, di appartenenza, a livello di titolarità, a livello di tante cose, di probabilità di bonus. Però sulla carta secondo me quello che pesa di più è quello in attacco. E il cambio in attacco, sì. Quindi deve capire se vuole rinunciare al voto certo per avere magari qualche bonus in più, anche se dubito che a fine anno allora possono essere di più quelli offerti da Beto rispetto a Laurentier.
0: Sì, sono d'accordo, perché poi Laurentier ha anche gli assist. Allora io dico che se lo scambio con McKennie non farlo mai. Se lo scambio con Diouf è interessante, però io preferisco Laurentier a Beto. Sì, è anche vero Fabiola che lui ha Davis, che è uno dei miei giocatori preferiti, però è una tassa, quando si fa male sono due mesi. Questa è la situazione. Però io per adesso tentennerei, proverei a chiedere ancora qualcosina in più, forse in te. Tanto si può fare, no Fabiola? Chiedere si può sempre fare.
7: Sì, certo. E poi almeno si valutano le varie opzioni che si hanno a disposizione. Deve valutare cosa gli serve principalmente, cosa vuole nella sua squadra, se vuole titolarità e voto certo, se vuole un tentativo di ampliamento di bonus anche a centrocampo. Anche se non gli allora, mancano, perché comunque Baturina, Tasis, sono già suoi.
0: Allora, abbiamo una difesa drammatica, cara Fabiola, ed è quella di Marco da Empoli. Drammatica proprio. Difesa titolare. Carboni del Monza, che non è neanche malaccio. Anche se, ragazzi, nel Monza dovete prendere Quadio. Non...
7: gran bella chiamata.
0: Sì, e non... noi gli altri, o Zolkowski, ma non gli altri. Thiago Gabriel, Goldaniga e Kalulu. Goldaniga perché? Sì, ma Goldaniga perché non giocherà mai? L'han tenuto per la lista perché serviva un italiano, ma non giocherà mai.
7: Le riserve in panca.
0: Cioè, vabbè, e questa è la difesa titolare. La riserva è Juan Jesus, Gaspar, Sagrado e Van der Bremt. Una difesa da cuori fortissimi.
7: Quindi questo potrebbe anche giocare con il doppio Lecce, Thiago Gabriel e Gaspar, perché sennò non vedo alternative.
0: Col doppio Lecce, doppio Venezia, e Van der Bremt che è un bel giocatore, ma comunque in questo caso qua è una riserva. E quindi Monza, cioè, ha solo Kalulu della Juve, per il resto ha tutte squadre di bassa classifica. Togli Goldaniga, Marco, che non giocherà mai, e metti, chi mette, Fabiola? Van der Bremt.
7: Forza 4,
0: Lui dice sì, se no vai a 3.
7: Ok, allora Van der Brent si copre con Gaspar.
0: Marco D'Empoli, tu
7: grosse alternative.
0: Questo è per cuori molto forti, molto molto forti. Non un buonissimo attacco. Voltemade, Scamacca, Pinamonti, Castro, Beto, Rowe. Vabbè, oddio, non è così male.
7: Oddio, parliamone. Io ne ho visti di peggio, anche nella mia di Lega.
0: Cioè, comunque, ecco, a me Castro io l'ho preso. Secondo me Castro è una bella chiamata.
7: Sì, sì.
0: Poi
7: e
0: lui
7: se
0: dice,
7: non ha comportato grossi crediti, ecco, un grosso dispendio di crediti, era una buona chiamata per chiudere il proprio reparto, sì, perché all'occorrenza lo puoi schierare, comunque il minutaggio lo fa, lo abbiamo visto che Gasperini non si fa problemi a togliere Malen, anche quando segna e risegna,
0: esatto.
7: Per cui Castro nelle giuste partite può essere schierato titolare, anche partendo dalla panchina.
0: Lui vorrebbe tagliare qualcuno per inserire uno tra Bowie, Bonny, Cancellieri, Robinson o Adams del Venezia. Io non inserirei nessuno, lo confermerei così.
7: Anch'io.
0: Fabiola, dimmi te.
7: Anch'io, me li terrei così. Sì. Anche perché comunque Scamacca e Pinamonti i titolari ce li ha, Voltemade il suo minutaggio lo fa, idem Castro, io non lo toccherei. Anche perché chiunque è libera comunque si ci avventano gli avversari.
0: Allora, esatto. Allora, infatti io lo lascerei così, che è buono e completo. Hai dei giocatori che sono titolari, altri no. Però, secondo me, anzi, è fin troppo buono. Rischi di avere molti gol in panchina. Andiamo veloce, Fabiola, che devo rispondere a Zipepe. Glielo devo. Vorrei inserire Voltemade in attacco, in un attacco che ha Sulè, Kristovic, Duvikas e Bowie. Ok? Vorrei cambiare Locatelli con Fagioli. Fallo, perché se puoi farlo, fallo. Locatelli tornerà a febbraio. Poi... prendere Zegrova per Kalajbegović e McKennie. No, Zipepe. Zegrova lasciala a casa. Hai già Kalajbegović e McKennie.
7: Va bene, la doppietta, però tieni chi può giocare molto di più rispetto a Zegrova. E quindi hai Kalajbegović e McKennie. Tienili lì.
0: Zegrova lasciala a casa. Non fare tre centrocampisti della Juve. Non ha proprio nessun senso, perché... Zegrova non è il cambio di Kalajbegović, non è il cambio di McKennie, quindi tienti Kalajbegović e tienti McKennie, va benissimo così, non ti cambia nulla. E sostituire Izzes con Balerdi, se puoi prendere Balerdi, per me è un top, quindi prendete Balerdi, tutti quelli che hanno l'asta, prendete Balerdi, è un top, sto giocando alla grande. In alternativa sto pensando di fare un'offerta indecente a 100 milioni per Svilar, visto che ho Coie. Allora forse di tutti questi cambi, se non puoi arrivare a Balerdi al 100%, forse io prenderei Svilar.
7: Ha solo Coie? Cioè, come lo completa il reparto?
0: Lui c'è scritto solo Coie.
7: Allora farei di tutto. Se può prendere Svilar, sì. Farei di tutto per avere comunque il portiere di una Big che, se non erro, è anche il migliore fin qui per gol incassati. Per cui andrei dritta su di lui, cioè eviterei di fare altri cambi se è necessario sacrificare tutto il bottino per Svilar. Non ho capito bene la storia di Voltemade, lo vorrebbe inserire in un attacco, cioè se l'ha già, lo deve prendere?
0: Credo sia un'asta di riparazione, quindi voglia, cioè un'asta di per completare, e voglia prendere Voltemade perché magari l'hanno fatta prima della prima giornata, e allora voglia prendere Voltemade, tagliare Locatelli che è infortunato, e prendere Zegrova che nessuno l'ha passato, però ecco, se
7: Zegrova
0: Balerdi...
7: abbiamo risposto, però Voltemade si potrebbe valutare, anche perché mi sembra abbia già titolari a sufficienza, quindi se ci vuole scommettere su qualcosa lo può fare.
0: Sì, ma mi raccomando Zipepe, non pigliare mezza Juve, Zegrova non ti serve a niente, ma non perché ce l'ho con Zegrova, perché ne hai già due. Fabiola, devi rispondere tu a questo, Colombo del Genoa che gioca a Parma o De Ketelaere contro di noi? Faccio sempre fatica a mettere i giocatori che giocano con la Juve. Alfonso Acressa, che credo sia nuovo, vai tu con la teoria.
7: Allora, noi ti diciamo che sei liberissimo di schierare De Ketelaer anche andando contro alla tua propensione a non schierare i calciatori che giocano contro la Juve, però qui si gufano tutti i calciatori a prescindere che scendono in campo contro i bianconeri di giornata in giornata. Per cui pensaci bene se vuoi farlo o meno.
0: Sì, sei liberissimo, però noi te la gufiamo. Ok, allora proviamo
7: comunque
0: a rispondere.
7: Colombo,
0: ancora...
7: secondo me, deve anche riscattarsi dal rigore fallito la scorsa settimana, per cui già la partita è un po' più semplice. Io tenterei comunque lui a prescindere dal fatto che De Ketelaer giochi contro la Juve.
0: Ok, allora leggiamo la formazione di Ettore: Carnesecchi, Di Lorenzo, Lucumi, Gila, Valeri, Azzi, Cialai, Begovic, Rabiot, Casadei, Højlund, Varela. La difesa la lascerei così. Yeah, a centrocampo io inserirei al posto di Casadei Diouf, perché in panchina Diouf, Atta e Stankovic, e quindi io inserirei Diouf, okay, al posto di Casadei, che è appena rientrato, e schiererei,
7: non ce lo farei,
0: sì, però a quel punto al posto di Azic, che ha già 3 gol in campionato, secondo me
7: io Azic... come fai a lasciarlo fuori?
0: Io ce l'ho anche, non lo metto mai, quando lo metto sicuro non segna. Sicuro non segna. E poi, quindi su Atta va in dubbio, però sicuro schiererei Diouf io, perché comunque sì, l'Inter, quelli dell'Inter li devi mettere, perché segnano una valanga di gol.
7: In questo momento, malgrado lo scontro al vertice tra Roma e Inter, al fantacalcio vanno inseriti tutti, sia quelli della Roma che quelli dell'Inter. C'è poco da fare.
0: Sì, io schiererei o Bowie o, se vuoi mettere Krstović, mettilo, ma te la gufiamo, al posto di Varela.
7: Sì.
0: Però andrei 4-4-2, caro Ettore. L'ultimissima, poi andiamo e salutiamo. Allora, non mi apre la foto, quindi vediamo se riusciamo a far... Niente, non mi apre la foto, quindi Marco ci chiede scusa, ma hai fatto un disastro. Marco, ti perdoniamo, ma hai fatto un piccolo disastro. Abbiamo sforato di un sacco, abbiamo sforato di un sacco. Fabiola, grazie come sempre.
7: Grazie mille a te, Cami, e buon weekend a tutti.
0: E noi abbiamo sforato, quindi ragazzi, grazie come sempre per i tanti messaggi, abbiamo provato a rispondere il più possibile, quindi io adesso vi lascio nelle sapienti mani del direttore, che vi accompagnerà per le prossime 2 ore. Ciao a tutti!
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
9: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha fatto sapere il ministro della difesa Crosetto.
4: Operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa 1 ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni.
10: Però, al di là del risultato, 5-0, 3-0, quello che è, cioè la gestione della partita, se vuoi giocare in avanti, se vuoi farti un campionato tuo, se vuoi divertirti, io ho sempre giocato in quelle squadre lì, ma non ho mai dato fastidio alle squadre attrezzate. Quindi capisco che anche Del Piero, Capello, mi dicono, abbiano difeso, no, l'identità di questa squadra che ha portato avanti. Bello a parole, poi coi fatti vorrei vedere o vorrei ricordare di Capello, di qualcun altro, ma non per lui. Certo, piace vedere queste squadre così, però voi lo prendereste poi un allenatore così? Con degli errori fatti in maniera... madornale, cioè diciamocelo chiaramente, ma senza voler ridimensionare, io stavo parlando di loro come atteggiamento, prendono palla, rilanciano altissimi, cioè le situazioni dei gol le vedete, quante altre volte potranno capitare situazioni simili se non fossimo noi ad essere veramente bravi? primo gol me li sono segnati tutti. Rivediamo, raccontatemeli anche voi, poi arrivo alla domanda. Lancio di Grabara, uscita a vuoto di Polster, gol. Cioè, ma neanche al 90esimo puoi fare un gol così. Alaibegovic, assist di McKenny, bel gol. Rigore, assist di Alaibegovic per Nico, atterrato, voltemade dal dischetto. Poi possiamo discutere la prestazione del complesso del tedesco, che resta ed è convocato in nazionale tedesca, quindi ha delle caratteristiche. Mi sembra ancora un po' il pezzo grezzo, io l'ho definito il Pinocchio grezzo, prima di diventare il personaggio simpatico, umano, eccetera, eccetera. E poi il gol anche di Kolo Muani, che è riuscito però a partire da centrocampo, ha dibattuto con Celik, la prendo io, la prendi tu, è andato avanti, fortunatamente il portiere loro non è un portiere e quindi non è riuscito neanche ad atterrarlo per dire. Ma di là di questo, gli avversari hanno giocato col loro modo di giocare, col loro credo. I giornalisti olandesi erano arrabbiati con l'allenatore dopo, non hanno fatto gli splendidi come potremmo fare noi, perdessimo 5-0, erano arrabbiati sulle scelte, sul pallone, su il difensore, sul portiere, erano arrabbiati, tanto per dirvi come viene vista la partita da dentro o da fuori, perché è anche giusto essere leali se devi raccontare la partita. Ma la domanda è questa: io me la sono goduta e me la godo, poi dico speriamo di poter, cioè abbiamo ragionato su quelli che sono stati gli errori di Sassuolo, vero, infatti non ci siamo mossi, io mi aspettavo sul 4-0, ma sì, vai tu davanti Paolino, Bremer vai avanti, Gatti vai avanti, perché se prendo e finisce 5-2 non me ne frega niente. Me la sono goduta, e come, non siamo comunque scarsi, non siamo quelli che non vogliamo credere di essere, non siamo, non è stata solo scarsa la squadra avversaria, che secondo me prenderà una pacca di gol se giocherà, se continuerà a giocare così. Adesso è ultima e noi siamo primi, non a caso più 5 meno 5 loro, ma le prossime partite 3 di media, questi di gol se li prendono, se non cambiano atteggiamento. Ce la godiamo questa vittoria? Ve la siete goduti questa vittoria? Sapendo che domenica sarà un altro capitolo, torneremo coi piedi per terra, dovremo essere più bravi anche in mezzo al campo e via dicendo, o abbiamo sempre la puzza sotto il naso? Tanto sappiamo che Juve abbiamo davanti, anzi, sapete a chi lo chiedo? Che Juve abbiamo davanti? Che abbiamo visto, ma che ci deve dare la dimensione giusta, perché l'Atalanta non la batteremo 5-0 domenica sera. Savi Carlone, buongiorno, al telefono oggi, per impegni, però abbiamo una piccola sorpresa per te. Prima delle partite in casa, Savi Carlone, ciao, ben ritrovato.
11: Ciao a tutti, ciao Antonio, grazie, ben ritrovati voi.
10: Eccoti. Allora, intanto, dal divano o dallo stadio ieri sera hai visto la partita? Ecco, la sorpresa è già lì pronta, ti vediamo in un'improbabile immagine seria, no? Che mi hai appena mandato e io non potevo, dopo averti chiesto naturalmente l'autorizzazione, mostrarla. Anche perché fai una faccia spiritata, o descrivimela tu, dal tuo ufficio, dalla tua sede operativa, con dietro un'indicazione, lascio interpretare a te e spiegarcela a te. Colomuania.
11: Sì, a questo punto sì, è giusto che si vada verso la Colomuania, perché ieri questo ragazzo che noi abbiamo azzerato, anche grazie ai suoi numeri, no? A zero di questa, sì, di questo inizio campionato, è entrato nell'ultima mezz'ora in cui i ritmi più o meno erano tipo quelli che sarebbero stati Juve contro Juve Next Gen nel secondo tempo se si fosse giocato, no? E comunque ha fatto il suo bene, perché ha fatto un gol e un assist, e per un attaccante comunque che ha iniziato con dei problemi è importante sostenerlo, e quindi siamo sulla Colomuania, mentre l'altra punta non è una punta. Tu l'hai dato del Pinocchio prima di essere ancora Pinocchio, nel suo caso è quasi un Voltemadia, quindi in questo momento, no, sai,
12: ho capito, voglio, ho capito, sai, adesso
11: si fa dello shaming, ma no, però io voglio solo collegarmi, insomma, a quello che hai detto tu adesso, quindi noi dobbiamo andare sulla colomuania in questo momento.
12: Ecco, però forse dimentichiamo, al di là di chi ha segnato, di chi ha fatto assist, in qualche protagonista è coinciso, no? Cioè, quindi è stato un buon allenamento, possiamo definirlo così. Poi è vero che quando imbarchi, quando fai acqua, rischi l'ammutinamento improvviso, parlo dei nostri avversari. Ripeto, i giornalisti olandesi, per quanto di bocca buona durante la partita, l'entusiasmo, vedere questo bello stadio, vedere un collega italiano che gridava a fianco alla loro postazione, ero poi io, alla fine erano molto arrabbiati con il loro allenatore. Che partita è stata? Se me la dovessi paragonare, Savi, ad una partita di campionato o del passato, non dico di Champions League, perché il livello è sicuramente diverso, no? Il livello qualitativo, ci sono dei giocatori interessanti, abbiamo visto delle cose interessanti, l'andare al tiro in continuazione da qualsiasi parte, dalla tre quarti in avanti, e centrare lo specchio a porta, quindi anche preparati a quel gesto tecnico. Però dovessi paragonarla a una nostra partita di campionato, te ne viene in mente qualcuna di fine campionato, di inizio campionato, che non conta nulla?
11: Sai cosa mi è sembrata? Quelle partite tipiche di Coppa Italia, quando tu fai il primo turno come Juve in casa contro una di queste, le varie Salernitane eccetera, che sono passate di qua a prendere 4, 5, 6 gol, non so se hai presente, no? Quello che sì, voglio dire, sono partite in cui tu metti un pochino delle tue seconde linee e che più o meno ci stanno all'interno della rosa, ed è loro, magari metto qualche seconda linea che non è da Serie A, e quindi poi il divario, anche poi se magari si fanno dei cambi in partita per cui vengono le quasi terze linee dopo, il divario diventa troppo grande. E quello che è successo ieri, che poi quando la partita si incanala dopo 10 minuti con una uscita del portiere così, Nico fa gol, sai, si vede proprio la differenza a quel punto, anche se lui non è che abbia giocato una grande partita, lui ha giocato una partita come al solito, un po' così sfilacciata, scollacciata, mettendo in mostra in queste partite qui si vede chi è proprio più dotato, no? E quindi il caso di Alebegovic, per esempio, che anche ieri è venuto fuori con una qualità cristallina. Bisogna portare a casa appunto qualcuno di questi dati positivi e andare avanti.
12: Ecco, io oggi ho provato a chiedere, non ho ancora guardato la nostra chat, ma ricordo il nostro numero 340-54-25-324, lo chiedo anche agli amici di Twitch, che sono sempre tantissimi, parto da dietro, quindi dal programma prima, Spalletti, il grande limite che ha, non riesce a tenere sul pezzo la squadra, se non per qualche partita. Del Piero sottolineava il gioco degli olandesi da far vedere nelle categorie giovanili, dove la libertà di gioco dovrebbe essere più importante della tattica esasperata. Ti ringrazio di questa aggiunta, perché io non l'avevo sentito. Vero, però non può essere l'esempio la prima squadra, una prima squadra olandese, l'esempio per i giovani. Dovrebbe essere la stessa categoria, no? dei giovani di un'altra squadra. Cioè, io penso che il PSV Eindhoven, anzi me lo ricordo molto bene, non giocasse così. Quindi probabilmente è una squadra giovanile. Cioè, neanche la Next Gen ne ha mai presi così tanti, sì, forse qualche volta sì, dalla prima squadra. Ma al di là di questo, ti ringrazio per l'aggiunta, perché mi era stato lanciato questo aspetto. Poi bisogna cambiare mentalità in Italia, è vero. Cioè, farli giocare così, i giocatori che sanno, che vogliono magari decollare nel grande calcio. Ti chiedo, Savi, ce la godiamo questa vittoria? Perché, sai, ieri, mentre leggevamo i tanti messaggi, ascoltavamo i tanti vocali, e onestamente dicevamo, per fortuna che siamo riusciti a batterli senza ripercussioni dopo Sassuolo, fosse stato anche con qualche gol in meno, ci mancherebbe, ma me ne aspettavo anche così tanti. Diciamo che c'è la tara del loro modo di giocare, onestamente. O c'è comunque una puzza sotto il naso di noi tifosi, che vorremmo la perfezione sempre. Io me la sto godendo. Dico però, attenzione, no, a ritornare, a risvegliarsi fra tre giorni per la partita con l'Atalanta, che arriva da una sconfitta, ma di questo ne parleremo nell'ultimo blocco.
11: Ma secondo me le vittorie vanno godute sempre, sempre, sempre. Per questo che dico anch'io, il fatto che abbia segnato comunque molte male, anche se sul rigore, che abbia segnato comunque Colomoni, che abbiamo fatto 5 gol con 5 giocatori diversi, che abbiamo partecipato tutti e ancora al 90esimo avessi quella voglia di venire fuori un po' nelle partite, ripeto, quelle partite di Coppa Italia che ricordo, mi è venuto un flash adesso, quel Eurogol di UEA che prende la traversa, la palla picchia lì sotto l'incrocio dei pali, eccetera. Ecco, questo tipo di spirito, essendo una squadra giovane poco abituata al concetto di vincere con continuità, è molto più facile che quando la partita va in discesa, come ieri, si vedano delle cose un pochino più belle. Ieri è stato facilitato dal fatto che loro avessero quasi sempre la difesa a centrocampo, quindi tirata su la loro linea, alle spalle li attaccavi sempre, quindi hai fatto male tantissime volte così. Però io me ne godo le vittorie, come penso debbano essere godute sempre, non pensare abbiamo vinto, ma tanto il malo trovi sempre, il malo trovi sempre, però anche se trovi sempre il malo, poi devi trovare il malo anche, e questo non ha senso per essere un tifoso.
12: Assolutamente, mi stavo dimenticando un saluto, ne approfitto perché parlando di locandine, sai che è il tema del momento, mi è arrivata una locandina di un gruppo musicale di tifosi juventini, la Old Gas Band, la loro locandina, che sono un gruppo musicale, tifosissimi, torneranno allo stadio con il loro club Veneto domenica, ma intanto in questi giorni scenderanno in piazza per cantare e suonare. Allora ho detto vi saluterò sicuramente, anzi mandateci poi anche le vostre locandine dei vostri eventi, chi lavora, chi è musicista, chi è attore, chi è un libero professionista, chi scrive libri. Apriremo poi una piccola rubrica anche nella pausa per la nazionale dal prossimo lunedì, dopo aver analizzato il risultato di Juve-Atalanta, con le vostre locandine, con le vostre proposte, anche musicali. Quindi apriremo l'angolo Bar Juventus qui su Radio Bianconera con le attività e per promuovere anche quello che fate in giro per l'Italia, slegato anche dal mondo del calcio, visto che ogni tanto serve anche rilassarsi. Loro sono rock. La Juventus, che strumento è stato ieri? È stata rock? Può diventare rock? Ti è piaciuta? E in che cosa? Oltre al risultato.
11: Ieri l'ho detto, non mi è sembrata una grande orchestra ancora, ma questo è normale, c'era gente che giocava per la prima volta insieme ad altri ed eravamo tanti, con tanti giocatori che giocavano insieme dentro un campo per la prima volta uno con l'altro. Faccio un esempio, una delle grandi sorprese di tutti, secondo me è stato il portiere ieri, che si è dimostrato un giocatore già molto integrato, molto sicuro, insomma, ha dato una bella impressione. Io sentivo anche te alla radio ieri sera, mi davi anche te un'impressione
12: sicurezza,
11: molto, molto
12: ha dato
11: positiva
12: sicurezza
11: dal vivo, sì. No? Esatto, è vero che loro hanno quasi sempre calciato solo da fuori, però vuoi o non vuoi, già il rilancio dopo pochi minuti vuole dire che era qualcosa che in qualche maniera preparata, no? Quindi questo dava l'idea che ci fosse un motivo, no, di lui in campo. Questa è stata una bellissima scoperta. Dal punto di vista del tipo di musica fatta ieri, insomma, adesso ho la tastiera qui a fianco vicino a me, ma non mi viene in mente nulla che possa essere proprio detto così al volo.
12: Però sei stato chiaro dicendo che non è ancora orchestra. Ci sono ancora degli strumenti da accordare, chiarissimo. Sì, qual è il reparto che va accordato di più? Io la mia idea, continuo a dirlo, l'ho detto anche ieri sera, perché voglio bene a questa squadra, come a metà campo.
11: In mezzo al campo noi continuiamo ad avere il grandissimo equivoco di non avere un super fuoriclasse che ci senti, ti do la palla lì in mezzo, so che tanto
12: pensaci tu,
11: da lì non la schiodi, no, come poteva essere, parlo di nomi perché mi viene un numero 21, no, nella testa, e viaggio nel tempo, penso a Pirlo, penso a Zidane, sta gente che tu dici vabbè, ma noi siamo la Juve, in realtà dovremmo avere quella gente lì, secondo me, no? E quindi ti manca, e adesso ti manca quello che dovrebbe essere il titolare, quindi sta entrando un altro.

0: perché ha tutti questi giocatori nuovi. Quello che però è imprescindibile deve essere l'atteggiamento. Quindi quello che secondo me Capello, Del Piero, eccetera, ieri hanno voluto premiare da uomini di campo è stato l'atteggiamento della squadra, è stato forte, presente, vivo fino al 90esimo, anche a risultato straordinariamente acquisito e quindi con la possibilità e la tendenza di addormentarsi e allentarsi un po', no?
1: Sai quando l'ho capito? L'ho capito perché vincevi 5-0 all'82esimo, se ricordo bene, e non ti sei sbilanciato, cioè a quel punto lì non ne vale più la pena, devi anche un po' gestire le forze, perché poi domenica sera dovremo gestire anche questo aspetto, domenica e le volte successive. Però hai giocato con intelligenza, cioè ognuno avrà fatto il compitino, molto di più lo ha fatto con intelligenza, sapendo che si deve mettere a disposizione del reparto, del compagno, della squadra, prima di pensare al proprio io. Senti, due casi, cioè ti voglio chiedere velocemente, Spalletti come lo stai vedendo? Come lo stai sentendo? Vigilia e post.
0: Allora,
1: che impressione ti dà?
0: Io ho un'idea, nel senso il fatto che ci sia tutte queste voci di Antonio Conte, ma anche solo il fatto che esista la voce, no? Per uno come lui che è abbastanza...
1: Anche se non se ne parlasse, perché poi le voci arrivano anche attraverso i muri della Continassi, ovviamente.
0: Assolutamente. E un po' lui è infastidito, essendo lui un abbastanza parecchio, una prima donna. E secondo me deve ancora comprendere bene qual è il suo obiettivo all'interno della stagione, cioè dicendotelo anche fuori dai denti, lui non è qui perché è un allenatore giovane che è in rampa di lancio, che ha l'occasione della vita per arrivare a, lui è già arrivato a uno scudetto, è già arrivato a un'esperienza forte all'estero, è già arrivato a la nazionale. Tutto questo è un enigma, è un enigma di cui io lo dico, spero di essere smentito, non sono granché convinto, no? Quindi quel fuoco che l'allenatore dovrebbe passare alla squadra, un po' per caratteristica della squadra, un po' per caratteristiche sue, ho paura che sia un fuoco parecchio intermittente, e il rischio che la partita di ieri possa essere un fuoco fatuo è alto, alto. Però vincere abitua a vincere, vincere allena a vincere, poi i gruppi si fanno anche ogni tanto con delle situazioni. Di fatto a Sassuolo, onestamente, avremmo potuto anche vincerla, l'abbiamo persa perché è successo. Col Milan avremmo potuto vincerla, l'abbiamo pareggiata perché è successo. In realtà con i se e con i ma la storia non si fa, è necessario che adesso ci sia un pochino più di pragmatismo, no? Anche da parte sua, perché solo così può infondere un po' del suo credo a un gruppo di ragazzi che è tanto tanto nuovo ed è tanto poco abituato a vincere con continuità, e questo può essere il vero pericolo che c'è dietro l'angolo. Quindi io non sono uno spallettiano, ma non sono neanche un anti-spallettiano, ok? Voglio vedere quello che capita, anche perché in giro, onestamente, di Santoni ne ho già sentiti troppi, e che poi vengono e tornano, vanno e tornano, e magari fanno uno o due
1: Si
0: punti nei
1: scottano
0: primi
1: da
0: cinque
1: soli quei
0: giornate.
1: santoni
0: Allora,
1: lì, esatto, si scottano da soli.
0: esatto.
1: Senti, ti leggo la massima di Marco Sanfelici, che ci manda sempre in esclusiva qui per cose di calcio. Trovato il pertugio, si applica la legge di Pascal, nulla è più facile di un problema risolto. Questo riferendosi alla partita di ieri sera, poi le sue pagelle nel dettaglio. C'è qualcuno che non salvi? Perché Spalletti ieri salva tutti, 5-0 salva tutti, ci mancherebbe. Io su Coop avrei da dire qualcosa, no? Cioè,
0: Bravissimo,
1: ricordargli di portare
0: vabbè,
1: lo strumento.
0: mi hai
1: Ricordare di portare
0: anticipato,
1: lo
0: lui è venuto,
1: strumento.
0: esatto, lui è venuto e probabilmente ha portato solo un triangolo, no? E quindi ogni tanto si limitava a fare il bim e il bam, questo era
1: Io
0: il suo
1: pensavo,
0: significato.
1: perché ero campione. Io pensavo la campanella, quella durante la messa, è presente? Quella che ti guarda il parroco, din din din din din, e dovevi farlo quattro, e
0: Sì,
1: allora
0: sì,
1: ne
0: sì.
1: aggiungi uno in ritardo dopo. Vedo che abbiamo la
0: Sì,
1: stessa idea.
0: no.
1: Sì.
0: l'ho visto, l'ho

0: percepito, tanto tanto intimorito dal fatto
1: Mamma mia, non riesco a capire e
0: sia
1: spiegarmela.
0: qui. E questa cosa purtroppo è un problema che poi psicologicamente cioè fai una fatica enorme a togliere da un giocatore che è chiaramente dentro una dimensione che fatica a reggere, eppure fece lui il gol contro il Parma, no? Al primo campionato, e avevamo tutti sperato che in qualche maniera potesse essere per lui uno scrollarsi di dosso tutto il peso della
1: Sì,
0: maglia, perché
1: sì.
0: lui ha questa maglia, ricordiamoci, cucita con un filo da 60 milioni. Questa roba qui è una roba che non riesce a reggere.
1: Ed è uno dei quattro che ha vinto l'Europa League, di quelli che vantiamo nel nostro gruppo, con l'Atalanta, così come quelli del Tottenham, così. Senti, altri due casi veloci. Uno è Cambiaso. Recuperato, recuperato, recuperato. Ieri è arrivata la stilettata di Spalletti. Pensavo di sì perché non c'era, vediamo di qua di là. Mi è venuto a dire che non se la sentiva. E lì, per fortuna che era già mezzanotte, ci siamo fermati tutti. Però ha fatto capire che lui l'avrebbe convocato e la mattina, dopo il test del mattino. Mi ha ricordato un po' la gestione, non da parte di Spalletti che non ha colpe in questo caso, ma l'abbiamo capito che era infastidito. Un caso simile a quello di Chiesa, che aveva sempre il dolorino e preferiva rinviare alla settimana dopo. L'hai notato anche tu, l'avevi sentito questo passaggio, perché poi è una notizia che dobbiamo assolutamente dare ai nostri radioascoltatori.
0: Allora, non avevo sentito questo passaggio, ma non mi stupisce che, visto che Spalletti non è che stia mandando molto a dire ai suoi giocatori,
1: Bravo.
0: ne ha avuto per tutti da inizio anno, non mi stupisce da questo punto di vista il fatto che Cambiaso sia un po' figlio del doloretto. Questa gente qui, questi ragazzi qui, hanno anche un po' paura di dover giocare, cioè è un'assurdità. Il giocatore dovrebbe essere quello che desidera di giocare, e in questo momento sono giocatori che hanno sempre il rimando di dire non sono sicuro di essere al 100% e quindi per evitare di essere subissato di fischi, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa io lo dico perché insomma sono fatto l'allenatore, faccio l'allenatore, è una cosa che gli allenatori dà sempre fastidio.
1: Fastidio,
0: Però
1: fastidio.
0: dall'altra parte non sono tutti ragazzi, non sono tutti dei cuortileone, insomma, che ti rispondono presente e che hanno grande voglia di
1: No,
0: giocare.
1: però
0: Solitamente
1: parliamo
0: questa, lo so, però parliamo, ma
1: giocatori
0: solitamente questa viene.
1: professionisti che non vanno la domenica mattina alle 8:30 sul campo ghiacciato, ma che giocano alla Juventus, quindi ci sono da prendere
0: Lo
1: poi dei
0: so.
1: provvedimenti eventualmente a lungo andare. E la seconda stoccata, sai a chi l'ha data? Comunque a Douglas Luiz. Bravo, migliorato, adesso sintetizzo, poi ascolteremo un passaggio nel prossimo blocco, però il secondo pallone va gestito in un altro modo, cioè gli dice che deve gestirlo diversamente, e quindi fosse migliorato sicuramente, ma la gestione, la giocata da Douglas Luiz, in due tocchi se l'aspetta in modo diverso. E ho
0: Lui è
1: finito con quello che.
0: Douglas Lewis? Sì, scusa, è che non vedendo il labiale non so
1: Lo so, è
0: quando
1: quello
0: termini.
1: che spiego spesso a casa anche quando tocca a me intervenire, perché penso che magari abbiate terminato il vostro intervento. Prego.
0: No, Douglas Lewis è un giocatore che si ama. Lui si autoama tantissimo e ama tenere la palla e far vedere che è bravo, no? Questa cosa non serve sempre, cioè l'allenatore lo sa che è bravo, tecnicamente sa gestire la palla. L'allenatore vorrebbe però delle cose diverse, delle verticalizzazioni un po' più rapide, magari qualche giocata di prima un po' diversa dal solito, che fra l'altro lui ha, e quindi è giusto, insomma. Sai che quando poi vinci è anche un pochino più semplice poter dire le negatività ai giocatori, soprattutto quelli che hanno giocato, perché le accettano un po' di più, non la sentono come una incolpare, ma la sentono come un l'allenatore mi sta dando un suggerimento per fare ancora meglio, visto che sono fortissimo, che ho vinto 5-0, no? Quindi ci sta insomma
1: Tu lo
0: come
1: dici
0: cosa.
1: così, sai che io penso invece che ci siano anche altri allenatori che in quel caso lì eviterebbero qualsiasi tipo di appunto? Mi sembra che Spalletti ne abbia sempre giustamente per qualcuno, e non dico d'accordo o non d'accordo, abbia sempre da aggiungere quel qualcosa evitando la coccola, no? In questo momento, cos'è la cosa più giusta? Se vinci 5-0 hai ragione, se perdi 3-2 non hai ragione, se parli di Colomani una volta è il tuo carro, una volta è l'anticarro dei giornalisti e un'altra volta ancora dipenderà dal test con l'Atalanta. Abbiamo lanciato un po' di temi, caro Savi Carlone. La prossima settimana adesso noi ci sentiamo, puoi tornare al mare, ci ritroveremo con la tua bacheca, lavagna alle spalle e ci racconterai con qualche altra, ci preparerai la tua locandina di volta in volta prima delle partite in casa della Juventus, va bene?
0: Scusa Antonio, posso rubarti ancora un minuto? Voglio fare un saluto anch'io, visto che hai salutato i gruppi musicali, eccetera.
1: Certo,
0: È un giocatore della Juve, dell'Under 17, sì, che purtroppo si è rotto, si è fatto male all'interno del periodaccio che abbiamo vissuto con le varie lesioni, si chiama Riccardo Balbo, è un giocatore molto forte, io conosco suo papà Davide, e al papà gli ho detto: guarda che a tuo figlio farò in bocca al lupo per l'operazione al crociato che dovrà subire adesso tra il fine di settembre e inizio di ottobre, e che purtroppo lo terrà fuori dal campo per un anno intero. È una grande promessa del calcio italiano.
1: Mi avessero detto che non avrei giocato per un anno intero, sarebbe stata durissima come situazione. Sto rivedendo però anche il tentativo di colpo di testa di Voltemade, ma il tempo è scaduto e non te lo lascio commentare per evitare di peggiorare la situazione, di cambiare la locandina alle tue spalle. Grazie Savi Carlone, ne abbiamo dette tante, tanti spunti, tante verità. Non sputiamo sentenze, ma abbiamo colomuanizzato un po' questo primo intervento col nostro Savi Carlone. Ripropongono questa foto quando non potremo farla live, aspetto sempre la tua foto significativa, rappresentativa, va bene? Ciao Savi Carlone, noi abbiamo abbondantemente superato il tempo a nostra disposizione, due Juventus, le posizioni medie delle ultime due partite, col Sassuolo e col NEC, certo, eravamo molto più avanzati, e con quella, cioè no, avanzati, vediamo un po', ci siamo disposti, abbiamo mantenuto più ordine, lo sto vedendo adesso da due grafici, lo schema, i movimenti, e come ti metti in campo, oltre a quello che hai preparato, dipende molto dalla squadra avversaria. Anche il Sassuolo gioca con coraggio aggressivo, ma pur avendo sbagliato nella sua area di rigore, non ha giocato con quel disordine organizzato o disorganizzato del NEC. Scusate, ma il 5-0 io lo sgonfio subito, perché non sono negativo, sono realista. E nel realismo, parlando anche con gli addetti ai lavori, sarà un'altra cosa giocare con l'Atalanta, giocare anche se non con l'Atalanta, con un'altra squadra di Serie A. Bisogna migliorare a muovere meglio il pallone più in fretta da centrocampo, perché è facile per McKennie essere imbeccato, arrivare al limite dalla Ibegovic, straordinario il tiro, fortunatamente si trova al centro dell'area. Qui vorrei lanciare un altro tema, ma l'assenza di Yıldız alla fine non si sente così tanto, o sbaglio, se le cose vengono fatte in un certo modo? Non trovateci il male dentro questa affermazione, perché lo abbiamo citato poco e anche meno dopo la partita di ieri sera, bella, buona, cattiva nel senso di agonistica, di Alaibegovic. Quella è la dimensione, quel giocatore lì deve fare esperienza in tutte le partite di Europa League. Magari domenica riposa, benissimo, ma la dimensione è quella dell'Europa, e l'alternanza potrebbe capitare così, anche col campionato quando non c'è la Coppa. Cosa ne pensate? A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Cose di calcio.
1: Cose di calcio, eccoci qua, 13:48, ce la godiamo un po' questa vittoria o prevale sempre il perfezionismo, l'angoscia di non essere quelli veramente imbattibili e che solo... e che... No, ma ce l'abbiamo dopo, perdonami, ce l'abbiamo al termine. Ho sbagliato io. Piccola comunicazione di servizio, grazie alla nostra regia di Roma. Invece adesso, caro Costantino, quindi per goderci meglio, rilassarci, mettetevi comodi, apparecchiate, andiamo ad ascoltare e a vedere, perché in Coppa ci danno anche questa possibilità, quindi ringraziamo anche l'UEFA, di poter riprendere, di capire dalla faccia, dall'umore, la risposta, la prima del nostro allenatore, quella sul l'atteggiamento, la soddisfazione, cosa è cambiato, perché quando ci si gode la vittoria, bisogna mettere la cornice attorno ai 95 minuti di gioco di ieri sera. Ascoltiamo e poi qualche vocale.
3: Sì, sicuramente un massaggio mentale, perché ha fatto molte cose fatte bene, per cui di solito quelle sconfitte lì ti creano sempre dei dubbi, e riuscire a ribaltare i dubbi in scelta ti fa essere completo, ti fa conoscere le cose, perché quando hai dei dubbi poi bisogna subirli, bisogna entrarci dentro e riuscire a rendersi conto di che portata sono, quale difficoltà ti vengono a creare. E allora hanno vinto una buona partita, è stata una bella risposta a quello che c'è successo la sera.
1: Una serata praticamente... possiamo rientrare, grazie Costantino. A me ha colpito due cose, lo chiedo anche a voi, 3405425, intanto proseguiamo a vederlo che ci fa sentire, ci fa entrare negli spogliatoi, molto bello questa inquadratura di ieri sera, era già mezzanotte, quindi era anche lui un po' stanchino. Trasformare i dubbi in scelte. È capitata al momento giusto la partita, cioè qualche dubbio ce l'hai? Metteteci testa? Cioè le indicazioni sono state queste e le hai trasformate in scelte. Al di là dell'avversario, poi ci rimettiamo coi piedi per terra, però questo passaggio è stato molto, secondo me, significativo. L'altro, dove prende un po' le distanze, hanno vinto, non abbiamo vinto. Di solito, sapete, abbiamo vinto, è stata una partita, ci abbiamo messo del nostro, di qua e di là, ha preso un attimo le distanze. Poi, però, è per analizzare, noi in questo caso siamo un po' gli psicologi, no? Gli psichiatri insieme a voi, i tifosi semplicemente. Però ci sono dei passaggi che magari vi hanno incuriosito. A voi ne vengono in mente anche altri? E quindi questo è uno di quei passaggi. Al di là di tutto, andiamo ad ascoltare i vostri vocali, perché tornerei invece sul tema principale. Ce la godiamo questa vittoria? Ve la siete goduti o siete già lì? Vado a dormire perché poi domani devo alzarmi presto a lavorare e oggi, e poi tanto in campionato sarà un'altra cosa. Speriamo anche solo una vittoria di 1-0, 2-1, 2-0, ma di fare punti e di chiudere questo ciclo iniziale, sperimentale, con tutte le notizie brutte che ci sono capitate degli infortuni, e poter vivere almeno tranquilli, serenamente, la fase di preparazione lunga per chi non andrà in nazionale. Ascoltiamo qualche vostro vocale.
4: Ciao, sono Pasquale. Tu hai detto che mi sbaglio, l'assenza di Diz non si sente per il ragazzino che è arrivato. E io invece ti dico questo, guarda, ricordati, poi chi vi fa vedrà. Il ragazzino farà vedere i Diz, lo vedrai. Poverai, ti ricordi del primo bacio? Succederà la stessa cosa. Ciao e forza Juve.
1: Ma questo non lo so. Annuso che tu abbia intuito qualcosa che abbiamo intuito in tanti, no? Però non era questo l'intento. Naturalmente ci auguriamo che Ildiz possa tornare il prima possibile, per riprendere il prima possibile, per mettere in discussione la titolarità di chiunque e riprendersi anche il suo posto, perché ce ne sarà bisogno, perché arriveremo un po' lunghi fino a gennaio o quello che è, no? Fino a fine anno, fondamentalmente per lui. Sbagliavo i tempi con gli altri infortunati. Che mi ha colpito stamattina leggendo i quotidiani, lo volevo leggere anche insieme a voi, in un passaggio su Repubblica, proprio un passaggio su Ildiz, perché sai, quando uno è infortunato rischia poi di dimenticarsene, però è anche vero che quando uno non c'è e poi però manca e lo ricordi ogni volta, quasi ad arrivare alla nausea, no? E manca quello, manca quest'altro. Qui siamo in un'altra condizione. Non per Ildiz in generale, no? Anche Turam, quindi che sia chiaro questo. Ma sostanzialmente cercavo le pagine dello sport che vado a cercare. Allora, nel frattempo ascolterei un altro vocale e poi torno al tema di Ildiz.
5: Ciao direttore Marco da Imola. Certo che ce la godiamo la vittoria e io non voglio sentire i tifosi bianconeri, miei fratelli e sorelle, dire ah ma questi erano scarsi, perché quando giochi a pallone l'avversario diventa scarso a seconda di come tu lo fai diventare scarso, a seconda di come tu ti impegni nel campo. Non esiste una partita a calcio vinta a prescindere, a meno che non giochino contro me e Paolino. Ma che poi ho i dubbi, perché in difesa noi arriviamo negli stinchi. Comunque si è vista la differenza con McKennie, è un uomo in più a centrocampo. Però Coop Miners, ragazzi, è Coop Miners, Douglas Lewis, bisogna fargli fare le parole in verticale, perché una settimana di mischia sono orizzontali.
1: Ma che bella questa definizione, l'uomo cruciverba, Douglas Lewis, poi l'Apsus ti ha portato anche a Conminers e capite che difetto qua, difetto là, accorcia sempre un po' la coperta. Molto interessante, ti diffido però dal se giochiamo io e Paolino, perché lo spirito quando scendevo in campo, non ultimamente, era ben diverso da quello di alcuni nostri giocatori. Non è dispiaciuto Sar, che ancora limiti atletici, nonostante questo già sovrasta in dinamismo con Miners, però a rubare gli occhi è stato Alajay Begovic. Ci gioco un po' sopra sui cognomi per scaricare tutta la grinta delle partite. Diventato il più giovane marcatore juventino nella storia delle coppe. Quindi da questo momento è il giocatore, anche perché dovrà compiere in questi giorni, se ricordo bene, lunedì 19 anni per Alajay Begovic. È diventato ufficialmente per la storia bianconera il giocatore che ruba la scena a tutti gli altri che avevano segnato prima di lui, ma un po' più vecchiettini. Quindi il più giovane marcatore juventino nella storia delle coppe, Alajay Begovic. Ricordiamocelo, ripetete insieme a me, alzatevi in piedi e ricordatevi questo dato. Sembra incredibile, era questa la chiusura, che mi fa pensare, cioè quando si dibatte, quando si ragiona, quando si parla con voi, si imparano tante cose, se non si pecca di presunzione. Sembra incredibile, ma l'assenza di Ildiz è quella che si sta avvertendo meno. Pasquale, poi attento, uomo di mercato, manager di operazioni in entrata e in uscita del mondo bianconero, ci dice: vedrai che il modo per ci può stare, ci abbiamo pensato in tanti, non sei solo tu Pasquale a doverti prendere questo merito, ma sei stato attento. Io però parlo di quest'anno, in questo momento di difficoltà, perché abbiamo anche tante soluzioni, cioè non sentiamo neanche l'assenza di Bogà, che doveva essere la sua alternativa. abbiamo ripescato Nico Gonzalez, che poi andremo a sentire nel prossimo blocco un passaggio proprio sulle ambizioni e sul fatto, io non me ne ero accorto e non lo sapevo, fascia da capitano sul braccio di McKennie, quindi Ildiz, Bremer, McKennie, questa è la gerarchia. Ma poi nel momento del calcio di rigore, senza Ildiz eccetera eccetera eccetera, non c'era neanche Colomani e via dicendo, il rigorista chi è? Ce lo svela Nico Gonzalez dicendo: ero io l'incaricato a battere il rigore, ma ho concesso il pallone, no, a Voltemade. Bene, segna anche Voltemade, eravamo già col risultato sbloccato. Ma vi ricordate l'equivoco con Locatelli quando concede a Vlahovic il rigore, sbaglia, nasce il parapiglia e Spalletti ha dovuto cominciare ad appiccicare sulle pareti della Continassa l'elenco corretto di chi batte e si fa così e basta? Un passo in avanti, uno indietro. Ieri è un altro contesto. Però ricordatevi che forse serviva anche, cioè gesto nobile, serviva anche che Nico raddoppiasse, che Nico si sentisse al centro di gravità permanente bianconera, perché ieri sera non ci ha risposto in malo modo che non doveva andare via, avevamo capito che sarebbe andato via, ma il calcio è questo. 2 anni fa sembrava il brocco e problemi muscolari, quest'anno è tornato aggiustato. Le motivazioni non mancano per un argentino, la necessità è il fatto di non essere riusciti a cederlo alle condizioni che la Juventus voleva, lo hanno messo al centro del progetto. Gol all'esordio, riconferme, qualcosa da migliorare, ma stiamo lievitando. Andiamo ad ascoltare ancora un vocale, poi andiamo in pausa e ci concentreremo sul prossimo blocco, sempre con voi, prima di parlare di Atalanta.
6: Direttore, buon pomeriggio, Fabrizio di Castellammare di Stabia. Vorrei che si abbassassero un po' i toni. Alla fine abbiamo vinto contro il NEC. Questo entusiasmo, mio modesto avviso, ci mancherebbe altro, lo trovo un po' eccessivo. L'unico spunto veramente interessante della partita di ieri è il cambio del modulo. Io non ci avrei mai e poi mai scommesso che Spalletti avesse cambiato modulo, e quello è uno spunto interessante perché accentrando un pochino le mezze punte si vede che i risultati sono migliori fino alla fine.
1: Ma io sono stato chiaro dall'inizio, però non è che abbiamo brindato o prenotato bottiglie di Campari Soda, perché il budget è quello. Però era proprio il contesto estremizzando. Ce la godiamo o non ce la godiamo? Almeno prendiamocela. Tu tocchi un aspetto che oggi ho trascurato, perché ti dico la mia. Allora, intanto, se avete notato nella probabile formazione, perché io ho gli appunti anche di ieri, tutti i miei scarabocchi di questi giorni, cosa vi avevo detto? Bremer non gioca, ma non è che sia bravo, non è che me l'hanno data i giocatori, no, io non le chiedo queste cose, cerco di ragionare con la testa del mio allenatore e spesso ho avuto ragione. Vi avevo detto Bremer non gioca, cioè non ci ha dato indicazioni questa volta, McKennie l'avrei messo, poi potevo sbagliare e vi ho detto non giocano tutte e due McKennie e Cambiaso, ma non sapevo che avesse fatto un passo indietro proprio Cambiaso. Vi avevo detto che non avrebbe giocato, che sarebbe stato giusto non far giocare Consensao e che avrebbe giocato Nico e che avrebbe giocato Lajbegovic. Ho sbagliato un nome, tirando i dadi, un nome, l'attaccante Voltemade. Ho capito anche il motivo, devo sgrossarlo, il pinocchio bianconero, il pezzo di legno bianconero, pezzo pregiato, è un nazionale tedesco, non riesco ancora a convincermene, ma è un nazionale tedesco per quello che ho visto. Faccio stancare un po', faccio vedere da fuori la partita a quei tre che sono entrati, che saranno poi quelli che giocheranno con l'Atalanta, perché in campionato servirà quello. Quindi penso che con Maines tornerà con l'Atalanta, che McKennie sia imprescindibile, che Colomuani giochi dal primo minuto con l'Atalanta, e andremo a ridisegnare quello. Permettetemi una cosa prima di andare in pausa e salutare la regia di Roma, la prendiamo noi da Torino, siamo sul 3-0, è finito il primo tempo di Cose di Calcio, iniziamo il secondo, attenzione, perché non dobbiamo far riaprire la partita, io ragiono così, I messaggi che mi arrivano dagli ex calciatori, dagli amici, Tacchinardi, tutti quelli che scrivono e che sento, ti dicono una cosa, ed è quello che abbiamo detto finora. Che abbia cambiato, sono d'accordo, ma se in difesa sono Kalulu, Gatti, Lukumi e Çelik, che sarebbero quattro, e mi dici semplicemente a Çelik, avanza un po', non avanzare troppo, e lo metti a centrocampo, tanto anche da difensore era sempre in avanti. Cioè, cosa ha fatto di più o di meno rispetto alle altre volte? Quindi è a tre, la foto è a tre, si sono schierati in quel modo lì. Ma se giochi con le caratteristiche di questi quattro, do ragione a Spalletti, no? Che Kalulu un po' avanzato non l'abbiamo mai visto al fondo crossare o darlo, no? Perché è stato dietro questa volta, l'ha più bloccato, non ne ha tantissimo. Ma Çelik a centrocampo ci può stare, come ci può stare Cambiaso, ma è il tipo di movimento che poi devi fare di un certo tipo, diversamente da quando sei terzino o quando sei centrocampista. Perché per tutto il primo tempo, quando abbiamo cambiato il modulo e tutti abbiamo detto, vedi, questo non l'avevamo pensato, è facile cambiarlo così, dici semplicemente di stare un po' più avanti, ma molto più attenti agli altri tre. Ci dobbiamo lavorare, se fosse così semplice lo puoi cambiare da una volta all'altra. Domenica giocheremo con la difesa 3, secondo voi? Forse in questo modo qui, forse perché hanno gli esterni molto, molto, molto alti e molto veloci, loro dell'Atalanta. Però sono d'accordo con te, è un tema di riflessione, ma se fosse così semplice, non perché tu dici il contrario, cambierei più sovente il modulo, oltre che gli uomini. Ma se sono quegli uomini lì, sanno farlo, sanno applicarlo in quel modo lì. E quindi vedo un po' Spalletti deresponsabilizzato, te lo sposto in avanti, ma non superare troppo la tre quarti. Non andare troppo dentro, perché ci sbilanciamo. E poi naturalmente Sarr e Douglas Luiz resta lì, il punto cruciale della nostra riflessione. Il centrocampo stagna sempre nel nostro centrocampo, ma quanti palloni abbiamo regalato ai nostri attaccanti, fossero stati anche quelli più bravi? Pochi, pochissimi giocabili nell'area di rigore avversaria. Finisce la prima ora di Cose di Calcio, ci ritroveremo tra pochissimo, salutiamo la regia di Roma, ricordo domani no conference, cioè non conferenza stampa di Spalletti, e ci ritroveremo poi domenica dallo stadio 2 ore prima con Chiara Aleati. A tra poco.
2: Cose di Calcio.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia. Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornale, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: 14 e 13, ma l'abbiamo letta la classifica di Europa League? Intanto, Manuel, l'hai guardata la classifica? Da quanto tempo non eri primo in Europa League? Juventus, punti 3, differenza reti 5, sei primo in classifica. Sai chi è ultimo in classifica? Il NEC, 0 punti con un meno 5, quindi questo raggruppa tutta la situazione. Le prime otto andrebbero, siamo la prima, lo so, però è per allenare la mente, per abituarci, sperando di rimanere spesso e fino alla fine, perché vi dico, io non transigo, non transigo, per l'immagine. Ah, perfetto, perfetto. Tranquilli che risolviamo tutti. Tutto e tutti. È così, il bello della diretta. Abbiamo il NEC, abbiamo... È arrivato il DJ NEC, dall'altra parte del vetro. Va bene. Crystal Palace, Sparta Praga, Besiktas, l'Union, Fenerbahçe, Benfica e Bayer Leverkusen sono le otto squadre in questo momento meglio piazzate e quindi monitoriamo queste. Le ultime dal NEC: Lech Poznan, Viktoria Plzen, Ararat, Marsiglia, Milan e via dicendo. Ma al di là di questo era semplicemente un giochino per rivedere la classifica, rivedere in classifica la Juventus prima. La Juve si risolleva e ringrazia il club delle prime volte, parlando ovviamente del NEC, appunto. Caro Manuel, mi fai ascoltare un vocale? Intanto apro anche i nostri siti di riferimento, partendo da tutto mercato web. Caro Manuel,
3: buon pomeriggio, Luca da Terni. Ma io vedo che c'è un problema strutturale della Juventus in cui non hai un esterno sinistro, un terzino sinistro di ruolo. Se non Cambiasso, sì. Ma anche Cambiasso sul fondo non ci va, non apre mai le difese. Questa cosa si presenta soprattutto in campionato con l'80% delle squadre che gioca con difese chiuse. L'altro problema strutturale era la punta centrale fisica e non fa tanti gol Waldmaid, però permette alla batteria di trequartisti e ai centrocampisti di inserirsi, e non è poca cosa che con Colomani non puoi fare. Colomani è la classica punta centrale, tipo Ken, attaccante da spazi, da contropiede, ma se fa la punta centrale, ma se gioca sull'esterno potrebbe essere molto molto interessante, come Diao nel Como ad esempio. Quindi io credo che questa cosa, con un terzino sinistro, un centrocampista di livello, a gennaio tu possa veramente puntare a costruire una squadra di livello. L'importante è giocare in questo momento a tre dietro, perché ti permette di avere equilibrio.
2: Però scusami, ed era così difficile capirlo? Probabilmente, cioè, ci diceva che non era cambiare, che non si intendeva cambiare. A volte gli allenatori non li capiscono, vogliono sprofondare nel loro credo, onestamente. Io ti dico che va bene tutto e dovrà per forza trovare delle soluzioni, ma io non mi sento sicuro nel gioco del calcio in Serie A e in Europa, ancor di più se non ho un vero attaccante, ma non uno che sta a spalle alla porta, non uno alla Vlahovic, ma neanche uno alla Colomouani, neanche uno alla Voltemade. Poi Anche perché, perdonami, Voltemade. Sì, sì, lontano. L'ultimo gol parte che è davanti alla nostra difesa, appoggia dietro. Ma io Montero non ti vengo a marcare lì come ha fatto Bremer a Sassuolo. Ti faccio fare quel gioco lì. Ma è davanti che sei troppo grezzo per quello che voglio fare. Altrimenti anche Spalletti potrebbe accettare qualsiasi altro attaccante. Bravo, bravino, spalle alla porta, zoppo, alto, basso, quello che è. Non è che posso metterne due così, sacrificando anche altre soluzioni. Perché tu l'hai potuto fare con questa squadra, ma con altre cosa tolgo? Ildiz? Non metto Bogà per coprire meglio, non avendo il terzino fino a gennaio, forse anche oltre. Rinuncio a Consensao? Spremo Nico? Cioè, i trequartisti devono essere il di più per avere soluzioni in più, non per sopperire a quello che non fanno gli attaccanti. Scusate, per me l'attaccante deve fare l'attaccante, il trequartista deve fare il trequartista, che vuol dire saper fare delle cose anche in più. Essere tridimensionale, dicevamo ieri sera. Ci sono dei giocatori bidimensionali, fanno una cosa bene, la seconda è quella meccanica. Il portiere deve fare intanto bene il portiere, poi se calcia forte, lungo, alto, come ha fatto Grabara, cioè diventa interessante la situazione. Mi fa ricredere su quel procuratore che ci aveva detto che veniva deriso in Germania, non vedevano l'ora di lasciarlo. Anche noi con altri portieri ci siamo comportati così, da Van der Sar a Di Gregorio, due pianeti diversi, quello che volete. Però, tanto per essere chiari, se siamo poi un po' grezzi la paghi, se sei un po' grezzo lì, se sei un po' grezzo qua, se riadatti la paghi alla lunga. Altrimenti cosa pensiamo, di avere la squadra perfetta per competere tra le prime due? Secondo me no. Per competere per le prime otto in Europa League, fase a gironi, ci credo, perché l'Europa League, e ho visto anche altre partite, ma in altri contesti né se andremo a giocare in trasferta né in casa, penso che la peggior squadra ti possa concedere quello che ti ha concesso i nostri avversari e che hanno concesso anche i nostri attaccanti. Però, ripeto, potrei essere pessimista io. Io questa vittoria me la tengo, certo, me la godo, certo, parto da lì per allenare la mente anche dei tifosi, dei giocatori, ma poi devo tenere l'asticella alta, il ritmo alto, quando, soprattutto, alzarlo di più quando l'avversario non è così. Quindi più si alza il livello dell'avversario, più devo tenere il distacco io facendo qualcosa di meglio. Mi dice il nostro Manuel che abbiamo, possiamo ascoltarlo? Allora, ci fa anche piacere, perché è importante vedere la serenità e anche il viso di Nico Gonzalez parlare ai nostri microfoni proprio ieri sera. Dopo la parte.
4: Che Juve hai trovato? Perché si parla di quello che manca, quello che avrebbe potuto dare il mercato, di quello che non è stato. Rispetto all'ultima volta che sei stato alla Juve, che Juve è e dove potete spingervi con le ambizioni?
5: E secondo me il calcio cambia, il gruppo cambia, tutto cambia. E oggi è un gruppo più forte, un gruppo più, secondo me, uniti. E lì dentro si vede come uno muore per l'altro, e a uno si, a se te, come si dice, a se stessi, come?
4: A se stessi.
5: Le fa piacere, le arriva quella energia lì che dà la vita per i suoi fratelli.
2: Uno lotta, muore per l'altro, c'è uno spogliatoio più unito. Questa è una buonissima partenza, questa è la schiettezza della risposta, non di proclami, non nel proclamare adesso sono più forte, adesso ho capito. No, abbiamo capito tutto, ma abbiamo anche capito che non eravamo così uniti 2 anni fa. Quindi il lavoro che si sta facendo a livello societario, girato anche all'allenatore che deve comprendere che quindi non può avere, o a noi tifosi, che non possiamo avere già tutte le pedine giuste, collocabile da collocare al posto giusto, anche per una questione economica, parte dal fatto che c'è stata la necessità, ma a cominciare già da 3 anni fa, di sradicare i contratti più onerosi. È questo che non riusciamo a capire, ed è questo che ci deve portare ad apprezzare di più una vittoria, il tentativo di ambire in alto, altissimo, in Europa League e di dare fastidio in campionato, sradicando l'erba malata del nostro spogliatoio, che parte a volte dai giocatori rognosi, che si sentono intoccabili perché hanno le spalle o la personalità più larga di altri, ma che sono controproducenti. Vi potrei fare degli esempi, ma preferisco non rovinare l'idillio, perché io ho parlato anche con gli ex dirigenti della Juve. E l'arroganza di alcuni nostri giocatori del passato, no? Quell'arroganza poco costruttiva, poco utile per far maturare il gruppo, o che porta acqua solo al proprio mulino e attenzione solo su se stessi, Se facciamo bene è merito mio, se facciamo male è colpa di qualcun altro. A tanti soldi o cercando solo il rinnovo avevamo già sbagliato tanto, e quindi si voleva cominciare, d'accordo con la proprietà, la società, eccetera, tagliare. Anche perché poi ci sono quei giocatori che sentono il dolorino. Cambiaso adesso, la cessione al Manchester che non è avvenuta, ma in passato tanti altri. Quelli anche che stanno in silenzio, dubitate anche di quelli che giocano poco, stanno in silenzio. Perché se poi rinnovano a cicli continui, migliorando lo stipendio, rimanendo alla Juve, forse è giunto anche il momento che, finito un ciclo, massimo il secondo, devi mandarli via. Cambia il calcio, cambia il mercato, e bisogna stare attenti anche a chi decide, controllare chi decide il rinnovo di quei giocatori. Vi ho detto tante cose senza naturalmente fare nomi, anche perché non ne conosco tanti, ma ne intuisco diversi di nomi e della situazione. Altro vocale, così abbiamo sentito le parte delle interviste di ieri sera.
6: Ciao, sono Barbara da Varese, piccola notazione. Buongiorno. Tecnica, prima c'era la...
2: Ah, una notazione. No, ti sfuma semplicemente perché ha risposto. Grazie. Cosa mi hai mandato in onda? Un film anni 80? Problemi tecnici, anche i migliori. Leggero infortunio. 5, 4, 3, 2, dobbiamo rilanciare. Rilanciamo un altro vocale, allora. Grazie comunque per il tuo suggerimento.
7: Cerchiamo di pensare anche a un'altra cosa. Direct.
2: Dimmi. Dimmi.
7: Che Idris e Alevegovic quando avevano giocato tutti e due. Ora il problema, secondo me, è lì. Che se Alevegovic fa bene, e poi quando rientra Idris e leva Alevegovic, se uno dice gioca uno, gioca l'altro. Allora, l'unica cosa positiva è che, diciamo che nel bene, allora, nel male, che non si va in Champions, comunque c'hai l'assegno Idris, lo vendi, il prossimo anno lo vendi.
2: Vedi il nostro... Champions.
7: Comunque c'hai già SEO. C'hai già il sostituto in casa che va bene. Dall'altra però c'hai due talenti nello stesso ruolo, e secondo me Iltiz dovrebbe cominciare a imparare a non fare solo esclusivamente quel ruolo, perché quando rientra, se giocano bene, uno dei due si deve spostare a destra, e che poi se ne impanchina la Begovic se gioca sì.
2: Allora, hai allargato il problema, un bel problema, no? È chiaro, se non c'entri la qualificazione c'è un assegno pronto, in bianco, pronto da far firmare a qualcuno. È vero. Sperando che quando rientri siamo impegnati su tutti i fronti ancora, vero? Però come poi dai equilibrio là davanti? Perché tu mi hai detto, ne metti uno a destra e uno a sinistra. Con Sensao a quel punto torna ad essere la soluzione alternativa a uno dei due, no? Perché così doveva essere all'inizio. Non giriamoci attorno, l'ho spiegato anche ieri sera. Poi per necessità è l'unico che salta l'uomo, che saltava l'uomo e continua a saltare l'uomo, e li metti perché preferisci giocare largo sugli esterni. Ma quindi non fai più giocare Nico? Cioè più giocare nel senso gli togli la titolarità, un giocatore sul quale adesso devi contar molto e che speriamo possa fare sempre meglio. E diventa poi difficile decidere, no? Io penso che non sarà facile ritornare e riprendersi subito il posto, anzi me lo augurerei per Ildiz, a meno che non gli vado a cercare, anche perché poi è Colomwani che può fare bene a sinistra, come abbiamo visto Henry in passato, il giocatore del Como, è un attaccante là davanti, cioè è più attaccante Voltemade. L'abbiamo visto ieri anche quando è entrato Colomwani. Hai lasciato Voltemade davanti, l'hai decentrato Colomwani sulla sinistra, che aiutava nella percussione, l'ultimo gol. Si trovano sulla stessa linea, non in fuorigioco, quasi a centrocampo con Celik, che ha fatto meglio a destra. Siete d'accordo? Celik meglio a destra che a sinistra? Onestamente sì, è suo piede, onestamente sì. Alaibegovic è bravo nel non andare solo o lungo in verticale o solo largo in orizzontale, o di tentare un dribbling, ma di tentare la giocata che provi, che punti a chiudere, ma spesso anche a trovarsi già chiuso al centro dell'area, cioè vicino all'area di rigore, dando così la possibilità a McKennie, spesso e volentieri con i suoi inserimenti, non di andare faccia a faccia sul portiere, ma di tenere il gioco largo proprio con i suoi inserimenti. Quella è stata una mossa di un certo livello, che mette scompiglio nelle difese avversarie. Chiaramente, bel test trovare diverse soluzioni con quelli che partono più dietro. Andiamo ad ascoltare ancora un vocale.
8: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buon pomeriggio.
2: Senti come se la gode.
8: Io, per quello che ho visto ieri, per l'atteggiamento che ha avuto la nostra Juventus, per la reazione dopo la sconfitta di Sassuolo, io mi auguro che questo tipo di atteggiamento ci sia anche domenica contro l'Atalanta.
2: Ma che ci sia anche
8: secondo me adesso Colomwani continuerà a segnare, come anche Voltemade. Colomwani effettivamente rende un pochettino di più sull'esterno, però vediamo le scelte di Spalletti. E bene,
2: che deve incastrarlo anche
8: ora domenica. Abbiamo soltanto una cosa da fare: cercare di fare 3 punti, perché sarebbero importantissimi. Forza Juve,
2: mettendola in buca proprio a Sarri, come ci scrive qualcuno. Grazie per i consigli che arrivano da casa, grazie per i vostri vocali. Noi ci fermiamo per qualche secondo, non prima però di avervi detto che era dal campionato, perché ci concentriamo adesso sull'Atalanta 2017-2018, che in Serie A dopo 4 giornate non si trovavano almeno 2 squadre a punteggio pieno. Quell'anno, 2017-2018, c'eravamo anche noi, Napoli, Inter e Juventus. Poi un altro dato significativo: nello scorso campionato, dopo 4 giornate, il primato di goleador era condiviso da Thuram e Pulisic a quota 3 gol, mentre i 6 gol raggiunti, quelli che ha già fatto in 4 giornate Malen, perché quest'anno c'è Malen della Roma a 6 gol dopo 4 giornate, pensate, l'anno scorso 6 gol vennero raggiunti solo alla 13ª giornata, tanto per dirvi la bocca di fuoco dell'attaccante giallorosso. Dati di Serie A, entreremo nei numeri e nelle curiosità anche di Juve-Atalanta, 5ª giornata di campionato, che inizia questa sera con un ricchissimo, interessantissimo Monza-Sassuolo. A tra poco.
0: Cose di calcio.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Cose di calcio.
2: Ben ritrovati, Cose di Calcio, grazie, ma stiamo aggiornando i sistemi. Mi dicono anche che dovremmo aggiornare i nostri tecnici, con i nostri umanoidi, tecnici umanoidi. Come ce la caviamo con l'intelligenza artificiale? Malen. Manuel, bisogna tenerselo così, ma non è colpa sua, sono le macchine. Allora, andiamo a leggere quella che è la giornata di campionato che comincia stasera a Monza-Sassuolo. Monza reduce da 9 partite senza vittoria in casa in Serie A, tanto per dirvi qualche curiosità. Poi Udinese-Cagliari. Udinese sempre in gol nelle 6 gare ufficiali della Serie A, 11 le reti finora messe a segno dai friulani. Udinese, squadra che ha segnato più reti fra il 31esimo e il 45esimo minuto. Se devi giocarti la schedina, tieni conto, prendi appunti. Grazie. Questa cos'è? Lega Serie A? Mi stai proponendo? Salutiamo gli amici della Lega Serie A. E scusi quelli che fanno il sorteggio, che si dimenticano sempre di riscaldare a dovere le palline. Bologna-Torino, cosa vi posso raccontare? Torino è la squadra che perde più duelli, quasi il 45% dei duelli la squadra li perde. Esordio di Palladino con il Bologna, primo incontro ufficiale tra i due e quindi buona fortuna Palladino. Bologna reduce da una vittoria nelle ultime 10 gare casalinghe fra tutte le competizioni, visto che giocano a Bologna, ecco, pensavo fosse invertito. Roma-Inter, il big match di questa quinta giornata, speriamo di approfittarne. Roma reduce da 12 partite ufficiali senza sconfitte. Inter che non partiva con 12 punti nelle prime 4 giornate dal 2023-2024. Poi abbiamo un Venezia-Lazio. Venezia. Venezia squadra che concede più gol, 11, come Fiorentina e Monza. Per quanto riguarda la Lazio, Lazio reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 trasferte di Serie A, partendo, conteggiando anche l'anno scorso. Fiorentina-Napoli. Fiorentina è squadra che concede più gol, come Monza e Venezia, appunto l'avevamo detto, ma è anche la squadra che completa di più il numero di dribbling, ovvero 43. Pellegrino, il giocatore che vince più duelli nella metà campo offensiva. Attenzione che questo è un dato, non sono solo i gol di questo giocatore che io avrei preso, era quasi impiattato l'operazione, pensavamo di arrivare ad altro. È il giocatore che vince più duelli nella metà campo offensiva. Andiamo avanti. Parma-Genoa. Gli ultimi due confronti tra Parma e Genoa sono terminati senza reti, e mi sa forse anche questo. Frosinone-Como. Il Frosinone è la squadra che commette più falli. In 4 giornate 66 falli. Solo l'Inter 13, la Roma 12, ha segnato più gol del Como 9. Quindi miglior attacco per l'Inter dopo 4 giornate, segue la Roma. E poi c'è il Como a 9. Arriviamo a Juve-Atalanta, perché tra poco dobbiamo collegarci con un collega che segue l'Atalanta, esatto. Allora, mi tengo i dati riservati. Andiamo ad ascoltare un vocale e tra poco sentiremo il collega di Tutto Mercato Web.
9: Marco da Imola. Certo che ce la godiamo la vittoria.
2: No, l'abbiamo già sentito, perché sennò lui gode troppo. Però era carino.
10: Buon pomeriggio, sono Roberto da Napoli.
2: Ciao.
10: Volevo sottolineare le prove di Celik, perché in tutte le partite lui sta dando veramente un grosso contributo alla squadra.
2: Solidità.
10: Mi piace anche spesso per tecnica, per corsa, e si vede che uno sono quei giocatori che danno davvero tutto per la squadra. E non mi andava di parlare di Aleba Egovic e altri calciatori, comunque che sono dei talenti puri, ma Celik è venuto un po' sotto traccia. Mi sembra veramente che sia uno dei migliori, se non proprio il migliore, per rendimento costante in queste partite.
2: Ti faccio i complimenti perché hai sottolineato un aspetto importante. Allora, ho girato a Manuel il contatto del collega di Tutto Mercato Web, segue l'Atalanta, e quindi lo avremo a disposizione tra pochissimo, e allora posso incominciare a introdurre, così magari nel frattempo lui li sente e ci può aggiornare o meno i dati. Sono 71 i precedenti, anzi vado avanti, ne parlo con lui. Milan Lecce, squadra che segna più reti di testa, 3. E poi del Milan poca roba, non... Milan in gol 23 volte su 24 contro i salentini in casa, momento verità per il Milan, e questa era l'ultima partita di questo turno di campionato. Andiamo a spillolare un po' di curiosità di Juventus-Atalanta, ricordando che sono 71 e quindi arriveremo al 72esimo appuntamento ufficiale tra Juve e Atalanta a Torino, bilancio di 44 successi della Juventus, ultimo 2-0 Serie A nel 2017-2018, 21 pareggi, l'ultimo un 1-1 nel 25-26 e 6 vittorie dell'Atalanta, ahimè mi ricordo quel poker con gol di Comines, anche 4-0 nella stagione 24-25. Poi la Juventus è la squadra che segna più reti, 4

0: Serie A. Finora sono 4. E ieri c'è andato vicinissimo con Sensao, che ha provato a calciare, palla che ha fatto la barba al palo, ma poi è uscito. Ci prova il ragazzo, è anche un po' sfortunato. Allora, fra Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, undicesimo incontro ufficiale. Nei 10 precedenti, 5 vittorie per mister Spalletti, che ricordo, caro Manuel, non so se ti mancherà o meno, domani non parla.
1: Ce ne faremo una ragione.
0: Ah, ok. Tanto puoi prendere una risposta di quelle un po' lunghe, le spezzetti e via. Ascoltiamo un altro vocale, così sento anch'io l'ospite, eventualmente. Ah, benissimo, allora fai pure. Vocali non ce ne sono, ci sono tanti messaggi, si è tornati a sentire, ci stanno proponendo anche mister Sarri, e chiederemo proprio all'interlocutore, al collega Filippo Di Santo, di Tutto Mercato Web, che sta ultimando forse gli ultimi servizi, proprio nel momento in cui anche Sky sta proponendo il tema Atalanta. Scamacca, segno contro il Cagliari, 34esima rete in 87 gare, praticamente 1 su 2, poco meno di 1 su 2, media di un gol ogni 134 minuti. Ex di giornata è Maurizio Sarri, che ha allenato la Juventus nel 2019-2020, e lo vorrei ricordare anche al collega Filippo Di Santo, un anno di Sarri alla Juventus gli è valso uno scudetto. Un anno di Atalanta, il primo, cosa potrà far fruttare ai colori nerazzurri? Buongiorno Filippo Di Santo della redazione di Tutto Mercato Web.
2: Ciao Palino, saluto a tutti. Beh, diciamo che hai citato questo Juventus-Atalanta del 2019-2020, nell'unico anno di Sarri, tra l'altro una partita non indifferente, perché in quella gara lì l'Atalanta arrivò dopo 9 vittorie consecutive e poteva addirittura riaprire i giochi per lo scudetto in una stagione abbastanza particolare per quanto riguarda la pandemia, le porte chiuse, insomma è stato un momento un po' così. Però l'Atalanta in questo momento, ovviamente concentrandoci sul presente, Maurizio Sarri ha bisogno di risollevare, insomma, una partenza abbastanza particolare, c'è tanta pazienza su cui la società sta cercando di impuntarsi, perché nonostante le ambizioni con l'arrivo si è raggiunto l'età di Maurizio Sarri, visto il cambiamento dopo 10 anni di Gasperini più ovviamente la parentesi Juric Palladino, la Dea sta attraversando un percorso sì importante, ma che ha bisogno ovviamente di tantissima pazienza e attesa.
0: Mi sai dire se era rispecchia un po' le aspettative del popolo bergamasco l'arrivo in contemporanea di quello che è stato un po' l'asse al Napoli, no? Tra Giuntoli e Sarri, e soprattutto come filosofia di gioco, se Sarri, dopo il periodo che lo ha anticipato, legato al nome di Gasperini, che tra l'altro sta facendo molto bene la Roma, e poi di altri allenatori tipo Palladino, ti aspettavi un cambiamento di questo tipo? E se è anche stato adatto, e perché la scelta è ricaduta su Sarri? Forse perché il legame e la volontà di riportare indietro il cronometro agli anni del Napoli?
2: Beh, diciamo che l'arrivo di Sarri, motivato soprattutto dall'arrivo di Cristiano Giuntoli, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione rispetto a quello che è il passato, anche se ci sono certi aspetti e tantissimi punti in comune con gli ultimi 9-10 anni. L'Atalanta ha deciso di fare una scelta abbastanza matura, cioè quella di affidarsi a un direttore sportivo che nella sua carriera ha già vinto, al netto ovviamente di certe parentesi che sono andate in un certo modo, come può essere per esempio quella della Juventus, e dall'altra anche affidarsi ad un tecnico come Maurizio Sarri, che anche lui nella sua carriera ha portato dei trofei, risultati molto importanti, esprimendo un gioco comunque bello da vedere, e tra l'altro anche questa capacità di sapersi riadattare in base alla rosa che ha. Dalla piazza è stato preso abbastanza bene, perché era la scelta, diciamo, migliore possibile che poteva prendere l'Atalanta, visto che l'addio di Raffaele Palladino, visto il girone di ritorno abbastanza in calo, aveva scaturito un po' dei dubbi, e dall'altra l'ultimo anno di Toni D'Amico non è stato all'altezza, tra l'altro con la scelta di prendere

0: come Juric, ci sono state delle responsabilità molto importanti, quindi Atalanta ha voluto tagliare i ponti, insomma, con il passato. C'è una differenza a livello di gioco, sì, abbastanza evidente, però non dal punto di vista della mentalità, perché Cristiano Giuntoli a Bergamo vuole vincere, la società vuole vincere, così come anche Maurizio Sarri comunque vuole riscattarsi dopo un periodo molto negativo alla Lazio, certamente anche per fattori terzi. Serve assolutamente pazienza, c'è entusiasmo, c'è curiosità all'interno di questo nuovo modus operandi, senza dimenticarsi tra l'altro il passato, perché anche al primo anno Giampiero Gasperini perse 4 gare nelle prime cinque partite, c'era chi addirittura inneggiava l'esonero, e poi dopo cominciò un'altra storia. Serve tempo, serve pazienza e soprattutto la fiducia di una società che ovviamente ha già messo le mani avanti per quanto riguarda il tempo, la pazienza e dei risultati che arriveranno in seguito, però la gara contro la Juventus diventa importante anche per dare una fiducia in più a questo nuovo progetto nerazzurro.
1: Mi sposto un attimo a Roma-Inter, che diventa il big match di questa quinta giornata, speriamo non sia da meno Juve-Atalanta poi domenica sera, tra l'altro una Juve reduce da 8 partite senza successi contro l'Atalanta, l'ultima vittoria nel 2018 con le reti addirittura di Higuaín e Matuidi, poi 6 pareggi e 2 successi bergamaschi, anche col gol di Koopmeiner. Ti chiedo, ti rispolvero due... ritorni al passato, caro Filippo Di Santo di Tutto Mercato Web. Ti chiedo, Gasperini che stai vedendo alla Roma, lo trovi lo stesso Gasperini di quando ha iniziato l'avventura a Bergamo, o in cosa è cambiato in meglio, visto anche quello che sta riuscendo ad ottenere nella capitale, o ci vedi delle similitudini o differenze?
0: Diciamo che Giampiero Gasperini a Roma sta attraversando un periodo sicuramente molto importante, dove ci sono ovviamente anche dei cambiamenti rispetto a quella che è stata la sua avventura a Bergamo. In primis il fatto che comunque sta cambiando una società che era, diciamo, non dico nell'anonimato del sesto posto, però aveva necessità di compiere quel grandioso salto di qualità. L'anno scorso Gasperini era un po' come, facendo un po' una metafora con la Formula 1, un grandissimo pilota, però con una macchina che aveva bisogno di qualche aggiornamento in più. Oggi vedo una Roma sicuramente in forma e soprattutto sulle ali dell'entusiasmo, e non soltanto perché comunque c'è Malen, dove Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro. Però sarà da capire se Gasperini riuscirà a reggere il ritmo comunque delle tre competizioni, perché in questo momento la Roma è vero che viene da un percorso soprattutto in Europa, dove o vince o impari, citando un po' quello che è stato il modus operandi di Gasperini all'Atalanta. Però insomma ci si trova in una situazione dove la Roma deve dimostrare di essere all'altezza della cosiddetta prova del 9, perché è una squadra comunque che nel collettivo sta facendo molto molto bene, quei 10-15 punti in più li fa ovviamente Giampiero Gasperini, però io credo che dopo questa sosta importante i valori non dico che possano essere azzerati, però ci possa essere un grandissimo equilibrio. Detto questo, per quanto riguarda Inter-Roma sarà una partita molto molto molto importante, dove Gasperini ovviamente dovrà battere questa maledizione, no? Gasperini, l'Inter, succedeva anche ai tempi con l'Atalanta, dove si assistevano insomma a non poche difficoltà.
1: Sono le due favorite, Roma e Inter, secondo te, e dove si può attestare sia l'Atalanta che la Juventus, alla luce di quanto guardi, segui in casa Atalanta e naturalmente devi controlli anche in casa bianconera?
0: Inter e Roma in questo momento sono le chiare favorite per la lotta scudetto, però io vedo sempre comunque l'Inter una squadra già ben oliata, molto competitiva, che può ovviamente farla da padrone anche per quest'anno. Per quanto riguarda la Juventus e l'Atalanta, io credo che la Juventus secondo me ha grandissimo potenziale e può secondo me rientrare tra le prime tre. Non dico che possa essere, diciamo, il terzo incomodo per quanto riguarda lo scudetto, però nel complesso comunque ha una rosa che può tranquillamente giocarsela per la Coppa dei Campioni. L'Atalanta vedendo un po' quello che diciamo il modo di Maurizio Sarri e soprattutto vedendo anche quelle che sono le individualità e il collettivo, l'obiettivo di quest'anno dovrebbe essere quello di rientrare quantomeno per l'Europa League, un traguardo dove l'Atalanta può raggiungere attraverso tre competizioni, perché oltre al campionato c'è anche la Coppa Italia e anche la Conference League, che è una competizione su cui l'Atalanta vorrà fare affidamento, vorrà fare bella figura, provare ad arrivare fino in fondo, quindi vedo l'Atalanta tra il quinto e il sesto posto. Poi tutto quello che arriverà sarà ovviamente un grande capolavoro di Maurizio Sarri, aspettando anche quelle che saranno poi le evoluzioni in termini di gioco, ma soprattutto di risultati, perché Juve-Atalanta non possiamo definire una gara decisiva, però è un primo mattoncino per entrambe per capire bene come può essere intrapresa questa stagione.
1: Intervengo per dare un'ultima ora alle bussate in sala VAR, chiesta archiviazione per Rocchi. Non avevamo dubbi che sarebbe finito così, anche perché a un certo punto le intercettazioni sono terminate, quindi le conferme non sono mai arrivate. Secondo la procura di Monza, nessuna condotta fraudolenta. Io devo capire in questo paese che cos'è il fraudolento e cosa non lo è più. Ma al di là di questa mia personalissima considerazione, torniamo a noi. Prima di parlare un po' di quella che potrebbe essere la probabile formazione dell'Atalanta, ti chiedo l'oggetto misterioso. In casa Juve si chiama Comines. Tu lo conosci molto bene, l'hai conosciuto nel periodo migliore dell'Atalanta. Stupisce anche gli addetti ai lavori olandesi, ieri presenti al seguito della partita di Europa League, che chiedono sempre anche a noi: ma Comines, che cos'ha? Che cosa è successo? Tu come lo hai conosciuto? Cosa hai visto nei suoi punti di forza? E cosa pensi che possa essere in questo momento il limite? Cioè, a me sembra che sia un giocatore che abbia bisogno dell'allenatore sempre pronto a motivarlo, no? Cioè, se in tanti in casa Juve diciamo che Conte è riuscito sempre ad ottenere molto di più da determinati giocatori, forse anche Gasperini per lui è stato davvero molto più che un padre. Cosa ne pensa Filippo Di Santo di tutto Mercato Web?
0: Io penso che secondo me, e come hai detto giustamente te, per Koopmeiners la parola chiave è fiducia. Poi è vero che comunque Theon Koopmeiners, da quando ha lasciato l'Atalanta e ha intrapreso questa avventura in bianconero, si è ritrovato di fronte a tutta quanta una serie di fattori, pressioni, partite non giocate all'altezza, addirittura sottotono, un giocatore che, almeno per citare un po' quello che si dice pure nelle chiacchiere da bar, se quel tiro fosse finito, cioè se il Koopmeiners avesse ancora la maglia d'Atalanta, magari quel tiro lì sarebbe finito sotto l'incrocio, mentre invece o sbatte sul palo, addirittura va alto sopra la traversa. Koopmeiners ha bisogno di fiducia, è un giocatore che ha delle grandi qualità offensive, soprattutto un grandissimo costruttore, ha fatto le fortune dell'Atalanta, soprattutto nell'anno in cui la Dea ha vinto l'Europa League, poi è successo quello che è successo durante l'estate, tra l'altro ha segnato anche contro il Parma questa stagione, potrebbe essere un punto di partenza, però Spalletti deve riporre fiducia in Koopmeiners e tentare di fargli poi il meglio possibile, anche perché è chiaro che è un giocatore che è stato pagato tanto, cioè che 60 milioni per un giocatore come Theon Koopmeiners sono tanti, dove ovviamente tendono ad innescare tutta una serie di pressioni e di aspettative. Però se Koopmeiners al primo passaggio sbagliato, alla prima conclusione sbagliata, oppure all'ennesima partita sottotono viene messo in panchina, è chiaro che questo può influire dal punto di vista morale. Deve essere anche il ragazzo a calarsi comunque nella mentalità Juve, cosa che in questi 3 anni non è successo, e dipende tutto da lui, ma soprattutto anche da quello che sarà la fiducia che gli porrà ovviamente Luciano Spalletti, che chissà
1: Certo.
0: se contro l'Atalanta dovrebbe diventare protagonista, perché il gol dell'ex già l'aveva sfiorato al primo anno in bianconero quando la partita si giocò in quel di Bergamo, staremo a vedere ovviamente domenica.
1: Senti, un'ultimissima domanda. Com'è cambiata l'Atalanta con Sarri e come verrà confermata o quali saranno le certezze contro la Juventus, parlando di uomini in campo, domenica sera?
0: Allora, contro la Juventus, l'Atalanta ovviamente si schiererà il classico 4-3-3, dove ci possono essere tutta una serie di variazioni, in particolar modo sulle fasce, perché adesso dovrebbe essere confermato Raul Bellanova, viste le ultime prestazioni. A sinistra invece c'è un ballottaggio a tre, perché c'è Zappacosta che in questo momento scalpita perché contro il Cagliari non ha giocato, Lorenzo Bernasconi che ha giocato una ventina di minuti sabato sera, e poi Shed Colasina, cioè, che ha dato tanto dal punto di vista della sostanza e della grinta, però diciamo che pecca molto in fase di costruzione. Poi a centrocampo l'Atalanta ritroverà Gaetano in cabina di regia, che era venuto a mancare il sabato caso squalifica. Ederson confermato a centrocampo, Perno tra l'altro che possiamo considerare una sorta di nuovo acquisto visto il rinnovo contrattuale e il mancato passaggio al Manchester United. Dovrebbe giocare Lazar Samardžić al posto di Frank Kessié, mentre davanti un tridente pesante con De Ketelaere a destra, Jonathan Rowe a sinistra e davanti Gianluca Scamacca con Nicola Kristović pronto a rientrare. Penso che secondo me la differenza la farà la concretezza e non invece la qualità del gioco. Il campionato è ancora lungo e da entrambe le parti insomma si cercano delle certezze, poi tutto quello che arriverà domenica sarà da metabolizzare con delle consapevolezze in vista poi per il futuro, sia per l'Atalanta che ovviamente per la Juventus.
1: L'Atalanta che ha faticato, ma era anche abbastanza prevedibile nel preliminare di Coppa, la Juventus che ha sbancato ieri sera agevolmente una squadra, diciamo, che non ci deve un po' illudere, tanto per essere realistici. È quello il metro di misura? Saranno quelle le partite che controlleranno? O cosa temi della Juventus domenica, giocando in casa e ritrovando il suo ex allenatore?
0: Diciamo che per la Juventus la gara contro l'Atalanta è importante per morale al netto della classifica. Però se dovessi scegliere un giocatore su cui l'Atalanta dovrà fare molta attenzione, sicuramente Alai Begovic, e non è sicuramente un caso perché Alai Begovic è un predestinato, un giocatore sicuramente di qualità che ovviamente potrà dimostrare le sue doti in bianconero, tra l'altro un giocatore inseguito proprio dall'Atalanta questa estate, dove tra l'altro era vicinissimo al passaggio in nerazzurro, però ci fu una sorta di distanza per quanto riguarda il caratterino tra l'Atalanta e il Bayern Leverkusen. Però è un giocatore molto molto forte, anche lui ha bisogno di fiducia e soprattutto di pazienza, tra l'altro in Europa League ha segnato, quindi per lui può essere veramente una sfida molto molto importante. Mentre invece nel complesso penso che la partita si deciderà molto a centrocampo. L'Atalanta ha riscontrato delle difficoltà nonostante un reparto molto molto importante, deve migliorare sulla dinamicità, sul passaggio in fase di costruzione, quindi se dovessi individuare un ruolo in cui si deciderà il match penso che sia proprio il centrocampo.
1: Grazie Filippo Di Santo, Tutto Mercato Web l'ho aperto proprio adesso, aggiornamenti intanto sul Venezia, aggiornamenti naturalmente quelli che riguardano l'Atalanta, a firma Filippo Di Santo, corrispondente per Tutto Mercato Web. Grazie mille, alla prossima.
0: Grazie a te, alla prossima, buon lavoro.
1: E un saluto a tutti voi perché abbiamo sforato le ore 15, è arrivato il prof al regista, i due prof, uno porta la penna, l'altro porta il libro, i registri, gli allievi siete voi, siete pronti per le interrogazioni? E allora vi lascio in ottime mani, ciao, noi ci ritroviamo, ricordo non ci sarà conferenza, ci ritroviamo dallo stadium domenica per la quinta giornata di campionato, e anche quella la voglio vincere, con meno gol, ma la voglio vincere. Ciao, let's go!
2: Cose di calcio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto spazio al campionato perché sono in programma partite molto interessanti, molto importanti, su tutte quella in programma domani tra Roma e Inter. Non è decisiva per lo scudetto, però chi vince può assumere comunque un vantaggio psicologico importante per l'immediato futuro. Ne parliamo insieme naturalmente anche a tanti altri argomenti, insieme ad Andrea Manzo che è in collegamento con noi. Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Partiamo parlando del Milan, una delle tue ex squadre, reduce da questa sconfitta abbastanza clamorosa con il Benfica, anche per il modo in cui è arrivata, insomma un Milan che non ha saputo offrire praticamente niente dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della manovra, dal punto di vista della pericolosità. Te l'aspettavi un Milan a questi livelli in Europa?
1: Onestamente no, non mi trovavo, il Milan non lo vedevo, non mi sembrava veramente una squadra in quelle condizioni, però sto vedendo che Amorim non ha delle idee molto chiare, ha cambiato tanti giocatori e non ha ancora una base su chi lavorare per poi aggiungere gli altri, quindi credo che in questo momento qua il Milan è molto in confusione, anche perché tutti questi trequartisti, questi giocatori offensivi non hanno ancora probabilmente, non riescono ancora a interpretare il gioco che vuole Amorim, ecco, e quindi diventa difficile.
0: Ieri c'è stato un confronto tra Cardinale e Amorim, naturalmente il tecnico del Milan non è a rischio, però è evidente che adesso i risultati iniziano ad essere molto importanti e quello che ha colpito sono state alcune dichiarazioni nel dopogara della sconfitta con il Benfica quando ha sottolineato Amorim che probabilmente la rosa non è così adatta, o comunque una parte della rosa non è così adatta alle sue idee di calcio.
1: Ultimamente sento molti allenatori che partono, va tutto bene, poi le prime difficoltà escono con queste dichiarazioni. Credo che queste cose qua andrebbero fatte molto prima, andrebbero fatte nel momento in cui vengono fatti gli acquisti e dovrebbero avere le idee chiare. È logico che nel Milan a oggi manca un direttore sportivo che riesca a essere il filtro per portare i giocatori che un allenatore vuole, per portare quello che onestamente manca. Cioè il Milan oggi è Amorim e Cardinale, e quindi diventa molto difficile, non c'è nessuna persona che riesce a trovare i giocatori adatti per il gioco di Amorim, quindi lo deve fare lui stesso. E probabilmente le conoscenze non sono a 360 gradi come potrebbero essere quelle che ha un direttore sportivo o un addetto ai lavori per quelle competenze.
0: E insomma, si torna a parlare di problemi di società, problemi di mancanza, in qualche caso, di competenza.
1: Ma io l'ho sempre detto che da quando hanno tolto Maldini, e lo continuerò a dire, ma non perché Maldini sapeva quello che faceva, conosceva il Milan, conosce il Milan e ha fatto degli ottimi acquisti, avrà fatto anche lui qualche sbaglio, ma è normale, chi non lavora non sbaglia. A oggi invece c'è molta confusione, ma questo mi sembra di vedere il Milan, speriamo che non lo sia, ma il Milan di Fonseca. Quindi mi sembra un po' qualche partita dove veramente vedi delle cose bellissime e strabilianti, però nel complesso manca qualcosa. Hai un giocatore che ti crea il gioco e tutto, che è Modric, però non puoi farlo giocare in un certo modo, quindi devi anche te essere bravo ad adattarti ai giocatori che hai, visto che hai approvato le scelte.
0: Domenica sera c'è Milan-Lecce, una partita sulla carta certamente più che abbordabile per i rossoneri, però pur sempre da prendere con le molle, no? Perché poi non dovesse arrivare la vittoria, è chiaro che divamperebbero le polemiche.
1: Ma io penso che tutte le partite siano difficili. L'anno scorso con il Cagliari sembrava una partita facile per entrare in Champions, invece poi si è rivelata una partita che poi ha fatto il patatrac del Milan, tutti via e tutto si ripartiva da zero, dall'anno zero. Io credo che tutte le partite vanno prese con rispetto. Il Lecce è una squadra che sta giocando bene, ha avuto le prime due partite dove non era sicuramente il Lecce che ha giocato domenica scorsa, perché questo lo aveva anche dichiarato Di Francesco. Oggi invece mi sembra una squadra che abbia ritrovato un po' di entusiasmo e anche di voglia di mettersi in discussione. E questo non lo so, il Milan deve veramente andare col coltello tra i denti, giocare una partita, oltre di cercare di far gioco, ma anche di giocarla con la determinazione giusta, la cattiveria giusta.
0: Senti, domani c'è Roma-Inter, partita attesissima. Queste due squadre che sembrano essere le vere candidate per lo scudetto. Cosa ne pensi? Non c'è un terzo incomodo, almeno in questo momento la sensazione è questa.
1: Ma allora, le due squadre ad oggi sì, sono loro, però il Como non lo escluderei. Io ho visto qualche partita del Como e vedo che hanno le idee chiare, i giocatori quando entrano, anche chi è arrivato nuovo, entra in un meccanismo collaudato, riescono a fare quello che credo che il mister gli chieda, perché comunque sicuramente Fabregas quelle indicazioni gliele dà. Ed è una mina vagante. Se riesce a mantenere questo entusiasmo, questo modo di giocare e tutto, non può essere una sorpresa. Abbiamo visto anni addietro il Verona, la Sampdoria, abbiamo visto squadre che hanno fatto dei campionati che non partivano sicuramente non favoriti, e poi alla fine portare a casa il risultato. Certo che la Roma e l'Inter sono due, cioè l'Inter è una corazzata impressionante, giocatori doppioni di livello a tutti i ruoli, e sappiamo benissimo che ha dei giocatori che fanno la differenza, ma proprio sotto l'aspetto anche caratteriale. La Roma, Gasperini sta plasmando la Roma come vuole lui. E ha trovato dei giocatori che non pensava di avere nel contesto della rosa e sta facendo veramente molto bene. La cosa più bella, e mi auguro per lui che lo sia, è il continuare Dybala a essere quello che è in questo momento.
0: Ecco, per quanto riguarda il Como, visto che lo citavi, bisognerà capire alla lunga quanto inciderà l'impegno in Champions, insomma, quanto perderà, se perderà qualcosa, progressivamente in campionato in termini di punti.
1: Ma forse gli darà un po' fastidio, però io vedo una cosa ad oggi. Questo probabilmente poi vedremo quando le energie saranno meno per altri motivi. Però c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, cioè i giocatori giocano, si divertono, sono in campo e si divertono. Loro fanno qualsiasi cosa con la giusta scelta, la giusta voglia, e alla fine vedi che è una squadra, si diverte, chiunque gioca, chiunque entra, chi c'è in campo in quel momento. Questa è una cosa positiva, ripeto. Abbiamo visto squadre a volte vincere il campionato che proprio per questo tipo di entusiasmo erano squadre.
0: Senti,
1: Quello
0: e
1: che
0: comunque.
1: oggi.
0: Sì, prego,
1: Dimmi, dimmi. No, stavo dicendo, quello che oggi il Milan non mi sembra,
0: prego.
1: non è una
0: Certo.
1: squadra, è un gruppo di giocatori, ma non è una squadra.
0: E tornando a Roma Inter, dove si deciderà questa partita, secondo te?
1: Ma io credo, capire se la Roma vuol giocare molto alto, andarli a prendere. Abbiamo visto che con il Real Madrid, quando sono stati pressati in certe situazioni, l'Inter ha avuto qualche difficoltà. Certo che però lasci campo scoperto, e l'Inter a campo scoperto diventa devastante, perché ha dei giocatori che hanno gamba, si propongono in verticale, chi vuole fa giocare molto bene, si propongono in verticale con i tempi giusti, e questo potrebbe mettere in difficoltà la Roma. Non dimentichiamo che l'Atalanta di Gasperini contro l'Inter ha sofferto e ha perso Spesso mi sembra, non vorrei sbagliare con i dati, però mi sembra che Gasperini abbia perso spesso con l'Inter, con l'Atalanta.
0: Meglio Malen o Lautaro?
1: Dammeli tutti e due, no, scherzi, cioè, Lautaro sappiamo che è un trainatore, uno di che la squadra. A volte se la porta sulle spalle, li fa diventare tutti aggressivi come lui, perché veramente è il principale artefice di questa Inter. L'altro giocatore è un giocatore che l'hanno pescato, un giocatore che ad ogni palla mette in difficoltà le difese e fa gol. Io dico la verità, hanno caratteristiche diverse, però averli in squadra vuol dire partire in vantaggio, perché comunque segnano spesso, se non sempre.
0: La Fiorentina, domenica la sfida all'ora di pranzo con il Napoli, è una squadra, quella viola, che sembra essere ripartita dopo l'avvio horror.
1: Ma la Fiorentina l'ha ripresa un allenatore che conosce l'ambiente, non conosce tutti i giocatori perché ne sono stati cambiati parecchi, però conosce l'ambiente, conosce quello che deve dare. I giocatori penso che rispettino quello che lui in questo momento qua propone, perché è arrivato in punta di piedi, ma è riuscito anche a trasmettere qualcosa di positivo. È logico che va a Napoli in un contesto non facile, però c'è un po' di entusiasmo e è tornato, e questo potrebbe essere a favore della Fiorentina, perché comunque i giocatori di qualità li ha. Sono giovani, è vero, sono nuovi, è vero, ma hanno qualità, quindi questo potrebbe essere un po' la svolta, anche se dovesse essere, e che mi auguro di no, una partita che va male. L'importante è che la prestazione sia di quelle che danno credibilità al lavoro che si sta facendo.
0: Da ex Viola firmeresti per un pareggio oppure te la giocheresti comunque per vincere? Insomma, non lasceresti niente di intentato, ecco.
1: Ma io la giocherei, onestamente la giocherei, perché, ripeto, ci sono dei giocatori all'interno della Fiorentina che hanno qualità importanti e possono mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Quindi io la giocherei veramente. Poi è logico, nell'arco dei 90 minuti, se mi trovo 2-2 al 90esimo, non farei certo quello che ha fatto la Juventus
0: Certo.
1: domenica scorsa. Farei, magari direi in quel momento là, stiamo lì, vediamo un attimino, stiamo alti di qualche metro, ma non andiamo sicuramente tutti all'arrembaggio.
0: Mastantuono ti ha sorpreso e soprattutto ti chiedo se ti ricorda qualcuno in particolare.
1: Ma allora, sorpreso no, perché ne avevo sentito parlare, non l'avevo mai visto all'opera così. Ha dei colpi, adesso passati, mi pare che per me uno dei più grandi giocatori che abbiamo avuto è Roberto Baggio, però ha fatto dei colpi che sono similari, in quella rapidità, in quel modo. Roberto Baggio spaziava a destra, a sinistra, senza problemi, con una facilità. Lui magari un po' più legato a una posizione di campo, però è un buon giocatore, è un buon giocatore. Diciamo che ha delle movenze di Baggio, non sarà Baggio, ecco, però, ecco, questo dobbiamo dirlo.
0: Senti, domenica c'è anche in programma Juventus-Atalanta, altra partita molto interessante. Juventus che ha vinto in Europa League nettamente, però ecco, deve ripartire in campionato dopo la sconfitta incredibile con il Sassuolo.
1: Ma la Juventus in Europa ha fatto bene, quindi ha preso un po' di morale. Io ho visto, è vero che la squadra non era, però è sempre difficile fare il risultato come l'ha fatto. L'Atalanta è in un momento di transizione che probabilmente porta degli scompensi ai giocatori, perché erano abituati in un certo modo, avevano proprio le idee chiare su quello che facevano, e Sarri sappiamo che ha bisogno di tempo per plasmare la squadra. E la Juventus comunque ha molti assenti, non è una partita facile per ambedue. Lì per me giocherà proprio l'attacco, e in questo momento qua l'Atalanta la vedo con gli attaccanti più performanti, potrebbero essere molto più decisivi rispetto a quello che possono essere quelli della Juventus. Però sappiamo che Spalletti riesce a trovare sempre delle escamotage che far sì che la squadra poi ne traga dei vantaggi. Ricordiamoci Totti, falso 9, che poi è diventato un'arma che quell'anno la Roma giocò tutto l'anno e giocò benissimo.
0: Insomma, è una bella sfida anche dal punto di vista tattico tra gli allenatori, tra Spalletti e
1: Esatto.
0: Sarri.
1: Sì, beh, ma sono due allenatori che conoscono il gioco, conoscono il calcio. Sarri ha le sue idee, Spalletti altrettanto. Riescono anche, mentre Sarri è un po' più radicato al suo 4-3-3, Spalletti riesce a essere anche un po' più camaleontico e trova a volte delle soluzioni, ripeto, delle soluzioni veramente interessanti che poi dopo portano dei frutti importanti alla squadra.
0: Una sfida in salsa toscana quella tra Spalletti e Sarri.
1: Esatto. No, sì, nelle zone. Uno dov'è? Uno è di.
0: Spalletti è di
1: No,
0: Certaldo, mentre Sarri è vicino del Valdarno, diciamo, delle
1: ah,
0: zone del
1: ok, ma
0: Valdarno.
1: sono vicini allora, non è che
0: Sì, non
1: sono
0: sono
1: vicini.
0: lontanissimi, no, non
1: Esatto.
0: sono lontanissimi, è vero. Va bene Andrea, vedremo cosa succederà. Grazie per il tuo
1: Grazie
0: contributo. Alla
1: a te.
0: prossima. Dopo
1: Grazie Lorenzo, ciao a tutti, buona serata, arrivederci a tutti.
0: questa chiacchierata con Andrea Manzo, parliamo anche del Venezia perché domani la squadra lagunare è attesa da una partita molto molto delicata contro la Lazio. Si parla anche di uno stroppa in bilico in caso di risultato negativo. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Venezia, Daniele Najar.
2: Giovanni Stroppa si gioca già il suo futuro sulla panchina del Venezia e lo fa in una sfida complicata, come quella contro la Lazio, e in una situazione di emergenza almeno per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Davanti a Stankovic, infatti, viste le assenze, l'allenatore chiederà uno sforzo a Juan Jesus, che sarà schierato per la prima volta dal primo minuto, nonostante il brasiliano sia ancora a lavoro per trovare la miglior condizione. Ci sarà poi Moreno, dirottato sul centro-sinistra con Shintian, a completare il reparto. Assente anche Apps. Sulla sinistra al suo posto giocherà Sagrado con Eino sulla fascia opposta. Tante le assenze anche a centrocampo, pesanti come quelle di Busio, Basic e Dagasso. Ci saranno quindi Kike Perez con Somma davanti alla difesa e Delgason a completare il reparto. Davanti confermati Yeboah e Adams. Il Venezia cerca i primi punti, cerca una scossa e Stroppa cerca una scossa perché un'altra sconfitta, che sarebbe la quinta consecutiva in queste prime 5 giornate, potrebbe costargli la panchina.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: 22 maggio del 2026, ultimo venerdì di campionato, se vogliamo definirlo così, no? Poi noi le nostre trasmissioni continueranno anche nelle prossime settimane, però è l'ultimo, diciamo, venerdì di pre-match day e non felicissimo, noi non ci sentiamo da sabato quando c'è stata tutta la Juve che vuoi ed eravamo ancora prima, evidentemente, del disastro di Juventus-Fiorentina, quindi sicuramente ci si aspettava, si sperava quantomeno che questo venerdì potesse essere ancora di transizione, no? Perché si sapeva che sarebbe stato molto complicato pensare di arrivare già con la qualificazione in tasca alla Champions League, perché le partite erano relativamente semplici un po' per tutti e il problema è che sono state semplici per tutti tranne che per noi, per cui noi dovevamo vincere e abbiamo perso, tutte le altre dovevano vincere e abbiamo vinto e quindi purtroppo ci ritroviamo che distanza, cioè con un'ultima giornata da giocare, invece che essere ancora terzi e quindi giocandoci tutto ma sempre col coltello dalla parte del manico noi, ci ritroviamo sesti e quindi con il problema che anche vincere il derby di domenica, nell'ottica di vincerlo, perché se giochiamo come abbiamo giocato con la Fiorentina diventa dura anche quello, anche vincendo il derby potrebbe non bastare nulla. Quello che siamo sicuri in questo momento è che col fatto appunto che l'Inter ha vinto anche sia il campionato che la Coppa Italia, siamo sicuramente in Europa League perché si è liberato, diciamo, un posto nelle coppe europee, quindi scala in conference l'Atalanta e noi andiamo sicuramente in questo momento in Europa League. C'è ancora la possibilità di arrivare chiaramente in Champions, ma bisogna che entrino una serie di risultati che non dipendono più da noi, come invece era successo nelle ultime settimane. Salutiamo Forza Nora che ci saluta già su Twitch e adesso a breve apriamo anche la nostra messaggistica. E sicuramente ci si aspettava una vigilia diversa e tra l'altro oggi giornata molto molto particolare, no? Diciamo quelli un po' più anzianotti come me avranno avuto un doppio risveglio nostalgico, no? Perché oggi cade il trentennale da quando abbiamo vinto l'ultima Champions League e questo trentennale cade nell'anno in cui, almeno in questo momento, addirittura la Juventus per la prima volta da una vita, almeno da quello che per quanto riguarda una qualificazione matematica, non potrebbe non qualificarsi alla Champions dell'anno prossimo, no? Dicevo doppia malinconia, uno perché ricorre appunto questo trentennale e per potercelo ricordare mi rivolgo a me e a tutti quelli che hanno almeno circa la mia età in su, anche qualcuno un filino più giovane, ma appena appena ce la ricordiamo, il che significa che siamo sufficientemente vecchi per ricordarcela. Io nell'anno della Champions facevo la quarta liceo, quindi lo ricordo molto bene, così come ricordo poi anche la finale dell'Intercontinentale con il gol di Del Piero. Sto leggendo i primissimi messaggi, Fulvio da Bari per esempio ci dice: esattamente 30 anni fa il trionfo bianconero in Champions, 30 anni dopo solo tanta amarezza. E questo è un po' quello che stavo dicendo, no Fulvio? Siamo paradossalmente nell'anno dove dopo questi 30 anni non solo non c'è una prospettiva di vittoria imminente della Champions da parte della Juve, ma addirittura c'è il rischio il prossimo anno la Champions di non farla nemmeno, no? E sarebbe qualcosa di clamoroso. Sul fatto del non vincerla è una cosa in cui io, sapete, sono sempre stato molto molto realista, no? Cioè oggettivamente anche se la Juve andasse in Champions l'anno prossimo non è che possa pensare di vincere. Cioè, non siamo ancora costruiti e attrezzati per andare a dire la nostra in Champions, anche perché è molto molto molto complicato andare a vincere la Champions se arrivi da campionati dove non sei arrivato almeno nelle prime due posizioni e arrivi secondo giocandotela con la prima, no? Cioè noi quest'anno abbiamo qualcosa tipo 20 punti dall'Inter e non è pensabile andare a competere per una competizione dove il livello è ancora più alto del campionato italiano. Però non arrivarci neanche sicuramente sarebbe un grosso smacco, con un grosso ma, nel senso che io sono, ne abbiamo già iniziato a parlare l'altra settimana con Gigi, che tra l'altro arriverà oggi, diciamo è la versione tradizionale di Colpo Gobbo con Luigi Schifo che arriverà fra pochi minuti, il fatto che se andare in Champions serve solo, permettetemi di dire solo, per prendere i soldi, forse un anno di Europa League potrebbe non farci così male e mi aggiungo una spiegazione. Se prendiamo i soldi della Champions e li spendiamo male come li abbiamo spesi nelle ultime stagioni e buttiamo via, faccio l'esempio clamoroso di quest'ultima stagione e sono i 40 milioni per Openda, Allora, tanto vale non andarci in Champions se poi i soldi li spendi così male. Magari non andandoci e non avendo quei soldi, si fa come nei famosi anni dei settimi posti, no? Quelli che poi Conte aveva tanto spesso ribadito e sottolineato, che con meno soldi si fa di necessità virtù e si vanno a fare quegli acquisti mirati alla Vidal, che era costato poco più di, forse meno addirittura di 10 milioni, forse 8 addirittura, ed è stato per 4-5 anni il centrocampista più forte che c'era nel campionato italiano, uno dei migliori in Europa, tant'è che poi insomma lo volevano tutti, finito anche all'Inter, ha vinto anche lo scudetto, insomma quel tipo di lavoro lì, no? Senza i soldi si aguzza l'ingegno in qualche modo. Quindi io sono dell'idea che adesso che siamo già fuori in qualche modo, perché in questo momento siamo fuori dalla Champions, non vedrei così male, anche nell'ottica di far fare l'esperienza internazionale a molti dei nostri giocatori che non hanno l'idea di fare l'Europa League, anche perché l'Europa League consentirebbe, diciamo, di pulire ulteriormente la squadra. È vero, il campione di turno magari non ti arriva, ma ti fa anche andare via quelli che stanno qua solo ed esclusivamente perché vogliono fare quella competizione lì, perché sanno che con quella competizione ci sono i soldi, eccetera eccetera, e si potrebbe ripartire da un gruppo che veramente gioca e lavora solo ed esclusivamente per la Juve. Gianni da Canicattì ci scrive: per la vittoria della Champions ho girato tutta la città con la maglia di Peruzzi a piedi suonando i campanelli degli interisti, ci dice. Questo è evidentemente riferito a 30 anni fa, e quindi insomma un bel ricordo, credo, Gianni, il tuo. E insomma diventa molto complicato, no, andare a pensare come sta finendo questa stagione, se consideriamo che già all'inizio dell'anno i più ottimisti puntavano allo scudetto. Io sinceramente, appunto, sempre per una questione di realismo, dicevo: vabbè, lo scudetto, se le cose vanno in un certo modo, ci si può pensare. A me basterebbe quest'anno arrivare a qualificarci in Champions un po' più serenamente dell'anno scorso, no? Perché l'anno scorso anche ci siamo ritrovati che le ultime due partite, se non le vincevamo tutte, in Champions non ci andavamo perché c'era la Roma che incalzava. E quest'anno, in questo momento, siamo addirittura che non ci basta neanche vincere l'ultima partita, e paradossalmente qualche volta siamo messi forse peggio, anzi senza forse, siamo messi peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso, vincendo l'ultima giornata, come è successo in Champions, ci siamo andati. Oggi siamo nella situazione che anche vincendo il derby, e il Toro farà di tutto per non farcelo vincere, perché sappiamo che se possono, sarebbe la loro Champions, no? Quella di non farci andare, di non far andare noi nella Coppa delle Grandi Orecchie. Ma anche se dovessimo vincere, potrebbe addirittura non bastare, e quella sarebbe la beffa delle beffe. Massimiliano da Roma dice: se anche l'ultima giornata ci sarà Di Gregorio, partiamo già da 1-0 per loro, partita ormai inutile che non cambierà le sorti della stagione, è una settimana che sto avvelenato per colpa loro, non sanno nemmeno cosa vuol dire indossare quella maglia. Questa è un po' la sensazione, Massimiliano, che ci siamo portati via tutti dallo stadium domenica sera, no? Dopo la domenica, in realtà a pranzo, perché abbiamo giocato a mezzogiorno. Cioè la sensazione che stessero veramente passeggiando, stessero giocando una partita da ritmi da preparazione estiva, quelle partitine che servono per mettere i minuti per le gambe a inizio stagione, non a fine stagione, in una stagione dove hai già buttato via tutti gli obiettivi che avevi, e che l'unico obiettivo che ti era rimasto, che era quello di centrare la qualificazione in Champions, quasi come se o se non gli importasse, o se per qualche motivo imprecisato la Fiorentina dovesse consentirci di vincere, un po' come aveva fatto forse con la Roma, no? Ci siamo forse illusi di quel 4-0 della Fiorentina all'Olimpico, ma insomma sappiamo che la situazione è molto diversa. Tutta la settimana precedente i giocatori della Fiorentina, compreso Mandragora, che ha fatto un gol clamoroso, continuavano a dire che venire a vincere a Torino sarebbe stato un successo clamoroso. Pep Guardiola è libero sul mercato, ci dice Forza Onore. Sì, è ufficiale, ha lasciato il Manchester City. Si può sognare, non lo so, perché Guardiola, ecco, a proposito di chi viene alla Juve solo se, credo che Guardiola non abbia intenzione, almeno ancora in questo momento, di andare a allenare una squadra che non giochi la Champions League. Per il momento non l'ha mai fatto, e non vedo perché dovrebbe farlo con la Juve, nel senso che non ci sono motivazioni affettive, no? Lo Zidane di turno, che avendoci anche giocato per tanti anni, magari può pensare di dire: vabbè, lo faccio per amore della Juve. Guardiola con la Juve non ha nessun tipo di rapporti, quindi sinceramente la vedo difficile che un allenatore di quel calibro possa accettare una Juve senza Champions. Il problema è che appunto ci siamo ritrovati a dover aspettare veramente gli ultimi 90 minuti, dovendo di nuovo dipendere anche dagli altri, no? Perché noi dobbiamo vincere, ma potrebbe non bastare. Ci sono già dei vocali, Manu? Cominciamo a sentirne uno.
1: Ciao Bomber, Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno.
1: Ma la Juventus società a me sembra il caos
0: questo,
1: planetario.
0: adesso ne parliamo, adesso ne
1: È come se
0: parliamo.
1: tu avessi una casa che non è proprio bellissima, ma riesci a trovare un architetto che ti può far fare o la distruzione completa della casa o la ristrutturazione della casa. Però ha dei collaboratori che non gli danno le maestranze giuste per fare una o l'altra cosa. Allora tu proprietà devi decidere cosa fare. O ristrutturi quello che hai e dici all'architetto fammi un progetto per ristrutturarla, o la buttiamo giù e la ricostruiamo da capo. E quindi ti devi trovare le maestranze, il geometra, gli operatori edili giusti, l'elettricista e quant'altro. Noi io non ho capito la proprietà cosa vuol fare.
0: Hai ragione
1: Ciao.
0: Marco, è un problema grosso perché fino agli anni scorsi si è sempre dato la colpa al campo, no? Prima ad Allegri, poi a Motta, poi ai giocatori, poi di nuovo a Tudor, comunque sempre questioni fondamentalmente di campo. Ha iniziato a entrare anche Giuntoli in questo calderone con insomma, gli acquisti che sappiamo non particolarmente positivi, anche lui tanti soldi sprecati da Koop Meiners a Nico Gonzalez, eccetera, eccetera. E si riparte l'estate scorsa facendo già una specie di reset, anche a livello societario, no? Si ricomincia con una squadra che si cerca di puntellare con la conferma di un allenatore molto fatta con le molle, perché sappiamo che non era esattamente la prima scelta quella di confermare Tudor, con una nuova dirigenza, con Chiellini un pochino più coinvolto, con Comolli subito, poi l'AD che viene rimandato, rimandato, rimandato e poi arriva soltanto, diciamo, mi sembra poco prima di Natale, ma che poi di fatto è poco coinvolto e anche poco citato, no? Modesto si sente citare molto poco, si sente sempre parlare solo di Comolli e ogni tanto anche di Chiellini. Adesso stanno venendo fuori tutte queste dinamiche clamorose in cui si parla di un eventuale arrivo di Tognozzi come AD, ma sembra che Comolli non lo voglia, che anzi addirittura Chiellini lo avesse già voluto, lo avrebbe già voluto l'estate scorsa, e poi insomma Comolli si era opposto e non era arrivato. Questa sicuramente è una situazione che in un momento così delicato, dove tra l'altro il campionato non è finito e dove per quanto difficile bisognerà provarci domenica a centrare questa Champions, se la si vuole davvero, e io ribadisco il mio pensiero, per me tutto sommato un anno di Europa League dove magari te la puoi anche giocare, perché è il livello della Juve in questo momento l'Europa League, mi dispiace dirlo ragazzi, ma bisogna essere davvero un pochino sinceri e togliersi un po' i paraocchi da tifoso, no? Perché noi siamo sempre tentati a pensare che tutti i nostri giocatori sono fortissimi, che noi vinciamo tutto, che dobbiamo assolutamente andare a competere per qualsiasi competizione a cui partecipiamo, però in questo momento non è così, perché ci sono troppi giocatori sotto quello che dovrebbe essere un livello da Juve, e quindi un'Europa League che a me non dispiacerebbe. Detto questo, bisognerà provare a livello societario, economico, finanziario, per il fair play, tutto quello che volete, cercare di andare a centrare questa benedetta qualificazione in Champions. E tutto questo bailamme societario sicuramente non aiuta, così come non aiutano, lasciatemelo dire, anche le parole di Spalletti. Di questi giorni, no? Di questa settimana in cui lui dice non sarò mai un problema, anche nei prossimi 2 anni la società sa che se devo fare un passo indietro non, lo farò, però non è esattamente la dichiarazione di uno che vuole riprendere in mano le redini, cioè non è uno che dice ci penso io, mi carico la responsabilità sulle spalle, lui dice io faccio il mio, se poi non vi piace mi mettete da parte e io non mi lamento. Non lo so, a me non è una dichiarazione che è piaciuta tantissimo, così come non mi è piaciuta l'altra settimana alla fine della Fiorentina quando dice che non è una stagione fallimentare se la Juve arriva in Europa League, cioè non, siamo usciti dalla Champions di nuovo ai playoff, siamo usciti dalla Coppa Italia contro l'Atalanta, che quest'anno l'Atalanta non è la squadra degli anni scorsi, sì, l'episodio del rigore di Bremer, tutto quello che volete, ma comunque ne abbiamo presi tre, non è che abbiamo perso solo per quel rigore. Abbiamo perso 3-0 a Bergamo con l'Atalanta, che poi abbiamo battuto tra l'altro in campionato. Usciamo dalla Coppa Italia, che si poteva tranquillamente provare a portare a casa, e rischiamo di non arrivare, ma tra l'altro neanche quarti, ma neanche quinti. Cioè in questo momento siamo sesti, siamo veramente vicini a quei famosi settimi posti di cui parlava Conte, no? Con la differenza che arrivare sesti comunque ti consente di fare una competizione europea che magari ti fa anche recuperare, no? Un po' di esperienza, un po' di amor proprio, un po' di voglia di andare a giocare anche in stadi importanti, perché comunque l'Europa League è una competizione non facilissima, soprattutto poi nelle fasi finali. Ecco, se dovesse essere Europa League, io mi aspetto e mi auguro che mentre in Champions il mio obiettivo è da 2 anni a questa parte, visto il livello della Juve, è sempre stato quello di arrivare nelle 24, no? Quindi di puntare ai playoff, nell'Europa League io mi auguro che la Juve possa arrivare alle prime 8, quindi a saltare quantomeno il cut out, il cut off dei playoff. Quello poi ovviamente lo scopriremo tra virgolette solo vivendo. Franco ci dice: ciao, a parer mio con Del Piero in società le cose non sarebbero così, noi siamo questa squadra perché costruita nel tempo da persone non all'altezza. Franco, sai, io il ruolo di Del Piero in società, premesso che chiaramente a livello di immagine e di aura, se vogliamo chiamarla così, come si dice spesso in questi casi, mi farebbe impazzire, come farebbe impazzire la stragrande maggioranza dei tifosi. Però Del Piero non è un dirigente sportivo, lui non puoi aspettarti che entri e rivoluzioni immediatamente la Juve, che ti risolva tutti i problemi, che ti trovi i giocatori giusti, che ti trovi i dirigenti giusti. Del Piero è una figura che sicuramente sarebbe un grosso ombrello, un grosso paracadute per tante situazioni. Da lì a dire che con Del Piero si risolverebbero tutti i problemi, io ci andrei un attimino con i piedi di piombo, nel senso che evidentemente avrebbe bisogno anche lui di fare la sua esperienza e i suoi periodi, diciamo, di ambientamento secondo un nuovo ruolo che ancora non ha mai ricoperto. Mentre Luigi finisce di sistemarsi, leggo ancora il messaggio di Claudio da Latina che ci dice: buongiorno, ma la rosa della Juve non può battere Lecce, Sassuolo, Verona o Fiorentina in casa? Non è un problema tecnico e mentale, non può essere sempre colpa di chi fa le squadre o degli allenatori. E questo assolutamente sì, Claudio, cioè sono 4 partite, Lecce, Sassuolo, Verona e Fiorentina, in cui la Juventus ha fatto 3 punti, perché con la Fiorentina neanche abbiamo pareggiato, abbiamo pure perso, quindi 3 punti su 12 di un campionato che ma anche solo con la metà, con 9 punti su 12, metti che 3 le pareggi, arrivi addirittura a questo punto saresti secondo, no? Quindi sono tanti se e tanti ma. Ci stava, ci doveva stare, sicuramente non ci si aspettava che a oggi saremmo stati a inseguire, visto che fino a 2 settimane fa avevamo 5 punti di vantaggio su Como e Roma. Benvenuto,
2: eccoci, ben arrivato, ciao a tutti. Ciao. Ecco, no, parlavamo di questa cosa della Juve, sì, solito ripeto, diciamo.
0: Sì, la questione un po', no, di quelli che i giocatori che vanno in campo alla fine non sono i giocatori da Juve che ci ricordiamo, no? Arriviamo, il paradosso di oggi è che siamo nel trentennale della vittoria dell'ultima bravo. Champions, nell'anno in cui forse in Champions addirittura non ci andiamo nemmeno. Questo è, diciamo, un po' l'incipit del nostro programma.
2: Sicuramente questo è il tema, secondo me, perché dopo quella finale lì, vinta, la Juve ne ha giocata ancora 5, quindi non è che è sparita dall'Europa completamente, però è anche vero che negli ultimi, diciamo che da dopo le plusvalenze, anche un pochino prima, sì, la squadra si è progressivamente indebolita, sostituendo ogni volta uno forte con uno un po' meno forte in ogni ruolo, e finché si è arrivati alla situazione attuale. La situazione attuale è grave proprio perché è una squadra che tecnicamente avrebbe tutte le possibilità di battere il Verona, il Sassuolo, la Fiorentina, tutti questi qua che dicevamo prima, il Cagliari a Cagliari dominando la partita. Però non è soltanto una questione tecnica, perché evidentemente quando giochi, e tutti, gran parte delle partite che abbiamo detto, a parte il Cagliari, sono tutte giocate allo stadium, e questo secondo me è un altro aspetto, perché invece di essere l'arma in più che carica lo stadium, sembra quasi che questi giocatori abbiano paura di entrare in uno stadio che è tutto lì per loro e che non fa altro che tifare, perché quest'anno tra l'altro i primi fischi li hanno presi anche giustamente alla fine della partita con la Fiorentina, che era l'ultima in casa della stagione, eppure ci sarebbero state tante altre occasioni. Quando sono stati nominati alla Champions hanno preso gli applausi perché la gente ha capito che più di così non potevano fare quella sera lì, che la vicenda era stata compromessa nella gara d'andata. Quindi questo è un problema psicologico, e credo che se lo stesso problema si è ripresentato con allenatori completamente diversi, è perché a prescindere dall'allenatore, da come vengono allenati, questi giocatori hanno quel DNA lì e non lo puoi cambiare, quindi devi cambiare i giocatori, o meglio, devi inserire all'interno di questo organico, che comunque secondo me, adesso è ovvio, difficile difendere questo, quello, quell'altro, ma non è da buttare via in toto, una spina dorsale, lo diciamo sempre, che va dal portiere al centravanti, di gente esperta che sa reggere le pressioni, che sa cosa fare quando le partite contano davvero, perché la Juve ha sbagliato quelle partite lì. Se vai a vedere tutto il periodo di Spalletti, lui è arrivato secondo in classifica, cioè alla fine quello è, nel senso che Spalletti come punti è secondo, soltanto dietro l'Inter, come punti fatti nel suo periodo. Dopodiché c'è questo gravissimo problema di una squadra a cui non è che venga chiesto chissà cosa, perché se l'impresa che ti chiedono è battere un Verona retrocesso in casa o una Fiorentina che non ha niente da chiedere al campionato, anche se sappiamo che gioca alla morte con la Juve, magari con la Roma si scansa, come ha detto qualcuno, però anche lo sai già prima tutte queste cose qui, e quindi devi arrivare preparato. Ecco, se i giocatori non sono preparati a queste pressioni, probabilmente non sono in grado di reggere il peso della Juventus sulle loro spalle. Se ci fosse qualcuno che lo regge di fianco a loro, probabilmente anche alcuni giocatori sarebbero più positivi. Invece, secondo me, sono schiacciati da una cosa che non riescono a reggere.
0: Leggo questo messaggio di Luca perché risponde a una considerazione che ho fatto prima, no? Sul fatto che forse in questo momento la Juve sia più all'altezza dell'Europa League, no? Che non della Champions, a livello di difficoltà, no? Sì. E Luca ci dice: una domanda per voi, a chi dice che si deve puntare a vincere l'Europa League in caso di non qualificazione in Champions, va detto che alla prossima edizione sono già qualificate o quasi squalificate squadre come il Bayer Leverkusen, il Marsiglia e il Benfica. Questa Juventus è all'altezza di queste squadre? È all'altezza della Aston Villa visto l'altro ieri? Ho qualche dubbio. Della Aston Villa anch'io, Luca, ma tanto la Aston Villa va in Champions.
2: Si è tolto da solo vincendo l'Europa League,
0: ma non solo, perché è già qualificato
2: al campionato. Allora.
0: Quindi paradossalmente, anzi, adesso c'è da capire se arrivano quarti o quinti, perché se arriva c'è una roba complicatissima.
2: Tutti i loro conti.
0: Se arrivano quinti, scala un'ulteriore formazione inglese in Europa League, e quindi diventerebbe in Europa League anche il Chelsea, che in questo momento è in Conference. Mm. Se arrivano quarti, invece l'ulteriore squadra per la Champions la prendono da un coefficiente UEFA e non ho capito bene chi sarebbe.
2: Comunque, chi ci mandano a un certo punto.
0: Sono d'accordo con te, Luca, sicuramente siamo più all'altezza di Marsiglia, Leverkusen e Benfica che di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid. Cioè, oggettivamente, a oggi, se devo confrontarmi con qualcuno, con quelle me la posso giocare, con le altre io penso che se la Juve giocasse adesso col Bayern Monaco non farebbe una figura diversa da quella che ha fatto l'Atalanta, mi dispiace dirlo, ma la realtà dei fatti è se perdiamo 2-0 in casa con la Fiorentina, che si è salvata l'altro ieri, e purtroppo dobbiamo guardare le cose come stanno.
2: Sì, questo sicuro, e soprattutto diciamo che il cammino della Juve in Champions di quest'anno fa capire che la Juve è di quel livello lì, perché quando è che ha fatto le buone partite le ha fatte, vabbè, col Borussia Dortmund una partita pazza, ma comunque sì, te la sei giocata. Sporting Lisbona l'hai giocato alla pari, Galatasaray alla fine, diciamo, tra andata e ritorno le due squadre si sono sostanzialmente equivalse, quindi evidentemente il livello della Juve. Con Real Madrid hai perso 1-0 là, ma è sempre una storia a parte, il Real Madrid se la becchi nelle due partite, sì, o sei davvero una grande Juve.

0: però ti arrendi di fronte al fatto che sbagli due rigori clamorosi con il Lecce e Sassuolo, che crolli completamente psicologicamente quando non lo devi fare, quindi se vai fuori poi te lo sei meritato, al netto di tutti gli errori arbitrali di cui abbiamo parlato più volte, che comunque restano tra le concause. Quando la lotta è così serrata punto a punto per arrivare nei primi quattro posti, anche quello ha un peso, però quello lo teniamo per ultimo per oggi, perché esatto, non è quello il centro.
1: Guarda, insomma, volevo rispondere solo a Cinzia che dice: visto che faremo l'Europa League, perché non prendiamo Emery l'anno
0: ecco,
1: prossimo?
0: Bravo.
1: Questa è una cosa che hanno già detto in tanti, e faceva sorridere un post che ho visto e che sono andato a recuperare, che Emery ha vinto 5 volte addirittura l'Europa League con 3 squadre diverse, tutte che contengono la parola Villa nel nome, perché c'era il Siviglia, che in spagnolo si scrive Sevilla,
0: sì,
1: con il Villarreal e con l'Aston Villa.
0: Quindi dobbiamo, allora, cambiare nome.
1: L'altro giorno, scherzando,
0: dicendo,
1: esatto, chiamiamoci Juventilla, anzi no, Juvilla, hai ragione, se no non c'è Villa, e allora possiamo poi chiamare Emery, potrebbe avere
0: potrebbe essere quello. Poi dopodiché, se, vabbè, non penso che succederà, però lui è molto specializzato nell'Europa League, cioè poi non devi chiedergli però di vincere il campionato, perché insomma la prima esperienza in Italia sarebbe complicata, ma questo per adesso stiamo pazziando noi,
1: sì, come, sì, come
0: non c'è assolutamente nulla. Claudio Latino mi chiede: quindi via lo zucchero duro degli ultimi anni, Locatelli, Cambiaso, Gatti, Di Gregorio, Bremer e Miretti, alcuni sì, altri no, ma non è tanto via tutti, e mettere questi qua che rimangono, qualcuno di questi secondo me può tranquillamente rimanere. Non tutti, per esempio il portiere lo cambierei, per esempio Miretti non mi ha convinto, Bremer temo che voglia andare via lui, quindi ci sono queste condizioni qua. Gatti, Cambiaso e Locatelli, anche rimanessero questi tre, basta che non siano loro a dover portarsi la Juve sulle spalle, esatto, nei momenti critici. Lì ci vuole gente di un'altra, come diceva Allegri, categoria, perché comunque la categoria di Cambiaso, Gatti e Locatelli l'abbiamo vista in questi anni, ed è questo livello qua, quarto posto, a volte ci sei dentro, a volte appena fuori, 70 punti, diciamo.
1: Sì, ti aggiungo un pezzo, non solo tirare dietro la carretta nei momenti chiave, tirare dietro la carretta sempre, perché ha tolto Gatti che non ha più giocato, ma Locatelli e Cambiaso non hanno un ricambio vero, no? Quindi hanno giocato veramente tutte le partite, quindi in più c'è anche, diciamo, la fatica, se vuoi, no? Di dover stare dietro a 50 partite, a 50 partite all'anno. Forse ci dobbiamo già fermare, Luigi, ci sentiamo fra pochissimo.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.
1: Rieccoci, 14.35 insieme fino alle 15 con Colpo Gobbo. No, fino alle 16, non è vero, è l'abitudine del sabato, scusatemi.
0: Non facciamo sconti, da qualche parte saranno anche le 15, siccome noi siamo internazionali attraverso la rete, diciamo che potrebbe essere anche così. Oh, a proposito di fuoriclasse, qualcuno ci segue su quel discorso dei fuoriclasse che abbiamo visto giocare, è questione solo di generazioni, e quindi io già sono fortunato perché ho visto quelli là, Platini, Scire, eccetera, quelli più fortunati di me, come per esempio Giuseppe da Genova, ovviamente ha visto anche Sivori per 7 anni, e tutti quelli che l'hanno visto giocare dicono che non ci sono paragoni con altri giocatori se non con Maradona,
1: come tipo
0: di impatto su una partita. Ecco, e questo noi ci fidiamo di chi l'ha visto, anche perché i juventini hanno l'occhio allenato bene, come dice sempre anche Spalletti, è una cosa che rimarca spesso. Qui ci sono dei tifosi educati a un certo tipo di calcio, quindi dobbiamo sentirsi stimolati, eccetera, eccetera.
1: Sì, tra l'altro questa cosa dell'applauso dello stadio, un post Juve Galatasaray, ha colpito tanti, Spalletti, Comolli l'ha ribadito, insomma il fatto di quell'applauso dopo quella bella prestazione, poi purtroppo inutile ai fini del passaggio del turno, però è rimasta negli occhi e insomma anche nelle orecchie evidentemente di chi l'ha vista succedere.
0: Beh sì, anche perché è raro, ripeto, di solito la Juve, essendo i tifosi della Juve abituati comunque ad avere certi traguardi come obiettivo, quando la Juve va fuori non sono contenti a prescindere da tutto e da tutti. Questa volta è stata una cosa un po' eccezionale, perché è stato anche rilevato il peso dell'arbitraggio che nel ritorno è stato veramente
1: decisamente
0: assoluto. Poi dopodiché quell'applauso è relativo al ritorno, perché all'andata invece
1: buttata,
0: e non sarebbe stato tanto d'applausi, soprattutto il secondo tempo, direi. Abbiamo altri messaggi?
1: Forse sì, ce n'è ancora uno di Terry, poi abbiamo anche un vocale. Buon pomeriggio ai nostri prof. Ciao Terry, buongiorno a te. La tournée estiva in vista della nuova stagione bisognerebbe farla in qualche santuario a pregare. Magari si infortunano meno, neanche con il Verona ci si può rilassare. Insomma, poi Verona c'è tempo, Terry.
0: Sì, prima c'è Bologna.
1: Prima c'è Bologna, poi c'è il Milan.
0: Esatto.
1: E poi ci sarà il Verona. Però, insomma, sì, speriamo, insomma, da qui a, anche già solo al Milan, di recuperare qualcuno di quelli che abbiamo citato. E magari qualcuno già anche per il Bologna. Adesso non so se domani Spalletti parlerà. Adesso lo andiamo a cercare.
0: Vediamo, perché l'ultimo periodo è tutto impazzito.
1: Un po' impazzito. Poi l'altra settimana col fatto della

0: dell'annuncio
1: Del
0: del
1: rinnovo, ha
0: rinnovo.
1: fatto quella cosa nuova che tra l'altro a me è piaciuta come idea,
0: Sì.
1: insomma, di fare il discorso alla squadra che poi viene trasmesso Urbi et Orbi, e quindi è una cosa un po' originale, un modo anche per contemporaneamente far circolare notizia, ma evitare che si parli solo di quello prima della partita dedicata come
0: Sì.
1: con l'Atalanta. È stata una cosa intelligente, perché sennò poi in conferenza stampa ci sarebbero state domande su domande su domande, magari qualche polemicuccia che veniva fuori. Invece così hai comunicato la cosa nel modo in cui tu volevi comunicarla, e hai anche tenuto la testa sulla partita, perché poi si è conclusa con una frase emblematica: adesso fuori dai capacisti
0: poi,
1: andiamo ad allenarci.
0: Esatto. No, quella è stata poi molto da toscanaccio,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: vogliamo,
1: sì.
0: No? Come sappiamo essere in questi casi qua. No, ti dico, a me aveva un po' stupito, e l'avevo anche poi anche detto sabato, che nella conferenza post Juve Genoa, no, gli chiedevano allora questa cosa del rinnovo o non rinnovo eccetera eccetera, lui diceva: ma adesso la firma la dobbiamo mettere sulla partita di sabato, quindi nessuno si aspettava, o meglio, insomma, l'idea era che potesse arrivare dopo Atalanta-Juve la firma, invece è stata comunicata il giorno prima, se non ricordo male, perché era venerdì, e la partita è stata poi sabato sera. Quindi insomma, anche un po' fulmine a ciel sereno, come si suol dire. Per fortuna è stato un buon fulmine, e mi è piaciuta anche vedere l'espressione dei giocatori, no? Che comunque erano tutti contenti, soddisfatti e sorridenti, mentre Spalletti diceva queste cose.
1: Oh, a proposito di conferenza, non parlerà, guarda, lo dico.
0: Ah, l'hai trovato,
1: reale,
0: bravo,
1: sì.
0: Lo stavo cercando anch'io.
1: Spalletti parlerà Locatelli.
0: Ah, ok, però
1: come
0: ci sarà
1: una conferenza stampa alle 14:30 di domani, quindi mi sa che ce l'hai appena
0: presente,
1: lì.
0: Ci esatto. Sono, la sentiamo in diretta. Sì, anche questa cosa delle conferenze, anche qui gli orari cambiano. Una volta c'era una certa regolarità, no? Se la partita era la domenica alle 18 parlavano alle 12 del sabato, se era alle 20:45 parlavano alle 16. Invece quest'anno è tutto un pochino più aleatorio, giocando
1: si vive la giornata, un po' come con la squadra, diciamo.
0: Giocando domenica sera in casa mi aspettavo una conferenza un pochino più tardi, invece 14:30, io, a me fa anche piacere, perché così la seguiamo insieme ai nostri ascoltatori.
1: Quindi parla capitano Locatelli, che para, peraltro un altro in odore di rinnovo fino al 2030, adesso credo che anche lui sia alle formalità,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: sicuramente
0: sì.
1: Questo
0: dovrebbe essere una delle altre notizie fresche di giornata.
1: E comunque è uno che se l'è sudato questo rinnovo, diciamo così, perché piace o non piace, d'accordo, c'è chi lo apprezza di più, chi lo apprezza di meno, però credo che non si possa discutere che un punto fermo di questa squadra è anche con questo modo di giocare, questo nuovo modo di giocare che ha portato Spalletti. Credo che anche lui abbia tratto giovamento, perché gioca con la faccia sempre rivolta verso la porta avversaria e sì, fa parte difensiva molto importante sicuramente, però in un altro modo, insomma, sempre con la prospettiva di imporre il gioco agli avversari. Credo che Locatelli in questo tipo di squadra vada meglio che non in una squadra più conservativa, in cui invece hai bisogno di fisicità, e soprattutto per non far giocare gli altri, poi riparti, hai le tue occasioni, eccetera, eccetera. Quindi credo che Locatelli faccia bene a Spalletti, ma soprattutto Spalletti faccia molto bene a Locatelli.
0: Sì.
1: Ecco, quindi
0: sì.
1: I due rinnovi secondo me sono anche collegati da questo punto di vista.
0: In maniera forse inaspettata,
1: sì.
0: No? Perché insomma avevamo detto tante volte come c'era tanta curiosità nel seguire la vicenda proprio Spalletti-Locatelli, visto che da CT non lo aveva mai convocato, con anche diverse insomma impressioni da parte di impressioni, reazioni da parte di Locatelli che non si capacitava a volte del perché. E che una volta aveva anche detto: è la Juve la mia nazionale, no? Un po' tra virgolette per consolarsi di queste mancate convocazioni. E poi invece proprio Spalletti è stato quello che lo ha fatto letteralmente rinascere.
1: Oh, tra l'altro, a proposito di nazionale, leggevo le dichiarazioni di Malagò, che diceva che
0: sì.
1: Già prima della partita con la Bosnia qualche presidente di Serie A era andato a chiedergli la disponibilità. Chi saranno quei presidenti che gli hanno chiesto la disponibilità prima della partita, come a dire: intanto mettiamo le mani avanti e ci portiamo avanti col lavoro? Saranno gli stessi che poi abbiamo visto dopo all'Opera, cioè in pratica Marotta e De Laurenti sono stati loro, diciamo, il motore della candidatura di Malagò. Chi lo sa, questo non l'ha detto, ma diciamo che il fatto che Marotta e Malagò invece Marotta e De Laurenti siano andati molto da fare per Malagò è sotto gli occhi di tutti, e addirittura Marotta è andato a parlare
2: magagna.
1: Di
2: magagna
1: qualche magagna c'è sempre in Italia,
0: No, sicuro. Tra l'altro poi stavo guardando anche un po' qui le informazioni nell'ottica di una potenziale forfè, diciamo così, di Yıldız, con, come dicevi tu prima, Boga che dovrebbe andare a prendere il posto di Yıldız, ci potrebbe essere di nuovo Jonathan David in avanti, visto che Vlahovic e Milik si sono auto-eliminati prima di poter prendere il posto campo.
1: Allora, se vai a vedere, diciamo, se, credo che Juve e Inter siano le uniche due che hanno quattro centravanti in organico, però quelli dell'Inter, quando li mettono, difficilmente si sbagliano se ci sia Bonny, che ci sia Pio Esposito, Lautaro o Thuram, insomma lì almeno uno buono sempre ce l'hanno. La Juve obiettivamente ha due che non, praticamente non, uno non l'ha mai avuto, che Milik, se non per pochi minuti nella partita col Sassuolo. Vlahovic ce l'ha avuto solo all'inizio della stagione. I due nuovi arrivati, uno ha reso sicuramente meno di quello che ci si aspettava e l'altro proprio non ha reso, e quindi la situazione è questa, a meno che c'è sempre anche la soluzione di McKennie falso 9, che mettendoci comunque dentro, bisogna vedere poi come sistemi gli altri, però, perché insomma, più che altro sono curioso di capire se Holm a questo punto, visto che sarebbe anche un ex della partita,
0: Così come lo è stato anche domenica,
1: esatto, visto che ha fatto bene con la sua ex squadra, che non venga confermato lì. A questo punto, insomma, sarebbe interessante capire.
0: Con un Kalulu a quel punto un po' più avanti. Tra l'altro adesso citavi anche la questione degli attaccanti dell'Inter. Ieri ho letto di una statistica molto curiosa che per la prima volta dal, non mi ricordo se 1997 o 79, perché insomma ricordo i due numeri ma non so più quale fosse quello precedente, l'Inter è la squadra che ha segnato più gol in Serie A scavalcando proprio la Juve. Cioè la Juve negli ultimi 30 anni è stata la squadra con più, quasi 40 ormai, gol, no scusatemi, quasi 50, se 79 o 30, se 97, che aveva fatto più gol in Serie A da domenica, con l'Inter che ne ha fatti 3 o 4 al Como e la Juve solo 1 all'Atalanta. L'Inter ha superato la Juve come squadra con più gol segnati in Serie A.
1: In Serie A, diciamo che la Juve nel frattempo si è anche fatto un campionato di Serie B, però sì, cari interisti, che voi non vi siete fatti e dovevate farlo pure voi, e quindi poi iniziamo a togliere quelle partite lì e poi vediamo che sono tante, un campionato ormai sono 38 partite.
0: Stamattina scherzavo con un mio collega interista che dicevo che spero che l'Italia non venga ripescata per i mondiali, se no sarebbe come l'Inter che non è mai andata in B perché è stata ripescata anche lei.
1: Sì, più volte, però una volta ripescata negli anni 20, credo che fosse una roba antica, che l'hanno proprio ripescata perché era retrocessa, ma poi hanno cambiato la formula del campionato, guarda un po', proprio quell'anno lì, e le ha ripescate. Poi c'è stata Calciopoli, poi ci sono state le vicende societarie ultime che in altri contesti forse, se non la retrocessione, qualche bastonata l'avrebbero sicuramente portata.
0: Non dire bastonata, che puoi fare
1: che poi voglio dire questa cosa di bastoni ora che la finiscano, cioè gli fanno le domande in casa Inter, nelle conferenze stampa dell'Inter, e poi dice si parla sempre di bastoni, state parlando voi di bastoni,
2: sono
1: nessun altro.
2: Bastonate, no?
1: Questa dove l'hai presa? Questa mi sono bastonata, c'è un archivio. Giusto.
0: Senti, abbiamo un vocale, Manu, da sentire forse?
1: Forse sì, forse no. Sì.
3: Ciao Dario, ciao eccolo. Luigi, era curio, Luca. Forza Juve. Allora, Dario, comincio da te. Vai. Ti dico subito che intanto sarò allo stadio a vedere la partita.
1: Sì, andiamo.
3: Sud, quindi cerchiamo di vincere questa partita. Gara complicata.
0: Vero.
3: E ti chiedo un po' le tue sensazioni. Io mi auguro di far 3 punti e poi siamo di nuovo senza punta. Ma questo ormai è un dato che si verifica tutte le volte, ma... Luigi,
1: eccolo qua.
3: Come al solito le polemiche non mancano mai, ma soprattutto, ma che fine ha fatto il caso Zhang? È sparito? Che è successo? Che mamma mia, che fenomeno, forza Juve.
1: Vai pure. Parto io. Tu in ordine cronologico, vai pure.
0: Allora, parto io. Le sensazioni, guarda, Luigi e Luca, scusami, mentre venivo in qua, stavo facendo un excursus sui miei pensieri juventini, no? Proprio di questa Juve che quest'anno ragionavo sul fatto che domenica, sabato abbiamo vinto 1-0 e quest'anno è una rarità, no? Ma è una rarità di tante Juventus recenti, diciamo dal post Allegri in poi. E abbiamo perso quella cosa che succedeva negli anni dei 9 scudetti, dove tu praticamente non ti preoccupavi quasi neanche della partita, no? Perché sapevi che l'avresti vinta, soprattutto in casa. La Juve aveva una percentuale di vittorie sopra l'80%, quindi quando giocavi in casa eri praticamente sicuro che l'avresti portata a casa. Quest'anno purtroppo siamo in una situazione dove la Juve ti può giocare la partita perfetta e perdere, o giocare malino come a Bergamo e vincere. Cioè, non c'è una. Non, è difficile darti una sensazione perché non sai veramente cosa aspettarti. Ma prendi, guarda, possiamo prendere Di Gregorio come esempio, no, della Juve di quest'anno. Ti fa dei buchi pazzeschi e poi ti fa quelle due parate, il del rigore contro il Genoa e quella
1: sul colpo di testa
0: di testa a Bergamo, che ti salvano letteralmente la partita. E quindi non sai cosa aspettarti. Io sono convinto che gli 11 che aveva individuato Spalletti di questa Juve possano assolutamente competere e vincere contro tutti, però basta una mezza prestazione sottotono di uno o due giocatori che poi purtroppo arrivano i pareggi col Sassuolo, arriva il pareggio con Lecce, arriva la sconfitta col Cagliari, eccetera eccetera eccetera.
1: Sì, e poi a volte anche un pochino di fortuna, non è girata la Juve quest'anno, perché a parte a Bergamo dove al primo tiro gli altri hanno preso il palo, di solito primo tiro è gol, e dall'altra parte la Juve, ripeto, lo dicevo anche lunedì, non so quanti pali solo Yıldız abbia colpito in questa
0: stagione,
1: se una volta lo prendono anche gli altri.
0: Ma anche quello di David contro il Genoa, sì, che fa un, Genoa, bel un bel colpo da attaccante vero, però veramente anche lui la sua stagione nella fattispecie è particolarmente sfortunata.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda le polemiche, beh sì, diciamo che chi ne dorme dalla grossa, non solo su Zhang e su altre cose. Questa settimana, per esempio, si è aperto il processo, c'è stata un'udienza del processo per la plusvalenza Osimhen, ma lì chi ne è stato velocissimo, ha chiuso tutto prima che iniziasse il processo, così il Napoli ovviamente non corre nessun rischio. E siamo sempre al solito discorso del doppio pesismo di chi ne è, che è un Giano bifronte, l'ho già definito più volte, cioè da una parte ha il volto di Torquemada l'inquisitore quando c'era avanti la Juve, dall'altra parte il cieco di Sorrento che non vede niente e non vede, se non vede non vede, e se qualcuno non gli porta proprio lì l'incartamento, poi anche quell'incartamento bisogna vederlo mettere, perché a volte c'ha degli armadi blindati dove non neanche lui trova più le
0: chiavi,
1: oppure
0: ne mette altri 10 sopra che quindi esatto. È quello che rimane proprio
1: oppure casualmente ci cade sopra il tè, il caffè, quelle cose lì, si rovina, non si riesce più a leggere, può darsi anche che sia quello, perché Zhang è un caso, adesso scherzi a parte, un caso clamoroso di uno che ha fatto un prestito e non l'ha restituito, è stato fatto pignorare la società, ha fatto bancarotta, era già agli arresti praticamente domiciliari mentre era ancora presidente dell'Inter, cioè più di così non so cosa possa succedere, perché uno apre almeno un'indagine, poi dopo prendi le conclusioni che devi fare, però sappiamo che chi ne agisce non per conto proprio, ma quando gli dicono di agire lui va, evidentemente nessuno gliel'ha detto.
0: Comunque sai che ogni volta che si parla di chi ne è, a me viene in mente Atti la flagella di Dio, perché quando lui quando si scontra con Mauro Di Francesco, no, che lui dice sempre dici a me che sono lo re e sto lo re e chi ne è, io ti giuro ogni volta mi viene in mente quella scena del film e rido tantissimo.
1: E invece a me viene sempre in mente il commissario Auricchio del Fracchi la Belvumana, quando a proposito di De Laurentiis che parla della Superlega, la cambia nome dopo che ha detto no, quello che dice Andrea Agnelli, non dico la parola di Auricchio, insomma una cavolata pazzesca. Poi dopo dice ho un'idea meravigliosa, facciamo la Superlega. È la stessa cosa, diciamo, del lascia passare di Fracchi e la Belvumana. Siamo messi in queste mani qua, però va bene a tutti. Quindi, se poi anche la Juve, diciamo, non ha mai neanche però una proposta alternativa, diciamo la vera verità, si accoda sempre un po' una volta uno, una volta all'altro. La Juve penso che abbia la forza, volendo anche politica, della forza richiesta dai milioni dei suoi tifosi, ogni tanto di prendere anche un'iniziativa politica. Ecco, invece mi pare che o aspettano che questo tribunale europeo benedetto prima o poi si pronunci, o se no non riesco a capire perché sempre infilarsi dietro agli altri. Fai tu, però evidentemente non è quella la linea della società. Ecco.
0: Senti, abbiamo citato prima Sassuolo-Como, che inizia e si gioca già oggi alle 18.30. Allora leggo quali sono le partite di questo weekend, visto che si gioca già stasera. Quindi, oltre tra l'altro Sassuolo-Como alle 18.30, c'è anche Inter-Cagliari alle 20.45. Quindi già due partite nella giornata di oggi. Domani alle 15 c'è Udinese-Parma, alle 18 Napoli-Lazio. Quindi comunque un'altra bella sfida per questo weekend. Così come 20.45 Roma-Atalanta. Quindi diciamo sabato pomeriggio sera con due sfide, diciamo, di alta classifica, comunque di nobili della Serie A. Alle 12.30 il lunch match di domenica sarà invece Cremonese-Torino. sfida forse più per la Cremonese che per il Toro, sì, che il Toro mi sembra ormai abbastanza salvo. Verona-Milan che insomma richiama nella storia, l'ha fatta al Verona alle 15 di domenica, e insomma con questo Milan chissà che Verona non possa essere ancora fatale. Pisa-Genoa alle 18 di domenica, con alle 20:45 ovviamente Juventus-Bologna, avendo due partite oggi, lunedì ce ne sarà una soltanto che sarà Lecce-Fiorentina, avendo giocato la Fiorentina ieri, deve aver chiesto probabilmente, beh, essendo certo, anche in trasferta il posticipo a lunedì, cosa che avrebbe potuto fare anche il Bologna in realtà, quindi c'era la possibilità che anche Juve-Bologna si giocasse lunedì. Evidentemente la società felsina non ha fatto la richiesta del posticipo ulteriore,
1: e vabbè, lì avrà fatto i loro calcoli, non so, forse gli interessa quella dopo, avere un giorno in più, non so come si è messo il Bologna onestamente. E c'è un bel messaggio di Fabio da Roma, sì, che ci dice: sono d'accordo sull'imprevedibilità del risultato, mm-hmm, dovuta soprattutto alla pochezza dei portieri, però non solo portieri, adesso non diamo solo la croce a loro, caro Fabio, perché secondo me quando ci metti anche l'errore individuale del giocatore, il rigore sbagliato alla cavolo di cane eccetera, quello lì il portiere c'entra fino a un certo punto, ma la Juve a parte Como è sempre andata a fare la partita e a comandare, a parte le due col Como, vabbè, ma una c'era ancora Tudor, cosa alla quale eravamo non più abituati dal dopo Sarri. Sì, poi Sarri, diciamo le prime tre partite, perché poi la squadra ha detto: senti Sarri, facciamo una cosa, invece di fare 4-3 facciamo 1-0 che vinciamo lo scudetto, e così hanno fatto, ma quella era una squadra che poteva farlo perché aveva giocatori di personalità, di esperienza per farlo, era diciamo
0: si è vissuto molto di rendita,
1: esatto,
0: diciamo
1: che è andato ancora con Inés. Però soprattutto invece la riflessione che facevo io, che da quando la Juve è uscita dalla Champions ha giocato 5 partite di campionato, 4 vittorie, un pareggio col Sassuolo e un solo gol subito, quello del Sassuolo. E secondo me questo stesso tipo di andazzo la Juve l'aveva preso nell'ultima parte prima della ripresa della Champions, quindi evidentemente questa squadra, come dicevi tu prima Dario, quando ha quegli 11 lì che sono con l'allenamento settimanale classico
0: che funziona,
1: allora può fare risultato con continuità. Manca sempre questa benedetta striscia di 4 vittorie consecutive, che la Juve proprio non ce la fa fare, ne ha fatte al massimo 3 due volte in questa stagione. Però insomma, se fai anche 4 vittorie su 5 ogni 5 partite, in Champions ci arrivi, forse arrivi anche terzo direttamente. Però questo è un po' diciamo croce delizia, nel senso che da un lato è un aspetto positivo di una squadra che quando può allenarsi una volta alla settimana funziona bene per adesso, sperando sempre che la partita di domenica, c'è sempre il discorso di prima,
0: non sappiamo cosa ci aspetta,
1: fino adesso possiamo fare questo discorso. Il limite è che quando si è giocato ogni 3 giorni partite di un certo tipo, l'organico si è rivelato inadeguato insomma a reggere, più gli arbitraggi che ci ha messo loro, perché non dimentichiamoci che in quel mese di febbraio la Juve ci ha messo del suo, ma è stata anche un po' fatta fuori da tutto, diciamo, da decisioni francamente incomprensibili, va ricordato ogni tanto, perché poi passa tutto in cavalleria e finisce che l'Inter diventa la vittima di questa stagione,
0: come
1: sta già succedendo.
0: No, guarda, stavo guardando appunto a proposito di strisce di vittoria, nelle ultime 5 partite, no, che è quella che ci fa vedere anche un po' la classifica di Google, ma la fanno vedere in tanti, nelle ultime 5 ne abbiamo vinte 2, poi pausa e poi due. Due pausa, per fortuna a pareggio, ma nelle ultime 5 partite stiamo rendendo meglio di tutte le squadre davanti, perché l'Inter ha fatto 2 vittorie e 2 pareggio e una sconfitta, il Napoli come noi 4 vittorie e un pari, il Milan appunto quello che dicevo prima, 3 vittorie nelle ultime 4, che poi sono 3 sconfitte nelle ultime 4, che poi diventano 3 nelle 5, quindi tra la Lazio e il Napoli deve averne vinta una che non ricordo quale sia, e il Como che ha fatto 3 vittorie e poi un pari e una sconfitta. La Roma come il Milan nelle ultime 5 ne ha perse 3 e vinte 2, quindi nelle ultime 5 effettivamente la Juve ha rosicchiato punti un po' a tutti, Atalanta evidentemente compresa, avendo vinto settimana scorsa.
1: Sì, diciamo il Como è passato davanti alla Juve quando ha fatto le 5 vittorie consecutive,
0: esatto.
1: Dopo si è inceppato un po' anche il Como, che ha fatto un pareggio, ha fatto la sconfitta, e succede insomma, però quello che deve fare la Juve è adesso. Va bene, 2 vittorie, un pareggio, 2 vittorie, un pareggio. Se fai così fino alla fine, probabilmente. Però adesso sarebbe la volta del pareggio, quindi evitiamo.
0: No,
1: grazie.
0: No, proviamo. Il pareggio me lo giocherei a San Siro.
1: Se volevo scegliere uno. Iniziamo a mettere in cassaforte i punti in casa senza almeno lasciare recriminazioni, ecco.
0: Esatto,
1: perché
0: il
1: grande punto interrogativo su questa stagione è che se la Juve avesse monetizzato tra virgolette quello che avrebbe meritato di portare a casa, ma non per discorsi astratti ma per numero di palle gol concretamente realizzate nelle partite, rigori compresi, sarebbe già in secondo posto in classifica col Napoli o da quelle parti lì.
0: Sì, sì, barattando la vittoria di sabato, che ci ha ridato, diciamo, un po' di credito, diciamo, esatto. Ma con tutte invece quelle che non sono arrivate, al contrario, effettivamente, sicuramente la Juve avrebbe più 5, punti 6, che 7 meno.
1: Punti sì, in più, sì, e sì, quindi sì, sarebbe lì dalle parti tranquillamente del Napoli. L'Inter lasciamo perdere, che ha fatto un campionato un po' a parte, anche per suicidio, diciamo, di uno, dell'altro, dell'altro. Sì. Però insomma.
0: E comunque la proiezione dell'Inter non è di una vittoria proprio clamorosa, no? Nel senso che adesso mancano 6 partite, quindi sono 18 punti. Se le vincesse tutte, beh, sì, insomma, potrebbe ancora superare i 90 punti, che effettivamente
1: sì, ma non 85 sono lo pochi, vinci tranquillo, sì, quest'anno.
0: Con Napoli a 10, a 9 punti in meno,
1: forse
0: 10.
1: Anche 81-82, sì, basta. Adesso bisognerebbe chiedere Allegri, lui che sa fare.
0: è vero. Lui è l'esperto con le sue tabelle.
1: Invece, tornando al discorso fuori classe del passato, sì, Franco da Ardea ci dice, per motivi di età, Sivori, e lui ci mette anche Charles, ma anche Claudio Gentile, Cabrini. Ah beh, ma quella squadra lì, ognuno dei nomi che dicevi, caro il mio fratello, di Sivori e Charles mi astengo perché non li ho visti, però Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bette, Catardelli, Rossi, Platini e Boni, che me ne ricordo tutti a memoria, e ognuno di loro nel calcio di oggi sarebbe qualcosa, devastante, sì, diciamo, sì, così, questo è, perché si allenerebbe anche, tu metti Boni che ha allenato quei sistemi di oggi, sarebbe una specie di Hulk.
0: Sì, è vero.
1: Era già un trattore.
0: Sai cosa è curioso, però, che stiamo andando tanto indietro, no? Ma c'è un buco grosso fra quelli e gli ultimi 40, 50 anni.
1: C'è stato Zidane, ragazzi, c'è stato Baggio,
0: insomma,
1: qualcuno diceva Tevez, insomma, che
0: anche nell'ultimo periodo. Adesso stavo, insomma, facendo un po' mente locale sul novennio degli scudetti e delle finali di Champions. Io un Pirlo metto dentro, Buffon, in mezzo a questi, Buffon l'abbiamo detto, ma Pirlo ce lo metto, un Khedira ce lo metto dentro. Khedira a me era un giocatore che faceva impazzire, giocava a un tocco, aveva sempre la palla giusta, segnava.
1: Peccato di infortuni.
0: Mi piaceva veramente da impazzire, era veramente un giocatore di una caratura diversa, no?
1: Per quanto nella Juve di oggi, se dovessi scegliere un unico nome, direi Marione Mandzukic.
0: Il miglior
1: Mandzukic in questa squadra qua ti svolta la situazione, perché è quello che ti fa il gol sporco, che fa il gol di testa, che va a picchiare quando è ora di picchiare, che si carica la squadra sulle spalle quando è il momento di farlo.
0: E che fa i gol pesanti,
1: cioè lui ha paura di fare.
0: Ci sono quelli che vengono criticati perché segnano solo contro le piccole, e lui paradossalmente era un po' il contrario, esatto. Segnava solo contro
1: compreso
0: le
1: big. Una rovesciata in finale di Champions, che poi non è servito un granché, però fino all'intervallo almeno ci ha tenuto vivi.
0: E oltretutto sempre con Real in quel famoso 3-0, 3-1, doppietta in un quarto d'ora, 20 minuti al Bernabeu, dopo che avevamo perso 3-0 qua. Insomma,
1: comunque hai visto anche lì l'arbitro, quello stesso lì di Olivier, no? Quello del bidone dell'immondizia.
0: L'ho visto.
1: Cosa stesso roba, fallo. Per il Real Madrid si fischia contro, no, ma quello è un po' l'effetto Bernabeu che uno può mettere in conto, però sicuramente quella volta lì. Siamo in una partita del genere, ci vuole un rigore, non un rigorino.
0: Poi fa specie veramente lo stesso arbitro con un stesso episodio,
1: molto
0: fondamentalmente,
1: simile, comunque,
0: perché la dinamica è veramente.
1: Anzi, questo non ha preso neanche la palla, voglio dire, invece Benatia, bene o male. La palla l'aveva anche presa, Benatia, che ha fatto gli anni sti giorni.
0: Sì,
1: forse oggi
0: ho visto anch'io gli auguri che sono stati fatti dalla Juve. Boni ti dice, parliamo di tutti meno che di Boni, che grazie.
1: Ma a me è venuto in mente perché è più fisico di quelli che ho detto, non per simpatie particolari. Perché se devo scegliere uno, scelgo sempre Platini da lì o Scirea, non so, è una bella lotta tra Scirea e Platini.
0: Sì, c'era un altro giocatore sempre di quell'area geografica che faceva, a me piaceva tanto anche lì per carattere, insomma, fumantinità, che era Kovacevic. Che faceva dei gol anche lì importanti, pesanti. Io ricordo uno Juve-Inter risolto da un suo gol dal limite dell'area, insomma, era un bel giocatore. Quando lo mettevi in campo era uno che sapevi che dava
1: tutto.
0: E oggi
1: sarebbe le dita,
0: mettilo lì davanti a prendere i cross di Conceição, di Ildiz o di
1: tutta
0: McKinney,
1: la gente,
0: insomma,
1: che abbiamo. Va bene, sarebbe... Boni, non ti chiamo più Boni, d'accordo. Fatto, ciao.
0: Notiziario, a fra poco.
2: Colpo Gobbo. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Ma che bel quadro, Stefano Lodi, hai visto?
1: Incorniciato addirittura, casa.
0: Platini e Boni, lui se lo ricorda, se che stadio è quello lì, ci stavamo chiedendo, in che stadio è, Napoli forse, mi viene in mente, ma non lo so.
1: Sì, perché l'abbiamo anche ingrandita la foto, Stefano, ma non si vede neanche una bandiera dietro, cioè non,
0: esatto,
1: si riesce a capire.
0: Non abbiamo neanche uno striscione di tifosi, niente, ma magari tu lo sai e ce lo dici così per curiosità.
1: Ci sono quelli pubblicitari che ormai sono talmente vecchi che forse possiamo anche leggere.
0: Sì, no, forse c'è ancora quell'amaro lì.
1: Sì, probabilmente sì.
0: E quindi quello è una delle poche garanzie, l'amaro, diciamo, sì, in Italia.
1: Si legge solo amaro, tra l'altro,
0: esatto,
1: quindi
0: non si sa neanche
1: qual è, però la scritta è quella, sì, c'è ancora
0: vero?
1: Sì.
0: E questo è quanto. Adesso dobbiamo tornare all'attualità, perché comunque, lo dicevo anche a Dario, il Bologna è una di quelle squadre che non si capisce bene perché, un po' come l'Atalanta l'altra sera, dice questa partita vale molto più dei tre
1: più
0: punti.
1: Più dei tre punti, varrà sempre più dei tre punti.
0: Ma da dove salta fuori codesta rivalità? Ce lo siamo chiesti anche lunedì in trasmissione e alla fine la risposta è arrivata dal nostro amico Kinoshi, che tu conosci, così facciamo.
1: Esatto. Mi è piaciuta questa.
0: Lo youtuber, che essendo romagnolo, dice: vabbè, loro sono emiliani, i romagnoli sono quasi tutti juventini, e quindi c'è quell'area di derby
1: per conflittualità
0: territoriale. Poi ognuno tira fuori gli episodi che vuole, quando vuole. Eccetera.
1: Anche se in realtà devo dirti che io, che sono romagnolo di adozione, perché vado al mare da quelle parti a Cattolica, devo dire che in bassa Romagna sono più interisti che juventini. Ci sono tanti,
0: forse la parte interna della Romagna che è più juventina, non lo so come sia la geografia specifica, però ci hanno dato questa spiegazione. In effetti sono tanti,
1: sta,
0: comunque, i juventini romagnoli, e mettendoli insieme tutti forse anche numericamente fanno più dei tifosi del Bologna, chi lo sa, questo non lo possiamo sapere perché non abitiamo da quelle parti.
1: Sì, poi sai, Bologna è una di quelle squadre molto cittadine, no? Cioè il tifo ce l'hai a Bologna un po' come Firenze, e fuori da Firenze sono tutti juventini, anche lì nasce, no? Diciamo
0: anche
1: che
0: per quello,
1: la cosa nasce proprio molto.
0: Perché poi ci siamo anche chiesti, pure per dire, Roberto Baggio ha giocato tutte e due le parti e non dovrebbe essere un ostacolo a dei buoni rapporti, però poi uno dice, tira fuori degli episodi del passato. C'è stata la vicenda anche di Calciopoli con il ricorso del Bologna, che tra l'altro si è concluso proprio l'anno scorso, ed è stato un po' un autogol del Bologna, un bel gol per la Juventus, perché poi la Cassazione ha detto che il campionato 2004-2005 non è stato falsato in nessun modo, e quindi alla fine tutto sommato ha fatto un favore la Juve, il buon ex presidente del Bologna, facendo quel ricordo. Dunque, a San Siro l'ho fatto.
1: Non l'avrei riconosciuto, ma anche perché è una foto in bianco e nero, insomma, anche perché è un San Siro che è pre-ristrutturazione mondiale 90, decisamente.
0: Ah, sicuramente, siamo quell'anno lì, e neanche l'ultimo di Platini, quindi saremo 83-84 da quelle parti lì, perché la Juve va poi vincere la Coppa delle Coppe dell'84, c'ha la Coppa Italia sulla maglia, quindi direi che potrebbe essere una foto dell'84, così a occhio, ricostruendo la memoria.
1: Ce l'ha confermato il nostro amico.
0: Sì.
1: Eravamo lì,
0: San Siro, bravo.
1: Un più a Manuel in
0: stadiologia.
1: Lo mettiamo sul registro, così quando arrivi a tre ti mettiamo un bel lotto.
0: Esatto.
1: No, stavo anche ragionando sul fatto che, prima dicevi, domani parlerà Locatelli e Spalletti, quindi la prima domanda sarà il rinnovo. Perché
0: esatto,
1: ormai Spalletti l'abbiamo fatto, Locatelli lo dicevi già anche tu prima, no? Insomma, le notizie sono di un rinnovo fino al 2030, e sarà, se non la prima, la seconda domanda, me l'aspetto su quello.
0: Sì, ho una delle domande sicuramente sarà, ma lui sarà già preparato, perché lui è uno che arriva preparato alle conferenze stampa, non è uno che le spara, diciamo che uno che... L'unico che ha detto qualcosa un po' fuori dalla riga è stato con Seisau nelle conferenze stampa, che ha detto, insomma, siamo più forti della Roma, del Como, eccetera eccetera, che è stata una frase che un po' non è proprio delle solite che si sentono dire, per quanto faccia bene a dirlo se crede
1: se
0: che
1: lo
0: sia
1: esatto,
0: primo,
1: certo,
0: e secondo,
1: certo,
0: anche per stimolare a dimostrarlo sul campo. Però Locatelli è uno, come si dice, da 0-0 in conferenza stampa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è che molto molto juventino, se
0: juventino,
1: vogliamo, come
0: istituzionale,
1: esatto.
0: È quello che una volta erano Birindelli e Pessotto, quando non sapevano chi mandare, mandavano loro tranquillo, dicevano la loro frase impeccabile e tanti saluti
1: e andavano via con un filo di gas, come si dice.
0: Esatto, specie quando le cose andavano male, mandavano loro, esatto, che erano, diciamo, i pungible della situazione, e incassavano bene.
1: Senti, una domanda, questa è per te, perché l'argomento è quello che piace a te. Non so se ne avete già parlato, cosa ne pensate delle parole del ministro Bodi sulla situazione della FIGC?
0: Penso che il governo voglia o almeno il ministro Abodi, il commissariamento della FIGC per mettere mano poi alla stessa regola elettorale, perché il ragionamento qual è? Finché il presidente viene eletto con questo sistema qua, che dà più, il peso più specifico o maggiore ai dilettanti, se i dilettanti trovano l'accordo con una delle altre componenti viene eletto chi vogliono loro, è chiaro che non si esce dal pantano istituzionale in cui si è ficcata la FIGC. Bisognerebbe proprio ricostruire le regole del gioco, e questa cosa è difficile che la faccia uno che viene eletto con quel meccanismo lì. Vale un po' per la politica anche questa cosa qua. Chi fa una legge elettorale di solito la fa pro domo sua, e poi dopo se gli funziona bene non la cambia mai più. E quindi credo che qua la base sia quella, perché se no, se tu adesso, che sia Malagò, che sia Bete, che sia qualcun altro che viene eletto e deve dire grazie a Tizio Caio Sempronio, grazie in politica significa fare le cose che a Tizio Caio Sempronio convengono.
1: Esatto. No, poi adesso c'è anche tutta questa curiosità, perché non è ancora stabilito, no, se ci possa essere. È molto difficile, ma non è impossibile questo potenziale ripescaggio dell'Italia per i mondiali, no? E lì però la domanda è: con chi ci andiamo ai mondiali? Perché con Baldini, CT, perché in questo momento...
0: Ma se vai ai mondiali, diciamo che... Ah, ok, un messaggio preliminare. È subliminale, direi. No, dicevo il...
1: No, di Baldini.
0: No, ma nomineranno il commissario, il tecnico prima del mondiale. Appena finito il campionato ne mettono uno. E vediamo, nel frattempo intanto vediamo se c'è questo ripescaggio, perché lì, anche lì non è che c'è una vera e propria regola. Però potrebbero mettere questa regola, attenzione. La squadra ripescata deve avere gli stessi colori della bandiera dell'Iran e avere il ranking migliore delle altre, e quindi non l'Ungheria ma l'Italia, l'Iran di massa, allora, o Messico, non so quante ce ne siano che abbiano bianco, rosso e verde.
1: Per la, diciamo che secondo un criterio che è anche abbastanza logico, se non ci va l'Iran dovrebbe andare un'altra nazione asiatica di quella confederazione, no? Per cui se si ragiona lì ovviamente l'Italia è fuori. Se invece si ragiona per ranking, pare che l'Italia dovrebbe essere la prima di quelle escluse che avrebbe il ranking sufficiente per poter partecipare ai mondiali. A me sinceramente arrivarci così non piacerebbe per nulla, anche perché abbiamo già dimostrato contro nazionali di ben altro livello che comunque non siamo all'altezza probabilmente di questo mondiale, e rischieremo di andare a fare la cosiddetta figura barbina. Detto questo, nell'ottica di vedere finalmente un mondiale, ecco, allora lì sì che potrebbe avere un senso.
0: Un po' quello, e un po' secondo me c'è il solito discorso che sì, il calcio dei popoli, bla bla bla, ma poi le televisioni dico sì, ok, mi ha messo Capoverde, però chi mi mette a guardare la televisione? Adesso uno asiatico? Non credo proprio, non so l'India che c'è 1 miliardo di abitanti, allora magari sì, però se no tanto vale metterci gente che porta gente davanti alla televisione, insomma una nazionale che ti porta gente davanti alla televisione, e credo che questo sia un motivo che al di là di quelli sportivi che ormai sappiamo che contano fino a un certo punto, d'altra parte anche se il mondiale è arrivato ad avere tante squadre così che arrivano con nazionali che obiettivamente sì sono folcloristiche, ma non è l'Olimpiade il mondiale, voglio dire, quelle lì vanno bene alle Olimpiadi.
1: Ragazzi, il girone della Germania c'è Ecuador,
0: è una
1: Costa d'Avorio e Curaçao.
0: Beh, ci avranno della buonissima cioccolata in quel girone lì.
1: Capisci che per quanto sì, esotiche finché vuoi, folcloristiche finché vuoi, da lì al livello del calcio mondiale. Allora,
0: se il mondiale deve rappresentare il meglio del calcio mondiale, una cosa, se deve rappresentare tante nazionali così Infantino prende più voti, va benissimo così. Esatto. E allora va bene così. Ma tanto credo che i voti dell'Italia Infantino a mezzo gravina ce li abbia sempre avuti, insomma non credo che quello ci sia un problema. Abbiamo l'ospite Gianluca Odenino. Ciao Gianluca.
1: Gianluca, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, che si dice dalle parti della Continassa? Mi pare che non trapeli grande ottimismo per Yıldız. Partiamo subito da questo, che è un po' il tema che interessa più i nostri ascoltatori.
2: Secondo me è giusto, nel senso che le cauzioni in questo momento credo sia obbligatoria. Ha un problema a ginocchio, è un problema superabile, sì. Va dosato con attenzione, sì. Secondo me col Bologna magari lo convocano, ma parte la partita tra partite in corso. Quindi un minimo di gestione ci vuole, comprensibile la prudenza, per quanto mi rendo conto questo è il momento clou della stagione, però diciamo che con le infiammazioni non bisogna scherzare, ecco.
1: Sì, anche perché mancano solo 6 partite, ma sono 6 partite con punti pesantissimi, no? Perché insomma basta perderne uno impossibile, o 2 o 3 con il pareggio e una sconfitta, che poi diventa complicato, non c'è più margine di recupero a quel punto.
2: Sì, devo dire che la Juventus in questo periodo però mi sembra la squadra, diciamo, nella corsa Champions, quella con non solo le motivazioni migliori, ma anche proprio il gioco alla condizione migliore. Quindi al netto dell'infortunio di Yildiz, o dell'infortunio, oddio, della gestione di Yildiz, mi sembra una squadra che comunque ha chiara la sua missione. Secondo me può tranquillamente puntare al terzo posto, per cui blindare ulteriormente la zona Champions. Non ha un calendario semplice, questo è vero, già la partita col Bologna comunque è complessa, per quanto Bologna reduce dalla sconfitta in Europa League, contraccolpo lo avrà sicuramente, però vedo una Juventus sicuramente più in palla rispetto alla Roma e diciamo all'altezza del Como, per quanto il Como secondo me in questo momento ha pareggiato a Udine, ha perso in casa con l'Inter, quindi è in una fase in cui magari quando i punti iniziano a pesare poi vedi, non dico che c'è il braccino, però magari la giovane età, la poca esperienza può portare magari anche situazioni un po' più così di confine. Però attenzione al Milan, perché secondo me il Milan in questo momento è in un'involuzione importante, quindi ecco perché prima dicevo il terzo posto può essere un obiettivo alla portata della Juve.
0: Ma diciamo l'aritmetica dice che se la Juve le vince tutte e sei arriva terza, questo dice l'aritmetica, dopodiché vince tutte e sei non è come dirlo, anche perché la Juve mai più di tre di fila ne ha vinte, quindi la prossima sarebbe la terza, oppure insomma, però non diciamolo troppo presto, perché comunque anche la prestazione di Bergamo, caro Gianluca, ci ha fatto capire che tu non sai mai esattamente cosa vedrai quando scende in campo la Juve. Potrebbe essere una che domina e vince con tre gol di scarto, che domina, pareggia o perde, che non domina e solitamente perde, o che non domina e raramente, l'unica volta credo, vince con l'Atalanta. È un po' pazzariella sta squadra, diciamo, da inquadrare, ecco.
2: Beh, è una squadra che, come dire, non annoia, ecco. Quindi, dal punto di vista, direi che almeno in una stagione, come dire, dove magari ci possono essere tanti punti bui, questa è una peculiarità, effettivamente può succedere di tutto nel bene come nel male. Devo dire ultimamente più nel bene, perché alla fine la Juventus mi sembra che abbia trovato una linea di galleggiamento molto più concreta. È vero, Bergamo è un episodio importante, però vedi, poi alla fine hai vinto e quindi torna all'eterno dibattito. Ho ottenuto un risultato, ma sono stato un poco brillante nel gioco. Cosa conta?
0: Tre punti. Questa è la risposta molto semplice.
1: Ce l'abbiamo nel motto, no?
0: No, a parte quello, se non vai a Cagliari, domini e lasci, esatto, 1-0 al Cagliari, diciamo che ti è servito poco dominare, ecco, questo è un
2: bravissimo, po'. Bravissimo. Quindi, allora, mi rendo conto che nel mondo ideale uno ottiene i risultati mostrando il miglior gioco possibile, però il mondo ideale è difficile da trovare, nel calcio italiano ben che meno, per cui secondo me in un momento come questo della stagione, dove i punti veramente, come dicevate prima, pesano tantissimo, l'obiettivo è quello, poi che lo tieni dominando, vincendo largo, che lo tieni 1-0, col famoso corto muso.
0: O con un rigore parato a un quarto d'ora dalla fine, va tutto bene ormai, diciamo. No.
2: Esatto, quindi da quel punto di vista secondo me non è il momento di fare troppa filosofia, troppi sofismi. Quello che fa la Juve, comunque quello che sta facendo Spalletti, è un gran lavoro. È vero che Bruno alla fine dirà sì, però alla fine cosa ha fatto la Juve? È vero, c'è anche questo aspetto, mi rendo conto, perché la Coppa Italia secondo me la Juventus poteva giocare in maniera diversa, la Champions League, l'iniezione con Galatasaray, quella partita è andata buttata
0: il secondo tempo fine, fondamentalmente, sì, buttato via proprio,
2: e quella qua a Istanbul, sì, secondo me proprio, cioè, non lo ammetteranno mai neanche sotto tortura, però credo che sarà il più grande rimpianto di questa stagione, perché poi il campionato secondo me sta dimostrando qual è il valore della Juve, cioè,
0: sì, secondo me il cammino che ha fatto lo Sporting lo poteva fare tranquillamente la Juve in Champions quest'anno, onestamente,
2: serenamente. Poi mi rendo conto che ci vuole sempre un po' la fortuna,
0: certo,
2: magari
0: l'arbitro
2: anche negli abbinamenti del calendario, per esempio. L'altro giorno guardavo il Bayern Monaco e pensavo, ma il Bayern Monaco per vincere sta Champions cosa devi vincere? Sembra tipo risico quando devi fare conquistare tre continenti
1: e annullare un'armata totale,
0: esatto, partendo solo dall'oceania, però
2: una roba che dici mamma mia, cioè bravi loro, perché poi con il Madrid sono stati bravissimi, sì, sì. Però effettivamente è un percorso, poi adesso hanno il Paris Saint Germain, quindi non è proprio,
0: sì, sarebbe stata una bella finale quella, sì, lì. Sì. Per quanto anche l'altro, anche il Ciolo, comunque, la Salum.
2: Ma già Bayern Real era una finale.
0: Sì, sta giocando finali su finali. Esatto. Quando arriverà alla finale sarà morto di fatica.
1: Ma sai che succede tante volte poi quella cosa lì. Passi tutti i turni, quelli più difficili, poi la finale che magari sembra quella abbordabile e poi cadi.
0: Vabbè, i tedeschi sono tedeschi.
1: L'abbiamo,
0: però,
1: visto, l'abbiamo visto tante volte.
2: Mi sembrano programmati per fare
1: anche a me.
0: Anche fisicamente mi sembrano veramente una corazzata, onestamente. Sì. Il più piccolo, 1,90 lì dentro.
1: Senti Gianluca, invece, scusami.
2: Devo dirvi che sono sincero, adesso giustamente Bayern Monaco può arrivare fino in fondo, poi vediamo quello per il Saint Germain, però devo dire che quando hanno preso Company io ho detto non mi sembrava l'allenatore giusto, invece vedi che il
0: calcio invece è Best, è così facciamo pubblicità diciamo.
1: Che però
0: giocatela
2: non è per tutti perché siamo già vecchietti
1: infatti stavo dicendo secondo me i ragazzi di oggi non l'hanno capito
0: robe la paninaria anni 80
1: esatto.
2: Best Company bravo esatto.
1: No, invece volevo chiederti Gianluca, nell'ottica appunto di questa potenziale forfait diciamo di Yıldız, no? Verosimilmente ci potrebbe essere un Boga comunque in forma, molto fortunato anche sul gol, però comunque in forma al posto di Yıldız, e si potrebbe rivedere Jonathan David titolare, cosa che nelle ultime settimane insomma aveva perso la titolarità proprio a vantaggio di Boga.
2: E lì credo che questa è un'occasione per chi fa il centravanti di mestiere per dimostrare di meritare di provare a meritare di restare alla Juve, perché mi sembra evidente che ormai le scelte di Spalletti abbiano, come dire, bocciato gli acquisti estivi, no? Davide, Openda,
1: sì.
2: Su Vlahovic rimane, a Spalletti Vlahovic piace molto, però ora che servirebbe di nuovo i box, su Milik, come dire, non ne parliamo
0: ormai.
2: Neanche. Esatto, infatti, quindi sì, questa è la grande occasione per chi è rimasto indietro per sfruttare le ultime partite per far vedere che è fatto di un'altra pasta. Quindi se io fossi Davide mi mangerei il campo in maniera clamorosa, però mi rendo conto che a volte poi ci sono aspetti mentali.
0: Anche caratteriali forse, non è
2: caratteriali, sì, infatti, cioè solitamente secondo me, magari esagero, però il campione si vede in questa occasione,
0: certo.
2: Quando anche magari in una stagione dove ha fatto fatica, facendo la tara sul fatto che era debuttante in Serie A, nuovo campionato, nuova lingua, difese diverse, tutto l'anno del mondiale,
1: sì.
2: Mettiamoci anche questo, però effettivamente il contributo è stato troppo basso, troppo scarso, quindi diciamo che a queste ultime partite, sfruttando anche l'assenza di Yıldız eventuale, per dare dei segnali, poi magari il destino è già segnato e quindi tu che sta dicendo non conta nulla, però io ci proverei, ecco, fosse in Davide, almeno per far vedere ai tifosi juventini che quello che si è visto finora era il gemello sfortunato.
1: Per avere voglia di rivederlo l'anno prossimo
0: mettiamola per
1: così.
0: Far vedere a qualcuno in giro per il mondo che David è un giocatore che vale la pena ingaggiare, potrebbe anche essere l'altra cosa, insomma.
2: Spesso quando si parla, no, delle ultime partite come una prova d'esame per meritarsi la conferma, ma è anche una prova d'esame, una prova, un casting quasi,
0: esatto.
2: Per chi vuol cambiare area può cambiare area per far vedere che ha dei numeri e dei colpi, quindi assolutamente sì.
0: Ciò non toglie che a me Holm è piaciuto molto, devo dirti la verità, è che nel 3-4-2-1 che abbiamo visto, quindi con Conceição e Yıldız potrebbero diventare con Conceição Boga, se confermi Holm ti avanza un McKennie, ragazzi, guarda che quello lì può fare anche il centravanti, guarda cosa ti dico, caro Gianluca.
2: Vabbè, sì, McKennie è...
0: Dove lo metti sta?
2: È il giocatore totale, manca solo il ruolo di portiere.
1: Esatto.
2: E poi l'ha fatti tutti, credo, nella Juve. Quindi...
0: Magari sì, la volta che destro e sinistro, sì, difensore centrale forse non ha fatto, i mediani li ha fatti, gli esterni li ha fatti, mezza punta anche, centravanti pure, quindi manca
1: sperando che non succeda a breve, dovesse mai essere espulso il nostro portiere, magari lo vediamo anche.
2: È vero che è un buon stacco, però l'altezza è un po' lunga.
0: Sì, più alto in porta di solito quando è così. Insomma. Sperando che insomma i cambi ci sono in porta, è vero che non c'è Perin, non so se Perin recupera, non credo per questa partita.
2: Questo
0: sarà interessante vedere anche questo confronto Holm-João Mario, no? Perché João Mario, alla fine, visto che l'altro giorno aveva anche segnato in campionato,
1: settimana scorsa,
0: un discreto gol. Tu lo faresti questo scambio sul mercato così di botto, o qualcuno addirittura, leggevo oggi, propone, cioè o ipotizza perlomeno, uno scambio di Gregorio Holm invece?
2: Non lo so, io su João Mario sono sincero, io non l'avrei dato via, però mi rendo conto di essere in minoranza, nel senso che secondo me è un giocatore che, a parte che Bologna sta facendo molto bene,
1: sì.
2: Italia. E nella Juve, secondo me, ha avuto poca occasione per mettersi veramente in luce. Quindi, io fossi nella Juve, prima di dare via João Mario, ci penserei definitivamente, perlomeno ci penserei un attimo. Per quanto Holm effettivamente ha avuto un ottimo impatto nella Juve, è stato bravo. Bravo, perché inserirsi in una squadra nuova con un allenatore come Spalletti non è facile, quindi vuol dire che ha delle qualità proprio anche a livello mentale, cioè proprio di riuscire a essere subito pronto, quindi è uno scambio che ci può stare. Detto ciò, io, se João Mario tornasse alla Juve, io fossi nella Juve, João Mario lo terrei ancora stretto, però...
0: Ma sai che io João Mario l'ho sempre visto più come vice con Seisao.
1: Ma infatti, perché... bravo, infatti stavo per dire quello. Forse la Juve non l'abbiamo mai neanche visto nel suo ruolo potenziale, no Gianluca? È possibile questa?
2: Questo è vero, perché me lo ricordo all'inizio stagione quando si parlava, ma lui stesso lo diceva, io ho un problema
0: come difensivo,
2: imparare a difendere, sì. Esatto, quella è la sua pecca. Ma forse perché arriva da un campionato dove veramente... per un esterno difendere quasi una vergogna, per cui
0: ti fischiano proprio, se ti vedono dietro a metà campo.
2: Sì, esatto, sì, dietro a metà campo ti fischiano, esatto, infatti. Ma guarda, è un po', ti viene in mente, insomma, magari con tutte le, con, facendo tutta la tara,
0: sì, le virgolette del caso,
2: esatto, ecco. Se voi ci pensate, un esterno come Di Marco, che gioca nella nazionale dell'Inter, è un esterno dell'Inter che